0: Fatta l'India, gli dicono quelli di Como, con questo accento. Lo sai com'è fatta l'India? Gli fanno così a maschio.
1: E lui con tutti i soldi del mondo, ma non può avere
0: può avere una simile, ma sì, quella non la può avere. Ma
2: l'abbiamo trovata noi, è l'unica cosa che non può avere.
1: Mi
2: forse
1: ha scritto, no, ce n'è un'altra. Mi ha scritto e detto: voglio il numero di Lidia. No!
0: No,
1: buongiorno,
0: no,
1: Lidia. Buongiorno.
2: Come si permette?
0: Beh, secondo me uno ricco e potente come Musk può avere il numero,
2: no,
0: di chi
2: Lidia
0: vuole.
2: No, Lidia non è in vendita.
0: In un secondo.
2: Brava, no.
1: Tutti no hanno un prezzo.
2: No, sì, no.
1: Lidia, qual è il tuo?
3: No, nessuno. Cioè, nessuno che non sono proprio in vendita.
0: Allora,
2: sono fuori sigla.
1: 100 milioni. 100 milioni, guarda che tutti i parenti ti chiamano e ti dicono per cortesia.
0: Vado
3: dai,
0: io.
3: Vado
1: per
3: io.
1: Cortesia, Lidia. Ci metti a posto
3: dai,
1: tutti.
3: Faccio io, togliti.
0: C'era un famoso film, ovviamente.
1: Qual
0: che
1: è?
0: Vabbè, proposta indecente.
1: Ah, proposta indecente.
0: Celeberrimo. Certo. Va bene, buongiorno amici, buongiorno Comolo, buongiorno Lidia.
4: Buongiorno, il mio numero
1: buongiorno
4: è questo.
1: Buongiorno Manola.
4: Meno, se vuoi.
2: Buongiorno amici.
0: Buongiorno Manola.
2: Comunque io per 100 milioni...
1: Vedi, tutti hanno un prezzo.
2: No,
1: Manola, qual è il tuo prezzo?
2: Parte dalla base, Base 100
0: base
2: milioni.
0: D'asta, base d'asta.
2: Ah, sì, 100
0: milioni.
2: 100 milioni.
1: Se uno dice 80 milioni, tu no.
2: Ma io punto ai 100. Io punto ai 100.
1: L'ho
2: io
1: capito.
2: Punto ai 100.
1: Ma ho capito, ma 80...
2: Guarda, dico 80, no, facciamo 85.
1: Vedi, però.
0: Cioè, staresti pure lì a contrattare.
2: Tu, sì, certo, devo
1: contare. Tu, la tua virtù.
0: Allora, sai perché non lo so? Grazie per la domanda. È una domanda che mi faccio spesso io. In situazioni estreme, come mi comporterei? È un tema che mi interessa molto.
1: Il ricco vizioso con la
0: no, perché, ragazzi, è un tema interessantissimo. Perché finché tu sei nella tua comfort zone, tu puoi dire, no, non lo farei. Ma poi come reagiresti se ti capitasse? Ma mica solo per i soldi. Io dico
2: ma
0: sempre,
2: poi cosa vuol dire in vendita? Cioè cosa si cioè,
0: so,
1: lui può fare tutto
2: mi
1: di
2: mi compri per fare cosa?
1: Di tutto. Ti può sposare, può fare l'amore.
0: Ti usa come pupazzo del ventriloquo.
1: Sì.
3: 100.000 è pochissimo.
2: Ma da dove mi tiene?
0: Cioè, non lo so,
2: dove mi sostiene? No, comunque guarda, non posso pensarci un attimo perché boh.
1: Vabbè,
2: non lo so.
1: Pensaci, tanto è tutto virtuale, quindi
2: sì,
1: non è che quanto tempo vuoi. E tu la cosa che hai detto non ho capito fino in fondo.
0: No, nel senso, io mi chiedo sempre adesso ti direi ma chi se ne frega, sto già messo bene così, come penso risponderesti anche
1: bene
0: tu.
1: No
0: cioè non ho bisogno, però poi invece arriva la proposta, ma mica solo per la questione dei soldi. Io mi chiedo anche cosa farei, a me non è mai successo, se vedessi uno che sta per sparare un altro,
1: sì,
0: intervieni o ti spaventi, ti nascondi, cerchi
2: quella
0: di...
2: è un grande crucio,
0: cioè,
2: sì,
0: le
2: sì,
0: situazioni
2: sì
0: estreme contano chi siamo molto più della normalità.
1: Io già stamattina ne ho subito una di situazione estrema. Rivediamo al rallentatore il momento in cui Tonino Latino stava tentando di comprare delle lancette di un orologio dalla Cina e costano 3 euro e c'è una nuova tassa di 3 euro
0: che per un
1: quindi
0: compratore compulsivo come te
1: è una roba bruttissima, perché non è 3 euro a pacco ma 3 euro ad acquisto, quindi io compro 3 cose da 3 euro e c'è il 100% di tasse. Cioè 3 euro più 3 euro fa 9
0: Beh,
1: euro.
0: Per chi compra tante cose è una rivoluzione.
1: Ma su 30 euro, 3 euro è il 10%, è già tantissimo. Pensa su 3 o 5 euro è il 100%.
0: No, quindi finalmente ti devi trovare un nuovo hobby.
1: No, finalmente tutti, sì, certo, ma finalmente tutte le aziende che vendevano in Cina non venderanno più.
2: Esatto.
1: Perché per ritorsione la Cina logicamente non comprerà.
0: L'economia è
1: non
0: così.
1: Non solo, noi non compreremo più dalla Cina, quindi l'IVA non verrà versata di quegli acquisti. Ci sarà un abbassamento del... Una bella idea.
2: Hai detto IVA, ma hai preso un colpo.
1: Ma sì, l'IVA, 22%, perché oltretutto adesso dobbiamo pagare tasse.
2: Perché voglio salutare il mio commercialista che ci ascolta sempre. Ciao Giovanni, guarda, non mi chiamare, magna tranquillo, stai sereno, lascia fare, ok?
0: Io posso dire, che ormai sogno uno di quei commercialisti, sai quando senti la storia dei famosi, tipo se non sbaglio era successo a Ramazzotti o a qualche altro cantante, i commercialisti che mettono tutto in un cassetto, non ti fanno pagare e poi ti arriva la multa, no? Perché io
2: mia
0: non ho mai avuto una multa in vita mia, ma ormai sono in una fase della vita in cui se mi arriva tra 15 e 20 anni...
3: Non è un problema tuo.
0: Sono a posto.
1: Pensa che cretino sono stato io. Pensa che cretino. Perché
2: a
1: tu
2: pagare
1: mi hai...
2: tutto?
1: No, perché ho avuto un commercialista che a un certo punto aveva. Cioè, un commercialista che lui ha conosciuto, è il testimone, l'ha conosciuto quando faceva il mio commercialista, era un signore con gli occhiali spessi.
0: Poi ha avuto una metamorfosi. Quindi
2: cosa sei
0: una sera, una festa,
2: scusa,
0: io incontro un ragazzo tutto capello ossigenato, molto trendy.
1: Molto trendy, era proprio vestito.
0: Ma sì,
2: già che è rimasto ragazzo.
0: Cioè, andava
2: non ragazza, per esempio,
0: andava
2: qualcosa
0: quasi verso il, non so come dire, era proprio molto pittoresco.
1: Molto fluido
0: e pittoresco. e mi fa: ciao, sono il commercialista di Tony. Cioè, dico, io non hai veramente comunque... il physique du rôle di commercialista di Tony, poi, che è un Precisetti. Dico, ma figurati, in che senso?
2: Ma invece io non avrei visto altro commercialista di, no, Tony, guarda, non se solo, non così,
1: non solo perché gli hai detto, poi adesso non lo sono più perché ho fatto dei disastri, perché
0: sì, si è anche costituito, è stato,
1: sì,
0: carino,
1: sì, ho fatto dei disastri, allora Tony non, adesso non faccio più il commercialista perché ho conosciuto, ha detto, la droga, cioè l'ha ammesso.
0: Beh,
1: ha conosciuto
0: la addirittura?
1: Sì,
2: ma detto, mi auguro che l'abbia conosciuta, non durante.
1: No, no, durante.
0: No, no, proprio durante.
2: Capirai, allora come l'ha fatti sti calcoli?
1: Ma infatti io me ne sono accorto, per questo ho detto che è stupido. Lo racconto perché fa sorridere, vabbè, questa cosa. Perché a un certo punto io non ho mai dato soldi a un commercialista, ho sempre pagato io l'IVA direttamente, e tuttora lo fanno attraverso la banca, non c'è questo passaggio di denaro,
0: cioè non c'ha i codici, diciamo, non ha le
1: password. No, i codici, okay. Ma non è che può prendersi, può solo pagare l'IVA,
0: devi farlo tu,
1: okay. O pagare, okay, le tasse. E cosa facevo? A un certo punto mi sono accorto che ogni trimestre pagavo esattamente la stessa cifra d'IVA e al secondo o terzo
2: cosa
1: trimestre
2: non quadrava
1: più, perché effettivamente lavoravo in modo discontinuo. Anche l'ho chiamato e ho detto: senti, ma com'è che sembra la fotocopia? E lui ha detto: è la fotocopia, perché non ho tempo di fare i conti.
0: E lì hai capito che c'era qualcosa che non andava.
1: Allora ho dovuto prendere tutte le carte e portarle da un commercialista che mi ha detto: diciamo che non hai pagato IVA per tot soldi, mi sono autodenunciato, ho pagato...
0: Che poi per noi è la morte, perché Tony siamo due precisi.
2: Mamma, pure io
0: non ho mai avuto una multa, una cartella esattoria, mai.
2: Considerate
0: volta...
2: che ieri sono entrata in un tunnel e ho pianto quasi, ma perché? Non per quello che dovevo pagare, perché non ho fatto i calcoli giusti, essendo Precisetti, ho detto: com'è possibile che sei caduta in
0: non
2: questo tornello?
0: Non accettavi di aver sbagliato.
2: Ma perché l'hai fatto, Manola?
0: Perché noi professionisti, sì, liberi partite IVA, siamo in un periodo di, appunto, di tasse. Ma venendo alla tua domanda e lanciando quella che mi piacerebbe fosse la seconda notizia di oggi, ovvero la prima, perché fin qua
1: avete
0: abbiamo...
1: pagato l'IVA?
0: No. Non è che... allora, io solo per una cosa venderei il mio corpo,
1: sì,
0: per uno che mi fa,
4: non ci interessa,
0: le valigie. Allora Lidia ha trovato,
1: tu hai il problema valigie?
2: Cioè, tu venderesti il tuo corpo?
0: Io voglio uno che mi fa, una che mi fa le valigie.
2: Guarda che ci sono dei mestieri, c'è chi ti organizza l'armadio, chi ti organizza le valigie,
0: sì. Io non sopporto più di fare. Ma Lidia ci ha trovato la ragione, la notizia che spiega, cioè l'argomento,
1: perché?
0: Diciamo, la ragione che spiega, cioè perché detestiamo fare la valigia. C'è una spiegazione psicologica molto precisa.
1: Per esempio, perché mia moglie e mia figlia non fanno bene la valigia? Perché gliela faccio io.
2: Spiegazione che daremo comunque tra poco.
0: Qui
2: facciamo una pausa.
0: Qui, esatto, brava.

0: nostri amici Bausa. Con cui abbiamo duettato, quartettato.
1: Pensa a quando
2: 3, 2, 5, no,
0: sestettato.
1: Pensa a una trentina d'anni quando andranno in meno Bausa.
0: In Andro Bausa.
1: Beh, qualcuno di loro magari biondino potrebbe andare anche in Bausa.
0: Essendo in Bausa norvegesi, facciamo un piccolo angoletto sui mondiali.
1: Dai, di mondiali.
0: La Norvegia ha battuto la Costa d'Avorio 2-1. E questo Haaland, che è un calciatore pazzesco, di cui forse abbiamo già parlato, ieri ha fatto un gol involontario.
1: Sì.
0: Cioè, tipo, ha fatto un cross. Lui,
1: ma non
0: quasi,
1: è quello che fa un sacco di gol.
0: Ha fatto gol proprio con la pala, come si dice da noi. Cioè, segna proprio a un ritmo pazzesco. È giovanissimo ancora, quindi hai voglia quanti ne farà ancora. Ma ieri ha segnato quasi in maniera involontaria. Cioè, ieri lui è stato quasi, come dire, colpito dal pallone. E lui stesso aveva una faccia inquadrato dopo il gol.
2: Cioè, sono stato io.
0: Boh. Cioè, l'ho toccata
1: malissimo. L'hanno usato come sponda.
0: Praticamente sì, ieri sì. E invece poi la Francia ha fatto un altro partitone, ha battuto 3-0 la Svezia.
1: La Francia
0: vince i mondiali, è una squadra.
1: Marocco vince i mondiali, lo sai che io quest'anno tengo il Marocco. Dove sta il Marocco?
0: Messo bene.
2: Ah, in classifica
3: sotto
2: dici?
3: La Spagna.
1: No, non so dove è sotto,
0: allora,
1: la Spagna.
0: Non c'è più la classifica. Adesso c'è l'eliminazione diretta. No, il girone c'era.
1: Ma è possibile che voi del calcio,
0: la mia testa contro il
2: microfono. Io sono femmina, sto
1: allora,
2: coso
1: tu,
2: del calcio.
1: Tu quando ti conviene,
2: calcio.
1: Sono femmina, quando, sono maschio quando picchi.
2: Guarda, non mi contraddire, fidati.
0: Fine del pippone.
1: Scusami un attimo, però voi del calcio.
0: Ma non sono io che faccio le regole.
1: Te le stai inventando, come l'altro giorno, non si dice caldo, poi si...
0: Ma scusa, se a me non piace la montagna, non è che mi metta a contestare le regole dell'arrampicata.
1: Io non ho detto che non mi piace il calcio. E che avete una regola ogni due minuti, la cambiate. Cioè adesso non c'è più una classifica,
0: allora,
1: perché
0: all'inizio
1: si va eliminazione.
0: Certo, ci sono i gironi, sì. In ogni girone escono due.
1: Perché fai così quando fai
0: gironi?
1: Ma perché fai sta roba
0: da ogni
1: tonda?
0: Girone escono due squadre e anche qualche terza ripescata.
2: Che noia.
0: Poi queste squadre si scontrano tra di loro e fanno sedicesimi.
1: Quando si scontrano devono fare così.
0: Sedicesimi, ottavi,
1: fanno due
0: quarti, semifinali e finale. E chi vince?
2: Ma l'Italia
0: vince.
2: Quando gioca?
0: Non
1: e poi
0: purtroppo
1: il Marocco è in finale?
0: Non c'è ancora la finale. Allora perché odiamo?
2: Sembriamo i bambini dell'ultimo banco di te, Tony.
1: Come si chiama quello alto che...
0: Haaland.
1: Ma gioca con la?
0: Con la Norvegia.
1: Ma se si chiama Haaland?
0: Perché non gioca con l'Olanda?
1: Appunto, ma che cazzo, ma fate
2: perché
1: apposta?
2: Perché mi passi la versione di greco, Tony?
0: Mia madre su questa cosa di incompetenza calcistica era la numero uno. Quando lei
1: Haaland gioca per la Norvegia.
0: Faceva le domande tipo te, la mia mamma, ma sul serio. Cioè, vedeva Maradona giocare contro l'Italia e faceva... Oh Gesù, e mo perché quello va contro noi? Quello è il nostro.
2: Quella
0: è la squadra di club, quella è la nazionale. Sono
2: io come tua madre.
1: Va bene. Allora.
2: Comunque il Marocco, dice qualcuno, giocherà contro...
1: Contro?
0: E farà il
1: Canada.
0: Farà il sedicesimo...
1: Contro
2: Canada,
1: il Canada?
2: Canada, sì, esatto. Sì.
1: È forte il Canada.
0: Sabato contro il Canada.
2: Boh.
0: Abbastanza. Poi gioca in casa perché sai che il mondiale è Stati Uniti, Messico.
1: Ma Canada o Canada Dry? Perché te sei?
0: Cos'è il Canada?
2: O Canada.
1: Canada Dry era una bibita
0: non me lo ricordo.
1: A sapore di
0: canadese?
1: Canadese. Non credo.
0: Ma voi odiate fare i bagagli o è una menata solo mia?
1: Odiare i bagagli è che ci metto dentro un po' più roba del previsto.
0: Bravo.
1: Inutile.
0: È uno dei due principi.
2: Però
1: adesso, per un motivo, adesso ce lo spiegherà. Però, per esempio, io adesso che sono stato a Parigi, ci sono riuscito. Ho messo
2: mettere poche cose.
1: Sì. Ho messo solo quello che era necessario. Solo nella borsetta, quella del bagno, il beauty. Avevo due o tre cose in più che non si sa mai, le aspirine, questo tipo di cose.
0: Questo accade, lo hanno studiato George Lowenstein e Daniel Red negli anni 90. Per
1: Daniel
0: il Red.
1: Che colore hai i capelli?
0: Red. Sì. Accade per il pregiudizio di diversificazione. Quando tu pensi ai tuoi bisogni futuri, vuoi avere più possibilità, ma molte più di quelle che poi realmente ti serviranno.
2: Esatto, devo avere la possibilità di scegliere.
0: Esatto, si chiama pregiudizio di diversificazione.
1: Ma delle volte io mi porto dietro, guardo, ho bisogno di due camicie perché starò lì due sere, e se poi brutto, allora metto questo. Ma se poi metto quei pantaloni, ho bisogno di questo. E sono diventati già quattro.
2: Ma chiaro.
0: Poi non li usi, no?
2: No, però comunque ce li hai.
0: Invece, l'altro principio è il principio di avversione alla perdita, studiato da due scienziati degli anni 70. Cioè? Questi hanno stabilito attraverso le ricerche che se tu trovi 50 euro a terra, sì, sei felice da 1 a 10, 2. Ma se perdi un euro dalla tasca, sei incazzato da 1 a 10, 6.
2: Certo,
0: cioè,
2: certo,
0: perdere ti costa più sacrificio e più sofferenza di quanta felicità ti procura acquistare.
2: Quindi
0: quando fai la valigia sei depresso e sei ansioso perché ti dà fastidio lasciare fuori dal bagaglio cose che non puoi portare.
2: Ah, dici che è quello.
0: Guarda che io sono folgorato da questa notizia. Ora l'ho capito.
1: Ma no.
0: Lo dico la scienza, lo dico la scienza.
1: Comunque, forse nella maggior parte delle persone, a me non succede così.
2: A me è capitato di dover viaggiare perché magari abbiamo preso un volo low cost soltanto con lo zainetto, quello che si porta su in aereo, quindi non in stiva, non si va, insomma, si mette stiva. Oh, ragazzi, io sono stata veramente con l'ansia da prestazione tutto il tempo, non ero tranquilla, non ero serena. Da prestazione perché dico "Ma pensa te, se adesso sbuca una serata, io non ho niente da mettere perché ho dovuto portare uno zainetto".
0: Un classico caso di avversione alla perdita. Tu dici che non è così, ma anch'io, ma sotto sotto invece è per quello.
1: Ma Cici, figurati, quando faccio la valigia io poi non ho armadi a casa, soltanto
0: ha un trilocale di cabina armadio lui.
1: Una cabina armadio,
2: ma non per lui, è quello il dramma.
1: Se dovessi portare tutto quello che c'è la cabina armadio, figurati, cioè,
0: no. Tu non lo sai, se tu vai da un buon analista che ti indico io, ti dirà che è quello, avversione alla perdita. Ora io me lo tatuo sull'avambraccio.
2: Adesso io che devo partire per Baia Domizia, no? Che devo fare?
1: Ah, già è vero, tu venerdì non ci sei.
2: Che devo fare?
0: Io parto oggi,
1: ma cazzo, così. Cioè ognuno se ne va,
2: io me ne vado oggi, adesso me ne vado a pesca
1: vado
0: al bowling.
1: Va bene, allora diteci per cortesia, facciamo finta di fare il programma, diteci, lo faccio io visto che
3: bravo,
1: voi fai, cioè che cazzo, questo chi scrive i libri, l'altro la fa a Baia Domizia, c'ha degli imprenditori,
2: c'ha dei lavori,
0: locali,
2: dei lavori
0: locali.
2: Esatto.
1: Diteci se avete problemi a fare le valigie, chi le fa in famiglia, che se invece è una cosa carina fare le valigie, perché io per esempio avendo giocato con Lego, a me non dispiace, dico la verità.
0: Po' Tetris,
1: mi fa incazzare come la fa mia moglie e mia figlia, quindi gliela disfo sempre, le mette a posto, mi fa arrabbiare solo che dopo che ho finito arriva mia figlia e dice ho bisogno di una cosa che lì dentro.
0: Hai un po' di spazio?
1: No, ho bisogno di una delle magliette che lì dentro.
0: Al contrario, invece a me dicono sempre, non è che ti è rimasto un po' di spazio nella tua valigia?
2: Vi state dilungando, dobbiamo andare perché Comollo sta per avere un ictus.
1: Numero
4: 342 41 15 105.

Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.

0: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Radio 105. Proud to be different.

0: chiedetemelo più, basta. Non chiedetemi più niente.
1: Ma chi te lo sta chiedendo?
0: Lo so che lo vorresti.
2: Ma chi? Che cosa?
0: Non mi chiedere più niente.
1: Sembra Daniele Battaglia quando fa la gag. Tenetemi. Mi fa troppo ridere. Daniele è bravissimo a fare la super cazzola.
2: Tenetemi.
1: E poi quando tipo deve picchiare qualcuno che da solo si tiene e fa lasciami. Fa troppo ridere.
0: Proud to be different, letteralmente incredibile. Vabbè.
1: Va bene.
2: Scusate, ritorno perché sentivo bene, ho chiamato dei tecnici, ho aperto un ticket. Sono arrivati dei tecnici da Teulada, da via Teulada.
3: Da
2: dove? Da Roma sono arrivati da Roma.
1: Allora, ciao Frenza, a proposito dello stress da valigia, vi capisco benissimo. Sì. Ogni volta che dovevo prepararla entravo in modalità panico, sicuramente mi sto dimenticando qualcosa. Ma cosa? Ma dove? Qui. Negli ultimi anni, visto che viaggio parecchio, ho trovato la mia salvezza. Una checklist sul telefono con tutte le cose da portare, da spuntare.
2: Ma si può fare la lista della spesa, dai.
1: Però vedi, lui comunque, Gabriele ha trovato la gioia.
2: Io adesso ho comprato quegli affari sottovuoto,
1: Ah, io ce li ho, però ce li ho.
0: Ah, vedi, quella è una grande soluzione.
1: Ce li ho per i piumoni.
0: Per ottimizzare spazio.
1: Piumini? Piumoni?
2: Perché piumoni? Ti porti i piumoni?
1: No, ce li ho per mettere le robe sotto il letto. Tac.
2: No, io li metto nella valigia.
0: Ci sono quelle della valigia, certo.
2: Sì, c'ho anche l'aspiratore che si zucca tutto l'aria e praticamente diventano piccoli.
1: Quando non c'era la tassa, compravi queste cose.
2: Certo. Il problema è adesso quando tiri fuori la camicia, la guardi e fai... Molto bene, è da buttare. Non è da stirare, è da buttare proprio.
4: Vabbè. E poi comunque dovresti portare l'aspiratore, giusto?
2: Lo porto, ma è piccolino.
0: Ma è piccolo? È minuscolo.
2: Ce ne ho due io di aspiratori. Uno è piccolino e serve per la valigia.
4: Marco, che...
0: Dai, Tony! Tony! Tony Severo!
2: Cosa ho detto?
0: Cosa non hai detto? Allora, ciao belli, forse non è per noi.
2: Comunque,
0: io faccio la valigia in 30 minuti, ma poi caricare tutto in macchina che mi mette ansia. Quando hai finito poi di riempire il bowl, arriva sempre la moglie con lo zaino dell'ultimo minuto che non sa mai dove mettere. Andrea da Modena.
1: Ma se i cani usano il baule, i gatti usano il miaule.
5: Che ridere.
1: Ma soprattutto perché quando parti ci sta tutto perfettamente nella valigia tipo Tetris, mentre per il ritorno
0: io non
1: lasciamo
0: ne posso più, perché sono stanca.
1: Perché per il ritorno appallottoli tutto, metti tutte le cose sporche.
2: Cioè figurati, mia moglie ha proprio la sacca della roba sporca e per tutte le vacanze mette lì dentro e poi prende e me la consegna. E io dico, cavolo, se prima questa roba qui era in tre valigie, ora come potrebbe starci solo nella mia? E perché poi nella mia la roba che puzza? E tutti mi guardano come
1: però
2: per dire.
1: Puzza di famiglia,
2: tanto sei più puzzone di famiglia.
0: Ci scrive anche Flavio Briatore, lo salutiamo. Dice io metto il meno possibile, l'unica cosa da non dimenticare è la carta di credito, perché se manca qualcosa tac la si compra.
1: Allora,
0: Sergio,
1: grazie
0: da Milano,
1: grazie per la gag Sergio, questa è un'altra fenomenologia che mi colpisce. Quelli che vanno a Tokyo, a New York, nelle città che sono più commerciali e più piene di negozi della nostra, e si portano lo spremi agrumi, perché se poi lì mi serve. Ma è la città con più negozi del mondo, che te frega di portarti ma mi porto l'aspirina che se poi mi viene il raffreddore.
0: No,
2: farmacia,
0: beh, i
2: però
0: sì, medicinali sì, lo spremi agrumi magari, no, ma i medicinali
2: magari
0: da
2: l'aspirina,
0: casa.
2: Magari l'aspirina no, è inutile, o quei medicinali da banco che vengono venduti
1: solo l'imodium serve.
2: Perché la maggior parte delle altre nazioni delle altre nazioni del mondo tu in farmacia come fai a spiegarglielo? Ma poi non te lo vendono.
0: Sì, no,
1: sarà che io in America non vedevo l'ora di avere mal di testa o la febbre perché la medicina americana. Alright, we're jamming.
2: Ma no, ma è diverso. Diverso. Lì vai in un supermercato e prendi il barattolo di aspirina, ma solo quello, perché tutto il resto va prescritto.
1: Dei pillolori in America che ti passa.
2: Ma io prendevo dei supposto.
1: Ma ragazzi,
0: un antinfiammatorio, un po' di fermenti lattici e si va alla grande e si parte.
1: Nucleari,
0: però portati da casa.
2: No, ti devi portare quel pilloloni lì che vendono soprattutto all'estero, che contengono sia l'antinfiammatorio che l'analgesico.
0: Tu una bomba.
2: Sì, quelle bombe che soltanto all'estero vendono, che sono praticamente tre medicine in una.
1: Beh, in America ce le hanno.
2: C'erano tutte quelle robe lì.
1: Con un effetto che, diciamo, un pillolone è un blister europeo in proporzione. Ti vale come.
0: Io ricordo solo di aver comprato una medicina ad un certo punto, però ero in Spagna, si chiamava tipo Dolo Stop, una roba del genere. Ragazzi, ho dormito 48 ore. Cosa ci fosse dentro,
1: ma questa
0: non
1: è una cosa
0: svegliata.
1: Che dobbiamo chiedere a un esperto. Le medicine italiane credo che abbiano un potere e un dosaggio dosaggio rispetto agli altri paesi, cioè in qualsiasi altro paese le medicine sono più potenti. Sì. È una mia impressione. Ma io ho questa impressione.
2: E l'erba del vicino?
1: Boh, non
2: come direbbe pizza.
1: Non lo so perché non mi drogo, però.
2: Cioè, non lo so, perché effettivamente anch'io la penso così.
1: Sono più potenti.
2: Ho comprato una pomata in Germania che serviva per, non mi ricordo più, per
0: le emorroidi.
2: Sì, le emorroidi. Le una ferita, perché per le emorroidi? Mi sto toccando la faccia, non ho capito.
1: Fatti le domande.
2: No, quella per le emorroidi me la sono fatta portare dall'America
0: che
2: da uno.
0: Simpatici stamattina.
1: Quando ancora non trasmettevamo insieme, c'è stato un incontro a Malpensa tra due che avrebbero poi fatto un programma insieme, Tony e Ross.
0: Sì,
1: Ah, ma non abbiamo detto la roba del tassista di ieri.
2: Carina quella lì. Comunque lui mi ha portato la preparazione H dagli Stati Uniti. Perché la cosa bella che lui mi diceva che la preparazione H negli Stati Uniti è diversa e funziona di più.
1: È andata così.
0: Ma sai che qualcuno la utilizzava anche come crema antirughe?
2: Sì,
0: non
2: perché
0: sto
2: dicevano che faceva asciugare e quindi asciugava le borse sotto gli occhi. Ma l'ho provata.
0: Ma posso dire, io l'ho provata.
2: Non funziona.
1: Ma sai chi me l'aveva detto?
0: Un po' funziona.
1: Il direttore di 101 che la produce lui. Tony H.
0: No.
1: È lui l'azienda.
2: Ma tra l'altro in America me l'hanno detto che era proprio guarda che è fortissima, è una bomba.
1: Bomba H.
0: Però questa era per gente acculturata di un certo livello.
1: La bomba,
0: secondo me.
1: Famosa bomba idrogeno.
0: Non si può arrivare
1: subito. Va bene, parliamo ancora. L'argomento c'è.
3: Unghie con il

0: Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It alle 10.44. Buongiorno, è il 1° luglio, eh?
1: E questo è il foglietto 105 Friends.
0: Il calendario, se avete scadenze, cose da pagare. Il
2: cosa
0: luglio.
2: Di pagare?
3: Qualunque cosa.
2: Le tasse.
0: Le tasse, quelle arrivano, quelle arrivano. Ma voi pensate che a un certo punto, per sta idiosincrasia per la valigia, io avevo avuto l'idea di un'app. Sì. Che l'ho detto a tutti i miei amici smanettoni,
1: mi sembra una cazzata, anche a me sempre
0: è una cagata pazzesca, cioè. Infatti, cioè, io volevo fare questa app dove tu c'è un portale dove metti tutte le tue taglie precise, addirittura col 3D del tuo corpo, e dici devo andare a Tokyo, ok, all'albergo Marriott in via del tal dei tale, arrivo alle 4 del pomeriggio, tra 6 giorni mi fai trovare due magliette, due pantaloni, due paio di scarpe, e tu parti col portafogli, ti imbarchi per Tokyo senza bagagli.
1: Ti dirò che esiste addirittura, visto la pubblicità, un sito di alcuni ragazzi che si sono inventati questa cosa, è pubblicità, nel senso, ma non ricordo qual è il sito, quindi dovete cercarvelo. E loro dicono, con quello che costa portare in aereo il bagaglio, quello che metti in stiva, ti conviene spedirlo. E quindi prepara la valigia, mettici tutto quello che vuoi, lo dai a noi. Sì, 30 euro
0: dammi
1: e noi te lo portiamo dall'altra parte del mondo. Quindi quando tu arrivi, trovi per 30 euro, per una cifra che è un terzo di quello che ti chiede la compagnia aerea, trovi già il valigione, tu veramente viaggi, addirittura quando chiami dici è arrivata la valigia, sì, e allora parti. La valigia arriva.
3: Ma con sti chiari di luna io non mi fiderei a spedirla.
0: Vedi,
3: comunque.
0: Vedi, per quello non funziona. Allora credo che farò
3: comunque una... Ross, scusa, gioco solo una cosa, secondo me i tuoi amici o le persone con cui ti sei confrontato non ti hanno assecondato rispetto a quell'idea perché erano gelosi, sai?
0: La fanno
3: era
0: loro,
3: veramente
0: la
3: geniale,
0: fanno loro,
3: geniale.
0: Avevo trovato anche il nome. Il nome era geniale. Il nome era Destination. Dressed in,
3: infatti, va bene,
0: infatti loro hanno detto il nome è bellissimo, l'app fa cagare, il nome è bello, lo prendiamo per fare un'altra app.
3: Erano gelosi, Ross, solo gelosi.
0: Comunque quello che dice Tony, io lo farò credo in Giappone, dove hanno un servizio, siccome gireremo varie città, siamo con la bimba eccetera,
3: quello
0: un servizio dove da città a città ti trasportano la valigia.
1: Guarda qua, spedire il bagaglio invece di portare il bagaglio extra in aereo, vedi?
0: Io lo faccio tra città e città del Giappone, faccio esattamente la stessa cosa, ma una volta lì.
3: Nello stesso territorio, sì, se devo spedire per esempio dall'Italia al Giappone, col cavolo, mi fiderei zero proprio.
1: Guarda, vedi? In Europa, se devi spedire in giro per l'Europa, costa tra i 25, tra i 14 e i 30 euro.
0: Come si chiama? Si può dire?
1: E non lo trovo, ce n'è più di uno, piattaforme per prenotare. E pacco facile, Bag Express, ce n'è diversi.
3: Pensare che per spedire una cosa da Roma a Napoli l'altro giorno ho speso 30 euro. Cioè, era tipo un.
0: Però
3: un
0: è anche vero che l'aspetto negativo è se la vengono a prendere a casa loro, perché se devi trasportarla tu, tanto vale portarsela in aereo, cosa cambia?
1: Non lo so, fisicamente. Non lo so, non lo so. Però cioè, ci pensi, se la valigia soprattutto supera un certo. Devi stare un mese, scusami, in giro per il Giappone, la valigia ti costa tantissimo, caricare una valigia pesante,
3: ci
1: 30 kg.
0: Ti farò sapere come farò lì, perché credo che mia moglie stia appunto prenotando questo, però da città a città, cioè quindi non dall'Italia. Ma abbiamo detto quella cosa del tassista?
1: No, la diciamo dopo.
0: Continuiamo a dire di volerla dire.
1: La diciamo dopo perché è importante.
0: Fa ridere più che altro, molto ridere.

0: di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio. Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
1: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
0: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
1: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
0: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
1: Vi aspettiamo!

0: dai, raccontiamo sta roba del tassista.
1: Dai, raccontiamo una cosa.
0: Magari ci sta anche ascoltando.
1: Non credo. Non credo.
2: Come si chiama?
0: Allora, sì, sì. Non mi ricordo.
1: Diciamo, la storia che hai raccontato a me, non credo.
0: Allora, uno degli esercizi più, diciamo, frequenti di chi fa la radio è quando entri in un taxi, vedere subito le sei stazioni.
1: Anche quando entri in un negozio, certo. Che radio è questa? Beh, se non sento un jingle, se non
0: però col tassista è proprio la roba del display con
1: lo
0: le
1: vedi,
0: sei,
1: vedi,
0: c'hai proprio i sei canali. Sì. Allora, quando cominci a vedere che è dei nostri, a parte che appena ti siedi ti dicono qualcosa, ti fa capire che ti hanno riconosciuto, però anche se non ti riconoscono, tu vedi già se c'è il gruppo concorrente. L'altro giorno, anzi ieri pomeriggio, ho preso questo taxi dove per la prima volta ho trovato, devo dire, un ragazzo, giovane signore, che ascoltava United Music, che è nostra.
1: Perché mi inquadrate? Che
0: sono sincero. È una piattaforma. Vabbè, probabilmente l'ascoltano a casa, probabilmente i tassisti un po' meno.
1: Certo.
0: Cioè, la prima volta che vedo Yuna, dico, cazzo, che figata!
1: Diciamo che è più facile ascoltarla dagli uffici perché
0: dagli uffici,
1: via, via web. Certo.
0: Sì, esatto. Allora dico, ah, che bello, è nostra, perché anch'io lavoro in radio. E lui mi dice. Quindi lui probabilmente non ascolta più la radio parlata perché c'ha voglia di sentire la musica. E lui mi fa, ah, 105, una volta l'ascoltavo, era bella, eh?
1: E tu?
0: E mi fa, era bella, c'era Galli, c'era lo Zoo e poi c'erano Tony e Ross. Dico, ma tutte queste cose che hai detto sono
1: morti.
0: Sono tutti là. Siamo ancora noi, uguale.
1: Io in quel momento, perché ho guardato, lui mi ha detto, ma che ora è successo? Lui ha le io in quel momento ho avuto un infarto perché mi ha fatto morire.
3: Un doloretto.
1: Cosa gli hai detto tu?
0: Ma c'è guarda che è tutto uguale, non è cambiato. Sì, sì, ma io preferisco ascoltare la musica perché sennò mi distraggo. Ognuno ha le sue abitudini
1: da ascolto. Non ha detto proprio così.
2: Vabbè, Tony, non infierire.
0: Ma devo dire tutto.
2: Non so, sì. Va bene così.
3: Tu hai iniziato
1: detto,
3: l'aneddoto, vai
1: tu
3: avanti.
1: Tu gli hai detto, cioè, non guardi che lo zoo c'è. Tony e Ross ci siamo perché
0: sarei anch'io. Lui ha la voce, volevo dire che mi ricordavo.
1: Galli c'è. E lui ha aggiunto, sì, ma...
0: Che cosa ha aggiunto il tassista? Perché non ascolta più 105?
1: Scrivetelo a manola@.
3: Guarda, lo sapevo.
1: No,
3: invece
1: ma
3: lui non si è informato, perché se sapesse che ci sono io, tornerebbe.
1: Lo sa,
3: tornerebbe
0: lui non
3: la grande.
0: Non si è beccata. Beccato la trasmissione
1: torna
0: con te.
1: Torna su Radio Italia. lui torna. No, io ho detto
3: torna
1: scrivete
3: sulla musica italiana.
1: Scrivete a lei, così mandate anche una foto.
0: Sempre.
2: 342 4115
3: mandate
2: 105.
3: Foto di ogni genere,
0: certo.
3: Poi io faccio una scrematura,
0: magari
3: se possono vederle quelle foto i miei ragazzi, perché c'hanno una certa, non vorrei che
0: però, esatto, dire, magari dicendogli che tutto il palinsesto di cui lui aveva nostalgia è ancora in onda, l'ho recuperato e oggi ci sta ascoltando.
3: Secondo me cambia a maggior ragione.
1: Secondo me no. Secondo me no, perché la seconda parte che ti ha detto è rimasta, quindi
0: che cosa ha detto il tassista?
1: Perché ce l'ha e perché ce l'ha tanto con Lidia?
3: Ma non è vero!
0: E perché proprio Lidia?
1: Cosa
3: e perché,
1: detto? Perché
3: proprio Lidia?
0: Comunque hai ragione, amico col 97... No, vabbè. 7304 bla bla bla. È proprio per quello che...
1: Esattamente.
3: Beh,
1: esattamente.
3: Però comunque dai, un po' severa come definizione.
0: No, sto scherzando.
3: Caro amico.
0: Non ascolta. No, non ascolta più perché vuole sentire solo musica senza perché il parlato.
1: Ma si è detto che si è lamentato che non
0: distrae.
1: C'erano questi.
0: Che cosa devo dire?
1: Che cazzo? Sei tu che
0: comunque
1: hai raccontato
0: ascolta,
1: la storia, mica io.
0: Ascolta,
1: sei tu che hai vissuto la vicenda.
0: Di base ascolta Max Baffa, perché credo che United Music la compili Max Baffa, che salutiamo.
1: Non sarà
0: contento
1: lui.
0: Massimiliano.
3: Per non imbarcare un bagaglio extra poter rientrare a casa con acquisti fatti a Londra, specialmente te, nel bagaglio a mano avevo tutti gli abiti vecchi che cestinavo una volta utilizzati in modo da svuotare il trolley e poterlo riempire di altro al ritorno.
1: Ti rendi conto?
0: Sei tornata alla
3: bravo!
1: Prima cosa,
3: Luca
1: seconda,
3: da Genova.
1: Seconda, ti sembra bello portare l'immondizia in un'altra nazione? Cioè, non ho capito. Se è roba che volevi cestinare, tu la porti all'estero, la cestini lì, non è bello.
0: Vabbè, comunque volevo raccontare questo aneddoto di
1: ancora?
0: Vita vissuta.
1: No,
0: è finito,
3: basta.
0: È finito.
3: Allora, se tu attacchi con questo, io attacco con Carol
0: Gino. No,
3: allora.
2: Carol Gino.
1: Che bello venerdì.
0: Carol Gino.
2: Saremo io e te.
0: Ma io ci sono venerdì.
1: Non è detto, perché se non premo il bottone, tu non vai
0: non
1: in onda.
0: Non mi fai parlare. Dimmelo che non mi sveglio lì dove starò.
2: Dove?
0: Sarò
1: va bene,
0: ad Acciaroli.

0: Ma sai che non riesco a capire una cosa, ma Bruno Mars,
1: cosa ti piace?
0: Quanti adesso io intanto continuo, no, per quanto mio il programma seriamente. Ma Bruno Mars quanti anni ha? Negli anni 70 non c'era. Cosa si è studiato per riuscire a fare una cosa
2: penso
0: del genere?
2: Penso che abbia intorno ormai verso i 40, credo, no?
0: Però
2: 40?
0: Questo è proprio il sound bellissimo,
2: ragazzi.
0: Allora, 105 Friends stamattina, tra le varie proposte, perché noi prendiamo sempre il pacchetto di che ci prepara Lidia, capo che... della nutrita redazione. Ma perché nutrita?
2: Perché mangiano,
1: nutrita... Ma sono qua una forchetta comunque,
0: ma non per questo, dice nutrita come per dire ricca, certo, ricca, certo, redazione. Capitanata da Lidia, e noi prendiamo tutte le mattine questa notizia e non ce le foto.
2: E non le usiamo,
0: e non le usiamo, vero Lidia?
3: E io ve le rimetto il giorno dopo,
1: perché tanto prima o poi affronteremo l'argomento.
0: Esatto, tanto è vero, certo, che una delle notizie di oggi è cosa comprerete per Natale.
2: Beh, oggi abbiamo aperto con una notizia delle
3: tue.
0: Però stamattina stavo passando e a un certo punto in moto, perché comunque la radio è fatta così. Io ricordo uno dei grandi della radio, Dan O'Day si chiamava, che diceva il buon disc jockey gira col taccuino e deve avere tanta memoria, quello è il buon disc jockey. Gli succede una cosa, se lo segna e il giorno dopo lo racconta per radio, certo, perché è la cosa più naturale da fare, dove tutti si collegano con lui e tutti si rivedono in questa cosa che fai, e lì si apre il teatro della mente. E noi in radio
2: lo facciamo spesso, noi
0: facciamo spessissimo, quando parliamo di un film, quando parliamo di una cosa successa, per esempio a te nel taxi, o addirittura cose che il cervello può ricreare, tipo l'odore che ho sentito stamattina. E la cosa più incredibile che fa il nostro cervello, che molto spesso ci riesce, se io ti dico di un odore, tu lo senti.
1: Dai.
0: In realtà non lo senti, ma noi sentiamo l'odore perché le narici portano questo impulso elettrico al cervello o all'interno della bocca, ed è il cervello che ci dà quella cosa. Mm-hmm. Quindi se
2: che
0: il pensiero...
2: quasi l'illusione di risentirlo.
0: Sì, se io ti parlo dell'odore di pesca, e tu pian
1: lo
0: piano
1: senti,
0: se ti concentri,
1: vero, certo,
0: lo senti, certo, perché il cervello te l'ha riproposto, eppure non c'è. Allora, io stamattina ho sentito un odore che è una puzza schifosa. C'è una puzza, ma a me piace.
2: Ah, ci sono delle puzze belle.
1: Ma qual è però?
0: Allora,
1: puzza tipo...
0: vediamo se riesco a ricrearla. È l'odore di una vernice particolare, quella che usano quelli che fanno le strisce bianche per
1: oddio,
0: oh,
1: sì, è terribile,
0: è quell'odore
1: terribile.
0: Lì, no, non è buonissimo, è un odore
4: perché non ho un po' l'odore dei funghi,
0: eh,
4: non
0: sì,
4: so perché.
0: Perché non è odore, secondo me non è vernice normale, innanzitutto deve essere più plastico o più gommoso, perché è una sostanza che aderisce, non è solo un colore, ma deve essere poi ruvido, perché sennò ci scivoli. E poi chi lo mette non ha le mascherine, quindi uno che lo applica tutto il giorno morirebbe dopo un po'.
5: No, no, certo. No, no, le usano
0: le usano.
5: Mamma mia, è tossicissimo.
0: No, quello che vedi in giro a Milano non le usano.
2: Se l'era tolta un attimo.
0: Comunque, quell'odore lì,
2: non fatelo a caso,
0: che senti da lontanissimo. A me piace.
2: Sì, ho capito
0: l'odore delle strisce
1: bianche. Io anche ho capito, è terribile.
0: È terribile.
2: No, per me
0: non
2: è neutro. Però io in generale sfondi una porta aperta, perché tutto quello che è vernici, colle, costruzioni.
0: Beh, perché contengono quei diluenti.
2: Ma perché mio nonno?
1: Io la benzina.
2: Mio nonno faceva il calzolaio.
0: Ah, cioè, l'odore di
2: riparava e faceva anche, era anche artigiano delle scarpe. Quindi poi passò il negozietto a mia cugina, che adesso poi invece è chiuso. E quindi io nella mia infanzia entravo lì e sentivo le colle, il cuoio.
0: Il
2: quindi
0: cuoio,
2: sono rimasto sotto a quegli odori là. Ma ognuno, ci sono pessimi odori o odori non, che non nascono come buoni, che però sono gradevoli. Per esempio io ho la pioggia estiva, che credo sia, quello se credo sia
1: io
2: lo,
1: la benzina vado
2: l'ozono,
1: matta.
2: Credo sia l'azoto o
0: l'ozono. La benzina perché
1: benzina
0: conosce,
1: vado matta.
2: La benzina
0: perché dentro lì il tu hai detto il cuoio ancora di
2: cuoio
0: più.
2: Cuoio buonissimo. Beh, ormai è pieno di profumi, no?
0: Sì,
2: che riproducono il cuoio.
0: Il cuoio ha la massima potenza, come posso dire, è quando entri in una scuderia. La scuderia è dove si tiene non solo i cavalli, la maggior parte delle volte la scuderia è dove si tengono i finimenti, quindi le selle,
2: okay,
0: le cinghie,
2: tutto l'armamentale,
0: che tutto di cuoio, è un odore,
2: sì,
0: ragazzi,
2: il cuoio è buonissimo,
0: bellissimo, è una roba proprio buonissima.
2: Qualcuno scrive che quell'odore che ti piace si chiama tenace. ed è molto tossico. È
0: tenace.
2: Tenace, sì.
1: Quindi dice, speriamo se... che abbiano indossato mascherine. Che...
2: Ma magari, magari se l'era levata perché c'erano 70 gradi e stava morendo, ma magari poi un attimo dopo se l'è rimessa. Voglio sperare per lui. Insomma.
5: Comunque dicono che le vernici stradali usano solventi forti per resistere al calore, alla pioggia e al peso dei veicoli.
2: Vabbè, per forza.
1: Quindi, certo, certo.
5: Solventi, non è roba.
2: Però insomma ci sono.
1: Anche la il prato appena tagliato.
2: A me non fa impazzire
1: quell'odore lì, mi fa impazzire.
0: No, a me no.
2: A me no, neanche a me. Neanche a me.
1: Piace
0: Anzi,
1: molto.
0: Mi dà fastidissimo, mi fa venire, non dico l'allergia, ma.
2: Ma poi il cervello, vabbè, ovviamente.
0: E poi lo risento anche in certe insalate, quindi mi fa schifo.
1: Ma cos'è, io lo amo,
2: le erbette sì.
0: O la barba di frate.
2: Sì,
0: sa proprio di quella roba lì,
2: anche,
0: di,
2: secondo me anche gli agretti, che vanno molto
0: buoni,
2: di moda adesso,
0: no,
2: gli
0: no,
2: agretti.
0: Non riesco a mangiarli perché mi sembra di che sono diventato una pecora, sento proprio l'odore dell'erba.
2: Comunque però... poi il cervello, il buon Proust, il mio collega Proust lo spiegava bene questa cosa, il cervello poi...
0: Perché ovviamente... ha scritto dei libri?
2: Ne ho scritto uno molto bello che si intitola Grazie, così doveva andare, lo presenterò stasera alle 18
1: stiamo
2: parlando Piazza dei Martiri alla Feltrinelli di Napoli.
4: Potete sentire anche l'odore
0: del libro,
4: che è l'odore bello per eccellenza.
1: Però quello è un odore buono, non è fastidioso.
0: Ragazzi, più dell'odore dei libri, l'odore dei libri delle medie.
1: Sì,
0: cioè
1: il vocabolario, quello grosso, il OG.
0: Anche la copertina del sussidiario aveva un odore.
2: L'odore di pioggia si chiama petricore, scrive qualcuno.
1: Buono.
2: No, stavo dicendo prima.
5: La pioggia è un'altra cosa, la pioggia sull'asfalto.
2: In un veloce passaggio ho detto anche la strada bagnata, soprattutto in estate. Però qualcuno dice quello che stavo pensando, non l'ho ancora detto, ora ve lo dico. A me, per esempio, la mucca. Mi fa subito pensare al sapore di latte appena munto. Perché quando ero bambino andavo da un mio zio che abitava un po' in collina dalle mie parti, e a casa sua, dal suo terrazzo, sentiva questo odore. E quando io andavo da lui, mi diceva: beviti un po' di latte, e mi portava sto latte caldo appena munto. Quindi, per me, se sento quell'odore lì, subito sento il sapore di latte.
0: Quello lo sento quando vado in bici, mi fa schifissimo
2: il bestiame.
0: L'odore delle mucche.
1: Io
0: l'odore delle mucche, non della selvaggina e non dei cavalli.
2: Delle mucche.
0: Perché hanno un odore diverso. Cioè la stalla della mucca ha un odoraccio che non... Poi quelle in batteria,
1: che buono,
0: ragazzi,
1: mi fa impazzire.
0: Quelle che stanno nel fango, che è presente nel...
1: Sì.
0: Mentre l'odore di cavallo, a me io impazzisco.
2: Ma ne stanno arrivando mille. Mattia da Varedo, l'odore della pelle dopo una giornata al mare sotto al sole. Io sento esattamente su di me il momento in cui comincia ad abbronzarsi la mia pelle. Cioè caccia un odore che è buonissimo.
1: Senza cucinarci troppo alle ascelle, però, perché dopo una giornata di mare devo dire che...
0: No, ma tu la carne... È perché senti il carne di maiale cotta.
2: Esatto.
0: Tu senti che il porcellino è pronto.
2: Sotto le mie ascelle ci puoi cenare.
5: Va.

Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.

0: gratuita di Radio 105.
1: Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo.
0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
2: Radio 105. Proud to be different.

0: La tuca Macarena, ragazzi, il ballo dell'estate. Tu la sai ballare, la tuca Macarena?
1: Fortissimo.
0: Fortissimo.
2: Vabbè, ma d'altronde è Tony Latino.
1: Sì, Tonino Latino.
2: Vai.
1: Sì, Tonino Latino.
0: C'ha quella mano lì, sembra una...
1: Ma poi perché in Veneto? Sì, Tonino Latino.
2: Ma che devi toccare quella
0: mano lì? Al limite della... Non posso dirlo, però...
1: Lo spiega... Molto gay. L'ho spiegato.
2: No, non ti permetto. Non mi insultare, eh. Non mi insultare.
1: Ma che, cioè, qualsiasi cosa lei alza la mano.
0: Non mi insultare.
1: Qualsiasi cosa. La banana, non mi insultare. La mucca, non mi insultare.
2: Non mi insultare, sai?
1: Faccio queste movenze per stare nell'inquadratura. Perché se mi agito con le mani esco fuori, capito? Torino Latino balla. Balla la salsa come il sugo, deve pippiare. Pippiare.
0: Allora, qui parlano di un sacco di odori che nascono come non belle. Sentiamo. Sta roba, hai aperto il vaso di Pandora. Sì. L'odore di PVC degli astucci di plastica.
1: Vero, con
0: quegli anellini dove si mettevano dentro i pennarelli. Si aprivi e c'erano tutti gli alloggiamenti.
3: Ma
0: ci arriverà. Quelle
2: e ve lo ricordate l'odore delle figurine panini appena
0: spacchettate?
1: Credo fosse l'odore della plastica, della plastificazione delle figurine più la colla, tutte e due insieme.
0: Quando ne compravi tante, che ne potevi spacchettare tante.
1: Ma un giorno ne abbiamo parlato in onda e un amico di Modena, perché la Panini è in provincia di Modena, credo o a Modena o in provincia di Modena, o era lì, non ricordo bene, disse che loro da ragazzini andavano dietro allo stabilimento a raccattare tutto quello che veniva buttato perché erano difettate, no? E loro andavano a raccogliere.
0: Che poi magari valevano, no?
2: Ma che bello,
1: difettate,
2: però.
1: No, però.
0: E beh, tipo gli Swatch con quel quadrante difettati valevano tanto.
1: Sì, ma all'epoca da ragazzino, quando li prendeva lui, erano quelle, come posso dire, contemporanee.
0: C'è un bellissimo capitolo del mio libro nuovo con le figurine Panini.
3: Come si intitola?
0: Il mio libro nuovo?
1: Sì.
0: Ma per Bacco, così doveva andare, no? Feltrinelli, ma che stava scherzando.
2: Oddio.
0: L'odore del mare, soprattutto al mattino presto. Beh, l'odore del mare. L'odore dei camini delle case sarde quando bruciano la legna. Ecco, nel mio non amare la montagna, l'odore del camino mi piace molto.
2: C'è una cosa, c'è un odore che accomuna tutte le auto, a prescindere dal modello.
0: L'odore di nuovo.
2: L'odore di macchina nuova. Ma ragazzi, uguale per tutte.
1: C'è un Arbor Magique, se non sbaglio, che è proprio quello.
0: È vero.
1: Lì. Che dice che riproduce di quello, riproduce quello
0: sì. Io beh, lo sto vivendo adesso.
1: Che non so cosa sia.
0: Ho appena preso la macchina. Beh, penso sia la plastica degli interni, materiale degli interni, credo. Che poi in alcune macchine va via presto. Ho notato che a differenza delle marche, in alcune invece resiste di più, chissà perché.
1: L'odore di napalm al mattino.
0: Come diceva lui.
1: Proprio odore di vittoria. Cioè, sento.
0: Adoro. Come mi piace l'odore di napalm.
1: Mi piace l'odore di napalm al mattino.
0: Il profumo dei negozi di giocattoli, che è sempre roba di plastica, credo, no?
1: Credo che a me piace l'odore delle bambole, quelle di plastica. Una volta c'era la bambola di mia sorella. Le bambole di mia sorella avevano quella plastica, forse una polverina che veniva messa sopra la plastica per difenderla, per proteggerla, che aveva quell'odore lì. No? I bambolotti, cioè quella plastica morbida di gomma, quella roba
2: che però era quella dei bambolotti, era un odore anche dolce, se vuoi, poco acre, era proprio buono.
1: Stesse cose hanno, se tu vai in un sexy shop, no?
2: È diverso.
1: Non mi offendere.
2: È diverso il lattice di quella roba lì dalla gomma del bambolotto.
1: Non mi offendere, non lascia fare.
2: Ma lascia fare.
0: Qualcuno scrive, due cose stavo aspettando.
1: Sentiamo.
0: E sono arrivate puntuali perché vi conosco, mascherine. Una, quella roba lì.
1: L'odore della papera. Paprika.
0: La paprika.
1: La paprika.
0: E qualcuno scrive invece il proprio peto.
1: No.
0: E qui
2: allora,
0: l'umanità si divide.
2: Posso fare una domanda?
0: Qua si divide l'umanità.
2: No, perché
1: Scusate, ma se vi piace l'odore del vostro peto,
2: sì, ma piace a tutti l'odore del proprio peto.
1: Ma che differenza c'è tra il peto dell'altro?
0: Completamente diverso.
2: Completamente diverso.
1: Perché il tuo profuma d'arancio?
0: No, il mio non lo so perché, no, ma non mi infastidisce.
2: Esatto, quello degli altri sì. Il tuo non infastidisce, piace ma sempre. Io credo che quello degli altri infastidisce.
0: Cioè, non so, Recalcati saprebbe spiegarci. Lì dentro c'è la tua
1: identità. Ma tu hai mai sentito un mio?
0: No, per forza.
1: Cioè, allora che ne sai?
0: C'è la tua identità,
1: la
0: traccia della tua esistenza. Ci sei tu in quell'odore lì e quindi e non può essere lo stesso di un altro.
1: Io mi ricordo un giorno tu hai ucciso un nano
0: ancora con sta roba.
3: Vero.
2: Beh, no, essendo io essenza, ovviamente il mio sarà essenza,
1: certo, non mi offendo.
0: Scusate, allora, ma si può raccontare questo aneddoto senza essere
1: che
0: politicamente scorretto?
4: Ma l'avete già detto, poi.
0: Ma no, ma non l'abbiamo mai raccontata bene. Io allora e lui stavamo parlando,
2: oddio,
0: e io a un certo punto gli ho detto,
1: eravamo qui sotto la radio, stavamo parlando. A un certo punto lo vedo che
2: che mette, sbianca,
1: cioè così, mette le mani in tasca e gli occhi al cielo.
0: E io ho detto, e io ho detto,
1: e dietro di lui, e lui dice:
0: spostati,
1: spostati.
0: In quel preciso
1: dietro di lui passa un signore diversamente alto.
0: Ma nel perché, momento esatto,
1: perché c'era l'asso Nani qua vicino, c'era l'asso Bassetti.
0: Nel momento esatto in cui io è passato questo signore esattamente in traiettoria.
1: E io l'ho guardato, so, no. Io l'ho guardato e ho pensato che questo signore era, visto che tu sei alto 2 metri, questo signore era proprio all'altezza, quindi è stato bombardato. Cioè, prima
2: ma non
1: lui,
2: ho capito da chi è stato bombardato.
1: Da lui, da Ross. Quindi lui, Ross sembrava una contraerea, tipo contro droni.
2: Ross.
1: Quello è passato e lui, come una nave pirata, l'ha bombardato. Bam. Cioè, io sono rimasto lì, ho guardato il signore della serie, se adesso sviene, e ho detto a lui: ma tu ammazzi i nani.
0: Ma,
2: comunque
0: sai
2: ti posso dire, tu sei una persona orribile, Rossa.
0: Perché? Ma
2: sei
0: ma
2: veramente una persona
0: ma per strada
2: orribile.
0: Potrò fare.
1: Sì, sì. Ma lui,
2: ma poi vanno lo dichiarare, ma scusa,
1: sì,
2: ma lascia
1: lui,
2: fare.
1: Se vede un ascensore, anche se non deve, va dentro a farla. Cioè, lui lo fa perché fa.
2: Ma lui sei orribile, guarda.
0: Ma perché eravamo all'aria aperta? Ho anche avuto la delicatezza
2: guarda
0: di dire a Tony spostati. Il terapismo di quel
1: il
0: signore,
1: nazismo hanno fatto le peggio cose con le sue puzzette.
2: Veramente, ma senza parole.
0: Comunque Lidia, intanto buon appetito, perché è un argomento che mette di, diciamo,
1: cioè io sono partito con degli odori e dei profumi.
0: Siamo finiti alle puzzette,
1: e tu me l'hai fatto subito così.
0: Allora c'è una parafilia, cioè una perversione sessuale che consiste proprio nel desiderio verso le flatulenze, verso chi le produce.
1: Dai, sì, vabbè, ma brutta.
0: E si chiama eproctofilia.
2: Dai, vabbè, adesso torniamo, si sono inventati un nome
1: torniamo
2: per una cosa
1: belle
2: strana di che qualcuno prova.
1: Torniamo alle cose belle: l'odore dei neonati, l'aura della tortura, l'odore
0: droga,
1: delle salumerie, anche macellerie. No, macellerie
0: no,
1: salumerie.
0: Macellerie meno.
1: Macellerie.
0: Perché salumeria c'è la risultante di salumi e formaggi che fanno una specie di via di mezzo che è proprio l'odore di salumeria che per un vegano ovviamente fa schifo, però
1: l'odore della Coca-Cola credo sia un po' l'odore di vaniglia, un minimo di vaniglia.
0: Sai che non ho particolarmente perché in mente l'odore,
1: sì,
0: della Coca-Cola,
1: no, io lo sento un pochino di vaniglia. Ma sai che il coso è ancora segreto, eh?
3: Il brevetto, certo.
1: Cioè, il brevetto, cioè, la ricetta.
0: Comunque la bellezza.
2: Io sono scioccata dai nostri ascoltatori.
0: La bellezza della radio. Tu parli di scoregge in radio e c'è Simone che sta a Varsavia e sta mangiando il croque madame con avocado e uovo.
1: Che
0: accende
1: più o meno
0: la radio e tu
2: cioè, parli di
0: a Varsavia.
2: Sono scioccata, però mi sento meno sola. Forse soltanto chi ha i lobi forati e quindi indossa orecchini può capire, però a me non dispiace l'odore che viene fuori dal buco degli orecchini nuovi,
1: no,
2: che è un po' un misto di cose strane, di metallo, di disinfettante, di orecchini,
0: no,
2: che nel frattempo
0: non ho
2: si
0: presente,
2: fanno.
0: Non ho
2: guarda,
0: presente.
2: Secondo me chi ce l'ha può capire, però posso dire non piacevole,
0: no,
2: non piacevolissimo.
1: Confermo.
2: Quindi che ti piaccia, non lo so.
0: Vabbè, la benzina abbiamo già detto, il cherosene pure, la
1: segatura.
0: Il
1: kerosene è un altro odore?
0: Probabilmente sì,
1: sì,
0: non saprei.
1: Sì, ci penso, da piccolino avevamo una stufa a cherosene.
5: Comunque è un altro odore buonissimo, secondo me è quello di cantina.
0: Sì, sì,
5: cioè
0: certo.
5: L'umidità
0: assolutamente
5: delle cantine,
0: sì.
5: Dei
0: totalmente.
5: Garage,
1: hai ragione,
5: mia,
1: quando non è fortissimo.
0: Totalmente.
5: Certo.
1: Sì, sì, sì, sì. Perché l'odore di marcio, per esempio, l'odore di marcio dipende, perché i funghi delle volte puzzano di quel marcio che è buono, e l'odore di sottobosco. A me l'odore di sottobosco piace
0: non
1: tanto.
0: È male. E un altro odore invece terribile, secondo me, è quello di quando accendi l'aria condizionata, quando la riaccendi dopo mesi che non l'hai accesa.
1: Sì.
0: E c'è la morte, vabbè, c'è la morte da quei bocchettoni. C'è il tristo mietitore seduto in macchina con te, la morte.
2: Anche l'odore della segatura è buono, è appena tagliata, mamma mia.
1: L'odore, quello è l'odore di legno della falegnameria, è fantastico.
2: Sì. Stupendo.
1: L'odore dei Cristianucci è buono. C'è che cos'è?
2: Sento odore di Cristianucci.
0: Oppure forse sono dei biscotti Cristianucci con mulino bianco.
1: Ma no, non credo che esistano, dai.

0: che c'è nelle officine dove usano trapani a colonna, torni
1: e olio,
0: fresatrice, un misto di odore come, di ferro e olio.
1: Come diceva però Comollo, Marco Comollo, che ogni tanto la dice una,
0: ne imbrocca una.
1: Sì, l'altra, l'ultima l'aveva detto nel 99. Poi
0: 99.
1: Ne ha detto un'altra buona nel 2012, 11, e 11. E adesso oggi.
2: La differenza tra il profumo dentro l'officina meccanica da auto da quella delle moto.
1: Sì, cambiano, sì, cambia
2: gli odori.
1: Cambia, cambia, perché la sella.
0: Vorrei essere maschio alfa quanto voi per potervi confermare.
1: Il sedere è diverso.
0: Sa un po' di.
1: Perché tu, capito? Io mi immagino la tua auto come deve.
0: La mia auto è profumatissima.
3: Come
0: tutto quello che mi appartiene.
3: Sì. Ma l'odore, questo mi fa impazzire perché mi ricorda mia zia. L'odore del pacchetto di sigarette appena aperto.
1: Ah, sì, quello del tabacco.
3: È quell'odore lì, non ce n'è.
1: Ma infatti il tabacco è un buon odore. Il tabacco bruciato è un cattivo odore.
0: Tabacco è un buonissimo odore. Sai che alcuni
1: è una delle essenze della radio. È una delle essenze dei.
0: Alcuni si fanno la presa di tabacco,
1: sì,
0: no?
1: Sì, sì,
0: come
1: sì. Un saluto a Costa Curta.
0: Sei un cretino.
1: Tu sei Scorarella.
0: A 63 anni finalmente ho trovato il profumo che mi piace.
1: Chi è? Qual è?
0: La biancheria appena lavata. E allora adesso vi dico la mia.
1: Scusate, dipende però dal detersivo.
0: Però a me piace anche l'odore degli asciugamano e delle lenzuola degli alberghi. Che ha quell'odore un po' asettico, un
3: quando,
0: po'
3: quando sono puliti, dici.
0: Ma non sanno di bagnoschiuma, non sanno di buono, hanno un odore tutto
4: sanno
0: loro.
4: Sanno proprio di lavanderia.
0: Tipo di lavanderia.
1: Ma perché vengono anche, credo,
3: sterilizzati.
1: A me piacciono anche degli odori che sento dal dentista, di certe robe che usa il dentista.
3: No,
1: non ti so dire.
3: Sono tutti brividi, guarda.
0: Sono stato ieri, tra l'altro. Ragazzi, io vi saluto,
2: Ciao.
0: Oggi perché? Saluto un po' prima.
3: Perché? Ho la vita tua,
0: Ho il
3: vieni,
0: treno. Ma senti chi parla, senti chi parla. Ma senti chi
1: ma quella, quella lì è una roba brutta.
3: La vita sua. Cioè,
0: ci vediamo a Napoli stasera. Se
1: non mi offende, fai i cazzi suoi. Va.

0: di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Radio 105. Proud to be different.

0: prima citavamo cosa è successo? È cambiato ancora tutto.
1: Prima è,
0: no. Ogni tanto mi cambia il prospetto. Niente, fai finta di nulla. Tanto stiamo salutando, Ross è già andato, vi diamo appuntamento domani. E domani giovedì, tra l'altro, avremo sì. i Morriconi.
2: Sì. Abbiamo già il film più o meno, lo sappiamo.
0: Sì, ma tanto sì. Non l'hai visto. Che te lo
2: ma chi può dirlo? Non credere, che magari è l'unico che ho visto.
1: Possiamo
2: che
1: dirlo? Come l'hai visto?
0: Allora diciamolo, dai.
1: Allora lo diciamo, 4 matrimoni e un funerale.
2: Posso dirvi? Non l'ho visto.
0: L'ho visto. Mentre oggi ti fai tutta salmonare,
2: ecco. Perché vabbè, oggi si una volta al mese si fa.
0: Certo. Chi non si fa salmonare una volta al mese, io no. Nemmeno io. Quindi vabbè. Potresti rivederti il film. Grazie Lidia.
1: Grazie a voi.
0: Grazie Manola da Roma.
2: Ciao Tony, a domani.
0: Ciao, a domani da Tony da Milano e Comolli.
2: Prossimo viaggio.
0: Mi ha strizzato l'occhio. Cosa vuol dire Comolli quando mi strizzi l'occhio?
3: Sei bravo e sei in orario.
0: Sei bravo, sei in orario.

0: carica la zia, evviva, si sta preparando al karaoke di venerdì.
1: Ladies and gentlemen, from the Radio 105 Main Studio, 105 Music and Car.

0: Showtime!
1: Music and Cars!
2: Music and Cars!
0: Buongiorno!
2: Buongiorno! Oh, buonanotte, direi, perché... Beh. Insomma, la luce che c'è oggi, in questo momento, fino a un'ora fa, no, però adesso è proprio scura.
0: Accupò, come si dice dalle mie parti, però io credo che sia semplicemente una cosa molto locale, molto milanese, perché in questi giorni, col grande caldo, sta arrivando anche un po' il problema dei temporali. E dovrebbe arrivare un temporalone. Ha iniziato a piovigginare, però a Milano ce lo aspettiamo. Ma nel resto d'Italia in questo momento fa caldo e c'è il sole.
2: Danilo dice: grandi nelle nove ligure,
0: ecco, perfetto,
2: brusa porco.
0: Vabbè,
2: eccolo,
0: Ligure
2: sono
0: qua.
2: Fermo. Sono fermo per la strada al riparo. Insomma, ci sono chiaramente. Credo che, infatti, al di là poi della zona così di Milano, credo che ci sono dei punti dove effettivamente
0: io stamattina,
2: il tempo non è il massimo.
0: Stamattina ho fatto il meteorologo, sai che è una mia grande passione ormai.
2: Certo, sì.
0: Ecco. Che non mi associo a quell'altro, però voglio dire, perché anche quell'altro voleva fare il meteorologo.
2: Quell'altro chi?
0: Quello che c'era prima di me.
2: Certo,
0: sì,
2: certo.
0: Sì.
2: Perché adesso qua non so.
0: Qua non si capisce
2: più
0: niente.
2: Una confusione incredibile.
0: Però no, sono andato a vedermi tutte le carte sinottiche e i radar.
2: Ecco, bravo.
0: Ecco, tutto il nord.
2: Lui non dorme mai.
0: No.
2: Dario ha deciso praticamente di non dormire.
0: Sono l'uomo senza sonno, praticamente.
3: Cioè lui fa dei periodi dove dorme 13 ore a notte.
0: Sì, no, ma ormai sono vaghi ricordi quelli. Comunque no, sono andato a vedere tutte le carte sinottiche e ho visto che queste grandi perturbazioni stanno lambendo, diciamo, il nord Italia e parte dell'Europa, tipo Austria, Germania, il Principato di Monaco, parte bassa della Francia, per cui un po' di disagi dopo il grande caldo anche legato a questi grandi fenomeni temporaleschi.
2: Mamma mia, ragazzi. Però dopo dovrebbe tornare il sole,
0: speriamo.
2: È scuro, ma dopo dovrebbe tornare il sole e ancora il caldo anche domani, perché poi nei prossimi giorni
0: sempre caldo.
2: Angel Fire, che messaggio che mi mandi, Angel Fire, non cominciamo, mancano due giorni, cioè non finiamo, e che noi non riusciamo a dirla questa cosa, io mi rendo conto, l'abbiamo buttata lì.
0: Sì, poi non abbiamo parlato tanto, grazie a Dio.
2: Non abbiamo parlato tanto, perché ci rendiamo conto che è una cosa che fa strano anche a noi del programma. Angel Fire dice: anche il cielo piange il ritiro di Fabiola. Vabbè, ma...
3: che non è un ritiro, vai a fare...
0: È il buon ritiro, è il buon ritiro, la pensione.
2: No. Lo diciamo a tutte le persone che stanno ascoltando adesso. Abbiamo deciso, io ho deciso adesso, perché parlare al plurale?
0: Abbiamo deciso, parla per te.
3: Perché noi non siamo d'accordo.
0: Noi non siamo mai stati d'accordo, ma va bene.
2: Ho deciso.
3: Hai fatto tutto tu.
2: Lo so.
0: Vabbè, è una tua scelta giusta, personale.
2: Insomma, dopo un anno e mezzo, lo diciamo veramente, non è una decisione che io ho preso da un giorno con l'altro, come fece
0: qualcun altro. Sì, sempre quell'altro.
2: È una cosa maturata nel tempo. Ho deciso di prendermi un po' di tempo dalla radio.
0: Sì.
2: Quindi un po' di tempo per me dalla radio, dal programma effettivamente, ma anche proprio dalla radio in generale.
0: Sì, cioè non è che adesso venerdì è il tuo ultimo giorno e lunedì ti sentiamo su Virgin Radio.
2: No, ma da nessun'altra parte, ci mancherebbe. Ci mancherebbe.
3: Però posso dare un indizio?
2: Un po' di tempo, sì. Cosa fai?
3: Senti la base.
0: Sì, questa è la base...
3: Del motivo per cui
0: un po', capito?
2: No, ma non diciamo queste cose.
0: No, anche perché questa base, che è bella perché è un po' esotica, in realtà è di una serie White Lotus dove si ammazzano come i cani. Quindi non vorrei mai, capito?
2: No,
0: io non vorrei che lei poi prendesse questi messaggi subliminali.
2: Benissimo. Vabbè. Quindi insomma, così, capito.
0: Va bene.
2: Venerdì quindi sarà il mio ultimo giorno.
0: Venerdì non dovete mancare assolutamente, ragazzi.
2: No, faremo
0: Stiamo preparando
2: di festa, perché ci sarà, insomma, anche in occasione, diciamo, di questo ritiro, come
0: è il buon ritiro.
2: Abbiamo deciso anche di fare una cantatina, no?
0: Sì.
2: Di esorcizzare questo momento cantando, vero zia? Sei contenta? È da un po' che non lo facciamo, dai, quindi insomma.
0: Guarda come sposta Pivati.
4: Soprattutto Pivati è felice.
0: Sì.
2: Cioè, lo so.
0: Pivati
2: però...
0: doppiamente felice, un po' per il buon ritiro
2: ormai
0: di Fabiola.
2: Pivati non ce la fa più.
3: È giornata e merda, insomma.
2: Sta accettando qualsiasi cosa, devo dire.
0: Mi preoccupa.
2: È l'ultima delle cose che ormai
0: mi preoccupa, Pivati. Mi preoccupa un po', te lo detto prima fuori onda, perché sta in maniera silente accettando tante cose e non proferisce parola.
2: E vabbè, perché ognuno ha un modo di elaborare personale, no? Tutte le cose che la vita, insomma, ti
3: perché
2: presenta.
3: Perché temi che io possa esplodere poi a un certo punto?
0: No, siccome non abbiamo ancora detto che cosa succederà poi da settimana prossima, ma lo scoprirete ascoltando il programma.
2: Ok.
0: Ecco, quindi...
2: Adesso per il mese di luglio,
0: sì,
2: chiaramente tu giocherai con alcuni dei nostri colleghi.
0: Sì.
2: Ecco, lo diciamo. siamo. Poi da settembre qualcosa cambierà, però io la prima puntata, lo voglio dire, sì? La prima puntata del programma, mm-hmm, che ricomincerà a settembre, sarò presente con voi, nel senso che insomma volevo anche fare una sorta di così passaggio di testimoni,
0: sì,
2: così
0: sì,
2: si dice,
0: sì, così
2: insomma
0: la gente non pensa che sei scappata capito, dall'altra parte del
2: così
0: mondo,
2: così ripeteremo ancora esatto la stessa cosa per tutti quelli che chiaramente gli ascoltatori in questo momento, questi sono momenti, sono periodi dove l'ascolto non è così
0: attento,
2: come dire, attento, perché molti magari vanno in vacanza eccetera, quindi sicuramente a settembre sarà più attento. Detto questo, salutiamo la nostra Pinnetta,
0: sì,
2: grazie alla zia che è qui con noi. Buongiorno Pivaz, l'abbiamo
3: buongiorno
2: sentito bene, hai qualcosa da aggiungere?
3: No, dopo le disoneste che mi ha fatto vedere la zia sono a posto così.
2: Ma sei a posto? Vabbè, però insomma poteva andare peggio, ecco.
0: Allora
2: sì, direi
0: abbiamo un po' di sì santi, Pivaz. Il primo è il nome del famosissimo ladro Lupin,
2: esatto,
0: come si chiamava?
3: Arsenio.
0: Perfetto.
2: Esatto. E poi, beh, allora,
3: scusa,
2: è un
3: sbagliato,
2: modo...
3: era Dario.
0: No, Dario Lupin, certo.
2: Allora, vengono chiamati così un po' le star. Quando uno fa il olà, quando uno, insomma, l'atteggiamento di una star che fa la
3: diva,
2: esatto,
0: e quindi
2: al maschile.
0: Divo.
2: Ok. Okay.
0: Poi,
2: un gioiello è un oggetto
3: prezioso,
2: prezio al femminile,
3: preziosa,
2: perfetto,
0: esatto, lo scratch è nervosa. E poi questo te lo diciamo noi,
2: sì,
0: vabbè, c'è la giornalista
2: Pasqua.
0: Roletto,
3: ah. Esther,
0: bravo,
2: ah, Esther,
0: alla
2: sì Pasqua. Sono anche in inglese, certo,
0: è
2: quindi
0: vero.
2: Arsenio,
0: divo,
2: Esther
0: e preziosa,
2: preziosa DJ preziosa, sì, sono i santi di oggi.
1: Attenzione, attenzione, la direzione sconsiglia l'ascolto di questo programma alle persone cerebralmente normali o che non abbiano avuto problemi nella fase infantile della propria vita.

0: nella piaga, lo so, lo infiliamo spesso il dito nella piaga, soprattutto insomma in questi ultimi giorni.
1: Poi se si parla di business, io nello specifico sono il dito nella piaga, cioè, di me stesso.
0: Potresti insegnare, potresti esattamente aprire un corso su cosa non fare.
1: A proposito di corsi su cosa non fare, ti devo dire la verità, sono tante le notizie che hanno a che fare proprio con questo. Cioè, non so se hai notato, ma anche sui social ultimamente è pieno di pagine di guru che ti dicono non fare questo, non fare quello, ma piuttosto fai così, no? E tutti sembra che siano dispensatori di buoni consigli a gratis.
0: Sì.
1: C'è sempre, come dire, la fregatura dietro, volevo dirvelo, no? Perché arrivano un po' di pagine e poi ti dicono scrivimi nei commenti per sapere di più e poi ti cercano di vendere l'enciclopedia 140 tomi.
0: Il problema è riconoscerli, perché poi in questo mucchio poi ci sono magari i professionisti, quelli veri, e poi lo vedi in qualche modo, se li segui capisci che quella persona effettivamente quella cosa la sa fare bene, soprattutto quando si parla di educazione fisica, e quindi educazione alimentare, gli allenamenti, ormai veramente ce ne sono. Cioè, credo che chiunque voglia veramente dispensare consigli su come stare bene, su cosa fare per, insomma, modificare il proprio corpo in maniera terribile.
1: Hai visto il mio corso online su questo a proposito?
0: Certo.
1: Sì, perché sto dispensando su come fare schifo.
0: Certo. Mi fanno anche molta tenerezza. L'altro giorno sono incappata in questa pagina di questa ragazza, molto carina, devo dire. Aveva anche dei bei modi, però era molto molto giovane. Non voglio dire che se sei troppo giovane, però lei parlava proprio di vita. Quindi dava consigli sulle cose che uno dovrebbe evitare di fare per poter stare bene, per poter chiaramente stare male, per poter andare avanti. Si parlava proprio di, non di fisico, ma proprio di vita.
1: Sì, di esperienze di vita,
0: esperienze, eccetera. E mi ha fatto un pochino tenerezza.
1: Perché era giovane.
0: Perché era molto giovane.
1: Quindi con che esperienza parli di vita?
0: Troppo giovane. Perché poi effettivamente poi alcune cose le impari e arrivano a una certa età. Cioè, a parte che noi cambiamo e secondo me ci trasformiamo in continuazione, è una continua trasformazione, no?
1: Assolutamente,
0: che noi effettuiamo poi durante la vita che viviamo, di testa, mentale e ovviamente fisica.
1: Ma anche come reagiamo alle cose che ci succedono, cioè reagisci a 30 anni, reagisci in un modo, magari quando sei un po' più grande riesci a decontestualizzare alcune cose.
0: Certo.
1: Anche dei commenti di altri, dei giudizi che ti danno gli altri. A proposito
0: Attenzione,
1: perché questo è un periodo, vabbè, la scuola è praticamente finita, ormai ci sono anche gli ultimi giorni di esami di maturità, ancora in bocca al lupo a tutti quelli che li stanno sostenendo, però ci sono notizie che hanno a che fare con le pagelle. Questo è un periodo in cui si fa un po' la somma dell'anno scolastico appena terminato e quindi il rischio spesso è, lo dicono i pedagogisti, che si associ il voto o comunque il rendimento scolastico al valore di una persona, soprattutto nei più giovani.
0: Beh, è un rischio molto alto però, non è proprio un rischio così, a volte sono gli stessi genitori che fanno questo errore nei confronti dei figli.
1: Sì, e che li caricano anche di troppe aspettative a volte.
0: Pressione, troppa
1: gigantesca.
0: Pressione. Esatto, ricordiamoci che poi ci sono ragazzini che stanno malissimo, ragazzini che si tolgono la vita.
1: Sì, per dei brutti voti.
0: Per questo,
1: oppure per la pressione sociale del buon voto. Ci sono anche le pagelle, quelle buonissime, che possono essere un problema a loro volta, perché tu aumenti sempre di più la tua aspettativa.
0: Esatto, nei confronti di te stesso.
1: Sì, allora ci sono un po' di consigli. La verità è che non bisogna associare i voti della pagella, questo lo dicono gli esperti, alla persona, perché la pagella è una fotografia di un momento della vita, ma che esula poi da tantissime altre cose.
0: È vero.
1: Togliendo da parte la pagella scolastica, parliamo di voti. Facciamo una pagella della nostra vita oggi, un pochino.
0: Sì.
1: Quindi se vi va, ad oggi, vi date un voto sulla vita che state vivendo, magari
0: oggi, vita di oggi. Magari, anzi, il voto di oggi è la conseguenza di quello che avete magari vissuto negli ultimi anni.
1: Sì, brava.
0: Quindi il voto che dareste alla vostra vita oggi e perché? Quindi potrebbe essere un voto positivo, potrebbe essere un voto basso. Ci spiegate anche il motivo. 342 41 15 105.
1: Oh, poi ci sono delle cose nella vita in cui vi date un voto altissimo e cose invece in cui voi stessi riconoscete di essere un po' meno performanti.
0: Esatto, esattamente. Non vi preoccupate, perché poi i voti che ci diamo oggi rimangono
1: È
0: per ridere, per scherzare, non andiamo in paranoia. 342 41 15 105. La vostra pagella, quella della vostra vita che

0: di 105 Music in Cars su Radio 105. Ancora tutti buon mercoledì.
1: Esattamente, un po' piovoso in alcune parti, però non importa qual è il tempo che avete attorno. Facciamo un po' di introspezione. Che voto dareste alla vostra vita oggi, per come la state vivendo adesso? Magari ci spiegate anche il perché, il voto e magari quale ambito anche della vita.
0: Esatto, se è salito rispetto a qualche anno fa o al contrario è sceso. 342 41 15 105. 105.

Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.

0: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio. 105, 105.
1: Radio 105. Proud to be different.
2: See that girl? There's just something about her. I just...

0: Ma perché voi mi guardate e mi emoziono?
1: Ma perché soffi? No,
0: ma all'inizio parto anche bene.
1: Vai, vai, vai, vai, basta, basta, vai, vai.
2: Ma chi sei, struzzo povero?
0: Vedi che poi però mi emoziono. Parto che comunque il fischio si sente, poi qualcosa si inceppa. Ma sì, si sente il fischio all'inizio. Cioè, 105 selection. Vedi che un po' c'è,
1: un pochino.
0: Poi mi guardate e si spegne tutto. Io soffro l'ansia da prestazione. Come comunque come fischiatore mi do un voto 2. Va bene?
1: Sì, no, no, come fischiatore
0: va bene,
1: ci sta.
0: Va bene.
1: Allora, amici, parliamo di pagelle. Ovviamente in questo periodo vi abbiamo chiesto se poteste darvi un voto, quindi una pagella alla vostra vita oggi, perché la vita cambia e lo sappiamo, no? Ogni giorno accadono cose. Quindi oggi che voto dareste alla vostra vita? Sono arrivati tantissimi messaggi, devo dire che gli ascoltatori sono anche molto precisi, cioè hanno dato un voto a ogni parte specifica, no? Della loro vita. Cioè, non so, come madre, come moglie,
0: come lavoratrice,
1: come compagna, come amica,
0: ogni ambito
1: ecco,
0: ha il suo voto. Devo dire, siete anche molto onesti in questa recensione. Ti leggo questo
1: messaggio.
0: Scusami,
1: prima volevo tra parentesi, Laura de Roma.
0: No.
1: Laura, che cosa dici, Laura? Ma quando
0: ma va a terapia,
1: Ma va a terapia. Prego, continua.
0: Ciao ragazzi, sono Chiara da Rovigo. Inerente al voto della pagella e dell'esame di maturità, posso garantirvi che, avendo appena fatto l'esame, pur essendo già adulta, ho frequentato la scuola serale, il voto va ad influire in maniera relativa. La consapevolezza della parola maturità andrebbe interpretata sul rendimento ottenuto nella collaborazione con i compagni a livello umano, nel rispetto delle regole di coloro che sono gli insegnanti e sicuramente di come sia a livello di persona. Per questo motivo mi do come voto sulla vita un grande 85. Sono orgogliosa della persona che sono stata in questo ambiente scolastico, di ciò che ero prima di intraprendere questo percorso e di ciò che sono diventata grazie a questa avventura.
1: Bello,
0: bellissimo,
1: bello,
0: messaggio.
1: Bello, molto,
0: grazie,
1: molto, grazie. Alice da Cinisello, Alice.
3: Ciao, eccomi.
0: La ci con la mano, da dove siamo?
3: Sentirmi.
1: Come stai, Alice?
3: Cini.
1: Tutto bene, che fai? Che fai a Cini?
3: Allora, in questo momento sono sulla 8, mi sono andato in strada.
0: Ah, ok.
3: A Cinisello ci vivo, ma lavoro dall'altra parte di Milano.
1: Ok, e che cosa fai dall'altra parte di Milano, Alice?
3: Faccio l'ortottista.
1: L'autostopista.
3: L'ortottista.
1: Cioè,
3: non lo conosce quasi nessuno. Cioè, fai conto, la fisioterapista degli occhi. Dai, facciamola facile.
0: La fisioterapista degli occhi.
1: Ma veramente? Ma in che cosa? Scusami.
3: Gli strabismi, riabilitazione visiva. È presente quando vedi i bambini con la bendina nell'occhio?
0: Sì.
3: I piccolini. Quella gliel'ho data all'ortottista.
1: Ah, ok. Ma tu sai che io te lo giuro,
0: mai
1: sono
0: sentito.
1: Arrivata veramente la prima volta che sento questo termine. Grazie.
0: Sì, vabbè, di te ci sta. Io che sono appassionato di tutte queste cose, che non l'avessi mai saputo. L'ortottista.
1: L'ortottista.
0: Da domani, beh, bello, ortottista. Domani mi faccio una cultura, leggo tutto quello che c'è da sapere.
1: Bello, sì, bravo, sì, non sì. Dormire stanotte.
0: No, no, mi leggo allora... tutto, va bene.
1: Allora. Senti, Alice, raccontaci.
3: Abbiamo scoperto questa nuova figura.
1: Sì, è vero. Raccontaci un po' invece della tua vita, insomma, il voto che daresti alla tua vita oggi.
3: Allora, come ti ho scritto, io il voto ho dato 8, perché allora io sono praticamente cresciuta con i voti sono importanti, quindi ho fatto lo scientifico, brava a scuola, università, voto decente.
1: Sì.
3: Ok, problema che sono cresciuta con... Ok, accontentiamo gli altri, facciamo le brave.
1: E l'avevo capito, questa cosa da come hai parlato alla scuola, tutta bravina,
0: sì,
1: carina,
0: sì.
1: L'avevo afferrato.
3: Cerco di fare la brava mamma, cerco di fare la brava moglie, cerco di ottenere dei buoni risultati in tutti gli ambiti possibili e immaginabili, brava al lavoro.
1: Insomma, sei una bomba orologeria, ho capito.
3: E a un certo punto dici, aspetta, ma sì, ok, sono brava, va bene.
0: Ma io cosa voglio?
3: Ma quanto sono felice, esatto.
0: Sì.
3: Per cui divorzio dal marito, cambio lavoro, mi rimetto in gioco in tutto e oggi do il voto 8. La
1: bravissima.
3: Vita precedente do 4.
1: Bravissima.
0: Mi piace tanto, mi piace un sacco Alice.
1: Grande
0: davvero.
1: Alice, bravissima, bravissima, bravissima.
3: Sì. E siamo pure terronici, io sono di Canicattì, provincia d'Agrigento.
1: Pensa, non si sentiva dall'accento, assolutamente.
3: Ho fatto il liceo, l'ho fatto giù, poi okay. L'università a Milano e poi sono rimasta.
0: E poi Cinisello ti è entrata dentro,
1: esatto,
0: perché si sente
1: nel cuore,
0: di
1: perché non si sente assolutamente nulla. Alice, ti stimiamo
0: tantissimo,
1: moltissimo,
0: veramente.
1: Davvero, brava.
0: Bella, bella, bella.
3: Grazie. Vi adoro.
1: Ah, brava,
3: ciao.
1: Grazie. Ciao,
0: e da
1: Alice.
0: Oggi possiamo dire di avere un'amica ortottista. Grande.
1: Evviva, grazie Alice.
0: Va
1: grazie.
0: Bene.
1: Brava, brava,
0: bello.
1: Brava.
0: La chiameremo
1: davvero.
0: Bello Sguardo come nickname.
1: Esatto. A Bello Sguardo.

0: cui non ti ho detto, ma di cui insomma nutro grande stima anche sul palco, è la Brancale. Bravissima, bravissima.
1: Merck in Cremont, Serena Brancale, The Colors. Volevo rispondere a Roby da Biella, e prima abbiamo parlato con Alice, a cui abbiamo detto brava Alice, perché ha insomma, come dire, modificato alcune cose della sua vita, alcune cose anche molto importanti, per poter stare bene, per poter essere felici, felice. E Roby dice: ma come fate a dire brava perché poi ha divorziato? Ragazzi, se uno si trova, come dire, incastrato, perché poi dopo magari anni ti trovi incastrato in situazioni che non ti fanno stare bene, che può essere il lavoro, che può essere un matrimonio, ma io mi rendo conto che per i figli poi è difficile. Però bisogna prendere delle decisioni, ci vuole anche molto coraggio, proprio per questo motivo,
0: no,
1: Roby.
0: Poi stavo leggendo, il messaggio è anche brutto, perché lui scrive: il fallimento della vita inizia con il divorzio.
1: Ma guarda, a volte il divorzio, scusami Roby, adesso io non so come sia la tua vita, ma a volte il divorzio ha salvato le persone. Quindi non iniziamo,
0: ma poi la vita
1: che
0: di
1: non
0: Alice.
1: Siamo mica nel 1700, per favore.
0: È la vita di Alice, lo saprà lei.
1: Il fallimento della sua vita.
0: No, mi sembra
1: che ognuno pensasse alla propria, perché insomma i fallimenti possono anche capitare.
0: È un po' arrogante dire.
1: Mi sembra un po' un pochino arrogantino.
0: Vabbè,
1: andiamo avanti, che vedi che ho cominciato tranquilla, mi sto già agitando.
0: No, perché poi ho letto il messaggio,
1: ma non si può parlare di fallimento nella vita di un'altra persona
0: che
1: manco conosce.
0: Non sai niente della sua vita, magari un matrimonio che era già finito. Vabbè, comunque.
1: Ma sì, certo, meglio stare incastrati in un matrimonio che ti fa star male, a te, al marito, ai figli, capito? Perché bisogna invece portare avanti questo sacro vincolo del matrimonio.
0: No, no, vabbè.
1: Fabio! Ma dai, su. Che cavolo, questi discorsi non li faceva neanche mia nonna, dai. Fabio, scusami, perdonaci. Fabio, torniamo.
2: Pronto?
1: Eccolo.
0: Ciao Fabio.
1: Non si è accorto di niente Fabio, benissimo.
2: Ciao ragazzi.
1: Come
0: Fabio, era così.
1: Come stai Fabio? Come stai?
2: Sono tranquillissimo, so che qualsiasi cosa dico l'accetterete.
0: Bravo, bravo. Sei molto giovane Fabio.
2: No, in realtà sono giovanissimo, ho 31 anni.
0: Vabbè dai, sei giovane, 31 anni, sei giovane, però puoi già dare dei voti
1: alla tua
0: vita.
1: Mi hanno dato della sessista, perché parlo... No, ma ragazzi, ma voi siete, scusami, non so chi l'ha scritto, ma sei veramente un rincoglionito, perdonami. Ragazzi, ma riprenditi un po', dai. Fabio, perdonami, benvenuto, ecco.
0: 31
1: Come stai?
0: Anni.
1: Che cosa fai a Bergamo?
2: Io sono un architetto, lavoro per uno studio di architettura.
1: Ah, quindi fai anche tu un lavoro serio, insomma stiamo parlando con persone...
0: Con professionisti di un certo spessore, vabbè,
1: sì.
0: non che questo cambi un po' poi il voto che dà la tua vita, però tu hai mandato un messaggio anche molto preciso, diviso per ambiti, no?
2: Sì, allora,
1: vai.
2: Diciamo il mio voto è sotto 6,5 adesso. Di questa vita, perché allora diciamo che gli obiettivi che avevo da ragazzo, quindi da adolescente, più o meno li ho presi tutti,
0: okay.
2: Nel senso che c'ho una bella relazione con una ragazza fantastica.
0: Bello.
2: E ho il lavoro che mi piace, comunque c'ha i suoi lati complicati, però è una bella professione.
0: Mm-hmm. E poi hai studiato tanto per raggiungerla, quindi ci sta.
1: Certo.
2: Ecco. Sì, esatto. E quindi esatto, anche i sacrifici hanno portato nella giusta direzione.
0: Mm-hmm.
2: Però ecco, un 6,5, quindi non è un voto troppo alto.
1: Sì, sei stato comunque
0: sufficiente.
1: La sufficienza, un po' più della sufficienza. Non vuoi esagerare.
0: E perché però? C'è un motivo.
2: Ma allora in realtà principalmente per obiettivi lavorativi. E, diciamo che vabbè, la mia professione porta ad obiettivi magari non immediati, come a livello economico, a livello anche di soddisfazione un po' personale, e quindi siamo ancora all'inizio della
0: chiaro, ma c'hai anche 31 anni,
1: assolutamente, cavolo. No, ma infatti noi stiamo parlando chiaramente del voto che uno dà alla propria vita oggi.
0: Adesso.
1: È chiaro che io ti auguro che il voto che probabilmente daresti alla tua vita, che ne so, tra 2 anni, che darai tra 3 anni, possa essere anche 8, insomma, nel senso
0: pieno, certo.
1: Assolutamente sì, però è così bella, no? In questo caso lo diciamo sempre, la vita, perché poi ti regala anche cose assolutamente grandi soddisfazioni,
0: anche quando è in salita, anche la salita ha un motivo di esistere. Sennò
1: certo, lo diciamo, che
0: niente.
1: Sembra una banalità, però è
0: vero.
1: Assolutamente vero. Mm-mm. Fabio, evviva, in bocca al lupo.
2: Grazie mille ragazzi.
1: Ciao, un bacio, ciao, un bacio.
2: Ah, grazie mille.
0: Scusate,
2: grazie.
0: Dovrei sistemare delle cose a casa perché sì. L'ultima ristrutturazione, posso
1: architetto,
0: contare su di te,
1: ma
0: architetto
1: non, ma è
0: Fabio?
1: Da Bergamo.
0: Vabbè, Bergamo Milano un attimo, cioè. Vabbè, ciao Fabio.
1: Ciao,
0: grazie.
1: Ciao. Senti, volevo salutare Stefano da Imola che si ricorda un po' di giorni fa che io ho parlato della pazienza e dice: Fabi, ricordati, la pazienza.

Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.

0: gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro. In rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
0: Dall'11 al 19 luglio a Senigallia, 105 X-Masters.
2: Sport, musica e divertimento in riva al mare. Più di 30 attività sportive.
0: Workshop con i migliori qui a 105 X-Masters.
2: Sport, musica e divertimento in riva al mare. Più di 30 attività sportive.
0: Workshop con i

0: Che bello!
1: È vero, bravo, bravo Pivati, bello.
2: Che voto gli diamo a questo disco? Un bel 9?
3: Allora, quando è uscito secondo me era un 6 e mezzo.
1: Sì.
3: Perché non è stato capito. È tornato pesantemente un bel 9.
2: Un bel 9.
1: Armand Van Helden, You Don't Know Me. Volevo salutare e ringraziare un amico che ha mandato un messaggio vocale toscano. Non si è firmato, non ha detto il proprio nome, però ha insomma parlato di matrimoni, di quanto poi molte persone effettivamente si sposano anche
2: troppo presto,
1: in maniera
2: velocemente,
1: così probabilmente senza pensarci troppo. In questo sono assolutamente d'accordo con te. Comunque grazie amico per il messaggio.
2: Molto educato, vedi?
1: Molto.
2: Ha espresso un pensiero.
1: Mi piace l'educazione, ho questo difetto.
2: Che
1: mi
2: strano,
1: piace l'educazione.
2: Che storia.
1: Che storia.

0: Classici nucleari, seconda ora di Music in Cars. Benvenuti amici.
1: Allora, volevo dirti una cosa, Fabio, sì. Lo volevo dire a te, ma a tutti gli ascoltatori, perché noi finora abbiamo letto e abbiamo ascoltato al telefono persone che comunque avevano dei messaggi anche positivi, ottimisti, perché in fondo è un po' questo che vogliamo, cioè dei messaggi che possano anche influenzare lo stato d'animo di tutte quelle persone che invece, nonostante la vita in questo momento non vada benissimo, stanno scrivendo e che hanno dei voti piuttosto bassi.
0: Sì.
1: Perché a me dispiace, per esempio, il voto zero. La mia vita è stato un fallimento in tutto. Ciao. Cioè, ci sono tante persone che si stanno dando dei voti veramente molto molto bassi, perché la vita ha degli alti e bassi giganteschi. Però detto questo, quando noi abbiamo al telefono persone che invece in qualche modo parlano di un cambiamento, magari rispetto al passato anche, lo facciamo perché possano darvi speranza.
0: Assolutamente.
1: Sempre
0: sì.
1: Perché il cambiamento è dietro l'angolo. A volte è molto difficile raggiungerlo, però è bello anche provarci, forse.
0: A volte uno magari parte da una situazione già molto,
1: molto
0: difficile,
1: molto,
0: molto complicata. Però veramente adesso poi non sappiamo nulla di questa persona che ha dato
1: sì.
0: un voto così basso alla propria vita, parlando tra l'altro al passato, ma anche perché poi la vita la stai vivendo oggi
1: adesso,
0: quindi
1: sì.
0: ci sarà anche un domani, amico o amica. Poi insomma mi ha fatto anche sorridere questa ragazza, Vale da Milano, dice: io mi darei 3 voti in 3 categorie diverse, 8,5, quindi quasi 9 come mamma.
1: Ok. Beh, brava
0: 5/6 come professionista, 4 come moglie, Vale da Milano.
1: Vabbè, però no, insomma, devi fare la media.
0: Vabbè.
1: Perché certo. se come mamma dai 9, vuol dire che ti fai un mazzo così come mamma.
0: Che ti concentri molto su, chiaramente sui figli, quindi probabilmente magari lasci un po'.
1: Lasci un po'. Poi si arriva, forse si arriva a un certo punto, a un'età in cui inizi a mediare tra le cose e avere una buona sufficienza su tutto.
0: Non lo so, guarda, io poi in questo, chiaramente non avendo figli, ci sono delle cose che non posso neanche. Cioè,
1: sì, su cui non puoi parlare.
0: Assolutamente dire nulla, però spero sia così, insomma. Allora, non abbiamo il nome, però so che c'è qualcuno al telefono.
2: L'innominato
1: al telefono.
3: Buongiorno. Alessandro da Jesolo.
0: Alessandro,
3: ragazzi.
0: Chissà che freschino che fa Jesolo
1: bello.
0: In questo periodo, posto che noi conosciamo molto bene, soprattutto per le temperature piuttosto rigide.
2: E soprattutto non stanno i zanzari.
1: No, figurati.
0: Come si sta, Ale?
3: 37-39 gradi tutti i giorni, un'umidità che
0: lo sappiamo.
3: È una cosa incredibile.
0: Lo sappiamo.
3: Io la... un po' di brutto tempo, dai.
0: Beh, ci credo, perché non ha ancora piovuto. Lì non ha piovuto,
3: no,
0: da zero.
3: No.
0: Okay.
3: Oggi sembra stia arrivando, quindi speriamo.
0: Ve lo auguro davvero. Adesso poi non so quanto poi possa cambiare, perché l'altro giorno a Milano, per esempio, c'è stato un disastro, poi il giorno dopo, insomma, le temperature
1: uguale.
0: Erano le stesse. Però ecco, io devo dire che ne abbiamo parlato più volte. La nebbiolina, la nebbia che io ho visto in estate a Jesolo, non l'ho mai vista da nessuna parte. C'è un'umidità veramente che, ma neanche a Bali, neanche in Thailandia. Cioè...
1: Vabbè, però poi insomma, c'è un mare che dove puoi andarti a bagnare, quantomeno,
0: sicuramente sì. Ale,
1: sì, hai scritto un bel messaggio, Ale,
0: molto,
1: devo dire.
0: Molto.
3: Grazie.
0: Davvero.
1: Raccontacelo un po', vai.
3: Niente, io mi sono dato un 7, un po' di incoraggiamento e un po' anche perché è effettivo. Come vi ho scritto nel messaggio, io ho cominciato a fare le prime stagioni, a lavorare, appunto conoscete il territorio, quindi come barista, come queste cose qua, a 14 anni, cominciando a mettermi via qualche soldino, cominciando ad aiutare in casa i miei genitori e via discorrendo. Ho portato avanti anche gli studi nel frattempo, quindi ho continuato con tutto il percorso di studi e ho evoluto anche il discorso lavorativo. Adesso ovviamente ho un buon lavoro, a 25 anni tutti questi piccoli sacrifici mi hanno permesso comunque di poter prendermi una casetta, quindi mi sono fatto il mio mutuo, mi sono fatto tutti i miei conti e mi sono preso questa casetta, continuando, andando avanti col lavoro e con tutto quanto, ho conosciuto la compagna, ci siamo andati sotto lo stesso tetto, ha avuto dei momenti di difficoltà sia economica che poi emotiva, perché una cosa poi porta anche all'altra, sono riuscito a subentrare io in tutte e due le cose, quindi a sostenerla economicamente quando non c'era la possibilità per lei di farlo ed emotivamente standole comunque dietro, e il lavoro che faccio attualmente mi permette comunque tutti i giorni di avere a che fare con persone che possono avere difficoltà emotive, economiche.
0: Che lavoro fai? Posso chiedertelo,
3: magari.
0: Scusami,
3: io,
0: Ale?
3: Io faccio il postino.
1: Tu fai il costino. Alla vecchia maniera, sei un po' il confessore di tantissime anime, praticamente.
3: Esattamente.
1: Sì, certo.
3: Esattamente. Quindi mi ritrovo tante volte con persone che mi raccontano magari la difficoltà di fronte anche magari alla banalissima bolletta.
1: Certo, certo.
3: Oppure magari mi è capitato l'altro giorno un signore di 89 anni che infermo da poco tempo, era in condizioni a casa, che poverino non aveva spesa, non aveva niente, mi fa: guarda, puoi per piacere prendere una bottiglia d'acqua? Sono andato fin sotto casa, c'era il supermercato, gli ho fatto una piccola spesa, gliel'ho portata su. A me sono cose
0: stupendo,
3: che personalmente fanno piacere.
0: Stupendo. Tu non hai idea di quante queste piccole cose siano importanti, no? Ma veramente stai parlando di una cosa che certe
1: cambia
0: volte
1: la vita anche,
0: pensiamo,
1: no?
0: A fare veramente chissà che cosa, no? Però questi gesti sono incredibili, veramente.
1: Sì.
0: Per quanto sembrano piccoli, ma sono
1: incredibili.
0: No,
1: ma non lo sono per niente, perché poi chi è che lo fa? Cioè, alla fine, piccolo per quanto piccolo, però poi ci dimentichiamo tutti di farli, questi gesti. Non è così facile e immediato, quindi complimenti, Ale.
3: Grazie.
1: E adesso, quindi, come va? Cioè, se dovessi dare proprio il voto generale adesso 7, ma perché di incoraggiamento? Cosa ti piacerebbe migliorare dal punto di vista?
3: Ma perché penso sempre che da un certo punto di vista ci possa sempre applicare un pochino di più, ci possa sempre fare un qualcosina di più. Quindi in conseguenza mi ritrovo a darmi un 7, perché non voglio né adagiarmi sugli allori del dire ok, sono arrivato, ho fatto, ho la casa, ho il lavoro. No, io voglio comunque poter progredire, poter andare un pochino più avanti anche su queste cose qua.
0: Anche perché sai che cosa? Secondo me poi il miglioramento, scusami se ti interrompo, è il miglioramento che noi cerchiamo andando avanti su noi stessi. Al di là del raggiungimento del, tu hai detto chiaramente è un lavoro che mi piace, la casa, ok, stiamo parlando poi di giustamente
1: di cose
0: materiali con cui viviamo noi poi nella vita, no, di tutti i giorni, che sono poi alla fine fondamentali. Però secondo me il fatto di migliorarsi è proprio un discorso molto personale,
1: cioè come essere umano, dici?
0: È assolutamente, e questo secondo me poi la cosa importante. Cioè, il migliorarsi.
1: Mi sembri sulla buona strada,
0: bello,
1: ti posso dire.
0: Davvero.
1: Quello che arriva, la percezione, al di là di una persona che racconta la vita con un entusiasmo notevole, però mi sembra che tu sia anche aperto a quello che ti sta arrivando.
0: La tua ragazza ha migliorato poi la propria vita, immagino. Cioè,
3: sì,
0: le cose si sono messe anche. Ok.
1: Bene.
0: Bello.
3: Assolutamente.
1: Come si chiama?
3: Si era addirizzato. Anna Maria.
1: Anna Maria.
0: La salutiamo.
1: Va bene.
0: Grazie.
3: Adesso
0: Ale,
3: faccio tutto. Io vi ringrazio ancora.
0: Che bel messaggio.
3: Vi auguro una buonissima giornata.
0: Ma a te, a te.
3: Un abbraccio grande.
0: A
1: anche
0: te,
1: noi.
0: Davvero. Buona vita, Ale, davvero.
3: Grazie,
0: un bacio grande.
1: Ciao,
0: grazie,
1: caro.
0: Grazie, grazie.
3: Ciao.
0: Che bel messaggio.
1: Bellissimo.
0: Che bello. Che
1: vedi? Mamma mia, sì.
0: Che
1: sì.
0: Bello, che bello.
1: Bravo.
0: L'ultima telefonata per oggi.
1: Basta.
0: No, è vero.
1: Vabbè, ma c'è ancora il gioco. Abbiamo ancora due ascoltatori tra poco, voglio dire.
0: Che gusto.

0: Out of My Head. Se non è questo un disco per ogni estate, insomma.
1: Difficile questo, è un disco che non ha avuto subito un grande successo, non ha venduto niente.
0: No,
1: un po' ostico,
0: no,
1: mi rendo conto.
0: No.
1: Dodecafonico quasi.
0: Sì, quasi. Senti, sono arrivati tantissimi messaggi per il nostro Ale, che abbiamo avuto prima al telefono. Rosy scrive: a lui come persona voto 10 lode. Che bello.
1: Sì,
0: e tantissimi altri messaggi molto molto belli.
1: Secondo me è anche Bono. Io,
0: a questo dai.
1: Io me lo sono immaginato così, dalla voce, poi con proprietà di linguaggio.
2: E infatti consegnare una bella raccomandata.
1: Da Jesolo a Milano è un po' lunga,
2: Sai che l'agenzia delle entrate è...
1: Pivati, ti prego, per piacere, dai, che è un momento un po' complicato.
0: Perdere,
1: dai, lasciamo stare.
2: Io avevo un aneddoto su Kylie.
1: Sì, prego.
2: Ma tu sai che io nel... cos'era questo qua? 2001? Questo disco?
0: Sì.
2: Grazie a un mashup che feci in quell'anno lì,
1: Vinsi
2: il giradischi nell'altra radio.
1: In quella in cui lavoravi prima?
2: No.
1: Ah, dell'altra radio, l'altra radio.
2: Sì. Perché c'era il concorso di Molella.
0: Ah, certo.
2: Dove facevi il mashup e vinsi la settimana e il giradischi.
0: Di Radio DJ, lo diciamo,
1: Stanton, certo.
0: Pensa, vero, ma ce l'hai ancora?
2: Sì, deve essere a casa di mia madre da qualche parte.
0: Che pensa.
2: Allora, tecnicamente i DJ usano i Technics.
1: Sì, certo. 1210.
0: Ma scusami, ma tu, caro Darietto, che hai telefonato praticamente da quando avevi 12 anni, hai chiamato tutte le radio, tutti i programmi.
1: Sì.
0: Sei stato lo stalker
1: anche di tutti
0: delle radio nazionali.
1: Sì.
0: Dico, non hai mai vinto niente.
1: Ho vinto tante cose, non l'ho mai raccontato perché non è...
0: Scusami, ma con lo Squarenta avevi vinto delle cose?
1: Certo,
0: avevi
1: vinto i gadget quando ho fatto quella cosa lì del voto ai tuoi colleghi che facevano i remix.
0: Speciale,
1: esattamente.
0: Sì.
1: E poi ho vinto un cruciverbone, ho vinto un sacco di premi.
0: Che bello.
1: Tra cui anche un mixer della Newmark, me lo ricordo ancora. Sì. E poi vinsi, vabbè, i gadget, vinsi al 105 Pitagorico tante volte quando si faceva in questa radio.
0: Sì. Ah, beh, cavolo, bello. Amici, allora,
1: vinto.
0: Di qua o di là, 342 41 15 105 è il nostro gioco.
1: Sì.
0: Che cosa si vince qua? Vabbè, i gadget,
1: la radio. I gadget, e la firma su un assegno postdatato.

0: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
1: Caldo, eh? Vieni da Expert. Siamo freschi e gasati. Scegli il tuo nuovo frigorifero. In abbinata il gasatore d'acqua SMEG. E paghi a tasso zero.
2: Expert. Gli esperti sempre con voi.
1: Condizioni finanziarie in negozio. Abbinata valida dal 2 al 15 luglio su una selezione di frigoriferi.
3: Puoi passare l'intera notte in bianco. O una settimana intera. Avere il sangue blu. O il pollice verde. Vedere tutto rosa. Puoi dirne di tutti i colori. Ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta. Sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini. E se hai un'auto da dare in permuta, portala. Diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 settembre. Colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
5: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
6: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
7: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta sempre.
6: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.
8: Moschino Beauty presenta due nuove irresistibili fragranze. Qual è il tuo mood di oggi? Scegli Toy to Gummy se cerchi un profumo sofisticato e avvolgente che stupisce con note audaci. Scegli Toy to Yummy per un'esplosione solare e vibrante, un concentrato di pura energia agrumata in movimento. I nuovi iconici orsetti Moschino Beauty sono arrivati. E tu da che parte stai? Scopri Moschino Gummy and Yummy nelle migliori profumerie e su moschinobeauty.com.
9: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
10: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
11: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione e il meno caro è in regalo, come il frigorifero da incasso Samsung per 60 AI Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
12: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
13: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
14: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
13: Oh, Contacta, adoro!
14: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
15: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.

0: Music and Co.
1: Che bello!
2: Vediamo se è bello o meno.
1: Sì, sì. Allora, facciamo un brevissimo riassunto delle puntate precedenti.
2: Certo. Allora, lunedì ho vinto io, però siamo andati allo spareggio comunque. Per
3: anch'io.
2: Cui... Esattamente, grazie. Sì.
1: Anch'io.
2: E oggi, sì. Cioè scusami, ieri hai vinto tu perché il mio...
1: Insomma, vedi che attento.
2: Comunque no, avrei detto che aveva vinto lei, anche ieri, se avessi detto oggi, sì. Perché ieri in realtà hai vinto tu con
1: un bello scarto
2: 1-1, ma tu mi hai superato a punti, perché chiaramente ieri io ho fatto 0, mentre tu ieri ne hai fatti 6, quindi sei arrivata a 11.
1: Ah, ok.
2: Io sono ferma a 5.
4: Il giorno della sintesi, 4 minuti per dire 1-1.
2: Facciamo anche la radio, però la radio si parla, cioè siamo tra amici, i fancarsisti, e quindi è come se fossimo al bar a una partita a briscola.
1: Quindi siamo in partita,
2: sì, siamo
1: pienamente,
2: in partita, certo.
1: Perché oggi è mercoledì, quindi tutto può succedere.
2: Sì.
1: Micaela da Monza Brianza è la prima a giocare. Micaela!
2: Pronta!
1: Pronti! Come stai?
5: Buonasera!
1: Ma bella! Come stai, Micaela?
5: Ma guarda, adesso benissimo, perché... Sono più di 30 anni che vi seguo, più di 30 anni che cerco di giocare.
1: Benvenuta,
2: ma
1: Micaela!
2: Scusa.
5: Grazie.
2: Ma con questa voce? Perché sembri giovanissima, Micaela.
5: Ma ti ringrazio. Sono in direzione a Genova con la mia famiglia al primo giorno di ferie.
1: Sì.
2: Bello.
5: Felici.
1: Vedi, non ho voluto parlare dell'età.
2: Agghissato.
1: Lei è diversamente giovane. Lo diciamo comunque. Senti, Micaela, allora intanto benvenuta, sono molto contenta che tu abbia insomma questo entusiasmo, anche perché dopo tanti anni finalmente puoi giocare con noi, però nello specifico purtroppo devo farti questa bruttissima domanda,
2: sì.
1: devi fare una scelta, con chi vuoi giocare?
2: Con Fabiola o con me?
5: Allora, la maggioranza ha deciso con te.
2: Con me, va bene.
1: Micaela gioca con il Darietto,
2: sì.
1: E io invece, attenzione, giocherò con Marco da Torino. Marco?
6: Ciao,
1: ma buongiorno.
2: Marco, come stai tu?
6: Buongiorno a voi. Tutto bene, un po' emozionato, ma bene.
1: Ma
2: bene.
1: Non ti preoccupare, non ti preoccupare. Che cosa fai a Torino, Marco?
6: Guarda, stavo tornando a casa. Lavoro. E lavoro in un'azienda che produce serrature è finita la giornata.
1: Va bene, ti possono servire serrature, caro Dario, pure quelle,
2: sì,
1: pure
2: sì.
1: Le serrature, ammazza,
2: sì, sì.
1: Ma questi lavori di ristrutturazione.
2: Sì, dici perché l'hai fatti?
1: Io vorrei fare nomi e cognomi.
2: Anche io vorrei, tanto ma c'è, no? Evitiamo.
1: Non mi far parlare.
2: Ci sono degli avvocati in mezzo in questo, quindi eviterei.
1: Senti, Marco, anche tu ascolti la radio da 30 anni?
6: Più o meno sì.
1: Veramente? A cavolo,
2: Bene, è una sfida tra ascoltatori di vecchia data, allora.
1: Sì.
2: Marco, giochi con Fabiola, quindi adesso decidiamo chi comincia e quindi chi potrà scegliere la categoria.
1: Pari.
2: Va bene, bim, bum, bam. 3, dispari.
1: No, 8. Ah, scusami, 3, io pensavo di aver fatto 5, scusami. Ero convinta di aver buttato giù 5 e invece ho tenuto il pugno chiuso. 3, perdonami, vai.
2: Va bene,
1: pensa.
2: Allora.
1: Vabbè, ciao proprio. Ero convinta, incredibile.
2: Non ti preoccupare, figurati. Micaela, possiamo scegliere la categoria. Ti dico la verità, non sono categorie.
1: 25, 30.
2: Ma che la morra.
1: 71.
2: Dimmi tu, farò. Sì,
1: sono stato così convinta di aver buttato 5.
2: Infatti, Micaela.
1: Avrei dovuto invece.
2: Sì, perché avresti vinto. Dunque, possiamo giocare con elementi chimici, metalli o non metalli. Oppure paesi europei che usano l'euro o che non usano l'euro, quindi hanno la loro moneta.
5: Direi, qui mi dicono tutti la seconda.
2: Quindi paesi europei, va bene, ti faccio un elenco di paesi, mi dici euro, non euro, ok?
5: Ok.
2: Sei pronta? Giochiamo.
5: Vado.
2: Polonia.
5: Euro.
2: No, Polonia.
5: Non euro.
2: Portogallo.
5: Euro.
2: Croazia.
5: Euro.
2: Svezia.
5: Non euro.
2: Ungheria.
5: Euro.
2: No, Polonia.
5: Non euro.
2: Portogallo.
5: Euro.
2: Croazia.
5: Euro.
2: Svezia.
5: Non euro.
2: Ungheria.
5: Non euro.
2: Bulgaria.
5: Non euro.
1: No!
4: Hai visto?
1: Zero.
4: Bastava stare zitto.
2: No, ma sono sentita, c'era ancora la base.
1: C'era, vedi, come l'altro giorno, sì, vedi. Zero.
2: Micaela, anche oggi il sottoscritto prende un bello zero in pagella, visto che parlavamo di voti, però non ti preoccupare.
1: Mi dispiace.
2: Non
1: ti
2: preoccupare.
1: Mi dispiace per Micaela.
2: Anche a me, perché avrei voluto. Stava andando benino.
1: Allora, però, attenzione, non commentiamo, facciamo troppi commenti prima di giocare, per favore. Sapete che prima bisogna, insomma, chiudere.
2: Tra l'altro, la Bulgaria era non euro fino al 1 gennaio 2026. Quindi.
1: È stato un ottimo trabocchetto.
2: Sì. E Dario l'ha presa.
1: No, nel senso che poi effettivamente l'ho letto anche
2: certo,
1: adesso.
2: Certo.
1: Allora, attenzione, però adesso rimaniamo concentrati. Marco?
6: Sì.
1: Noi abbiamo una figata pazzesca, elementi chimici, metalli e non metalli, proprio un gusto, una goduria,
6: esatto.
1: Non so come tu sia messo.
2: Vabbè, ma lui fa le serrature, quindi quei metalli.
1: Beh, è vero, attenzione,
6: infatti,
1: regola.
6: Vediamo di non fare brutte figure.
1: Regola classificazione ufficiale della tavola periodica in condizioni standard di temperatura e pressione.
2: Allora adesso sono più sereno.
1: Mi sto divertendo di brutto, come giocare a carte. Allora, attenzione, attenzione Marco, mi raccomando, 3, 2, 1, tu mi dovrai dire se metallo o non metallo, ok?
6: Ok.
1: Che
6: sì.
1: È poi l'album, ovviamente. Prego. Magnesio.
6: Non metallo.
1: No, invece sì, magnesio.
6: Metallo.
1: Ossigeno.
6: Non metallo.
1: Azoto.
6: Non metallo.
1: Sodio.
6: Non metallo.
1: Sì, invece, magnesio.
6: Metallo.
1: Ossigeno.
6: Non metallo.
1: Azoto.
6: Non metallo.
1: Sodio.
6: Metallo.
1: Eh sì, mamma mia, se sbagliavi questa, che la dico questa. Mamma mia, meno male, porti a casa la vittoria con 4 risposte esatte.
2: Pensavo fosse più ferrato.
6: E invece vedi dove casca l'asino.
2: Dai, era bellissima.
1: È bella.
2: Va bene, senti, aspetta che salutiamo Micaela. Micaela, mi dispiace.
5: Ragazzi, grazie, è stato bellissimo lo stesso.
2: Anche per
5: una
2: me.
5: Una grande emozione.
2: Anche
1: grande.
2: Per noi, dai, dai, va bene così. Salutaci,
1: grazie,
2: tutta la tua
1: grazie.
2: Famiglia. Buone vacanze. Senz'altro. Buone vacanze.
5: Grazie mille.
1: Grazie,
5: ciao,
1: buone vacanze.
5: Ciao, grazie.
1: Buone vacanze, buone vacanze, Micaela. E vince. E porta a casa la vittoria di questo mercoledì 2 luglio in 105 Music in Cars, e quindi anche il nostro kit di Radio 105 da Torino. Non è Gigi, si chiama Marco. Grande Marco, bravo.
6: E vai.
2: Bravo Marco.
6: Sono
1: bravo,
6: dai.
1: Sono contenta anch'io. Porta, no, nel senso, saluta chi vuoi.
2: Portaci a sorda.
6: Saluto tutti quelli che mi hanno riconosciuto, mia moglie Elisa e mio figlio Matteo, che oggi abbiamo scoperto essere passato con un buon voto dell'esame delle medie.
2: Grande!
1: E allora bravi, grande!
2: Siamo grande.
1: E allora questo kit è per lui. Questo kit è per lui. Grazie.
2: Ciao Marco,
1: Marco. Un bacio.
6: Sì.
2: Ciao.
1: Ciao bello,
6: ciao,
1: grazie,
6: un bacio,
1: grazie.
6: A voi.
2: Si può dire che mi hai fatto un mazzatarallo?
1: Visto metallo o non metallo?
2: Come i blu vertigo.
0: 105 Music and Cars ha presentato. Di qua.

0: Dario si ruba tutto, anche le dita della povera Fabiola. Tutto, no, vabbè, ruba tutto, no, questo... tutto, anche se ha perso ruba tutto.
1: No, devo dire che ma amica, adesso, grazie, insomma, no, però ero veramente convinta. È una roba stranissima di aver buttato 5, invece poi il pugno non si è aperto.
2: Sì.
1: Comunque oggi è il 1 luglio, scusate, ho detto il 2 luglio, ho rubato un giorno.
2: Col bene che ti voglio.
1: Che ti voglio.
2: Che ti guglio come il pesto. Va bene, amici, è andata così finora. Domani posso sperare in un pareggio, ma a punti comunque mi sa che ha vinto Fabiola anche questa settimana.
1: Vabbè, vediamo,
2: insomma, sì,
1: vediamo,
2: ma 15 a 5 devo fare, cioè dovrei fare 10 io domani.

0: Waves.
1: Avrei una storia bellissima da raccontare, sì, su questo disco, ma purtroppo non abbiamo tempo.
0: Porca miseria, ragazzi. Guarda, incredibile.
1: Vabbè.
0: Allora, intanto grazie alla nostra Pinnetta, grazie anche alla zia,
1: certo,
0: grazie Pivati.
1: Grazie. Ciao. Grazie Fabio.
0: Grazie a te, Darietto.
1: Grazie Fabiolina. Noi torniamo domani.
0: Domani
1: per
0: è giovedì.
1: Penultima puntata di 105 Music and Cars della settimana, dalle 16 su Radio 105.
0: Vabbè, domani iniziamo un po' a festeggiare, però dai, iniziamo a fare un po' di festa.
2: Uno piccolo.
0: Piccolino.
2: Ma
0: no,
2: cosa
0: domani
2: c'è da festeggiare, Fabi?
1: No, infatti,
0: no,
1: da festeggiare non c'è assolutamente niente.
0: No, vabbè, ma cosa c'è?
1: C'è da celebrare.
0: Le decisioni, celebriamo la vita. A domani, ciao.
1: Arrivano
0: ciao.
1: Pauline e Martin, ciao.
0: Sì, ciao.

0: Jerry Calà per Seat prima.
1: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
0: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
1: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
0: Sì, Jerry.
1: Doppia libidine!
0: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
1: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
0: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
1: Libidine coi fiocchi!
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
3: L'estate incontra il calcio più iconico di sempre. Porta in spiaggia la leggenda di Ollie e Benji con il telomare di Oliver Hutton, il mitico numero 10. Corri in edicola, solo con Corriere dello Sport Stadio e Tutto Sport.
4: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta sempre.
5: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.
6: Per raccontare MotoG ci serve azione. Gli smartphone Motorola sono pronti a seguirti ovunque. E colore, colore vivo come le tonalità Pantone che li rendono unici. Poi stile, grazie al design che aggiunge un tocco distintivo. E performance, con una camera da 200 megapixel per condividere la tua storia. Il finale? Lo scegli tu. Scopri il nuovo Motorola Moto G 87, ora nei migliori punti vendita.
7: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
8: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
9: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
10: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrosircal acquistata. Non aspettare, l'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
11: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
12: La mamma vuole abbracciarti ancora.
13: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
14: Estate palco luci! E tu sei pronta? Con Dreamy Beauty, il tuo styling è perfetto in pochi minuti. Hairstyle Pro 2, look da salone ogni giorno. Pocket Pro 2, styling professionale anche in viaggio. È perfetto in pochi minuti. Hairstyle Pro 2, look da salone ogni giorno. Pocket Pro 2, styling professionale anche in viaggio.

0: meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
1: Deghi provare.
0: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
1: La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno. Dal 4 luglio arrivano i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet.
2: Dobbiamo parlare.
3: Lo sapevo.
2: Di questi continui alti e bassi.
3: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
2: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
1: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
4: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico? Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro. In rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
5: Radio 105. Proud to be different.

0: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa. Puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta. Sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini. E se hai un'auto da dare in permuta, portala. Diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 settembre. Colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
1: Sa

0: L'attaccante è davanti alla porta! Rallenta, inciampa sulla palla!
1: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con Magnesio e Potassio Massigen recuperi subito la tua energia! No! Magnesio e Potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
2: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è? C'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limon C'è aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
3: Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione, a 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la lonza di suino a fette al chilo è scontata del 40%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Emma arriva per la prima volta live negli ippodromi con due concerti imperdibili. Il 2 luglio all'Ippodromo delle Capannelle di Roma e il 9 settembre all'Ippodromo SNAI San Siro di Milano. Info e biglietti su ticketone.it.
6: Tutti vogliono gli ottimini, i biscotti tradizionali di pasta frolla semplici e gustosi. Per una colazione ricca di gusto ed energia. Ottimini di Bella, dolce passione mediterranea.
7: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Come un'ossessione, stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
9: L'aroma del caffè. Un pensiero che ritorna. Un piacere che chiama. Caffè Motta. Ti voglio bere.
10: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
11: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
12: Let's go! Da MeteoWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio, smartphone Xiaomi Redmi Note 15 256 giga, tuo a soli 249 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MeteoWorld.

0: l'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: A Radio 105 sono le 6:05. Sasakato!
2: Внимание, внимание! 22 to the

0: tutte le mattine, dalle 6 alle 7, su Radio 105 c'è...
1: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Avanti, avanti, c'è posto. 2.0. La segreteria telefonica di Tutto Esaurito.
2: Scegli la tua musica.
0: Lascia le tue idee, i tuoi commenti, che ascolterai con Marco Galli.

0: 342 41 15 105.
1: Ciao capitano, mi chiamo Maya e vengo da Pesaro. Mi potresti mettere la canzone Black to Black di Amy Winehouse? Grazie, ciao.
2: Avanti, avanti, c'è posto. Summer.

0: Avanti Avanti c'è posto 2.0 Summer.
1: E dalle 7
0: è tutto esaurito. Solo su Radio 105.
2: Attenzione, perché c'è una vera e propria campagna, una vera battaglia contro il viva voce in pubblico. Quelli che usano il telefono con il viva voce in pubblico sta diventando una guerra culturale contro.
3: Era ora.
4: Pensa sul treno chi usa il viva voce, no, che fastidio.
2: Ma invece io mi sento i cazzi degli altri, a me piace.
3: A te piace.
2: Cosa vorrebbe dire Boris?
5: Che quello che doveva essere un atto di educazione evidentemente non lo è, viene sanzionato, come è accaduto in questi giorni a Nantes. È stato multato un uomo perché sulla metropolitana, sulla linea Elizabeth, stava parlando con il viva voce in maniera tale che tutti potessero sentire. Lui lo faceva, guarda caso, proprio sotto la campagna fissa contro i rumori molesti.
3: Non ci credo.
5: Sono i ragazzi oramai che di default, quando prendono il cellulare, mettono il viva voce e lo avvicinano al telefono. Bene, cara, gli è costata, perché la sanzione è stata innalzata a 200 euro per inquinamento acustico.
6: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Summer. Il protagonista sei tu.
7: Capitano, siamo in un'era dove si parla, io la privacy, e poi sputtaniamo tutti i nostri affari in piazza col viva voce, urlando, giusto per farci sentire che magari abbiamo dei problemi o per farci sentire che amministriamo un qualcosa. Vabbè, capitano, come dici tu, l'educazione sta andando a sparire.
8: Ciao Ciurma, buongiorno. Beh, e vogliamo parlare di quelli che sul Frecciarossa, dove ci sono le cabine silenziate, dove teoricamente non si può neanche parlare, si mettono comunque al cellulare a parlare dei fatti loro, e se tu glielo fai notare si arrabbiano anche?
9: Marco, con i viva voce è una tragedia. Tutte le volte mia mamma, 79 anni, quando la chiamo mette viva voce. E immancabilmente come sottofondo c'è il telegiornale, le pentole che sta lavando, i piatti che muove, e tutte le volte non capisco mai niente. Ciao Stefano da Pandino.
10: Ciao Ciurma, sapete a me cosa mi piace tantissimo? Quando vado al ristorante con la mia famiglia, fare tacere tutti ed ascoltare quello che dicono quelli nei tavoli a fianco a me. Io adoro, mi piace troppo.
11: Marco, Ciurma, io una volta mi sono sentito un discorso tra due amanti e non vi dico, Matteo Torino.
12: Marco, mia figlia è tornata la scorsa settimana dal Canada, spostamenti in treno, e c'erano dei vagoni con scritto white room. Proprio su questi vagoni era vietato anche parlare. Cercavo di chiamarla e lei mi chiudeva il cellulare proprio per questo motivo, perché non potevano completamente alzare voce. Ciao, a colazione!
13: Ciao Ciurma, non avete idea di quanto fosse bello in Giappone salire sul treno e esserci in silenzio totale. Bellissimo. Martina Settimo Milanese.
14: Ciao Ciurma, ma che ridicolo vietare viva voce, vi dà fastidio. E voi invece, quando parlate, voi italiani siete famosi urlatori, qualsiasi parte si va, l'italiano si riconosce, parla forte. Non è la stessa cosa?
15: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Avanti, avanti, c'è posto 2.0
1: Summer!
0: Lo fai tu con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105. Prova ora!
16: Arrivate l'estate!
1: Solo su Radio 105.
15: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Summer! Sono le 6 e 15. Oggi, con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105, hai richiesto di essere svegliato così. Così, così,
17: così. Sì, ciao capitano, sono Luca, il tramviere di Milano. Senti, io ho voglia d'estate, mi fai ascoltare Vamos alla Playa de Righiera verso le 6 e un quarto.
15: Acculaccioni! Avanti, avanti, c'è posto!
0: Summer.
1: Decidi tu la canzone.
0: Noi, la suoneremo quando vuoi tu.
1: Quando vuoi tu.
16: L'estate!
18: Dai, andiamo al mare!
0: Solo su Radio 100.

0: avanti avanti c'è posto. 2.0 nasce la nuova mattina per te solo su Radio 105.
1: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta sempre.
2: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.
3: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
4: La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno.
5: Dal 4 luglio arrivano i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novinta di Piave e Serravalle Designer Outlet.
6: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
7: Ok, e quindi?
6: Voglio un SUV pieno di comfort, magari con due grandi display e un sistema che renda la guida più facile e sicura.
7: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Fai più di 18 km con un litro. Hai il sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
8: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione Super Hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
9: MG. Find your more.
10: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
11: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
10: Brava Samira!
11: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
10: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
11: Riso Flora, non scuoce mai.
12: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
13: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
14: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
13: Oh, Contacta! Adoro!
14: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
15: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
16: Da De Fonseca arriva la novità dell'estate. Infradito e ciabatte mare, comode come le pantofole di casa, colorate alla moda, così confortevoli che sembra di non averle. Scoprile sul sito internet e in tutti i negozi. De Fonseca, da sempre la tua scelta di comfort. De Fonseca.
17: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti puglia.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su Corede.it.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Let's go! Da MedioWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price fino all'8 luglio. Notebook Samsung Galaxy Book 5 Intel Core Ultra 7 tuo a 999 euro e inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MedioWorld.
3: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
5: Devi aprire la pagina deghi.it.
6: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
3: Poi devi solo cliccare.
6: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
3: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
7: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
4: Devi provare.
3: Devi fidarti.
4: Perché se non devi, non ci credi.
8: Una nuova birra Forst 00.
9: Assaggiala.
10: Con aroma di agrumi e sentore di erbe.
9: Freschissima, agrumata, senza alcol né zuccheri aggiunti. Perfetta in ogni momento. Forst 00 Citrus and Herbs. Freschezza per natura.
11: Forst 00 Citrus and Herbs ti aspetta a 105 X Masters Summer. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia.
12: 105. Hey! Radio 105. Proud to be different.

0: 342 41 15 105.
1: Esauriti, buongiorno. Potrei avere la canzone di Calvin Harris, Summer, se è possibile. Un abbraccio, Eugenio da Catania.
2: Avanti, avanti, c'è posto.
0: Summer. Tu scegli la musica.
3: Noi la suoniamo. Noi la suoniamo.
0: Solo su Radio 105.
4: È arrivata l'estate.
5: When I met you in the summer, so my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown.

0: solo su Radio 105.
1: Allora, attenzione, attenzione, le persone non crederebbero più che lavorare sodo porterebbe a una vita migliore. Cioè, le persone non credono più nel lavoro.
2: Dal punto di vista della vita, sono i ragazzi a cambiare approccio, perché non vogliono la reperibilità H24, perché preferiscono non avere il cellulare aziendale, perché non debba squillare, preferiscono chiudere a un certo orario e godersi la vita. I dubbi nascono sul modello tradizionale, cioè sul fatto che bisogna lavorare per vivere e non vivere per lavorare. C'è poi la mancanza di gratificazione, cioè secondo molti l'esperienza umana è limitata rispetto al guadagno, quindi se anche io faccio il doppio non mi daranno il doppio dello stipendio e la crescita in azienda non è così scontata. Voglio prima vivere, poi lavorare.
1: Se vuoi davvero diventare ricco, dice questo WhatsApp, devi calpestare più persone che puoi. Se sei onesto, lavori tanto e rimani dove sei. Te capì? Senti, questo WhatsApp dice: oggi siamo più ricchi perché abbiamo tante cose superflue. Una volta si aveva solo ciò che serviva veramente, ma siamo poveri, dice, nel rapporto stipendio-costo della vita. Una volta questo rapporto era più bilanciato, era minimo. Ci hanno impoverito illudendoci che invece ci stavamo arricchendo. C'è grande verità in questo.
3: Sì, non c'è dubbio.
4: Avanti, avanti, c'è posto.
0: Summer. Oggi il protagonista sei tu, sei tu, sei tu, sei tu.
5: L'articolo numero 1. L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. Tutto il resto è fuffa. Generazioni a confronto, amo, non amo il lavoro, faccio qua, faccio là, il tempo libero. Ma di che cosa stiamo parlando? Se continuiamo a fomentare, a giustificare il fatto che non bisogna lavorare o che bisogna lavorare solo 2-3 giorni a settimana, non facciamo che peggiorare le cose. Articolo 1.
6: Io, ragazzi, ho una sorta di attività con mio padre, ma cascasse il mondo, io alle 17 sono diretto verso casa, non mi interessa. La vita prima di tutto, i sacrifici li faccio in altri modi. Filippo da Torino.
7: Io ho 23 anni, lavoro dalle 8 alle 19, lontano da casa e prendo 8 euro l'ora con tredicesima, quattordicesima, ferie già calcolate e ho anche una laurea.
8: La narrazione in questo paese, almeno riguardo i posti di lavoro, l'orario di lavoro, secondo me è un po' ipocrita. Io sono un datore di lavoro, ho 38 anni, non sono della vecchia guardia. Ai miei dipendenti non ho mai chiesto un minuto in più del loro orario di lavoro. Hanno la pausa caffè quando lo desiderano, hanno il telefono personale in mano se vogliono scrivere dei messaggi di WhatsApp, se vogliono fare chiamate, se hanno delle esigenze. Però alla fine dell'anno, io l'anno scorso, parametri alla mano, ho guadagnato al mese meno dei miei dipendenti, di tutti, anche della praticante. Quindi forse bisognerebbe cominciare a capire, non è più come una volta, quello che guadagna gira col Porsche e il Rolex. Ciao.
9: Ragazzi, c'è da dire che il costo della vita è aumentato tantissimo, ma gli stipendi sono rimasti invariati, non sono coerenti, quindi stiamo tutti arrancando.
10: Capitano, io lavoro per una banca e ho lavorato anche per una nota finanziaria. Per tanta gente che fa il finanziamento per pagare gli studi al figlio, c'è tantissima, tantissima gente senza reddito o un reddito pressoché nullo. Veniva a chiedere il finanziamento per la vacanza estiva, per il cellulare. Credo sia anche una questione di mentalità. Comunque è vero che la generazione dei nostri genitori non era così. Ciao!
11: Il problema di questa questione è che più lavori e più sei tassato, quindi a un certo punto conviene far di meno e prendersi il giusto, anche se il giusto non lo è mai. Marco da Bassano del Grappa.
12: Se lavorare duro portasse al successo, l'asino sarebbe il padrone della fattoria. Ciao ragazzi, buona giornata. Enrico da Belluno.
3: Io la persona più saggia che ho trovato in cantiere, questo faceva 8 ore al giorno e il venerdì in mezza giornata si è costruito un impero, mi ha sempre detto lavora poco, impegnati tanto. Perché non serve a niente lavorare tanto e impegnarsi poco. Ti fanno star qua 9 ore, la nona ora cosa fai che non vedi l'ora di andare a casa? 10 ore, la decima ora cosa fai? Devi vivere per aver voglia di lavorare.
13: Avanti, avanti, c'è posto!
14: Avanti, avanti, c'è posto. 2.0
15: Summer!
14: Oggi
15: il protagonista sei tu.
14: Con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
16: Dai, Marco Galli, andiamo al mare!
15: Solo su Radio 105.
17: Radio 105, TGCOM 24. Breaking news.
18: Buona giornata da Boris Mantova. Scisma nella Chiesa Cattolica e le Febriani non accettano l'invito di Papa Leone di fermarsi a dialogare. Ordinati 4 vescovi in netta contrapposizione col Vaticano, che ora prepara la scomunica. La Fraternità San Pio X va avanti con il supporto dell'estrema destra. Nessy Guerra, la donna costretta a nascondersi con la figlia piccola dall'ex marito violento, ieri è stata condotta in caserma dalla polizia egiziana. L'intervento del ministro degli esteri Tajani ha scongiurato l'ingiustizia di un arresto, chiesta la grazia presidenziale per riportarla in Italia. È stato trovato senza vita all'alba nel carcere di Dogaia Prato Dennis Antonio Rodriguez Matiute, detenuto di 26 anni, arrestato per aver accoltellato un cameriere in piazza Mercatale. Aveva denunciato le violenze subite durante il suo arresto e doveva essere interrogato dal magistrato. Aperta una nuova inchiesta. Non ha portato a nessun risultato l'esame del DNA sull'impronta trovata sulla Fiat 127 usata dal killer che il 6 gennaio del 1980 assassinò l'ex presidente della regione Piersanti Mattarella in Sicilia. Il materiale biologico residuo analizzato non è utilizzabile. Maltempo a Milano, pioggia e vento forte, alberi sradicati, oltre 200 ieri le chiamate d'emergenza, tram bloccati in zona San Siro, grandine in Piemonte, pioggia forte a Torino, oggi ancora a rischio di fenomeni violenti al sud e nord-est, caldo in attenuazione. Lo sport calcio, l'Inghilterra trova gli ottavi di finale battendo 2-1 il Congo, prossimo step sarà il Messico, gli Stati Uniti passano il turno battendo la Bosnia-Herzegovina 2-0, il Belgio supera il turno 3-2 sul Senegal. Tennis, Sinner approda al terzo turno di Wimbledon, superato il portoghese Borges in 3 set, ora sfiderà lo statunitense Brooksby, avanza al secondo turno Cobolli che ha battuto Navone al quarto set, buon esordio nel doppio per Bolelli Vavassori. Queste le breaking news di TGCOM 24.
14: Richiesta l'hai scelta tu con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
19: Sono Marta da Vigevano, vorrei sentire la canzone Oi di Gloria Estefan perché mi ricorda tanto la mia adolescenza o le prime esperienze dei miei 20 anni. Grazie, ciao, buona giornata a tutti.
13: Avanti, avanti, ci posto.
14: Summer, tu scegli la musica, noi la suoniamo. Solo su Radio 105.

0: Champions.
1: Buongiorno, sono Gaetano dal Benga, telefono nuovo. Un signore va al ristorante e ordina una zuppa, ma dopo una mezz'oretta il cameriere nota che questo signore non ha ancora consumato. Si avvicina e chiede: mi scusi, come mai non la mangia? E il signore: la prego, assaggi. Forse c'è poco sale. No, ma la devi assaggiare. Forse è poco cotta. Le ho detto di assaggiare. Va bene, adesso assaggio, non si arrabbi. Ma le manca il cucchiaio. Ah!
0: Big Smile Champions.
2: Dalle 7 è tutto esaurito.
3: Il quesito
4: di tutto esaurito.
3: Di tutto esaurito.
5: Parliamo di agricoltura nel quesito di oggi di tutto esaurito. Buongiorno. In un campo coltivato, come si chiama il manichino utilizzato per impedire agli uccelli di avvicinarsi?
6: Sai la risposta?
7: Sai la risposta?
4: Manda un messaggio.
7: Manda un messaggio al 342
6: 41 15
4: 105.
6: Alla fine della pubblicità
7: scoprirai se hai indovinato.
8: 105 Traffic.
9: La situazione su strade e autostrade: sulla A26 verso Genova Voltri code per un veicolo in avaria tra Baveno e Carpugnino, sulla A14 verso la A1 code per incidente tra Bologna Borgo Panigale e l'immissione sulla A1, sulla A4 verso Torino code a tratti per traffico tra Dalmine e Cavenago, sulla A1 verso Milano code per incidente tra l'immissione sulla A14 e Valsamoggia, sulla diramazione Roma Sud verso il grande raccordo anulare un chilometro di coda per traffico intenso sulla viabilità ordinaria fra Torrenova e l'innesto sul grande raccordo, sulla statale 148 Pontina corsia chiusa all'incrocio Monte d'Oro verso Roma. Prudenza e buon viaggio.
8: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
10: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
11: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire?
12: Tassoni. Dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
13: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
14: Sì, certo.
15: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.
16: Emma arriva per la prima volta live negli ippodromi con due concerti imperdibili. Il 2 luglio all'Ippodromo delle Capannelle di Roma e il 9 settembre all'Ippodromo SNAI San Siro di Milano. Info e biglietti su ticketone.it.
17: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
18: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: La soluzione
2: al quesito di tutto esaurito.
3: Ecco la risposta al quesito di oggi. Vi abbiamo detto che in un campo coltivato c'è un manichino utilizzato per impedire agli uccelli di avvicinarsi. Come si chiama? Lo spaventapasseri. Questa è la risposta corretta.
4: Il vincitore.
5: Buongiorno amici. È felice perché finalmente lo può dire.
6: Ma nel tuo campo hai messo lo spaventapasseri o lo spaventapasseri?
5: È lui che fa lo...
7: Sono io. Mi metto
6: lì. Te lo chiedo perché
5: lui che fa sia spaventapasseri
6: passere. Forse più passere.
5: E passere. Buongiorno amici.
7: Ma buongiorno a te, cara Ilenia. E diamo un bel buongiorno al nostro Fabio Liuzmoan.
5: Sì.
7: E Max Madiarom.
5: Sta arrivando la busta. Incredibile. Con il nome del vincitore del quesito di questa mattina stanno arrivando anche le vostre richieste musicali. Voi potete mandarne ancora
7: al 342 41 15 105, anche tramite WhatsApp vocale.
5: Ma dai,
7: la tua canzone con scritto disco. Buongiorno.
5: Bellissimo.
6: Una un bambina. Po' lo spaventapasseri del mago
7: sì,
6: di Oz.
7: Sì,
6: vestito uguale.
5: Ma povero. Pizza apri tu, apro io. No, quelli sono quelli di ieri. No,
7: quelli
5: sono ancora i messaggi di ieri. Sedanda, 80, 90.
7: Winner is
5: non lo sappiamo, la verità è questa.
7: No, non si sa.
5: Ma se Fabio lo sa, questa mattina, in via del tutto eccezionale, sì, anzi una grande esclusiva,
6: non
5: perché
6: me lo ricordo,
5: giovedì.
7: Dai, che giovedì? Dai,
5: dillo tu.
6: L'ho trovato.
7: Chi è?
6: È Doris.
5: Ah!
6: Da Belluno.
5: Doris, bravo!
7: Pensavo Boris.
5: No, no. Doris.
7: Ah, Doris. Ah,
6: mi sono spaventato.
8: Avanti, avanti, c'è posto!
9: Marco Galli presenta Disco sotto l'ombrellone. Disco sotto l'ombrellone, sull'onda della tua estate. Solo su Radio 100.

0: 7?
1: Dalle 7 è tutto esaurito. Solo su Radio 105.
2: Attenzione, voi che spesso venivate insultati da tutte le persone che dicono: cazzo, non trovi mai niente, perdi tutto, sei un coglione. Sì, oggi è il giorno della vostra
3: rivincita.
2: Perché la scienza lo decreta. Voi siete più creativi degli altri.
4: Sì, non sono uno smemorato.
5: È stato acclarato che mettere le chiavi nella solita tasca piuttosto che il telefono è qualcosa di altamente normale e che il cervello compie quasi come automatismo. In realtà, chi non lo fa è perché ha un costante flusso di idee e tende a dimenticare di mettere le chiavi nella solita tasca. Questa disattenzione è il risultato di una mente molto, ma molto attiva, orientata all'esplorazione creativa. Detta in parole povere, l'effetto di mettere le chiavi in tasca è qualcosa di normale. Non farlo, perderlo, significa avere una mente talmente presa da tanto che è orientata alla creatività.
2: Allora però, piripi, marketing!
6: Amici, ma voi le ritrovate le cose, le perdete?
7: Avanti, avanti, ci posto!
1: L'unico programma dove il protagonista sei tu.
8: Ciao capitano, questo è successo pochi giorni fa. Non trovavo il cellulare, ero a casa. Mi metto a cercarlo dappertutto, in cucina, in camera, in bagno, non lo trovavo. A un certo punto, lampo di genio, faccio il numero, così lo sento suonare e capisco dov'è. Quindi ho preso il cellulare dalla tasca dei pantaloni, il cellulare che stavo cercando, ho fatto il mio numero e a metà del numero mi sono reso conto di quanto stavo fuori di testa.
9: Ragazzi, una volta mia mamma impazziva per trovare il telecomando della TV della cucina. Gira, gira, gira, cerca, cerca, cerca, niente, per una settimana niente. Morale della favola, dov'era? Nel porta uova del frigo. Abbiamo mandato la foto con le facce che ridevano con le lacrime. Ciao, Sonia da Roma.
10: Marco, buongiorno. Mia moglie, sono 33 anni che la conosco e tutti i giorni sistematicamente perde il portafogli, perde gli occhiali, perde il cellulare. Però devo essere sincero, è molto molto creativa, ha la creatività di rompermi i maroni tutti i giorni. Ciao ragazzi.
11: Io, ciurma, ho dimenticato mia nonna all'ASL. Mi ha chiesto di andare a pagarle il ticket perché doveva fare le scale. Io sono andata, ho pagato il ticket e sono andata via. Me ne sono ricordata per strada, sono tornata indietro e le ho detto: nonna, sapessi che coda c'era per pagare il ticket. E lei allora, per il disturbo, mi voleva dare anche 5.000 lire. Che nonna, che nonna. Ciao, Elena da Lucca.
12: Capitano, buongiorno, buongiorno ciurma. Allora, io una volta mi faccio accompagnare da mia moglie dal meccanico per controllare la mia auto, lei parte con la sua, ci becchiamo là, faccio controllare l'auto, esco e vado via, lasciando mia moglie ferma là, al meccanico.
13: Buongiorno a tutti. Tanti anni fa mio marito mi dimenticò nel parcheggio del supermercato sotto una nevicata da urlo.
14: Ciao ragazzi, buongiorno, Gianni da Genova. Allora, oggi 50 anni, ma mi ricordo la nostra gita di, adesso non so se era la terza superiore o che, a Parigi, in Pullman, ci si ferma per pipì urgente di un po' di tutti, a Parigi, in Pullman, ci si ferma per pipì urgente di un po' di

0: Avanti Avanti c'è posto 2.0. Oggi il protagonista sei tu con i tuoi vocali al 342 41 15 105. Prova ora.
1: Solo su Radio 105.
2: Tra poco su Radio 105.
3: Buongiorno, che vi arriva dalla ciurma. La ciurma è tutto esaurito, naturalmente tantissimi messaggi.
4: Tanti,
3: a partire dal nostro Cristiano. Ma insomma, l'elenco è lungo, ci potreste dire se l'operazione è andata bene, come sarà naturalmente il nostro capitano? Partiamo proprio da qui.
4: Sì, dai,
3: Boris.
4: Andiamo. Serena giornata, Elenia. Buongiorno.
3: Buongiorno a te.
4: Buongiorno. Serena giornata, anche se qualcuno ci sta ascoltando, magari al buio, per riposare dopo circa 6 ore. Tutto è andato bene. Desti tempi, beato chi c'anocchio, direbbe qualcuno.
3: Eccala. Eccala. Gliel'ha anche scritto, mi ha detto in un messaggio.
2: Ma è tremendo.
3: Allora, intanto c'è Massimo da Udine che scrive: capitano, tra valvole e occhio, sì, ormai sei come Terminator.
5: È un cyborg.
3: È il nostro cyborg.
5: Sì, certo.
3: Marco sta diventando un Tesla robot.
6: No, ai nostri tempi c'era l'uomo da $1 milione,
3: sì,
6: ragazzi.
3: Sì.
5: 6 milioni.
6: Da 6 milioni.
3: 6 milioni.
6: Dollari.
3: Vabbè, lui ne aggiunge un po'. Milione in più, un milione in meno.
5: 5 ce li ha lui in banca.
3: Quello, hai capito.
5: Ormai non li conta più.
3: Buongiorno Ilenia, buongiorno Ciurma. Volevo mandare un abbraccio al nostro capitano. Noi siamo sempre qui fedeli ad aspettarlo e volevo ringraziare voi per quello che fate nonostante manchi la colonna portante. Grazie. Da Katia, la Lusa Lento.
4: Ciao Katia.
3: Ti guardano amici e scrivono: ma hai fatto serata?
4: Sì.
3: No. Sei rientrato adesso perché hai gli occhiali da sole.
7: Ho un problema e quindi metto gli occhiali ogni tanto. Bravo. Perché mi dà sollievo.
5: Non hai fatto serata allora?
7: Non ho fatto serata. Però la base mi piace.
3: Gli piace.
7: Prova a metterla,
3: mamma mia, un attimo si accende.
0: Tra poco tutto esaurito con Marco Galli, solo su Radio 105.
8: C'è tutto esaurito.
3: Buongiorno.
2: Per tutto il giorno.
3: Dai che c'è il disco Buongiorno, sì, amici. L'avete scelto, l'avete selezionato voi. Vi stiamo già chiamando. Saranno 5 gli squilli a vostra disposizione.
6: A colazione, una sola grande risposta. Un bel buongiorno. Dai.
3: Primo squillo. Guarda.
6: Ah.
3: A me piace questa qua.
6: Ma dai.
3: Secondo.
6: Che bella.
9: Buongiorno.
6: Bravo.
3: Ciao, buongiorno a te, benvenuto.
9: Buongiorno, ciao a tutti.
3: Ciao.
6: Come ti chiami, bel bambino?
9: Sono Fabio, chiamo da Palermo.
3: Da Palermo, Fabio.
5: Sì, bambino, si sente, 15 anni avrà,
3: Ma sì, ma Fabio, sei piccolino tu.
9: No, assolutamente, ne ho più di 40.
3: Allora sei piccolino, Fabio.
5: Quanto pizza sono tutti bambini.
6: Ma certo.
3: Essendo, mi sa, più o meno qua tutti coetanei, diciamo, siamo ancora dei bimbi.
6: Ma certo.
3: Che fai a Palermo, Fabio?
9: Io sono un operaio ad una fabbrica di tavole e sedie.
3: Ok. Sei già sul posto?
6: Sì.
3: Stai già lavorando?
9: No, stai già lavorando. No, è presto, aspetto i ragazzi da Palermo perché noi lavoriamo a Termini Imerese, un po' più lontano.
3: Ah, ok, sì. Quindi vi spostate insieme?
6: Sì, in aeroporto.
9: Sì, una mezz'oretta di strada.
3: Mezz'oretta. Chi paga il caffè di solito la mattina? Chi lo offre?
9: No, tutto in azienda. L'azienda c'è la macchina e prendiamo il caffè insieme.
3: Preciso, allora, bello.
5: Gratis, oltretutto.
3: Gratis, sì, Fabio?
9: Certo.
3: Beh, un po' come qui, nel senso, noi andiamo da Boris alla macchinetta, offre sempre il caffè.
6: Grande Boris.
3: E allora, bravo Fabio, ti auguriamo una buona giornata, un saluto a te, ai tuoi colleghi, la tua canzone,
9: grazie,
3: il tuo disco Buongiorno, qual è e a chi lo dedichi?
9: Allora, io lo dedico alla mia famiglia, mia moglie e mia figlia, e volevo fare gli auguri a... anche se in ritardo i miei genitori, perché l'ultima volta che ci siamo sentiti era l'anniversario dei miei genitori e io l'ho dimenticato completamente senza salutarli.
3: Vabbè, può succedere, dai Fabio, però recuperiamo adesso insieme a te. Come si chiamano mamma e papà?
9: Si chiamano Francesco e Marcellina.
6: Ok, ciao,
3: auguri anche da noi. Fabio, la tua canzone per loro, annunciala tu.
9: Michael Jackson, Black or White.
3: Wow.
6: Ciao Fabio.
2: Buongiorno.
6: Bella,
2: buongiorno.
6: Per tutto il giorno.

0: tutto il giorno.
1: Ti sei pestato la luce, cos'è successo?
2: Che dolore, aia.
1: Sapevo io, figurati.

0: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
1: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
2: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
3: Sì. Sei su pizza che sistemi i microfoni.
4: È arrivato.
5: Certo. Fenomeno giovedì, Radio 105, sono le 7.03. Sassacato! Non è venerdì.
6: Allo studio centrale di Radio 105. Il capitano Marco Galli
3: presenta
5: lo show
3: Sedanda. Lo fa tutto. No.
7: Soltanto un nome.
8: Se non l'hai capito.
7: Se non l'hai capito.
3: Come di Francesco dice: buongiorno Giurma, un abbraccio al capitano Pizza, urlalo fortissimo che oggi è giovedì. Vedi?

0: arriva dalla ciurma di Tutto Esaurito al completo alle
1: 7-4 minuti. Urlalo più forte, per pizza, dai, buona!
2: Giovedì!
0: Io vorrei venire, tutti quanti noi vorremmo venire al supermercato con te alle 11.
1: Sì, per le offerte.
0: Ti prego, pizza, portaci con te.
1: Insegnaci a fare la spesa.
0: Giovedì c'è un botto di offerte.
2: Oggi c'è tutto.
0: Cosa
2: ragazzi,
0: c'è oggi? Cosa metti nel carrello oggi?
2: Oggi c'è, guarda, ci sono i legumi.
3: Beh, i legumi fanno bene, dai.
1: Pesce buono,
2: il pesce
3: poi anche.
2: Sì, se superi una certa cifra, c'è anche la carne.
0: Quale certa cifra?
2: 20 euro, c'è 5 euro di sconto.
1: Poi dipende da supermercato a supermercato.
4: Ti regalano la roba, scusa.
2: Sì.
4: Poi c'è 20 euro di spesa, 5 di sconto, ma anche supermercato va.
2: Non te lo posso Cicino. Dire.
4: Ti danno la triglia usata, ti danno.
2: Sì, la triglia usata.
0: Ma è quella catena lì?
2: No,
0: è piccola. No,
2: è grande, sì.
0: È quella
2: non tanto grande.
0: È quella lunga?
1: Non ce lo vuole dire, ragazzi.
0: Mamma mia, quanti misteri.
4: Quella che inizia con la
0: sì. Quanti segreti. Vabbè, e pizza, ma nella tua cantina, nei tuoi 8 box che sono ormai dei monolocali, quante scorte, per esempio, di cartigiani hai?
2: Ce ne ho, allora ne ho preso uno l'altro giorno di 24.
0: Sì,
2: 24 rotoli.
3: Ricorda che siete due in casa e non mille.
4: Si vede che ci danno dentro. Betty, scusa,
0: pizza, diglielo che è una bambina.
2: Una bambina, fuori a rimangiare legumi. Betty, ti voglio vedere.
0: Sono in due che valgono per 20. Va bene, un applauso a Piripizza, le offerte del giovedì che aspetta tutta la settimana. È per quello che è felice noi giovedì, diciamocelo chiaramente. Noi siamo anche felici per quel che riguarda naturalmente il nord Italia, perché ha rinfrescato di brutto. Purtroppo ha fatto anche dei danni. A Milano sono caduti degli alberi. Insomma, adesso ci facciamo raccontare tutto da Boris. Però devo dire che abbiamo dormito molto bene questa notte.
3: Si respirava,
1: ma torna il caldo, torna nel caldo. Weekend si rialzano le temperature.
3: Però praticamente domani?
1: Esatto, Betty.
0: Ecco. A partire da domani. Vabbè, godiamoci la notte appena trascorsa, quella che arriverà. Personalmente ho spento l'aria condizionata, non ce n'era bisogno.
2: Ma come mai hai dormito poco?
0: Sì, anche un bel risparmio. Bella nuda con la finestra.
3: L'ho detto.
2: Ecco.
0: Con la finestra aperta entrava quella bella arietta. Che bel fresh. poco si vede, guarda, perché ci guarda anche in TV, canale 66, digitale terrestre, radio 105 TV. Io tengo stamattina gli occhi a fessura.
1: Ci siamo.
3: Non so, sei sempre bellissima, Irenia.
1: Perché è fatta nutata.
0: Aggio fatta nutata.
2: No. Allora,
3: per quella roba lì.
0: Sì. Perché ho guardato Temptation Island.
3: L'hai visto tutto?
0: Sì. Tutto l'ho visto.
2: Non ci credo. Io già pensavo a che cosa.
0: Immaginavi i numeri.
2: Ho dormito, fatto, disfatto, arriettati. Invece il mio patatino è rimasto anche lui a guardare Temptation.
0: Beh, Tony, ovviamente Tony. Lo salutiamo. Ciao. E cogliamo l'occasione per salutare tutti i mariti, tutti i compagni, i fidanzati, magari costretti.
1: L'amore vero esiste alle tentazioni. Resiste.
0: Non solo a guardare Temptation in religioso silenzio, ma poi a commentare durante la pubblicità, a fare una sorta di cineforum. Bravi ragazzi. E quindi sì, siamo rimasti su fino a tardi. Ma tra l'altro, scoprendo questa mattina venendo in radio, ma non lo posso dire pubblicamente.
2: Non può.
0: Che c'è, Betty, e tu lo sai?
3: Sì, lo so.
0: Uno. Di noi?
1: Sì. Uno di noi che è andato a Temptation?
0: No. Che adora guardare Temptation.
1: Ah, vabbè,
3: cioè, quasi più di me, Ilenia. E ho detto tutto.
0: Esatto. Insospettabile, signori, e non è Max Mandy.
2: No, non si può dire, ragazzi.
1: L'abbiamo capito a questo punto.
2: Che è Boris Mantova.
1: Bravo, bravissimo.
0: Io non ho detto niente.
3: Non l'hai detto, Ilenia.
0: Io muta sono stata. In tutto questo poi c'è Betty che entra questa mattina in studio. Si parlava di Temptation e dice: No, perché era ieri.
3: No, ragazzi, io è un po' di giorni che non ce la faccio proprio. Non so dove ho la testa.
1: È colpa di Pizza che ogni giorno grida giovedì e giovedì.
0: Vabbè, vabbè, poco male. Comunque puoi recuperare, sai che ci sono repliche.
3: Sì, sì, lo farò sicuramente stasera, giusto?
0: Sì, sì, quando vuoi, in realtà. Okay.
1: Si chiamano repliche in generale.
3: No, in effetti.
0: Quando vuoi, quando vuoi. Anzi, quella persona lì. Che se lo guarda sì, con attenzione.
2: Sì, ma fai nome.
0: E che ieri sera si è addormentato. Quindi non l'ha visto fino alla fine. Come me era tutto contento perché dice: lo guardo in replica oggi con poca pubblicità. Molto bene.
2: Scusa, ma non gli puoi raccontare com'è finita?
0: No, non lo fare. No, e non si può fare Pizza.
4: Beh, poi non è finito, scusami.
2: Ah no?
0: E comunque qui nel gruppo sei tu che spoileri i finali dei film, non noi.
2: Vabbè, non si sa mai. Nella vita.
3: Si sa mai. Che senso? Che muori domani. Ma tipo.
0: Mamma mia.
4: Benissimo.
1: Ma tu cosa hai fatto, Betty? Siamo curiosi.
3: Io?
1: Ieri sera cosa hai fatto?
3: Cosa ho fatto? Ve lo devo dire.
0: Finta di non ricordare, Betty. È successo. Fingi. Ma anche tu che domande fai, Minci? Fatti gli appelli tuoi. Scusami.
1: Sono curioso, no? Per essersi dimenticata.
3: Poi dopo vieni di qua e te lo spiego.
0: Va bene, devi ancora crescere tu. No, stai ancora cicciando il latte.
4: Lo puoi fare anche guardando Temptation Island.
3: Sì, dici? Vabbè.
4: Sì, è più bello.
3: Ok.
0: Senti, vedi, Simona da Cassano d'Adda, che salutiamo, scrive: ciurma da me, è proprio il contrario. È il mio compagno che guarda Temptation Island. No, ma infatti ci sono anche moltissimi uomini che poi adorano, no? Certo. Perché entri un po' nelle dinamiche di coppia, in qualche modo ti immedesimi. Dici, ma io che farei se fossi al posto di quello lì, quella lì. Cioè,
4: tanto no.
0: Un esperimento sociale, un viaggio nei sentimenti.
2: Non te lo diranno mai.
1: Quello che pensano,
2: certo.
1: Veramente, vero. Ti piace quella lì? No.
2: C'ha la cellulite, non vedi?
0: Sì.
4: È tutta rifatta, non
0: certo,
4: mi è
0: certo. E quello lì?
4: No,
0: ti piace?
4: Ma tutto pompato, si vede, steroidi.
1: No, troppo amore, pieno di sé, no.
0: Troppi muscoli, sai che quando sono esagerati.
4: Ma chissà cosa prende.
0: Infatti. Vabbè, insomma, qualcosa del genere. Andiamo da Boris, amici.
2: Andiamo.
0: Dai, corriamo da Boris. Buongiorno Boris.
2: Buongiorno.
0: Allora, temperature che si abbassano. Almeno per quel che riguarda il Nord Italia. E tu l'avevi detto.
5: Serena giornata Elenia, buongiorno ciao. Ciurma,
2: buongiorno.
5: In effetti è arrivato il maltempo prepotente portando anche qualche danno, nulla di eccezionale però solo a Milano ieri 200 telefonate ai vigili del fuoco, forti raffiche di vento accompagnate in alcuni comuni da vera e propria grandine che si è manifestata per lo più in Piemonte, chicchi grossi quanto palline da tennis, sono quei fenomeni che dicevamo intensi ma veloci, quindi piogge, vento forte, alberi caduti, circolazione in tilt, tram per esempio bloccati nella zona di San Siro a Milano e difficoltà alla circolazione veicolare anche in Piemonte. Questo è stato il repentino cambio del tempo che ha toccato il nord, che oggi va al nord-est e scivola verso il sud portando eventi atmosferici estremamente pesanti. Considerate che oggi è allerta rossa in Veneto, arancione in Emilia-Romagna per maltempo, mentre le città da bollino rosso sono Catania e Reggio Calabria, punto. Finisce qui almeno per ora questa ondata di caldo che però, come anticipavate, non è archiviata del tutto, nel senso che resteranno le temperature sopra la media, sopra la media di luglio, intenso fronte temporalesco in questo momento in transito sull'Italia, ma poi resterà quel tasso di umidità che in particolare domenica avvertiremo, così come all'inizio settimana, facendo risalire le temperature di qualche grado, ma non 40, ecco, al momento.
2: Meno male.
0: Ah, vedi, scenderanno un po'. Questo anche per rispondere a quanti, ne leggo uno, ci scrivono: buongiorno ciurma, buongiorno. Ma dove devo firmare per avere questa temperatura tutta l'estate?
2: Magari.
0: Chi è Betty?
6: Buongiorno ciurma.
0: Ciao, buongiorno.
6: Qui a Cesena ci sono 19 gradi. C'è un'aria fresca stamattina.
0: Cioè, è bel fresco. Stupendo.
6: Ciao.
1: C'è stato il temporale ieri però da quelle parti.
0: Sì. Come qui del resto. Allora, noi approfittiamo del saluto a Marco naturalmente per mandare un bacio enorme al nostro capitano.
2: Ciao Marchino.
1: Ciao Marco.
0: Ti aspettiamo, ancora arrivano tantissimi messaggi, insomma, di affetto per te da parte dei tuoi esauriti, del tuo pubblico meraviglioso che chiaramente ti aspetta.
2: Sì.
0: Ti aspettiamo anche noi.
2: Tutti.
0: E quindi forza Marchino.
2: Dai.
0: Forza, allora forza, c'è qualcuno? Bagnino, Bagnino, arriva Bagnino. Ma siete qua?
7: Bagnino,
0: c'è qualcuno? Adesso te lo dico, beh. C'è qualcuno che ci scrive: pensate che ieri ho dovuto montare il mega schermo in giardino per la mia compagna e le sue amiche.
8: Bravo.
0: Guardate Temptation Island. Che carino, evidente.
1: Perché il giardino? Perché poi gli ha fatto il falò.
0: Ma
1: che
0: dolce. Erano
1: lì davanti
0: col falò.
1: Ma che dolce.
0: Ma guardava,
2: dai. guardava le sue amiche.
0: Ragazzi, prendo spunto. Mi sembra una splendida idea.
4: Quale? Sì, sì, vieni a casa mia con le tue amiche, Elenia. Lì ti ospito.
7: Ma tu non hai amici.
0: Ma tu non hai
4: vado dal vicino, lo trovo.
1: Vieni da me, facciamo il falò.
0: Quindi,
7: prima.
0: Brava, Betty, mercoledì prossimo.
1: Sì,
0: vediamo, o da amici o da pizza.
2: Sì, ve lo buco quel pallone.
0: Non c'è il pallone.
5: Se posso permettermi.
0: Prego.
5: Vista anche l'assenza dall'Italia, dell'Italia dai mondiali, certo. Sono molti i corner views, si chiamano così. Ma se volete ne parliamo dopo, c'è Flip.
1: Grazie.
0: Questo l'ha fatto apposta Max Maggi, apposta l'ha fatto, ti ha interrotto con Flipper perché non voleva che tu lo dicessi, se no c'è rischio, il rischio forte che accada anche a casa sua.
5: No, semplicemente da tempo che non gioca con i tasti.
0: Ecco, certo, ma dopo sappi Max che continueremo a parlarne, voglio sapere che cosa succede invece a casa tua il mercoledì sera in questo periodo.
1: Intanto andiamo dalla Bagnina, è donna, è Erika da Montichiari.
0: Eccola.
1: Buongiorno
0: qua.
1: Ciao Erika.
9: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
9: Ciao,
0: ciao Erika. Ma che bello, ma che bello. Sei tu che fai la sorpresa a noi. Benvenuta Erika.
9: Grazie, ma ciao, mi fate compagnia tutte le mattine.
2: Grazie.
9: Ma che piacere.
0: È un piacere immenso. Grazie a te per esserci e per sceglierci a questo punto tutti i giorni. Erika ha rinfrescato, mi sa, anche da quelle parti,
9: Abbastanza, dai, non valeva la pena.
0: Sì. Goditi questa giornata. Tu dove stai andando, Erika? Al lavoro?
9: Sono già al lavoro.
0: Caspita. Così presto?
9: Comincio presto.
0: Perché che cosa fai?
9: Faccio l'impiegata. Però faccio un orario estivo, diciamo.
0: Inizia alle 7 e finisci alle?
9: Alle 18, questo è l'orario estivo.
1: Cioè, dalle 7 alle 18.
4: Scusa, invernale, che cos'è? Schiavismo.
1: Tantissimo.
0: Erika, sono tante ore, no?
1: Te l'hanno detto?
9: No, mi allungo un po' la pausa pranzo, mi rinfresco in pausa pranzo.
0: Ok. Fa quattro ore di pausa pranzo, però questo non ce l'ha detto.
4: Cioè, dorme
0: fai il riposino come i bimbi all'asilo. Erika, arriveranno poi un po' di vacanze?
9: Sì, assolutamente, assolutamente.
2: Certo.
0: Ad agosto?
9: Una settimana a luglio e 2 d'agosto.
0: Allora a luglio manca veramente poco.
9: Siamo 15 giorni e siamo in vacanza.
1: E con chi andrai? Con chi andrai? Con la tua metà? La metà della me, la tua?
9: Esattamente.
0: Oh, che dolce. La metà della mela. Attenzione, c'è un motivo. C'è un motivo. A chi la dedichi, Erika?
9: La dedico ad Alessandro.
0: Ed è lui, no?
9: Esatto.
4: Ma guardate Temptation Island insieme.
0: Insieme, ma non nella mano, secondo me.
4: No, Sì, lo guardate?
1: Sì, ha detto sì, vedi?
9: Sì, decisamente.
0: Ma quindi piace anche a lui?
9: Molto, sì. Sì, siamo appassionati.
2: Ma dai, bravi.
0: Sì. E poi ne discutete?
2: Sì.
0: Cioè, durante le pause pubblicitarie commentate quello che avete visto?
9: Sì, spesso.
0: Te l'ho detto.
2: Vedi, è così. E non ci puoi raccontare come è andata a
0: finire. Ma no, lascia stare che c'è tanta gente che non ha visto fino alla fine. Erika, guarda che stiamo organizzando per mercoledì prossimo di vederlo tutti insieme. Tu da Montichiari, secondo me, ti puoi avvicinare.
2: Sì.
0: A Milano, va bene. Da amici in giardino o da pizza?
1: Il rischio è che da pizza
9: arriverò in giardino.
1: Con il falò ci faccio anche la griglia.
0: Meglio, scusa.
4: Non è un rischio.
1: Due costine ci griglia.
2: Certo,
4: secondo me fa un sit-in per non farlo da lui.
0: Erika, poi ti diamo le coordinate. Noi ci organizziamo così e vieni con Ale.
9: Perfetto,
0: se vuoi.
9: Grazie ragazzi.
0: Se mai. Erika, la tua canzone, allora dai, annunciala tu.
9: La metà della mela di Ligabue.
0: È proprio quella lì. Grazie Erika, buon estate. E buon lavoro.
1: Dai, che ci parla.
0: Abbiamo avuto giorni strani.

0: 5 tutto esaurito Summer con Marco Galli. La tua estate con noi.
1: Giova, mi sentite in fondo?
2: Se anche tu ti svegli stordito, ascolta tutto esaurito.
1: Sentite bene? Ah ah!
3: Che radio ascoltate?
0: 105 tutto esaurito Summer.
4: Non ce n'è per nessuno.
5: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
6: E alle nostre vacanze romane.
7: Anche se non siamo a Roma!
5: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
9: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
8: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
10: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
11: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
10: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
12: Saldi straordinari a Fidenza Village. Dal 4 luglio sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
13: Ho comprato una perla nera.
14: E perché?
13: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
14: E perché?
13: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
15: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
16: Marco l'avrà già fatto il tassello, no?
17: Sì,
16: avrà già picchiettato l'anguria?
17: Non lo so. Se la vede, sì.

0: c'è
1: un coro.
2: Quante voci. Ma di chi saranno?
0: No. Belle poi, no? Vero?
1: Secondo me non è Max Fa
3: Bettina.
0: Secondo me. Buongiorno, in coro pizza.
4: Buongiorno a te, Betty Flick e Flock.
0: Oggi è giovedì 2 luglio 2026.
4: Ma sai che fa male sentire 2 luglio?
0: Fa male?
4: Sì, sì, 2 luglio.
0: Dovresti essere contento.
4: Ma eravamo a gennaio ieri.
1: Vabbè. Però a Natale l'altro ieri.
2: Pizza, lo sai che sei caldo, tanto sciocco?
1: Sì. 150 giorni a Natale, vero?
4: 150.
2: Si festeggiano i santi Processo e Martiniano.
0: Auguri.
2: Furono i carcerieri di santi Pietro e Paolo, poi convertiti e martirizzati.
0: Ma pensa a te.
1: Chi si chiama Processo di nome?
4: Ce n'è in giro,
2: E anche Martiniano, sì. Non solo Processo.
1: Martiniano già.
2: Ma anche San Tottone e San Bernardino.
0: Auguri, auguri.
2: Oggi è la giornata mondiale,
4: ecco,
2: degli UFO.
5: Ecco. Ah, sì. E oggi? Come mai? Sì.
2: Ricordo del 2 luglio del 1947, quando a Roswell, nel New Mexico, un oggetto non identificato precipita al suolo. I giornali ipotizzano lo schianto di uno o più UFO, al quale, secondo alcune teorie, sarebbe seguito il presunto recupero da parte dei militari statunitensi.
5: C'era l'alieno.
2: Sarà vero?
5: Ma è teoria, ma dai.
0: Io ho letto dei libri.
5: Sì.
2: Dei libri addirittura?
0: Sì.
5: Scritti dall'alieno?
4: Girate pagina, se no, guarda.
0: Scritti da chi è riuscito a comunicare per via telepatica con l'alieno. Anzi, aliena. Che si crede fosse donna.
4: Ma dai.
2: Ed era una sola?
0: Earl? Sì.
2: E che ha detto Earl?
0: Tantissime cose, Betty. Adesso c'è tutto il libro.
4: Leggitelo.
2: E poi, oggi c'è il palio di Siena. Il palio di Provenzano. In onore della Madonna di Provenzano. Alle 19:30. In piazza del Campo di Siena, al via 10 cavalli e fantini su 17 contrade tontali di Siena. Si sfideranno in una corsa che durerà al massimo 60-90 secondi.
0: Ma pensa,
2: è velocissima la corsa.
0: Velocissima. Pensavo fosse così veloce.
1: Un anno di preparazione per 90 secondi.
0: Ma voi l'avete mai visto dal vivo?
1: No, neanche io.
2: Però insomma è seguitissimo. Da un po' tutta Italia,
0: certo.
2: E non solo. Per il viaggio nel tempo, una data importante.
4: Certo.
2: Nel 1897, 129 anni fa, Guglielmo Marconi brevetta a Londra la radio.
1: Grazie Guglielmo.
4: Grazie.
2: Nel 1957, invece, 69 anni fa, a 20 anni della 500 detta Topolino, la Fiat presenta ufficialmente la nuova Fiat 500.
0: Tu ce l'avevi, Pizza?
4: Io ce l'avevo, sì.
2: Per l'angolo musicale, nel 1980, tra le prime posizioni della classifica dei brani più venduti in Italia c'è Il tempo se ne va di Adriano Celentano.

0: dedicato alla figlia, giusto?
1: Sì, a Rosita Celentano.
2: Betty, questa la potresti scegliere per gli 80.
1: È vero, potrei. Ma oggi ho una canzone che, mamma mia, non spoiler.
2: Non
1: ma
2: una bomba.
1: Se non vinco oggi, vabbè, chiusa parentesi.
0: Recupata,
1: ma ora passiamo all'oroscopo del giovedì.
3: Giovedì!
1: I segni propizi di oggi sono Bilancia.
3: Oh!
1: Giornata piena di splendidi colpi di scena.
3: Ah, lo sapevo io.
1: E poi Sagittario.
2: Bello.
0: Sì.
1: Sul lavoro andrà tutto per il meglio. Invece il segno nefasto di oggi è l'Ariete.
0: No!
1: Povero Fabione. Attenzione a ciò che dite e fate. Qualcuno potrebbe fraintendere.
0: Va bene, sto zitto. Ciao.
1: No, zitto no, dai. E chiudo con il proverbio. I fiori che profumano di più sono nascosti dalle feci dello gnu.
2: Ma come?
1: Avete presente le feci dello gnu?
3: Sì.
2: No.
1: Sono cilindriche e sono abbastanza asciutte.
3: Ma secche.
1: Sì, secchine, secchine.
0: Hai studiato le feci dello gnu?
1: Sì, le ho studiate. Scusa. Comunque questo è un proverbio africano, perché lo gnu
2: sta in Africa.
1: Esatto. E significa che ciò che è bello a volte è difficile da raggiungere, ma non bisogna mai smettere di cercare.
0: Metticele tu le mani nelle feci dello gnu.
1: Però bisogna farlo,
2: c'è
1: ragazzi.
2: C'è proprio il fiore dentro il ceci.
3: Grazie.
1: A mani nude.
0: Cioè, lo sapeva anche Pizza, un proverbio. Cioè, metti ogni fiore in ogni cannone. Non è uguale.
2: Super un altro significato. Allora, posso leggere un paio di messaggi al volissimo? Qualcuno ci scrive che il Palio di Siena è la manifestazione più conosciuta all'estero dopo il Festival di Sanremo.
3: Ma dai.
2: Ce lo dice Michi di Ribolla. E poi Irene dice: magari se smettesse di piovere questa sera lo corriamo il Palio, perché da qualche anno che lo rimandiamo sempre per pioggia.
1: Non crociamo le dita, dai.
3: Dai, dai, dai.
1: E
3: dai,
1: poi le previsioni di stasera sera come sono?
2: Pizza. Poi qualcuno dice certo che l'aliena era donna, in riferimento all'aliena Earl. Non smetteva più di parlare, Marco Salviano. Velocissimo, dice: io non riesco a comunicare con mia moglie. Questo addirittura comunicava con l'aliena. Sì, però per via telepatica, a quanto pare, dicono. Allora, diamo una mano a Pizza,
3: certo.
2: Forza,
3: aiutatemi.
2: Le so tutte, a completare il suo speciale Cruciverba.
3: Cari ragazzi,
2: sì.
3: 50 alto.
2: Ah!
3: Era con Pinotto.
2: Sì.
3: In un duo comico.
4: Ah, il famoso duo comico.
2: Vabbè, ma dai, ma Pizza, è facilissimo. Tu pensa che ti diamo anche tre opzioni.
3: Sì.
4: Uno, Pomì. Due, Gianni. Tre, Pinuccio.
2: Era con Pinotto, in un duo comico. Era Pomì o Pomi. Era Gianni.
4: Oh, Gianni.
2: Era Pinuccio.
3: Scrivicelo adesso al 342 41 15 105.
0: O così o Pomì.
3: Ah.
5: Ma tu lo sai?
3: No, non le so.
2: Dai, che le sai tutte.
6: Le so tutte.
7: Le so tutte.
6: Torna tra poco.

0: Presto, è 105 tutto esaurito Summer.
1: Ora immaginate di guidare la tecnologia full hybrid di ultima generazione. La potenza di 237 cavalli, un motore turbo benzina pronto a tutto e una sorprendente anima GPL. Beh, non serve più immaginarlo perché da Kia è nato il primo motore Tri-Fuel, quello del nuovo Kia Sportage Turbo Tri-Fuel. Full hybrid, turbo benzina e GPL insieme, con oltre 1500 km di autonomia senza compromessi tra prestazioni, autonomia e risparmio. Nuovo Kia Sportage Tri-Fuel, tre anime, un'unica scelta.
2: Vieni da MD e scopri quanto puoi risparmiare.
3: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
4: Da MD trovi tutto il necessario per passare un'estate fantastica. Ad esempio, fino al 12 luglio, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un telomare dimensioni 70x170 cm in fantasie assortite con soli 2,50 euro in più. Perché da MD trovi tantissime offerte anche su prodotti per la casa e il tempo libero. Vieni a trovarci.
3: Ti aspettiamo.
2: MD, buona spesa Italia.
5: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
6: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi clic e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
7: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
8: NH Collection Hotels and Resorts. Hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio raffinato, esperienze straordinarie. Prenoti su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
9: Yuhu! C'è nessuno?
10: Yeah! Uno c'è!
9: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
10: Piacere! Calciolone!
9: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
10: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
11: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
12: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
13: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
14: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia
15: è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso.
16: Outmin del 25/3/2026.
17: You know che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
18: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio, forno da incasso Bosch classe A, tuo a soli 349 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
19: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
20: Proteggi la tua idratazione. Corf Hydrabank 100 ore è la linea studiata per aiutare la pelle a trattenere l'acqua, lasciandola idratata fino a 100 ore e rendendola più fresca, tonica ed elastica. Hydrabank 100 ore, il lato fresco dell'idratazione. In farmacia. Corf, Advanced Skincare Solutions.
21: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa. Puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine... serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta. Sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini. E se hai un'auto da dare in permuta, portala. Diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 settembre. Colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
0: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tè San Benedetto limone o pesca, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
16: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte forte, sempre.
22: Ma tu lo sai?
23: Sì, sì, io lo
24: sì,
23: so.
24: Sì, lo so.
25: Le so tutte.
26: Le so tutte!
1: Le so tutte, amici. Oggi c'è la 50 alto.
26: 50
1: vuol dire?
26: Alto.
1: Vabbè.
25: È in alto.
26: Era
25: in alto.
26: Con Pinotto in un duo comico.
25: Uno, Pomi o Pomi?
26: Sì.
25: Due, Gianni. 3, Pinuccio.
26: Pinuccio.
1: Allora, attenzione, perché vi stiamo già chiamando. Avete mandato la vostra risposta corretta. Ora potete rispondere anche con un pronto secco.
26: Ma la domanda le so.
1: Tu le sei?
26: Tu le sei?
1: No,
26: le so tutte. Tutte.
1: Questo è il terzo, se non sbaglio, sì. Giusto?
26: No.
27: Pronto?
26: Ha preso?
1: Vedi, stavamo per buttare giù, invece no, ha risposto. Brava! Ciao, benvenuta!
25: Ciao!
27: Ciao, buongiorno!
1: Ma buongiorno!
26: Buongiorno!
1: Buongiorno a te! Chi sei?
27: Sono Valentina e chiamo da Nonantola.
1: Da Nonantola, quindi bella. Siamo in provincia di Modena.
26: Sì!
1: Hai capito?
27: Certo.
1: Brava, brava! Valentina, del resto tu le sai, no?
27: Sì, le so tutte!
25: Bravissima,
1: molto brava. Sì. Senti, Valentina, quindi chi era con Pinotto nel duo comico? Pomi, Gianni o Pinuccio?
27: Gigi.
1: Gianni
27: e Pinotto. Scusa. Sì,
1: scusa. Bravissima, era Gianni. Valentina, che fai a Nonantola? Intanto stai andando al lavoro?
27: Sì, sto andando a lavorare. No, sto entrando adesso al lavoro. Faccio l'infermiera.
26: Ah, grande donna.
1: Hai capito, sì. Quindi tempo insomma di entrare, di cambiarti e pronti via, insomma inizia la
27: certo.
1: giornata. Allora, certo. Non ti rubiamo tanto tempo, Valentina, però per mandare lì da te a Nonantola, per spedirti a casa i nostri esaurito, bisogna andare avanti. Quindi attenzione, diamo una mano ancora okay. a pizza con la prossima definizione.
26: Cara Valentina, okay. 60 sì? orizzontali.
25: Allora, ma è facile, questo è facile, dai.
26: I fratelli Gallagher.
1: I fratelli okay. Gallagher. Eh beh, dai Valentina, facilissimo. Ti diamo comunque 3 opzioni.
25: 1, Radiohead. 2, okay. Oasis. 3, Luna Pop.
27: Oasis tutta la vita.
1: Certo. Bravissima. Vale, peraltro mi sa che ti piacciono gli Oasis,
27: tantissimo.
1: È uno dei insomma gruppi iconici degli anni 90.
25: E anche i fratelli Gallagher
27: certo.
25: gli piacciono.
1: Super Valentina, dai.
26: Sì.
1: Sono simpatici, particolari, sì, mettiamola così. Vale, ti auguriamo una buona giornata, i nostri regali per te che arriveranno presto e tu da Nonantola puoi fare anche dei saluti se vuoi.
27: Certo, vorrei salutare mio marito Jack, che sicuramente ci sta ascoltando ed è stato lui che mi ha iniziato alla vostra radio più di quasi 20 anni fa.
1: Grande marito.
27: E poi i miei figli Evan e Ellie. Un abbraccio a tutti quanti voi e vi ringrazio e grazie per farci sempre tanta compagnia.
1: No,
27: e spero che il capitano torni presto.
1: Sarà così, sarà così. Vale, grazie.
26: Grazie a te.
1: Bacio enorme.
25: Ciao.
1: Tutte.
26: Quasi tutte.
1: Questa la sapevi.

0: Forza! KPI io su Radio 105, ciao, c'è la ciurma, c'è tutto esaurito con voi. Buongiorno amici,
1: buongiorno. Buongiorno.
0: Metti, arriva una domanda per te dal nostro Cristiano. Dice: ma con le feci dello gnu di cui parlavi poco fa, insomma, nella tua rubrica, si può fare anche il caffè come quello dello zibetto?
2: Si potrebbe provare, in effetti, perché non sono tanto differenti come consistenza.
3: Ma come fai a sapere?
0: Tu cosa ne sai?
2: Lo so. Ho studiato.
4: Veramente hai studiato. Sì.
0: Vogliamo ricordare, ne abbiamo parlato diverse volte a tutte esaurite, è un tema che ogni tanto ritorna fuori, che questo caffè fatto con le feci dello zibetto
3: costa una cifra.
0: Innanzitutto
2: è buonissimo.
0: Pare che sia molto buono e pregiato.
3: Ma dai.
0: E qui l'unica tra di noi ad averlo provato è proprio Betty.
2: È buono.
5: Ma non possiamo inventarci qualche altro caffè defecato?
3: Ma già ce n'è tanti di caffè.
5: Schifo. No, funziona così, magari troviamo qualche altro.
3: Ma inventiamoci altre robe, fratelli.
0: Che è meglio. Chi è Betty?
6: Buongiorno.
0: Ciao, buongiorno.
6: Buongiorno a tutti da Bologna, stazione centrale, 18 gradi e piove come se non ci fosse un domani. Tanti auguri di buona guarigione al nostro capitano.
0: Grazie.
6: Marchino torna presto e complimenti Legna, ragazzi, per il lavoro splendido che state facendo. Buona giornata a tutti, Antonella da Bologna.
0: Ci proviamo. Da 500 a 900 euro al chilo,
3: sì.
0: Boris, sì, sì. Quel caffè lì?
7: Sì, parliamo di quello dello zibetto, sì. Sul resto lascio alla competenza di
0: tutti. Vabbè, giusto così per puntualizzare, diciamo. Allora, sentite, un po' sull'onda, sulla scia emotiva, sono in tanti a dirci che seguono Temptation Island. Parliamo un po' di No, di gesti romantici.
3: Sì.
0: Di amore questa mattina?
2: Bello, sì. Quali?
0: No, perché arriva da New York questa notizia che, scusate, ha dell'incredibile. In due, un uomo e una donna, coperti, vestiti di nero con il volto coperto, hanno scalato l'Empire State Building.
3: No.
5: Pazzia, follia.
0: Ecco, intanto follia. Per una proposta di matrimonio a 400 metri di altezza.
5: Ma ti dico, io quello sperava che uno dei due, capito, non ce la facesse, perché almeno si libera.
0: Che cattiveria.
5: Ma è così, te la
0: voglio. Boris, ma scusa, potevano farlo?
5: 443 metri, ragazzi.
7: E infatti, immaginate la scena di loro che si avventurano a 440 metri toccando la punta dell'Empire State Building, nella assoluta inconsapevolezza delle autorità che sono arrivate sul posto con un elicottero, perché ovviamente di questi tempi non si può immaginare
5: King Kong.
7: In realtà l'uomo aveva organizzato tutto, perché poco sotto la punta dell'Empire State Building aveva fatto predisporre una piccola piattaforma. La donna credeva solo di dover fare questo gesto temerario, lui invece a un certo punto è sceso con lei di qualche decina di metri fino ad arrivare a questa piattaforma, inginocchiarsi e chiederle il fatidico sì.
0: Wow.
7: Sullo sfondo l'elicottero della polizia che girava intorno a loro, quindi anche una scena abbastanza evidente. Secondo molti l'uomo è avvezzo al pericolo, prima la scalata poi la richiesta di matrimonio.
4: Bravo. Sarà stato organizzato, come fai a organizzare una cosa?
5: Certo,
0: siete
5: dai.
0: Tremendi comunque.
4: Ma chi
0: più pericolosa secondo te, Pizza, sulla base della tua esperienza, la scalata o la proposta di matrimonio?
3: La proposta di matrimonio.
4: La scalata dura due ore, il matrimonio una vita.
0: Dai, ma voi follie per amore ne avete mai fatte?
3: No,
0: cioè magari non a questo livello.
3: No, questo livello no.
0: Intanto ve lo chiediamo, ufficialmente. Chiediglielo, Pizza.
3: Amici, amiche, ma voi follie per amore ne avete fatte o ne fareste? Ma scrivetecelo e ditecelo al 342 41 15 105.
0: Oppure come avete fatto la proposta di matrimonio o come vi è stata rivolta?
4: Sei buttata col paracadute.
0: No, non io, Tony si è lanciato con il paracadute. Però Tony già voleva farlo il lancio, hai capito? Ha unito l'utile al dilettevole.
5: Ha detto: se arriva a terra mi tocca.
0: Non posso sposarti.
4: Il pericolo ti porti se mi salvo.
0: È andato da solo a Campovolo, si è lanciato, ma ripeto, una cosa che già voleva fare.
3: Sì, certo.
0: Poi si è fatto consegnare il video del lancio. Ovviamente si è lanciato in tandem con l'istruttore. Aveva indossato la maglia con scritto: mi vuoi sposare?
2: Che bello.
0: Tipo mi ha fatto vedere il video, io manco l'avevo notato.
4: Maglietta.
5: Che tristezza.
0: Vabbè, scusami, pizza, non ci abbiamo tempo, però al volo tu come gliel'hai chiesto?
5: Sotto le stelle,
3: io gliel'ho chiesto 5 volte. Una, in un anno gliel'ho chiesto una volta, ha detto di no. La seconda l'ha detto di no. Dopo 2 anni ha detto di no. Quattro anni ha detto di no. 5 anni ha detto, ma vediamo. Vediamo. 5 volte gliel'ho chiesto, sempre di no, mi ha detto. E questo è stato pericoloso, eh?
2: Perché pericoloso?
3: Perché mi dovevo fermare alla quarta.
4: Il quarto viene da sé, ma il quinto non si parla.
0: Non so, non so. Senti, quattro come le quattro barzellette che vanno in sfida ora. C'è Big Smile.
3: Tocca a voi a votare quella che vi piace di più: la 1, la 2, la 3 o la
5: 4. Yes.
1: Big Smile. Uno.
8: Ciao, sono Ivano. Questa è la mia barzelletta.
0: Ciao, Ivano.
8: C'è mamma e papà di Giovannino che stanno facendo l'amore. E sua moglie è sopra di lui. A un certo punto, Giovannino entra nella loro camera. Mamma, mamma, ma cosa stai facendo? Ma Giovannino, sto sgonfiando papà perché ha la pancia gonfia. E Giovannino, mamma, mamma, ma tanto non serve che lo sgonfi, perché poi dopo viene la vicina e lo rigonfia.
4: Giovannino, Giovannino.
1: Due.
9: Marco va dal portinaio e gli dice: mi dà un chilo di pane per cortesia. Ma signor Marco, guardi che dopo le viene duro. Allora me ne dia 5 per favore.
1: Tre.
10: Ciao esauriti, questa è la mia barzelletta.
0: Ciao.
10: C'è Ilenia e Betty che stanno facendo colazione al bar. Ilenia guarda Betty e dice: Betty, ma è vero che questo weekend ti sei sposata e subito dopo lunedì hai chiesto il divorzio? Già, ma chi è il tipo? Chi è il tipo? È uno che ho conosciuto in farmacia. Ero lì che aspettavo, ho visto che è arrivato, ha detto: mi dia un pacco di preservativi XXXL. Ah, l'ho preso, ci ha mandato subito a sposare. E come mai avete divorziato? È perché mi sono accorto che era balbuziente.
11: Ciao, sono Massimo da Brescia, questa è la mia barzelletta.
0: Ciao.
11: Ci sono due amiche che si incontrano dopo un po' di tempo e una dice all'altra: ciao, come stai? E sei ancora fidanzata con Paolo? No, mi ha lasciato. Perché? Come mai ti ha lasciato? Sai, lui ogni sera che mi accompagnava a casa mi diceva: facciamo l'amore. E io: no, facciamo l'amore. Ti ho detto di no. Dai, facciamo l'amore. No, ti ho detto di no. Lo facciamo dopo il matrimonio. E lui se n'è andato. Ah, e non lo senti più? Sì, ogni tanto mi chiama. Ma va, cosa ti dice? Ti sei sposata?
1: Smile, smile.
0: Bravi, oggi a tema, bravi, tra l'altro. Sì. Molto bravi, tocca a voi.
3: Votare la migliore al 342 41 15 105. E se hai tempo, registra anche la tua di barzelletta col WhatsApp vocal.
12: Vota la barzelletta che ti è piaciuta di più. Attraverso il nostro barzellettometro. Alle 8 scopriremo qual è la più bella di oggi.
1: Big Smile.
13: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.000. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina.

0: In promozione, il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
2: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
3: Internet veloce!
2: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99€, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69€. Lidl, vale davvero.
5: I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress, grandine, ghiaia, pietre e ogni tanto cedono. Niente paura. Class Drive ripara e sostituisce i vetri auto con la competenza di chi i vetri li produce. Chiama 800 010606 o vai su glassdrive.it. Class Drive è un marchio Saint-Gobain.
6: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
8: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
9: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
10: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
11: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi e ematomi. Ematonil Plus. Botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
12: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
13: Jerry Calà per Seat prima.
14: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
13: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
14: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
13: Sì, Jerry.
14: Doppia libidine!
13: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
14: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
13: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
14: Libidine coi fiocchi!
15: Tutte le mattine qui

0: Siani, lo spettacolo!
1: Tutto esaurito, il mio programma preferito.
0: Ad Agordo!
2: L'ho detto.
0: Famosa canzone.
2: Certo,
3: ma come fa la canzone?
0: Ad Agordo è così.
4: Sì, ma siete messi. Mamma mia!
3: Ma di chi è?
2: Baglioni.
0: Baglioni.

0: sostituisce.
1: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
0: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
3: Fai leva sui miei desideri, eh?
2: Veramente faccio leva sull'IVA.
3: Leva sull'IVA?
2: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
3: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
2: Ce li leva?
3: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
2: Leva l'IVA.
3: E i pensieri.
2: Solo a luglio, solo da...
0: Iper-

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Puoi dirlo oggi,
2: dai,
1: dirlo.
2: Vai, liberati. Oh.
3: E giovedì a Radio 105 sulle 8.04 Sassà Catto.
4: Potrebbe essere anche venerdì.
3: Venerdì,
5: centrale di Radio 105 in Milano. Il capitano Marco Gassi presenta lo show radiofonico estivo.
2: Molto estivo.

0: esaurito.
1: Con tutto esaurito.
2: Cos'è, un ventaglio?
1: No. Un spazzolino.
3: No. Pure lo spazzolino.
2: Scusa, pizza. No, lo zaino di pizza esce qualsiasi cosa. Dove hai preso questo?
4: Il mio dentista. No, no,
2: che professional, ragazzi. Spazzolino e dentifricio monouso.
4: Si sa mai nella vita.
2: L'estate, restate. Ciao.
5: Tira fuori anche il colluttorio, dai.
4: Ce l'ho.
2: Vuoi il filo?
4: Sì.
5: Pure il filo hai.
2: Sì. Cioè, l'essenziale.
4: Tutto.
5: Vendi prodotti per i dentisti a tempo perso.
2: Vuoi dei denti?
4: Ce li ho anch'io.
2: Li avevo presi in Marocco, ti ricordi? Buongiorno amici della giorno. C'è tutto esaurito alle 8:06, noi ci siamo e grazie a tutti voi per essere con noi. Un bacio e un abbraccio enorme al nostro capitano Marco Galli. Boris, abbiamo degli aggiornamenti. Come sta il nostro Marchino?
6: Cercavo le parole giuste. Sì. Nel senso che potete immaginare, non sia felicissimo del post-operatorio, che è un po' fastidioso. E poi succede anche che magari uno deve cambiare le sue abitudini
2: di vita in generale.
6: Sì, anche di posizioni, come sa chi ha subito quel tipo di intervento.
2: Perché deve stare a testa in giù.
6: Per cui riferiscono fonti autorevoli che ci hanno avuto modo di parlare con lui, che non era proprio di ottimo umore.
2: Ovviamente.
6: Però
2: l'intervento è andato bene, insomma,
6: peggio è passato.
2: Meno male, questo è importante. Forza Marco!
0: Forza! Dai!
2: Chi è Betty?
7: Buongiorno!
2: Ciao!
7: Potete fare

0: Amore,
1: Teresa, auguri, papà Enrico, anche da noi naturalmente. Ciao. Allora, stiamo parlando di follie d'amore, ma anche proposte di matrimonio. Sta arrivando un po' di tutto. Intanto tu, Pizza, poco fa ci dicevi che hai fatto la proposta a tua moglie ben 5 volte. Poi alla fine ha detto sì.
2: Per esperimento.
3: Sì, ma sono passati 5 anni.
1: Ogni anno una proposta.
3: Certo.
1: Ma ogni anno un anello diverso?
3: No, sempre lo stesso anello. Allora è per quello che diceva di no. Perché è successo che gliel'ho dati a lei, poi lei li ha nascosti e li ha persi.
2: No.
3: Sì, allora
1: che cosa?
4: Il fidanzamento se ne dà uno di anello, lo
2: fedi,
4: dà l'uomo.
2: No, ho perso le fedi.
3: Io avevo già comprato.
4: Sei già al matrimonio.
3: Sì, io avevo già comprato le fedi.
2: E quindi hanno rimandato il matrimonio con la scusa.
3: Sì. Dopo 2 anni abbiamo ritrovato le fedi e dico, ma dai.
2: Pensa.
3: Allora ti dico ancora, mi vuoi sposare? E si è messa a ridere, come sempre.
1: No, perché Boris lo ipotizzava in maniera differente.
3: Ma certo.
1: Ha scritto una volta nella corsia dei pelati, gliel'hai chiesto. Una volta in quella dei detersivi, l'altra volta davanti ai surgelati.
2: No. Non l'ha conosciuto al supermercato.
3: No, e ancora non ero esperto in supermercati, ragazzi.
1: Ancora no.
4: Ma devo fare la spesa da altre parti.
2: Follie per amore, gli esauriti ne hanno fatte tantissime. C'è anche
1: leggi qualcosa.
2: C'è chi ha lasciato casa, la nazione, si è trasferita all'estero, a Cuba ad esempio. Il nostro Dennis da Torino adesso è felicemente sposato da 26 anni.
1: Ah, caspita, e quindi vive a Cuba, ci sta ascoltando da Cuba.
2: Sì, sì. Altri esauriti, una ragazza a 21 anni, pensa te, parte da Bologna con soli 50 euro per arrivare a Palermo.
1: Sì.
2: Lì a Palermo vuole riconquistare il suo uomo,
1: il suo
2: fidanzato che aveva lasciato, che era già fidanzato con altra, pensa te.
1: Ma dai, caspita,
2: alla fine comunque ce la fa, scritto un poema. E oggi hanno 2 figli. Grande Erika da Cantù. 19 anni di matrimonio.
1: L'amore vince. Oh. Esatto, siamo felici per voi. Elvis Dalla Vigna invece ci scrive: per il mio matrimonio avevo chiesto al capitano di farmi da paggetto.
3: È vero, me lo ricordo.
1: Come te lo ricordi?
3: Ma certo.
1: L'ha fatto il paggetto?
2: Ci ha dato pizza.
4: Ci ha fatto giullare.
1: Chi è Betty?
5: Sentite che bella proposta di matrimonio,
1: Vai.
6: Buongiorno, ciurma.
1: Ciao, buongiorno.
6: Mio marito mi ha fatto la proposta di matrimonio in una radura del nostro Carso Triestino, vestito da principe azzurro, su un cavallo bianco, ho anche tanto di video. Mi hanno bendata, portata su questa radura, messa di schiena, e quando mi hanno tolto la benda io avevo un enorme pupone di peluche a forma di rana. Mi hanno detto bacia la rana e chiama il principe azzurro.
1: Bellissimo.
6: Io ho dato dei baci alla rana.
3: Ma dai.
6: Ho chiamato il principe azzurro, è arrivato mio marito con un mazzo di 1 miliardo di rose bianche, facendomi la proposta di matrimonio. Super super super romantico. Giallina da Trieste.
1: Meraviglia, ragazzi. E vabbè, ma lì come fai a dire no? E dici sì, per forza.
3: Pelle d'occa, ragazzi.
1: Sai che anche a me mi sono brividi. Siamo romantici.
2: È da film, dai.
1: Mici, tu come hai chiesto a Linda di sposarsi?
3: Dai.
1: Magari lei lo ha chiesto a te,
2: No, gliel'ho chiesto io, sì. Durante un'immersione, mentre eravamo in una gita in acqua, mi sono buttato.
1: Un'immersione?
3: Sì, perché così non sentiva, hai capito?
2: No.
4: Ma ha letto il labiale, però.
1: Cioè, ma veramente, eravate sott'acqua?
2: Sarebbe stato figa una roba del genere, bellissima. Già me l'immagino.
1: Non capisco,
2: in un momento familiare un po' particolare, gliel'ho chiesto in un'occasione
3: e non poteva dire
2: certo.
1: L'ha ingastrata in qualche modo.
2: Eravamo in ospedale, ti dico solo questo. Basta.
1: Va bene. Un bacio a Linda, la salutiamo.
2: Dai, bello,
3: ciao,
2: bello.
3: Linda. Ciao,
1: allora, Moreno ci scrive: io sono stato sposato, sentite qua, da Marco Galli in diretta nel 1997 in Getta le Reti.
3: Getta le
1: Un ricordo bellissimo. Pizza, cos'era Getta le Reti? Mi sfugge.
3: Era prima del passero solitario, uno si presentava e diceva quello che voleva, nel senso
1: quindi si era presentava. Un appuntamento dedicato ai single, ai single in qualche modo, sì. Ai cuori solitari.
4: Oh, anche a chi voleva
3: conoscere, diciamo.
1: Ah, sì. Bello, bello.
2: Puntava
1: bello.
2: La rete e raccoglieva. Ma Galli in realtà ne ha sposati tantissimi.
3: Una cifra,
2: ne ha sposati un sacco. Un matrimonio l'avevamo celebrato.
1: L'abbiamo
2: anche
1: celebrato di recente.
2: Pure sotto la radio.
1: Me lo ricordo bene.
3: Sì, sì, ho fatto io, ho fatto questo lambaragano.
2: No, lascia stare. È passato,
4: anche il pezzo.
3: Pensa.
1: Era sobrio, sì.
3: Sì,
4: era
3: sì, sì.
4: 2015.
1: Dai, sto scherzando.
2: C'è chi gliel'ha chiesto scalando il Kilimangiaro.
1: Ma va?
2: Pensa a te.
3: Bellissimo.
2: Ma il Kilimangiaro dove si trova?
1: Ammazza,
2: in Tanzania.
3: Va, dai, su,
1: è nel continente nero.
3: Sì.
1: Alle falle Kilimangiaro, bonze, bonze, bon.
2: Tu pensa che sfacchinata.
4: Se volete ve lo faccio sentire, pizza che sposa. Dai, ma dai, minuto,
1: ma
4: due.
1: Dai, dai,
4: vabbè,
1: dai.
4: Ma no.
1: Dai, perché no?
3: Fallo.
1: Vergogni, Pi.
4: Cioè, non no.
2: Ma non è andato bene quel matrimonio.
4: Ma chi se ne frega?
1: Ah, non è andato bene.
0: Io mi collego con la piazza dove Claudio lo sposo e Silvia la sposa. Ora la cerimonia lì con tutti gli esauriti intorno. Prego, Guru.
7: Tu, Claudio, intendi prendere in moglie la qui presente Silvia?
8: Sì, lo voglio.
7: Tu, Silvia, intendi prendere in marito il qui presente Claudio?
9: Sì, lo voglio.
7: Aspettate, ragazzi.
0: Beh, certo, manca l'ultima frase del guru.
7: In nome del potere a me conferiti da Marco Galli, io vi dichiaro marito e moglie esauriti.
0: Viva gli sposi!
7: Aspetta che c'ho anche le fedi, mi hanno dato. Nessuno osi separare ciò che pizza ha unito.
0: Bravo, bravissimo.
7: Adesso puoi baciare la sposa.
1: Ma bellissimo. Ma io voglio essere sposata, risposata da voi.
3: Ma certamente.
1: Dai.
3: Ma ci mettiamo un attimo, tesoro.
1: Ma rifacciamo. Bellissimo.
9: Sì.
1: Incontrata all'aeroporto, abbiamo deciso di rivederci qualche settimana dopo.
2: Sì.
1: Quindi loro si erano beccati in aeroporto. Un incontro, immagino, veloce e fugace. Poi si sono dati appuntamento qualche settimana dopo. Mi è venuto a prendere all'aeroporto di Dublino con le rose.
3: Ma dai.
1: Abbiamo passato 3 giorni assieme. Poi, però, purtroppo ho scoperto che aveva la fidanzata.
9: Non si fanno queste cose.
1: Vabbè, però intanto si è divertita.
4: Beh,
1: ha passato
4: tre giorni
1: d'amore. Comunque... lei era ignara, mica poteva saperlo. Sì. Che colpa ne ha?
2: Furbino lui.
1: Chi è Betty? Chi è? Sì.
10: Ciao ragazzi, io le ho chiesto di sposarmi a Vienna su una barca remi sul Danubio.
2: Bello.
10: Ho fatto giretto, picnic. A un certo punto mi sono inginocchiato sulla barca, ho tirato fuori l'anello e gli ho chiesto. Ciao, Gabo.
2: Ciao.
1: Sì. Fantastico.
3: Sì, stava remando lei, stava remando.
2: per forza. Ci sono quelli che si mettono d'accordo con lo staff nei concerti e lo fanno, senza mettersi d'accordo durante i concerti.
1: Ho beccato un video ieri sui social, forse lo stesso, che hai visto anche tu, al concerto di Max Pezzali.
2: Esatto.
3: Sì.
2: Bellissimi.
1: Quindi si è aperto, diciamo, un barco a un certo punto, loro due al centro.
2: Creano sempre emozione, dai.
1: E lui si è inginocchiato, insomma. Sì, con la loro immagino canzone, no? Preferita, la loro canzone d'amore. Ma magari era proprio una canzone d'amore. Ciao Max!
2: Ciao Max, ciao!
1: Lo salutiamo!
3: Cosa non si fa per amore?
1: Cosa non si fa per amore?
3: È vero.
1: Allora, buongiorno, sono sposata da 17 anni, ma aspetto ancora fiduciosa che mio marito mi faccia la proposta. A Deborah da Chivasso, cioè in che senso? Che poi una proposta ufficiale non è mai arrivata?
2: Può essere.
1: È venuto fuori come chiacchierando. Beh, può anche essere, non c'è una regola. Ma sì, dai, andiamo, sposiamoci. Magari lei si aspettava qualcosa di un po' più romantico.
2: Una caccia al tesoro, magari.
3: Una caccia al tesoro, anche una caccia
1: carino,
3: al tesoro.
1: Carino, una caccia al tesoro. Io una volta l'ho fatta, l'ho organizzata per il compleanno.
2: Con tutte le rose in giro nel pavimento. Tipo, lui entra in casa
4: e si punge i piedi con le rose sul pavimento.
2: O lei entra in casa, capito? E cerca.
1: Questa potrebbe essere un'idea per un ascoltatore che non si firma, ma che poco fa ci ha chiesto proprio un'idea o più idee per fare una proposta originale, romantica.
4: Dici?
1: Caccia al tesoro
4: o trovare lui, tipo una organizzata dagli amici. Si nasconde lui e la sorpresa, il tesoro è lui.
1: Anche carino.
4: Però devono mettersi gli amici a organizzare.
1: Il mio tesoro.
4: Spero che non sia così brutto lui.
1: Sorpresa! E lei scappa.
4: Se ne scappa.
1: Chi è Betty?
8: Ciao ciurma, io ho fatto cose molto più semplici. Una volta uscendo lei dalla doccia mi sono fatto trovare lì in ginocchio con l'anello e le ho chiesto di sposarmi. Tanto sapevo già che dopo qualche anno sarebbe finita che rompeva i coglioni. Spendere tanto per la proposta.
11: Non spendo tanto per la proposta.
1: Era partito benissimo. Vai, da
4: cosa l'hai sposata a fare?
11: Io spero sia finita questa storia. Se lei dovesse sentire,
3: capito? Non ci credo.
4: È finita che lui non li ha più.
1: Sto male. Beh, ti risentiamo. Lo
5: sì, vero? Anche secondo me.
8: Sì, ciao ciurma, no. Io ho fatto cose molto più semplici. Una volta uscendo lei dalla doccia mi sono fatto trovare lì in ginocchio con l'anello e le ho chiesto di sposarmi. Tanto sapevo già che dopo qualche anno sarebbe finita che rompeva i coglioni. Spendere tanto per la proposta, tanto finisce sempre così.
11: Grande,
1: ragazzi, è sublime questo messaggio.
11: Tanto finisce sempre
1: così. Io lo vorrei su CD.
3: Perché non c'ha ragione.
5: Sai cos'è bella? Anche la voce è molto bella.
3: Sì, sì, sì.
4: Ligure. È uno che dà piene le palle.
1: Max, tu come gliel'hai chiesto a Rosaria? Quanto? Max?
11: Cosa hai affittato? Il Colosseo?
1: Tu come l'hai chiesto a Rosaria?
4: Il gladiatore?
12: No, io l'ho chiesto l'unico giorno che siamo riusciti a togliere dalle balle i bambini. Cioè, Francesco c'era solo lui.
5: Ma come toglierlo dalle balle? In che senso?
4: L'hai cacciato di casa.
5: Cosa l'hai fatto?
12: Qualcuno che me lo teneva. Ho portato al ristorante e poi...
1: Aspetta, andiamo con ordine. Hai mollato tuo figlio al ristorante con qualcuno, così a caso?
12: No, l'ho mollato con i nonni, che ha qualcosa ogni tanto servono. Nel senso sono utili. Ecco, l'ho mollato lì e poi praticamente vergognandomi come un pazzo a quel punto lì ti devi inginocchiare lì e quella già rideva.
11: Ma nel ristorante davanti ad altra gente?
12: Sì, poi mi hanno fatto tutti l'applauso. Vabbè,
1: bellissimo.
11: Ma era un ristorante elegante, siete andati vestiti. Che bello, dai. Sì.
12: Proprio quindi... una figura di. Vabbè,
1: una cosa bellissima. Ma lei se l'aspettava un po', secondo te?
12: Dalla faccia che ha fatto, secondo me l'ha capito quando mi sono cercato di mettermi in ginocchio col vestito. Sì, esatto.
11: Ha detto si sta allacciando la scarpa.
5: O lì dovevi baciare i piedi. Sì, perché
4: mi è caduta una forchetta, scusami.
12: Bravo, infatti ho fatto quella roba lì, però è venuta pure male, quindi poi alla fine l'ha capito che stavo cercando di dire che non riusciva neanche
11: comunque ci vuole coraggio, dai. Bello.
4: Non ci vuole coraggio, ci vuole amore. L'amore è tipo
11: quell'imbarazzo bello.
4: E lo superi, con l'amore superi tutto. Dai.
1: E lui ce l'ha, signori.
3: Ah sì?
1: Attenzione.
4: È arrivato?
1: Betty, questo è un messaggio per te.
5: Aspetta che... Io che sono un po' emozionata. Ecco.
4: Sta caldata la Betty.
1: Buongiorno Betty. Credo sia arrivato il momento giusto. Vuoi condividere la tua vita con me? Mi vuoi sposare, tuo Luigi?
11: Fai come pizza, Betty. È la prima volta.
5: Ci penso un attimo. Bravo. Grazie.
3: Ma pensaci tanto,
1: Luigi, riprovaci ancora l'anno prossimo. Mettiamola così. Hai 5 tentativi.
3: Bravo.
4: Ma vieni a farlo di persona, perché sennò non vale.
3: Così ti vediamo almeno.
5: Dai,
3: No, io lo voglio vedere.
4: Intanto deve dar l'avvallo.
1: Vabbè. Intanto Boris, che conosce bene i suoi polli, cioè Max Mandi, scrive: immagino il tono di voce aulico di Max. Vabbè, dai, è tardi, ci sposiamo.
4: La vocina.
1: Vabbè, è il suo stile, il suo stile riconoscibile. Allora, sì, li abbiamo lasciati lì. Sono i nostri quattro barzellettieri.
3: Chi avrà vinto la 1, la 2, la 3 o la 4? Andiamo da Max.
12: E io vado.
3: Vai, Max.
13: Inizializzazione sistema. In linea. Siete collegati con il barzellettometro di tutto esaurito. Sto computando i dati. Attendere, prego. Completato. La barzelletta più bella di oggi è la numero 3.
1: Mi sa che siamo io e te, Betty. Anzi, tu.
14: Ciao Esauriti, questa è la mia barzelletta. C'è Ilenia e Betty che stanno facendo colazione al bar. Ilenia guarda Betty e dice: Betty, ma è vero che questo weekend ti sei sposata e subito dopo lunedì hai chiesto il divorzio? Già, chi è il tipo? Chi è il tipo? È uno che ho conosciuto in farmacia. Ero lì che aspettavo, ho visto che è arrivato, ha detto: mi dia un pacco di preservativi XXXL. L'ho preso, ci siamo andati subito a sposare. E come mai avete divorziato? È perché mi sono accorto che era balbuziente.
1: Hai capito, Luigi? Questo per rispondere a Luigi che ti ha fatto proposta ufficiale. Va bene, questa è la barzelletta che va in finale. La finale sarà domani.
3: Ma registra subito la tua barzelletta al 342 41 15 105 col WhatsApp
1: vocal. Il gioco nuovo.
15: A tutto esaurito.
16: È il mio programma preferito.
1: Adesso arriva

0: Gioco nuovo, noi siamo pronti, sì. Anche voi amici, allora forza, dai. Telefonini alla mano, anche oggi vi chiediamo di formare delle parole, poi di mandarcele al nostro numero SMS, WhatsApp, Telegram
1: 342 41 15 105, vi ricordo che non valgono nomi propri, nomi di città, inglesismi, patata e banana, ma andiamo con le parolletterine. Sì, letterine che ci vedete.
2: Che cos'è parolletterine?
1: È tutto un misto.
3: Allora cerchiamo una parola che contenga le lettere A di Ancona,
0: sì,
3: e P di Pisa.
0: Ah vabbè, ma dai, è facilissimo, è tutta la mattina che ne parliamo. A di Ancona, P di Pisa, le vostre parole in questa fase di reclutamento, di lunghezza, a piacere.
3: La so, tutta la mattina, matrimonio.
1: No!
0: No, dov'è la P?
1: Appunto, è P più tardi. Al 342 41 15 105.
4: Gioco nuovo.
5: Il gioco nuovo.
6: Torna tra poco. Gioco.

0: amici, il gioco nuovo di Tutto Esaurito va in scena anche questa mattina. 8:28 minuti, tantissime parole perfette, corrette. Sono arrivate al nostro numero, SMS, WhatsApp, Telegram, oggi con la A
1: e con la P.
0: E con la P. Attenzione, vi stiamo già per chiamare. Entro quinto squillo dovete rispondere proprio con la parola che avete scritto nel messaggio.
2: Pronto.
1: Non va.
0: Non vale.
2: Pronta.
1: Pronta, sì.
0: Questo è il secondo.
1: Questi sono forti,
3: Papera.
1: Ma papera. Dai.
0: Brava.
2: C'era il richiamo delle papere.
0: Ma infatti ho sentito dei versi.
4: Non era lei.
2: Era richiamo.
0: Chi era? Era uno di noi. Elena di Mantova.
3: Sì,
0: eccola,
3: sì,
0: qui.
3: Ciao
0: Elena.
1: Ciao.
0: Benvenuta.
3: Ciao. È un sogno, io vi ascolto sempre, sempre, tutte le mattine.
0: Elena, grazie. Cuore, davvero.
3: Dico solo una cosa, i miei figli adesso sono molto grandi, hanno 28-26 anni, erano convinti da bambini che ogni macchina uscisse dal concessionario con memorizzato 105 sulla stazione numero 1.
0: Bellissimo.
1: Grande.
3: Perché la macchina della mamma era così, la macchina del papà era così, la macchina dei nonni era così.
0: Elena, grazie davvero, guarda, ci emoziona tantissimo questa cosa. E non è per niente scontata.
1: È vero.
0: Elena, grazie. Che fai a Mantova?
3: Io sono dirigente in un'azienda pubblica. In sanità, sono una dirigente amministrativa. Adesso sono a Mantova, devo andare a Cremona, ma aspetto partire perché.
0: E prima c'è il gioco nuovo.
3: Esatto, certo.
0: Interessante. Molto interessante. Prendi il numero poi di Elena.
1: Ma certo.
4: Cosa ti serve?
1: È una visita, non si sa mai.
0: Non si sa mai. Elena, lui sente sanità.
3: Io non sono un dottore, sono un'amministrativa.
0: Sì, ma lui sente sanità, si accende.
1: Finché qualcuno lavora in ospedale, per la sanità va sempre bene,
4: esatto.
1: Cicina.
4: Sì, tu buttalo nel micio, poi qualcuno lo cura, vedi che la sanità c'è.
0: Allora, Super Elena, sei la prima concorrente ufficiale del gioco nuovo di oggi.
1: Rimani
0: in attesa con noi, vediamo un po' chi giocherà insieme a te. E questo era già? No, forse,
2: no,
0: sì,
2: secondo.
1: Bravi,
3: Grazie.
1: No. Pronto?
2: No,
1: hai detto pronto?
0: No, Ania.
2: Che peccato.
3: Sì?
0: Ciao.
1: Sì, buongiorno. Per il pacco cucù lo vuole adesso o nel pomeriggio la consegna?
0: Cucù. Ania, dovevi rispondere con proposta. Leggiamo che era la parola che avevi scritto nel tuo messaggio. Quella è con la P. Sì, purtroppo il pronto non vale.
3: Ciao.
1: Patatina.
4: Ma lei è al mare, che gliene frega?
1: Ma certo.
0: Ania, tu sei a Rimini.
3: Sì.
2: Che peccato.
3: Mi avete preso il soppiatto.
1: Soppiatto l'abbiamo presa.
0: Ah, di soppiatto, capito? Mi avete risucchiato.
3: Oddio.
0: Ma come, Ania, di soppiatto? Non te l'aspettavi la nostra chiamata?
3: No, assolutamente no.
2: La prossima volta ti mandiamo un messaggio prima.
0: Sì, ti avvisiamo, va bene?
3: Sì, grazie.
0: Che ti stiamo per chiamare. Fuggendo poi.
3: Perfetto.
0: Lo so, amore mio, ma non possiamo. Dai, approfittane, Ania, saluta qualcuno da Rimini.
3: Sì, saluto a mio marito Gianni e mio figlio Michele.
0: Un bacio anche a loro.
3: Ciao, buon lavoro.
0: A te.
1: Patatina.
0: Quindi
1: andiamo,
0: dove si va?
1: Andiamo a Padova, da
2: Chiara. Buongiorno.
5: Buongiorno.
0: Eccola, Chiara. Benvenuta.
5: Sì.
0: Ciao.
5: Grazie.
0: Ma grazie a te. Senti, qual era la tua parola? Con la A e con la P?
5: Ape.
0: Ah, ma certo. Ape. Perfetto.
2: Facile.
0: Chiara di Padova, giusto?
5: Sì.
0: E che fai, Chiara, tu a Padova?
5: Adesso sto facendo le valigie.
1: Ah, stai partendo?
2: Oh. Vacanza.
0: Se le dici così, proprio, schiaffa, sfregi, in faccia, ce le butti se valigie.
2: Dove vai di bello?
5: Vado nel canavese.
0: Nel canavese?
5: Sì. okay. che è verso il Piemonte.
1: Ma sì, certo, sì, sì, sì, sì, sì, sì. Al fresco.
0: Al fresco, al fresco. Ma perché?
5: Sì, certo, al fresco.
1: Sì.
0: Ma perché, Chiara, vai a trovare qualche parente? Hai una casetta da quelle parti?
5: Sì, sì, sì, okay. sì, vado a trovare parente. Sì. E poi c'è il fine settimana, fanno questa festa particolare, che è la festa delle streghe, quindi...
1: Oh, allora sei una streghina!
0: Che bello, Chiara!
5: Streghina, streghetta.
0: Streghina,
5: sì.
0: streghe. E cosa si fa alla festa delle streghe?
1: Come?
4: Per quello che a Padova si dice,
5: ci sono un sacco di posti dove vendono delle cose un po' particolari. Poi c'è la festa la sera, qualche rito così.
1: Ma dai, che bello,
4: bello. Mia mamma, che era di Padova, diceva sempre o streghetta o streghetta. Ho capito perché.
5: O streghetta, ma quella è un'altra roba.
0: Ma poi va nel canavese, che c'entra Padova.
4: Lei è di Padova, mia mamma dice
0: dai, o streghetta, Chiaretta, allora giochiamo. Va bene, sei pronta?
1: Sì.
0: Fantastico. Allora, Elena è la prima da Mantova e poi segue Chiara da Padova. Attenzione amici, perché si gioca anche da casa.
1: Salvacioni che mi piace, Giuccellori, attenzione che sono brave queste ragazze, eh? Oggi, mi raccomando,
0: non dire niente.
1: Orecchio
0: pizza.
1: Aperto.
0: Ecco, orecchio aperto.
1: Sono bravi.
0: Allora, Elena, veniamo da te. Prima manche, partiamo.
2: Dimmi una parola di 5 lettere che contenga la E di Empoli e la G di Genova.
5: Cerca.
2: Cerca.
0: La G
6: non
0: di
6: è
0: Genova,
6: corretto.
5: Ho capito C. Scusa.
0: No. Fa niente. Elena. Tanto guarda, non è importante in questa fase. Molto più importante l'apporto di Chiara. Attenzione, Chiara, hai una grande responsabilità. Prima manche, devi salvare te stessa e salvare anche Elena. Mi raccomando, concentrata. Partiamo?
2: Ci sei?
5: Sì.
0: Vai.
1: Ok.
2: Dimmi una parola di 5 lettere che contenga la I di Imola e la N di Napoli.
0: Chiara! Chiara!
1: Te l'avevo detto,
5: ho perso.
1: Te l'avevo detto che erano brave.
0: Ma tu non lo devi dire.
2: Ma io sei cattivo.
1: Io avrei scommesso con loro. È vero.
2: Contro loro.
0: Guarda che è tremendo. Allora, cadono le nostre ragazze questa mattina al primo giro, sia Elena che Chiara da Padova. Attenzione, Salvatori già pronti, scatenati.
1: Ma tanto
2: non rispondo.
4: Ma va, figurati.
2: Primo.
0: Salvatore deve rispondere direttamente con la parola.
1: Ma non rispondo.
4: Ha messo giù, ragazzi. Ha messo giù.
1: No!
0: Ha messo giù il Salvatore.
1: Vedi, Chiara, la streghetta.
0: La streghetta.
1: Brava.
0: Oh, streghetta. Ha fatto la fattura. La fattura ha fatto. Signori, vincono i nostri premi. Proprio loro, le nostre concorrenti, Elena e Chiara.
2: Brave,
0: ragazzi,
2: brave.
0: Ci vuole anche il fattore C nella vita. È fondamentale.
1: Te l'avevo detto che erano bravi.
5: grazie
0: Elena, partiamo da te, saluti.
5: Allora, saluto mio marito Marco, anche lui un 105ista, i figli Matteo e Francesco, e voi che davvero tutte le mattine siete una compagnia insostituibile. E un bacione a Marco Galli, ovviamente.
0: Grazie Elena, grazie di cuore. Un bacio a te e alla tua famiglia, buon lavoro. Chiaretta,
5: eccomi.
4: Streghetta,
0: hai vinto.
2: Complimenti.
5: Eccomi.
0: Sei contenta?
5: Grazie. Sì, felicissima.
0: Senti, tu chi saluti da Padova?
5: Allora, io saluto mio marito che è nell'altra stanza che mi sta ascoltando, perché vi ascoltiamo praticamente da tutta la vita.
0: Grazie.
5: E poi niente, saluto i miei figli e basta.
0: E basta, e basta. Stai mettendo in valigia anche, non so, la bacchetta magica.
1: Sì, ce l'ha il marito la bacchetta magica.
5: Ma c'è tutta la corrente per fare le pozioni.
0: I denti di giangola.
1: Dai, che bello. Andiamo anche noi.
0: Ti veniamo a trovare alla festa delle streghe. Grazie Chiara.
5: Perfetto.
0: Un bacio anche
5: benissimo,
0: a te.
5: Grazie a voi.
0: Ciao. Torna
1: domani.
0: Hai vinto.
4: Stai dicendo giovedì.
1: È giovedì. Domani è giovedì.

0: 105 tutto esaurito Summer, la tua estate con noi.
1: E questo è quello che ho bisogno.
0: Con il capitano Marco Galli.
2: E la vostra vita sarà sempre una vacanza.
3: Avete fatto caso a quanta plastica portiamo a casa ogni singola volta che facciamo la spesa? Ecco, Riso Flora ha deciso di darci un taglio netto. Il loro impegno per un futuro più sostenibile parte proprio da qui, con nuove confezioni totalmente plastic free, riciclabili al 100% e fatte solo con cartoncino proveniente da foreste gestite in modo responsabile, certificato FSC. Facciamo la scelta giusta anche a tavola. Per maggiori info, visitate il sito risoflora.it.
4: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
5: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
4: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
6: No, sì!
7: Brava!
6: Sì, domani dovete darci la rivincita.
8: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
6: Un appuntamento galante?
8: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
9: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
10: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Let's go! Da Meteo World arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio, TV OLED LG 55 pollici, tuo a 779 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. Meteo World.
12: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su Coreve.it.
1: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
3: Say Yellow to Summer Sales a Scalo Milano Outlet & More dal 4 luglio, saldi fino al 70% sul prezzo outlet. 180 boutique fashion e design con prezzi esclusivi a soli 15 minuti dal centro di Milano. Scopri di più su scalomilano.it. Let's Yellow!
4: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
5: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
6: Jerry Calà per Seat prima.
7: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
6: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
7: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
6: Sì, Jerry.
7: Doppia libidine!
6: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
7: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
6: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
7: Libidine coi fiocchi!
8: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
10: Sole, mare e...
11: Radio 105, tutto esaurito.
12: Annuncio a reti unificate.
13: Siamo tutti esauriti.
10: 105, tutto esaurito, Summer! Con Marco

0: 105 tutto esaurito Summer. Con Marco Galli.
1: Per ovviare al caldo e per stare tutti freschi.
2: Buona estate a tutti.
3: Buona estate!
0: 105 tutto esaurito Summer. L'estate più bella che c'è.
2: Avete bisogno di ferie. Tutti.
4: 105. Traffic.
5: La situazione sulle principali strade e autostrade lungo l'A4 verso Torino, code a tratti tra Milano Est e il bivio dell'A4 raccordo viale Certosa per traffico intenso. Sempre sulla stessa autostrada ma in direzione di Trieste, attenzione a materiali dispersi segnalati tra Capriate e Dalmine. Lungo l'A7 verso Genova, coda tra Genova Bolzaneto e il bivio A7 A10 Genova Ventimiglia, dove si registrano code tra Genova Pegli e il bivio A10 A7. Sulla 1 in direzione di Milano, tra traffico rallentato tra Incisa Reggello e Firenze in Pruneta. Traffico intenso anche sulla A11 tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola verso Firenze. Per lavori invece sulla A14 in direzione di Taranto, un chilometro di coda tra Pescara Sud e Ortona. Infine lungo la statale 3 bis Tiberina viene segnalato un veicolo in avaria all'incrocio Ravenna. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
4: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
6: Yuhu! C'è nessuno!
7: Yeah! Uno c'è!
6: Facciamo amicizia!
7: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
8: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
9: Dobbiamo parlare.
10: Lo sapevo.
9: Di questi continui alti e bassi.
10: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
9: Sì! Nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
11: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
12: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
13: Tutti vogliono gli ottimini, i biscotti tradizionali di pasta frolla semplici e gustosi. Per una colazione ricca di gusto ed energia. Ottimini di Bella, dolce passione mediterranea.
14: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
15: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
16: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
15: Questo finché non passi a Eolo.
17: E allora tutto diventa più...
15: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
18: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
19: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
18: Colombo, navigando sull'app Family,
20: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
18: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, solo con l'app Eurospin Family, mozzarella di bufala campana DOP 250 grammi pascoli italiani a 2,09 euro.
21: Caldo, eh? Vieni da Expert. Siamo freschi e gasati. Scegli il tuo nuovo frigorifero. In abbinata il gasatore d'acqua SMEG e paghi a tasso zero.
22: Expert, gli esperti sempre con voi.
21: Condizioni finanziarie in negozio. Abbinata valida dal 2 al 15 luglio su una selezione di frigoriferi.
23: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta!
0: Apri bene le antenne. Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate senza costi extra. E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24. Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto diverti assicurazioni distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi l'assetto informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
1: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al... L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 5 agosto, sconto del 10% su tutta la frutta e verdura, proprio

0: I social ci permettono di condividere, informarci e sentire le persone lontane un po' più vicine. Ma se non riusciamo più a farne a meno, la realtà resta in formato verticale. Il mondo è troppo grande per stare in uno spazio così stretto. Se non riesci più a gestire il tuo tempo sui social, puoi chiedere aiuto. C'è molto di più oltre lo schermo. Mediaset per il futuro.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su syscom.eu.
3: Se deghi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
4: deghi andare su deghi.it.
5: Deghi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
6: E deghi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
3: E poi deghi cucinare per 16.
5: Deghi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
4: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Deghi provare. Deghi fidarti.
3: Perché se non deghi, non ci credi.

0: scherzo. Allora,
1: scusa, ma sei...
0: mi fa male.
2: Ma cosa sei?
1: Grazie Max, non ci vai ad andare in bagno adesso.
3: 105 tutto esaurito.
4: Summer,
3: il mio programma preferito.

0: Radio 105, TGCom 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Boris Mantova. Notte di fuoco in Ucraina. Putin ammette le difficoltà economiche della Russia e le numerose perdite al fronte, ma continua ad attaccare. Massicci raid su Kiev, almeno 13 morti, oltre 50 feriti. Il Qatar invece parla di progressi positivi nei negoziati indiretti.

0: Tra Stati Uniti e Iran, colpito anche un pronto soccorso nei raid di Putin. Un'ultima ora invece arriva ora dal Venezuela. I soccorritori stanno per estrarre dalle macerie un uomo vivo a 8 giorni dal devastante sisma. Il caso Nessy Guerra, la ragazza che vive nascosta con la figlia in Egitto per il timore delle violenze dell'ex marito. C'è una bimba di 3 anni che potrebbe finire nelle mani di un individuo pericoloso. La donna infatti è stata condannata per adulterio in totale assenza di prove. Ieri la polizia egiziana ha portato sia la ragazza Nessy che la figlia in caserma. Solo l'intervento della Farnesina ha scongiurato il peggio del ministro Tajani, che poi in Parlamento ha spiegato.
1: La vicenda resta ancora complessa anche sul piano giudiziario, soprattutto per evitare nuovi episodi di violenza o intimidazioni da parte dell'ex marito. È inoltre ancora aperto il giudizio sull'affidamento della bambina, per la quale permane il divieto di espatrio. In relazione alla condanna per adulterio, la nostra ambasciata ha inoltre formalmente consegnato una richiesta di grazia presidenziale e riportarle in Italia il più presto possibile.
0: L'appello del Papa al dialogo cade nel vuoto. La sfida dei lefebriani alla Chiesa di Roma è passata dalla consacrazione di 4 vescovi, messa con rito ante Concilio Vaticano II e rigorosamente in latino. Gli eretici sono consapevoli di andare incontro alla scomunica, aprendo di fatto uno scisma. Un 62enne è stato ucciso in casa con una coltellata a Civitanova, in provincia di Macerata. Sospetti sulla compagna della vittima, una 30enne, invece ieri sera è morto in un inseguimento da parte dei carabinieri il 43enne rom, che nel 2012 uccise un ultra del Pescara. L'incidente è avvenuto tra Città Sant'Angelo e Silvi. Il tribunale di Rimini chiarisce i diritti di chi assiste i disabili. Una 42enne impiegata in un supermercato da 20 anni faceva il turno dalle 5 del mattino fino alle 11 per potersi poi occupare del figlio invalido di 9 anni. Nello scorso febbraio l'azienda l'aveva spostata al pomeriggio. Lei ha condotto una battaglia di civiltà e l'ha vinta. Per il giudice, infatti, Lucio Ardigò, l'azienda deve adeguarsi ai lavoratori che assistono i disabili, altrimenti è discriminazione. Confermata la tregua dall'AFA, oggi attenzionate solo Catania e Reggio Calabria oltre che Messina. Il maltempo è arrivato prepotente in Lombardia, pioggia, vento forte, anche grandine in Piemonte. Oggi rischio di fenomeni ancora violenti, allerta rossa in Veneto, arancione in Emilia Romagna. Oggi il maltempo resta al nord ma anche al nord-est, poi viaggia verso sud e isole. Lo sport calcio, l'Inghilterra cede agli ottavi di finale battendo 2-1 il Congo, prossimo step il Messico, gli Stati Uniti passano il turno battendo la Bosnia Erzegovina, incontreranno il Belgio che ha vinto 3-2 e rimonta sul Senegal. Stasera alle 21, Spagna-Austria. Tennis a Wimbledon, Sinner batte Borges in 3-7, avanza al terzo turno dove troverà lo statunitense Brooksby. Oggi tocca Sonego, Cobolli, Berrettini, Grant e Paolini. Buon esordio nel doppio per Bolelli e Vavassori. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Sostituisce. Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
3: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
4: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
5: Deghi arredare casa? Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
6: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
7: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
6: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
7: E te lo porto io!
6: Deghi provare!
8: Deghi fidarti!
7: Perché se non Deghi, non ci credi!
9: A radio 105.905 Sassacato. È possibile.
10: Spalle, spalle, spalle, anche bello, si è saltata dalla sedia.
11: Lo show radiofonico
12: estivo. Tutto estivo.
13: Tutto.

0: state?
1: Mazzate.
0: È arrivata l'estate, anche a tutto esaurito. Buongiorno amici,
2: buongiorno.
0: Dalla ciurma, vedi, ci mandano delle foto bellissime. Sì. Con voi in vacanza sulla nave, purtroppo non possiamo ascoltarvi. Bacioni, buona estate da Debbie, Marci, Nico e Blanco. Ma ci mandano una foto carinissima, sono tutti insieme sulla nave, non so dove stiano andando, con la maglietta, la t-shirt di Radio 105.
3: Ma che bello!
1: Wow. Che belli che siete!
4: È partito il nono scaglione. Già il nono scaglione.
3: Con la barca sono partiti?
4: Sì, quest'anno ce ne saranno di più di scaglioni.
1: Interessante.
4: È vero, sì, da tutte le parti, pensa. Sì.
0: Molti scaglioni. Senti, ci segnalano a proposito di viaggi e partenze, ce lo dice Andrea, autostrada A4, incidente dopo Soave, tutti fermi e coda per minimo 8 km.
1: Ci picchia.
0: Ai, quindi siamo sulla A4, Boris, non
5: confermo.
0: So se... Sì.
5: E i chilometri in realtà dovrebbero essere tra i 7 e i 10/11, perché l'incidente è tuttora in corso, è un incidente avvenuto non moltissimo tempo fa, quindi sul finire dell'ora delle 8, intorno alle 8.50, 8.40, a 14 Bologna-Ancona, allo svincolo di Bologna-San Lazzaro in direzione di Bologna, e già la 14 è complicata per il personale su strada da giorni, per alcuni lavori, per esempio ci sono veicoli scortati per un veicolo fermo tra Cattolica e Riccione, sempre in direzione Bologna. Quindi un concatenarsi di eventi tipico, tra l'altro, ai noi, della 14, mettete in conto santa pazienza.
4: Sì, ok.
0: E a 4 invece?
4: A Soave?
5: Ah, chiedo scusa, allora avevo,
0: no, prego, prego.
5: Avevo capito male io, perché c'era anche una segnalazione di... Vi chiedo
0: c'era
5: scusa.
0: C'era anche quella, sì.
5: Soave, ci sono 10 km di coda. Siamo sulla 4 Brescia-Padova. Un incidente che si è verificato tra Verona Est e Montebello in direzione della città lagunare. E qui i chilometri di coda sono 10. Mentre per quanto riguarda Soave, nel caso specifico, sono orientativamente 8 i chilometri di coda, non 7, tra Montebello e Soave. Ma questa volta non in direzione di Venezia, quanto in direzione di Milano.
0: Grazie Boris.
5: Scusate, avevo capito male io.
0: No, figurati, almeno abbiamo fatto un po' la panoramica.
3: Anche Bologna,
0: situazione autostrade, sì. Un po' in tutta Italia. Betty, ho un paio di messaggi per te.
1: Dimmi tutto.
4: Sì?
3: D'amore,
0: allora,
3: d'amore.
0: Messaggi. Il primo è di Albi.
4: Sì.
1: Ok.
0: E dice: Otanda, Betty, oggi ti faccio vincere, chiamami.
1: Aspetta che segno il numero.
0: Segno il numero.
6: Bisogna sentire la canzone.
1: 3-4
0: di Verona.
3: Dillo, così lo chiamiamo tutti. Dillo.
1: Segnato.
0: Poi si palesa, si rimanifesta. Era da un po' che non scriveva. Il postino anonimo.
1: Ah, ok.
6: Quello che ti ha sfondato la macchina.
3: Chi è il postino? Ah, quello lì. Sì.
1: E non mi ha pagato, me l'ho pagata io.
6: Alla fine non ti ha pagato.
1: No.
0: E scrive Betty: dopo i messaggi di Luigi, Luigi, il tuo fan, naturalmente, numero uno, ti convoco ad un falò di confronto.
1: Vieni, che ti brucia la moto. Vieni,
0: Cicino, vieni, che devi pagare i danni. La va bene, così, scusate il... scusate la parentesi.
1: Vieni a sparare, ti aspetto.
0: Allora, 70-80-90, chi vince se la canta inizia tra poco, quindi tenetevi pronti, perché vi chiederemo naturalmente di votare la canzone o la decade che vi piace di più. Ma intanto noi ci trasferiamo ad Udine.
4: Ma dai!
1: Udine?
0: Una donna viene multata
4: perché?
0: Per aver preso il sole in topless sul fiume.
1: La povera.
3: E non si può fare?
4: Il fiume?
0: Evidentemente no, io non lo sapevo.
3: Cioè, il mare sì, sul fiume no.
6: No, ma non si può
1: cioè,
6: fare.
1: Forse c'erano le macchine che la vedevano, ci sono stati degli incidenti.
3: Addirittura. Chi era, scusa, la donna più bella del mondo.
0: Tutto è possibile a questo punto. Boris, si può fare o non si può fare il topless in Italia?
5: Non c'è una regola a livello nazionale. Cioè, in tema di leggi ordinarie, quindi dello Stato italiano, non c'è alcuna regola che vieta il topless, come invece accadeva negli anni 50-60, quando veniva considerato scandaloso e quindi offesa alla pubblica decenza.
6: Cioè, non è un atto osceno.
5: È un atto osceno in luogo pubblico esporre il proprio seno. Il punto è se vai in un luogo dove c'è un'ordinanza comunale specifica che vieta per esempio il topless, perché il sindaco può farlo per pubblica decenza. Ora Betty ha fatto un esempio, ma fai conto che sei il fiume esattamente su un ponte molto trafficato, qualcuno si può distrarre nel vedere la bellezza. Ma è un esempio, prendevo ad esempio
6: un posto frequentato anche da famiglia,
5: o un posto frequentato da famiglia. Allora in quel caso potrebbe esserci un divieto che è comunale, che tra l'altro è più difficile da conoscere, perché mentre
0: infatti stavo per chiedertelo, perdonaci Boris, cioè non è che c'è un cartello appeso da qualche parte?
5: A quel punto dovresti dovresti presentare il cartello ordinanza comunale che vieta il topless, ma in tutti i luoghi esposti a fiumi, laghi.
6: Il cartello con il seno, con la sbarra,
0: ma magari esiste
6: davanti.
0: Già, e com'è sto cartello, Boris? Sbarrate.
5: Non c'è un cartello, e Mitch frena le tue volontà di business con lo Stato italiano, perché non è possibile.
1: È volontà di business, ha detto.
5: Redigere un cartello di questo tipo. Però che cosa è accaduto Cividale del Friuli? Che questa 55enne brasiliana Maria José Bardalo Nunes,
0: ma poverina, facciamo nome e cognome,
4: ma sono tutti militari,
3: tutti militari.
4: Ecco perché.
1: Ma quanti anni aveva?
5: 55. Lei risiede in Italia, dove lavora come badante da più di 30 anni, quindi conosce le regole e il rispetto delle regole. E facciamo il nome, Ile, perché è stata lei a opporre ricorso a questa scelta. E quindi lei ha detto: io non pago perché c'è tanta ipocrisia, e quindi faccio ricorso al giudice. Lei si presenterà.
0: Deve ancora fare ricorso.
5: Ha fatto ricorso ed è stata fissata l'udienza al 10 febbraio del 2027. Per lei è una battaglia d'orgoglio. Dunque, di fronte al giudice, testa alta, petto in fuori, e la possibilità di affrontare quello che lei ritiene essere un'ingiustizia.
3: Quindi petto in fuori, ma non nudo, immagino.
5: No, petto in fuori, chiedo scusa.
6: Se non è vietato il topless, quindi si può fare anche tipo in piscina. Cioè, a meno che non ci sia un regolamento della struttura che te lo vieti, capito?
5: Esatto, c'è il regolamento della struttura.
6: Se non c'è un regolamento della struttura, uno può farlo.
5: La multa è stata fatta per, cito testualmente perché lo ricordo a memoria, comportamenti offensivi alla pubblica decenza, perché avrebbe lasciato scoperto appunto i seni all'altezza di Ponte del Diavolo. La donna avrebbe
3: le corna, quella, capito?
5: La donna avrebbe dovuto pagare 105 euro.
0: Giusto 105.
5: 105, ma lei ha detto no, non esiste, non c'erano famiglie. Non c'erano bambini. Mi rifiuto di pagare questa multa perché la trovo ingiusta. Tra l'altro, lei dice: vogliono che mi vesta e che vada con loro al comando, perché i vigili sono arrivati con i piedi nell'acqua. Come se si fossero catapultati, diciamo, nel vedere questo atto orribile della pubblica decenza. Quindi si sono catapultati bagnandosi i piedi e hanno detto: si rivesta e ci segua. Ovviamente la signora non capiva neanche il motivo lì per lì.
4: È perché le volevano vedere da vicino. Ma fate le multe a altre persone.
5: Tra l'altro, consentitemi di dire che si è espresso su questo tema del topless la Cassazione.
0: E cosa dice la Cassazione?
5: La Cassazione ritiene che in Italia il topless non è vietato da una legge ordinaria.
6: Quindi parte in un parco pubblico e posso tranquillamente prendere il sole.
5: Punto non è questo. Il punto è che tu non dovresti mettere in imbarazzo peraltro, secondo alcuni, il seno è sdoganato rispetto per esempio alla spiaggia di nudo integrale. Ma se la Cassazione dice che non c'è, la domanda è: i sindaci possono legiferare nelle loro ordinanze comunali? In linea teorica sì, ma se il 10 giugno di fronte al giudice il 10 febbraio del 2027 Maria José Bardalo Núñez dovesse vincere, allora si crea un precedente.
0: E quindi staremo un po' a vedere. Intanto ci scrivono: Ciurma, sempre a Cividale, anni fa venne la medesima cosa, due signore però nudo integrale, caso. Quindi
4: nudo integrale
0: è un po' diverso.
5: Però capite che la legge non può girare col metro.
0: Hai ragione.
5: In linea teorica, perché è diverso il seno rispetto al lato B o alle parti intime? Il punto è laddove non offende. Nel caso della Bardalo Núñez, almeno stando a quanto dichiara lei, era sola, non c'era nessuno, quindi non c'era il bambino che diceva: papà, cosa sono quelle cose? Era semplicemente...
1: Ma bambini, chi è che non ha visto le tette? Perdonami, adesso
3: le vedono da quando sono nati.
1: Sono così innocenti, piuttosto voi uomini.
4: Forse voi non siete mai andati nelle spiagge, perché ci sono dei fili interdentali,
0: bravo,
4: ragazzi.
0: Pizza, diglielo!
4: Che ne vogliamo parlare.
5: Anche quello fa parte di quel concetto di ipocrisia, perché tecnicamente io ho il costume.
4: Dai.
5: Ma se certo. si tratta di un tanga brasiliano,
4: ma sì.
5: di fatto è un filo.
6: Sì.
5: E allora come facciamo a dire che quello è consentito?
0: Che tra l'altro lo uso io, ma lo usi anche tu, pizza.
4: È vero.
3: Mi verrebbe una battuta, ma non la faccio, che non è molto radiofonica.
1: Che brutta immagine, mamma mia, Ilenia. Dove vedi?
4: Oh, tanta.
1: No.
4: Sì.
1: Tutto il giorno fissa ce l'avrò.
4: Chi vince se la canta.
0: Betty, non vuoi venire al mare con noi quest'anno?
4: Vieni con noi, Betty.
1: Mamma mia, che brutta giornata che avrò oggi.
0: Tu è che ha delle ciappette e non so per i piedi.
1: Ma si è a sedere piatto.
4: Ma che piatto.
0: Betty.
3: Andato in palestra, Betty.
4: Scherzi.
0: Allora, intanto Luca da Palestra scrive: io avrei organizzato una colletta tra tutti gli altri bagnanti maschi e le avrei pagato io la multa alla signora Maria José. Nunez, Baraldo, che salutiamo. No, ciao, per dire, ciao. Chi è Betty?
2: E allora, Ciuma, forse è meglio che non vado più a prendere il sole, io non vado più da nessuna parte perché peso 110 kg, ho la prima di tette, così mi fanno la multa anche a me. A colazione.
4: Mettiti il costume intero.
0: Vabbè, allora, voi siete sempre con le tette di fuori, ragazzi. Allora vi dovete mettere due pezzi anche voi.
3: Sì.
6: Sì. Vabbè,
3: non vedo l'ora di comprarlo.
6: Non esageriamo.
1: Ecco, adesso Pizza va a prendere due pezzi.
3: Ma non ce l'ha già.
1: Già lo so.
6: È probabile che faccia il nudo integrale.
0: Pi, fai coppa A.
4: Coppa A. Certo.
3: Mette il costume di Borat.
0: Dai, allora siamo pronti, amici. Si gioca a 70, 80, 90. Canta,
4: chi vince se la canta. Ragazzi,
0: tre canzoni vanno in sfida anche questa mattina. Sono tre categorie, sono tre decadi. Partiamo, andiamo con ordine dagli anni 70, presentati da Pizza.
4: Ragazzi, usciva nel 1977 Una voce, un uomo. E che voce.
3: E che uomo.
4: Lascia che la musica sogni, dice nella seconda frase. Stiamo parlando
0: nella prima?
4: Nella prima, dopo te lo dico.
1: Troppo. Non lo sa.
3: Ha trovato solo la traduzione della seconda.
1: Fatti gli affari tuoi, Renia.
0: Scusa. Sì.
4: Stiamo parlando del grande Barry White.
0: Giocaggiole.
4: Si presenta.
0: È qui che dice la sua che i sogni.
4: No, no.
3: Adesso lo dice qua.
4: Lascia che quei sogni.
1: Hai detto tu, Pizza.
0: Bellissima, ottima scelta. Disco 70, Barry White, Let the Music Play. Signori, si vola così negli anni 80. Presentati, scelti da Betty.
1: Oggi il mio è il più bello, lo dico subito,
0: Sì.
1: Singolo pubblicato il 18 maggio del 1982 e attenzione, colonna sonora del film Rocky 3 e diventa successo mondiale. Survivor, Eye of the Tiger.
0: Io ti voto.
4: 80.

0: poi disco 80, ma attenzione alla proposta di Michi, ecco. Disco 90.
1: Simbolo dell'Italia Dance di fine anni 90, ha avuto un grande successo in tutte le discoteche d'Europa. Arriva prezioso Tell Me Why.
0: Appero, appero, appero, appero. Aiuto.

0: questa mattina, 70 Barry White, 80 Survivor, 90 Prezioso, votate ora.
1: Lascia che la musica suoni al 342 41 15 105 70 80 90.
2: Un attimo.
0: Anche con il WhatsApp vocal.
2: Aspetta. Sì,
0: attenzione.
2: Un secondo.
0: Sì, tranquillo. Intanto arrivano i primi voti.
1: Ma si capisce.
0: Un po' già si capisce.
1: Dai, si
0: signore anni 80 che vince se la canta Ruggero da Barletta.
3: No, ma anche 90.
4: D'estate.
0: Lo stanno.
5: D'estate.
3: Pieno di 90.
1: Questa. Dai.
3: Giù a 90.
0: Trovati, beccati.
5: I successi di sempre.
3: Cani, cattini, bagni, giusi, 90.

0: Soricò?
1: Soricò?
0: Soricò, scrivevo tanda, pizza, lo sai già di essere spacciato, vero?
1: Lo so. Chi è Betty?

0: grazie Luca, wow, tanta chi vince della gamba, grazie per la buona energia, buona giornata, ciao.
1: Ciao
0: Betty, stai andando forte. Luca Palestro, 80, grande Betty. Simone Dabroni, provincia di Pavia, anni 80, e chi vince della gamba?
2: Giovanni da Castelnuovo di Scrivia, 90, chi vince se la canta, poi ancora 90, unico, mitico ricordo di sempre.
1: Quale sono le ieri?
0: Che bella questa!
3: Se ci ascolti per un momento capirai, lui è il gatto e io la volpe, stiamo in società di

0: Mi dispiace, ma oggi Betty vince con Eye of the Tiger. Maurizio da Livorno, anni 80.
1: Ciao Maurizio. Ciao. Allora vi ricordiamo che la proposta per i 70 oggi è Let the Music Play, Barry White. Negli 80 ci sono i Survivor con L'Occhio della Tigre. Disco 90, Tell Me Why, Giorgio Prezioso.
2: Votate al 342 41 15 105. Anche col vocal.
3: Non perdere l'occasione, se no poi te ne pentirai.
1: Ciao, sono Diego e ho 90 anni, vengo dalla Inate, voto 90. Grande Diego.
4: Auguri Diego.
1: 90 Mattia da Londra, ciao Ciurma, love you. Ciao Mattia, ciao Londra. 80 Paolo da Genova, 80 Gaetano dall'Aquila, vai Betty.
5: 80. E poi la dedichiamo al capitano che ne ha bisogno. Bravo. Dell'occhio di tigre.
1: Bravo amore.
0: Aprimi l'occhio,
3: ti puoi fidare.
2: Ciao tata.
1: Ti fidi di noi?
2: Sì.
3: Ti puoi.
1: Di chi ti fidi di più? Di Micci, di me o di Betty?
2: Di tutte e tre.
0: Oh, che bello.
1: Allora, attenzione, primo stop, ruotone.
2: A colazione.
6: Chi amiamo?
7: Oggi mi sento che non esco,
8: Sì, adesso esco io, vedrai.
1: Actunga, actunga.
8: Sapevo,
6: 70!
1: 70! Attenzione, escono gli anni 70.
0: Che tra l'altro Barry White, un bel pezzo.
2: Bello,
7: sì.
1: Avete votato Barry White? Attenzione, perché il vostro cellulare potrebbe squillare. Da un momento all'altro saremo noi pronti a rispondere. 70, chi vince se la canta.
9: Se lo salvi.
1: Entro il quinto squillo. Bravo Fabio, salvi la decade e vai a casa con i nostri regali. Se no...
8: ciao a casa.
1: Se fuori.
8: Ciao, fuori.
0: Questo è l'unico caso in cui non squilla neanche. E nessuno ha votato 70, capito? C'è il vuoto proprio.
9: Io proporrei di mandare chi via, chi viene eliminato dallo studio. Quindi se viene eliminato pizza,
1: no,
9: via.
1: No, ma dai, ma poverino, che facciamo? Lo buttiamo fuori dallo studio? Ma
9: certo,
1: suona?
9: Buttiamo fuori il disco, buttiamo fuori
0: non
9: che...
0: suona, beh,
9: il titolare.
0: Non
9: suona.
0: Stiamo prendendo tempo.
7: Oh, oh, forse sì.
8: Senti, senti, senti cosa dice.
1: Primo squillo.
8: So che lo sapevo.
10: 70.
1: Brava! Brava! Ciao, hai vinto!
2: Ma ciao patatina!
1: Benvenuta!
10: Amore, io ti amo!
2: Tesoro mio, vediamoci
10: la
2: subito!
10: La canzone che hai scelto fa cagare, però io amo te.
0: Viva la sincerità.
10: Quindi voto 70.
2: Grazie patatina. Amore.
9: Siete coetanei,
6: immagino. No, però.
1: Vabbè, viva la sincerità. Scusa, hai fatto bene.
7: Niente, hai fatto benissimo.
1: Sì. Alda, Alda da Roma. Ciao Alda, sì. Benvenuta. Ti salutiamo anche noi, bella.
10: Ciao ragazzi, ciao.
2: Ciao.
1: Quindi consegni.
10: Buona giornata.
1: No, aspetta, amore. Alda, possiamo restare un po' al telefono se vuoi, se non sei di corsa tu,
10: No, no, dimmi, dimmi.
1: No, dicevo, quindi tu consegni il tuo voto ai 70 solo ed esclusivamente per pizza.
0: E basta.
10: Per amore, amore, per amore.
2: Amore. I love you.
0: Cosa fai nella vita?
10: Lo
0: Alda.
10: Scrivo sempre nei messaggi.
2: Tesoro
10: pizza,
2: mio.
10: Sposami. Ma non ho risposta.
2: Guarda, la prossima volta che vengo a Roma ti sposo.
10: Magari. Dai. Guarda che io sono al terzo matrimonio,
2: Ah, Giulia!
9: Il quarto viene da sé!
2: Vabbè,
1: grande, Alda!
2: E sai che dopo il quarto viene da sé,
1: da sé,
2: no? Non c'è problema!
1: Sì. Alda, posso essere testimone!
2: Sì!
10: Sì, magari!
1: Che bello!
10: Che persona!
2: Amore.
10: Che persona!
2: Certo!
1: Stupenda, Alda, i nostri regali per te! Vuoi fare dei saluti da Roma, oltre al nostro piripizza, naturalmente!
10: A tutti voi, mi fate tanta compagnia, vivo sola.
2: Amore.
10: E ci siete voi tutte le mattine.
1: Ogni tanto, scusami, ma ogni tanto vai a trovare Max Matti, anche lui è da solo, siete a Roma tutte e due.
4: Ma tu sei in pensione, Alda?
10: Sì.
4: Sei in pensione? Come? Sei in pensione, Alda?
8: No.
10: No, no, ho compiuto 60 anni.
4: Sei giovane, sì. Allora. Sì.
10: Però sono una bellissima ragazza.
8: Wow, Alda.
1: Grande.
8: Hai detto sarai ancora per poco da sola.
10: Sì, magari.
8: Perché
10: cerco un compagno, ma trovo tutti stronzi.
8: No, tesoro.
9: Pizzo è uno affidabile, stai sereno.
8: Sai che con me sei in buone mani.
10: Magari, ragazzi.
1: Allora,
10: numero uno. Togliamo un po' di ragnatele qua.

0: studio lì con te. Che meraviglia, super Alda.
1: Brava.
0: Oh, comunque salva i 70, oh. Potete continuare a votare. Barry White, 80, Survivor, o Prezioso.

0: tre matrimoni.
1: Vai Matti, che è il giorno giusto, anni 80, chi vince se la canta. Carlo da Cesano Brianza, 80 anche per Cecilia da Parma, 80 Vanessa, provincia di Aless-

0: Questa canzone è bellissima, ma siccome devo andare a cagare, voto 70.
1: Ma ce la mette con me.
2: Attenzione,
3: vedi già.
1: Non lo so.
4: È tardi,
2: un tinto o fuori.
3: Non male,
2: amiamo.
3: Adesso.
4: Aia.
1: Sì.
2: Adesso 70. 80. 90.
3: Ti puoi vendicare, pizza?
1: Sì, sì, qui ti giochi il jolly, caro Micci, tu vedrai.
3: Cosa dovevano dire?
1: Gode 90.
5: Vince se la canta.
3: Quanti squilli hanno?
1: 5. Anche un bel pronto ci sta.
3: Attenzione, avete votato i 90. Se squilla il vostro cellulare siamo noi. Primo squillo.
5: 90.
6: Chi vince
4: se
6: la canta?
4: Sì,
3: vabbè ragazzi, ma siete bravissimi. Siete questo antico in anche le donne. Ciao.
1: Buongiorno.
3: Buongiorno tesoro, benvenuta.
6: Sono super affettata.
3: Oh, ma chi sei? Come ti chiami?
6: Elisa.
3: Ciao Elisa, di dove?
6: Di Vago, Verona.
3: Vago, rimaniamo sul Vago.
5: Vago è il paese.
4: Non si conosce nessuno con nessuno.
3: Elisa, tu hai votato i 90 solo per Micci, vero?
5: Certo.
6: Sì, assolutamente.
4: Grazie. Puoi sposarlo.
5: Elisa. Ma dove ti trovi in questo momento, Elisa?
6: Sono al supermercato Altosano.
3: Altosano!
1: Sì, oggi ci sono le offerte.
6: Sto facendo
1: tesoro.
6: La spesa. Perché stasera abbiamo le serate macello in parrocchia. E facciamo il macello, quindi
3: macello, in che senso? Che fate casino?
6: Fare scorte, ecco.
5: Sì, ma perché tu sei suora?
1: No.
3: Come suora?
6: No, sono una volontaria.
4: L'oratorio, ma solo le suore.
5: Serata macello in oratorio. Pensavo
3: cosa pensavi?
5: Macello. Ieri mi è capitato un video di alcune suore che guardavano i mondiali e festeggiavano.
3: Certo, ci sta. Quindi Elisa, grande festa. Come si chiama la parrocchia, l'oratorio?
6: Parrocchia di San Francesco d'Assisi
3: a Vago. Noi
6: salutiamo tutti quelli che vogliono venire a trovare.
3: Oh, possiamo venire anche noi a far macello.
6: Sì, serate macello fino a metà di luglio.
3: Fantastico. Elisa, allora aspettaci.
1: Sì.
3: Magari nel weekend vi veniamo a trovare.
6: Tutti.
3: Vi abbracciamo forte, ti abbracciamo. I nostri regali per te, salvi i 90. Ancora tutte e tre le categorie perfettamente in gioco.
5: Mettiamo anche questa in oratorio stasera.
1: Macello!

0: 80, chi vince se la canta. Cristian da Cagliari e 11 anni.
1: Ciao.
2: Allora, attenzione, perché sono rimaste tutte e tre le categorie in gara. A fine jukebox uscirà, ammazzati, uscirà la canzone che ha preso meno voti. Ultimi colpi per votare: Barry White, Survivor, Prezioso.
1: No,
3: i successi di sempre.
2: Ultimissimi proprio istanti per votare: 342 41 15 105 70 81 90, perché stiamo per eliminare noi proprio d'ufficio la canzone che ha preso meno voti. Ce n'è una che sta spaccando tutto.
1: È vero.
2: Cioè che sta superando le altre tre categorie, no, del tipo 100%. Ma attenzione, arrivano i voti definitivi. Tra Barry White 70, Survivor 80, Prezioso 90, a lasciarci oggi è Let the Music Play. Non ce la fanno i 70.
1: Ciao
2: Barry,
4: puoi lasciare lo studio, grazie.
2: No, poverino, dai.
5: Mi scrive Alda da Roma, tesorino mio. Ma come mi arrivano? Ce li porto io, i regali, Alda! Porto tutto l'ambaradello!
4: Tutto.
2: Allora, attenzione, dobbiamo girare il ruotone a colazione. Se la giocano quindi Survivor, è Prezioso.
6: 80-90.
5: Qui ci vogliono due conferme.
2: Bravissimo, non basterà più una sola telefonata, ma ce ne vogliono due.
3: Fatti avanti, Mitch, vieni qui. Combattiamo.
7: Attenzione. Chi amiamo? Allarme! 80!
6: Te la giochi subito, Betty.
2: Oh là là, escono i 80. Sì, mi raccomando, pronti a urlare 80, chi vince se la canta. Primo squillo andato.
6: Non fa male, non fa male.
1: No, no, fa male.
3: Diceva anche Rocky.
8: Anni 80.
2: Bravo!
6: Buongiorno.
3: Chi sei, bell'uomo?
5: Bell'uomo.
3: Come ti chiami?
8: Sono Alessandro da Sesto Fiorentino.
3: Ah, che fai a Sesto Fiorentino, Alessandro?
5: Se ti prende.
8: Lavoro in un'impresa edile.
5: Vedi?
8: E vi voglio raccontare una cosa.
3: Cosa?
8: La settimana scorsa, giovedì o martedì mattina, mia moglie ha giocato e vinto al gioco nuovo. Chiara e Francesca.
2: Ma dai, bellissimo.
4: Ma che
2: Ale, che coppia fortunata. Che
3: davvero
2: bello. Grandissimo. Ale, come mai voti gli 80?
8: Perché diciamo che ho dei fratelli più grandi e mi hanno avviato a quella musica, anche io se ho qualche anno meno.
2: Vabbè, quindi fa parte proprio della tua infanzia, insomma, della tua adolescenza. Bello, bello. Ale, i nostri regali arrivano lì, è garantiti,
1: no,
2: a Sesto Fiorentino. No, no, certo che arrivano, lui è stato molto bravo. E tu vuoi salutare qualcuno?
8: Certo, saluto mia moglie, le mie bambine, tutti quelli che mi hanno riconosciuto, e un bacione a tutti.
2: Wow, ma certo.
8: Meravigliosi.
4: Ciao,
2: ciao, ciao, Ale. Ciao. Allora, patatini. Attenzione.
4: Prima di passare da Roma, passa da Sesto Fiorentino.
5: Sì, sì, sì, sì, sì, sicuramente.
2: Vota 90, intanto, ma è fuori tempo ormai. Uomo anziano scontato si firma.
5: Cioè,
2: è un uomo anziano che magari vai.
5: Viene via poco.
2: Via poco. Perché?
4: Per Alda, sì.
2: Sì, secondo me era per Alda.
5: No, ci sono io per Alda, ragazzi.
6: Alda,
5: esperienza.
2: Certo. Allora, attenzione, la prima è andata. Manca solo una conferma,
6: Sì, sì, manca una conferma.
2: Se arriva automaticamente Betty ha vinto.
6: E suoniamo gli anni 80.
2: Yes.
6: Ma succederà?
2: Primo squillo.
6: Secondo. Terzo.
3: Dai.
6: Quarto.
3: No.
6: Ciao Betty.
2: Che peccato. Seria, no.
6: Che peccato. Sei caduta al tappeto.
3: Avevo voglia di sentirla.
5: Se lo dici così, patatina.
2: E beh.
5: No, va.
6: Dai.
2: Gli 80 sono fuori.
5: No.
6: Dai che
2: sono
6: balliamo.
2: Ufficialmente fuori. Allora, due telefonate al volo per i Nofanta. Anche dai. Perché rimane solo prezioso la sua Tell Me Why.
6: Dai, dai che balliamo con tutti i chirichetti stasera, serata macello, dai.
2: Se non rispondono?
5: C'è il Millennium.
2: Ah, c'è il Millennium, oh. Vince il Banco anche oggi. Ieri ha vinto Banco.
6: No.
2: Mi ricordo più l'altro ieri. Ha vinto Banco. Attenzione, stiamo chiamando i 90.
4: Gli ultimi.
3: Dai, almeno quelli.
2: Mano. Occhio, pronti a urlare 90, chi vince se la canta. Primo squillo.
9: No. 90.
2: Sì. Mi sa che a mani basse qua. Ma sì, vai vince, certo. Gabriele.
6: Bravo Gabri, complimenti. Come mai hai votato 90? Ti ricordano quei momenti? Li hai vissuti?
9: Io sono del 77, sì. Ah.
2: Che... Beh, insomma, perfetto. Sì, sì. Certo.
6: Che fai nella vita?
9: Sì. Io faccio camionista.
6: Grande, dove sei adesso? Dove ti trovi?
9: Empoli.
6: Empoli,
2: ad Empoli. Empoli. Gabri, arrivano i nostri regali per te lì ad Empoli. Noi ti ringraziamo. Vuoi fare un saluto anche più d'uno?
9: Ringrazio la mia ragazza, saluto Simona, sì? La mia bambina Ginevra e un mio amico Daniele.
2: Un bacio,
6: Ciao, ciao Gabriele.
2: Anche a te, Gabri. Grazie di cuore, ciao. Buon viaggio. Attenzione, è veramente l'ultima telefonata di oggi.
5: Attenzione. Sì, sì.
6: No, panta. No,
4: vuol dire che vince Miccio.
2: Ma non è possibile.
3: Ci può fare.
2: Punto, primo squillo. Secondo?
10: 90. Sì! Se la canta!
2: Se la canta! Se la canta! Marcello ha portato buona, ha portato! Brava! Ma molto brava!
6: Come ti chiami?
10: Giuliana, Giuliana da Torino!
2: Ciao Giuliana!

0: poco con Ino Fanta. Giuliana da Torino, fermo restando che anche a te arriveranno i nostri regali. Sì. Tu chi saluti?
1: Tutti voi, ragazzi, amore. Tutti voi, e qua in ufficio, sono qua tutti qua che vi stanno ascoltando, vi stanno ascoltando.
2: Ciao,
1: ragazzi,
2: raga.
1: Vi saluto, sono troppo emozionata.
0: Ciao, amore, ti abbracciamo fortissimo.
3: Ciao, grazie.
0: E allora, bravi tutti, così è deciso a trionfare questa mattina. Sono in Nofanta e tra poco arriva lui.
2: Ascolta.
4: Noi avevamo chi ci guardava da lassù.
0: Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì.

0: Amici, è quasi fatta. Sto per prenotare un weekend a Palermo. Su Airbnb ho trovato un appartamentino dalle parti della Vucciria. Già non vedo l'ora di assaggiare panelle e sfincione. E come tutte le volte, quando partiamo, penso che potremmo mettere su Airbnb anche la nostra di casa. Come sempre, stavo lasciando perdere perché non ho la testa per occuparmene. Poi ho scoperto questa cosa utilissima dei co-host. Sapete chi sono? Praticamente, tramite Airbnb potete ingaggiare una persona locale di fiducia per darvi una mano. Vi aiuta a pubblicare l'annuncio, gestisce le prenotazioni, le pulizie, il contatto con gli ospiti. Insomma, è più facile di quanto pensiate. Visitate airbnb.it/host, host con l'H, e scoprite come un co-host può aiutarvi a ospitare su Airbnb.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, anguria a 49 centesimi al chilo.
4: Eurospin, la spesa intelligente.
5: La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno.
6: Dal 4 luglio arrivano i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet.
7: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
8: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
9: Estate Palco Luci! E tu sei pronta? Con Dreamy Beauty il tuo styling è perfetto in pochi minuti. Hairstyle Pro 2, look da salone ogni giorno. Pocket Pro 2, styling professionale anche in viaggio. Mini Flow, compatto, leggero, sempre con te. Capelli luminosi, zero crespo, zero stress. Quest'estate il tuo stile è Dreamy. Ti aspettiamo al 105 Summer Festival. Scopri di più sul sito ufficiale Dreamy.
10: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
11: Jerry Calà per Seat prima.
12: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine.
11: Sì, Jerry. È la promo estiva Seat.
12: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
11: Sì, Jerry.
12: Doppia libidine.
11: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
12: Ma che rifare? Jerry, non ripete.
11: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
12: Libidine coi fiocchi.
13: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
14: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto di Verti Assicurazioni, distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi l'assetto informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
15: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, mozzarella di bufala campana DOP, sapori e dintorni Conad da 200 grammi a 1,99 euro al pezzo. Scopri di più su conad.it.
16: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
17: Let's go! Da MedioWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio, smartphone Xiaomi Redmi Note 15 256 GB, tuo a soli 249 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MedioWorld.

0: tu eri nel coro anche in questa, facevi wow, sì. Wow, wow, wow, wow. No,
1: sono in coro, Cristiano.
0: Fanta, tell me why di prezioso. Bravi. A trionfare questa mattina. Se dando dando Fanta torna domani, torniamo anche noi, insomma ritorna tutto esaurito. Prima c'è avanti avanti c'è posto.
2: Dalle 6 alle 7, dalle 7 sarà nuovamente
3: tutto esaurito.
0: Grazie Ciurma, ciao esauriti, ciao capitano.
4: Ciao.
0: Domani vinci.
5: Sì. Domani vinco, non è vero.
0: Sì, non vince mai Betty.
2: Mi porto il costume.
0: Ah, amore, tanto.
2: Sì.
5: Ecco, mi è tornata l'immagine.
6: 105 Traffic.
7: La situazione su strade e autostrade. Sulla A10 verso Genova, 3 km di coda per incidente tra Genova Pra e Genova Aeroporto. Sulla A24 tratto urbano verso la tangenziale est di Roma, 4 km di coda per traffico congestionato tra la fine della Complanare e l'innesto sulla tangenziale est di Roma. Sulla statale 3 bis Tiberina, rallentamenti per incidente all'incrocio San Piero in Bagno verso l'incrocio Viterbo-Terni. Prudenza e buon viaggio.
6: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
8: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
9: Corri da Troni. Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
10: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
11: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi mentre guidavo ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
12: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
13: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
14: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
15: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2 Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it. Su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.

0: Colore, colore vivo come le tonalità Pantone che li rendono unici. Poi stile, grazie al design che aggiunge un tocco distintivo. E performance, con una camera da 200 megapixel per condividere la tua storia. Il finale? Lo scegli tu. Scopri il nuovo Motorola Moto G87, ora nei migliori punti vendita.
1: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
2: Caldo, eh? Vieni da Expert. Siamo freschi e gasati. Scegli il tuo nuovo frigorifero. In abbinata il gasatore d'acqua SMEG. E paghi a tasso zero.
3: Expert. Gli esperti sempre con voi.
2: Condizioni finanziarie in negozio. Abbinata valida dal 2 al 15 luglio su una selezione di frigoriferi.
4: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero.
6: Dall'11 al 19 luglio a Senigallia, 105 X Masters.
7: Sport, musica e divertimento in riva al mare. Più di 30 attività sportive.
6: Workshop con i migliori coach, contest, show imperdibili.
7: E le dirette di Radio 105 con Linda Pani,
6: Moco, Paolino e Martin. E ogni sera concerti, DJ set e party fino a tardi. Giovedì 16, non perdere l'incredibile show firmato Zodi 105.
7: 105 X Masters, dall'11 al 19 luglio.
6: Solo
7: con Radio 105.

0: Eravamo io da Roma, sì. Tony da Milano, buonasera. Insieme a Marco Comollo, certo. Ross, sì. Boh, il remotissimo.
1: Buongiorno a
0: e
1: tutti.
0: Poi la nostra Lidia, purtroppo la febbre.
2: Lo sta dormendo.
3: Allora, Lidia è ormai passata a miglior vita. Io voglio ricordarla con queste parole. Sì, sì.
0: Maione. Era una brava persona.
3: Era una brava persona. Va bene, buongiorno. Sono le 10 un minuto. Si parte 105 Friends. Questo programma

0: facciamo l'aperitivo
1: come una volta.
0: Tu porti da bere, io porto le donne. Va bene, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno Roma.
2: Ma no, guarda, buongiorno, scusa, buongiorno. Ma stavo vedendo la bellezza, la lucentezza del pellame di Ross.
3: Almeno io non la sento.
1: Non la senti, perché?
0: Aspetta. Vabbè, non importa.
2: Vabbè, tanto, guarda, non ho detto niente di interessante, tranquillo.
0: Poi il bello è beato te. A me senti?
3: Perfettamente, forte e chiaro.
0: Vedete,
3: che bello oggi. Oh, Milano, Roma, Napoli sono le tre città più famose d'Italia.
0: Certo, ma noi dobbiamo fare un programma così, se non l'avessero già fatto in un'altra radio. E passano la vita a collegarsi. Vai Roma, vai Milano, vai Napoli. Allora, oggi giovedì, cosa succede? Lidia non ci può aiutare se non da casa, ma non può intervenire, quindi lo dico io. Più tardi avremo i morriconi e poi il resto delle due ore sono tutte per noi. Che fai?
2: Autogestione.
0: Che fai a Napoli, Rossi? Iniziamo da te, va.
3: Allora, intanto io segnalo una problematica tecnica. Sento un eco fortissimo sulla mia voce. No, cioè, sento la mia voce che ritorna.
0: Allora, voglio dirtelo, sei tu così.
3: Adoro la mia voce.
2: Sì, sono tu così. Sono le voci che senti solitamente nella testa in questo momento. Sì. Sì.
0: Allora, ti dico un'altra cosa. Anche Comolo se n'è andato. Quindi, cioè, ormai sono da solo. Sono
2: reale. Vuole seguire questa diretta?
0: Sono da solo in studio. Almeno inquadratemi, vi prego. Perché, ecco, sono da solo in studio. Se io giro, vado in giro, sono da solo, sembra, capito, quello che
3: facciamo così. Tra poco vi racconto quello che faccio a Napoli, andate voi perché sento quest'eco.
0: Va bene, va bene, va bene, va bene. Tra l'altro dobbiamo organizzare un giorno in cui intervistiamo Ross per il suo libro, perché non è possibile che tutti lo intervistano, non lo intervistiamo noi per il suo libro.
2: Io ho un sacco di domande da fare.
0: Io vorrei che le domande le facessero anche gli ascoltatori, oltre
2: a
0: noi.
2: Perché sarebbe carino.
0: Perché secondo me c'è domande più perché continui a scrivere e perché metti tutte le battute di Tony.
2: Ti fermerai al quarto, non ne farei più altri domande.
0: Se ti compriamo questo, la smetti. Cioè, queste classiche domande che fanno gli ascoltatori.
2: Scusa, ho un vuoto. Com'è che si intitola il tuo libro?
0: Come si intitola? Così parlo bene? No, com'è? Così doveva andare,
2: sì, esatto.
0: Non fare domande perché lui è nella caverna. Com'è il tempo a Roma?
2: Una chiavica, una roba terribile, brutto, tempesta, di sabbia, di terra, pioggia, temporale. Ma una roba brutta.
0: Tempesta di terra vuol dire che c'è la sabbia che arriva dal deserto, quella cosa lì?
2: Probabilmente sì, perché la mia macchina è completamente
0: rossa.
2: Marrone,
0: ah,
2: sì, marrone. Terra proprio,
0: pensa,
2: terra.
0: Arriva fino a noi, quindi pensa come queste nuvole. Niente, basta. Noi abbiamo anche la base, se n'è andata.
2: La base abbiamo.
0: È un programma così.
1: Un attimo senza cuffia.
2: Se volete canticchio di sottofondo, voi tanto parlate sopra.
0: Allora, io ho proposto di partire con questo oroscopo, perché è tanto tempo che non facciamo l'oroscopo, Ross, ti ricordi quando lo facevamo e c'era anche uno sponsor?
2: Quanto
0: ma che
2: piace,
0: te lo dico a fare,
2: no?
0: Tu non senti niente, quindi posso dirti di tutto. Ah, senti, okay.
3: Non sento Romina, sento te e sento me.
2: Romina.
3: Fortissimo.
2: Romina. Me ne vado, me ne vado.
3: Manola, l'ho nominata prima.
0: Capite? Capite che questo amore
1: ti ho sbagliato i bianchi. Guarda, porca miseria, scusate, ho sbagliato.
2: A proposito dell'oroscopo, sono del segno del toro. E il toro non perdona, Rossa. Sono cazzi tuoi adesso.
0: Senti,
2: perché non ti perdono più.
0: Senti,
2: capito?
0: Romina, allora adesso.
2: Ma basta!
0: Vabbè, ma Manola,
2: Antonio,
0: Ramona, Ramona.
1: Ramina.
0: Ramona,
2: avanti,
0: Ramona.
2: Antonio,
3: a che colori avanti. Sono quelli alla fine?
2: Sì, vabbè, dai.
0: Allora,
2: poi
0: facciamo
2: altro?
0: Un saluto alla Pier Domenico. E
3: ciao.
0: Facciamo questo oroscopo, così dopo siamo liberi di sentire i morriconi e poi coinvolgiamo gli ascoltatori con la solita notizia che ci porta al dibattito. Che dite? E
2: va
0: facciamo
2: bene.
0: Questo oroscopo, che è carino, perché ogni segno zodiacale ha il suo viaggio. Quindi, come sempre dico io, se per caso il viaggio non vi piace, cambiate il segno zodiacale, che è molto più semplice. Se invece vi piace, è un'idea per seguire quello, il consiglio che vi diamo.
2: È il principio dell'oroscopo in generale: quando dice qualcosa di carino, allora sì, sono del mio segno, tutto, a tutti gli effetti. Quando dice qualcosa di negativo, ah no, no, no, no, io in effetti ho una, che ne so, un ascendente in. Capito?
0: Tu, per esempio, segui sempre uno, non citarlo, Manola. che è un po' ruffiano da sempre. Tu leggi i 12 no. segni, sono tutti bellissimi, perché, no, perché uno sceglie a secondo di quello che gli dà ragione, no?
2: Ma certo, io pubblico l'oroscopo non solo che mi dia ragione, ma che mi dà anche un punteggio altissimo per certo. quella settimana. Quando ho tipo 5, tipo questa settimana,
0: cambi
2: mica l'ho pubblicato.
0: Ah, ecco.
2: Ma no, l'ho lasciato lì.
0: Io
2: avevo
0: cambio
2: 5.
0: Direttamente quello che fa gli oroscopi, lo scuparo.
2: Anche.
0: Ross, senti meglio o vuoi intervenire in questo programma?
3: No, allora io sento perfettamente te, non ecco. sento Manola e sento molto la mia voce, come ho già detto.
2: Tanto
3: quindi
2: non c'è
3: questo
2: Manola,
3: primo intervento me lo godo come fossi un ascoltatore.
0: Va bene.
2: Non c'è Manola, c'è Romina, tranquillo. Non devi ascoltare altro.
0: Perché e allora Ariete, dove va l'Ariete? Le mete che sappiamo far salire l'adrenalina all'Ariete, vediamo, e immaginatevi trekking vulcanici o a fare surf, magari in road trip improvvisati o immersi in città che non dormono mai.
2: Quindi questo è uno è particolarmente l'Ariete. Attivo, dai.
0: Poi, leggi il tuo, vai.
2: Toro, sì. Il cielo estivo del segno parla di cose intime, di spazio sì. giusto, non troppo affollato, e che sappia in qualche modo garantire comfort, buon cibo e una certa bellezza sensoriale. Non vi dispiaceranno gli agriturismi, ma no, come li amo, di qualità. Le spa, quegli hotel non troppo grandi con lenzuola perfette e le colazioni lentissime. Sono d'accordo.
0: Siamo mai partiti con un oroscopo, no?
2: Sì, boh. Destinazioni ideali per il segno del Toro: Toscana e Umbria alla ricerca sì. di un benessere calmo, il sud della Francia in Provenza e a Grasse,
0: sì.
2: a caccia di profumi e di suggestione. Sono molto d'accordo. Molto,
0: è la città
2: molto d'accordo.
0: Delle essenze, tu dovresti vivere lì, la città delle essenze della Provenza, della Costa Azzurra.
2: Ti ringrazio.
0: E allora, leggiamo soltanto le località, le destinazioni, se no diventa lunghissimo. Gemelli, e prendete soprattutto il treno, le destinazioni ideali sono Vancouver, fantastica. Vancouver, la città del Brasile, che vi prometto grandi soddisfazioni. E Vietnam, Da Nang e Hue, passando per il passo A1, spero si dica così, in treno. Poi, Cancro, ce l'hai? Niente, sei andata via tu. Perfetto, è una giornata così. Le destinazioni ideali del Cancro.
2: Ci sono? ci sono. Allora, il Cancro ha una situazione un po' strana perché è stato abbandonato da Mercurio.
0: Sì.
2: E allora è un po' spiazzato. Per cui
0: certo.
2: le destinazioni ideali sono il circuito dei 12 villaggi storici del Portogallo, la magia e la quiete di Marettimo o di Levanzo,
0: sì.
2: le baite incantate, il buon cibo, tutto in Valtellina possibilmente.
0: Urca, dalla Sicilia la Valtellina così, va bene. La destinazione è dalla Sicilia, sì. Le destinazioni ideali per la Vergine, Giappone, tu
2: scusa,
0: dovresti
2: Leone
0: essere...
2: manca.
1: Vabbè, chi sai,
2: lo salti.
0: Andata così.
2: Ma no, ma come
0: è andata
2: lo salti?
0: Così. È andata così.
1: Come fa la Betty?
0: È andata così. Vergine, dico Giappone, quindi dovresti essere della Vergine, Ross. Poi ancora
3: esatto.
0: Bali, e per fare del mindfulness e guarigioni spirituali, cioè proprio meditazione, meditazione.
2: Posso tornare un secondo al Leone,
0: no,
2: che sennò qua si lamenta.
0: Ma appunto,
2: no, lascia stare. Allora, il Leone ha Giove che ruggisce proprio
0: sì.
2: all'interno del segno. C'è sì. scritto così, io leggo testuali. Destinazioni ideali: al 235th rooftop di New York o all'incredibile Sky Bar al Lebua di Bangkok.
0: Ah.
2: Regalatevi un'esperienza unica visitando il Salar de... Ammazza, tutti un po' complicati di viaggio.
0: Sì, sì, complicatissimi.
2: Salar de Uyuni in Bolivia.
0: Fermiamoci
2: sì.
0: qui, gli altri segni li facciamo dopo. Intanto il nostro numero
1: è il 342 41 15 105.
2: Questa
1: sono
2: base
1: Monica
2: è un'ansia.
0: Sì,
3: tutte le stiamo citando.
0: È successo di tutto.
2: È successo di tutto.
3: Saluto a Fabiana.
1: Vai Francesca.

0: E continuiamo l'oroscopo?
1: Sì, volevo soltanto fare una precisazione a simpatico Angel Fire, che dice: Manolo non aveva capito che la base di prima era la colonna sonora di Eyes Wide Shut. E invece no, lo sapevo, lo sapevo, ho pure visto il film.
0: È incredibile.
1: Sì, aperta e chiusa parentesi.
0: Incredibile, hai visto un film.
1: Ne ho visti tanti, poi chi non li ricordi, quello è un altro dettaglio.
0: È un altro dettaglio, dici. Allora, vediamo un po', siamo arrivati... Rosario, ci sei?
2: Allora, io vorrei dirvi la situazione in cui ero prima, no?
1: Vai.
2: Cioè, io sono al 28° piano di un albergo di Napoli, con il mare, il maschio angioino, sentivo Tony, vedevo Manola che parlava, ma non sentivo quello che diceva, e soprattutto sentivo fortissima la base. Quindi era un momento surreale che ricorderò per sempre. Io forse morirò ricordando questo inizio di...
0: No, tu hai gridato un altro nome, mi spiace.
1: Quindi tu...
0: Hai gridato Romina. Quindi non fare bibi ballà, facevi Romina,
1: Non provare ad arrampicarti su quello specchio lì, perché scivoli, Ross. Questa me la sono attaccata al dito.
2: Hai ragione.
1: No, non è vero,
2: ma perché ci siamo...
1: Un abbraccio.
2: Allora, ci siamo sentiti e Tony prima, abbiamo parlato di varie cose. A un certo punto abbiamo citato la persona in questione, quindi mi sono confuso.
0: Abbiamo
2: complice
0: citato.
2: Anche il fatto.
3: Ai.
2: Ho citato io. Va bene.
1: Perché lui, quando è nei guai, capito? Ti butta dentro.
0: Sempre.
1: Butta dentro.
0: Lui fa sempre così.
1: La responsabilità.
0: Lui arriva di là e dice: possiamo. domani possiamo collegarci con Napoli, perché io devo andare. Possiamo noi. Sempre il noi.
1: Certo.
0: Senti, ma com'è andata? Com'è andata a Napoli?
2: Il video è perfetto, sono bellissimi. In questa inquadratura sono molto bello.
0: Molto, certo.
2: No, è andata bene ieri sera. Tra l'altro c'è stato un bellissimo fuori programma, perché sono venuti un po' di colleghi della mia ex radio, quindi c'è stata una specie di reunion anni dopo, insomma una cosa carina anche per le persone che c'erano, perché poi ovviamente quella radio era molto era molto forte a Napoli, quindi rivederci insieme come se...
1: Ma
2: tu andassi
1: ci stai
2: a presentare...
1: lasciando, non ho capito.
2: No, però è come se, okay, che ne so, Tony va a presentare il suo libro e si ricongiunge con Cavallone, Amadeus e Fiorello. Ecco, un po' in piccolo, però era un po' questa la situazione. E comunque è molto carino, sono stato molto bene. Poi Napoli ovviamente regala sempre, una città magica di suo. Quindi molto bene, grazie.
0: Allora, continuiamo l'oroscopo, così lo terminiamo e poi passiamo direttamente ai morriconi. Chi bilancia l'abbiamo detto?
1: Non l'abbiamo detto. Siamo arrivati a...
0: Allora, bilancia le grandi città, vedo grandi città,
1: sì,
0: e soprattutto caffè eleganti, musei, moda, arte, andate a Parigi, nei caffè di New York, di Budapest, oppure a Porto, in Basilicata, in Portogallo, bellissimo, in posti del genere.
3: Comollo, tra l'altro. Sì, infatti, è il mio specchio proprio.
0: È colpa mia, cambia segno zodiacale, te lo dico, cambia segno.
1: Certo.
0: Poi,
1: ma lo Scorpione ha una situazione un po' particolare, perché Mercurio mi è maldestro, quindi lo Scorpione ha una situazione un po' delicata. Quindi Istanbul rimane una destinazione adatta a chi, come quelli dello Scorpione, hanno bisogno di stimoli, di informazioni, di racconti. Poi Stonehenge non delude mai.
0: Hai voglia,
1: come...
0: vai lì, ci sono quattro sassi che delude. Che...
3: Scusa Manola, scusa, c'è lo sponsor.
0: C'è lo sponsor, vai.
2: Ristorante I Tre Caini. Ampio salone per sponsali. Parcheggio, menu lunch, perché si è aggiornato, adesso parla in inglese.
0: Sì.
2: Menu lunch a 24 euro.
0: Ti sei dimenticato lo slogan? I Tre Caini.
2: Qual era?
0: Né carne né pesce.
2: I Tre Caini. Né carne né pesce.
0: Cioè, non c'è ristorante. È un posto così. Va bene, allora Scorpione e Stonehenge abbiamo detto. Io devo andare a Stonehenge.
1: Uluru. Che è il cuore spirituale dell'Australia.
0: Vuoi andare lì?
1: Viaggi un po' complicati anche questi.
0: Sagittario, vuoi leggerlo tu?
2: Eccomi.
0: Sagittario è tuo. Vai.
2: Come se avessi accettato, leggetelo voi e vi ascolto.
0: Va bene. Giove è un amico alleato. Allora, vedi, sei proprio tu, trekking nel Parco Nazionale di Nuova Zelanda, oppure alla scoperta delle piantagioni della regione di Darjeeling, sulle colline ai piedi dell'Himalaya.
1: Ma certo.
0: Sei stato?
2: No, però c'era un treno per Darjeeling, era un film molto famoso. Darjeeling. È proprio l'opposto della mia vacanza ideale. Cioè,
1: ma chi non vorrebbe andare, alla scoperta di piantagioni ai piedi dell'Himalaya?
0: Dipende dalle piantagioni, dipende da cosa hanno piantato.
2: Io ho amici che andrebbero.
1: Io no.
2: Volentieri.
1: Capricorno. soffre un attimo di un momento di incertezza, sì, perché c'ha un sacco di pianeti retrogradi, eccetera, eccetera. Allora, destinazione ideale per il Capricorno è il Cammino di Santiago.
0: Però devi portarti uno spazzacammino.
2: Uno spazzacammino, signori. Uno se fossimo al Jimmy Fallon Show, ci sarebbe il batterista che fa.
0: Ma che c'è una cosa che sì, lo spazzacammino è un ex giocatore di quello delle teglieri di curling che ti sta davanti e ti leva i sassi mentre tu fai il cammino di Santiago.
2: Lo spazzacammino di Santiago è una buona idea.
0: Io credo carino, sia una buona idea.
1: Io sono esausta.
0: Sì.
1: Comunque, allora, o il cammino di Santiago o il cammino Inca in Perù. Urca. Molto interessante anche la via dinarica che attraversa i Balcani, da provare anche il turismo esperienziale alla scoperta di tradizioni e architetture.
0: Io l'ho fatto.
2: Scusate, questo
0: in Perù,
2: questa era sempre che segno era sempre questo,
1: Capricorno.
2: Sempre il Capricorno, sempre
0: io l'ho
2: il
0: fatto, io l'ho fatto il cammino, beh, però alla fine quello in Perù. Sono tornato incazzato nero perché... Va bene, Acquario.
2: Incas. La battuta era Incas.
0: È in cammino
1: ma quando la spieghi poi ancora mancano, più che siamo... devastante.
0: Acquario, ne mancano due, no? Due soltanto. Allora, Acquario,
2: vai.
0: Berlino, non delude mai, grazie ai suoi musei che si concentrano nella celebre isola dei musei, oppure Brasilia, la capitale del Brasile, che tutti pensano sia invece Rio de Janeiro, e Brasilia è la capitale del
2: Brasile. Che è una città molto interessante per gli architetti, sai?
0: Sì,
2: no?
0: Sì, molto bella. Io credo che però in questo momento a Berlino il museo più importante, e non ricordo qual è il nome, sia ancora chiuso. È veramente molto bello, soprattutto per l'arte egizia e l'arte antica. Pesci!
1: Ma allora i pesci hanno Giove che tace, Mercurio che dice cose a vanvere, allora suggeriscono gli esperti di fare un bel viaggio in India, la capitale dello yoga, quindi precisamente a Rishikesh.
0: Rishikesh, sì sì.
1: Il Gabon è coperto per oltre l'85% da foreste pluviali, incentrato sull'ecoturismo con i suoi 13 parchi nazionali, quindi di cose da fare eventualmente ne avrete tantissime.
0: Ci sono delle zanzare di un metro quadro, sono chiaro, proprio larghe tanto quanto lunghe, un metro quadro. Abbiamo finito l'oroscopo?
1: Sì.
0: Vi rispecchiate in questa cosa? Ditecelo, perché sennò vi cambiamo il segno, non c'è problema.
2: È un attimo,
1: decidete quale.

0: Tesoro! Vai tu da MD per la spesa? Bisogna comprare latte, pomodori, dentifricio e 2 settimane al mare per 4 persone.
1: Eh? MD è molto più del tuo supermercato preferito. È anche MD Viaggi, con tante offerte imperdibili su migliaia di destinazioni. Pacchetti per i parchi di divertimento più famosi, viaggi di gruppo, vacanze personalizzate e mete esclusive in Italia e all'estero. Prenota subito su mdviaggi.it. Puoi pagare anche a rate.
0: MD, buon viaggio Italia!
2: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
3: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta sempre.
4: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.
5: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le gocciole Pavesi classiche 500 grammi sono scontate del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Da De Fonseca arriva la novità dell'estate. Infradito e ciabatte mare, comode come le pantofole di casa, colorate alla moda, così confortevoli che sembra di non averle. Scoprile sul sito internet e in tutti i negozi. De Fonseca, da sempre la tua scelta di comfort. De
7: Fonseca. Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
8: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio, TV OLED LG 55 pollici, tuo a 779 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
9: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta di consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
10: Proteggi la tua idratazione. Corf Hydrabank 100 ore è la linea studiata per aiutare la pelle a trattenere l'acqua, lasciandola idratata fino a 100 ore e rendendola più fresca, tonica ed elastica. Hydrabank 100 ore, il lato fresco dell'idratazione. In farmacia. Corf, Advanced Skincare Solutions.
11: L'inflazione

0: Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Moschino Beauty presenta due nuove irresistibili fragranze. Qual è il tuo mood di oggi? Scegli Toy to Gummy se cerchi un profumo sofisticato e avvolgente che stupisce con note audaci. Scegli Toy to Yummy per un'esplosione solare e vibrante, un concentrato di pura energia agrumata in movimento. I nuovi iconici orsetti Moschino Beauty sono arrivati. E tu, da che parte stai? Vieni a scoprire le nuove fragranze Gummy and Yummy by Moschino al 105 Summer Festival.
2: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
3: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
4: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
5: I social ci permettono di condividere, informarci e sentire le persone lontane un po' più vicine. Ma se non riusciamo più a farne a meno, la realtà resta in formato verticale. Il mondo è troppo grande per stare in uno spazio così stretto. Se non riesci più a gestire il tuo tempo sui social, puoi chiedere aiuto. C'è molto di più oltre lo schermo. Mediaset per il futuro.
6: Radio 105 presenta 105 Night Express Live.
7: Continua l'appuntamento dal vivo con gli ospiti di Radio 105 in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
8: Mercoledì 8 luglio incontreremo Alessio Bernabei.
9: E siete tutti invitati a partecipare con noi alla serata. Non mancate!
7: 105 Night Express Live, mercoledì 8 luglio con Alessio Bernabei.
6: Scopri come partecipare su 105.net.
10: Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: Questo programma ormai sta andando.
1: Guarda,
0: mi fa sorridere. Mi fa
2: io
0: sorridere.
2: Non parlo più perché a Paola, Paola sì? da Genova, cosa no, da Bologna, Paola? Non è piaciuto il nostro inizio. Ha detto che sono tra l'altro una che narra, che racconta cose in maniera discutibile. Paola, sì. Io ti chiedo scusa, guarda, Paola, non succederà più, d'accordo?
0: Quella cosa è vera, quella cosa è vera, Romina. Quindi
2: non l'avrebbe fatto.
0: Scusa, ma che ti frega? No, che ti frega? Male che vada, se la prendono con Romina. Ross, come va?
3: Infatti. È che sono Pasquale io.
0: Sono Pasquale, infatti. Che me ne frega, quella è Romina.
3: La famosa, lo schiaffo di Totò. È che, sì. che sono Pasquale io.
0: Senti, mandiamo la sigla perché parliamo di Morricone, parliamo di un film bellissimo.
4: 105 Friends presenta.
0: Senti che voce.
5: Che sigla.
0: Mia. Che sigla.
6: Dalle migliori colonne sonore di tutti i tempi.
0: Questa è Romina, eh?
6: Va ora in onda.
4: I Morriconi di Ross e Tony.
0: Allora, tutto funziona perfettamente, quindi siamo rientrati, tutto funziona perfettamente, quindi da oggi
3: abbiamo
0: si può stare...
3: Abbiamo ripristinato tutto, perfetto.
0: Quindi si può stare uno a Napoli, uno a Roma, uno a Milano tranquillamente e fare l'Italia, l'Italia che risponde. Qual è il film di cui parliamo oggi?
3: Qual è il
2: vado
3: film?
2: Io?
0: Sì.
2: Quattro matrimoni e un funerale. Chiedetemi se l'ho visto.
0: L'hai già detto l'hai ieri visto, che l'hai visto.
2: No. Guarda, no, non l'avevo visto.
0: Non
2: in
0: l'hai visto.
2: Realtà.
0: Hai visto ieri sera?
2: Sì, l'ho recuperato.
0: Ah, allora sei fresca di film. Vai tu.
2: Questo non vuol dire che io poi abbia colto le sfumature di questo film.
0: Paola,
2: però
0: vedi
3: l'essenza. L'essenza.
0: Paola, vedi che hai
2: però
0: ragione.
2: Sicuramente non... Hugh Grant ha avuto una. È stato forse il primo film che l'ha consacrato
0: sì.
2: a livello internazionale.
0: Sì, credo proprio di sì. Credo proprio di sì.
2: Ok.
0: Lui fa proprio la parte del playboy, giusto Ross? Nel film è uno che ha tante donne, amiche, ma tante tante donne, non ha nessun tipo di problema e lì qualcuno si innamora di lui, mentre lui si innamora di una amica americana della sposa, in questo esatto. caso, giusto? Sì.
2: Sì.
0: Corretto. E Andy McDowell,
2: esatto.
0: l'amica americana, che io non ho mai trovato bellissima come attrice.
2: Beh, parla per te.
0: Sì, per
2: Madonna,
0: voi è
2: stupenda.
0: Bella. Sì, sì, lo so, la trovano tutti stupendi. È stata anche il volto anche di una grande casa, di una grande brand di prodotti di bellezza. Però questi occhi un po' tristi, un po' giù.
3: Comunque c'è
2: non
3: Paola
2: solo.
3: Che scrive un messaggio, dice Tony, sì. basta giudicare sempre le attrici per il loro aspetto. Dovresti dire se sono brave o no. Paola, è sempre Paola quella che ha
0: chiamato. Dove è scritto?
2: Paola oggi ce l'ha con noi. Non ci sono
0: L'ha inventato. No, perché nello stesso film c'è la Christy Scott Thomas che è bellissima secondo me e passa sempre in secondo piano, invece è una donna inglese veramente molto bella anche adesso che è grande di età, io l'ho sempre trovata elegante e bella e nel film è lei che si innamora, lo spoileriamo, di Charles che sarebbe interpretato da Hugh Grant, ma il film è bello perché sono questo gruppo di amici che ne fanno di cotte di crude, una commedia veramente esilarante, no?
2: È una commedia ben strutturata, tra l'altro realizzata in 6 settimane, costato questo film poco più di 4 milioni di dollari e divenne un successo inaspettato,
0: certo.
2: quindi incassò molto di più, quasi 246 milioni di dollari.
0: Pensa un po' a te.
3: Cioè, quindi scusa, costato 4 incassato 246.
2: Esatto.
3: Non male. Com'è?
0: Non male, cos'è il gap, come posso dire, il guadagno maggiore come gap, pazzesco. Gli amici tra loro ce ne sono anche di altri che sono famosi e poi li riconosceremo in altre commedie inglesi, perché è proprio una commedia inglese con battute di quel tipo, con freddure di quel tipo. Sono 4 matrimoni, in realtà non sono tutti e 4, manca il quarto che probabilmente è quello di Charles, cioè di Hugh Grant con la McDowell che si avrà più in futuro. Mentre c'è un funerale che è quello del bizzarro scozzese, amico scozzese, interpretato non so da chi, da Simon Callow penso o qualcuno del genere.
3: Ma scusa, è in questo film che c'era quella battuta memorabile, stai
0: sì.
3: è sempre la tua fidanzata adesso
0: sì.
3: non mi ricordo il nome, tipo Christine,
0: esatto.
3: no, dice l'altro e allora l'altro fa, ah meno male perché se l'erano fatta tutti, e lui, ora è mia moglie
0: che ricordi,
2: esatto, proprio quel
0: che ricordi esatto, è proprio esatto. quello, che ricordi è proprio quello. Nella colonna sonora ci sono un sacco di canzoni belle, noi ne sentiamo una di... come posso dire, Gloria Gaynor, quindi dai, vai tu
2: I will survive, ma
3: è già lei qui, è già lei, è partita.

0: pazzesco. Ho anche beccato il nome dell'attore che fa lo scozzese, quello vestito col kilt che poi passa a miglior vita. C'è anche Rowan Atkinson, Mr. Bean nel film.
1: È vero.
0: Prete, se non sbaglio, fa il prete. Stavo guardando e stavo tentando di ricordarmi.
2: Sì. Sai che cosa mi chiedevo? Nella trasposizione in italiano, quelle battute che sono proprio particolarmente appartenenti all'ironia è tutta inglese. Cioè, come puoi tradurle e avere la stessa efficacia? Deve essere complicato, credo, no?
0: E non è facilissimo, però effettivamente da noi quel tipo di battute diventano un pochino ciniche. Però si ride lo stesso.
2: Sì.
0: Credo che battute di altre nazioni, non della Gran Bretagna, siano più lontane da noi. Tu cosa ne pensi, Ross?
1: Sì, secondo me funzionava, reggeva anche in italiano.
0: Sì.
1: Anche perché non erano in realtà giochi di parole. Secondo me il problema grosso delle traduzioni, delle trasposizioni, è quando c'è il gioco di parole,
0: certo,
1: l'utilizzo di magari di un personaggio molto famoso per quella cultura, mm-hmm, e meno per la tua. Però no, lì secondo me funzionavano un po' cinico, come dicevi tu, e secondo me in generale, poi lo dirà meglio Chicca, la forza di queste commedie è quella di essere leggere, ma sempre molto in punta di fioretto, cioè non mai volgari, non sono mai cacciarone, sono sempre, come poi è tipico della tradizione inglese, abbastanza elegantine, no? Non so se siete d'accordo.
2: Sì.
0: Buongiorno, vero, Federica. Buongiorno, ciao.
3: Buongiorno.
2: Ciao, Chicca.
3: Ciao ragazzi.
0: Posso dire ciao perché ancora non l'ho vista stamattina, quindi ciao, dormiva quando sono uscito.
3: Allora, io di Quattro matrimoni e un funerale devo dire, ragazzi, che è un film che io trovo brillante, oltre che ovviamente piacevole, bello da guardare e da vivere. È un film che sicuramente consiglio, anche perché è super moderno, per quanto sia degli anni 90, in realtà tratta di temi che ritroviamo ancora oggi. E una cosa che secondo me in realtà scende in secondo piano, o soprattutto non viene notata, è che il tema principale in realtà non è l'amore e l'aspetto sentimentale, sì, esiste anche quello, ma è il tempo. Nel senso che tutto il film viene scandito da effettivamente quattro matrimoni e un funerale, cioè tutto viene poi invece tagliato tramite delle ellissi e raccontato solo attraverso i dialoghi, ma scandire il tempo, il passare del tempo, non sono le vite poi dei personaggi, ma di per sé i vari matrimoni che si verificano e che ci fanno andare avanti la storia e ci permettono di conoscerla. E in più i matrimoni sono specchio delle paure, dei timori di ogni persona, perché ogni matrimonio si verifica per un motivo diverso.
2: È vero.
3: C'è chi ha paura, c'è chi deve, c'è chi effettivamente è innamorato,
0: ecco.
3: Cioè è anche una visione dell'amore, grazie a Dio, che viene in qualche modo resa realistica. Quindi sì, è una commedia in qualche modo con elementi sicuramente melensi, ma grazie a Dio non sfocia in quello, cioè è rimasto veramente molto equilibrato.
2: È brillante.
0: Ecco, ma ha rovinato il film.
2: Ma lo consigliamo?
1: Mi piace l'idea.
2: Chicca, lo consigliamo questo film,
3: sì,
2: a chi magari ancora non l'ha visto,
3: ragazzi. Deve essere nella cineteca di tutti, è bellissimo. Elegante,
0: che stavi dicendo, Ross?
1: No, stavo dicendo che quello che raccontava Chicca mi sembra interessante, perché in realtà anche nella realtà, scusate la ripetizione, i matrimoni sono sempre dei microcosmi emotivi.
0: Sì,
1: c'è quella,
0: certo,
1: che la ragazza che non ha trovato ancora l'uomo della sua vita, c'è chi invece si è già sposato, vede gli sposi e dice ah, io quella roba lì l'ho persa, quel romanticismo. Cioè nei matrimoni sotto traccia ci sono queste cose, il film lo racconta bene, cioè non è solo la celebrazione dei due che si sposano, è anche la proiezione degli invitati che quando vanno a un matrimonio pensano alla loro di vita, al loro,
2: certo,
1: di matrimonio, alle loro storie d'amore, eccetera. Secondo me questo il film lo racconta molto bene.
3: Ma poi ragazzi, anche il tema dell'amicizia, cioè quello predilige soprattutto, è superiore all'aspetto amoroso e sentimentale. Cioè loro sono molto alleati. Il fatto che all'inizio del film parta tutto con l'idea del ci imbuchiamo e ci divertiamo porta a dimostrare in realtà quanto anche quel rapporto lì in realtà sia consolidato e soprattutto duri anche più di una vita magari matrimoniale. Cioè,
0: certo,
3: l'aspetto emotivo, certo, l'aspetto di amicizia soprattutto di lunga data. Cioè è un film che non vuole essere scontato. Di per sé già il titolo è geniale.
2: È
3: proprio
2: vero,
3: perché in realtà va a riassumere il tutto, ma non lo spoilera. Cioè, non parliamo della scenografia, cioè è meraviglioso.
0: Meraviglioso.
3: tutta quella società ovviamente inglese di un certo tipo, altolocata, cioè, è bellissimo sotto ogni punto di vista.
0: Grazie Federica, grazie Chicca, grazie Cine Chicca.
3: Ciao ragazzi.
1: Andate, ciao Chicca.
0: Andate a seguirla su Instagram, Cine Chicca, che tutte le volte lo diciamo. Allora, 4 marzo è un funerale, andiamo a vederlo, abbiamo deciso, se non l'avete vista andate a vederlo.

0: Quanti complimenti oggi, quanti complimenti a 105 Friends per la chicca, sono contento.
1: Ah, qualcuno l'amore di Babà fa anche un complimento estetico, diciamo, oh, sì, quanto è bella la chicca.
0: Adesso,
1: sta a vedere che le troviamo anche marito adesso.
0: Pure, addirittura, adesso introdurremo...
1: Ti preoccupi tanto che non abbia un fidanzato.
0: Non ho fidanzato, ne ha tanti, che non, cioè ne ha tanti. Ne ha di corteggiatori, soltanto che non. Da quando ha visto Ross una volta a casa, ben vestito, è rimasta sotto.
2: Che ha detto Ross si veste sempre bene, ricordiamo queste parole. Comunque c'è un editore fortemente interessato a Chicca, un editore milanese che l'ha vista in video. E ha detto che per i prossimi progetti la considererà.
0: Ti ringrazio.
1: Ti ringrazio,
0: Ross. Sapete una cosa che stavo pensando, che mi dispiace quando parliamo di questi film, mi dispiace quando non li ho visti al cinema ma li ho scoperti in televisione. E Quattro matrimoni, un funerale, la prima volta l'ho visto in televisione, non l'ho visto al cinema. Un po' mi dispiace, perché vuol dire che sono arrivato in ritardo, non so come dire, o che non me lo sono goduto sul grande schermo, perché diciamo la maggior parte dei film sul grande schermo a tutto volume sono più godibili, il cinema è fatto apposta, no?
1: Non solo, ma non è che puoi mettere pausa se hai da fare, come succede a casa, no?
0: Sì, anche sei concentrato.
1: Guardi un film, sì, sei concentrato, devi stare lì fermo, mentre a casa
2: però
1: ti puoi anche permettere di fare cose.
2: Tu non andavi al cinema, Tony non andava al cinema, quindi aveva le serate, poi erano gli anni in cui faceva sesso ancora, cioè erano anni.
1: Era DJ Tony in quegli anni.
0: Ero Vittorio Cialdi. Andavo al cinema e mi riconoscevano, quindi non volevo andarci.
2: Scusa, in tutto questo, cioè, non ci poniamo mai un problema. Quando parliamo di un film degli anni 90, non c'erano ancora Telepiù, che era, diciamo, la proto piattaforma, la prima forse arrivata.
0: Sì, quella che diventò Sky.
1: Sì, esatto.
2: Che diventò Sky. Cos'era? Metà anni 90, fine anni 90.
1: Sì, no, secondo me metà e fine, no, metà.
2: Quindi
0: sì,
2: quando parli di un film vecchio,
0: proprio all'inizio degli anni 90.
2: Quando parli di un film vecchio, o l'hai visto al cinema o l'hai visto su Italia 1, Canale 5, sulla Rai, non è che c'è
1: o a Rete 4
2: nei bellissimi con quella sigla stupenda. Esatto. Non c'erano molte altre alternative, quindi vabbè, ci sta.
0: Allora, fermiamoci qui. Dopo lanceremo un bel argomento che riguarda appunto il primo amore o qualcosa del genere. Giusto, Comolli?
1: Sì.
0: Dico bene?
1: Perché dice Comollo che non capisce niente?
0: Perché lo vedo concentratissimo.
3: Sì, perché vi ho chiesto una cosa, ma tanto ormai oggi va bene così. Sì,
0: vai così.
3: Tanto. 105
4: 105 Summer Festival.
5: 105 Summer Festival.
4: L'imperdibile appuntamento con la musica live.
5: 105 Summer Festival.
4: Venerdì 3 luglio, Baia Domizia, Arena dei Pini.
5: I migliori artisti della scena musicale italiana ed internazionale per firmare la colonna sonora della tua estate.
4: Conducono Manola Moslei e Dario Micolani.
5: Tanta musica, tanto divertimento. A ingresso libero. In diretta su Radio 105, su 105 TV, su app e social.
4: 105 Summer Festival.
5: 3 luglio, Baia Domizia, Arena dei Pini.
4: Solo con Radio 105. In collaborazione con
6: Dreamy Beauty, tecnologia avanzata che trasforma il tuo styling ovunque tu sia. Capelli perfetti in pochi minuti. Scopri la gamma sul sito ufficiale Dreamy.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99€, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69€. Lidl, vale davvero.
8: Say Yellow to Summer Sales a Scalo Milano Outlet & More dal 4 luglio, saldi fino al 70% sul prezzo outlet. 180 boutique fashion e design con prezzi esclusivi a soli 15 minuti dal centro di Milano. Scopri di più su scalomilano.it. Let's Yellow.
9: Dobbiamo parlare.
10: Lo sapevo.
9: Di questi continui alti e bassi.
10: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
9: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
11: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Esta Energy S.p.A.
12: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
13: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
12: E il signor Alessandro Volta?
14: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
12: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Il 3 e il 4 luglio, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai un utilissimo zaino termico da 10 litri. Info su eurospin.com.
15: Deghi arredare il tuo giardino?
16: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
15: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
16: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
17: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
16: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
15: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
16: Deghi provare.
15: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
18: Emma arriva per la prima volta live negli ippodromi con due concerti imperdibili. Il 2 luglio all'ippodromo delle Capannelle di Roma e il 9 settembre all'ippodromo SNAI San Siro di Milano. Info e biglietti su ticketone.it.
19: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
20: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
21: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
20: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
22: Una nuova birra Forst 00.
23: Assaggiala!
24: Con aroma di agrumi e sentore di erbe.
23: Freschissima, agrumata, senza alcol né zuccheri aggiunti. Perfetta in ogni momento. Forst 00 Citrus and Herbs. Freschezza per natura.
25: Forst 00 Citrus and Herbs ti aspetta a 105 X Masters Summer. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia.
26: Saldi straordinari a Fidenza Village. Dal 4 luglio sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
27: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
28: La mamma vuole abbracciarti ancora.
29: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
30: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
31: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. Rasoio Philips One Blade, che rade, regola e rifinisce, tuo a soli €54,90.
32: Expert, gli esperti sempre con voi.
31: Offerte valide dal 2 al 15 luglio.
33: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
34: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
33: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
34: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
33: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
34: Vi aspettiamo!
35: Gli Squizzati di 105.
36: 105.
37: 105.
36: 105.
37: Che storia.
38: Radio 105.
39: Che storia.
38: Storia.
39: Radio 105.
40: Che storia.

0: sostituisce.
1: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
0: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Eccoci al giro di boa, segnale orario, sincronizziamo tutti i nostri orologi d'oro e diamanti. Che ora è a Roma?
3: 10:59.
2: E a
3: ora.
2: Napoli? E a Napoli?
4: 9:59, qui c'è un'ora di...
2: Abbiamo pensato.
4: E noi siamo fatti così, così abbiamo un'ora in più per fare più colazioni.
2: Ha fatto buono, le 11.
5: Radio 105, proud to be different.
6: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Vai, Tony.
1: Volevo, cari amici, rispondere a un'ascoltatrice che ci ascolta da Berlino. È bello quando ci ascoltano da altre città d'Europa, da lontano, italiani che ci ascoltano dall'estero. E mi diceva del museo: no, non è quello che dici, scrivi tu, amica di Berlino, ma è il Pergamon Museum. Tu l'hai visto, Rossi?
2: Ah, certo. Sì, l'ho visto, quello con la porta, cos'è, la porta di Micene, c'è una porta smontata.
1: Oltre a quello c'è proprio, c'è proprio l'altare di Pergamon, per questo prende questo nome. Sì. Però fino a metà 2027 sarà chiuso per restauro, quindi è ancora chiuso. È uno dei musei, credo, più belli del mondo. Del mondo.
2: Anche più grandi, sì. Posso fare una domanda all'ascoltatrice di Berlino? Una cosa che proprio mi viene da...
1: Gli chiedi che giorno è?
2: Bravo, volevo chiedere a Berlino che giorno è? Chi era? Lo ricordate?
1: Garbo?
0: Gianni Trudi.
2: Bravo. No, quello era Fichi Fichi.
1: Monica Stefillon.
2: Allora, Garbo.
1: Okay. Che volevi chiedere alla ragazza di Berlino?
3: È questo?
2: No, a Berlino che giorno è? Questo era.
1: Ah, questo!
3: Era una gag.
2: Sì, sì.
3: Vedi che mi sono messa comoda per ascoltare, per recepirla meglio.
1: Io ho fregato la cosa. Allora, primo appuntamento. Ci sono alcuni consigli sul primo appuntamento per evitare degli errori al primo appuntamento. E poi abbiamo una bella domanda per tutti. Ma allora vai tu, sì, con i consigli. Vai tu
3: con il vademecum. Allora, il primo consiglio è quello di evitare di arrivare già un pochino alterati. Va bene il drink per calmarsi prima di arrivare all'appuntamento.
1: Perché come dice Bini, un pochino di vino, di alcol aiuta appena appena.
3: Per disinibirsi,
2: cioè, siamo
3: un po'
2: proprio, appena siamo alle regole base, sì, proprio, sì, cioè non arrivare sbronzi.
1: Ma
2: cioè,
1: sono tutte così le regole.
3: Però se le hanno scritte, evidentemente qualcuno è ancora in ciampa.
1: Non mettere i diti nel naso, i diti.
2: Essere vivo. Essere vivo. Vita,
1: respirare perché... lentamente.
3: Quindi alterati no. Cioè un pochino frizzantini sì. Ubriachi
1: no.
3: Voglio dire no, ecco. Proprio no.
1: Poi
3: bisogna scegliere un outfit adatto al contesto.
1: Io al primo appuntamento normalmente il primo appuntamento vedo vestito direttamente dal trapezista, così col mantello
2: domatore.
3: Allora, quando vi trovate di fronte alla persona con cui state uscendo, fate domande e magari mantenete anche il contatto visivo, perché è una cosa carina che aiuta a creare sintonia, conversazioni meno imbarazzanti.
1: Magari guardatela negli occhi, non sempre.
3: Per esempio.
1: Non sempre lì.
3: Hai capito, cos'è? Manola? Il modo in cui tratti i camerieri e personale, questa è una cosa a cui tengo particolarmente, dice molto del tuo carattere, viene notato più di quanto immagini.
1: Senti,
3: coso?
1: Non si fa.
3: Sul conto e sul contatto fisico serve equilibrio, non si fanno scene inutili, massimo rispetto dei limiti dell'altra persona. Anche il no, lascia fare, faccio io, in modo evidente, quando si va a pagare il conto, è sbagliato, si fa con eleganza eventualmente.
2: Io ho una tecnica.
3: Fai finta di andare a far pipì?
2: No, per essere galante, tu secondo me dovresti, io lo dico da maschio verso le donne, nel senso, nel mio caso eterosessuale, ma vale credo anche per gli altri.
3: Certo.
2: Cioè, anche se uomo-donna vale di più, perché c'è sempre poi il sospetto che se tu devi pagare per forza vuol dire che stai facendo quello che è un po' patriarcato, no? Qualcuno potrebbe dire. Allora io dico, ti va se pago io, cioè ti fa piacere, mi piacerebbe offrire la cena, ti va se lo faccio?
1: Ma tu lo fai perché hai la speranza che le dica no. Io lo so, tu sei fatto così.
2: Assolutamente.
3: Ma non è vero. Guarda, anche l'altra volta ho offerto il pranzo a tutti.
1: Io dico,
3: eravamo,
1: non ricordarglielo, che poi adesso poi dice la volta prossima devi pagare tu, Tony. Cioè io invece dico apertamente, scusa, vado un attimo in bagno, mi scappa da pagare. E faccio così. Qualcuno capisce male, fa che vai a fare la cacca, non dovevi dirmelo. Ho detto pagare, non
0: sorda.
2: Io a volte faccio anche un'altra cosa, dico scusa, vado un attimo in bagno e me ne vado.
1: Lascio
2: da pagare.
3: Cioè, quello che ti dicevo prima, fai finta, lasci da pagare.
1: Sì, è più carino. Sentite, ma voi dove avete conosciuto i rispettivi? Cioè, perché ciao, questa è la domanda, allargherei.
3: Ma
1: perché
3: allora,
1: fa veramente sorridere, no? Perché delle volte sono dei posti dove non ti aspetteresti mai. Conosci una persona, ma non ti aspetti che diventerà poi la tua compagna o il tuo compagno per il resto della vita, no?
3: Sì.
1: Perché sono posti. Dove hai conosciuto tu?
3: Nel mio caso ero impegnata con una mia conoscenza e quindi noi frequentavamo più o meno gli stessi posti. La vedevo spesso con quell'altra persona. Poi sono passati anni, tipo 2-3, anzi forse anche un po' di più, e non ci siamo più sentite né viste, fino a che ad un certo punto era in macchina, stava andando al lavoro, mi ascolta in radio, mi manda un messaggio.
2: Ah, sì, forse ce l'avevi già.
3: Ma non
2: messaggio
3: che ho scritto
2: fuori onda.
3: E cito testuali. Ma, scusa, è stato un colpo da maestro, secondo me. Cito testuali: te con sta voce puoi di quello che te pare. E io ho dato, io ho risposto con l'indirizzo di casa.
1: Senti, ma la prima volta, la prima volta che l'hai vista, la prima volta che l'hai vista dove?
3: Ma in un locale, in realtà, soltanto che io ero talmente innamorata all'epoca della persona con cui stavo che poi banalmente non riuscivo nemmeno a
1: notarla. Cioè,
3: chiaramente notavo la bellezza oggettiva, però non mi interessava fino a quel punto.
1: Certo. Tu invece, Jamie, dove l'hai conosciuta, Ross?
2: Eravamo su un cargo battente bandiera libera.
1: Sì.
2: Lei
1: panamense.
2: Stava guidando la nave. Io ero
1: capitano di lungo corso.
3: Che figa
2: lei
3: come
2: si
3: comandante.
2: Si è girata e ha detto: che bel mozzo. No, non è molto romantico. Noi ci siamo conosciuti su Twitter, che tra l'altro un social che adesso è diventato un
3: X.
2: Inferno di Dante, dove tutti si è diventato X, dove tutti si insultano. All'epoca era ancora un posto pacifico. E ci siamo conosciuti perché avevamo un'amicizia digitale comune, che era Cesare Cremonini. Cioè Jamie è molto fan di Cesare, io e Cesare ci seguiamo, Cesare aveva retweetato Jamie e quindi io ho scoperto dell'esistenza di quella che sarebbe diventata mia moglie da un retweet di Cesare Cremonini, cioè, che è il nostro cupido.
1: Vi rendete conto?
3: Ma che
1: ha usato Cesare,
3: guarda,
1: ha usato,
3: è un
1: io lo conosco, ti
3: lì.
1: Posso far avere i biglietti gratis, sposami, ti porto a tutti i suoi concerti.
3: Voi lo vedete così, come orso bipede, quello è un cacciatore.
2: Ma alla fine, no, ma dopo 12 anni che ci conosciamo ancora ogni tanto la sensazione che lei tutto sommato stia con me, perché poi vuole mettersi con Cesare. Non ho ancora deciso, che non, cioè, non è chiaro ancora se non è così, però vediamo.
1: Io mia moglie invece l'ho conosciuta, me l'ha fatta conoscere una ragazza, Kate, che lavorava qui in radio con Marco Galli, e mi ha detto: certo. Io una mia amica, secondo me si andrebbe bene come tua fidanzata perché parlate tutti e due tantissimo. E io le risposi: se parliamo tutti e due tantissimo non va bene, nessuno dei due può ascoltare. E invece mi presentò questa rossa che mi piacque, e io piacqui, cioè diciamo io ricco, quindi lei mi ha scelto per i soldi,
3: sì.
1: Non certo per la mia beltà, e io
2: questa
1: per la sua bellezza.
2: Questo è evidente. Comunque ieri sera
3: Che belle storie.
2: Ieri sera ero con mia cugina, che saluto, Antonella, che Tony ha conosciuto, anche Marco, perché era al mio matrimonio. Ma perché vi dico questo? Perché mi raccontava un po' una cosa che anche le ragazze della radio raccontano. Quindi vedi, città, come si dice, cambiando città non cambiano i costumi. E mi diceva anche lei che c'è questo problema molto percepito dalle ragazze di non avere più maschi che ti si propongono. Cioè lei mi diceva: a
3: vero.
2: Napoli ormai sono completamente le ragazze che
1: conosciano. Sì, quello che
3: vero,
1: diciamo
3: 100%.
1: Negli giorni scorsi, vero. Quindi c'è una generazione di mezzo che non è quella però di tua cugina, credo, perché già lei è Gen Z.
2: Beh, mia cugina millennium, 40 anni, 37, 38.
3: Quindi millennial ancora.
1: Quelle che esattamente non sanno come comportarsi, perché aspetterebbero l'uomo, mentre lei è Gen Z. L'uomo aspetta ed è la donna che si fa avanti, si è capovolta la situazione.
2: Anche, secondo me, a parte noi anzianotti, tutti quelli secondo me dai 45 in giù si comportano così. Allora la mia domanda è: ma se non si propongono, che, allora cosa fanno? E lei mi risponde: mettono i like alle stories.
3: Sì.
2: Cioè, come se
3: veramente
2: il medium... Sì, ma è follia, lei dice: siamo in un locale, tu mi vedi, quindi c'è contatto visivo, mentre mi vedi mi cerchi su Instagram e mi metti like, parlami.
3: Funziona
2: siamo
3: proprio
2: qua.
3: Così, sì.
2: Ma è follia.
3: Proprio così, è proprio così.
2: Ma è follia.
1: No, è comodità, scusa, è più comodo,
3: ragazzi,
1: è più comodo. Io ti dico, guarda che io ci sto, se ti interessa avvicinati. Cioè,
3: o addirittura metto una raffica di like alle foto tutta insieme, quindi sono 50 like alle foto, così inevitabilmente attiri la mia attenzione, vado a vedere chi sei e poi da lì parte tutta una conversazione, capito?
2: È meglio, scusa, alzarsi e dire ciao.
3: Questo
2: scusa,
3: per
2: ma tuo
3: noi...
2: padre ha rubato due stelle del cielo per farti gli occhi. Non è meglio così.
4: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: non abbiamo detto, non abbiamo fatto la domanda, ma voi dove avete conosciuto il vostro lui, la vostra lei, i vostri loro, se siete un per l'amore di gruppo, non so, la vostra squadra di calcio, ditecelo, il poliamore. Allora, vediamo, Paola Daschio.
1: Il discorso, scusa Tony, che stiamo facendo mi fa ricordare una cosa di anni fa, a proposito del primo appuntamento. Sono uscito con una ragazza e lei mi ha detto a metà cena che aveva avuto una storia con Joey Tempest, il cantante degli Europe.
2: E allora gli
1: ho detto, ma cazzo, ma se gli piace, scusate la parolaccia, ma
0: sì,
1: sono in esterna, quindi penso
0: si può fare.
2: Lo puoi fare, certo.
1: Sì, esatto, dico, ma se le piaceva Joey Tempest coi capelloni, come posso mai piacere? E quindi lì mi sono proprio depresso. Infatti poi è andata male perché ho detto, ma no, se ti piaceva un capellone rockstar, io sono pelato, come faccio?
0: Perché pensava che Joey Tempest avesse la parrucca. Quindi, hai capito? Ho detto, magari la metterà anche lui.
1: Al secondo appuntamento sono andato con la parrucca di Joey
0: Tempest. Hai fatto bene.
1: Lì è finita.
2: Allora, rispetto ai maschietti che sono un po' inibiti dalle ragazze, parliamo della generazione Z, ma anche forse un po' dei millennials, qualcuno dice, beh, ma in realtà non si propongono gli uomini, i maschi, perché se ti proponi ti scacciano. Ma Daniele, non è sempre così, dai, cioè... È vero che siamo molto più indipendenti e secondo me anche invadenti noi donne, ultimamente, anche nell'approccio. Però insomma, se vi proponete, perché no?
0: Guarda in quanti ci stanno scrivendo i posti più disparati, ma anche i social, vedi, conosciuti su Tinder. 5 anni più belli della mia vita, fino ad ora, Barbie. Certo. Guarda, ci siamo, io convivo felicemente con la mia ragazza, molti ragazzi mi raccontano l'esperienza, dicono questo, ci siamo conosciuti su internet. E pupazzetti, se ci proponiamo ci scacciano.
2: Ma non è vero, dai, se uno ragiona così,
0: cioè. Noi ci siamo conosciuti su Mythic e ci siamo sposati Mythic. 4 mesi dopo, esatti.
2: Mythic. Io ho conosciuto il mio compagno in palestra, Donatella di Arezzo. Si fanno degli acchiappi in palestra, non indifferenti,
1: Comunque, rispetto al discorso della prima mossa, no? del proporsi, io credo che una parte faccia anche tutto il discorso sul Me Too, su quello che puoi fare, quello che puoi, che meglio non fare. Cioè, molti maschi, secondo me, non sanno più calibrare, cioè credono che se si propongono possono risultare molesti.
2: Non sanno più cosa fare, certo.
1: Non sanno più cosa fare, non sanno. Alcuni, cioè, parlando con degli amici che sono magari single di ritorno, mi dicono: io non, cioè, ai miei tempi potevo anche fare un po' il cialtrone, oggi non riesco a farlo perché ho paura di essere magari invadente, fastidioso. Cioè, non riescono a capire il limite di quello che si può fare e quello che non si dovrebbe fare, secondo me.
0: Vedi, Fabrizio ha conosciuto la sua ragazza lungo il cammino di Santiago. Vedi, 18 anni fa, lo prendono proprio, l'estremano. Quando la donna è stremata, dopo
1: per sfinimento,
0: tu la vedi lì mezza svenuta, ti avvicini, ciao, io mi chiamo Mario, quella non ha forza di rispondere. E quindi hai approcciato in qualche modo.
1: Per sfinisterre.
2: Noi Tinder, completamente a caso, dopo 3 anni ci siamo sposati, ho incontrato l'amore della mia vita.
0: Però vedi anche questa cosa, quando mi dicono, io cerco di trasferirlo a mia figlia, quando parte subito prevenuta dice no, quello no, quello sì, quello no, quello sì. Questi i ragazzi si sono conosciuti in un modo casuale e poi scoprono di essere le due metà della mela. Facciamogli scemi, no? Come se fossero filosofi. Ma scusa, vuol dire che uno ha dato la possibilità all'altro di conoscersi.
2: Beh, per forza, certo.
0: Se non dai la possibilità all'altro, come potrei mai? Dal primo sguardo, mentre mia figlia, mi accorgo che già parte così, quello sì, quello no. E io dico, ma scusa, ma non devi fare, mica devi andarci a letto, dagli una possibilità, provate a uscire una volta, conoscilo, perché delle volte conoscendosi nascono delle cose, no?
2: Sì,
1: ma
2: allora ci sono delle persone...
1: Vai Manola.
2: No, dico, ci sono delle persone che magari sono un diesel, no? Magari la persona che hai davanti ti può piacere dopo averla conosciuta, altri che partono semplicemente da una attrazione fisica importante da subito e decidono poi di conoscerla meglio, quella persona lì. Dipende un po' dal carattere, secondo me.
1: Ma io credo che quella cosa che fa tua figlia, Tony, sia un po' figlia, scusa la ripetizione, proprio di questa faccenda dei
0: sì,
1: social e delle dating app, perché su Tinder è proprio così, io non ci ho mai stato,
2: certo.
1: credo che sia, butto giù, tengo, cioè come un giochino, no?
2: Si matcha.
1: Sì, match, esatto, quindi match o non match, credo funzioni più o meno così. Quindi sì, credo e temo che anche a livello inconscio le persone più giovani trasferiscano questa modalità anche nella realtà, cioè con quella velocità di dire sfigato, cool, quello sì, quello no. Forse noi eravamo più disposti,
0: un pochino più aperti, perché io quando sono uscito con mia moglie, se alla prima uscita con mia moglie non l'avrei mai scelta. Tant'è vero che dicevo, ma mamma mia com'è rigida questa. E sicuramente avrà trovato anche lei dei difetti in me. Mi ha dato una seconda possibilità, una terza.
2: Esatto.
0: Fermiamoci, comunque... diamo una possibilità. Scusami Manolo, diamo una possibilità anche a Comolo di non essere licenziato.
3: Perché... grazie mille, grazie.
0: Prego,
3: grazie Tony.
0: Lo vedo già su un'altra radio.
1: Quale? Quale? Spazio.
0: United Music.
3: Radio Verme Solitaria.
1: Verme Solitario. Ma che radio è?
0: Va bene per lui.
3: Ma è un disco.
0: Ah, tanto è Taylor Swift.
1: Scusa.

0: Ma se uno adesso avesse voglia di uno snack, a quest'ora ci sta, no? Che sia sfizioso però, con gli originali salamini Beretta, non si sbaglia mai, ideali come snack, spuntino, stuzzichini, insomma, sempre. Infatti noi ce li portiamo a tutte le tappe del 105 Summer Festival. Incredibilmente buoni, possono mangiarli tutti e ce n'è per tutti i gusti. Dal classico a quelli affumicati, piccanti, al tartufo e molti molti altri. C'è sempre un perché per gli originali salamini Beretta, ma fate presto perché spariscono in fretta.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Libidine coi fiocchi!
3: La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno.
4: Dal 4 luglio arrivano i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi carpaccio di bresaola da 80 grammi a 2,49 euro e pane per tramezzini da 400 grammi a 1,79 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: L'estate incontra il calcio più iconico di sempre. Porta in spiaggia la leggenda di Ollie e Benji con il telomare di Oliver Hutton, il mitico numero 10. Corri in edicola, solo con Corriere dello Sport Stadio e Tutto Sport.
9: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto di Verti Assicurazioni, distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
10: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
11: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
10: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
11: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
10: È buonissima!
11: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
10: E per risotti cremosi?
11: Anche. Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
12: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
13: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
12: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
14: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
15: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, linea pasta di semola sapori e dintorni Conad, formati assortiti da 500 grammi a 99 centesimi al pezzo. Scopri di più su conad.it.
16: I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress. Grandine, ghiaia, pietre e ogni tanto... cedono. Niente paura. Class Drive ripara e sostituisce i vetri auto con la competenza di chi i vetri li produce. Chiama 800 010606 o vai su glassdrive.it. Class Drive è un marchio Saint-Gobain.
17: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
18: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da Doc in farmacia.
19: L'inflazione

ne sale. In Carrefour abbassiamo i prezzi. Radio 105. Proud to be different. Stare con

0: Ciao, sono Noemi. Io ho conosciuto il mio ragazzo in una festa in spiaggia. No, sto leggendo un messaggio. Ciao Antonella, io ho conosciuto il mio ragazzo in una festa in spiaggia. Ho apprezzato molto il suo modo di avvicinarsi a me, non corteggiarmi sui social, cosa che non sopporto. Ovviamente lui ha 45 anni, io 30. Cioè, come vedi, sono di una generazione che non è l'ultima.
1: No, ma la cosa che mi fa impazzire è che questa modalità mi pare di capire che sia più maschile. Cioè, sono più i maschi che usano i social.
2: Si sentono più sicuri, cioè, capito? Sì. È un approccio
1: esatto,
2: più sicuro.
1: Le ragazze preferirebbero un ritorno alla vecchia scuola.
0: Probabilmente.
1: Dicono.
0: Quello dell'attacco delle ragazze che passano è la conseguenza del fatto che l'uomo ormai rimane nelle retrovie, rimane passivo. Ma è questo di chi
2: un
0: è
2: po'
0: colpa?
2: Anche la donna.
0: Ma è colpa di voi donne, è colpa delle mamme che hanno detto ai figli: tu devi stare buono, stai tranquillo. E quelli stanno tranquilli, che devono fare?
2: Secondo me vince tutto Valeria, che dice: sì. Io ho conosciuto mio marito inventando numeri di telefono quando andavo all'ultimo anno di superiori.
1: Cioè?
2: Io sarda. Lei ha digitato un numero a caso sul telefono e è arrivata a lui, a questo signore napoletano. Lei sarda, stiamo insieme dal 2002, sposati con un bimbo e viviamo in provincia di Reggio Emilia.
0: Cioè, ha telefonato a caso in giro.
2: È una mitomana. Lei sul telefono ha digitato numeri a caso ed è arrivata a suo marito. Oh, è così, ci racconta questa storia. Io ci credo.
0: Cioè, ma poteva trovare di tutto, scusami.
2: Ma infatti, lei ha digitato. Poi dall'altra parte, fortunata, ha trovato qualcuno che le piacesse pure e adesso hanno anche famiglia.
1: Anch'io ho fatto così. Adesso sto col pissaiolo egiziano sotto casa mia. Siamo felicissimi.
0: Io esco con Jack la Furia da un po' di tempo perché ho fatto dei numeri a caso. Io ho conosciuto la mia futura moglie Melissa e ci sposeremo l'anno prossimo in vacanza al mare in Salento. Vedi al mare Salentino dalla Svizzera, ecco, Fabrizio.
1: Per esempio, a me, a te, Tony, quell'esperienza di conoscere uno al mare manca. Cioè, io
2: perché
1: nel senso,
2: non
1: in costume. No, in costume non mi proporrei mai a nessuna perché capisci?
0: Mancano proprio. Beh, da ragazzino
3: notaria.
2: Però
0: da ragazzino
1: caratteristiche.
2: Ormai, guarda il lato positivo. Cioè, se le piaci in costume, tu non hai più niente da nascondere, fatta.
0: Ma scusa, ma Rossi, ma parla per te, ma che cazzo? Ma
1: anzi, addirittura se per caso cominciavo a parlare con una immerso che si vedeva solo la testa,
0: rimanevi in
1: poi
0: acqua.
1: Dovevo aspettare che lei andasse a casa.
0: Anzi, ti dirò che io
1: stavo per 8 ore.
0: Ti dirò che io in costume da bagno riscuoto parecchio successo, soprattutto se il costume è aderente. Quindi
1: sì, tipo Borat, quello sai, intero.
2: Fatemi un favore, mandatemi una vostra foto in costume quando non ci
0: se
2: vedremo quest'estate.
0: Io,
2: che
0: tu mandami un messaggio, io ti mando la foto.
1: Foto del cosa. Guarda,
2: allora,
1: che l'anno scorso in Liguria, scusami Manola,
0: l'abbiamo
1: fatto. Per la prima, però eravamo immersi, quindi eravamo diciamo dal collo giù in acqua, con le spalle.
2: Foto, sì.
1: È stata la foto tipo più likeata della storia del mio Instagram, quindi era proprio una specie di evento.
0: Stavamo facendo Aldo Giovanni e Giacomo che fanno il nuoto sincronizzato.
2: Il mio compagno è stato il mio capo per 10 anni. Io non lo sopportavo e viva le seconde possibilità. Oggi non posso immaginare nessun altro al mio fianco.
0: Vedi? Il mio capo, questo l'avete letto? L'hai appena letto del suo capo 10 anni?
2: Sì.
0: Sono stupido.
2: Dov'è Ritorni?
0: No, è che stavo leggendo un altro messaggio, quindi non ti scusate.
2: Ah, ok, grazie.
0: Vediamo, ho conosciuto la magia degli. Ma scusate, la magia degli incroci di sguardo. Come si muove, ragazzi. Il suo profumo, come arriccia le labbra. Allora, tutta questa cosa non c'è più. Michele, il pastaio di Imperia.
1: No, comunque scusate, io sono ancora rimasta con la faccenda. Cioè, per me, se tu sei seduta a un bar, c'è cioè una che ti piace di fronte, ma che magari conosci, di cui conosci già magari il nome, quindi l'account, e invece che parlarle la cerchi su Instagram per mettere un like, per me, e sei da rinchiudere. Sei proprio pazzo con totale. Cioè, scusate se lo dico con questa come si può dire, grande schiettezza, però io trovo che proprio meritiamo l'estinzione. Cioè, ma non si può fare così. Dai.
2: Io ti dirò di più. Oggi se mi trovassi a dover approcciare qualcuno, io non saprei da dove cominciare, non saprei come fare.
1: Quello lo penso,
2: cioè,
1: forse, anch'io a volte, sai.
2: Sarei simpatica, sarei brillante, la metterei sopra, però non saprei veramente cosa fare, da dove cominciare. Onesta.
1: Sì, è vero, ma perché abbiamo perso allenamento anche.
2: Probabile.
0: Un pochino
2: sentimentalmente.
0: Ciao ragazzi, io ho conosciuto mia moglie con una foto stampata delle vacanze di una mia compagna di classe, contorta, non ho ben capito. Ci siamo messi assieme nel 2001, quest'anno sono 25 anni, siamo sposati. Davide da Milank. Cos'è Milank?
2: Sarà Milano.
1: Secondo
2: forse
1: me Milano il correttore. Sì, sì.
0: Io conosciuto correttore che cambia Milano Milank, con Milank, Milank con la K. Milank, porca miseria.
1: Che sarà una località bosniaca.
0: Appunto. Vabbè.
2: Ho iniziato a flirtare con mia moglie nell'ascensore di una casa di riposo durante una visita benefica. È andata bene, mi sembra.
1: Porca
2: di capire.
1: Miseria, ragazzi.
0: Io l'ho detto.
1: Siamo a un passo dal funerale. L'ho conosciuto a un funerale. L'altro giorno, l'altro giorno c'era mica la notizia che la Gen Z flirta ai funerali.
2: Sì, sì, sì, certo.
0: Ok,
2: è così.
1: Vabbè.

0: Dai, dai, dai, leggiamo gli ultimi messaggi perché abbiamo poco tempo e poi andiamo in finale. Io ho conosciuto la mia attuale compagna in un esame per il pronto soccorso, per il primo soccorso della Croce Rossa. Mi è sembrata subito simpatica, però voglio approfondire. Volendo approfondire, sono dovuto uscire dai miei soliti modi di approccio. Chi è questo? Mannaggia, non riesco a leggerlo. Bez.
1: Ho conosciuto mia moglie 21 anni fa, vedi, per un numero composto male. Siamo sposati, ha sbagliato a pigiare il numero di telefono.
0: Ma magari no, è un circense, ha sbagliato il numero.
1: No. Sposati bella da 18 questa, anni ed abbiamo, mamma mia, bella però, sei anche generoso.
0: Un numero.
1: Cioè lo devi punire.
0: Magari è un prestigiatore, un numero di prestigio, magari è l'estrattore dell'otto, un numero uscito male, il 48.
1: Vabbè, finisco il messaggio. Siamo sposati da 18 anni e abbiamo un figlio di 14 anni, va bene?
0: Sì, va bene.
1: Adesso comincio anch'io a fare numeri sbagliati sul telefono, se mai dovessi approcciare,
2: scusate,
1: che ne so, Angelina Jolie.
2: Mi sembrano tutti soggetti di film o di romanzi, cioè già due persone, che uno che faceva i numeri a caso e l'altro che invece sbaglia numero. Ma siamo sicuri che, cioè, sembra molto bello, troppo bello forse per essere vero.
3: Mitomani?
0: No? Così, ma capita.
2: No,
0: cioè, Eleonora da Genova, ho conosciuto mio marito in giardinetto in compagnia, ho fatto il primo passo io, 27 anni che siamo insieme. Abbiamo un figlio di 20 e uno di 15. Guarda, funziona così.
2: Ho conosciuto mio marito ai giardinetti, aveva l'impermeabile, lo apriva
0: e vendeva orologi.
1: Ma io sono arrestato, ma comunque.
0: Però l'ho conosciuto.

0: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
1: E alle nostre vacanze romane.
2: Anche se non siamo a Roma!
0: Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Benvenuti nel mercato di Internet. Un luogo tranquillo.
4: Internet veloce!
3: Solo se hai Eolo. Ah. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
5: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.
8: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. Notebook Acer con AMD Ryzen 7 a tasso zero in 10 rate da 59,90€.
9: Expert, gli esperti sempre con voi.
8: Offerte valide dal 2 al 15 luglio. Condizioni finanziarie in negozio.
10: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
11: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: 105 Summer Festival.
2: 105 Summer Festival.
1: L'imperdibile appuntamento con la musica live.
2: 105 Summer Festival.
1: Venerdì 3 luglio, Baia Domizia, Arena dei Pini.
2: I migliori artisti della scena musicale italiana ed internazionale per firmare la colonna sonora della tua estate.
1: Conducono Manola Moslei e Dario Micolani.
2: Tanta musica, tanto divertimento. A ingresso libero. In diretta su Radio 105, su 105 TV, su app e social.
1: 105 Summer Festival.
2: 3 luglio, Baia Domizia, Arena dei Pini.
1: Solo con Radio 105. In collaborazione con
2: Nuovo Sportage Turbo Trifuel. Full Hybrid e un'anima GPL. Con oltre 1500 km di autonomia.
3: Kia. Movement that inspires.
2: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
4: Per raccontare MotoG ci serve azione. Gli smartphone Motorola sono pronti a seguirti ovunque. E colore, colore vivo come le tonalità Pantone che li rendono unici. Poi stile, grazie al design che aggiunge un tocco distintivo. E performance, con una camera da 200 megapixel per condividere la tua storia. Il finale? Lo scegli tu. Scopri il nuovo Motorola Moto G 87, ora nei migliori punti vendita.
5: No, sì!
6: Brava!
5: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
6: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
5: Un appuntamento galante?
6: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
7: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
8: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Vieni da MD per una qualità top.
10: Senza spendere una fortuna, Antonella.
11: Da MD fino al 12 luglio, con un'estate di convenienza, trovi tante offerte imperdibili sui nostri prodotti top. Ad esempio il gelato Lettere dall'Italia da 350 grammi, in gusti assortiti, a soli 2,49€. E provo la buona spesa, bianca e affumicata, 100% latte italiano, a soli 4,59€. Quest'estate rinfrescati con i prezzi MD.
10: Ti aspetto! Aspettiamo!
9: MD, buona spesa Italia!
12: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
13: Nuvola la trovi su siscom.eu.
14: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
15: Deghi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
16: Deghi trovare il prezzo migliore?
14: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
15: Deghi scegliere, cliccare.
16: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
15: Deghi provare.
16: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
17: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su Coreve.it.
1: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
2: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
3: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia. No! Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
4: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
5: Fai leva sui miei desideri, eh?
4: Veramente faccio leva sull'IVA.
5: Leva sull'IVA?
4: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
5: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
4: Ce li leva?
5: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
4: Leva l'IVA.
5: E i pensieri.
4: Solo a luglio, solo da
6: Iperceramica.
7: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Dall'11 al 19 luglio a Senigallia, 105 X-Masters.
10: Sport, musica e divertimento in riva al mare. Più di 30 attività sportive.
9: Workshop con i migliori coach, contest, show imperdibili.
10: E le dirette di Radio 105 con Linda Pani,
9: Moco, Paolino e Martin. E ogni sera, concerti, DJ set e party fino a tardi. Giovedì 16, non perdere l'incredibile show firmato Zodi 105.
10: 105 X-Masters, dall'11 al 19 luglio.
9: Solo
10: con Radio 105.
11: 105
12: 105
11: 105
13: Che storia!
14: Radio 105.
15: Che storia!

0: Un grande errore umano, sai, con questa faccenda degli antidolorifici, una roba proprio brutta. Comunque, I Will Die For You era un pezzo della Madonna e per fortuna la musica rimane anche quando gli artisti, ahimè, ci lasciano.
1: E così abbiamo terminato l'appuntamento di oggi. Vediamo l'appuntamento di domani. Ci sarà il Bombini, il Bombini con noi. Ah, già, tu non ci sei domani perché sei anche tu a
2: Baia Domizia.
1: Ma cosa vai in vacanza?
2: Ma magari, oddio, è anche una forma di vacanza perché alla fine quando lavori ti diverti, insomma, più o meno è vacanza,
1: ti coprono d'oro.
0: Devo calcolare,
1: direi,
0: bene, devo fare un po' di calcoli, ma io credo che in linea d'aria domani, sì, secondo me saremo a 100,
2: amore, vuoi
0: 100...
2: venire da me?
3: Dai, amore.
2: Ti va?
0: No, in realtà no, perché la mia presentazione domani ad Acciaroli, anzi vi invito a Acciaroli Pollica, quindi parliamo di Cilento.
2: Aspetta, ti inviti, aspetta un attimo perché abbiamo pure Baia Domizia, abbiamo il tour, bisogna,
0: allora,
2: che
0: io invito quelli che sono lì, quelli che sono già lì a,
1: allora,
0: venire a vedere la
1: chiunque,
0: mia presentazione, quelli,
1: chiunque vuol venire a Baia Domizia in regalo una copia anche,
2: esatto,
1: di Così doveva andare.
2: Ottimizziamo.
0: Se poi vi muovete come Infantino, quello della Federazione Mondiale, eccetera, che si sa che sta inquinando ai mondiali perché va a tutte le partite.
1: Certo.
0: Cioè, basta. Se avete un elicottero o un aereo, potete andare prima al Summer Festival e poi a sentire la,
2: esatto,
1: sì, perché Baia Domizia è la quarta, dico bene? Quarta tappa del. O la terza, mi ricordo più.
3: Allora, bene, lo scopriremo
2: terza,
3: domani.
2: È la terza tappa. L'ultima sarà a Malta.
1: A Malta.
0: Ciao amici.
1: Ciao ragazzi.
3: Ciao, a domani.
4: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
5: E alle nostre vacanze romane.
6: Anche se non siamo a Roma.
4: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: A Radio 105 le 12 in punto.
8: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
9: Buona giornata da Boris Mantova. È ufficiale la scomunica per i lefebriani che ieri hanno consacrato in Svizzera quattro vescovi, ignorando l'appello del Papa a fermare il rito. Nel documento della Santa Sede si legge: così avete avviato uno scisma, l'invito ai fedeli a non partecipare ai riti dei lefebriani che non hanno più i crismi della Chiesa Cattolica. Il presidente Zelensky ha chiesto agli Stati Uniti le licenze per produrre missili per la difesa aerea Patriot in seguito al massiccio attacco russo su Kiev, che ha causato la morte di almeno 17 persone, dato aggiornato poco fa. L'Europa prepara nuove sanzioni per Mosca. In Venezuela, soccorritori al lavoro da tre giorni per estrarre dalle macerie di un palazzo una guardia giurata di 43 anni e sepolta da 8 giorni. Ora sono arrivati a un metro da lui. Dopo 1000 giorni di guerra, almeno 21.000 minori sono stati uccisi nella striscia di Gaza, ma la cifra reale è molto più alta, probabilmente, secondo Save the Children, che snocciola altri dati orripilanti. 800.000 bambini e adolescenti sfollati, 7.000 sono minori, separati dalle proprie famiglie in seguito all'attacco di Hamas a Israele del 7 ottobre e le rappresaglie del governo Netanyahu. Aveva denunciato violenze durante l'arresto, ma prima di essere interrogato dal magistrato è stato trovato morto nel carcere della Dogaia a Prato. Denis Antonio Rodriguez Matute, detenuto di 26 anni, arrestato per aver accoltellato un cameriere. È aperta una nuova inchiesta. A New York, iconica proposta di matrimonio. Non è ancora chiaro come ci siano riusciti, ma un uomo e una donna hanno scalato insieme l'Empire State Building fino alla cima di 440 metri. Più in basso lui aveva predisposto una piattaforma per inginocchiarsi. Un'immagine mozzafiato con l'elicottero della polizia intervenuto sul posto. Secondo qualcuno, l'uomo è abituato a sfidare il pericolo. Prima la scalata, ora il matrimonio. Lo sport calcio, stasera alle 21, Spagna e Austria cercano gli ottavi, qualificazione già ottenuta ieri dagli Stati Uniti che hanno eliminato la Bosnia-Erzegovina, sarà sfida con il Belgio che ha battuto in rimonta il Senegal. L'Inghilterra archivia il Congo, prossima fermata il Messico. Intanto il neopresidente della Federcalcio italiana lavora sul futuro commissario tecnico della nazionale. Al TG5 precisa:
10: non ho mai parlato né con Antonio Conte né con Roberto Mancini. Ci sentiamo, si sentono tutti allenatori, resistete ancora un po', vedrete che uscire fuori.
9: Tennis a Wimbledon, in questi minuti tocca a Sonego nel secondo turno contro il canadese Diallo, alle 15.30 Cobolli contro l'australiano Duckworth, poco dopo Berrettini affronta il francese Fils. Nel tabellone femminile Grant e Paolini cercano oggi il terzo turno, dove ieri è approdato Sinner battendo Borges in 3 set. Dovrà vedersela con lo statunitense Brooksby. Queste le breaking news di TGCOM 24.
11: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
12: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera.

0: era. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
1: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Ho comprato una perla nera.
3: E perché?
2: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
3: E perché?
2: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
4: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
5: Saldi straordinari a Fidenza Village. Dal 4 luglio sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
6: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LVX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.

0: Buongiorno amici, ben ritornati su Radio 105. Fatemi dire buongiorno Jake.
1: Ciao ragazzi.
0: Ciao. Camilla, non alzare subito la mano.
1: Sì,
0: non ci interessa.
1: Dimmi.
2: Buongiorno.
0: In apertura, ciao. Non rovinare le cose che devo dire, che
2: buongiorno.
0: Sono Radio 105, Jake La Furia, Maurizio, Camilla. 105 take away con 105 e vai, prego.
2: Buongiorno, devo subito lanciare una come provocazione per la sigla del programma. Non ci sto più.
1: Non c'è Jake,
2: ma soprattutto ogni giorno si cambia.
0: Sì.
2: Tua
0: mia madre?
2: Ogni giorno
1: allora,
2: si cambia.
1: Si cambia. Anche tua madre ogni giorno si cambia. Tutti ogni giorno si cambiano.
2: Sì. Ogni giorno si cambia e resta solo battaglia.
1: Enco.
2: E la sottoscritta?
0: Enco, sei una co.
1: Ma c'è lei Camilla nella
0: lei
1: sigla,
0: una co.
1: No?
2: Sì, ma ogni giorno allora, si
1: pensa
2: cambia.
1: Pensa che tu non conti un cazzo, ci sei, io che faccio il programma non ci sono.
0: Questo è vero, questa è una grande verità. Questa è una grande verità.
1: Comunque è vero che è più bella ultimamente?
0: Sì.
1: Sai che dice quei prodotti che fanno bene alla pelle, è presente?
2: Sì.
0: Lo so, ne ho sentito parlare, guarda,
2: sì,
0: devo dire.
2: Sì, ho una nuova skincare coreana.
1: Ma
2: sì.
1: Che carina!
0: Che carina che sei.
2: Una nuova skincare.
0: Ecco, perché non giochi a Squid Game?
2: Ah?
0: Squid Game si chiama così?
1: Squid Game.
0: No, scusa. Errore mio.
1: Lei però essendo un ratto.
0: No, è perché non parlo bene.
1: Squid Game,
0: scusa.
2: Sai
0: è che non parlo bene le lingue.
2: Di mia mamma si chiama Ratto di cognome.
1: Sì. Porca puttana.
0: Ma questa è la notizia.
2: Secondo.
1: Pensa che potevi chiamarti Camilla Ratto. Minchia, sarebbe stato fantastico. Ma perché lo chiamiamo Camilla Ratto da oggi?
0: No, Linda, ieri l'hanno chiamata Linda.
1: Linda Ratto. Carlotta però è
2: Carlotta è il mio nome, quello
1: ufficiale. Della grande Brughi.
0: Vi dico solo una cosa, in questa puntata riusciremo ancora una volta
1: a non capire niente.
0: No, questa fa il giro. Cioè, è il contrario. L'obiettivo è da una notizia dove non c'è alcun riferimento al sesso.
1: Faremo una grande puntata.
0: Sì. Una notizia dove non c'entra
1: niente
0: intanto, il sesso.
1: Scusami che non ci siamo ancora visti di presenza, perché poi lavoriamo tutti, no?
0: Perché l'assenza è una mezza
1: Volevo
0: presenza.
1: Volevo farti ancora i complimenti per quel grande momento di radio che ci hai fatto vivere quella volta lì.
0: Vi
1: ha ricordato tutte le settimane.
0: Bravo. Vi ringrazio. Io devo dire chiedo
2: Daniele
0: scusa.
2: Daniele Battaglia aka il radiofonico. Ma adesso.
0: Vi chiedo scusa.
1: Comunque secondo me sta prendendo delle benzodiazepine.
0: Ma guarda, ti posso dire una roba. Io amo vedere la parabola di Camilla Ghini, che è sempre in crescita fino a che va su.
1: Si schianta.
0: Così almeno
2: come
0: quando
2: Icaro.
0: Si schianta si fa più male.
2: Come Icaro.
0: Esatto. Tu sei cosa sei?
2: Icaro.
0: Tu sai cosa sei? Una cretina.
1: Sai cos'è bianco e cade dal cielo?
0: No,
1: Camilla Ghini.
0: Camilla Ghini. Allora,
2: sì, sono bianca anche se, ragazzi, spoiler, ho trovato questo spray che ha delle cose tutte buone per la pelle.
0: Cose
2: e
0: buone,
2: ti abbronza
0: certo.
2: Anche un pochino.
1: Ma che figata.
2: Quindi se mi vedete leggermente più colorita è perché questo prodotto che ho comprato in quei noti negozi dove si comprano le cose per
0: Ma cos'è, una crema?
2: No, è uno spray, un'acqua.
1: È presente quei negozi dove si comprano le cose di cui non te ne fotte proprio un cazzo?
2: L'ha preso lì. Un'acqua rimpolpante.
0: Ma è una crema?
2: È un'acqua.
3: Non c'è una crema miracolosa.
1: Sai
3: che faccia passare il prurito
1: all'anno. Certo.
0: Sì.
1: Sai che cosa? Io quando parlo con te mi fa quell'effetto miracoloso che mi sento il 5% più stupido ogni volta.
0: Sì.
1: Capito?
0: Sì.
1: Mi stai rincoglionendo.
0: Sì.
1: A furia di raccontarmi della cosa skincare coreana, la seta batik, tutte queste stronzate.
2: Tu vedrai come ti vesto di seta batik io presto a te.
1: Sì. Sai
0: news.
1: Cosa? UC. Che vuol dire?
0: UCAZ. Prego.
2: News. 5 cibi.
0: Cioè, scusami,
2: che
0: neanche riesci a prendere i fogli?
2: La leggo da qua.
0: Ma qual è? Leggo da qua.
2: News. 5 cibi che creano dipendenza e non riusciamo a smettere di mangiare.
1: Perfetto. Oh, ma c'è una vista incredibile.
0: Mm-hmm. Infatti,
1: sì, per vedere i vecchi
2: sono
1: quando va a Monte Carlo.
2: Sì, scopo tutti i rapper, anche loro neanche sanno.
1: Non scopo, mica tu scovi tutti i rapper, lo sappiamo
0: lei
1: tutti.
0: Ha dentro di sé.
1: Ti sei proprio scovata tutti i rapper che hai trovato.
0: È una speleologa. Le piace scovare.
2: Mauri.
0: Allora, vista la notizia, riusciremo a non parlare di sesso? Non lo so.
1: Abbiamo già iniziato.
0: Esatto, ci proviamo. Vogliamo iniziare anche con la musica, con il nuovo di Anna?
2: Si chiama White Girl Wasted qui su Radio 105.
0: Sei caricata, eh?

0: Iniziamo con il nuovo di Anna qui su Radio 105, 105 Take Away, con la notizia che ha letto Camilla Ghini, sì, di cui rileggo il titolo.
1: Io me la sono già dimenticata.
0: Esatto, perché l'ha letto anche sbagliato, ed è sei cibi che creano dipendenza non riusciamo a smettere di mangiare.
1: La rinazzina è un cibo?
0: La
1: ti chiedo per un amico.
0: No. Okay. Dipende, c'è un'altra forma e sostanza della rinazzina.
1: Esiste anche
0: liquida. Esiste anche liquida. Abbiamo, sì, lo sai, abbiamo naturalmente la notizia, l'approfondimento da Camilla Ghini.
2: Un grande approfondimento.
0: Tua madre è una grande
1: approfondimenta.
0: Sì. Prego.
2: Eccoci, buon giovedì. Ognuno di noi.
0: Ma hai salutato 20 minuti fa.
1: No, ma lei quando, parte.
2: Mi carica per la news.
1: Sì, ma è un rito.
0: È la ruzzola.
2: È la ruzzola.
0: Va bene.
3: Tu cosa aspetti per strada?
2: Con
0: una macchina
2: nera. Ma è una tonalità o sbaglio?
0: Sì.
2: No? Vedi. Ognuno di noi ne ha almeno uno.
0: Sì. Parliamo. Io ce l'ho.
1: Sì, io anche.
0: Tu?
2: No.
0: Ok.
1: Beh, è diverso.
2: Parliamo dei cibi che creano dipendenza.
1: Sì, oh. sì.
2: Quegli alimenti che più ne mangi e più ne vuoi.
0: Allora, Jake, devo dirti una cosa. In tua assenza, il mio nuovo gioco è non è più mettere le vocine, ma mettere i suonini mentre Camilla parla.
1: È una, okay? È una fonte di disturbo.
0: Sì, terribile.
1: Tipo?
0: Falla parlare.
2: Non riusciamo a resistere, ne mangiamo forse un po' troppo e poi magari ce ne pentiamo. Ma perché li desideriamo intensamente?
1: La musica.
2: In quantità sempre maggiore.
1: Perché?
2: Dai ragazzi, ma questo è un programma serio.
1: Comunque, ragazzi, la scorreggia è imbattibile.
2: È imbattibile, guarda,
0: prego,
2: un
0: vai.
2: Livello veramente.
0: Vai.
2: In parole povere, quando svolgiamo un'azione benefica per l'organismo.
1: Cioè, dov'è la scorreggia? Si
0: qua. È questo qua, guarda.
1: Vai.
2: Per l'organismo, come ad esempio nutrirci, nel cervello vengono rilasciate sostanze premio.
0: Prego.
2: La dopamina.
0: Sì.
1: Però così sembra devi mettere diversi. Devi montare 4-5 renze diverse. Allora sì.
2: Vabbè, comunque questi cibi, alcuni producono talmente tanta dopamina.
1: È la produzione di dopamina. Ma quella cosa incredibile. Per tutti quelli che sono alla radio, mi spiace, ragazzi. Non vedete le mosse di Daniele Battaglia, che è slegato come uno in coma.
0: Prego.
2: Vabbè, comunque, e causano i famosi cravings. Una top 6 dei cibi più droganti.
1: Ah, ma io lo so cos'è un cravings, è questo.
2: Hai un cravings?
0: Dai, no, qual è la top 6? Questo è importante.
2: Questa,
0: scusami,
2: è stata pubblicata non da me, non da Lauretta, non da noi,
1: certo che lui,
2: del Michigan, pubblicata sull' American Journal of Clinical Nutrition.
1: A me questa università del Michigan mi sembra quella cosa che dicono tutti. Sei presente? Dove che l'hanno fatta questa? L'università del Michigan.
0: Poi vai nel Michigan.
1: Esatto.
0: Ma c'è l'università?
1: No,
0: c'è niente.
2: Vabbè. E vi racconto quali sono questi sei cibi. Ascoltate attentamente.
1: Vai. Sì, vai.
2: Pizza. Cioccolato.
0: Pizza.
1: Sì,
0: pizza.
2: Cioccolato.
1: Sì.
2: Patatine.
1: Sì.
2: Biscotti industriali. Gelato.
0: Sì.
2: E
0: sì.
2: Hamburger industriali.
1: Che però. Hamburger industriali vuol dire
2: hamburger.
1: Lui. La grande M.
2: Sì. Ragazzi.
0: C'è la grande M. Devo dire la verità.
2: Sì.
0: Adesso riascoltando questa cosa, effettivamente io ne vado ghiotto.
1: Io anche.
2: Quello
1: è veramente un guilty pleasure, ragazzi. Perché lo sai che mentre lo mangi stai sbagliando e ti penti dopo un minuto. Forse così.
0: Mi accorgo che la velocità.
1: Mentre mangi il Crispy McBurger.
0: La velocità è veramente infinita.
2: Ma perché i polletti?
1: Sì.
0: I polletti.
2: Che buoni.
0: Ah, dice i polletti.
1: Vabbè, come sono i polletti?
0: Comunque, detto questo.
1: Come sono i polletti?
0: Che buoni.
2: Che buoni.
0: Vediamo se riusciamo a mantenere per 15 minuti la concentrazione
1: L'argomento.
0: Sul cibo. E poi diventerà le cose a cui non sapete resistere.
1: Esatto.
0: E diventerà io
1: la patatina.
0: Esattamente, in tutte le sue forme e sostanze.
2: Sei un ghiottone.
0: Io sono un golosone. Un golosone, e devo dire la verità, faccio la prima parte del programma dove rimango sull'alimentazione. Poi è sempre alimentazione, sì, ma cambiamo la declinazione, ok?
1: A lui piace, di solito piace il salsiccione.
0: No! Beh, salsiccia
1: c'è una particolare modello di donna.
0: Sì, sì, sì.
1: Sì? Che ha l'optional. Sì, lui, sì.
2: Lui vuole full optional.
1: Sì, sì, il sì. Cambio automatico.
0: No, no, manuale.
1: Il cambio manuale.
0: Manuale. E tra l'altro ha la strumentazione analogica.
1: Sì, sì, sì, sì, sì, sì.
0: Allora,
1: attiva e passiva.
0: Certo.
2: Dai, ragazzi, comunque simpatici come voi, ce ne sono pochi nella radiofonia italiana, eh? Prendiamoli.
0: Allora,
1: Camilla quando parla. Ehi, Camilla, te faccio io così. Ciao Camilla, come va? Ma dove sei stata ieri sera?
2: A casa di amici.
0: Allora, amici, aspettiamo il vostro, lo possiamo chiamare guilty pleasure?
2: Guilty, cioè, pleasure.
0: Guilty pleasure.
2: Yes, please.
0: Per quanto riguarda l'alimentazione.
1: No, beh, ma non è proprio un guilty pleasure, è proprio una roba che quando la mangiate non riuscite a smetterne, vorreste mangiare l'ira di Dio.
0: Sì, che fa ovviamente malissimo.
2: Il cibo.
0: Sai che poi magari arriveranno
1: dei messaggi. Non si
0: direbbe
1: vederti.
2: No, aspettiamo. Bene, primo. No.
0: Volevo dire, visto che sta partendo il disco, aspettiamo i vostri messaggi al 342 41 15 105 e scopriremo poi quelli di Camilla, di Guilty Pleasure.

0: Ora parliamo di Acqua Santa Croce, l'acqua ufficiale che accompagna la nostra estate al 105 Summer Festival. Eh sì, per chi vuole il meglio c'è una sola scelta, Acqua Santa Croce, naturalmente pura per il ridotto contenuto di nitrati, povera di sodio e leggera grazie al basso residuo fisso, caratteristiche che, tra l'altro, la rendono particolarmente adatta per i bambini e le donne in gravidanza. Acqua Santa Croce, il meglio di ognuna, lo trovi tutto in una.
1: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. iPhone 17 e 256 giga, tasso zero, in 10 rate da €69,99.
2: Expert, gli esperti, sempre con voi.
1: Offerte valide dal 2 al 15 luglio. Condizioni finanziarie in negozio.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
4: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
3: Colombo, navigando sull'app Family,
5: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, solo con l'app Eurospin Family, mozzarella di bufala campana DOP 250 grammi, pascoli italiani, a €2,09.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Moschino Beauty presenta due nuove irresistibili fragranze. Qual è il tuo mood di oggi? Scegli Toy to Gummy se cerchi un profumo sofisticato e avvolgente che stupisce con note audaci. Scegli Toy to Yummy per un'esplosione solare e vibrante, un concentrato di pura energia agrumata, in movimento. I nuovi iconici orsetti Moschino Beauty sono arrivati. E tu, da che parte stai? Scopri Moschino Gummy and Yummy nelle migliori profumerie e su moschinobeauty.com.

0: Jerry Calà per Seat prima.
1: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
0: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
1: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
0: Sì, Jerry.
1: Doppia libidine!
0: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
1: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
0: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
1: Libidine coi fiocchi!
2: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
3: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
5: Deghi arredare il tuo giardino?
6: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
5: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
6: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
7: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
6: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
5: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
6: Deghi provare.
5: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
8: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
9: Ok, e quindi?
8: Voglio un SUV pieno di comfort, magari con due grandi display e un sistema che renda la guida più facile e sicura.
9: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Fai più di 18 km con un litro. Hai il sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
8: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione super hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it. MG. Find your more.
10: Proteggi la tua idratazione. Corf Hydra Bank 100 ore è la linea studiata per aiutare la pelle a trattenere l'acqua, lasciandola idratata fino a 100 ore e rendendola più fresca, tonica ed elastica. Hydra Bank 100 ore, il lato fresco dell'idratazione. In farmacia. Corf, Advanced Skincare Solutions.
11: Una nuova birra Forst 00.
12: Assaggiala.
13: Con aroma di agrumi e sentore di erbe.
12: Freschissima, agrumata, senza alcol né zuccheri aggiunti. Perfetta in ogni momento. Forst 00 Citrus and Herbs. Freschezza per natura.
14: Forst 00 Citrus and Herbs ti aspetta a 105 X Masters Summer. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia.
15: Tipicità ed eccellenze online? Ma vai da Conad!
16: Via, via.
15: Dal 2 al 13 luglio, acquistando 3 prodotti sapori e dintorni Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it. Hey! 105.
17: Hey! 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale. Su Radio 105.

0: Il 105 selection di questa settimana sono Karol G con Manu Chao, Viajando por el Mundo.
1: Cazzo, Manu Chao si ingrassa.
2: Manu Chao, devo dire la verità, con 4-5 hit sta continuando a incassare soldi, perché ha fatto, devo dire, forse quelle 4-5 canzoni.
1: Beh, insomma, e poi, ne fate molte di più in realtà.
2: No, però dico di successi
0: che
2: internazionali, ecco,
0: tanto
2: intendo.
0: Qua in Italia, dici.
2: E poi nel frattempo continuano a riprendere le sue canzoni e fare delle collaborazioni. Ma abbiamo chi è che è stato?
0: Voltiamo pagina, no?
2: Allora, voltiamo pagina perché abbiamo parlato di quei cibi di cui non riusciamo a fare meno.
1: Esatto.
2: Cioè, proprio quella roba che
1: abbiamo,
2: mangiamo,
1: dei contributi?
2: Mangiamo, e abbiamo scoperto che Camilla nei fuori onda ci ha parlato di un cibo di cui non riesce a fare meno. Quello non è un cibo, Camilla. Adesso
0: no.
2: Siamo in onda, no. Non si parla
1: io
2: di
1: quella
2: roba.
1: Io però so qual è il cibo di cui Camilla riesce a fare a meno.
2: Sì?
1: Il cibo.
2: Il cibo, esattamente,
1: esatto.
2: Esattamente.
0: Sì. Ma non è
2: devo
0: vero.
2: Dire che
0: fake
2: c'è
0: news.
2: Fake news, ma abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori questa cosa. Vai con le note, Maurizio, vai.
3: Come ha ben detto Jake, quel cibo alla quale quando incominci non riesci proprio a smettere di mangiarlo, per me stranamente sono le lasagne.
1: Minchia,
0: le lasagne.
3: Metti dentro delle lasagne, tipo mi fa una porzione da 80, 100 grammi, alla fine
1: 100 grammi.
3: Mangiarne
1: 100 grammi a casa mia per assaggiarla.
3: Normalmente quando mangio altri tipi di pasta o primi, non vado oltre i 70 grammi di pasta.
1: Che vita di merda.
3: Quando proprio con la lasagna vado fuori controllo totalmente.
1: Sì, cioè, ma tu cosa fai? 70 grammi? No.
2: Ma va.
0: Ma
2: 70
0: ma
2: grammi è l'assaggio, veramente.
1: Cosa dicono gli evangelici della pasta?
2: No,
1: si può mangiare?
2: Già, si può mangiare. Posso dire, io passerei tutto il tempo di questo ultimo scorcio di programma a dire minchia la lasagna.
1: Ma mi avevi detto che io sono lefebvriano?
2: Sei?
1: Lefebvriano?
2: Sì, non sapevo avessi spostato alla residenza lì fiscale. Però devo dire una cosa. Io
0: pensa
2: voglio...
0: che io non le amo le lasagne.
2: Ah,
1: vabbè, ma non avevo dubbi. Non capendo un
2: tutto
1: cazzo.
2: Tutto ciò che è godereccio, tu ovviamente no.
1: No, adesso, non esagererei.
0: Io amo...
4: Il pinsimonio.
2: Cosa ami? No. Pinsimonio, bravo, bravo.
1: Le gallette di riso.
2: Bravo, sì.
0: No. Allora, ragazzi.
1: Un tofu, ragazzi, che guarda.
2: Che buono.
0: No, a me piace mangiare.
1: Sì, cosa?
2: Sì,
0: un sacco di cose.
2: Dimmene una.
0: La pasta in generale,
1: sì.
0: Però io non mangio il pomodoro.
5: Parla cavo, ciao con la sturata, non come se avessi la patata in bocca.
0: Non
5: in bocca,
0: una patata
5: mi sa
0: in bocca.
5: Che tante cose
1: io
5: possono
1: sì.
5: Entrare.
0: Poi,
1: sì.
0: Adoro le patatine fritte, proprio
1: sì,
0: le amo,
1: sì,
0: quelle
1: giusto,
0: potrei
1: sì,
0: mangiarne
1: sì.
0: Veramente. E in questo periodo, ragazzi, vi devo dire che ne ho parlato con ChatGPT l'altro giorno.
2: Pensa che conversazione.
0: Per cercare di uscire da una dipendenza nuova,
2: oh!
0: Che non avevo fino a poco fa.
1: Vedete, ragazzi, che mia cognata... è riuscita a far impazzire ChatGPT.
2: Cioè,
1: a un certo punto, dopo mille domande, gli ha chiesto: ascolta, ne parliamo lunedì, te lo giuro.
2: Guarda, hai finito lo spazio di memoria, non ce la faccio più. Ma hai asciugato.
0: No, ragazzi, in questo periodo.
2: Vuoi musica tensiva?
0: Musica tensiva,
2: prego.
0: Anzi, vado a riprendere anche la conversazione con la mia amica.
1: Perfetto, scusate, ma stavamo sentendo i messaggi.
2: No, ma è il suo momento.
1: Perché si prende sempre il palcoscenico?
0: Ma che ce frega dei messaggi? Dai.
2: Vai.
0: Ma che
1: ma come?
0: Frega?
2: Dai, raccontaci.
1: Ma come?
0: Dipendenza, eccoci qua. Dipendenza. Ragazzi, ho scritto a ChatGPT.
2: Okay.
0: Mi aiuti ad uscire dalla dipendenza da caramelle gommose? Io sto andando fuori di testa.
2: Caramelle gommose quali?
0: Sì. I ciucciotti Fritz.
2: Quanto ti piacciono?
0: Ti ricordi che ce li siamo comprati?
1: Che ciucciotta Fritz che sei.
0: Ragazzi, io vi giuro, non riesco.
1: Sì, comunque è vero che
0: in
1: autogrill l'altra sera stavamo tornando dalla festa.
0: Sì.
1: Ci siamo comprati 4 quintali di caramelle.
2: Ma se li hai mangiati tutti? Ma guarda che è un
1: e non solo
2: glicemico.
1: Anche i Kinder Cards.
0: Ci siamo
1: tutto.
0: Comprati qualsiasi sì, sì. Cosa che in autogrill ci sono tutte porzioni giganti.
1: Esatto.
0: E quindi ci siamo comprati maxi
1: tra cui mi ricordo proprio questi ciucciotti Fritz.
5: Io ho una grande nostalgia dei succhiotti.
0: Dei ciucciotti.
2: Dei ciucciotti.
0: No, dei ciucciotti. E quindi adesso mi devo forzare
2: sì.
0: Quando faccio la spesa, quella due volte al mese, di di non comprare ciucciotti Fritz. Ma io li vedo, li devo comprare.
1: Sì.
2: Forse però per una volta hai centrato il tema della puntata.
0: Certo che ho centrato il tema, Daniele.
1: Solo che adesso non abbiamo sentito niente degli altri.
0: E sentiamo dopo.
1: Sentiamo solo sa stronzata dei ciucciotti Fritz.
2: Aspettiamo i vostri messaggi.
0: Ciucciotti Fritz.
2: Baby K, Tucca Macarena.

0: BBK qui su Radio 5, Radio 5 addirittura, Radio 105, se mi mangio anche i numeri è finita, con Tuca Macarena. Ho detto Radio 5, cioè mi sono mangiato un 100.
1: Comunque ragazzi, io rimpiango il reggaeton.
0: 100! Io rimpiango il reggaeton, va bene, anch'io devo dire la verità, ma soprattutto, sì, ma soprattutto rimpiango quando davamo spazio alle note vocali al 342 41 15 105, va Maurizio.
2: Sono Gianfranco da Saracco al Porto, sì? Vi ascolto sempre, cibo a cui non posso resistere, io scambierei la patatina che ormai è sottintesa con la grande M, sì? E metterei il kebab, quindi kebab, pizza, la grande
1: no,
2: M.
1: No, kebab no però.
3: Sì. Ma dai, stucca dopo un po', è stucchevole.
1: Sì, kebab è buono, è buono, un guilty pleasure, però,
3: però dai, non è la cosa.
0: Ma dopo le 3 di mattina
1: è troppo spezie, troppe robe.
3: C'è troppa roba dentro.
0: Però alle 3 di mattina è buono, eh.
3: Troppi sapori, troppi sapori. Flavors, no? Troppe cose per noi.
0: Ma noi chi? Ma noi chi veramente? Vai, troppe Maurizio.
1: Cose per noi.
0: Grazie
4: per
0: le note.
4: Uno di quei cibi a cui proprio non posso fare a meno è il burro di arachidi.
3: No.
4: Che so che non è comunque un cibo da pasto, diciamo. Però è quello snack che durante la giornata non posso proprio farne a meno.
1: Beh, se ti mangi 3-4 fette di pane col burro d'arachidi è un bel pasto.
4: La mia dieta alimentare, però il burro di arachidi mi fa impazzire, è diventato una droga ormai.
3: Non sono d'accordo.
0: Non riesco a parlare oggi. Un pè. Ho detto un pè.
1: Vuoi che ti vada a comprare un pè?
0: Sì,
1: questa sera.
0: Sì. Ti chiamo dopo. No, dicevo, a me un po' il burro d'arachidi mi lappa tutta la bocca.
3: Ma sì, è stucchevole, beh, pure quello. Certo.
0: Ragazzi, faccio fatica.
3: Una cosa...
0: Sembra come se avessi fatto un pè.
3: Raga, dai, una delle cose più buone di tutte. La focaccia.
1: Mamma mia.
3: Mamma mia.
0: Quale però?
1: Quella unta ligure. Ligure.
3: Sì. Ligure.
1: Ho detto ligure.
0: Vedi, ti sto contagiando.
1: È quella bianca ligure.
3: La focaccia ligure. Quando vai Liguria.
1: In Liguria.
3: È una goduria.
0: La mia Liguria.
1: Leviosa. Non Leviosa.
0: Abbiamo delle altre note? Vai, scusami.
5: Chiediamo qual è il cibo che non riesce a fare a meno al vostro cake La Furia.
1: Io?
0: Non vale la lasagna,
1: tanti, ragazzi, ci sono alcune cose che proprio, sapete, una cosa che a me proprio fa impazzire, i salumi.
3: Sì.
1: Minchia, col pane e la maionese.
0: Ma...
1: Ciao!
3: Ma io ultimamente meno salumi.
0: Ma tu hai mai fatto l'ex? Sì, pochi salumi?
1: Non si direbbe.
0: Infatti. Tu hai mai fatto l'extra fatality? L'extra fatality. Che è pane, un pezzo di burro e il salamino.
1: Vabbè, ma fai schifo così.
0: Cioè, ma è una roba mondiale.
1: Ho capito, ma muori veramente.
0: Sì, ma muori felice.
1: Con il salame addirittura.
0: Sì, ragazzi, mettere un
1: pane,
0: po' di
1: burro salame.
0: Pane,
1: che è quello
0: burro...
1: che ti fanno nelle feste ogni tanto. C'è il pane al latte con la spalmata.
0: Ti giuro,
1: ho
0: è
1: capito,
0: una roba
1: capito.
0: Che
1: il è vero, è una roba proprio da tedesco.
0: Sì. Io mi metto anche le ciabatte.
3: A me piacciono più però i salamini, quelli un po' più piccoli.
0: Beh, perché tu sei abituata, no?
3: Dai. Però non è possibile che in questo programma non si può dire una cosa che diventa subito
0: un doppio senso.
3: Dai.
1: Ma chi l'ha detto?
3: Dai, mi hai fatto il gesto pure, per chi non l'avesse visto. Ha fatto pure il gesto e mi ha detto sei abituata.
0: Ma siamo in radio.
3: Sono abituata.
0: Allora io ti voglio dire una cosa,
1: Cristina, no?
3: Lo chiediamo a voi.
0: Guarda,
3: sono
0: Jake,
3: abituata?
0: Ti voglio dire una cosa. Per me questo è un programma radio, giusto?
1: Sì.
0: Io ho una comunicazione radio. Tu guarda come si riesce a fare un contenuto radio edulcorato quando in realtà sto facendo dei doppi sensi. Torniamo all'origine di tutto. Ti piace il salame?
3: Sì.
0: Ok,
1: adesso lo sta facendo.
0: Ma sei abituata, diciamo, a quelli un po' più piccolini, giusto? Giusto?
3: Mi piacciono di più.
0: Ti piacciono di più quelli piccolini?
3: I salamini.
0: Vedi, il radio ha un
1: funziona,
0: senso. In televisione è sempre un'altra roba.
1: Giusto.
0: Ci sta.
1: Però se per chi ci vuol mettere la malizia, perché non ce la mette.
3: Quando
1: perché...
3: manca la malizia.
1: Esatto.
0: No, perché
1: malizia,
0: se avete
1: profumo d'intesa.
0: c'è altro? Bene. Dopo questa roba che abbiamo fatto pubblicità a 800 brand, compresa la sigla, ecco, direi che possiamo andare in musica, grazie.
3: In musica.
0: Vai.
3: Ma dove andiamo? Ma siamo qua ancora. 20 secondi.
0: Una volta io ho fatto l'amore in 20 secondi.
1: Sì, con la sigaretta in inserita.
3: Sì, sì, sì. Ti sei pure fatto la doccia dopo?
0: Sì, sì, sì, ero tranquillo. Però vabbè, se vogliamo parlare di qualcos'altro.
3: No, no, no.
0: Io
3: ragazzi,
0: non ho detto di cosa sono ghiotto io.
3: Di cosa sei ghiotto? Di cosa?
0: No, giuro, per fare l'ultimo brand.
3: Sì.
0: Avete presente le galatine?
1: Madonna, Madonna,
0: ne mangio 25.000 al secondo.
1: Polvere bianca?

0: Ragazzi, la gorgonzola, sì? Quella che lasciate un'ora fuori dal frigo e praticamente cammina da sola.
1: Che sì.
0: Cremosissima, buonissima, non ne posso fare a meno.
2: Cos'è
0: Alessio
2: il gorgonzola? La gorgonzola che cammina
1: che
2: da sola,
1: buona,
2: da Zola.
1: Che buona, ragazzi, veramente.
2: Allora, io
1: ma
2: ti devo dire una
1: formaggi.
2: Cosa. Io ti devo dire una cosa. Cioè, dimmi. Non va, scusami.
1: No, meno male, vedi.
2: Ecco,
3: no,
2: adesso
3: va.
2: No, con le galatine ho svegliato un mondo. Mm. Ok, non è una pubblicità, però c'è quella roba lì. Se torniamo un po' indietro nel tempo, ce ne sono tante di cose che fortunatamente non sono più in produzione, ma erano quasi da dipendenza.
3: Io c'ho un altro, raga.
1: Dillo.
2: Non è un brand.
3: Sì, è un brand, ma non lo fanno più, secondo me.
2: Ok, prego. Chiudiamo così, sappilo,
3: lo, lo spunti.
2: Mamma,
3: minchia,
2: mamma.
1: Non so neanche cosa sia.
3: È una crema spalmabile, sì. La facevano al prosciutto, sì. E al tonno.
2: Sì, sì, sì.
3: No, non hai idea.
2: Bleh.
3: Bleh. Non sai
1: strana,
3: niente.
1: No?
3: Non sai niente.
2: No, cioè io ci mettevo la faccia dentro e dormivo dentro allo spunti. Prego, l'ultimo, vai.
4: Ragazzi, ma voi avete mai provato la focaccia, quella bella unta con
2: certo.
4: La Nutella dentro? È no, una no. Smaialata,
3: ancora,
4: è da Modena.
2: Ciao, senti, ma non l'ho mai provato.
3: Chiamatemi all'144.
2: Perché non ce la fai tu?
3: Digital Nutella.
1: Non amo la crema focaccia. Spalmabile alla nocciola.
2: Sì, non ti piace?
1: Un po' troppo dolce per i miei gusti.
2: Bene.
3: Senti,
1: non ce
3: che
1: ne
3: palle,
1: un cazzo,
3: Camilla,
1: Camilla,
3: però. Che palle di donna, minchia.
1: No, fidati,
3: ma c'è qualcosa
1: che ti
3: piace?
1: Cos'è che
3: ti piace?
2: Mi dici una cosa che
1: io
2: ti
1: non
2: piace.
1: Io non sono che palle.
2: Una cosa che ti piace. Una.
1: Sono che palle? Digli a lui.
2: Totale. Una cosa che ti piace. Prego.
1: La focaccia di Recco.
2: Oh.
3: Non
2: ce l'abbiamo fatta.
3: Beh, quella piace a tutti.
2: E allora, perché
3: ma
2: non te ne vai?
3: È la focaccia, ragazzi, quella col formaggio.
2: Ma
1: quella di Recco.
2: Ma sto
1: è quella di Recco.
2: Va bene,
3: se...
2: ragazzi, è il momento per fermarci. Perché stiamo facendo. Buoni
1: noi. Vorrei mangiare.

0: sostituisce.
1: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
0: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
3: E alle nostre vacanze romane.
4: Anche se non siamo a Roma!
2: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. TV Samsung 50 pollici, Crystal Ultra HD a tasso zero in 10 rate da 35,90€.
7: Expert, gli esperti sempre con voi.
6: Offerte valide dal 2 al 15 luglio. Condizioni finanziarie in negozio.
8: Emma arriva per la prima volta live negli ippodromi con due concerti imperdibili. Il 2 luglio all'ippodromo delle Capannelle di Roma e il 9 settembre all'ippodromo SNAI San Siro di Milano. Info e biglietti su ticketone.it.
9: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
10: I Minion sono tornati!
11: Il film su come conquistarono Hollywood.
12: Pignata, carbonara, lasagna.
11: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi!
11: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
14: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: 105 Summer Festival.
2: 105 Summer Festival.
1: L'imperdibile appuntamento con la musica live.
2: 105 Summer Festival.
1: Venerdì 3 luglio, Baia Domizia, Arena dei Pini.
2: I migliori artisti della scena musicale italiana ed internazionale per firmare la colonna sonora della tua estate.
1: Conducono Manola Moslei e Dario Micolani.
2: Tanta musica, tanto divertimento. A ingresso libero. In diretta su Radio 105, su 105 TV, su app e social.
1: 105 Summer Festival.
2: 3 luglio, Baia Domizia, Arena dei Pini.
1: Solo con Radio 105. In collaborazione con
3: Riso Flora. Pronto in 10 minuti. Ideale per insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti dolci e salati. Riso Flora. Non scuoce mai.
4: Jerry Calà per Seat prima.
5: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
4: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
5: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
4: Sì, Jerry.
5: Doppia libidine!
4: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
5: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
4: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
5: Libidine coi fiocchi!
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
7: Per raccontare MotoG ci serve azione. Gli smartphone Motorola sono pronti a seguirti ovunque. E colore, colore vivo come le tonalità Pantone che li rendono unici. Poi stile, grazie al design che aggiunge un tocco distintivo. E performance, con una camera da 200 megapixel per condividere la tua storia. Il finale? Lo scegli tu. Scopri il nuovo Motorola Moto G 87, ora nei migliori punti vendita.
8: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
9: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia. No! Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
10: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
11: Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione, a 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
12: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, camici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
13: Hai voglia di staccare dalla routine quotidiana?
14: Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il Servito e Kuwait High Perform. Con un rifornimento da 25 litri ricevi subito in omaggio il materassino gonfiabile Kuwait. Le massime prestazioni per il tuo motore. Il massimo del relax per le tue vacanze. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait. Muoviti più liberamente.
15: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
16: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
17: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
16: Oh, Contacta! Adoro!
17: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
18: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
19: Yeah. Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
20: Fai leva sui miei desideri, eh?
19: Veramente faccio leva sull'IVA.
20: Leva sull'IVA?
19: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
20: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
19: Ce li leva?
20: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
19: Leva l'IVA.
20: E i pensieri.
19: Solo a luglio, solo da...
21: Iperceramica!

0: le sale. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto Diverti Assicurazioni distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi l'assetto informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
2: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di tre valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
3: Radio 105 presenta 105 Night Express Live.
4: Continua l'appuntamento dal vivo con gli ospiti di Radio 105 in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
5: Mercoledì 8 luglio incontreremo Alessio Bernabei.
6: E siete tutti invitati a partecipare con noi alla serata.
5: Non mancate!
4: 105 Night Express Live, mercoledì 8 luglio con Alessio Bernabei.
3: Scopri come partecipare su 105.net.
7: 105
8: 105
7: 105
9: Che storia.
10: Radio 105.
9: Che storia.

0: Mi rimane veramente un secondo per salutare Maurizio, Lauretta, te Jake, te Camilla, tutti quanti voi. L'appuntamento domani sempre alle 12 con 105 Takeaway, sempre qui su Radio 105. Ce l'ho fatta.
1: Fa tipo anche Pilates Reformer.
0: Sì, esatto, faccio qualsiasi
2: Pilates.
0: Cosa. A domani. Ciao.

0: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta sempre.
1: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità a fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.
2: Sono le 13, siamo in diretta con gli squizzabili di 105 su Radio 105. Vai, vai, vai, un po' di tuffi, un po' di tuffi. Vai, tuffiamo.

0: 11 e siamo in onda con gli squizzari di 105. Buongiorno a tutti. Lo sapete, da ieri è partita la stagione estiva degli squizzari di 105. Con me in studio a Milano ci sono Ludovica Frasca.
1: Buongiorno Harry.
0: E Rebecca Papi.
2: Buongiorno a tutti.
0: Siamo pronti per un'altra puntata. Ve l'ho detto, oggi c'è una grande novità, ovvero che voi ascoltatori, che in questo momento ovviamente ci state premiando e ci state onorando della vostra presenza e ci state ascoltando, è il giorno in cui voi scegliete da oggi in poi l'argomento con il quale giochiamo. Come funziona? Allora, prendete il vostro telefonino, 342 41 15 105, il numero che dovete digitare, poi mandare ovviamente il messaggino, lo inviate. Leggeranno due notizie, Ludovica e Rebecca. Quale notizia vi ha colpito di più? Perché in base alla notizia che vi ha colpito di più, noi sceglieremo un argomento con il quale giochiamo. E come ogni puntata ci sono 2.000 euro pronti per voi. Allora ragazze, intanto leggiamo le notizie che vi hanno colpito. Chi di voi ha una notizia bella interessante?
1: Io ho una notizia succulenta. Allora, vai. Senti questa. Ieri mi è capitato, no, quando abbiamo finito la puntata, di andare in un negozio perché volevo stampare una foto mia del mio fidanzato, perché sono molto romantica e mi piacciono le foto.
0: Mamma mia, è fidanzata.
1: E mi piace stampare le foto. E poi volevo stampare anche la nostra, quella che abbiamo pubblicato su Instagram. E vabbè. E il tipo del negozio mi ha detto che la generazione Z, ora non so se poi Rebi mi conferma.
0: Che fa?
1: Pensate un po', è tornata alle foto analogiche. Bello. Stampano le foto.
0: Bello! E quindi
1: è
0: tu
1: una cosa bella.
0: Qual è l'argomento che vuoi proporre?
1: Foto.
0: Ah, fotografia, però l'analogica, la vecchia fotografia,
1: sì, quella
0: diciamo.
1: Proprio che ti attacchi in cornice.
0: Ah, bene, non la ricordo perché io sono talmente giovane che sono nato, mi dispiace
1: New
0: per
1: generation.
0: Voi, già col digitale. Rebecca,
2: non c'erano i colori.
0: Che ho. Rebecca, leggi la notizia invece che ti ha colpito.
2: Ok, a me mi ha colpito questa notizia. Parliamo di luglio. In Francia, con il caldo che supera i 35 gradi, da luglio il ministro del lavoro ha dato l'ok ai Bermuda shorts in ufficio. Però attenzione,
0: cioè, si può andare con i Bermuda in ufficio?
2: Sì, però attenzione. Hanno detto sì ai pantaloncini se sono eleganti. E abbinati bene con camicia.
0: Giusto.
2: Niente infradito, per carità. E look da spiaggia.
0: Quindi non si può andare con look da spiaggia, però si può andare con il pantalone corto.
2: Con lo short.
0: Vabbè, come le ragazze, le signore vanno con la gonna, ci potrebbe stare. Anche se secondo me io non uso shorts, lo sai?
2: No.
0: Cioè, non uso, io vado col pantalone lungo di lino anche al mare, perché a me il non mi piace tantissimo.
2: No, ma veramente perché non gli piacciono le caviglie, lui vede.
0: C'ho le gambe secche secche. Ma come c'ho le gambe secche? E che ce devo avere? Gambone.
1: Ma
0: che cosa dite? Non ho le gambe secche.
2: Va bene, ok.
0: Tonificate. Qual è l'argomento che hai proposto allora?
2: L'argomento, visto che ieri la puntata l'abbiamo dedicata ai nuovi inizi, oggi la vorrei dedicare a luglio. Perché saremo insieme tutto luglio.
0: Bene, allora abbiamo due argomenti, preparate. Allora, 342 41 15 105, partiamo con questa nuova iniziativa. L'argomento lo scegliete voi. Allora abbiamo da un lato argomento fotografie. Ok? E da un lato abbiamo luglio. Sono due argomenti molto larghi con i quali si può giocare. Già stanno arrivando i primi messaggi. Noi facciamo così, ci ascoltiamo una canzone.

0: Poi quando torniamo scopriamo qual è l'argomento con il quale giochiamo. Qual è la canzone che ci ascoltiamo, ragazze?
1: Vai, ci ascoltiamo Emma con Fabri Fibra di Antidroga.
0: Bene.

0: Era Emma e Fabri Fibra, antidroga, state ascoltando gli squizzati di 105.
1: Allora ragazzi, durante la canzone noi ci siamo divertiti, abbiamo ballato e voi avete scritto al 342 41 15 105 e ci avete detto qual è l'argomento tra i due che vi abbiamo proposto e che erano, allora, luglio, che è stato proposto da Rebecca, la notizia che l'aveva colpita al fatto che ci sono ovviamente adesso così delle concessioni fatte dal ministro in Francia che permettono, visto che c'è tanto caldo, di andare anche in ufficio con i pantaloni corti, e la notizia invece che ci ha letto Ludovica, che l'ha colpita molto, è che ci sono quelli della generazione Z, che quindi diciamo così, quelli un po' anziani, non come me, giovani, che vanno a stampare le foto come si faceva una volta la foto analogica. Quindi fotografia e luglio erano i due argomenti e voi avete scelto luglio. Quindi giochiamo con il tema luglio. E allora siamo pronti, vi ricordo 2000 euro che potete guadagnare con lo squizzone, ma bisogna arrivarci. Andiamo allora con lo squizzino e scopriamo chi è il primo o la prima concorrente.
2: Gli squizzati di 105 presentano lo squizzino.
1: Bene, bene, chi abbiamo?
3: Bene, prima abbiamo Gaetano, 44 anni, vive a Novara, lavora in fabbrica e è sposato con due figli. Ama il calcio e la musica e dice, per lui Vasco è la Bibbia della musica. E gli servirebbero i 2000 euro per il suo concerto.
1: Ciao Gaetano, buongiorno.
4: Buongiorno, ciao, buongiorno Enrico, ciao a tutti.
1: Senti,
4: ciao
1: Gaetano, mi piace che ti, come dire, ti piace tanto, scusa il gioco di parole, che ti piace tanto Vasco, però anche a me, insomma, Vasco è un grande, ce l'abbiamo qua in regia. Senti che ti ringrazio.
5: Costa un po' meno il biglietto, però tieniteli.
1: Sì, è vero, costa un po' meno di 2000 euro. Senti, giocando con il tuo cognome, che lo sto leggendo, tu vai, oh, vai alla grande in piscina, eh?
4: Sì, sì, la voglia.
1: Ti chiami Spinnato de cognome, sai come spinni in piscina? Ta ta ta ta ta ta ta ta. Velocissimo, eh? Senti Gaetano, il tema è luglio. Il luglio l'avete scelto voi attraverso il 342 41 15 105. Ti faccio la domanda dello squizzino. Allora, come si dice luglio in inglese? July? Oh mamma mia, che caldo che fa!
4: La prima, July.
1: Bravo Gaetano. Ora scopriamo chi ti sfida, chi abbiamo?
0: Abbiamo Viviana, ha 31 anni, vive a Soave in provincia di Verona, è un'operaia, convive ed è appassionatissima di musica sin da bambina perché impara a memoria anche le canzoni che non le piacciono.
1: Ciao Viviana, buongiorno!
6: Ciao, ciao,
1: non ho capito.
6: Tutti, ciao.
1: Scusa Viviana, come impari a memoria le canzoni che non ti piacciono? Una canzone che non ti piace però tu la canti a memoria, lo stesso?
6: Ma se la sento, sì, se continuo a sentirla anche alla radio, che mi resta in testa. Magari. E dopo va a finire che la canto.
1: Ma che brava, mi piace questa cosa. Poi la mosca, ragazzi, la mosca quando fa caldo ve la consiglio perché vi rinfresca, è come l'aria condizionata, tu canti e ti passa, sì, è così, Senti, esatto. Viviana, ti faccio la domanda allora, vai.
6: Sì.
1: Quanti giorni a luglio? 31 o 34?
6: 31.
1: I gradi però sono 34. E allora abbiamo Gaetano contro Viviana, siamo pronti per il primo gioco ed è questo o quello?
7: Questo o quello?
3: Questo o quello?
7: Questo o quello?
3: Questo o quello?
1: Cioè, in pratica voi, scusate, visto che siamo in diretta, sono le 13.10 per la precisione, tanto per ribadirlo, cioè voi, Uzi e Summa, insieme, che sono poi il gatto e la volpe, cioè avete detto modifico, faccio delle sigarette, avete solo aggiunto lo schizzo d'acqua. Cioè, questo avete fatto?
5: Abbiamo fatto un tuffo nell'estate.
1: Un tuffo nel paraculismo avete fatto. Allora, Gaetano, Viviana, siete pronti?
6: Sì.
1: Oh, il gioco è facile. Io vi do due nomi. Voi mi dovete dire, un po' vi dovete buttare, chi è nato a luglio? Gaetano, chiaro?
4: Chiaro, chiaro.
1: Gaetano ha detto che è chiaro. Viviana, chiaro?
6: Chiaro.
1: Bene. Parto? Chi commette due errori è fuori, eh? Gaetano, Stallone, Maradona.
4: Stallone.
1: Bravo! Perché qui è un po' gioco anche di fortuna, eh? Viviana, Julia Roberts, Sandra Bullock.
6: Sandra Bullock.
1: Brava! Attenzione, Gaetano, Ringo Starr, Paul McCartney.
4: Paul McCartney.
1: Esatto. Viviana, Van Diesel o George Clooney?
6: La prima, il primo.
1: Van Diesel, esatto. Gaetano, Jennifer Lopez o Beyoncé?
4: Beyoncé.
1: No, Jennifer Lopez, la mia amica Jennifer Lopez. È di luglio.
3: Anche lei in studio con noi.
1: È in studio con Jennifer. Noi Jennifer Lopez.
8: Hola, hola, todo quanti.
1: Attenzione, Gaetano, hai già commesso un errore.
4: Sì.
1: Viviana, tocca a te. Achille Lauro, Tananai.
6: Tananai.
1: No!
6: No!
1: Adesso il primo che commette l'errore è fuori. Gaetano, Demi Moore, Pamela Anderson.
4: Pamela Anderson.
1: Bravissimo. Viviana, la mia fidanzata Margot Robbie o Nicole Kidman?
6: Margot Robbie.
1: Esatto! Ragazzi, ne mancano due. Se non sbagliate, tutti e due andate alla prossima manche. Quindi, Gaetano, l'ultima per te. Max Gazzè, sì, o Renato Zero?
4: Max Gazzè.
1: Esatto, l'ultima per Viviana. Ci sei, Viviana?
6: Sì.
1: Grillo, Beppe Grillo o Vespa, Bruno Vespa?
6: Beppe Grillo.
1: E la risposta è esatta e vi salvate tutti e due! E quindi sia Gaetano che Viviana vanno alla prossima manche! Sono stati bravi, ragazzi.
0: Bravissimi.
1: Sono stati bravi,
3: scelte,
1: noi
3: siamo scelte. State brave a scegliere.
1: Bravissimi.
4: Ne sapevo una, è stata tutta fortuna.
1: Ma guarda,
6: anche io le ho sparate tutte.
1: Guardate, ragazzi, che la fortuna serve sia nella vita che anche nel gioco. Anzi, nei giochi televisivi, sono tanti anni che conduco giochi televisivi, la fortuna è oltre il 50%. Quindi, bravi, anche fortunati. Allora, noi facciamo così. Ce ne andiamo in pubblicità. Quando torniamo, continuiamo con voi due. Intanto, al 342-41-15-105, scrivetemi questo. Vi faccio una domanda. Come stanno andando Rebecca e Ludovica? Come stanno andando? Perché questa è la nuova stagione. Scrivete al 342
0: siete
1: 41
0: tremendi.
1: 15
0: siete
1: 105.
0: Buoni. Allora, buoni.
1: Pubblicità.
9: Ci siamo, la serata sta per iniziare, ma non trovate l'acconciatura giusta. Niente panico, con il nuovo Dreamy Pocket Pro 2 il vostro stile è sotto controllo ovunque voi siate. Compatto, leggerissimo e si piega in un attimo per entrare in borsa. Ma la sorpresa è la potenza. Asciuga e definisce la piega in pochi minuti, lasciando i capelli luminosi e senza crespo. Ovunque vi trovate, venite a scoprire la gamma Dreamy Beauty al 105 Summer Festival. Info sul sito ufficiale Dreamy.
10: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 settembre, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
11: Quante cose al mondo vuoi fare, costruire, inventare.
12: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
13: Da De Fonseca arriva la novità dell'estate. Infradito e ciabatte mare, comode come le pantofole di casa, colorate alla moda, così confortevoli che sembra di non averle. Scoprile sul sito internet e in tutti i negozi. De Fonseca, da sempre la tua scelta di comfort.
14: De Fonseca.
15: Jerry Calà per Seat prima.
16: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
15: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
16: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
15: Sì, Jerry.
16: Doppia libidine!
15: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
16: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
15: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
16: Libidine coi fiocchi!
17: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
18: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
17: E il signor Alessandro Volta?
19: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
17: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, anguria a 49 centesimi al chilo.
20: Aerospin, la spesa intelligente.
21: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi.
22: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
21: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
23: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Say yellow to summer sales a Scalo Milano Outlet & More dal 4 luglio, saldi fino al 70% sul prezzo outlet. 180 boutique fashion e design con prezzi esclusivi a soli 15 minuti dal centro di Milano. Scopri di più su scalomilano.it. Let's yellow.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
3: Proteggi la tua idratazione. Corf Hydra Bank 100 ore è la linea studiata per aiutare la pelle a trattenere l'acqua, lasciandola idratata fino a 100 ore e rendendola più fresca, tonica ed elastica. Hydra Bank 100 ore, il lato fresco dell'idratazione. In farmacia. Corf, Advanced Skincare Solutions.
4: Let's go! Da MeteoWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio, notebook Samsung Galaxy Book 5 Intel Core Ultra 7, tuo a 999 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MeteoWorld.
5: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la lonza di suino a fette al chilo è scontata del 40%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Siamo gli sfizzati di 105, l'unico programma dove puoi vincere 2000 euro.
7: Ed è vero, sono le 13:20 puntuali, siamo tornati agli sfizzati di 105. Allora abbiamo Gaetano e Viviana che hanno superato tutti e due il primo gioco. Gaetano, come va?
8: Bene, bene.
7: Allora Gaetano, senti, ricordiamo che tu hai 44 anni e vivi a Novara, lavori in fabbrica. Cosa fai precisamente, Gaetano?
8: È una linea di montaggio, mi occupo di saldatura laser.
7: Ah, bene, sei sposato con due figli?
8: Sì, sposato.
7: Quanti anni? Quanti anni?
8: Uno 14 e uno 9.
7: Maschietto femminuccia, due maschietti?
8: Giovanni e Daniel. Giovanni e Daniel.
7: Due maschietti?
8: Sì, sì.
7: È andata bene, guarda, perché con le femminucce è un casino. Che sapevi? Con le femminucce è un casino, tu non sai, guarda, veramente, le femminucce sono un disastro. Sono un problema quando sono piccole, sono un problema quando sono grandi.
6: Peggio da grandi, mi sa.
7: Peggio
6: però.
7: Da grandi, peggio da grandi. Mentre dall'altra parte abbiamo Viviana. Viviana, 31 anni, invece in provincia di Verona. Sei un'operaia anche te?
9: Sì, sì.
7: Cosa fai
9: sono
7: invece?
9: Magazziniera, in realtà.
7: Ah, magazziniera. Tu invece convivi?
9: Sì, convivo.
7: Ma come dire, ti sposerai oppure c'è ancora un po' un momentino così per capire come vanno le cose? Io mi faccio i fatti tuoi, eh?
9: Se vuoi vi giro il numero del mio compagno,
7: sì,
9: così chiedete
7: sì.
9: Voi.
7: Aspetta un attimo, come si chiama? Come si chiama?
9: Alessandro, ha detto Juve.
7: Come Juve? Juve nel senso Juve, Juve Juventus?
9: Il soprannome si chiama Juve, sì.
7: Ma perché ti fa la Juventus?
9: Sì.
7: Allora, come si chiama? Alessandro? Alessandro?
9: Sì.
7: Allora, aspetta, Alessandro! Se ci stai seguendo, aspetta, faccio tutta sta cosa, capito? Alessandro, se ci stai seguendo, c'è Viviana che vorrebbe che tu ti mettessi in ginocchio con un bel brillante, ma anche una cosa finta, la meretta, poi una cosa di vetro, ecco. Con un bel brillante in ginocchio e tu le domanderai: oh Viviana, mi vuoi sposare? E tu, Viviana, cosa risponderai? È per questo che Alessandro non ti chiede niente, fa una figura di merda, lui viene là, ti chiede una cosa e tu non gli rispondi, scusa. Viviana, eh?
6: Ma fai bene, Viviana.
7: Ma che fai bene? No, aspetta un attimo, scusa, perché Rebecca, tu non ti vorresti sposare?
6: Beh, allora adesso non lo so, però è un po' di tempo.
7: Cioè,
10: è giovane.
7: Tu invece, Ludovica?
10: Io sì, sono molto tradizionalista, mi piacerebbe.
7: Ma tuo fidanzato
10: te l'ha... adesso.
7: Ma tuo fidanzato te l'ha domandato?
10: No. Infatti purtroppo non ci sta ascoltando, sarebbe un bel momento.
7: Abbiamo un altro coso di Ludovica. Se tu vuoi chiedere a Ludovica di sposarla, te devi organizzare con bel brillocco, però te lo dico subito.
6: Il vetro non va bene.
7: Comunque, Gaetano, Viviana, siete pronti per la prossima manche di gioco?
8: Sì.
7: E allora andiamo con l'indovina chi o cosa.
2: Indovina chi? Indovina chi? Ma anche cosa?
7: Rebecca, dopo dobbiamo parlare di questo fatto del matrimonio. Ludovica, sai ancora, non ho capito se è fidanzata, non è fidanzata.
10: Ma lo saprai, lo saprò
6: si
10: io.
6: Sta da Dio da soli.
7: Va bene, ragazzi. Gaetano, sei pronto?
8: Sì.
7: Allora,
8: sì,
7: le regole le sapete. Attenzione, bisogna arrivare a tre. Oggi parliamo, e il tema l'avete scelto ovviamente voi, parliamo di luglio, ok? Che è un tema molto largo. Quindi, okay, Gaetano, se ti dico Lucia, di cosa parlo? M'ero preparato. Viviana, quattordicesimo.
11: Promessi sposi.
7: Gaetano, d'oro. Niente.
8: Estate.
7: No. Viviana, Napo. Questo è il caldo. Niente. So. Gaetano, re.
8: Non ho capito, scusa.
7: Re.
8: Intero.
7: No. Viviana, alato. Ragazzi, luglio. Niente. Gaetano, segno.
8: Zodiaco.
7: Ho capito una cosa. Viviana, l'ultimo zodiacale. Ed è?
11: Cancro.
7: Il leone.
11: Cancro leone.
7: Vabbè, niente. Insomma, re leone. Napoleone. Insomma, l'ho detto tutti. Andiamo avanti. Viviana, ora tocca a te. Allora, parliamo di luglio. E allora, di cosa parlo? Righe. Dai, veloci, tre secondi.
11: Compiti.
7: I compiti a luglio. Ma chi fa a luglio i compiti? Solo io quando venivo rimandato che mi toccava studiare. Gaetano, schiena. Dai.
8: Abbronzatura.
7: No, però ci è andato vicino. Viviana, telo.
11: Dai. Scottatura.
7: No, andiamo da Gaetano, da spiaggia. Quindi righe, schiena, telo, da
8: costume.
7: Spiaggia. No. Viviana, da giardino.
11: Lo sdraio.
7: Brava! Brava! Un punto allora, si arriva a tre. Andiamo da Gaetano. Gaetano, di cosa parlo? Rossa!
8: Sabbia.
7: No! Come la sabbia rossa? Macella su Marte. Viviana? Semi. Dai. Rossa, semi, luglio.
11: Abbronzatura.
7: Ma no, coi semi, no. Abbronzatura coi semi. Che abbronzatura è? Gaetano. Su cosa? Su cosa?
8: Premuta.
7: Ma no. Andiamo da Viviana. Viviana, se fa come se taglia a fette.
11: L'anguria.
7: L'anguria. Due. Si arriva a tre, Attenzione. Adesso è il momento di Viviana. Viviana, di chi parlo? Ha una cosa in comune con me? Addominali.
6: Che?
7: Addominali.
11: Palestra, no.
7: No, di chi ho detto? Gaetano, scusa, Gaetano, guarda, guarda. Guarda.
8: Bagnino.
7: Il bagnino, 2-1. Ma come? Ma come, Viviana? Ha una cosa in comune con me, gli addominali? Io ho degli addominali scolpiti. Rebecca, dillo come sono?
6: Scolpiti, però dipende da chi. Cioè, non può
7: essere. Ma come da chi? Scolpiti. Michelangelo.
6: Michelangelo, quello che è strada.
7: Lasciamo perdere.
10: Signore un po' rotondo.
7: Lasciamo perdere. Gaetano, Viviana. La situazione è 2-1. Gaetano.
8: Sì.
7: Mi devi dire di chi parlo. Questo è un nome, 4 luglio. Niente. Andiamo da Viviana. No. Viviana, regista. Niente. Andiamo da Gaetano. 1975.
8: Carlo Verdone.
7: No. Viviana, lo squalo. Quindi regista 1975. Lo squalo. Viviana,
11: no.
7: Come no?
11: Non mi viene.
7: Gaetano, sei pronto?
8: Sì. Sì, sì.
7: Steven
8: Spielberg.
7: Spielberg, due pari. E allora, questo è l'ultimo. È il momento di Viviana. Chi lo indovina va avanti. Parliamo di luglio e mi dovete dire di cosa parlo. Allora, estivo. Vai.
11: Tormentona.
7: No. Andiamo da Gaetano. Repentino.
8: Vento.
7: Bravo però. Viviana, imprevedibile.
11: Caldo.
7: No, no, no, quello è prevedibile. Torniamo da Gaetano. Danni.
8: Temporale.
7: Il temporale. E allora no. Gaetano riesce ad indovinare per 3-2. Va avanti e noi salutiamo Viviana. Ciao Viviana.
6: Ciao Viviana.
11: Grazie mille.
6: Ciao Viviana, mi spiace.
7: Allora, tu caro Gaetano rimani in linea. Ci ascoltiamo una canzone. Chi la lancia, ragazzi?
6: Vai, vai. Ci ascoltiamo Bruno Mars, On My Soul.
7: E poi torniamo.

0: questa canzone, Oh My Soul, Bruno Mars. Sono le 13.31 e siamo gli Squizzati di 105.
1: Benissimo ragazzi, una canzone che ci ha fatto veramente ballare. Vi ricordo che è tutta l'estate, quindi tutto luglio, e oggi giochiamo appunto con luglio, che avete scelto voi al 342 41 15 105. Vi terremo compagnia in diretta dalle 13 alle 14, quindi se siete in macchina avete caldo, se siete a casa avete caldo, se siete in piscina invece vi fate un bel bagno, se siete in montagna vi fate una passeggiata. Ricordate che la vostra aria condizionata, il vostro divertimento siamo noi, gli Squizzati di 105. E in questa edizione, che è molto bella per me, al mio fianco ci sono allora Ludovica Frasca, grazie Ludovica,
0: grazie a te Henry,
1: e Rebecca Papi, grazie Rebecca. Allora abbiamo adesso lo squizzino, perché dobbiamo scoprire il prossimo concorrente, vai.
2: Gli Squizzati di 105 presentano lo squizzino.
1: Chi abbiamo?
3: Vai, prossimo abbiamo Danilo, 46 anni, vive a Rescaldina, fa il tecnico informatico, è sposato, ha due gemelli di 5 anni, due maschietti, ed è istruttore di apnea.
1: Di apnea?
3: Di apnea.
1: Danilo, buongiorno.
4: Ma buongiorno.
1: Ma stai respirando,
4: ciao,
1: Danilo?
4: Harry.
1: Oh, stai respirando? Stai in apnea? Dimmi.
4: Al momento ti dico, sto facendo un po' di training, perché per parlare con voi bisogna essere belli rilassati.
1: Senti,
4: però
1: Rebecca,
4: me devo salutare.
1: Rebecca
4: comunque
1: era incuriosita. Sì, sì, le saluto, le saluto. Senti, Rebecca era incuriosita perché diceva apnea cos'è?
3: No, apnea. Però come fai a insegnare alla gente ad andare giù in apnea? Cioè dici, ti arri il naso e non respiri.
1: Spiega.
4: Più o meno, allora è un discorso un po' lungo, si avvicina vagamente allo yoga, no? Quindi molto rilassamento, si concentra un po' su quello, poi scopri un mondo eccezionale sott'acqua, sei libero di fare ciò che vuoi, non sei legato a bombole e quant'altro, quindi sei molto più free.
1: Però scusami, ma in
4: quando volete, il numero ce l'avete, mi chiamate,
3: no, dovresti provarlo, a te piace lo yoga.
1: Senti, ma voglio sapere una cosa, quando vai in apnea, quanto puoi stare prima di schiattare? Cioè quanto si può stare in apnea?
4: Ci sono dei vari record del mondo, poi dipende dalla disciplina, c'è la profondità, c'è il tempo.
1: Sì, ma quanto si può stare?
4: Si può stare anche 5 minuti.
1: Io sono stato 10 minuti una volta, c'ho dei apnea, io. Guarda,
4: una notturna forse.
1: Allora, senti, ti faccio la domanda dello squizzino, sei pronto?
4: Vai, sì, vai.
1: Allora, che mese c'è dopo luglio? C'è agosto o c'è l'aragosta?
4: Agosto.
1: E allora abbiamo,
4: l'agosto è buona, eh?
1: Abbiamo Danilo contro Gaetano. O la sai o te ne vai.
5: O la sai
6: o te ne vai.
1: Oh, questo è l'ultimo gioco, poi si va allo squizzone. Chi supera questo gioco va allo squizzone, dove ci sono 2.000 euro. Ok? Da una parte abbiamo Danilo di Milano, 46 anni. Dall'altra parte abbiamo Gaetano, 44 anni, da Novara. Ci siete?
4: Sì.
1: Vado?
4: Vai.
1: Danilo, partiamo subito con Baby K, che è nata il 10 luglio, quindi giustamente ci sta in questa puntata, vai. Dai! Danilo, da 0 a 100. Il punto a Gaetano,
4: sì.
1: Punto a Gaetano.
4: Il titolo. Sì,
1: Gaetano,
4: sì.
1: Sei pronto?
4: Sì.
1: È nata il 12 luglio Giusy Ferreri e ci canta questa bella canzone. Cercavo un mare caldo, ho trovato
4: te. Amore capoeira.
1: Cerca

0: Come ballo, come ballo, come mi vedete?
1: Dai, dai, dai, è meglio che stai fermo.
0: Ma come è meglio che sto fermo, ragazzi?
2: Ma no, ma guarda che me lo ammazzi per fine stagione qua. Cioè, questo, non lo so, a 41 anni non ce la fai.
0: Cioè, ragazzi, fai.
1: 41 anni se li porta, dai, pure bene.
2: Li porti benissimo.
0: Gaetano, Danilo, la situazione è questa e c'è la riepiloga. Attenzione, che sta entrando. Julio Iglesias.
3: Hola, Dodi. Allora, Gaetano a dos puntos.
0: Ma perché te l'ho chiesto?
3: E tocca a Danilo.
4: Ma la valigia sul letto?
3: È quella di un lungo viaggio.
0: Okay. Danilo, tocca a te. Sei pronto?
5: Vai, vai.
0: Allora, è nato il 27 luglio, il grande Peppino di Capri.
6: La luna si resta con te. E
0: dai,
5: Valo Twist.
0: No, Saint-Tropez Twist.
5: Saint-Tropez, eh?
6: La gente si chiede per.
0: Guarda, avrei accettato anche solo Saint-Tropez. Comunque 3-0. Allora è il momento di Gaetano. Gaetano,
5: sì,
0: guarda, questa è una canzone di una cantante, una mia amica, una mia grande amica, che è nata il 6 di luglio. E lei è Cristina D'Avena. Non mi sbagliare il titolo, che mi arrabbio. Vai.
7: Guarda, guarda in campo, c'è una nuova giocatrice.
0: Dai! No!
5: Il Ciro.
0: Sì!
8: E Ciro, due cuori nella valle a volo. Miro e Mila,
9: amore a prima vista.
0: E te Sara.
2: E da Dodo e Mila e Ciro.
0: Ragazzi, io sono posseduto da D'Avena, eh? Io sono posseduto da Cristina D'Avena e la situazione adesso è questa. Gaetano 4, chi è che stava ridendo là sotto? Gaetano o Danilo?
5: Io, mi nascevo, la sapevo anch'io.
0: Ma chi? Io Danilo.
5: Io Danilo.
0: Sembriamo un gruppo dei matti, ragazzi. No, veramente. Anzi, io vi do un consiglio: se voi a casa siete un po' così spizzati come noi, chiamate, eh. Chiamate per altro. Anzi, scrivete al 342 41 15 105, scrivete quello che volete. Allora, Gaetano, occhio, perché tocca a Danilo, che se sbaglia ti dà un punto e tu vai allo squizzone. Danilo,
5: vai.
0: Guarda che se mi sbagli il titolo di questa canzone, io vengo là, venga rescaldina e te scaldo dei schiaffi, capito? Okay. È nato il 26 luglio, ha un sacco di anni, però sembra ne abbia molti di meno, ma non si è capito se sa le trasfusioni di sangue, di cosa si fa. Allora,
5: non sei tu.
2: Come te, Harry.
0: Mi gioca.
5: No, everybody gets.
0: Io adesso vengo
5: everybody
0: là. Allora, guarda, io vengo là, ti gonfio come una zampogna adesso, capito, Danilo? I can get no satisfaction. No, punto Gaetano, fermi tutti. Danilo, io e te dobbiamo parlare. Ma che? Io e te dobbiamo parlare. Tu te devi andare a sentire tutti i brani dei Rolling Stones, capito? Perché
5: va bene, metto come compito per l'estate.
0: Come compito, capito? Tu ti devi informare. Comunque Danilo è stato molto simpatico. Ciao Danilo, mi dispiace tu abbia perso. Ciao Danilo.
1: Ciao Danilo.
0: Gaetano, tu vai.
5: Eccomi.
0: Tu vai allo squizzone dove ci sono 2.000 euro. Intanto
5: vai.
0: Ringrazio tutti coloro che ci stanno scrivendo, sono arrivati tantissimi messaggi. Tra l'altro uno dice: cara Rebecca, ti voglio sposare. Però Rebecca è single purtroppo e sta ancora cercando l'anima gemella, vero?
1: Vabbè, vediamo un attimo l'anello, come magari
0: che vuoi vedere?
1: L'anello.
0: Ludovica, ce n'è anche per te. Un altro ci ha scritto: sono il tuo fidanzato, non ti voglio sposare invece.
2: No.
0: È arrivato così. E che te devo dire?
2: Ma sarà un fake.
0: Allora, cosa ci ascoltiamo, ragazzi?
2: Ci ascoltiamo Canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni.
10: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Angelina Mango con Marco Mengoni, sono sempre qui in diretta su Radio 105, sono le 13.43, stiamo giocando con il tema luglio e ora si va allo squizzone.
1: Tra gli squizzati di 105, solo uno è riuscito ad arrivare a un palmo dai 2000 euro. 2000 euro. Riuscirà a portarseli a casa? Scoprilo adesso, nel gioco di Lo Squizzone.
2: Oh, Gaetano! Gaetano?
3: Sì, sì.
0: È in apnea.
2: Come stai? Sei in apnea, Gaetano?
3: No, dai, comunque superare tre match non è facile, dai.
2: Lo so, lo so, lo so. Tra l'altro posso dirti una cosa, Gaetano, sei stato veramente bravo, perché sei qui dall'inizio.
3: Grazie, grazie.
2: Hai mandato via prima Viviana, poi Danilo. Ricordiamo che hai 44 anni e vivi a Novara, sei un metalmeccanico, sei sposato, hai due figli, uno di 14 e uno di 9 anni, ami il calcio, ami la musica, per te Vasco è la Bibbia, vorresti vincere questi 2000 euro e andare anche al concerto di Vasco, non te li spendere tutti nel concerto ovviamente. E poi mi è arrivato un pizzino d'usicco qua dalla regia che me l'ha mandato e mi dice: ciao, mi sento uno squizzato. Tu l'hai scritto ovviamente andando nella sezione degli squizzati su il nostro sito. E hai detto: sì, mi sento uno squizzato perché per lavorare in fabbrica con 45 gradi bisogna esserlo per forza. Allora io farei un applauso a tutti coloro che in questo momento, ovunque vi troviate, stanno lavorando a 45 gradi. Noi abbiamo l'aria condizionata che funziona, ma in regia non funziona. Quindi voi anche, l'applauso a voi, dai, anche voi meritate l'applauso, dai.
4: Bravo, ma bravo,
2: piccolo,
4: grazie.
2: Piccolo, piccolo applauso. Allora, Gaetano, ora ultimo sforzo.
3: Sì.
2: Se mi dai 5 risposte prima che scadano i 60 secondi di tempo, ti porti a casa 2000 euro. E il tema, che da oggi lo sapete, lo scegliete voi. Oggi è luglio. Ci sei?
3: Sì, sì.
2: Gaetano, posso partire?
3: Vai.
2: E allora, tempo. Quanti segni zodiacali cadono nel mese di luglio?
3: Due.
2: Esatto. Stefano Belisari è il vero nome di?
3: Passo.
2: Elio Le Storie Tese. In quale mese ci celebra la giornata mondiale dell'amicizia istituita dall'ONU?
3: Settembre.
2: No, 30 luglio. Ludovica e Rebecca, chi è nata a luglio delle due?
3: È Ludovica.
2: Stop, no, nessuna delle due. Questa era una domanda trabocchetto. Attenzione, attenzione, questo per dirti che le domande trabocchetto ci sono e per dirti anche che quelle difficili devi skippare, come per esempio Stefano Belisari è stata messa lì dai nostri autori proprio per essere skippata, perché Elio Le Storie Tese lo conosciamo così da tanti anni, bravissimo, ma non sappiamo il vero nome. Ora, hai dato soltanto una risposta alla prima, e cioè che nel mese di luglio ci sono due segni zodiacali che sono Cancro e Leone. Ora, 38 secondi, posso ripartire?
3: Sì.
2: Quale evento diplomatico internazionale nel 1914 precedette lo scoppio della Prima Guerra Mondiale?
3: Passo.
2: La crisi di luglio. In quale anno Mandela vinse il Nobel?
3: 92.
2: 93. In quale giorno di luglio è nato Giuseppe Garibaldi?
3: 15.
2: No, il 4, stop! Devi skipparle, sono cattive queste domande. Attenzione. Tempo, da quale figura storica il mese di luglio prende il suo nome?
3: Passo.
2: Stop. Julius, Giulio Cesare.
3: No.
2: 16 secondi. Quale insetto finisce nel mese di luglio?
3: Passo.
2: La cicala. Quale celebre evento con due corse di cavalli inizia il 2 luglio a Piazza del Campo?
3: Paglio. Paglio.
2: Stop! Stop! Bene, bene. 6 secondi. Cosa venne presa dai cittadini francesi il 14 luglio 1780? Esatto, stop! Sono 3, dai, dai, dai, dai, dai! Cosa si festeggia in America il 4 luglio?
3: La festa di ringraziamento.
2: No! L'indipendenza! No, l'indipendenza. Mamma mia, questa poteva essere la quarta. Mannaggia. Quale famosa gara di ciclismo termina a luglio con l'arrivo a Parigi?
3: La Vuelta.
2: No, Tour de France. Tour de France. Va bene, ce l'hai messa tutta. Sei stato simpatico, sei stato anche bravo, però non ce l'hai fatta guadagnare 1000 euro. Allora, noi salutiamo Gaetano, andiamo in pubblicità, poi torniamo e ci salutiamo, vai.
5: Gli 105.
4: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
5: E alle nostre vacanze romane.
6: Anche se non siamo a Roma!
4: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: Emma arriva per la prima volta live negli ippodromi con due concerti imperdibili. Il 2 luglio all'Ippodromo delle Capannelle di Roma e il 9 settembre all'Ippodromo SNAI San Siro di Milano. Info e biglietti su ticketone.it.
8: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. Rasoio Philips One Blade, che rade, regola e rifinisce, tuo a soli 54,90€.
9: Expert, gli esperti sempre con voi.
8: Offerte valide dal 2 al 15 luglio.
10: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
11: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Saldi straordinari a Fidenza Village. Dal 4 luglio sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
13: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
14: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: 105 Summer Festival.
2: 105 Summer Festival.
1: L'imperdibile appuntamento con la musica live.
2: 105 Summer Festival.
1: Venerdì 3 luglio, Baia Domizia, Arena dei Pini.
2: I migliori artisti della scena musicale italiana ed internazionale per firmare la colonna sonora della tua estate.
1: Conducono Manola Moslei e Dario Micolani.
2: Tanta musica, tanto divertimento. A ingresso libero. In diretta su Radio 105, su 105 TV, su app e social.
1: 105 Summer Festival.
2: 3 luglio, Baia Domizia, Arena dei Pini.
1: Solo con Radio 105. In collaborazione con
3: Moschino Beauty presenta Gummy and Yummy, due nuove irresistibili fragranze. Un'esplosione di colore e gioia negli iconici flaconi a orsetto. Provale subito.
4: Da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
8: Il 3 e il 4 luglio, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai un utilissimo zaino termico da 10 litri. Info su eurospin.com.
9: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro. In rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
10: Entro nello spazio, clima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
11: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
12: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
11: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
13: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
14: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
15: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
16: Deghi arredare casa?
17: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
18: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
19: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
18: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
17: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
19: E te lo porto io!
18: Deghi provare!
16: Deghi fidarti!
19: Perché se non Deghi, non ci credi!
20: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
21: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
22: Acquista Coca-Cola senza caffeina o Fanta Minichen e vinci Gardaland. Operazione valida fino al 1 novembre 2026. Regolamento completo su coca-colaellenic.it.
0: Moschino Beauty presenta due nuove irresistibili fragranze. Qual è il tuo mood di oggi? Scegli Toy to Gummy se cerchi un profumo sofisticato e avvolgente che stupisce con note audaci. Scegli Toy to Yummy per un'esplosione solare e vibrante, un concentrato di pura energia agrumata, in movimento. I nuovi iconici orsetti Moschino Beauty sono arrivati. E tu, da che parte stai? Scopri Moschino Gummy and Yummy nelle migliori profumerie e su moschinobeauty.com.
1: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrosircal acquistata. Non aspettare, l'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
2: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90€ e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
23: Radio 105, proud to be different.

0: Wow, che pezzone, ragazzi! Bausa Magnetic! Mi piace molto questo pezzo. Vi piace a voi, ragazze?
1: Bellissimo questo.
0: Allora, siamo arrivati alla fine di questa puntata. Sono le 13.58 e 50 secondi per la precisione. Siamo in diretta. Vi diamo appuntamento a domani alle 13 puntuali per un'altra puntata. Siamo la vostra piscina, la vostra aria condizionata, quello che volete, la vostra passeggiata. Divertitevi con noi. Vi dico che questa sera doveva essere l'ultima puntata di Sarabanda Celebrity su Italia 1. Invece l'abbiamo spostata condizionata. Quello che volete, la vostra passeggiata. Divertitevi con noi. Vi dico che questa sera doveva essere l'ultima puntata di Sarabanda Celebrity su Italia 1. Invece l'abbiamo

0: E come prima. Prenota ora su carglass.it.
1: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Oddio mio!
3: Dio mio!
2: Quante cose questa bocca vorrebbe dire, ma non lo può
4: il
2: fare.
4: Fuori onda, però,
2: anche se sai che sono molto tentato nel dire tutto ciò che mi passa all'interno di questo piccolo cervello bacato. Sì.
4: Quando facciamo anche noi la puntata genitori figli? Non è il giorno in cui si portano i figli sul lavoro.
5: No, noi facciamo la corsa coi sacchi.
2: Noi solo vecchie stronze e anziani handicapponi.
6: Scusa,
2: purtroppo.
6: La vecchia stronza sarei io?
4: No. Esatto, sei il vecchio di capone.
6: Ah, ecco.
2: Amore, tu lo sai, è un po' la carota, è un po' il bastone.
6: È giusto,
2: tanto bastone.
6: È giusto, tanto bastone, tanto bastone,
2: no,
6: tanto bastone.
2: No. Sii sincera. Prima della diretta, messaggini carini, ti voglio bene, cioè, sempre con me, tutta la vita.
4: Prima le bugie, poi la verità.
6: Dai, così, dice sempre.
4: Il bastone in testa e la carota in culo.
6: Mi sembra un'ottima soluzione.
7: Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori.
4: Siamo consci.
7: E potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
4: Ciao.
7: Ciao.
4: Ciao.
7: Domanda. Ma voi donne, dopo aver fatto l'amore, a cosa pensate?
6: Parla con voi.
7: 342-4115-105. Il nostro Marco Mazzoli con la dottoressa Puccioni tratteranno questo argomento con molta delicatezza. Avranno come ospiti in studio anche due comici italiani. Li chiamano i simpatici, ma noi li conosciamo come Paolo Noise e Fabio Alisei. Saluto il prestigioso fonico Pippo Palmieri.
8: Salve.
7: Buongiorno Pippo.
8: Buongiorno.
7: Allora, che si fa?
8: Si va.
7: Mettiamo la sigla?
8: Sì.
7: E allora fallo.
6: La chiocca.
4: I simpatici.
8: Aspetta. Aspetta che metto il logo.

0: che quelli lì c'hanno quella roba là, eh. DJ Bacchetta.
1: E inizia la spasticanza.

0: Lo Zoo di 105, sì. Il programma più ascoltato d'Italia.
1: Buongiorno Italia, buongiorno! Buongiorno, Michia, ma è già giovedì? No, non ci credo, è già giovedì. No,
2: già finito luglio.
3: E tra l'altro,
1: io pensavo fosse martedì. No, giovedì. No.
3: Thanks God, is quasi Friday.
1: Mamma mia, senti, allora, io ho un problema. Vorrei denunciare anch'io la coppia di deficienti che hanno scalato l'antennone dell'Empire State Building. Cioè, allora, tu immagina mia moglie. Cioè, già mia moglie mi rinfaccia ogni volta. No, no, perché ogni tanto magari, non so, capita qualche matrimonio VIP, no? Si è sposata quella con la remoscia, come si chiama?
3: La Ludovica Pagani.
1: Mamma mia, io lì muta avrei fatto, cioè
3: con la remoscia. Sono sposati un sacco in questo fine
1: sì,
3: scorso
1: sì,
3: fine
1: sì,
3: settimana.
1: Tutti questi matrimoni, milionari, robe.
4: Dua Lipa anche.
1: E mia moglie mi guarda ogni volta battendo le ditina sul tavolo, come per dire. Io mi ricordo di uno
3: anche
1: stronzo
3: così.
1: Che aveva promesso in diretta televisiva un matrimonio stellare. E io ogni volta dico, amore, ci sto lavorando. Cioè,
4: era solo una scusa per far piangere la gente che guardava l'isola.
1: Bravo,
4: e guadagnare un'altra settimana dentro. Cioè, era palese.
1: Bravissimo. Allora, adesso poi vede questi due qua che scalano addirittura l'Empire State Building, rischiando la vita per appendere uno striscione con questa frase d'amore incredibile e dichiararsi eterno amore. Tu immagina mia moglie quanto gli girano i coglioni.
4: Allora, quindi, devi dire che il prossimo mese sono già divorziati.
3: Non è vero?
4: Ma perché
1: speriamo,
4: è andato tutto in questo gioco.
1: Bravissimo.
5: Di più cosa puoi fare?
1: Allora, questi due coglioni, tra l'altro, sono saliti a 450 metri d'altezza su un pennacchio in cima all'Empire State Building, rischiando la vita, per appendere questo striscione con la scritta: quando il potere dell'amore. Aspetta, dove cazzo è? Quando il potere dell'amore.

0: vince sull'amore. Cos'è che è? Aspetta. Quando il potere dell'amore vince sull'amore per il potere, il mondo conosce la pace. Una volta compiuta l'impresa, i due hanno iniziato la discesa e sono stati arrestati.
1: Litigando.
0: No, no. Beh, no, bellissimo gesto, per amor di Dio.
1: Non era neanche la prima volta.
2: Se avessero appeso l'America agli americani, avrei riso di più.
0: Sì, sì, una roba. Allora,
1: però se appendevano 1000 goldoni, era più bello, no?
0: Meglio.
2: Ho un finto Mussolini a testa in giù. Cioè, una cosa, le cose strane.
1: Sono quei gadget che compri su Temu.
0: Sì, cioè, sai che su Temu probabilmente c'è. Sì, c'è anche, certo, quello. Sì. Vabbè, comunque, niente. Vabbè, ragazzi, allora facciamo così. Ah. Io adesso prometto di nuovo che entro tot, non sto a dire qua, entro tot farò anch'io il mio grande gesto.
2: Non c'ho tempo.
1: Devi scalare un monolocale di 2,70
2: metri, sì, a prendere sul soffitto la scritta "abbiamo fatto", dai. Sì.
0: No, perché ogni volta che parlo di mia moglie mi scrivono: ah, ma tu l'avevi promesso e tu qui.
3: Vabbè,
0: tu
3: ma l'hai promesso, ma non hai mai detto la data, scusami.
1: Ah, ho capito. Infatti,
0: no, avevo detto.
3: No, è stato un errore.
0: Grazie amico, grazie. Bonitico. È stato un errore. Bravo. Senti, poi, altra notizia, c'è chi torna dalle vacanze magari con una busta con dentro delle conchiglie, della sabbia, eccetera.
1: O della polvere bianca.
0: Questa tizia dice: sono tornata da una vacanza in India con 38 parassiti nel cervello. La madonna.
2: 38 sono tanti.
0: Allora, poi c'è chi torna tipo dall'isola dei famosi, tipo Cecchi Paone, con qualcos'altro infilato altrove. Minchia, ma 38 parassiti nel cervello.
1: Ma diversi o 38 della stessa specie? Perché...
0: allora, c'è scritto: sono malattie infettive, 38 parassiti annidati nel suo tessuto cerebrale, scatenando un cortocircuito neurologico e psichiatrico.
1: Allora, signora, li spenda due soldi per dormire. Cioè, anch'io ho dormito in stazione in India, ma una volta sola.
0: Questo ti fa capire che il tanto
2: Ma loro ci sono abituati.
0: Sì, cioè, sì. Infatti, allora, siccome l'altra sera quando ero con Massimo Boldi, lui sa che c'è il maggiordomo di origine indiane, ma cresciuto a Londra, no? E si stava discutendo sul bidet, perché gli americani stanno scoprendo oggi, solo oggi, il bidet, no? La meraviglia del bidet. A Londra il bidet non esiste, in Francia l'hanno inventato ma non lo usano praticamente mai. E allora abbiamo iniziato io, per esempio, voi come usate il bidet? Io cago, poi mi alzo con i pantaloni abbassati ancora, mi metto a cavalcioni di fronte al rubinetto e mi lavo il culo
2: lavare il culo è verso il rubinetto. Se lavare la ciolla è verso il rubinetto.
1: No, se tu ti metti di fianco, lavi tutto.
2: No, lavi una coscia.
0: No, scusa,
4: in realtà
0: scusa.
4: Si mette giustamente, come dice Marco, di fronte al... Però brava. Se ci entri, in realtà Zeno non c'entra.
0: Come non c'entra?
4: Perché ha le gambe lunghissime, scusa, quindi non può
0: cazzo,
4: stare a cavalcioni.
0: Che cazzo c'ha tuo figlio?
4: No, non è il membro, sono le gambe, cioè a cavalcioni, se no batti.
0: No, allora c'era Massimo Boldi che diceva che lui si lava di retro, nel senso che lui caga e poi si mette di retro. A lui piace il bidet, quello, sai, che gli americani,
1: ma anche lo specchietto retrovisore per vedere cosa
0: penso
1: sta facendo.
0: Di sì, esatto, gli americani hanno questa libidine che, anziché avere il rubinetto che spara l'acqua verso il basso,
1: sì,
0: hanno il rubinetto che spara l'acqua verso l'alto,
2: che anche ha più senso, sì, in un certo senso.
0: Boh, insomma, cioè, se sbagli
2: per l'anno, sì, perché è come quando bevi alla fontanella l'anno fa.
0: Scusa Fabio, tu quando caghi ti alzi poi e ti metti a cavalcioni di fronte, no? E ti lavi.
1: No.
0: Minchia culo.
1: No, io non lo uso perché nel bidet tengo le ceres in fresco.
2: Sì.
1: Quindi
2: non di solito il frigo.
1: Di solito no, il frigo ormai è pieno di Vex. No,
0: scusa,
1: di solito
0: tu
1: uso la doccia.
0: Tu Paolo fai la retro? Cioè tu vai di retro e ti lavi
2: se devo massaggiare l'ano, sto di ano. Se devo andare di pirlo, vado di pirlo.
4: Ma perché non lavi tutte e due quando lavi?
0: Fai tutte e due, sei già
4: quando
0: lì,
4: quando lavi,
0: scusa,
4: non lavi entrambe le cose.
2: Infatti mi alzo e mi rigiro.
4: Ah, wow.
0: Che palle. Cosa, Kika? Ho sentito un bau bau bau.
5: No, sì, perché in realtà il movimento della mano quando ti lavi, basta seguire quello.
1: Ah, voi usate le mani?
4: Ah, io non le uso le mani.
1: Io faccio tutto col getto.
2: Scusa, non è quello che sta di fianco al batter, quello lo
4: no, quello è per il batter.
2: E io invece comunque, il batter lo lavo con le mani.
0: Si discuteva di sta roba qua, a un certo punto il maggiordomo indiano inizia a parlare, io lo guardo e faccio: ma che cazzo vuoi tu che ti sei lavato nel Gange fino a ieri?
2: Buono.
0: E lui si è messo a ridere.
2: È andato a spuntarti tutti i piatti.
0: No, vabbè, non frega un cazzo.
1: È andato a farsi il bidet con la tua colazione.
0: Sì. Ma io pensavo fosse una roba assolutamente normale, cioè mia madre mi ha insegnato: quando hai fatto i bisogni, visto che comunque le minzioni sono contemporanee, no? Magari due gocce di piscio le fai,
1: certo.
0: Io faccio tutto lì, cioè faccio davanti,
2: a
0: dietro.
2: A meno che non hai un grande getto e ti pulisci direttamente con la pipì.
4: No, il problema devi insaponare.
0: Io sono assolutamente contrario agli asciugamani bianchi, soprattutto quelli del bidet. Dovrebbero farli marroni. Perché
1: comunque... ma dopo un po' lo diventano, comunque. No, con pazienza.
0: Cioè, se tu ci fai caso, anche se ti lavi benissimissimissimo, qualcosina rimane sempre.
2: Sì, Marco, perché devi smettere? Marco, devi smettere di mettere dentro tre dita, capito? Cioè.
0: Allora, io non sono mai riuscito. Non sono mai riuscito a lavarmi bene tutto senza lasciare comunque il baffo.
4: È non bene questo.
1: Devi comprare il bidet specchiato. Il bidet specchiato ti dà quel double check che ti serve per essere perfettamente lindo.
0: Può essere, non lo so.
1: Guarda che sarebbe geniale.
0: Ma io voglio sentire veramente, non è argomento del giorno. Ma
2: sempre bello come argomento.
4: Funziona sempre.
0: Sai dove? Al TG5 però mi piacerebbe vederlo.
2: RDS è così, tutto il palinsesto si sparerebbe, cazzo.
1: Il problema è che ti rimane sempre il sapone.
2: No, allora, il sapone brucia però l'anno.
0: Ma no, allora scusa, adesso io non so voi, i bidet poi hanno dimensioni diverse, no? Però mi capita spesso che comunque il sederino mi rimane appoggiato allo schienale la parte curva, no? Il finale del bidet. E lì rimane anche.
2: Ma tu lo fai dentro il bagno dei bambini dell'autogrillo?
1: Cioè, tu ti pulisci il culo col metodo Montessori.
0: Ma no!
4: Ma dai, una strofinata con la carta igienica prima, però, no?
0: Che casino, ma che lavoro, ragazzi.
2: Scusate, io sono un grande sostenitore della carta igienica umidificata.
0: No, tu sei il fazzolettino. Ovunque.
2: No, la carta igienica umidificata di fine lavoro, perché non fai con la carta normale, no? Poi prendi quella umidificata però al mentolata, che c'è quel frescolano che sembra che hai mangiato un ghiacciolo col
1: frescolano
0: col culo,
2: e lì con quella umidificata che è un po' più rigida la fai a pannocchia sul dito e vai ad accarezzare tutte le papille gustative dell'ano.
1: Io ho trovato un metodo molto efficace per fare
2: i denti dell'ano e metti
0: poi con le papille gustative,
2: poi gli dai un giro al vaso dell'ano,
1: cioè le gengive dell'ano.
2: Sempre che non si accenda il motore dell'ano, perché là c'è la chiave dell'ano.
1: Certo, devi mettere il blocco a sterzo dell'ano.
2: Dai, sai, una grattata alla volta dell'ano.
0: Bel dito che simula che mi dà fastidio.
2: Lei non deve guardare il dito, deve pensare che sia.
1: Guardi la luna!
2: Sia uno strumento, capisci? Perché poi l'ano cosa tende? Un po' a scucchiare e comincia a fare.
0: Basta.
1: Se lei ha dei prolassi, dottore.
2: Sì, ha quella prolassitudine che è.
0: Tutte ste robe qui, a parte che voi donne non ci avete i peli sul culo, ragazzi, quello è un dramma, cioè quella roba lì.
2: Vabbè,
0: comunque...
2: ma noi li abbiamo persi per sfregamento.
1: Però c'è una soluzione per i peli del culo. Sai quei rotoli adesivi che servono a togliere i pelucchi dalle giacche? Ho scoperto che funzionano anche con i tarzanelli.
2: Cioè?
1: Passata veloce, fai fri.
2: Aspetta, ma rullando
1: su giù e rullando destra sinistra.
2: No. Ah, rullando.
1: Sai, sono quei rotoli adesivi che fai crack.
0: Scusa, e poi cosa te ne fai? Poi lo lasci lì nell'armadio e tua figlia si toglie i peli con i tarzanelli.
1: Cosa sono, una bestia? No, ritaglio la parte usata e l'attacco sul muro per vedere per vedere la progressione dei miei. Ma ho centinaia di foto io, Dice sembrano UFO. No, guarda, non lo sono.
0: Ci colleghiamo con Heidi, è meglio. Oddio,
1: è meglio.
0: Meglio
1: forse no.
0: Non lo so.
2: Se neanche a farla apposta, senti.

0: lassù sulle montagne, il verde, il tepore della brezza, il cielo terso, e poi si gira lo sguardo e si intravede una catapecchia fatiscente. Fuori cataste di legna sottratta a chissà quale casa a valle e cumuli di ferraglie e marciume vario. Urla e fortissimo odore di piscio e polvere da sparo. Indovinate un po' chi ci vive?
1: Ecco. Cazzo. Mamma mia, che dolore. Lo sapevo che quelle cazzo di fave mi avrebbero devastato l'intestino. Porcaccia la... Cristo santo, mi sta uscendo dal culo un incidente stradale. Quando avrò finito di cagare dovrò abbattere la latrina e farne una nuova. Ah, che male. Mi sento veramente uno straccio. Forse per il caldo dentro questo posto pieno di merda. Forse per le esalazioni che credo che mi stiano lentamente soffocando. Ma credo che non sopravviverò a questa volta. Ormai sono un vecchio decrepito, pieno di acciacchi. La mia ora è giunta. Lo sapevo che sarei crepato in un posto pieno di merda, riverso nel mio piscio. Ci siamo. È la fine. Porco che male, crepo. Preparati, Satana. Sto arrivando a riempirti di pompini in cambio di coca.
2: Nonno, sei lì dentro. Sono passate 2 ore. Sei ancora a cacare fave? Qui fuori si sono radunati gli avvoltoi. Ma che cazzo stai cacando? Un cimitero indiano maledetto? Esci, dai, che devo pisciare anche io. E dentro lì c'è anche la carta per asciugarmi la patatina.
1: Vai via, nana di merda. Fammi crepare in pace. Sto morendo, cazzo. Anzi, adesso carico la 9 e mi sparo direttamente in gola. Non riesco più a soffrire così. Allontanati dalla porta, perché con tutto il gas che c'è qui dentro potrebbe saltare in aria tutto. Ma che cazzo succede? Cristo, che spettacolo. Questo ultimo latrato di culo ha finito le mie pene. Sono vivo. Sto finalmente bene. Sì, cazzo. Devo festeggiare con 2 destri immediatamente. Spostati dalla porta, stronza, che esco veloce e richiudo la porta. Così il prossimo si fa una bella gasata di merda squaccherella e mi spacco pure 2 risate.
3: Ma che cazzo, nonno! Mi tocca pisciare ancora per terra dietro casa. Le zanzare mi pungeranno il buco del culo come sempre. Che palle!
1: E non ti lamentare. Anzi, vieni, che ci mettiamo dietro un angolo a vedere chi è il prossimo coglione che si fa una bella annusata di merda soffocante.
4: No, no. Eh no. Eh no, ma dove va con la sedina?
3: Oddio, che male la pancina. Meno male che la latrina è libera. E poi la porta è chiusa, quindi nessuno l'ha usata. Meno male. Per fortuna ho portato l'accendino, perché ho paura del buio.
2: No. Mamma, che puzza infernale. Vabbè, ma mi scappa troppo.
3: Accendino. E via, un po' di luce.
1: Ma no.
3: Minchia, nonno, ma quanto cazzo di gas hai rilasciato?
0: Mamma, che botto. Si è vista una carrozzina in fiamme volare per decine di metri. Uno spettacolo che manco i fuochi d'artificio di Monte Carlo possono eguagliare. E poi guardiamo il lato positivo. Il nonno si è risparmiato una pallottola per una volta. Grande Clara, tu sì che pensi green. Al prossimo episodio, stronzi.

0: poverina,
1: ma non c'è, c'è un pelo di accanimento.
0: Questo è un milione di modi per morire. Cioè.
2: È bellissima sta cosa.
1: Che film quello.
2: Oddio, oddio, che bello. Clara, mamma mia. Clara che muore, la cosa più bella.
0: Allora, finalmente, ragazzi, lo dice la scienza. Oh, dopo anni e anni che ci lamentiamo, la scienza ha finalmente pubblicato un documento che attesta che chi in autostrada, nonostante la corsia di destra sia libera, viaggi nella corsia di mezzo, è un idiota, un coglione.
1: Un coglione.
0: Lo dice la scienza. Oh, autostrada libera, corsia di destra completamente vuota. E lui è lì, fisso, in mezzo, immobile, come se le altre corsie non esistessero. Secondo diversi studi sulla psicologia della guida, chi tende ad occupare inutilmente la corsia centrale spesso lo fa per abitudine, insicurezza o per ridurre il numero di decisioni da prendere, certo, durante il viaggio. Ma in realtà, facendo poi bene lo studio, dimostra che è un idiota, cioè proprio un coglione. Cioè sei proprio un coglione. Sai quelli che... Minchia, tu sei in autostrada, vuoi andare un po' più forte degli altri, ti metti sulla corsia di sorpasso, no?
1: Certo.
0: E quello sta lì, sai che poi ondeggia un po', no? Perché ha quell'andatura media che lo distrae anche, quindi si può permettere...
1: Ma tu puoi aggiungere un numero infinito di corsie di sorpasso e lui sarà sempre sull'ultima.
3: No, bravo, sull'ultima, cioè, magari,
1: allora,
3: in mezzo.
1: Se tu... No, perché se tu vedi l'autostrada che hanno fatto adesso a quattro corsie, no? Quella per andare verso Venezia da Milano.
0: Sta sempre sulla seconda quello.
1: E comunque romperti i coglioni. Metti sette corsie e sempre sulla sesta che ti rompe i coglioni.
3: Ma ve lo dico, allora, nel nuovo codice della strada, se stai in quella corsia lì, puoi essere multatissimo. E poi, ma importante, in teoria se passa una volante della polizia, in teoria le leggi sono così, poi è ovvio che bisogna metterle in pratica. Però quello che volevo dire è che è importante, visto che ci sono questi piombati nella corsia di mezzo, è importante sapere che c'è differenza tra il sorpasso e il superamento. Se tu sei nell'estrema corsia di destra e ti ritrovi un imbecille alla tua sinistra, non importa che tu faccia il sorpasso, quindi tu debba rallentare, superarlo, andare nell'estrema corsia di sinistra e poi rientrare, quello è un sorpasso. Se invece te vai lineare sulla corsia di destra e lo superi, ovvero te lo lasci alle spalle, non stai facendo niente di irregolare.
2: Scusate, secondo me mi fate troppi problemi, c'è una corsia libera gialla proprio a destra.
3: No, quella non quella si può usare, quella non
0: sempre
3: si può usare.
0: Invece, purtroppo in America puoi superare a destra.
3: Quindi anche qui.
0: No, non puoi a destra. Come
3: sì, è il superamento, è il sorpasso che non va bene. Cioè tu sei nella corsia centrale e passi su quella estrema di destra per superare quello nel mezzo e poi rientri, lì quello è vietato. Se te invece sei sull'estrema corsia di destra, stai andando e poi c'è quello piombato che sta nella corsia centrale e lo vuoi superare, non importa che vai sulla corsia di sorpasso,
2: ma se io
3: puoi
2: sono...
3: passarlo serenamente sul tuo lato.
2: Se io sono a 2.30 che sto zigzagando,
3: quello non va bene perché 2.30 hai già superato, appunto, e hai ragione Marco, sei un criminale.
2: E che cazzo?
0: No, in America puoi superare a destra e sinistra in autostrada, quindi tu sei veramente nel caos più totale, perché hai il coglione che sta, anche in America c'è il coglione che sta nel mezzo, e tu vedi ste macchine che zizzagano a destra e sinistra, ed è normale che accada un incidente ogni 4 minuti.
1: Però c'è da dire,
0: c'è da dire
1: che negli Stati Uniti le strade sono larghe e spesso dritte, quindi la gente tende ad andare col cruise. Cioè di solito non sorpassi quasi mai perché la gente mette il cruise e va dritta tutta alla stessa velocità.
0: Allora funziona così: quando fai un lungo viaggio, no, e prendi l'autostrada ed è dritta, hai ragione tu, tipo diciamo Miami Orlando che sono 4 ore, non c'è una curva a morire,
1: certo.
0: Allora cosa succede? Che la gente mette il cruise control uno e quindi si distrae perché la macchina tira dritta, ma non è che sterza. Poi c'è chi ha la macchina che guida da sola, vabbè, ma quelli sono dei fighi pazzeschi.
3: Ogni riferimento a cose, persone, puramente casuale.
0: No, il problema qual è? Che se, diciamo il limite è 55, ok? Che sono quanto? 110?
1: No, 90.
0: Se tutti vanno a 100 miglia, tutti, la polizia non ti può rompere i coglioni e multa quello che sta rispettando il limite. Cioè, pensa alla malattia mentale.
1: Che è un vecchio all'ultimo anno di vita che sta cercando di arrivare all'ospedale.
0: Diciamo, Puccioni, che sei in un gruppo, no, di macchine che stanno andando tutte nella stessa direzione, ok?
3: Sì, ok.
0: Se quello davanti inizia ad accelerare, anziché mantenere la media di 55, prevista, o 65, poi è il limite, ma inizia ad andare a 90 e tutti lo seguono e vanno a 90... se tu sei nel gruppo dei 90, la polizia non ti dice un cazzo. Ah. Tu invece che vuoi fare il bravo cittadino, vai a 55, ti pigli la multa.
3: Davvero?
0: Perché stai intralciando il traffico.
2: È un pericolo. Ma anche quelli che vanno troppo piano è un problema.
3: Anche in Italia comunque.
2: No, in Italia sto dicendo. In Italia spesso e volentieri ti trovi i cretini che dicono il limite è 50, non mi devi rompere i coglioni.
0: E dietro sono, quelli Como, sono quelli di Como col cappello e hanno 35
2: e dietro
0: anni.
2: Vedi anche quelli coi caravan che lanciano le asce di guerra. Che dico, accelera! Vai! C'è una roba devastante, capito? Oh, Dio. E è pericoloso perché la gente poi tende a voler sorpassare perché si è rotto il cazzo io.
0: Basta, mi hai capito, hai rotto il cazzo.
2: E poi, sai
0: c'è l'infameria telefonica.
2: E poi a un certo punto
0: Pimpo, taglialo. Taglialo il parolone.

0: tutti scassati! Fate uno scherzo a mia moglie. Ad agosto ha prenotato un campeggio in Toscana, ma si è dimenticata di versare la tassa di soggiorno di 33 euro.
1: Aia.
0: Da lì è partito uno scambio di email infinito con il sito del campeggio per questi cazzo di 33 euro, che è finito ieri con la prenotazione confermata. Ma secondo me mia moglie dovrebbe fare due chiacchiere con il proprietario del campeggio.
2: Sì.
0: Vi dico solo che odia le bestemmie.
3: Round one.
1: Hai fatto il porco porco.
4: Pronto?
5: Sì, buongiorno signora, la chiamo da Alpes, per il campeggio Alpes.
4: Ah, ok, buongiorno.
5: Buongiorno a lei. Senta signora, mi scusi, la chiamo perché mi si è creato un problema riguardo alla prenotazione per via della tassa di soggiorno, non è stata pagata.
4: E l'ho pagata poi.
5: L'ha pagata, ma non è arrivato nulla qua.
4: No, no, l'ho pagata perché mi hanno scritto che dovevo pagarla subito, qui 33,60 euro.
5: Sì.
4: E così ho fatto bonifico immediato, quindi no, mi è anche arrivata la mail, che è tutto a posto.
5: Sì, no, è il sito che si occupa, però non siamo noi, io sono loco. E però fanno su dei casini, perché quando è arrivata il versamento, noi si è già data via la piazzola, si è già data via il posto. E adesso lei la chiamo perché dice ha fatto il versamento è arrivato, però il posto si è già dato via.
4: Ma che discorso è? Avevo già pagato 1300 euro, erano quei 30 euro, lì il problema.
5: Sì, no, capito.
4: Come fa a essere andato via al posto?
5: No, è andato via perché allora la tassa di soggiorno era prevista da pagare al lato della prenotazione, cosa che lei non ha fatto.
4: Sì, inizialmente non c'era, poi mi era arrivata una mail che dovevo pagare 33,60 euro.
5: No, scusi, scusi.
4: E io li ho pagati.
5: No, mi scusi, non c'era una sega, cioè la tassa di soggiorno è scritto a caratteri dubitali direttamente sulla prenotazione. Non c'era una sega, cioè sempre perché c'è scritto anche sul sito, guardi, ce l'ho aperto adesso davanti, c'è scritto sopra. No, questo c'era. Lei non ha pagato, non ci ha riferito questa roba, e noi si è data via la piazzola.
1: Aia, aia, aia.
4: E quindi adesso cosa facciamo?
5: Ah, non lo so, se la deve prendere corte. Io la piazzola non ce l'ho, al limite.
4: Io ho pagato intero, cioè io ho pagato tutta la mia quota.
5: Sono a sega io, signora, quindi, nel senso, le spiego il problema. Qua, il posto è piccolo, è piccino.
4: Sì, no, sto ascoltando, però mi sembra assurda questa storia. Io ho pagato tutto, adesso mi dice che non c'è più il posto.
5: Sembra assurdo a me, lei prenota e non paga la tassa di soggiorno, scusi signora, però porco. Nel senso, qua c'è una tassa di soggiorno a pari, non l'ha pagata e io dove al posto.
4: Sì, vabbè, non ci stiamo rendendo conto che io avevo pagato 1300 euro e mancavano solo 30. Non ha senso questa cosa, vero?
5: Ma
4: e comunque quei 30 poi sono anche stati pagati.
5: Sì, ma un assenso per lei, ha senso per me che c'è un buco vuoto dentro il campeggio lo riempo, mi arriva e dice mi chiama e dice vada la prenotazione a L casi, io fermo il posto. E poi dice no, mi richiama e dice vada non ha pagato la cosa. Allora io non fermo il posto e rimetto il posto. E poi porco no. E mi chiamo un altro e mi metto il posto. Allora io rifermo. Poi chiamo lei per scrupolo, la chiamo, perché se no io batto coglioni. Batto coglioni sui scogli, scusi. La chiamo per scrupolo. Però porco continuate a cambiare. E qua è un posto serio.
4: Ma io ho, intanto lei non mi deve bestemmiare addosso.
5: Io non ho bestemmiato, orco. Io bestemmio. Ti ho bestemmiato.
4: Allora cosa devo fare?
5: Allora, con me la vedo io e gli fa il culo adesso. Porco, mi crea sempre questi problemi. Non so, si può trovare un altro periodo. Lei doveva arrivare a 17,8?
4: Sì.
5: E non c'è posto. Non c'è posto. 17,8 non c'è posto. Si può fare la settimana successiva? Oppure la settimana precedente, una cosina ancora c'è, però c'ho un bungalow.
4: La settimana prima è quella di Ferragosto, non costa anche di più.
5: È certo che costa anche di più, la settimana di Ferragosto, è certo. Volete venire a buona delle fate e volete pagare un cazzo, non lo so, vediamo un po' lei.
4: Allora lei riesce a parlare con Marco per capire cosa è successo, se riescono a darmi indietro i soldi e poi vediamo.
5: Ma questo
4: cosa
5: no,
4: fare.
5: Aspetti signora, non ha capito. Ma che sono cazzi suoi, perché cioè non è che posso fare il segretario suo che mi sbaglia a fare le cose col e mi lascia il buco e cose. Con altri, ma se ci parla lei. Io le dico a lei, se vuole la settimana di Ferragosto c'è da pagare i 450 euro in più. Se vuole la settimana dopo, quella che arriva il primo di settembre, si paga anche un pelino meno, 125 euro in meno. E se no, signora si attacca il cazzo, non so che dirle io, cioè c'ho il campeggio pieno. Cioè, ma arriva la gente, oggi sto al telefono a rompermi i coglioni, la prenotazione è sbagliata, 33 euro e mezza.
4: Adesso cerco di capire col smash cosa è successo e cosa posso fare.
5: Però lo vuole sto posto o no, signora porco, perché io devo fermare i posti, cioè la gente mi arriva con i camperi.
4: No, perché lei è troppo cattivo con me, mi sta continuando a bestemmiare addosso. Non è una maniera di trattare la gente.
5: Ma scusi,
4: io ho pagato 1300 euro e lei mi sta continuamente a bestemmiare addosso.
5: Ma scusi, io ci capo di questo lavoro però, io ci capo, porco sono 3 mesi d'estate si lavora. Ani, porco e si lavora 3 mesi d'estate, lei mi lascia il buco, io lo riempio il buco e poi
4: Ma secondo lei io ho pagato 1300 euro e non pagavo quei 33 euro?
5: E non lo so, signora, ne so cazzi suoi, che cosa le devo dire? Cioè, morti di fame anche per 10 euro. Cioè, gente mi vende la Coca-Cola a 2 euro, no, 1 euro 80, porco ma compra 2 euro. I gelati, devo cancellare il prezzo dei gelati perché i bimbini, costa troppo.
4: Ma lei chi è il titolare di questo campeggio?
5: Io sono il proprietario. Mariano Vellani.
4: Ma è la maniera di trattare le persone?
5: Ma porco chiamo, tratto la gente come fare a me. Il campeggio è mio, veda un po'. E viene in Toscana e sta adatta, e porco.
4: Vabbè, adesso io cerco di capire con il cinese, il posto non lo voglio.
5: Allora, se cancelliamo questa prenotazione, così, se no si fa un altro casino, porco. E mi tocca. Io cancello la prenotazione AL146 e la sostituisco con Zodi 105 che le ha fatto uno scherzo. Sono lo Zodi. Alice, sono Fabio Lisei dello Zodi 105, uno scherzo di tuo marito.
2: Simpaticone.
4: Scherzando?
5: Sì.
4: Ma che cazzo? Mi ammazzo quando lo vedo.
5: Mi sembra il minimo. Per tutta la settimana che state in Toscana non gliela devi dare mai.
4: No, vabbè, minimo, cioè.
5: Minimo.
4: Dai, minimo avrò il ciclo.
5: Un bacio grande, Alice, stai bene?
4: Sto benissimo, sì, mi è dato un'agitazione.
5: Immagino. Ricorda sempre, quando c'è l'agitazione, un bel porco e cura tutto, ok?
4: Porco veramente.
5: Un abbraccio grande, ciao Alice!
4: No. Ciao!
6: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi! Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così! Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
7: Io voglio, questo è il nuovo personaggio.
8: Franco Sensation.
9: Era Franco Sensation.
7: È bene, porco è bellissimo.
9: Dai, porco non c'era in Franco Sensation. Quello è il Tonelli, che è il nonno di uno dei miei migliori amici.
7: Mi piace. Dai, prova tu, Puccioni, che sei toscana. Vai,
10: io non lo so fare bene come lui.
7: No, ma fai un bel porco, vai, lancia la pubblicità così, dai.
10: Porco.
7: Chiudono.
9: Ma te un tucciano, una bestemmia tutta tua, no? Non lo fare.
10: Lo
9: stavo per fare.
10: No, ma che sono grulla.
9: Ci sei anche pensato. Non ci pensava.
11: Cari ascoltatori, quest'anno Fabio ha deciso che passerà le vacanze in Messico. Ecco il suo tour. Giorno 1. No. Tijuana, situata al confine con gli Stati Uniti, è considerata una delle città più pericolose al mondo. La violenza è legata alle guerre tra i cartelli per il controllo dei traffici illeciti. Giorno 3, Ciudad Juárez, storicamente nota come una delle città più a rischio del pianeta. I numerosi omicidi e rapimenti sono causati principalmente dal narcotraffico. Giorno 5. Sì. Se ci arriva, sarà ad Acapulco, famosa località turistica. E oggi devastata da guerre tra bande criminali che hanno fatto impennare il tasso di omicidi.
7: Sì.
11: Buon divertimento.
7: Però, sei sicuro, fa?
9: No, cioè, io ho trovato un posto carino in Yucatan che si chiama Varazes.
7: Ah,
9: non c'è un cazzo.
8: Bello.
7: E c'è il proprietario del posto.
9: È porco porco.
7: Porco.
9: Porco porco da Acapulco.
8: Silenzio, amici.
12: Amici, le vacanze sono le porte, qualunque sia la vostra meta. Carpisa ha la soluzione perfetta per ogni viaggio. Se per voi vacanza significa praticità, scoprite Fly Sky e Soft Air Go, una gamma di zaini e trolley versatili, leggeri e ideali anche per i voli low cost. Soft Air Go in più è realizzata in materiale idrorepellente e antimacchia, alleato ideale per i vostri viaggi. Voi concentratevi sulla meta, al resto ci pensa Carpisa. Scoprite di più negli store Carpisa e online su carpisa.it.

0: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
1: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
2: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche per il cane e per il gatto.
3: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: AdTab, amarsi è facile. AdTab.
4: I social ci permettono di condividere, informarci e sentire le persone lontane un po' più vicine. Ma se non riusciamo più a farne a meno, la realtà resta in formato verticale. Il mondo è troppo grande per stare in uno spazio così stretto. Se non riesci più a gestire il tuo tempo sui social, puoi chiedere aiuto. C'è molto di più oltre lo schermo. Mediaset per il futuro. L'inflazione.

0: quale sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su syscom.eu.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
2: NH Collection Hotels and Resorts, hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio raffinato, esperienze straordinarie. Prenoti su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
3: Vieni da MD e scopri quanto puoi risparmiare.
4: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
5: Da MD trovi tutto il necessario per passare un'estate fantastica. Ad esempio, fino al 12 luglio, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un telomare dimensioni 70x170 cm in fantasie assortite con soli 2,50 euro in più. Perché da MD trovi tantissime offerte anche su prodotti per la casa e il tempo libero. Vieni a trovarci.
4: Ti aspettiamo.
3: MD, buona spesa Italia.
6: I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress. Grandine, ghiaia, pietre e ogni tanto cedono. Niente paura. Class Drive ripara e sostituisce i vetri auto con la competenza di chi i vetri li produce. Chiama 800 010606 o vai su glassdrive.it. Class Drive è un marchio Saint-Gobain.
7: La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno.
8: Dal 4 luglio arrivano i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet.
9: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, linea affettati sapori e dintorni Conad, come il prosciutto cotto alta qualità da 120 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su conad.it.
10: Attenzione! Attenzione! Attenzione! Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo. Questo è lo Zoo di 105.
11: Nel nome del Padre, nel nome del Padre,
12: del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Si può fare musica in ogni momento, ma senza una tromba nessuno strumento. Ti faccio un esempio. Alziamo le mani, battiamo.

0: L'altro giorno leggevo su Billboard, no? Che parlavano di Madonna e dicevano è un po' un accanimento il suo.
1: Sì.
0: Ma scusami, c'ha 67 anni, è ancora in forma. È una bella donna.
2: Ma è una baracca.
0: Ma non è una baracca.
1: Ma dai, una catapecchia.
0: Vabbè, ma se uno ha ancora da dare, e comunque in un mondo dove la musica fa cagare, dove Holly è il più figo del momento.
1: Oh, vabbè. Cioè,
0: scusa, Puccioni. Nel senso, se può cantare un pizzaiolo grasso con i baffi, è giusto che canti. Madonna, comunque, ha fatto la storia della musica.
3: Sì, sai cos'è? Che deve smettere di fare la sexy, magari. Cioè,
0: vabbè, ma lei è quella roba lì, è sempre stato un po' un troione. Lo
3: sì,
0: sai,
3: però no? Vorrei evitare l'effetto. Ti ricordi di Cher quando fece quel video?
0: Aspetta. Vabbè, ma Cher è una baracca da sempre.
3: Cioè,
0: da
3: vero, era una baracca anche a 50.
0: Sì. Cioè, non è cambiato nulla, cioè è una baracca da sempre. Però, se uno ha ancora da dare a livello artistico,
2: certo,
0: poi,
2: giusto.
0: Poi,
3: guarda Orietta Berti.
0: Uno è libero di andare a vederla nei concerti o comprare i suoi dischi. Se non ti piace, non te la caghi e via. E basta.
2: Infatti, vale anche per il pizzaiolo grasso.
3: Però, vedi, in questa canzone lei ha cercato una più nana di lei.
4: La Puccioni si è ufficialmente arresa, ragazzi.
0: Guarda che stia scherzando, Holly, lo sai.
2: Esatto.
0: Cioè io ho sentito giusto tre canzoni che mi ha fatto ascoltare la Puccioni.
2: Una ti piace.
0: Ti sto giudicando, ti sto giudicando da gelosone, ma da zoo. Si scherza.
2: Ok, bravo.
3: Anche con Alfa ce l'abbiamo proprio su. No.
0: Sei un Vasco Rossi che non ce la farà mai, ma va bene.
3: Non esagerare, Vasco Rossi.
2: No, però ce l'ha un po' di quella roba là, secondo me. Poi vediamo se resta. No.
0: Il gioco dello zoo da quando è nato è quello di massacrare chi
3: è in auge. E farci odiare da tutto lo
0: star system. Ma certo, ma tanto cosa cambia? Perdonami, cosa cambia?
3: Che dobbiamo pagare i concerti.
2: Beh, ma è giusto,
3: ma sai io per fare amicizia di nuovo con Sfera quanto ci ho messo? Che era incazzato nero perché il giorno che si stava facendo i cazzi suoi dall'estetista. Lui, nostro fan. Nostro fan.
2: Cioè, va dall'estetista?
0: Beh, un po' curatone però.
3: Quel giorno...
2: Eccola.
3: La Sfera va dall'estetista. Quel giorno... Che cazzo ne so? Che cazzo me ne frega a me?
0: Cioè, fallo finire.
3: Dai, è andato ed è partito a tuonare Marco nel periodo proprio in cui ce l'aveva a morte. Ma c'è rimasto male. Mi dice, ma io che cazzo gli ho fatto a sta gente? Gli voglio anche bene. E allora c'era rimasto male.
0: Ma è così, ragazzi. Allora, dal momento in cui lo zoo ti prende di mira, vuol dire che in qualche modo ti vuole bene.
2: E che sei arrivato.
0: Esatto. Cioè, se non conti un cazzo, noi non ti nominiamo.
3: Scusa.
0: Cioè, il gioco è quello.
3: Ma
0: no, sfera, scusa.
3: Guarda che
2: ma che problema c'hai?
3: Allora, tutti tranne te vanno dall'estetista.
0: Scusa, Fabio, ma la domanda da fare vera è: ma tu cosa ci facevi dall'estetista, Paolo? Scusa.
3: Ma io non ero dall'estetista.
2: Era lui che era dall'estetista e ascoltava la radio.
0: Ah, ho
2: ma sfera va dall'estetista.
3: Ma credo di sì. Cioè, prende la cura del proprio corpo. Non
0: ma
3: so.
0: Guarda che tutti sti rapper, quelli che fanno tutti i cattivoni, robe, poi si depilano il cazzo, il culo, fanno lo sbiancamento anale.
3: Fanno palestra, si lucidano.
0: Che poi ho scoperto alla cena di Ferrara, sì. la meravigliosa cena che abbiamo fatto a Ferrara per la festa dei 50 anni con 6 mesi di ritardo.
3: Sì, la festa dei 50 anni.
0: La bellissima
3: anni
0: stanza d'albergo che hanno dato agli altri e noi invece hanno fatto tornare in autobus.
3: 4 ore di strada.
0: Ho scoperto che il 90% di 105 si è fatto lo sbiancamento anale.
3: Ma che cazzo dici?
0: Te lo giuro, Paolo. No, allora,
3: come sei entrato nell'argomento sbiancamento anale a tavola?
0: Vabbè, non lo so, no, eravamo fuori, fuori a fumare.
2: Che non era orale?
0: No. Allora, la cosa, come si chiama? Oddio mio, quella che fa il mattino.
3: Audrey Hepburn.
0: No,
3: Ilenia.
0: Ilenia, proprio con grande gioia, ha detto: sì, io mi sono sbiancata l'ano. E Paolino fa: anch'io.
3: Ma Paolino che si sbianca l'ano per cosa?
0: Per
3: imitazione. Per le serate, sai che ormai si fa di tutto per intrattenere.
0: Ma infatti, perché uno si sbianca l'ano? Non riesco.
3: L'ho capito, sì.
0: Capisco la donna, perché magari è antiestetico, perché ci sono delle donne che nascono già con
3: anni brutti sì.
0: Esatto,
3: l'ano magari... scuro della donna è bello, però
0: no,
3: il buco,
0: no,
3: l'otre di Satana, sì.
1: Però la tazzina d'espresso, proprio il fondo della tazzina di espresso è brutto,
3: troppo
0: sì, esatto,
1: cioè troppo, quando proprio vedi caffè borbone brutto.
0: Troppo.
1: Il caffè borbone,
3: ci scusiamo con borbone,
0: però Paolino, perché Paolino ha dovuto sbiancarsi l'ano
3: e scurirsi i denti, cioè quella cosa che
1: secondo me, perché quando ti trapiantano i capelli ti si scurisce l'ano.
2: Vogliamo dire qualche altra cosa?
1: Può darsi sia un effetto collaterale del trapianto.
3: Oddio,
1: no?
3: Che bello.
0: Ma comunque, ragazzi, io voglio aprire un fan club, sì? di Paolino sui social.
1: Ma sì, è difficile riempirlo.
0: No, è una roba, è stupendo.
3: È San Paolino lui.
0: Sì, perché lui, allora, lui è il giornalista di Spider-Man. Ve lo ricordate, sì, quello col sigaro in bocca? Sì. Maledetto Spider-Man.
2: È lui.
0: Ha sempre gli occhi socchiusi. Musium. E sembra, sai, quei pulcini appena nati. Sì. Sai che c'è ancora la testina.
1: Un aquilotto.
3: Sì, che poi è un bonaccione.
0: No, buono.
3: Subisce, poverino.
0: Bisogna pestarlo a sangue, bisogna picchiarlo.
1: Vabbè, però non puoi infierire.
3: È grosso, Paolino, mica.
0: No, è quello. Ecco, allora io sogno un ring dove c'è Jake La Furia che pesta a sangue Paolino.
3: Sì.
0: Ma così, ma
3: commentatore, però abbiamo
0: Martin.
3: Fagliento! Era Paglietti.
1: Come sia diventato Paglietti da fare getta lo stesso lui.
2: No.
1: Salutiamo Martin.
2: Era Frangenga.
0: No, scusa, spiegala però, perché gli ascoltatori.
3: No, non possiamo far sentire.
1: Non si può, non si può.
0: No,
2: ma
0: dai, lo
2: sentite, era una crasi, ve lo giuro, Frangenga.
3: Allora, se è una crasi, facciamolo sentire.
1: Poi la sentire.
0: Dai, facciamolo
5: sentire.
0: È stato
5: cancellato dalla chat.
3: No!
5: Non c'è più.
3: Chi è il verme bastardo? Possiamo farci una canzone per Spotify? Recuperami l'audio adesso.
1: Vabbè, insomma, loro quando iniziano la puntata salutano sempre Fargetta, che è regia. Sì. Paolino dice: ehi, regia, grande, super. E Martin dice il nome Fargetta. E dovrebbe dire Fargetta dopo la parola Walter. Quindi, in regia, Walter Pindetti.
2: Fargenga ha detto.
1: Fargenga.
3: Basta.
1: Non è uscita benissimo.
2: È una crasi.
5: No,
0: è una crasi perché è una crisi. Siamo. Non è una crasi. È una crisi.
2: Sono certa.
3: Ti vogliamo bene, Marco.
0: Madonna, tu devi aprire il manicomio, Puccioni. No, mettila, c'è Gnagno, dai.
5: Andiamo.

0: Gagno 5. La leggenda continua. Non muore mai.
1: Proprio come Leone. Ouch.
2: E ciao a tutti, carissimi biscottini miei. Ovviamente sono io, il vostro Max, sempre a narrarvi la genesi dello zoo. L'anno è più o meno ai giorni nostri e siamo a Pavia. I ragazzi devono partire con il tour teatrale, ma serve qualcuno che metta il grano. Ma quando tutto era perduto da un cumulo nebuloso di cromosomi, ecco apparire Paolo Ruffini, disposto a produrre il tour.
3: Allora bimbi, io ormai non faccio altro che produrre spettacoli teatrali, quindi sì, ve la do volentieri una mano, così ci si diverte a bestia.
4: Sono proprio felice che tu sia comparso per far andare avanti la trama, sti cazzi maremmati.
3: Partiamo dal copione, l'ho letto e non mi dispiace a bestia.
5: Beh, lì ringrazio il cazzo, l'ho scritto io.
3: E certo, Fabio, mi ricordo che te sei l'autore numero uno fin dai tempi di quando lavoravamo insieme a Montana Caffè.
4: Ok ragazzi, mi piacerebbe molto rimanere qui a sentirvi farvi i pompini a vicenda, ma siamo qui per fare brainstorming e poi io devo montare le scenette, catafalco fantacalcio.
3: Hai ragione Marco, in ogni caso secondo me dovresti raddrizzare il tiro e sistemare lo spettacolo.
4: Uff, ok, dai, rimettiamoci mano, passa l'acqua putridoida.
2: Così i ragazzi, come dei rimandati a settembre, si rimettono in moto per fare un mega brainstorming. Si mettono tutti intorno ad un tavolo come se fossero dei veri creativi pubblicitari e avanzano idee.
4: Allora ragazzi, per quanto il copione scritto da Fabio sia relativamente perfetto, bisogna raddrizzare il tiro e dobbiamo farlo tutti assieme, Oleandro e Baobab.
5: Beh, lì sì, ma comunque è solo una scusa per darvi l'illusione che il vostro parere abbia una rilevanza, quando invece non è così.
4: Esatto, e per allungare il brodo e fare una puntata in più. Quindi, forza, qualcuno ha delle idee? Sandro Pazzo Mangiatopi?
6: Zio Faus, secondo me sarebbe bello se facessimo un DJ set coi pezzi degli anni 90, né?
4: Wender, ma... cosa c'entra col teatro, fichi fichi troiettine?
6: Ah, boh, però spacca la dance degli anni 90, ne?
4: Scusa, ma tu cosa sai di questo copione?
6: So che mi piacciono gli anni 90.
4: Ah, lascia stare. Qualcun altro ha qualche idea?
7: Perché non ci facciamo sponsorizzare da Antonello Panzerotti, sapore genuino dal 1984?
4: Ma c'è già Ruffini a fare la produzione, Pippo, sbrudellata del fanfarone.
7: Ah, allora potrebbe esserci il bisogno di deambulatori fumagalli per migliorare l'autonomia e sicurezza della tua camminata.
4: No, cazzo, niente marchette. Qualcuno non ha un'idea che sia intelligente? No, Letizia, non possiamo fare un film, o meglio, non ancora. Dai, tirate fuori qualche cosa di utile. Su, Lucilla, tu che sei laureatissima.
8: Il teatro nasce nell'antica Grecia come rito collettivo in onore del dio Dioniso. Nel tempo si è evoluto dalla tragedia al teatro di strada medievale fino alla nascita della regia moderna.
4: Ah, sei proprio laureatissima. Ma mi serve qualcosa di utile. Maggioni, tu? Ma che cazzo, capisco perché Ruffini è venuto da noi. Dai, altre idee?
9: Ciao Marco, sono Viale. Secondo me potreste fare tutto lo spettacolo con questa canzone. Senti.
4: Dai su, ma basta Viale, ci hai rotto il cazzo con sta minchia di up and down.
3: Ci deboli, ma qualcuno ha detto down?
4: Ragazzi, così non va bene però, no. Babbo stronzo col topazio.
5: Beh, no. L'incio motivo, se penso sempre a tutto io.
2: I ragazzi non stanno prendendo un pesce nemmeno pasturando. Così, colto dalla disperazione, Marco decide di mettersi in contatto con un altro pianeta, in cerca del consiglio del vecchio saggio.
4: Marco chiama Leone, rispondi Leone, cazzo merda culo.
1: Out, mazzò, da quando me ne sono andato, ti sei circondato solo di disadattati. È per quel che è arrivato arruffato, Ruffino, ruffologo.
4: Già. Beh, hai qualche idea forte per lo spettacolo, sushi, sashimi, melanoma?
1: Out, mazzò, se ti faccio un monogolo io, ci avrai un'affluenza che viene a tutti gli fluenti.
4: Ok, ma per il resto, Buzz Lightyear frocio?
1: Cazzo me ne frega, basta che metti il mio monogolo e la gente viene, fa fanculo, out, a davadai.
4: Beh, sostanzialmente non è cambiato un cazzo.
5: No.
4: Ma un momento, ma Paolo? Paolo, tu hai idee, culo minchia sassari?
10: Ingasi.
4: Tutto qui?
10: No, Marco, c'ho dell'altro.
4: Dai, cazzo, dimmi se hai davvero delle idee, pappalardo ciuccia merde.
10: Ce l'ho. In America.
4: Cosa vorrebbe dire?
10: Facciamo un balletto tutti insieme sulle note di In America. E poi ci facciamo lanciare la bamba dagli sputapallini.
4: Ehi, ho appena avuto un'idea geniale. Facciamo un balletto con In America.
10: Bella idea, Marco. È proprio un genio, cazzo. È tutta la vita che sogno di fare un balletto canterino.
4: Canterino? Un momento. Aspettate. Ma se invece... Ehi, ehi, ehi, fermi tutti. Sì, facciamo un musical. La La Land, porca troia.
2: Questa non ve l'aspettavate, eh?
11: No.
2: Preparatevi che questa storia, che è assolutamente vera, ha dell'incredibile. Non perdetevi i prossimi scoppiettanti episodi. Proud to be Gnagno.
12: È Gnagno 5 che è gran figata.
4: Paolo è identico, però, sì. Cioè proprio identico.
11: Sì, sì, sì,
4: eh.
11: Sì, sì. Infatti, vai, gli ho detto, cerca di farmi più simpatico, così sono troppo reale.
13: Falla un po' di parodia.
4: Dai, sperlacchia, Paolo, vai.
14: Cari ascoltatori, si gioca. Prenotatevi lasciando il vostro numero di telefono al 342 4115 105.
4: Yum.
14: E come ormai saprete, solo i più veloci giocheranno con noi.
12: Noi siamo.
15: Jerry Calà per Seat, prima!
16: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro! Libidine!
15: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
16: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
15: Sì, Jerry.
16: Doppia libidine!
15: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
16: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
15: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
16: Libidine coi fiocchi!
17: Hai mai provato i veri nudini, realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno? Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
18: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
19: Fai leva sui miei desideri, eh?
18: Veramente faccio leva sull'IVA.
19: Leva sull'IVA?
18: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
19: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
18: Ce li leva?
19: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
18: Leva l'IVA.
19: E i pensieri.
18: Solo a luglio, solo da...
12: Iperceramica!
20: Yeah, uno c'è!
21: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
20: Piacere, Calciolone!
21: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
20: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
22: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
23: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto di Verti Assicurazioni, distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi l'assetto informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
24: Tutti vogliono gli ottimini, i biscotti tradizionali di pasta frolla semplici e gustosi. Per una colazione ricca di gusto ed energia. Ottimini di Bella, dolce passione mediterranea.
25: Devi arredare il tuo giardino?
26: Devi andare su Deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
25: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
26: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
27: E non Deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
26: E Deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
25: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su Deghi.it.
26: Deghi provare.
25: Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
28: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
29: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
30: Questo
0: Questa settimana da Aldi tante offerte, come sovracosce di pollo da 950 grammi 100% carne italiana a 3,49 euro e mele gioia da 800 grammi coltivate in Italia a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
3: Per raccontare MotoG ci serve azione. Gli smartphone Motorola sono pronti a seguirti ovunque. E colore, colore vivo come le tonalità Pantone che li rendono unici. Poi stile, grazie al design che aggiunge un tocco distintivo. E performance, con una camera da 200 megapixel per condividere la tua storia. Il finale? Lo scegli tu. Scopri il nuovo Motorola Moto G 87, ora nei migliori punti vendita.
5: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
6: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
5: Brava Samira!
6: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
5: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
6: Riso Flora, non scuoce mai.

0: Gioca! Tocchicchio! Grande Tocchicchio, uno che schiaccia la fica soltanto con la punta del cazzo. Una fica sola, scusa Chicca, me l'ho dimenticato che era tuo marito, perdone. C'ha una cappella Tocchicchio gigantesca, una roba
1: sì,
0: pazzesca.
1: È vero, gliel'ho ciucciata.
0: No, Andrea, Andrea, tosto. Tosto, Andrea, raccontaci un po', insomma, Andrea, un po' di tempo che non, non sì. ci racconti le tue vicissitudini sessuali.
1: Allora, quest'estate sto organizzando un piccolo tour estivo in cui andrò a suonare con la mia band nelle maggiori... posti malfamati e pidocchiosi d'Italia.
0: Ah, vai in vacanza con Alisei.
1: Perché no, suoni anche tu?
2: Ma credo che vada in Messico però.
1: Eh?
2: Credo che vada in Messico.
1: No, in Messico non ci posso più andare dopo come che mai? Mi hanno arrestato.
0: Ah, come è successo? Racconta, racconta.
1: Perché mi sono travestito da cane.
2: È insolito.
1: Mi sono travestito da cane per fare del sesso.
2: Con chi?
1: Con altri cani.
0: Ah.
1: E gli altri cani però hanno capito che non ero un cane e mi hanno sbranato.
0: Ah, bene.
1: Allora mi sono dato fuoco.
0: Tosto.
1: Per fare l'elemosina, no? Poi ho detto in fuoco mi danno l'elemosina. E niente, non mi hanno dato l'elemosina. Poi a un certo punto sono stato violentato.
2: Ma andare al consolato?
1: Da un clan, eh?
2: Andare al consolato.
1: E non ci ho pensato subito. Cioè, non è stata una bella esperienza il mess.
0: Tosto. Senti, ma c'hai la fidanzata adesso? Sei accoppiato?
1: Sì, adesso sto con Dua Lipa.
3: Come? Che senso? Sì.
2: Dove? Si è sposata.
0: Che senso?
2: È possibile.
0: È bello che quando incontro Andrea in radio mi sento sempre in
2: mi
0: sento
2: mi saluta,
0: sporco.
2: Non mi saluta mai.
0: Mi sento sporco, mi sento sporco.
3: Ma sei sporco?
2: Ma tu è un'invenzione, non è così Andrea. Cioè.
0: No, ma no, infatti.
2: Come quando facevamo ballo, ti ricordi?
0: Il problema è che Andrea non è così. Il problema è che
2: Ringo
0: così,
2: è così,
0: veramente.
2: Anzi, lo alleggerisci tu.
0: Mamma mia.
3: Lo fai quasi bravo, cazzo.
0: Che bello che è, che persona. È straordinario, bellissimo. Balbuziente, cioè bellissimo, è tutto quello che non dovrebbe essere uno che
3: conduce. È rock.
0: Bellissimo. Quella è una radio che mi manca la radio rock. Ci sto lavorando, mi piacerebbe una radio. Perciò la radio country,
3: Lo so,
0: radio...
3: ma ti tocca mettere solo dischi di cadaveri.
0: No, vabbè, cosa vuol dire? Ma non è vero, guarda che la musica rock sta tornando, zio. Ehi.
3: Sì. Sta tornando tutto... con le band vecchie.
0: Ma è tutto un ciclo.
3: Ci sono ancora
0: i
3: Metallica in giro.
0: Non si inventa un cazzo. Comunque un ascoltatore, cara Puccioni, mi ha segnalato
4: ti ho risposto, se vuoi. Ti
0: il tuo pizzaiolo baffuto ha già deciso di prendersi una pausa.
4: Ma
0: perché
4: che cos'è?
0: Sai,
4: gli ha telefonato a lui? Perché
0: è stanco,
4: in realtà
0: poverino.
4: Ha lanciato durante il concerto.

0: Artigiano va già alle 7 date che farà l'estate prossima negli stadi e stasera, domani è a Caserta, quindi non so di che pausa parli il tuo ascoltatore,
1: no,
0: la
1: stanco,
0: tua fonte,
1: è stanco,
0: perché
1: è
0: gliel'ha
1: stanco.
0: Detto lui?
1: Certo.
0: Ma è stanco di chi? Ma cosa vuole il tuo, quello che ti ha scritto?
1: Ma perché devi difendere l'indifendibile?
0: Ma
1: non
0: perché te devi attaccare uno che non conosci?
1: Ma perché mi piace, io sono fatto così.
0: E io lo difendo, va bene? Io non lo difendo, dico le cose come stanno, diverso.
1: Vabbè. Senti, mi fai una cortesia? Vai a farti una vacanza in Indonesia, per favore.
0: No, penso proprio di no.
1: Vai. No. Allora, vai in Iran e poi in Indonesia.
0: No, non ci vado. A parte che io sono sposata e quindi mi posso baciare dove mi pare.
1: Indonesia, coppia frustata in piazza per essersi baciati su TikTok.
2: Non si può. Wow.
1: No, ma voi vi rendete conto che esistono ancora dei posti nel mondo...
0: Ti rendi conto?
1: Molto vicini, dove accadono delle robe terrificanti.
2: Beh, dov'è il posto che se esce dopo le 9 di sera con una ragazza la devi sposare per forza?
1: Calabria.
2: No, Calabria a parte Cosenza.
0: Che sempre
2: da quelle parti. Una notizia che c'avevi lì, me la sono letta io.
0: Sì, no, perché infatti per questo motivo io ho trovato delle leggi strane sull'amore, no? Su come non si può fare certe cose che non sono.
1: Beh, ma senza andare troppo lontano, un posto tra l'altro molto rinomato, una meta per chi vuole evadere il fisco e iniziare una vita nuova pagando poche tasse. Cioè, a Dubai tu non puoi baciare la tua donna in mezzo alla strada.
0: Esatto,
1: cioè,
0: bravissimo.
1: Ti fanno il culo. Sono molto progressisti per certe robe, ma poi gli alcolici, per esempio,
0: musulmani.
1: Sì, che poi comunque li bevono lo stesso.
3: No, degli hotel puoi fare un po' il cazzo che ti pare.
1: Fare il cazzo che vogliono.
3: Cioè, allora, è come da tutte le parti del mondo è così. Ad esempio, in India, che sono induisti per la maggior parte, non tutti, però per la maggior parte, non si possono bere alcolici, ok? Sì. L'importante, però, è che non ti si veda. Quindi che cosa succede? Tu ti siedi al ristorante e loro ti portano una teiera con dentro la birra.
1: Ma pensate,
3: tu la versi dalla teiera e ti bevi la birra. E l'India è il secondo produttore mondiale di birra.
1: Sì, vabbè,
3: e non la possono bere.
1: L'altro giorno, poi non ne abbiamo parlato perché poi sono cose spiacevoli, però in Iran ancora oggi una donna è stata frustata tipo 74 volte perché gli si intravedevano i capelli dal velo. Cioè siamo
3: però nello stesso tempo loro hanno la maggior parte, cioè hanno un numero immenso di donne laureate in ingegneria, le donne sono inserite quasi alla metà con gli uomini nell'amministrazione pubblica e quindi ti dici, ma la vera discriminazione sta in questa roba dei capelli o nel fatto che da noi le donne sono pagate
1: meno? Ma in generale non dovrebbe succedere niente in generale
0: però
1: a una donna.
0: Non è che l'America sia migliore, nel senso
1: ma
0: che...
1: insomma, io non ho mai visto una donna frustata perché gli si vedevano i capelli.
0: Però ad esempio le leggi strane ci sono dovunque, perché anche negli Stati Uniti, ad esempio, gli alcolici non li puoi acquistare fino a 21 anni, però puoi comprarti un Kalashnikov a 16.
2: Cos'è il Kalashnikov?
0: In America anche non puoi. Aspetta, che tra le leggi strane che ho trovato, in Virginia è vietato flirtare al telefono, scambiarsi paroline o dirsi cose sconce in chat. Che uno dice, ma farò quello che mi pare.
1: Sì, però Puccioli, posso dirti una roba? Sì. Allora, queste leggi è vero, esistono.
0: Sì, poi
1: sono anche, sono anche molto vecchie, ma non credo vengano applicate più. Nel senso che sono.
0: Anch'io.
1: Questa roba qua gira da quando facevo 105 New York.
0: Sì, però fanno sempre ridere.
1: No, fanno molto ridere, sì, tipo, non so, in Alaska non puoi scopare un cervo, mi sembra.
2: Sì, ma ragazzi, è lo stesso meccanismo del contratto di lavoro che abbiamo noi, no? Il nostro contratto dice chiaramente che noi non possiamo criticare la musica che passiamo in onda, dire
1: le parolacce in onda,
2: non possiamo avere un atteggiamento aggressivo e verso i colleghi.
0: Ah, sì?
2: Tutto quello che facciamo noi, quindi non lo applicano.
1: Allora, domani,
3: però aspetta, scusate, volevo dire una cosa, perché abbiamo parlato del Texas, no? O comunque degli Stati Uniti. Allora, il Texas 6 giorni fa ha reso obbligatoria la lettura della Bibbia nelle scuole.
1: Io sono d'accordo.
3: Io no.
1: Io sono d'accordo.
3: Nel senso, dovrebbe essere libera religione e libero Stato. Perché devi leggere la Bibbia per forza?
1: Ma non lo so, visto come sta andando il mondo, secondo me qualcuno vuole un attimino cercare di raddrizzare.
3: Però perché lo raddrizzi con la Bibbia, quindi?
1: Però Bibbia, con cosa lo raddrizzi, scusa?
3: Ma con la Bibbia lo raddrizzi.
1: Ma non lo so.
3: Cioè, cosa c'è di dritto nella Bibbia?
1: Beh, è giusto che comunque è la religione
3: di
1: primaria
3: chi?
1: Negli Stati Uniti. No, perché
3: aspetta,
1: sulla banconota c'è scritto noi crediamo in Dio.
3: Sì, ma è uno Stato laico.
1: È uno Stato laico, sono d'accordo, però...
3: Perché devi...
1: Vabbè, ma come ti... ti obbligano a leggere magari dei libri di storia, perché è un libro,
3: no,
1: di storia.
3: Aspetta, la storia è una cosa proclamata, la religione è una cosa di fede.
2: Ma non è il Vangelo, capito?
3: Come no? Cioè, il Vangelo è la seconda parte della Bibbia, cosa dici?
0: Ma è un romanzone, ragazzi, non è un libro vero.
3: Cioè, è un libro di fiction.
2: Adesso non è esistata l'Arca di Noè. Adesso tutto voi sape che cazzo ne sai tu? Scusa, noi non
1: Fabio.
2: Abbiamo i due leocorni perché sono morti affogati.
1: È o non è il più grande best seller della storia? Cioè,
0: ma se la leggi in quel modo lì, allora mi fai leggere anche la research di Proust, mi fai leggere
2: anche
1: Alan Proust è pilota di Formula 1.
3: Allora, scusa, allora rendiamo obbligatorio Harry Potter.
1: Sì, sarei d'accordo.
2: Sarei d'accordo.
3: Ma forse è meglio Harry Potter della Bibbia. Che...
1: Beh, più o meno le storie sono simili. Sì. Sei sempre un mago di
2: mezzo. Aspetta, ci sono meno magie in Harry Potter.
3: Meno cazzate ci sono in Harry Potter, voglio dire. Ha creato meno problemi.
0: No,
3: Harry
0: nel
3: Potter.
0: Senso ci si è creduto meno.
1: Poi, ragazzi, forse. Io lo dico ogni volta. Cioè, bisogna distinguere. L'America non è un paese unito. Ogni stato è come se fosse un paese a parte.
3: Sì,
1: cioè,
3: sì.
1: È veramente completamente diverso. Se tu vai in Texas, hanno una cultura completamente opposta a quella che c'è in Florida, per esempio. Poi adesso la Florida è molto contaminata perché arrivano da New York, scappano da Los Angeles, dove c'è la sinistra, ovviamente è merda e quindi scappano tutti qui.
3: Lo so, però sono le nazioni, gli stati che portano avanti l'economia del paese.
1: Ne abbiamo già parlato l'altro giorno, hai visto che salto che ha fatto in avanti la Florida, ragazzi.
3: Sì,
1: la Florida
3: sì.
1: Fino a ieri era una pozza di merda e coi coccodrilli.
0: Morta una ragazza, ho letto oggi.
1: Godo.
0: Poverina, stava facendo il bagno con gli amici, un coccodrillo gli ha strappato tutte le braccia.
3: Tutte quante. Quante ne aveva?
0: Due.
2: 50 braccia.
0: Ma era lì. Proprio t'ho pensato, infatti.
1: Vabbè, ma ragazzi, vai a rompere i coglioni alla natura. La natura fa la natura.
0: Il bagnetto.
1: Coccodrillo fa il coccodrillo.
3: E coccodrillo come fa?
0: Non c'è nessuno che lo sa.
1: Quante cinture, scarpe e borse vediamo fatte di coccodrillo? E i coccodrilli si incazzano.
2: Ma guardate i piedi dei coccodrilli, hanno le scarpe di uomo.
3: Sì, le braccia.
1: Sì, è vero. Adesso il coccodrillo c'ha la scarpa di uomo.
3: C'hanno la Lacoste con un calabrese sdraiato così. Che prende il sole.
2: La Calabrost.
3: No, la Lacoste smeralda con il saldo. Il saldo.
1: Comunque, allora, il coccodrillo è piccolo. Tra virgolette,
3: sì.
1: L'alligatore è una bestia,
3: è più grosso, sì.
0: Infatti era un alligatore quello che ha mangiato quello.
1: Ma minchia, fanno paura. C'è una strada che tu puoi fare in mezzo alle Everglades che ti porta da Miami fino a Naples, che è la Napoli. Sì, è una Napoli un po' diversa. È veramente molto
3: ricca. C'è da Vesuv.
1: Okay. E puoi fare questa stradina alternativa in mezzo alla natura e sul ciglio della strada c'hai gli alligatori che sono lì fermi, immobili.
3: E ti lavano il vetro, tra l'altro, ci mettono tantissimo.
1: Fa effetto, fa paura. Perché poi loro sono velocissimi, credo che vadano tipo a 20 all'ora anche, cioè son veloci.
3: Dipende, con gli elettrici vanno più piano.
2: A me mi ha sorpassato una volta un alligatore.
3: Ti ha fatto i fari, vero?
2: Sì.
3: Anche a me, cazzo.
1: Sei un coglione.
0: Qual è la frase alligator?
3: See you later, alligator.
0: Okay.
1: See you later, alligator.
3: In a wild crocodile.
0: Yeah.
1: Ma pensa che ci sono dei posti dove lo puoi mangiare anche. Cioè,
2: sa di pollo alla fine.
3: Sì, è un rettile, quindi sa di uccello.
2: Cosa?
1: Che ne sai?
2: Ma gliel'hai succhiato?
3: No, di uccello nel senso del volatile.
2: Scusa, no.
1: Dove stiamo andando?
3: L'uccello sa di pesce.
1: Credo sia ora di giocare, sai. Andiamo.
3: Giochiamo.
1: Sì.

0: Allora, bentornata Lucy.
1: Grazie.
0: Come stai?
1: Bene, grazie, tutto a posto?
0: Manchi, amica, sai, mi
1: ti
0: manca
1: manco?
0: Vederti
1: ah.
0: Sì, nel mio studio a rompermi i coglioni
1: sì.
0: Con Maggioni mentre guardate i cartoni animati e le serie
1: non sono
0: TV.
1: I cartoni animati.
0: No, allora, loro due dovete sapere che lei e Maggioni stanno chiusi dentro lo studio 9, no?
1: Sì.
0: E durante la pausa pranzo si guardano tutte le puntate.
1: Una sola.
0: No, state guardando tutta la serie.
1: Ah, sì,
0: comunque.
1: Sì, però ogni pausa pranzo una puntata dura mezz'ora. So.
0: Di cosa? Di cosa?
1: Di Dawson Creek.
2: No, dai.
1: Sì, stiamo facendo il rewatch da bravi millennials. Questo, no. Sì.
0: E mi hanno promesso che il prossimo, quando finiscono la stagione, cioè tutte le stagioni, si guardano Beverly Hills.
1: Probabilmente sarai morto, Marco.
3: Io lo sto facendo, Beverly Hills.
2: Ragazzi, sì, ma in quattro, Madonna, ma è quattro terzi, cioè non è neanche in 16 nonni Beverly.
0: Beh, allora, cosa vuol dire?
4: No, è Dylan 3. Che c'ha la testa alta.
2: Ah, è Dylan.
0: Poverino,
4: è sproporzionato.
1: Dawson Creek è
4: ma tu l'hai
1: capolavoro.
4: Vista la bara che ha T, perché aveva la testa
2: è lunghissima la parte sì. In alto,
0: poverino.
2: Sai che di solito è tra persone.
0: Beh, ma anche Dawson Creek è morto, lui, Dawson
1: sì,
0: è morto.
1: Sì, lui, sì.
0: E anche lui c'aveva una fronte spropositata.
2: Adesso in paradiso, sì. Le teste sono già in paradiso, adesso arriva il resto.
1: Anche il resto.
0: Poverini, dai.
4: Erano dell'isola di Pasqua.
0: Ma basta, non è vero. Senti, Lucy, ti presento Gabriel da Pavia. Ciao Gabriel, benvenuto.
5: Ciao.
4: Gabriel come Frassica?
5: Magari, Gabriel Garcia.
0: Senti, che fai in quel di Pavia, che tra l'altro è la nostra città natale?
1: Certo. Noi siamo a Pavia.
4: È la nostra Mecca.
5: Io lavoro a Rozzano in una concessionaria di moto.
0: Che moto vendi?
5: Ma un po' di tutto.
4: Cioè, quello che rubano tu poi lo ricetti.
0: No,
4: cioè.
2: Senti, ma che origini hai?
5: Cuba.
2: Sei cubano?
0: Cuba? Oh, sì. Bene!
2: Adesso aspetta, me lo devi provare. Ti dirò una tipica filastrocca cubana. Me la devi... Alegre, che è il bus del cool.
5: Non la so.
2: Allora,
4: non è cubano. Allora.
0: Ma senti, ma sei nato a Cuba o sei solo di origini cubane?
5: Io sono nato qua. Mia mamma è andata a Cuba. Mio padre se l'ha chiamato e poi sono venuto.
2: Allora sei figlio di Cuba.
0: Ma senti, ma quindi tua mamma è nata a Cuba?
5: No, mia mamma è nata in Italia.
2: È andata a prendere i cazzi.
4: È andata a fare turismo
0: sessuale.
4: Al contrario,
0: scusami. Quindi tua mamma è andata a cercare il pitone cubano.
2: Sì,
0: hai capito?
2: E l'ha trovato, cazzo.
0: Cazzo. Tuo padre invece è nato a Cuba.
5: Sì, mio papà è nato a Cuba.
0: Ed è scappato via, immagino.
5: Sì.
2: Non lo sa Marco, sento la tristezza che sta crescendo, lasciamo stare che è un terreno minato.
0: Siccome ci sono due fazioni, no? Una che racconta che è il posto più bello del mondo, che lo è a livello naturale, e qualcun altro invece che descrive Cuba come un disastro atomico, a prescindere da tutto quello che riguarda gli Stati Uniti, eccetera. E volevo sentire da un cubano, magari tuo padre ti ha raccontato la verità.
5: Allora... Lui viveva bene, no, lui viveva bene.
0: Perché era figlio di Fidel Castro. No.
5: la si arrangiano con quello che c'è.
0: Sì,
2: ma anche a Miami si arrangiano con quello che c'è.
0: Sì.
2: Diciamo, in generale si arrangiano sempre di tutto.
0: Vabbè, insomma, non sai un cazzo.
2: Va bene
0: chiaro,
2: così.
0: Gabriel.
5: No, esatto.
0: Non sai un cazzo, va bene, dai, perfetto. Senti, comunque noi potremo farti tornare, diciamo, alla tua vita merdosa, vendere moto, con al polso un orologio stupendo. Un orologio però devi rispondere alla stronzina che adesso ti fa un po' di domande. Sei pronto?
1: Lucilla Stronzilla.
5: Prontissimo.
1: Caro attenzione. Gabriel, ti dirò una sfizza di cose, mi devi dire se sono cose che esistono, manca se sono cose inventate per vincere il fumagazzi, mi devi dare 6 risposte esatte. Iniziamo. Una manina della Lego fatta a dito medio.
5: Manca,
1: non esiste.
0: Non lo farebbero mai.
1: No, infatti. Le uova. Le uova all'occhio di bue si chiamano così perché il bue ha la pupilla arancione.
5: Manca,
1: ovviamente, ha la pupilla nera come noi altri. Questa domanda è a tema con la puntata. In Iran è legale cambiare sesso.
5: Non ho capito, legale o illegale?
1: Legale.
5: Manca.
1: Invece sì.
0: No.
1: E il paradosso è che l'omosessualità è perseguibile penalmente, mentre il cambio di sesso è molto fatto proprio perché appunto tanti omosessuali.
0: Cioè, aspetta, ti fanno cambiare il sesso e poi ti ammazzano perché non.
1: No, perché se tu cambi sesso a quel punto, per lo, cioè, secondo la loro teoria, tu puoi comunque seguire, cioè, la.
4: Se sei transessuale, non è colpa tua.
1: Il tuo orientamento sessuale.
2: Bello che il medico ha una bacchetta magica.
1: È assurdo. Sì, certo.
2: Sinsalabim, sei
1: esatto.
2: Donna.
1: Una coperta fatta interamente di peli pubici.
2: Ecco. Casa mia.
5: Cielo.
1: No, no, no, caro.
0: No.
1: Occhio perché stai andando maluccio. Sei. No,
0: due,
1: vabbè,
0: due.
1: Non così
0: due,
1: tanto,
0: due.
1: Scusami.
0: Due.
1: L'edificio più alto del mondo supera il chilometro di altezza.
5: Cielo.
1: No, no, il Burj Khalifa Dubai raggiunge gli 823 metri, che comunque è altino.
2: Oh, sei stronza.
0: Dai, Gabriele, non far l'ignorante,
1: dai,
0: figa.
1: Dai.
0: C'ho sto orologio pronto bello caldo per te, figa.
1: Purtroppo
0: dai.
1: Non ho domande sulle moto. La gimnofobia è la paura di restare nudi.
5: Manca.
1: Invece sì. Madonna. Dal greco gymnos, che vuol dire nudo. Occhio perché se ne sbagli un'altra
0: non
1: sei
0: sai
1: fuori.
0: Un cazzo,
1: no,
0: non sai
1: non
0: un
1: sa
0: cazzo.
2: Ma sono difficili,
1: sono
2: è
1: difficili.
0: Cubano, cubano, così.
1: Allora ti dico questa. Se scrivi 3.568.422.867 sulla calcolatrice e la giri al contrario, puoi leggere figlio di Troia.
5: Manca.
1: Esatto, manca ovviamente.
4: Ma lo sai comunque, eh?
1: Sì. Il Canada ha più laghi di tutto il resto del mondo messo insieme.
5: Cielo.
1: Cielo, ne ha 2 milioni.
4: Cielo,
1: il 60% dei laghi del mondo, pensa che noia.
2: Ed è una merda.
1: Pensa che palle.
0: È bellissimo il Canada.
2: È una merda il Canada.
4: Ieri era il giorno del Canada, tra l'altro. Il Canada
2: no. Meno male che non me l'hai detto.
1: Le giraffe possono prendere l'AIDS.
5: Cielo.
1: Ma no, ti pare, dai, no. Dai, Gabriele.
0: Hai perso! Oh,
4: perso! Cazzo, possiamo scopare le giraffe senza goldone!
1: Esatto!
0: Sì. No!
4: Che fango!
0: È andata male, mi spiace!
5: Mi toccherà formelo regalare!
4: Ah, neanche comprartelo, no, pezzo compratelo. Di merda!
0: Aspetta, scusa Paolo,
5: no,
0: dobbiamo dire una roba importante!
5: Della tipa.
2: Però c'hai un'occasione importante che sta cercando Marco, perché tra poco inizia un momento molto speciale. Per
0: allora, aspetta che leggo. Ciao giovani, se oggi potete dire che inizia il fuori tutto al mare, sconti estivi fino al 70% sul sito fumagazzi.it a partire dal 4 luglio. Ma intanto andate a vedere sul sito, così vi scegliete l'orologio che vi potrete comprare col 70% di sconto.
2: Ragazzi, mica si scherza un cazzo.
0: Hai capito, stronzo, che non hai vinto niente. Niente hai vinto,
2: 70% di sconto è già comprato.
0: Esatto. Ciao caro, buona giornata. Brum brum brum.
5: Volevo fare una marchetta.
0: Sì, fai la marchetta.
5: La concessionaria si chiama Mundi Moto, ci troviamo a Rozzano in strada 7.
2: Mongo Moto? Come?
5: Mundi Moto.
2: Mundi. Ah, sono tanti monghi? Cosa?
1: No. Mundi.
0: Mundi.
1: Come
0: Mundi.
1: Mondo.
2: Come Caput?
1: Sì, da. Esatto.
2: Okay.
0: Ciao Gabriel, buona giornata.
1: Ciao.
0: Mongo Moto è bello.
2: Tutte e tre ruote.
6: Il gioco dello zoo.
0: Quando mi sono trasferito dall'America all'Italia da piccolo, mi ero comprato la moto a tre ruote, no? E abitavo a Montevecchia.
4: Sì.
0: Il problema della moto a tre ruote, sai che c'ha le gommone, no?
4: Sì, ma tu e due dietro l'avevi.
0: Due dietro, sì. Esatto, due dietro e una davanti, no? E a un certo punto volevo fare il figo, c'era la neve, vado in centro al paese, a Montevecchia, c'è cioè 3 abitanti, mi sono dimenticato che se metti giù il piede, mentre stai andando, la ruota te lo risucchia e mi sono cappottato davanti a tutti praticamente.
2: E quello fu l'ingresso di Mazzoli a Montevecchia.
0: Quello fu il mio ingresso a Montevecchia, da lì mi ricordano ancora per quello, capito?
4: Sì. Solo per quello, tra l'altro.
0: Uno scapputtamento proprio. Bellissimo, mamma mia, quanto mi sono divertito con quella merda di moto. Yamaha la faceva Honda, Yamaha.
2: C'era Maradona, quella cicciosa.
0: Sì, sono quelle ciccione. E poi le hanno fatte a 4 ruote, che era più intelligente.
2: Spettacolo.
4: Poi l'hanno fatta a 5, non l'ha comprata nessuno. Non si capiva la
2: perché
4: quinta.
2: Perché era dietro la schiena. La
0: Ma ragazzi, attenzione, a proposito di handicappazione, voi sapete che noi siamo fissati coi film, serie televisive, eccetera. E c'è questo attore che sta crescendo, non si capisce come. Un po' come alcuni personaggi all'interno della nostra azienda, che non sanno fare un cazzo, ma continuano a far carriera. Mentre quelli che hanno talento rimangono sempre lì a macinare numeri per far campare tutto il resto, no? Ma dicembre questa cosa finirà, purtroppo per loro. E vabbè, detto questo, c'ho il dente un po' avvelenato.
4: Si percepisce.
0: Ma pochino proprio, pochino. C'è un film che non riusciamo a completare. Nel senso che abbiamo messo il lancio, abbiamo messo la prima parte, ora abbiamo la seconda e potrebbe esserci anche una terza. Sì. Ragazzi, un'ora e 45 di registrazione.
2: Lasciate andare.
0: Un po' sì. Bisogna parlare con il regista, bisogna stringere.
7: Ma dai, con il regista, con lui deve parlare, non con me.
2: Capito, ma sono mica io che dirigo.
0: Ma allora, io sono Burrasconi.
7: Anche lei è Burrasconi, tutte le volte mi sottopone questa persona disabile.
0: Allora, le spiego. Ho scoperto che suo bisnonno...
7: Mio?
0: Gli ha lasciato... No, del signor Super Comparsa.
7: Ah, del signor Comparsa Super.
0: Esatto, gli ha lasciato un'eredità cospicua.
2: Sì. Sono ricco.
7: E ambiente lei?
0: No, lei non è ricco perché io sono intervenuto nel mezzo e mi sono preso tutta la sua... Però lo zio d'America che le ha lasciato questa piccola eredità di 42 miliardi di dollari. Stia zitto, coglione. Mi ha detto: faccia almeno recitare l'handicappato.
7: Sta parlando con lei, sicuramente non con me.
2: Adesso sparisco in una nuvola di fumo come i ninja. Un attimo, silenzio. Sono sparito?
7: Si è cagato addosso, lo sa?
2: Sì, sì.
7: Se percepisci anche...
2: Scorregge pesano?
7: Oh, no, non credo.
2: Allora è una merda.
0: Bene.
7: Vada a pulirsi, per favore.
0: Ci colleghiamo con Delitto e Castigo parte 2. Speriamo sia l'ultima. Prego, andiamo.
8: Quest'autunno Super Comparsa veste il logoro pastrano del più iconico personaggio della letteratura russa. In Delitto e Castigo.
7: Riusciamo a fare sta cazzo di battuta, nipote innocente, vada da Elena Ivanova.
9: Di nuovo?
7: Che glielu quel cazzo, scusi, mezz'ora m'ho perso.
9: Sono la nipote innocente, e sottolineo innocente, di Elena Ivanova.
2: Battone!
7: Via la battuta.
10: Ma sei anche una testimone, non posso lasciarti in vita, però sei innocente. Eppure sei una testimone innocente, però... Oddio, che faccio? L'ammazzo? Non l'ammazzo? L'ammazzo? Non l'ammazzo? Lo inculo?
7: No, questo non c'era, non vado avanti. Nipote, prego.
9: Non m'ammazzare o mi avrai sulla coscienza per almeno 8 anni.
10: Vabbè, tanto morto più morto meno, t'ammazzo, dai, t'ammazzo.
9: Ah! Ah! Ah!
10: Non sono neanche toccato. Questo sta godendo come un bastardo.
7: Necrofilo.
2: La lingua sulle palle, no.
7: Ma perché sta ciucciando i testicoli di
2: Rasco? Leva la lingua del coglione.
7: Sta malendo. Sta leccando i testicoli.
2: Basta! Sono pieno di saliva sulle gambe, la Madonna!
7: Via la battuta finale.
10: Oddio, cosa ho fatto? Ho ammazzato un innocente. Che senso di colpa. Che strazio
7: psicologico.
10: Psicologico.
7: Non è pissi.
10: C'è scritto psicologico.
7: È errore di battitura.
10: Come si fa a sbagliare una roba di
7: Ma che cazzo ne so, mica l'ho scritto io.
10: Che errore, che strazio, che schifo.
7: Raskolnikov, sempre più consumato dal senso di colpa, ha conosciuto anche carnalmente la prostituta Sonia, costretta a prostituirsi per mantenere contestualmente la propria famiglia indigente. In questa scena Sonia, la prostituta, convince Raskolnikov a costituirsi e ad ammettere il proprio duplice delitto.
10: Sonia, tu che sei una mignotta, consigliami, anche se non ha prove. Temo per il...
7: Temo che il giudice istruttore.
10: Temo che il giudice istruttore perfido Filippini.
7: No, perfido Filippini. Ma che cazzo è? Ma di dov'è? Di Pesaro. No, è Porfiri Petrovic. Giudice istruttore.
10: Temo che il giudice istruttore abbia capito tutto e non so cosa fare. Spogliati, fammi un pompino.
7: No, senti, questo dopo se vai.
10: Sono roso dal senso di colpa, ma temo la severa mano della giustizia. Che dilemma, che strazio, che tormento.
11: Raskolnikov, stai retta a me, confessa tutto, vuota il sacco, liberati dei tuoi tormenti.
10: Ma fatti i cazzi tuoi, dai.
7: Ma non è così, si deve percepire la sofferenza, l'intimo discidio.
10: La fai facile tu che sei una troia.
7: Mignotta, gli ho scritto mignotta.
10: La fai facile tu che sei mignotta. Tanto a me che fucilano se confesso, ma... Ben che mi vada mi inculano le docce.
11: Ma quale fucile? Fucili! Io ho letto il libro. Se confessi ti danno solo 8 anni e lavori forzati.
7: A me continua a sembrare di Ravenna.
10: Adesso quasi Cesenati.
7: Sì, non so, proprio percepisco questa voglia di crescione. Vabbè, andiamo avanti.
10: Solo 8 anni per un...
7: Un attimo, azione.
10: solo 8 anni per un duplice omicidio. Ma com'è possibile?
11: Dimentichi che le vittime erano donne. E da che mondo? Il mondo il femminicidio è considerato un reato minore.
7: È diventato Camilla e Peppone, è diventata sta roba.
10: Ma allora che problema c'è? 8 anni passano in un baleno. Vado a confessare subito. Grazie, puttana.
7: Ma, Sonia.
10: Grazie, Sonia. Mi sento già più leggero.
11: Ecco, bravo, vai. Io ti seguirò in Siberia. Quando avrai scontato la pena, ci sposeremo. Così poi magari ammazzi pure a me.
7: Intanto gli fa 2 cappelletti. Vabbè.
10: Sì, in effetti ci stavo già facendo un pensierino. Brutta troia.
7: E qua no, è il finale felice. Un finale happiness. Un happy ending. Troppo happy ending. Che sono la trombetta, no?
10: Sì, in effetti ci stavo già facendo un pensierino.
7: Scusa, ha rovinato tutto. Con la bestemmia ha rovinato tutto. No, senza bestemmia. L'ho sentita io.
10: Sì, in effetti ci stavo già facendo un pensierino.
11: Mamma. Se sei felice tu lo sai, batti le mani.
7: Hey. Io non lo sono e tu lo sai, porca ma...
10: Allora, sono i muti.
8: Quest'autunno super comparsa veste il logoro pastrano del più iconico personaggio della letteratura russa in Delitto e Castigo.
12: Ok, that's a wrap.
0: Bravi,
10: bravissimi,
0: bravi ragazzi.
2: Il cialtronaccio, bravi. Bravi.
0: Sei tu. Il cialtrone sei tu.
10: Raskolnikov,
2: ragazzo.
0: Come ti chiami? Ras? Dai, vai.
2: Raskolnikov.
0: No,
10: fratello di Prokofiev. Piotrilic.
2: Piotrilic. Non vale parlare al contrario.
10: No, Piotrilic vuol dire Paolo Federico.
2: No.
10: Sì.
2: Ah sì, al contrario.
10: No, Piotrilic fosse Pietro Paolo.
2: Poi c'è.
0: Basta, avete rotto i coglioni.
10: Beh, la lezione di russo, cazzo, è adesso.
0: Perché tu sei russo.
10: Certo.
0: Ma dai.
10: Comunista.
8: Lo zoo è in giro per l'Italia. E non questi saranno i luoghi. Giovedì 2 Pippo sarà a Masullas, Oristano, Sardegna. Venerdì 3 invece a Gaglianico, Biella. Fabio e Wender a Casatisma, Pavia. Paolo a Castione Andevenno, Sondrio. Sabato 4 luglio Pippo sarà alla festa della birra di Carate Brianza. Wender all'Aquila con Johnny e Maggioni. E Paolo e Fabio a Poirino, Torino. E infine domenica 5 Pippo, Fabio e Paolo saranno in Calabria a Montalto Ufugo, Cosenza.
10: Madonna.
8: A tal proposito, caro Marco, puoi dire al tuo amico miliardario se lunedì mattina li riporta a Milano col privato? Altrimenti gli toccherà prendere un Ryanair delle 6 del mattino.
0: Urca.
8: Poverini. Noi siamo.
0: Credo sia a Londra, glielo chiedo.
10: Magari Londra-Cosenza è un attimo.
0: Beh, un attimo, ragazzi, dai, 5 minuti di volo. Sì,
13: fallo venire a Cosenza che si diverte.
2: Sì, bello, posso giusto per lui. Lui e i suoi maggiordomi.
13: È bellissimo, cioè.
2: Sì, indiano, lui è proprio dici. Perfetto.
0: Non è che andate alla festa del raviolo? Cos'è
13: no,
0: che...
13: no, magari. Fugo, no. Festa Madonna. Bellissima.
0: Una volta lavoravano nei locali, discoteche, c'era Tony Humphries e roba, adesso
13: no,
0: festa del tortello.
13: Non ci sono più.
2: Ma guarda che ne hai capito un cazzo, questo tortello spacca tutto proprio.
0: Guarda, posso immaginare.
10: L'altra volta eravamo io, Beckham, Madonna, a un fugo.
0: E Olli.
2: No,
0: Olli stanco.
10: No,
0: Olli stanco.
10: Olli non è abbastanza famoso per un fugo.
13: Basta, ciao, silenzio!
0: E ora prendiamoci una pausa caffè insieme con Caffè Motta, naturalmente, perché Caffè Motta è un piacere che chiama, un piacere da condividere, e quando si parla di caffè ognuno si sa deve scoprire la sua miscela perfetta. Ad esempio, se cercate un gusto armonioso e vellutato potremmo suggerirvi il cremoso o magari l'espresso Napoli, se preferite le note più intense e avvolgenti con quell'irresistibile cremina tipica dell'espresso napoletano. Non vi resta che scegliere, del resto Caffè Motta ne ha per tutti i gusti. Caffè Motta, ti voglio bere.
14: Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò passo corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione, a 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
15: Quante cose al mondo vuoi fare?
16: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
17: Hai voglia di staccare dalla routine quotidiana? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con un rifornimento da 25 litri ricevi subito in omaggio il materassino gonfiabile Kuwait. Le massime prestazioni per il tuo motore. Il massimo del relax per le tue vacanze. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait. Muoviti più liberamente.
18: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
19: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
18: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
20: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tè San Benedetto limone o pesca, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
21: Say hello to Summer Sales. A Scalo Milano Outlet & More dal 4 luglio saldi fino al 70% sul prezzo outlet. 180 boutique fashion e design con prezzi esclusivi a soli 15 minuti dal centro di Milano. Scopri di più su scalomilano.it. Let's yellow.
22: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
23: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
24: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
25: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
26: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio, forno da incasso Bosch classe A, tuo a soli 349 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
27: Leggi la tua idratazione. Corf Hydrabank 100 ore è la linea studiata per aiutare la pelle a trattenere l'acqua, lasciandola idratata fino a 100 ore e rendendola più fresca, tonica ed elastica. Hydrabank 100 ore, il lato fresco dell'idratazione. In farmacia. Corf, Advanced Skincare Solutions.
28: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è? C'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limon C'è aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
29: Attenzione. Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
30: Questo è lo Zoo di 105, il programma più ascoltato d'Italia.
31: Questo è lo Zoo.

0: io posso passare la vita a discutere con gli ascoltatori, cioè è una roba veramente.
1: Ma lasciali perdere.
0: Ma no, ma ho postato una story stamattina. Sì. Ho usato il coso della spazzatura con le ruote, no? Della Tesla, il Cybertruck. Sì, che non uscirà mai in Europa perché non si può immatricolare.
2: Non ha senso.
0: No, non è vero, ma a parte che non ha senso perché è troppo grossa.
1: Troppo grossa,
0: me. A Milano non potrebbe circolare.
2: Ma ci sono. Immaginati a Genova.
0: Ma no, sì, è impossibile.
3: Ci sono auto così grosse, tipo il Ram 1500 grosso come la Tesla.
0: No, fidati, questo è il doppio.
1: Ma poi
0: enorme.
1: È tutta, cioè, capito?
0: Sembra una roba che arriva da Marte, capito?
4: Allora,
0: sembra...
4: È il pentone dell'orgasmo.
5: Ti spiego, non è un fatto di dimensioni, sono gli spigoli e la forma che è pericolosa per l'uomo.
0: Ma anche il peso, cioè tutta una serie di robe. Comunque l'ho postata dicendo effettivamente è brutta,
2: sì.
0: Ma è talmente brutta che fa il giro. E poi non è una questione di estetica, è veramente un oggetto straordinario a livello tecnologico, okay. Perché c'è tutto un pensiero dietro. Io amo le macchine a benzina, morirò con la puzza di benzina sulle mani, mi fa cagare la macchina elettrica in generale, ma perché non fa rumore, tutto quello. Però è un'esperienza che va provata,
2: certo.
0: E siccome in Italia non esiste, quelli che mi scrivono ma va la merda,
3: domanda,
0: dico, ma l'hai provata? Dimmi, no? Caro, dimmi,
3: quanto
0: dimmi.
3: Costa il kilowatt lì in America, che qua in
0: pochissimo.
3: Italia arrivi anche a un euro in autostrada.
0: No, allora tu calcola che la macchina ce l'abbiamo, la usiamo per la radio, ce l'abbiamo da 2 mesi. Avrò speso in totale per caricarla $120. Cioè niente, okay. Cioè zero. No, qua costa poco la corrente, molto poco.
1: Ma quanto...
5: sei andato fino a, immagino, a New York, no? Con 120 euro.
0: No, sono andato fino a Orlando.
5: Casa tua, no?
0: Orlando, no.
5: Casa tua che è dietro l'angolo.
0: Ma no.
5: Indietro.
0: No, fa 450 miglia di autonomia.
3: Non
0: c'è tanta roba.
3: Tante,
0: mille cavalli, oh. Tre motori, 1000 cavalli. Cioè, è un mostro. Poi che sia brutta esteticamente sono d'accordo, ma...
1: È strana.
0: Sì, è una roba futuristica. Però io dico, prima di giudicare una roba la devi provare. Perché, allora, sul fatto estetico ognuno, giustamente, ha i suoi gusti, può dire una merda, mi fa cagare. Però se la guidi e la provi è un'esperienza. Ma va, che froccio.
1: Cosa c'entra?
0: Perché froccio?
2: Perché non è una macchina da etero comunque.
0: Ma ragazzi io ho avuto tutte le macchine esistenti.
3: E finalmente hai fatto outing?
0: No, io le ho avute tutte. Io ho sempre avuto macchine sportive. Ho speso quello che non potevo permettermi. Tu stai zitto, Paolo, perché sei peggio di me.
3: Etero?
0: Etero cosa? Questa è un'esperienza da fare. Cioè, perché no? Scusami, cioè, comunque il fatto di poterla comprare senza parlare con un essere umano, fai tutto sull'app.
5: Ma Marco, se al Tesla bar c'è solo il bagno degli uomini, devi capire perché.
0: Cosa?
2: Cioè, se nessuno vuole metterci la faccia quando te la vende, ci sarà un motivo.
0: Ma no, ma è un'esperienza da fare, cioè, per amor di Dio.
3: Vabbè, dai, vai. Mi farò mettere un cazzo in mano, cosa devo fare? Vabbè. Esperienza da fare, facciamo.
2: C'è a chi piace.
3: Allora, quando vengo ci baciamo e me la fai provare.
0: Allora, perdonami, io sono d'accordo con voi, tipo la Formula 1, secondo me, sta sbagliando.
3: Tutto.
0: Perché stanno facendo le macchine mezze elettriche, quello è uno sport che vive di rumore, di emozione, di puzzo, il motore, capito? Proprio la roba da maschio.
3: Sì.
0: E su quello sono d'accordo. Mi fanno cagare le macchine elettriche in generale, perché non mi piacciono, anche esteticamente gran parte sono brutte. Questa però è un'esperienza. Oh, che cazzo vuoi?
5: È un mezzo particolare. Che ha
0: è un mezzo handicappato. Sono d'accordo.
2: No, allora, io ti posso dire: se dovessi fare una processione di Sant'Ignazio,
3: sì.
2: Io la metterei subito davanti, magari coperta da dei drappi,
3: sì.
2: Ma sopra le offerte votive.
0: Sì.
2: Però,
0: ma no,
2: cioè,
0: ma lascia
2: che non c'è applicazione.
3: Ma io me la vedo, bella, allora, bella tosta con Gloria Gaynor dentro la valetta,
0: allora,
2: attacchi dietro un aratro.
0: Sul discorso estetico ognuno giustamente ha i propri gusti e può esprimerlo, ma sul fatto che sia una roba incredibile da guidare è un altro, devi provarla.
3: Ma è giusto, allora, anche la guida autonoma che hanno fatto, perché devi mettere lo smalto, cioè comunque
1: ma no. L'ha provata anche Vasco Rossi comunque.
3: È sceso. Si è fatto un destro e ha detto che cazzo è sta merda.
0: No, ma la scena più bella e incredibile del mondo, sai che quando viene qua Bocelli, lui vive vicino a casa mia, e un giorno mi fa: ma hai preso lo Cybertruck? Dico sì. Ah, io da quando l'ho vista me ne sono innamorato.
3: Allora, secondo me Bocelli ci piglia tutti per il culo, dai.
2: Sì, anche secondo
0: e
2: me.
0: Io, allora. Andrea, perdona. No, poi gliel'ho portata a casa, l'ha palpeggiata tutta e è bellissima, è bellissima. Vabbè,
3: senti, ma sei ciucciato due dita prima di metterle nel foro dell'elettricità? No, perché è un po' inquietante come cosa.
0: Sai che ha voluto provare la mia DeLorean a tutti i costi.
3: Senti, allora, Bocelli ci piglia per il culo. Sì. Parliamoci chiaro.
0: Non l'ha guidata.
3: Arriva a cavallo a Sanremo. Va in giro in macchina a Miami.
2: Aspetta, Ray Charles gli avevano fatto fare la pubblicità o di una Peugeot o di una Renault mentre
0: sì,
2: guidava in un lago salato.
0: Nel deserto. Sì, sì, sì. Nella... Era in Nevada,
2: era.
0: Se non sbaglio.
2: No, era Salt Lake City.
3: Ed è riuscito a investire nel registro.
0: Siamo andati io e te.
1: No, era contenta, era bella quella pubblicità.
2: No, credo che sia nello Utah, Salt Lake City. Uno di quei
0: Salt
2: posti
0: Lake City è nello Utah, sì. Comunque nel deserto del Mojave.
2: Salato infame.
0: Muovi. Amico mio, ma ti ricordi quando io te sgommavamo con il Chevrolet? Che bello!
2: Con due Chevrolet tra il Blazer, uno argento e uno oro. Sì, me
3: quando era etero, Marco.
0: Perché quando era etero cosa? Io e il mio amico Fabio abbiamo vissuto delle robe che tu mai nella vita.
2: Hai guidato una Chevrolet tra il Blazer?
3: No, non ho mai fatto Brockback Mountain.
0: Ti sei mai fermato con il tuo amicone con le moto nel deserto e poi sei andato a Las Vegas?
3: No, mi sono fermato con due garelli a rapinare un benzinaio. Però sono cose...
4: Perché loro sono diversi, capito?
2: Siamo dei veri uomini noi, Fred.
0: Io e Fabio siamo veri uomini, altro che Tesla da culatone.
4: Hai capito, zio?
0: Dio man!
6: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
7: Saluta con la manona dal finestrino tutta la gente che ha perso il treno.
3: Bravo.
7: Sì, uomo.
0: Bravo.
7: Se qualcuno ti mostra la foto della sua nuova ragazza, chiedigli se te la manda per segarti. Sì, uomo. Durante la pecorina, abbaia. Sì, pastore maremmano. E sì, uomo. Quando ti chiama un call center, chiedigli di accendere la videochiamata per vedere la sua faccia di cazzo. Sì, uomo.
2: Ce l'hanno il coraggio.
7: Nei cessi pubblici, appoggia la mano sulla spalla di quello che piscia di fianco a te. Sì, uomo. Decidi tu quanto deve costare il tuo regalo di compleanno.
2: Ecco.
7: Pretendi sempre. Sì, uomo.
0: Bravo.
7: Usa sempre le emoji sbagliate in ogni messaggio, tipo hai comprato il latte, melanzana, schizzo, tre coniglietti. Fotti il contesto. Sì, uomo. Di al tuo vicino di posto, questa è la mia fermata, quando l'aereo atterra. Sì, uomo. Vendicati in anticipo. Sì, uomo.
2: Prima.
7: Quando ti versano da bere, non dire basta. Sposta il bicchiere. Sì, uomo.
1: Ah, ok.
7: Se qualcuno ti chiede dov'è il cesso, rispondi perché? Non farti fregare. Sì, uomo. Sveglia la gente urlando: stavi dormendo? Sì, uomo.
0: Mia moglie.
7: Quando sei in bici, sorpassa gli altri ciclisti facendo il rumore di motoretta con la bocca. Sì, uomo! Spegni sempre la luce quando esci da una stanza, anche se c'è... Aspetta. Spegni sempre la luce quando esci da una stanza, anche se c'è ancora della gente dentro. Sì, uomo! Al primo appuntamento, prendi appunti mentre mormori a bassa voce. Ok, questa qua mangia come una scimmia del cazzo.
1: Ma no.
7: Sì, uomo. Se non ti piace come te lo succhia, urla boo, tipo coro da stadio. Non tenerti tutto dentro. Sì, uomo.
0: Allora, uno scrive che le macchine sportive a motore fanno vibrare il clitoride alla fregna sul sedile passeggero. È vero, sì, è vero.
3: Ma anche il cazzo di quello che qui.
0: Non c'è gara, capito? Cioè, accendi ancora un attimo, Pippo, ti prego.
3: Ecco, questa è una macchina.
0: Accendi.
5: Adesso fai sentire il rumore della Tesla un attimo.
0: Ma sono due robe diverse.
5: No,
0: ma a me fa
5: schifo. Una è un elettrodomestico, l'altra è una macchina.
0: Sono d'accordo con te, ma al 100%. Quelli che dicono, oh, sei incoerente. Ma vai a fanculo. Fammi una capriola nel buco del culo.
5: Bellissimo! Bello capriola nel buco del culo!
0: Ma io faccio il cazzo che voglio, sono pieno come un bastardo! Sono pieno, mi puoi solo succhiare il cazzo! Perché io mi sono sudato tutto, stronzo! Non ho perso tempo a scrivere gli SMS,
2: calvo.
0: Handicappato!
5: Sono tre!
0: Ciao!
5: Ciao!
0: Vado a fatturare i miei milioni!
8: 105 Summer Festival!
9: 105 Summer Festival!
8: L'imperdibile appuntamento con la musica live.
9: 105 Summer Festival.
8: Venerdì 3 luglio, Baia Domizia, Arena dei Pini.
9: I migliori artisti della scena musicale italiana ed internazionale per firmare la colonna sonora della tua estate.
8: Conducono Manola Moslei e Dario Micolani.
9: Tanta musica, tanto divertimento. A ingresso libero. In diretta su Radio 105, su 105 TV, su app e social.
8: 105 Summer Festival.
9: 3 luglio, Baia Domizia, Arena dei Pini.
8: Solo con Radio 105. In collaborazione con
10: Riso Flora. Pronto in 10 minuti. Ideale per insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti dolci e salati. Riso Flora. Non scuoce mai.
11: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
12: Jerry Calà per Seat prima.
13: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
12: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
13: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
12: Sì, Jerry.
13: Doppia libidine!
12: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
13: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
12: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
13: Libidine coi fiocchi!
14: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
15: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
16: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
17: Ok, e quindi?
16: Voglio un SUV pieno di comfort, magari con due grandi display e un sistema che renda la guida più facile e sicura.
17: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Fai più di 18 km con un litro, hai il sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
16: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione super hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
18: MG. Find your more.
19: Una nuova birra Forst 00.
20: Assaggiala.
21: Con aroma di agrumi e sentore di erbe.
20: Freschissima, agrumata, senza alcol né zuccheri aggiunti. Perfetta in ogni momento. Forst 00 Citrus and Herbs. Freschezza per natura.
22: Forst 00 Citrus and Herbs ti aspetta a 105 X Masters Summer. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia.
23: Caldo, eh? Vieni da Expert. Siamo freschi e gasati. Scegli il tuo nuovo frigorifero. In abbinata il gasatore d'acqua SMEG. E paghi a tasso zero.
24: Expert, gli esperti sempre con voi.
23: Condizioni finanziarie in negozio. Abbinata valida dal 2 al 15 luglio su una selezione di frigoriferi.
25: Dobbiamo parlare.
26: Lo sapevo.
25: Di questi continui alti e bassi.
26: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
25: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
27: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Stenergy S.p.A.
28: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
29: Via, via.
28: Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, mozzarella di bufala campana DOP sapori e dintorni Conad da 200 grammi a 1,99 euro al pezzo. Scopri di più su conad.it.
0: Saldi straordinari a Fidenza Village. Dal 4 luglio sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
1: L'estate incontra il calcio più iconico di sempre. Porta in spiaggia la leggenda di Ollie e Benji con il telomare di Oliver Hutton, il mitico numero 10. Corri in edicola, solo con Corriere dello Sport Stadio e Tutto Sport.
2: L'inflazione

0: quale sale. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: I social ci permettono di condividere, informarci e sentire le persone lontane un po' più vicine. Ma se non riusciamo più a farne a meno, la realtà resta in formato verticale. Il mondo è troppo grande per stare in uno spazio così stretto. Se non riesci più a gestire il tuo tempo sui social, puoi chiedere aiuto. C'è molto di più oltre lo schermo. Mediaset per il futuro.
2: Yuhu! C'è nessuno?
3: Yeah! Uno c'è!
2: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
3: Piacere! Calciolone!
4: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
5: Radio 105 presenta 105 Night Express Live.
4: Continua l'appuntamento dal vivo con gli ospiti di Radio 105 in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
6: Mercoledì 8 luglio incontreremo Alessio Bernabei.
7: E siete tutti invitati a partecipare con noi alla serata. Non mancate!
4: 105 Night Express Live, mercoledì 8 luglio con Alessio Bernabei.
5: Scopri come partecipare su 105.net.

0: Caro Darietto, mi toglierò gli occhiali. Mi ero dimenticata di averli addosso.
1: Come mai? Ma anche perché oggi c'è una luce incredibile.
0: È vero,
1: quindi...
0: è vero. Che ore sono?
1: 16 minuto e 36 secondi.
0: Vai.
2: Ladies and gentlemen, from the Radio 105 Main Studio, 105 Music and Car.

0: Showtime! Music and
1: Cars! Ma buongiorno!
2: Buongiorno Fabiolina!
1: Buongiorno, buongiorno Darietto, come stai?
2: Bene, beh, rincoglionito dal sonno. Ho dormito tantissimo.
1: Vedi?
2: Sì, si vede che avevo le batterie veramente scariche.
1: Certo.
2: Sì. Quindi adesso mi sto riprendendo e adesso vedo che sei tu. Ah, è incredibile! Perché non ci vedo nemmeno tanto bene oggi.
1: Anch'io non mi vedo da un po', devo dire. Prima mi sono guardato allo specchio e ho detto: ah!
2: Chi è?
1: Va bene, vabbè, insomma, si fa così per scherzare.
2: Certo.
1: Subito un abbraccio enorme a Danilo,
2: sì,
1: che mi ha scritto un messaggio d'amore, tra virgolette, chiaramente, mm-hmm, meraviglioso.
2: Bello,
1: grazie,
2: sì,
1: grazie,
2: sì,
1: Danilo.
2: Sì. Vabbè, avremo modo di leggere tanti messaggi domani, non pensiamoci troppo oggi. Io cerco,
1: esatto,
2: di spostare.
1: No, poi volevo salutare degli ascoltatori, perché questa mattina ho ricevuto un po' di messaggi, ma in realtà ultimamente, negli ultimi giorni, che non hanno a che fare, insomma, con il mio, tra virgolette, ritiro.
2: Sì, il buon
1: ma
2: ritiro.
1: Ma hanno a che fare con un programma che io facevo tanti anni fa, che era lo Squarenta.
2: Lo Squarenta.
1: Perché, insomma, Rin, Radio Tela Network, che in realtà c'è ancora, chiaramente, di diversa,
2: sì,
1: non è più,
2: sì,
1: insomma,
2: più piccolina,
1: eccetera. E hanno riportato un po' in vita lo Squarenta. Io non so chi di loro, però praticamente che cosa è successo? Che durante le serate, durante comunque la programmazione, la sigla è rimasta esattamente
2: la stessa.
1: Quindi la mia sigla con la mia voce.
2: Sì.
1: E mi fa molto ridere.
2: Bene.
1: Mi fa molto ridere perché ogni tanto arrivano, capito, dei messaggi. Ma no, ma perché ne stanno usando? Allora, insomma, volevo, ecco, grazie, insomma, per la considerazione.
2: Certo.
1: Potete, voglio dire, nel 2026 anche creare qualcosa di nuovo, ma io lo dico per voi.
2: No, anche però, perché con l'intelligenza artificiale oggi ci metti 2 secondi,
1: sì,
2: a fare una sigla, quindi
1: sì,
2: magari
1: devo,
2: se non
1: dire,
2: vuoi proprio,
1: che è stata una sigla veramente storica,
2: iconica,
1: molto
2: sì,
1: molto forte. Allora mi fa ridere perché ogni tanto l'ascolto e sento ancora: voglio vedere
2: le mani! Certo. Senti,
1: bello, grazie ragazzi.
2: Ne
1: grazie,
2: approfitto,
1: ecco,
2: a questo punto posso chiederti ufficialmente, visto che loro stanno usando ancora quella di Lo Squarenta, per la Pecar possiamo non cambiarla per il mese di luglio? Anche
1: ma
2: se,
1: certo!
2: No, perché c'è la tua voce, cantiamo,
1: ma no,
2: insieme.
1: Vabbè, ma ragazzi, no, ma io sto parlando
2: quella
1: di un programma che facevo tanti anni fa. Adesso
2: sì,
1: Music in Cars, voglio dire, il programma attuale.
2: Va bene,
1: ci,
2: no, allora
1: altro,
2: ci dai il permesso.
1: Io voglio invecchiare con la mia voce in tutte le sigle di tutti i programmi che ho
2: di
1: fatto.
2: Di tutte le radio. Va bene, va bene, ok.
1: Un giorno sentirò, capito, la voce dello Squarenta, la voce di
2: la Pecar.
1: Esatto.
2: Sì, sì.
1: Ma no, ma ci mancherebbe anche dell'altro, ragazzi. Insomma, siamo ancora,
2: cioè, poi l'abbiamo cantata insieme, una sigla bella anche,
1: ma
2: quella,
1: no,
2: della
1: Pecar. Ma poi per l'estate, almeno, ma fino a settembre, insomma.
2: Sì,
1: dai,
2: poi a settembre magari un po' di cose le sistemiamo.
1: Ma
2: però,
1: certo. Buongiorno,
2: bene, buongiorno,
1: buongiorno alla zia, buongiorno.
2: Buongiorno zia, cosa, perché mi guardi così e fai quel gesto lì con le mani, zia?
3: Perché
2: zia
3: oggi non ha disoneste.
1: Buongiorno Pivaz,
3: buongiorno.
1: Buongiorno. Buongiorno Pinnetta, la salutiamo, che cosa c'è zia?
2: Dai,
3: mi dai calci.
2: Cosa vuoi zia, parla, dai.
1: Parla,
2: dai,
1: che siamo in una radio.
4: Io sono impegnata, sto pensando a domani al karaoke.
2: Sì, ma non sputare sul microfono, va bene. Ci stiamo pensando tutti al karaoke,
1: sì,
2: perché è un appuntamento che non si può prescindere.
4: Ma avete studiato?
2: No, ancora no, devo dire che
1: studiare?
2: Non ho ancora scaricato,
1: Madonna,
2: nemmeno
1: ansia,
2: il file Pivati.
1: Che ansia questi periodi così impegnativi. Che cosa dobbiamo studiare?
2: No,
1: che
2: i testi,
1: non lo,
2: perché è un medley.
1: Ok, ma
2: quindi,
1: vabbè, il testo.
2: No, ce l'ho io, devo ancora farlo io, lo faccio stasera.
1: Ma sì,
2: forse,
1: amici, noi amiamo, insomma, l'improvvisazione.
2: Sì, esatto.
1: Noi siamo gente da improvvisazione. Mm-hmm.
3: Improvisation, io il bal ce l'ho dentro.
2: Esatto, bravo. Allora, i santi di oggi.
1: I santi.
2: Se uno solo è un
3: solitario.
2: No, no, no.
1: No, l'abbiamo,
2: cioè,
1: detto,
2: i santi di oggi, se uno
3: santo.
2: Perfetto.
1: Okay.
2: E se invece sono tutte le donne?
3: Sante.
2: Perfetto.
1: Bravo, basta, sono i santi di oggi.
2: Ma che santi sono, santo sante?
1: Però devo dire che mi sto caricando come una bestia.
2: Devi stare caldo.
3: Vediamo quanto dura.
1: Vediamo.
5: Attenzione. Attenzione. La direzione sconsiglia l'ascolto di questo programma alle persone cerebralmente normali o che non abbiano avuto problemi nella fase infantile della propria vita.

0: Cars, Oh My Soul, prima ora di 105 Musica in Cars. Un saluto da Barcellona, ci scrivono da lì.
1: Beh, perché no?
0: Ora non so il nome
1: non
0: della persona,
1: firmati.
0: Però
1: Vabbè, esatto. Comunque beati voi che siete a Barcellona. Sto guardando una serie ambientata a Barcellona con
0: sì,
1: Castellitto. Si chiama In Utero. Ambientata in una clinica della fertilità a Barcellona. A me Castellitto piace sempre tantissimo.
0: Sì, è vero.
1: E
0: c'è qualcosa
1: sfondo
0: che ci vuoi dire?
1: No, non credo che sia possibile ancora umanamente. No, devo dire, è molto improbabile. Però no, ci sarebbe una notizia che ha a che fare
0: però
1: con quello, ma aspetto a darla.
0: Che cosa?
1: Quello, aspetta ancora un pochino.
0: Per carità.
1: Vabbè, no, però di Barcellona è lo sfondo della città, che comunque
0: sì,
1: è veramente bellissima,
0: sempre bellissima.
1: Sempre meravigliosa.
0: Sì, è vero.
1: Allora, parliamo di un argomento adesso che secondo me potrebbe non mettere d'accordo tutti, perché ci sono anche tante persone che a queste cose non solo non ci credono, ma poi questo argomento fa anche arrabbiare.
0: Sì, ci sono molte persone molto curiose, quindi sono un po' le classiche che dicono no, vabbè, io non ci credo, vabbè, dai, lo faccio per gioco, perché effettivamente diciamo che questi personaggi che si occupano di questo, cioè sto parlando probabilmente di niente, adesso tra
1: sì, poco adesso
0: vi
1: capirete, esatto.
0: Ce ne sono dappertutto, nel senso che poi ci saranno quelli decisamente un po' più seri e altri che
1: sì,
0: insomma lo fanno anche così un po' per gioco.
1: Un po' farlocconi.
0: Sì, un po' per gioco. Bisogna capire quanto uno poi ci crede davvero al
1: Brava.
0: Momento in cui
1: sì, va a fare una certa richiesta. Stiamo parlando di cartomanti.
0: Il cartomante. Pivaz, sei mai stato da un cartomante?
2: No, cartomante no.
1: Non ti sei mai fatto fare un mazzo, un giro di carte?
0: Ah, io
2: no.
0: Tantissime volte. Capita anche in altre situazioni, non ci sono solo i cartomanti, quelli ufficiali, no? Magari c'è la persona, l'amico o quello che conosce che è un grande appassionato,
1: sì,
0: e che quindi magari in quel caso ti fa magari delle carte su
1: studiando
0: cose
1: un po', diciamo,
0: sì, studiando un po' la tua situazione.
1: Sì. E io mi ricorderò l'anno scorso, tornati dalle vacanze, siamo stati a una festa insieme e una ragazza ti ha letto le carte. Io mi ricordo che ti Vabbè, insomma.
0: È vero, cosa
1: sì,
0: te l'ha detto?
1: E non aveva detto esattamente
0: quello che poi è successo.
1: Più o meno.
0: Incredibile.
1: Sì.
0: Ma non abbiamo il contatto, è
1: non
0: vero?
1: Mi ricordo.
0: Non me lo ricordavo.
1: Sì, io me lo ricordavo molto bene perché ti è cambiata la faccia. Parliamo di settembre dell'anno scorso. Vabbè, comunque, c'è una notizia che arriva dagli Stati Uniti, perché
0: sì,
1: hanno intervistato questo cartomante molto famoso di New York, Jesse Bravo.
0: D'altronde il cognome.
1: È Bravo, esattamente.
0: Bravo.
1: E lui racconta più che altro, fa un'analisi sociologica e anche psicologica delle persone che richiedono i suoi servizi. Perché lui dice, tendenzialmente le persone che vengono a chiedermi le carte non vengono per sapere come sarà il futuro,
0: sì,
1: che uno si aspetta e uno va dal cartomante per sapere cosa mi aspetta. In realtà dice, normalmente si parte sempre da uno shock, quindi divorzi, lutti, crolli finanziari, e secondo lui la ferita più profonda non è il tradimento, ma essersi persi di vista al punto da non riconoscere più la propria vita. Quindi uno va dal cartomante non tanto per sapere che cosa gli aspetta nel futuro, ma per ritrovare un po' se stesso, perché ha avuto un momento di scossone.
0: Sì.
1: E tra l'altro un'altra cosa che viene fuori dalle richieste è che probabilmente siamo più interessati a sapere se andrà bene o male alla persona con cui siamo stati, quindi se c'è stata una separazione del proprio ex, oppure a una vendetta karmica, se a una persona che ci ha fatto del male le cose andranno male perché di conseguenza il karma ha risposto o meno. Quindi più una sensazione e una sete di vendetta viene quasi richiesta.
0: Certo,
1: e alla
0: vero.
1: Fine dice, dietro ogni richiesta di prevedere il futuro c'è quasi sempre lo stesso bisogno, ritrovare se stessi.
0: Eh beh sì, è vero. Allora, secondo me poi c'è un livello che è diverso, no? Lui è un cartomante, lui è un medium poi, tra
1: sì,
0: l'altro,
1: esatto,
0: quindi
1: esatto,
0: è un'altra cosa. Secondo me poi purtroppo c'è un altro punto, e ci sono tante persone che quando subiscono un lutto, immaginati anche i genitori, soprattutto magari i genitori che perdono i figli, o insomma una donna che perde il marito o viceversa, si rivolgono a questi personaggi proprio con la speranza che in qualche modo si possano avvicinare,
1: sì, mettere in contatto.
0: E questo, ecco, questo è perché poi ci sono tantissime persone che chiaramente giocano sul dolore delle
1: sì,
0: persone.
1: Certo.
0: E vabbè, questo è un'altra cosa. Poi sicuramente ci sono dei professionisti, ci sono poi dei cartomanti o dei medium che dicono di esserlo, poi alla
1: non fine. Lo sono per niente. Chissà, poi bisogna anche crederci, però, perché è chiaro che se uno ci crede e vede la buona fede anche dell'altra persona, tutto quello che riceve può essere inteso come vero. Se tu parti che non ci credi affatto.
0: Amici, ieri vi abbiamo chiesto il voto che dareste alla vostra vita, quindi una pagella. Ora pensate alla vostra vita e se aveste la possibilità di avere una cartomante
1: Fabio Lossa, Fabio Lossa la maca.
0: Io oggi sono la vostra maca. Che cosa vorreste? Non che io adesso vi darò delle risposte, ci mancherebbe, però che cosa vorreste chiedere se aveste la possibilità a una cartomante? E naturalmente perché, evidentemente, è una cosa che in questo momento nella vostra vita è importante.
1: Esatto, quindi la domanda che vorreste fare alla maca, alla cartomante Fabio Lossa, in diretta a Music & K.

0: non è Lost Myself.
1: No, pausa. Senti, un ragazzo dice: pensa quanto sono stronzo io, che per ritrovare me stesso vado dalla psicologa,
0: bravo,
1: ridendo.
0: Sì,
1: beh,
0: certo,
1: ovviamente,
0: certo,
1: quello è il percorso giusto.
0: Sì.
1: Noi adesso stiamo parlando di qualcosa di, come dire, più leggero se viene preso in maniera leggera.
0: Deve essere
1: perché,
0: così, secondo me.
1: Perché sennò a volte, veramente, come scrive un'amica, ci sono degli avvoltoi,
0: certo,
1: che approfittano del dolore delle persone, delle situazioni delle persone, proprio chiaramente per spillare soldi e per dare anche false speranze, che a volte è peggio dello spillare soldi. Stiamo parlando comunque dei cartomanti,
0: sì, allora,
1: o dei finti medium, ecco, tutta quella parte,
0: quella,
1: insomma,
0: branca lì di persone,
1: sì.
0: Volevo dire anche questa cosa: è chiaro che questa è una trasmissione radiofonica, stiamo cercando di alleggerire, quindi prendetela come un gioco.
1: Ovvio,
0: cioè,
1: ragazzi,
0: se la macca Fabiola vi facesse le carte, voi che cosa ci chiedereste?
1: Poi i tarocchi sono bellissimi,
0: sono bellissimi,
1: adesso,
0: anche
1: al di là di
0: me,
1: tutto, proprio le carte
0: poi
1: sono
0: tantissime tipologie,
1: stupende, a me piacciono molto.
0: Me,
1: comunque, in questo momento della vostra vita, se voi aveste davanti una cartomante, che cosa le chiedereste?
0: E perché soprattutto?
1: E perché?
0: Dai, 342 41 15
1: 105
2: 105 Music and Cars.
1: Amici, se cercate un full hybrid di ultima generazione per un'idea di efficienza e libertà, un'autopila di comfort dotata di un sistema che renda la guida più confortevole e sicura, beh, avete la risposta: MGHS Hybrid Plus.
0: Fate più di 18 km con un litro, avete il sistema MG Pilot, due ampi display da 12,3 pollici e tutto lo spazio che vi serve.
1: MGHS Hybrid Plus può essere vostro a partire da €25.990 ed è disponibile anche plug-in hybrid.
0: Trovate termini e condizioni su mgmotor.it.

0: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
1: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto di Verti Assicurazioni, distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi l'assetto informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
2: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
5: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
6: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
7: Nuvola la trovi su siscom.eu.
8: L'estate incontra il calcio più iconico di sempre. Porta in spiaggia la leggenda di Ollie e Benji con il telomare di Oliver Hutton, il mitico numero 10. Corri in edicola, solo con Corriere dello Sport Stadio e Tutto Sport.
9: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
10: Moschino Beauty presenta due nuove irresistibili fragranze. Qual è il tuo mood di oggi? Scegli Toy to Gummy se cerchi un profumo sofisticato e avvolgente che stupisce con note audaci. Scegli Toy to Yummy per un'esplosione solare e vibrante, un concentrato di pura energia agrumata, in movimento. I nuovi, iconici orsetti Moschino Beauty sono arrivati. E tu, da che parte stai? Vieni a scoprire le nuove fragranze Gummy and Yummy by Moschino al 105 Summer Festival.
11: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi, un giorno ho sentito, per prima, Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
12: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
13: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
14: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
13: Colombo, navigando sull'app Family,
15: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
13: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, solo con l'app Eurospin Family, mozzarella di bufala campana DOP 250 grammi pascoli italiani a 2,09 euro.
16: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Y Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
17: Centocinque Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale, su Radio 105.

0: Io sono Daniele da Londra. Se ciao, avessi Dani. Davanti a me Cartomante e Fabiola,
1: sì,
0: le chiederei quando riuscirei ad entrare nell'arma dei Vigili del Fuoco di Londra.
1: Allora, tu vuoi diventare un pompiere londinese?
2: Cavolo, una bella, sarebbe una bella domanda.
3: Hanno un nome quelli di
1: Fireman.
3: Londra?
2: Beh, Fireman è pompiere.
1: Boom.
3: Sì, hanno un nome strano.
2: Ma sai che non mi ricordo?
1: Nemmeno
2: beh,
1: io,
2: mi rendo conto che in questo momento della sua vita, immagino che sia anche una delle cose così più importanti per lui da sapere. Amici, stiamo giocando, lo ripetiamo,
1: sì, brava,
2: chiaramente.
1: Brava. Esatto,
2: stiamo prendendo la parte, come dire, quel lato più leggero della cartomanzia. Qua nessuno sta facendo...
1: Sì, no,
2: discorsi,
1: seri,
2: ecco,
1: nessuno si vuole sostituire a uno psicologo, a professionisti che studiano una vita.
2: No, soprattutto noi che facciamo gli speaker, quindi
1: no, brava,
2: però c'è
1: brava.
2: Gente che purtroppo ricordiamo.
1: Ci prova,
2: certo. Ci prova assolutamente.
1: Perché
2: quindi...
1: la gente, la fiducia della gente spesso viene presa in giro da tantissime persone.
2: Sì,
1: per
2: sì.
1: Cui...
2: Soprattutto in momenti di grande debolezza.
1: Esattamente.
2: È chiaro, è la cosa più normale. Senti, mi ha fatto molto ridere questo signore perché dice: io chiederei come sarà la mia vita dopo che i miei figli cresceranno e se ne andranno di casa,
1: sì.
2: E mi lasceranno da solo con mia moglie. E Claudia invece, che è una mamma, dice: per favore Fabiola, maga Fabiola,
1: sì, Maca
2: dimmi quando i miei figli se ne andranno fuori dalle balle. Ovviamente si scherza. Io non so se voi avete visto questo film, ne parlavamo prima.
1: Sì.
2: Si chiama Tanguy,
1: che è francese.
2: È un film francese che è stupendo perché è il ragazzo che arriva a 40 anni e da casa non se ne vuole andare, quindi i genitori a un certo punto fanno di tutto. Hanno fatto poi una versione italiana,
1: sì,
2: che è il mammone, quello con Abatantuono.
1: Mm-hmm.
2: E fa molto ridere perché parla un po' di quella situazione lì,
1: che è una cosa che io non ho mai capito. Essendo andato via di casa molto giovane, io non sarei mai riuscito a rimanere a casa.
2: Ma io
1: tanto.
2: Zero, però ci sono persone che invece vogliono chiaramente rimanere, e gli stessi genitori a volte, magari la mamma, no, le vuole un po' perché
1: chioccia.
2: Poi ritrovare, lo stavo dicendo prima, piccola parentesi, ritrovare il rapporto di coppia magari dopo 30 anni.
1: No, è difficilissimo.
2: Che ti occupi di figli, può diventare anche complicato.
1: Sì, è come quasi se fosse un estraneo a volte.
2: Quasi. Quindi sì, vabbè.
1: Però tornando alla maca, Fabiola richiederà adesso e riceverà al telefono Veronica. Questo è il centralino Dario Spada, ti passa la maca.
2: Sì.
1: Veronica.
4: Ciao ragazzi.
2: Ma ciao bella, come stai?
4: Bene, a parte il caldo.
2: Certo. E poi, insomma, quando si tratta del Trentino, normalmente uno pensa:
1: che bello fresco.
2: Ah, bello fresco.
1: Sì,
2: una boccata
1: a 4.000 metri forse.
2: Infatti.
1: Perché
2: infatti.
1: Trento è una delle città più calde d'Italia, tra l'altro. Per cui, adesso non so, Veronica, tu di dove sei esattamente?
4: Pergine Valsugana.
1: Ok, la Valsugana. Senti Veronica, andiamo alla richiesta per la maca, che non ha tempo da perdere qua per
2: no,
1: piacere.
2: Vabbè, ci mancherebbe.
4: Che mi aumenta la parcella, no?
1: Esatto.
2: Ma questa non è come la cammellata, che voi ci fate domande e noi
1: no.
2: Questa è veramente una curiosità nostra. Cioè, tu che cosa chiederesti se avessi la possibilità?
4: Io chiederei appunto se c'è la possibilità di un futuro roseo e sicuro, avendo anche una bambina,
2: eccola,
4: con tutto
2: certo.
4: Quello che sta succedendo.
1: Cioè, ti spaventa un po'.
4: Non è simpatico.
1: No, non è simpatico per niente. Beh, non è simpatico per chi non ha figli. Pensa per chi ha veramente un bimbo piccolo che sta crescendo in un mondo di cui c'è un grande punto interrogativo.
2: Da tutti i punti di vista. Parlavamo prima io e te dell'intelligenza artificiale,
1: esatto,
2: che è una cosa che sta cambiando davvero
1: tantissimo, e continuerà a cambiare. Figurati.
2: Sì, però è chiaro. Poi la situazione politica, insomma, sono tantissime le cose. Io mi rendo conto, guarda, Veronica, tanta stima, lo volevo dire, a tutte le persone che hanno figli.
1: Mm-hmm.
2: E che magari hanno anche bimbi piccoli, perché sai, per noi che magari non ne abbiamo, la preoccupazione è tanta, però hai anche la possibilità di gestirti, no, in qualche
1: sei
2: modo
1: tu,
2: perché
1: certo.
2: Sai che esatto,
1: si chiude un cerchio.
2: Col bambino anch'io sarei una mamma molto preoccupata.
1: Mm-mm.
2: Quanti anni ha la bimba Veronica?
4: 5 e mezzo.
2: È piccolina, amore, certo.
1: È piccolina, ma è una di quelle bimbe di 5 anni e mezzo che ne dimostra già 14 come testa, nel senso che ti risponde a tono,
2: sì,
1: e tutte quelle cose lì.
4: Sì. E come?
1: Perché io ho notato che le bambine in particolare, più dei maschietti,
2: certo,
1: sono belle toste già da piccoline.
2: Sono belle toste le donne,
1: sì,
2: le femmine.
1: Sì, sì.
2: Però tu sai che cosa? Che vivi anche in un contesto, sicuramente, come dire, da alcuni punti di vista probabilmente più positivo, migliore rispetto alle grandi città. Veronica,
4: cercate sul giornale gli ultimi avvenimenti a Pergine, vi posso assicurare che
1: bene.
4: Non è
1: e allora cambia posto. Il futuro ti dice magari, cambia magari. Casa, ecco, no, esatto. Beh, ci credo magari.
4: Sì, sai, dovrei anche trasferire 62 vacche, però un piccolo
3: ci pensa la zia per quello.
2: Va bene. Zia, hai un nuovo lavoro.
1: Mamma mia, vabbè.
2: Va bene, Veronica, un bacio grande, davvero, in bocca
4: anche
2: al lupo.
4: Anche a voi, ragazzi.
1: Ciao,
2: ciao bella.
1: Ciao.
2: Grazie. Ciao.
1: Beh, allora, continuate a fare le vostre domande, cioè, o meglio, raccontateci che cosa chiedereste a un'ipotetica cartomante, se ne aveste la possibilità, sempre in maniera leggera. Lo ricordiamo, 342 41 15 105.
2: E sì? Simo da Bareggio dice: il papà si dispera per il futuro da solo con la moglie quando il figlio se ne andrà. Ma no, io sto facendo il conto alla rovescia, forse perché il grande se ne andrà e andrò meno uno, quando se ne andrà anche il piccolo andrò meno due, farò un festone di una settimana.

0: 105 Summer Festival. L'imperdibile appuntamento con la musica live.
1: 105 Summer Festival.
0: Venerdì 3 luglio, Baia Domizia, Arena dei Pini.
1: I migliori artisti della scena musicale italiana ed internazionale per firmare la colonna sonora della tua estate.
0: Conducono Manola Mosley e Dario Micolani.
1: Tanta musica, tanto divertimento. A ingresso libero. In diretta su Radio 105, su 105 TV, su app e social.
0: 105 Summer Festival.
1: 3 luglio, Baia Domizia, Arena dei Pini.
0: Solo con Radio 105. In collaborazione con...

0: la sostituisce.
1: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
0: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
3: E alle nostre vacanze romane.
4: Anche se non siamo a Roma!
2: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: L'attaccante è davanti alla porta. Rallenta, inciampa sulla palla.
6: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
5: No!
6: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
7: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
8: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
10: I Minion sono tornati!
11: Il film su come conquistarono Hollywood.
12: Pignata, carbonara, lasagna.
11: E rischiarono di perdere il pianeta.
13: Hai scritto un film di mostri?
14: Io conosco il mostro perfetto per voi!
15: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
11: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.

0: Repeat It, 105 Music in Cars, prima ora. Amici, qui c'è un'aurea di magia in questo studio. La maca Fabiola vede e provvede, mi sta leggendo tutti i vostri messaggi, tutte le vostre richieste. E voi sappiate che anche se non vi leggiamo e non vi chiamiamo al telefono, comunque lei provvederà per tutti.
1: Certo, sì. Come no? Allora, da Pavia abbiamo Nazareno.
0: Beh, ragazzi, che nome!
1: Nazareno! Nazareno!
2: Ciao, che piacere parlare con voi.
1: Ma grazie. Nazareno, ma sei tu che dovresti fare, insomma,
0: sì,
1: il personaggio
0: con il questo miracolo,
1: con questo nome, esatto. Come stai?
2: Sì, avete ragione. Bene, grazie.
0: Bene. Cosa fai a Pavia, Nazareno? O Reno, ti chiameremo così.
2: Nazza.
0: E che Nazza è?
1: Nazza fa un po'... mi vengono un po' i brividi a chiamarti Nazza.
0: È un po' forte,
1: è un po'
0: Nazza,
1: forte,
0: forse.
1: Ma io ti chiamo Nazareno, se mi permetti.
2: Va benissimo.
1: Ti abbiamo chiamato anche perché vogliamo anche in qualche modo darti, insomma, un minimo di possibilità. Perché tu alla cartomante che cosa chiederesti?
2: Allora, io alla cartomante farei questa semplice domanda. La mia app Bam Beach & More sarà davvero banco al botto quest'estate o avrò speso soldi e nostri sogni nel nulla?
0: Allora,
2: per ora sto solo annaspando in un mare di anni.
1: Però attenzione, ricordati la storia di alcuni personaggi, dei grandi sono quelli che all'inizio hanno fatto una grande fatica,
0: e
1: che
0: poi...
1: che sono stati anche rifiutati da tantissime aziende e poi alla fine invece, quindi continua a crederci. Però
0: no,
1: prego.
0: No, assolutamente. Intanto ripetiamo il nome dell'applicazione. Mi fa molto ridere che un'applicazione si parli dove si parla di spiagge e di lidi sia fatta da uno di Pavia. Benissimo. Detto questo, esattamente.
2: Questo può sembrare insolito.
0: Un po' insolito, devo dire di
1: però
0: sì.
1: Però magari allora vede le cose da un'altra prospettiva.
0: Sì, dalla pianura padana con la nebbia. Mi sembra perfetto.
1: Allora,
0: però,
1: prego.
2: Allora, l'app si chiama Bam.
0: Sì.
2: Beach and More.
1: Ok,
2: Beach,
1: quindi spiagge e altro. Ok, per fare la traduzione.
2: Esatto.
1: Okay. E di cosa si occupa esattamente?
2: Allora, l'idea è nata per cercare la spiaggia ideale, quindi ci sono un sacco di filtri col quale trovare la spiaggia perfetta per sé o per la propria famiglia. Ad esempio, ci sono filtri per le dog beach, oppure scegliere la spiaggia in base a se è fatta di sabbia, scogli, tipo di fondale, per chi è adatta, ad esempio per chi ha famiglia,
0: i bambini, non bambini.
1: Se è organizzata, se è libera, insomma anche questo immagino, no? Quindi anche
2: stabilimenti che spiagge libere.
0: Perfetto.
1: Okay. Ok. E tu attraverso l'app puoi fare anche delle prenotazioni volendo?
2: No, purtroppo ancora no, quello sarebbe un secondo step.
1: Però è una bella cosa, sarebbe anche molto bello secondo me, nel senso, adesso sicuramente ci avrai pensato anche tu, immagino, però quando tu trovi la spiaggia, sarebbe, se è una spiaggia non lì, cioè organizzata, sarebbe bello anche poter prenotare, no? È
0: vedere
1: una cosa
0: i lettini
1: in più,
0: magari
1: è un servizio in più che potresti dare. Però in bocca al lupo, cioè adesso da quant'è che insomma esiste Bam?
2: Allora, esiste da settembre dell'anno scorso, purtroppo è uscita a fine stagione, diciamo, quindi la prima vera prova è quest'estate.
1: Ma senti, ma veramente ragazzi, ma in bocca al lupo, io trovo che sia una cosa interessante.
0: Molto, io stavo cercando sull'App Store però, non la trovo.
2: Sì. Dovresti trovarla con un logo blu e bianco, con scritto BAM, cioè su un granchio rosso che fa surf.
0: Ok.
2: Vabbè, questo viene fuori sull'App Store se si digita BAM spazio beach, dovrebbe essere il secondo risultato.
1: Ok,
0: va bene, prova a cercare.
2: Blu e bianco.
0: Va bene.
1: Ok. Senti, Nazareno, guarda, ti direi ci risentiamo a settembre, però anche solo per farci sapere, insomma, come va. Magari io non ci sarò, ci sarà il nostro Darietto, sarebbe bello capire poi quest'estate come va. Io te lo auguro davvero,
2: speriamo.
1: In bocca al lupo.
0: Assolutamente, io l'ho scaricata.
2: I miei figli, che forse mi stanno ascoltando, la mia compagna,
1: certo,
2: Francesca, i miei due splendidi figli Jacopo e Mattia.
0: Va bene, va bene.
1: Hai già due figli con sta voce da ragazzino, incredibile, vedi?
0: Sì, sì.
1: Ciao Nazareno,
0: in bocca al lupo.
2: Grazie,
1: davvero,
2: ciao,
1: vai, ciao, BAM, ciao. Beach and More.
0: Dai, trovata.

0: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. Notebook Acer con AMD Ryzen 7 a tasso zero in 10 rate da €59,90.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
0: Offerte valide dal 2 al 15 luglio. Condizioni finanziarie in negozio.
2: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
3: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
4: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
5: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
6: Per raccontare MotoG ci serve azione. Gli smartphone Motorola sono pronti a seguirti ovunque. E colore, colore vivo come le tonalità Pantone che li rendono unici. Poi stile, grazie al design che aggiunge un tocco distintivo. E performance, con una camera da 200 megapixel per condividere la tua storia. Il finale? Lo scegli tu. Scopri il nuovo Motorola Moto G 87, ora nei migliori punti vendita.
7: Acquista Coca-Cola senza caffeina o Fanta Minichen e vinci Gardaland. Operazione valida fino al 1 novembre 2026. Regolamento completo su coca-colaellenic.it.
8: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
9: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
10: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
9: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
11: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
12: Deghi arredare il tuo giardino?
13: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
12: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
13: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
14: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
13: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
12: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
13: Deghi provare.
12: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
15: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
16: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone! È mezzanotte, dai!
17: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
16: Oh, Contacta! Adoro!
17: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
18: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
19: Vieni da MD per una qualità top.
20: Senza spendere una fortuna, Antonella.
21: Da MD fino al 12 luglio, con un'estate di convenienza, trovi tante offerte imperdibili sui nostri prodotti top. Ad esempio il gelato Lettere dall'Italia da 350 grammi, in gusti assortiti, a soli 2,49 €. E Provola Buona Spesa, bianca e affumicata, 100% latte italiano, a soli 4,59 €. Quest'estate rinfrescati con i prezzi MD.
20: Ti aspettiamo!
19: MD, Buona Spesa Italia.
22: Jerry Calà per Seat, prima!
23: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro! Libidine!
22: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
23: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
22: Sì, Jerry.
23: Doppia libidine!
22: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
23: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
22: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
23: Libidine coi fiocchi!
24: Estate palco luci e tu sei pronta con Dreamy Beauty, il tuo styling è perfetto in pochi minuti. Hairstyle Pro 2, look da salone ogni giorno. Pocket Pro 2, styling professionale anche in viaggio. Mini Flow, compatto, leggero, sempre con te. Capelli luminosi, zero crespo, zero stress. Quest'estate il tuo stile è Dreamy. Ti aspettiamo al 105 Summer Festival. Scopri di più sul sito ufficiale Dreamy.
0: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Dall'11 al 19 luglio a Senigallia, 105 X-Masters.
2: Sport, musica e divertimento in riva al mare. Più di 30 attività sportive.
1: Workshop con i migliori coach, contest, show imperdibili
2: e le dirette di Radio 105 con Linda Pani,
1: Moco, Paolino e Martin. E ogni sera, concerti, DJ set e party fino a tardi. Giovedì 16, non perdere l'incredibile show firmato Zodi 105.
2: 105 X-Masters, dall'11 al 19 luglio.
1: Solo
2: con Radio 105.
3: 105
4: 105
3: 105
4: Che storia!
25: Radio 105.
26: Che storia!

0: Ma capapi, per curiosità, sì? Io c'ho una figlia di 7 anni, sì. Quando crescerà, che compierà 18 anni, avrà il morosino che la viene a prendere sotto casa, sì. Io andrò in carcere o mi daranno i 12 reali?
1: Allora, allora, devo dire che in questo gioco che stiamo facendo sicuramente la preoccupazione è quella dei genitori,
2: dei figli,
1: nei
2: certo.
1: confronti dei figli. Poi ecco, se metti il papà con la figlia femmina...
2: Sì, no, volevo solo dire, sì. Ma prima dei 18 anni, molto prima.
1: Molto!
3: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Wow! Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
1: Prima ora finita, caro Darietti.
2: Comincia la seconda, 17 in punto.
1: Vai.
4: Radio 105. Proud to be different.
5: Let's go. Sounds good. Real good.

0: girl one time.
1: Ma che cosa ride?
2: Next door, ho ma capito, che
1: ma cosa ridono? Vabbè, Machine Gun Kelly, Wiz Khalifa, primo disco della seconda ora di 105 Music and Cars. Amici fancarsisti, benvenuti.
2: Benvenuti.
1: Le vostre richieste stanno giungendo copiose,
2: sì,
1: alla maca Fabiola 342 41 15 105. Parliamo di cartomanti, o meglio, prendendoci tutto con molta leggerezza,
2: sì, esatto,
1: stiamo chiedendo se poteste chiedere qualcosa a una cartomante ipotetica, che cosa chiedereste in questo momento della vostra vita.
2: Sì.
1: E come diceva Fabio, la preoccupazione più grande è soprattutto quella dei genitori nei confronti dei figli, ma anche nei confronti di loro stessi per le reazioni che potrebbero avere coi figli, cose che potrebbero mandarli in galera. L'abbiamo sentito prima.
2: Certo. Poi c'era un messaggio di questa ragazza che insomma avrebbe chiesto al cartomante un periodo, come dire, di un periodo di normalità dopo chiaramente una serie di sfighe che sono
1: infinite,
2: successe nella sua vita, anche cose piccole, anche cose banali di poca importanza, però insomma quando le sommi tutte
1: dici
2: ragazzi,
1: ma
2: quando è che usciamo da sto cerchio?
1: Capisco.
2: Insomma, allora abbiamo Marco da Limbiate, al quale invece era capitata una cosa curiosa. Marco,
3: ciao Fabiola, ciao Dario,
2: ciao Marco, come stai?
3: Ciao bellissimi, tutto bene, carichissimo.
1: Bene.
2: Bello, ti sento, sì, ti sento.
1: Ma carico,
3: oggi carichissimo. Oggi carichissimo.
1: Perché carico? Perché domani è venerdì,
2: carico,
1: comincia
2: carico,
1: il weekend.
2: Carico.
1: Cioè, qual è il motivo di tutta?
3: No, Dario, io probabilmente non avrò neanche questo weekend libero, si lavorerà lo stesso.
1: Bene,
3: ma
1: che lavoro
3: fa niente,
1: fai?
3: Va bene lo stesso.
4: Sei un grande.
2: Ma sei un grande.
3: Condizionamento in generale, quindi
2: vedi,
1: guarda,
2: giusto giusto,
1: guarda,
2: caro
1: Marco
2: Dario,
1: da Limbiate. Mi posso segnare il numero? Perché in realtà domani ho un tecnico che viene per l'aria condizionata, però non si sa mai nella vita. Posso segnarmi il numero?
3: Fai ciò che vuoi.
1: Benissimo.
3: Fai ciò
1: bene,
3: che vuoi.
2: Caro, vabbè, poi in questo periodo figurati, immagino che tu sia super super impegnato, però sei molto carico e questa cosa veramente ci fa piacere. Raccontaci,
3: è un'emozione ovviamente parlare con voi.
2: Ma
1: che
2: sei
1: bello
2: un grande,
1: che sei.
2: Sei un grande, te lo dico io, davvero, grazie.
1: Volevo
4: sei
1: dirti,
4: un grande.
1: Ecco, che anche la zia avrebbe bisogno, Marco, per pulire il filtro, quindi poi ti chiamerà anche lei.
2: Ecco,
1: che
2: pure
1: schifo che facciamo.
2: Sì, sì, bene, si bene, puliscono anche.
1: Sì, ma devi mettere il prodotto giusto, ci sono degli spray che sanitizzano, insomma.
2: Marco, allora, raccontaci un po', vai.
3: Allora, nel messaggio che ho scritto, che io mille anni fa, io per conto che adesso ho 44 anni, all'epoca ne avevo 21, 22 forse, stavo con questa ragazza e questa ragazza ha, penso che abbia ancora, una zia che fa le carte.
2: Sì, okay. Sì.
1: Spesso capita.
3: Fa le carte.
2: Sì.
1: Sì, sì.
3: Sì, sì, sì, sì. Ma infatti erano di quelle persone che tu guardavi negli occhi e ti dava un po', sai, quel brividino.
2: Sì, sì.
1: Certo, certo.
3: E una sera siamo usciti io e lei e abbiamo avuto un inconveniente tecnico intimo, mettiamola così.
2: Sì, sì.
1: Bene.
3: Lei
2: ti sei inceppato, insomma,
1: sei
2: devo
1: ceppato
2: dire.
1: Tutto.
3: sì, si è rotto un po' qualcosa, no? Mettiamola così.
1: Sì.
3: E lei in quel periodo dormiva nei weekend da sua zia per stare più vicino a me.
2: Sì.
3: La mattina lei scende dalle scale, la zia non sapendo nulla la vede così, la prima mattina le fa: bene, come lo chiamiamo?
2: No.
3: Te lo giuro.

0: giuro Fabiola. Quando lei me l'ha raccontato era ancora bianca in faccia.
1: E ci credo, sono diventata bianca pure io, guarda. Mamma mia. Brividi. Ma scusami, ma poi mi sembra di capire che invece, nel senso, tutto
0: no,
1: a posto.
0: No, infatti poi le ha dato una pacca sulla spalla e gli fa tranquilla, stavolta non è successo niente.
1: Ah, quindi non solo gli ha fatto la battuta, i brividi.
2: Cioè,
1: pensa,
2: aveva predetto,
1: guarda,
2: aveva capito che era successo qualcosa, diciamo, che sarebbe potuto andare molto in maniera molto diversa, invece.
1: Tranquilla, capito?
2: Vabbè, ammazza.
0: Sì.
2: Ma non è che, scusami, però io ho un'altra domanda. Secondo me guardava dallo spioncino mentre voi eravate in camera da letto. Dai, cioè, sapeva tutto.
0: No, anche perché all'epoca non si faceva, non eravamo liberi come adesso. All'epoca si faceva nei parcheggi.
2: Quindi la zia era una guardona oltre che cartomante.
0: Può essere. Però, Dario.
2: Immagino di no. Però ci sono quelle persone che hanno delle energie speciali.
1: Guarda, io ne ho conosciuta una persona così, ma era veramente. Però adesso al di là di questo, sì. Quindi sì ci può stare. Anche perché qui le carte non c'entrano nulla, quindi è un'altra cosa.
0: No, è proprio. Sì. È proprio quella roba che hanno in più loro.
1: Sì. No. Mamma mia, però. Mamma mia. Senti, sì, ma quanto è durata poi questa storia?
0: La storia? 6 anni.
1: Ah, ok.
2: Beh, comunque non poco. E adesso invece come va? Poi è tutto a posto, nel senso che quello che doveva succedere con lei è successo poi nella vita? Hai dei figli?
0: No, io no.
2: No,
0: però,
2: niente.
0: Però faccio volontariato per bambini.
2: Bello, bravo Marco.
0: Qualcosa c'entra.
1: Certo, qualcosa c'entra. Vedi, certo. Bello. Grande Marco, mi piace.
0: Saluti saranno per le mie associazioni, posso?
1: Vai. Assolutamente, quello stavo dicendo. Mi piace la tua positività e questo tuo modo di aiutare. Vai, prego, assolutamente sì.
0: Allora, io volevo salutare le associazioni di clownterapia. Una è Dutour Clown Vip Milano.
1: Ok.
2: Sì.
0: E l'altra invece è scusate, sono un po' emozionato.
1: Ma
0: aspetta, clownterapia di Brianza Doc.
2: Okay.
0: Aspetta, che è sempre la stessa associazione in tutta l'Italia.
1: Ok. Comunque. Ripetiamola, riesci a ripeterla? Così almeno da essere
0: allora,
1: più chiari.
0: Allora, una è Dutour Clown Vip Milano.
2: Sì, sai che non si capisce l'inizio.
1: Non si capisce esattamente l'inizio. Scusami, ridillo.
0: È Dutour, dottore milanese.
2: Dutour Clown Terapia.
0: Clown VIP Milano.
2: Ok, Dutour Clown VIP Milano.
0: E l'altro invece è Brianza Doc.
1: Brianza Doc. Davvero,
2: bravo.
1: In bocca al lupo,
2: Bravo.
1: Davvero.
0: Grazie ragazzi, vi voglio veramente tanto bene.
2: Carino, anche noi, Marco.
0: Non te ne andare, rimani con noi.
2: Ecco, zitto Marco, che sta andando tutto bene, non dobbiamo scoppiare
0: però
2: a piangere adesso, giusto?
0: No, lo so, scusate.
2: Vabbè.
1: Carino che sei. Ti abbraccio forte.
2: Ciao
1: Marco.
2: Marco.
1: Un bacio. Davvero.
2: Ciao. Numero segnato comunque, Marco. Adesso ti chiamo perché devo vedere cosa fare.
1: 342 41 15 105. Che

0: Number five. Sì, dai.
1: Lou Bega, dai Pivati, che lo conosciamo tutti, pezzo ormai storico, decisamente molto estivo.
0: Direi
1: che ai tempi probabilmente abbiamo odiato anche un po' tutti.
0: Sì, un po'.
1: Perché era abbastanza, come dire, ascoltato, sentito un po' dappertutto.
0: Mamma mia. Sì. Ragazzi, chi lo sa, ma non importa, perché è giovedì.
1: So.
0: Non ci facciamo troppe domande, è giovedì.
1: Sì.
0: Quindi attenzione, perché è l'ultima volta di questo, per quanto riguarda, insomma, questo gioco. Noi in questo momento siamo 2-1
1: per
0: me.
1: Sì, a punti sei avantissimo, perché io sono rimasto fermo a 5, tu 15, quindi è difficilissimo che io possa, come dire, superarti. A questo punto mi verrebbe da sperare in una tua vittoria totale, perché avrebbe più senso, piuttosto che il pareggio e una vittoria a punti.
0: Certo.
1: A questo punto meglio una vittoria generale. Te lo auguro, dai.
0: Perfetto, ti è 342 41 15 105, scrivete
1: di qua o di là.

0: Amici, ora immaginate di guidare la tecnologia full hybrid di ultima generazione. La potenza di 237 cavalli, un motore turbo benzina pronto a tutto e una sorprendente anima GPL.
1: Da chi ha è nato il primo motore tri-fuel, oltre qualsiasi immaginazione. Quello del nuovo Kia Sportage Turbo Tri-Fuel. Full hybrid, turbo benzina e GPL insieme. Con oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi tra prestazioni, autonomia e risparmio.
0: Nuovo Kia Sportage Tri-Fuel. Tre anime, un'unica scelta.
2: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
3: Da De Fonseca arriva la novità dell'estate. Infradito e ciabatte mare, comode come le pantofole di casa, colorate alla moda, così confortevoli che sembra di non averle. Scoprile sul sito internet e in tutti i negozi. De Fonseca, da sempre la tua scelta di comfort. De Fonseca.
4: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
5: Fai leva sui miei desideri, eh?
4: Veramente faccio leva sull'IVA.
5: Leva sull'IVA?
4: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
5: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
4: Ce li leva?
5: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
4: Leva l'IVA.
5: E i pensieri.
4: Solo a luglio, solo da...
6: Iperceramica.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: L'inflazione

0: l'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Saldi straordinari a Fidenza Village. Dal 4 luglio sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
2: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, anguria a 49 centesimi al chilo.
6: Eurospin, la spesa intelligente.
7: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di tre valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio, 1 euro. Batte, forte, sempre.
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero.
10: Radio 105. Proud to be different.

0: Cara Fabiolina, the last but not the least, mia cara, perché sì, è vero che è l'ultimo giorno della settimana in cui giochiamo, quindi questo gioco poi, insomma, non vedrà più la squadra Fabiola partecipare, perché ha un palmarès troppo importante, non gliene frega più niente alla squadra di vincere. Tanto mi hai stracciato un sacco in questo gioco.
1: Vabbè, insomma, però c'è stato un periodo,
0: piccolo periodo, è vero.
1: C'è stato un momento dove hai fatto un bel mese e mezzo, dove, cioè, insomma, picchiato duro.
0: Non sono mai riuscito a fare un cappotto.
1: Questo no.
0: E tu me ne hai fatti tre.
1: Neanche mi dispiace. No, devo dire la verità.
0: Certo.
1: Però è anche bello. Poi fa parte del gioco. Voglio dire, ci sta anche, insomma, pagare penitenza.
0: Tu sei un po' come il Milan di Sacchi, quello che vinse tutte le coppe campioni possibili.
1: Mamma mia. Matteo!
2: Buongiorno!
1: Belle voci, belle app. Matteo da Brescia, come stai?
2: Io tutto bene, voi?
0: Bene. È proprio bresciano.
1: Tutto bene.
0: Da almeno 8 generazioni, Matteo.
1: Tutto bene.
2: Come no? Perché perciò io sono siciliano proprio, doc.
0: Si sente, mi è venuto fuori un po' così.
2: E diciamo che siamo quasi mezzi paesani, io e tu, Dario.
0: Io e tu. Perché
2: Io sono della splendida perla del Tirreno, di Cefalù.
0: Tu sei di Cefalù. Ragazzi,
1: allora, tanto amore per questa città,
0: bellissima.
1: Che è bellissima.
0: Un po' meno bella ad agosto, perché si riempie giusto un po'.
2: Purtroppo
1: è uno dei problemi, insomma, sì, insieme
0: poi
1: al traffico.
0: Una sciata c'è praticamente ed è sempre un casino.
2: Fanno una rotonda praticamente.
1: Io però ho avuto la grande fortuna, quando facevo tante serate, di andarci anche in momenti un po' meno
0: carichi.
1: Quindi non so, giugno, ma ragazzi,
0: bellissimo.
1: È di una bellezza.
0: Un mare incredibile.
1: Stupendo.
0: C'è il Duomo, c'è il Duomo di Cefalù, che è bellissimo.
1: Ma è stupenda la vista dall'alto.
0: L'acquedotto romano.
1: Stupenda
0: Cefalù.
1: Matteo, senti, te lo chiedo comunque, anche se immagino. Prego.
0: Sì, che poi?
2: Fatalità, io poco fa alle 5:03 vi mandai anche un messaggio rivolto a Dario e anche a te, Fabio, che non avete letto.
0: Meno male.
2: Poi vi ho rimandato il messaggio per partecipare e mi avete chiamato.
1: Ma vedi?
0: Ho detto in maniera carina. Senti, Matteo, dobbiamo andare subito a noi. Intanto la domanda che ti voglio fare è: con chi vuoi giocare? Con Fabiola o con me?
2: Facciamo con Fabiola, dai.
0: Va bene.
2: Perché
0: va bene.
2: Poco fa un messaggio, ti ho mandato un complimento a te, quindi ora è giusto che ti dico.
0: Ma sei tu quello che ci guarda per la prima volta in televisione?
2: Esattamente.
1: Ma sei bellissimo.
0: Sì, che carino.
1: Ma
0: che
1: grazie.
0: Sei
1: Ma non guarda, dovevamo leggerlo. Poi a un certo punto l'abbiamo letto chiaramente durante la messa in onda,
0: Fuori onda.
1: I dischi, eccetera. Però
0: ha scritto una cosa bellissima.
1: Molto. Allora dice Dario, lo diciamo, oggi per la prima volta, nonostante seguo 105 da più di 25 anni, vi sto guardando in TV e devo, da etero, non da eterno, ma da etero, immagino, con 5 figli, sei un bellissimo uomo, devo farti i miei complimenti. Fabiola, per te non ci sono parole per esprimere la tua bellezza. Grazie mille, Matteo.
0: Sei bella come il sole, un te se può tagliare.
1: Ammazza, ragazzi. Allora,
0: Matteo, siamo già in ritardo.
1: Ci fanno notare dalla regia, chiaramente sempre con, come dire, questa delicatezza che contraddistingue il nostro Pivaz, che siamo leggermente in ritardo.
0: Del brusaporco, ha detto. Va bene, senti Matteo, quindi giochi con Fabiola. Io gioco con Simone da Udine.
3: Pronto.
1: Pronto, Simone. Come stai?
3: Ciao. Bene. Dottor Viscosa, in provincia di Udine.
0: Dottor Viscosa.
1: Va bene. Senti, sei stato al concerto di Vasco?
3: Sì. È stato con mia figlia Diana.
1: E vedi, lo sapevo, il grande Vasco che ha chiuso con le due date di Udine. Allora, caro Simo, tu giochi con Dario.
0: Sì, giochi con me, adesso decidiamo chi potrà scegliere la categoria. Vai, Fabio.
2: Una passatia prima di iniziare, si potrebbe alzare un po' il volume?
1: Allora, alziamo per favore, facciamo a questo punto l'ultima magia.
0: Che da lunedì sarà, si chiamerà la cortesia. Vabbè.
1: Vai.
0: Dai, bim, boom, bam. 6, pari, pari, dai.
1: Stavolta, vedi, ho buttato il 5.
0: Va bene.
1: L'avrei buttato ieri. Vabbè.
0: Allora, Simone, essendo il fortunato che può scegliere, decidi tu se giocare con piloti di Formula 1 che hanno vinto o non hanno mai vinto il mondiale, oppure parole italiane di origine araba, non di origine araba.
3: Andiamo coi piloti.
0: Piloti. Va bene, allora ti faccio un elenco di nomi. Chiaramente mi dici se hanno vinto o non hanno mai vinto un mondiale. Pronto? Okay. Giochiamo. Michael Schumacher.
3: Vinto.
0: Ayrton Senna.
3: Vinto.
0: Fernando Alonso.
3: Non vinto.
0: No, Michael Schumacher.
3: Vinto.
0: Ayrton Senna.
3: Vinto.
0: Fernando Alonso.
3: Vinto.
0: Rubens Barrichello.
3: Vinto.
0: No, Michael Schumacher.
3: Vinto.
0: Ayrton Senna.
3: Vinto.
0: Alonso.
3: Vinto.
0: Rubens Barrichello.
3: Non vinto.
0: Felipe Massa.
3: Non vinto.
0: Ok, ah, ok, 5, va bene.
1: 5-5, attenzione a questo punto, caro Matteo.
2: Andiamo molto male, capiamo.
1: Ma no.
0: No, poi sei siciliano tu.
1: Non ti preoccupare.
0: Parole arabe, insomma, noi sì, siciliani allora, siamo anche facilitati.
1: Piloti era molto più semplice. Vediamo. Però, vediamo, attenzione. Parole italiane di origine araba o no? Quindi mi dici araba, no. Araba, no. A seconda di quello che pensi, va bene?
2: Ok.
1: E allora andiamo. Zucchero.
2: No.
1: Sì, invece. Zucchero.
2: Sì, araba.
1: Libro.
2: Sì.
1: No. Zucchero.
2: Sì.
1: Libro.
2: No.
1: Pane.
2: No.
1: Algebra.
2: Sì.
1: Fiume.
2: Sì.
1: No, zucchero.
2: Sì.
1: No, certo, era sì, però purtroppo con una risposta non abbiamo potuto portare a casa la
0: vittoria. Vabbè, dai, siamo in parità.
1: Matteo, mi dispiace tantissimo, era semplice, pazienza. Assolutamente.
2: L'importante era partecipare e parlare con voi.
1: No, che ma carino. Era veramente molto complicato adesso, non era proprio semplice, sì. Però insomma va anche a fortuna, Matteo.
2: Me la sarei cavata meglio con i piloti,
1: ci credo pure, figurati. Vedi. Vabbè, Matteo, senti, saluta chi vuoi.
2: Saluto tutti quelli che mi conoscono, la mia dolce metà che mi ascolta da casa.
1: Va
2: Rosa.
1: Bene, esatto, la salutiamo. Come si chiama, hai detto?
2: Rosa,
1: la salutiamo, grazie Matteo.
2: Grazie a voi ragazzi.
0: Grazie,
1: bacio,
0: ciao. Simone, hai vinto, devo fare subito un errata corrige, hai detto sì. Michael Schumacher e invece Michael, perché è tedesco, sì, voglio dire, l'abbiamo sentito nominare anche mille volte Michael, però giusto, Michael Schumacher, comunque con 5 riesci a portarti a casa la vittoria.
1: Bravo.
0: E mi fai pareggiare, grazie.
1: Bravo.
0: Grazie Simone. Saluta
1: bravo.
0: Pure chi vuoi.
3: Allora, io saluto mia figlia Diana, sì. Mio nipote Federico, che era qua vicino a me a darmi supporto, e tutti quelli del Torviscoso, di Torviscosa e del Malisana Calcio.
1: Va bene,
0: Malisana Calcio.
1: Grazie Simo, un bacio.
3: Grazie a voi.
1: Ciao bello. Grazie. Allora, beh, un bel pareggio, non so come siamo messi a punti.
0: No, punti
1: io oggi ne ho fatti
0: uno.
1: Ho solo uno.
0: 16-10.
1: Ah,
0: quindi
1: okay.
0: Comunque la settimana te la porti a casa a punti
1: a
0: tu.
1: A punti, però sì, abbiamo chiuso con un bel pareggio. Dai. Sono contenta.
0: Sì, ci stava.
1: Ci stava, bello.
4: 105 Music and Cars ha presentato. Di qua.

0: Dai Fabiola Dario, l'ultima puntata ci stava, un pareggio.
1: Ci stava.
0: D'altronde tutto l'anno di qua la Fabi vinceva e di là
2: Dario rubava.
0: Bravissimi. E poi Dario comunque ha portato sempre a casa due cappotti, così quest'inverno è a posto. Grande Dario.
2: Grazie amico.
1: Va bene, dai, no, no, ci stava. Un bel messaggio anche, come dire, positivo, sì, cioè, che va a chiudere questa arena.
2: Meno cattivo del solito,
1: molto meno cattivo del solito.
2: Perché amico mio no, proprio per niente.
1: È amico nostro.
2: Amico tuo, facciamo così. Bello, Maroon 5, Heroin. E a questo punto noi siamo quasi arrivati alla fine di questa puntata di 105 Music in Cars di giovedì 2 luglio.
1: Senti che arriva la nostra piccola Gaia.

0: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
1: E alle nostre vacanze romane.
2: Anche se non siamo a Roma!
0: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
4: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
5: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.
6: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. iPhone 17 e 256 giga, tasso zero, in 10 rate da 69,99€.
7: Expert, gli esperti sempre con voi.
6: Offerte valide dal 2 al 15 luglio. Condizioni finanziarie in negozio.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99€, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69€. Lidl, vale davvero.
9: 105 Traffic.
10: La situazione sulle principali strade e autostrade. Un incidente sull'autostole crea code verso Napoli tra Reggio Emilia e Modena Sud. Un altro incidente viene segnalato sulla stessa autostrada tra Frosinone e Ceprano con una coda di 6 km. Traffico rallentato verso Milano tra Incisa Reggello e Firenze Sud. Sulla 4 Torino-Trieste si registrano code per un incidente tra Nodo di Pero e Sesto San Giovanni in direzione Trieste. Sulla 10 Genova-Savona coda per traffico tra Genova Aeroporto e il bivio per la 7 Milano-Genova. Code a tratti sulla 14 tra Bologna-Borgo Panigale e il bivio per la 13 Bologna-Padova. Infine sulla statale 76 della Val d'Esino viene segnalata una frana tra Aeroporto e Monsano in direzione Ponte San Giovanni, statale 3 Flaminia. ANAS ricorda: prima di partire fai controllare il tuo veicolo, in particolare la pressione degli pneumatici, l'efficienza delle luci e i livelli di olio e di acqua. Viaggia in sicurezza. Per il momento è tutto. Raccomandiamo la massima prudenza.
9: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
11: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
2: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
1: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
3: Jerry Calà per Seat prima.
4: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Libidine coi fiocchi!
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
8: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta sempre.
9: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità a fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.
10: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
1: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
2: Yuhu! C'è nessuno?
3: Yeah! Uno c'è!
2: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
3: Piacere! Calciolone!
2: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
3: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
4: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
5: Emma arriva per la prima volta live negli ippodromi con due concerti imperdibili. Il 2 luglio all'Ippodromo delle Capannelle di Roma e il 9 settembre all'Ippodromo SNAI San Siro di Milano. Info e biglietti su ticketone.it.
6: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, sette attrezzi a 9,99 euro e sedia da campeggio per bambini a 6,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Radio 105. Proud to be different.

0: Questo è, diciamo, un braccio fuori, è un disco per ogni estate, anche se vogliamo.
1: Ma è nuovo?
0: Gala Freed from Desire. Sì, credo che sia uscito. Ah, credo che lei farà parte del cast di domani del Summer Festival, no? Perché presenta
1: nuova.
0: La prima volta,
1: questo,
0: diciamo.
1: Singolo. Bello,
0: certo.
1: Bello.
0: Bello, brava Gala! Eccoci, allora, attenzione, amici. Mai come in questo momento vi vorrei invitare a risentirci domani. Quindi
1: certo.
0: Intanto grazie alla nostra Pinnetta, grazie alla zia, grazie ai Pivati.
2: La zia non può perché è a Marina.
0: A Marina.
1: Sì, sì, no, anche in Marina.
0: Salutamela, salutamela.
1: Con le braccia.
0: Ecco.
1: Ecco.
0: Grazie,
1: sì.
0: Dario.
1: Grazie, Fabiola. Noi torniamo domani. Stavi dicendo una cosa giusta.
0: Vorrei, insomma, condividere con voi questa giornata, quella di domani. Quindi l'invito, l'appuntamento è sempre qui su Radio 105 alle 16. Se non avete nulla di meglio da fare,
1: sì, sì.
0: State con noi,
1: state
0: che
1: con
0: facciamo
1: noi.
0: Un po' di festa. Ciao, a domani.
1: A domani,
0: grazie.
1: Ciao.

0: la sostituisce.
1: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
0: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: A Radio 105 sono le 18 in punto.
3: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buonasera da Esteroletto. È di 20 morti il bilancio ancora provvisorio del massiccio attacco russo che nelle scorse ore ha colpito Kiev, una vittima anche a Kherson. Zelensky promette: reagiremo. Mosca si giustifica: presi di mira solo obiettivi militari e strategici utilizzati dal regime ucraino per uccidere i cittadini pacifici. A meno di una settimana dal vertice di Ankara, Donald Trump di nuovo all'attacco degli alleati NATO. Il presidente americano li accusa di spendere molto meno per la difesa rispetto agli Stati Uniti che li protegge, senza trarne alcun vantaggio. Sono trascorsi 1000 giorni dal 7 ottobre del 2023 quando Hamas attaccò Israele. Save the Children conferma l'uccisione di almeno 21.000 minori da parte dello Stato ebraico durante il conflitto, ma la cifra reale è probabilmente molto più alta dato l'ignoto numero di sepolti sotto le strutture. A 8 giorni dai devastanti terremoti in Venezuela è stato estratto vivo dalle macerie il vigilante di 43 anni che era rimasto intrappolato nella cabina di sorveglianza del centro commerciale dove lavorava nello stato di La Guaira. I morti accertati delle scosse sono 2.295, i feriti sono più di 11.000, 50.000 i dispersi. Sono 3 turisti francesi settantenni le vittime di un incidente sul Monte Saccarello nell'Imperiese. Erano a bordo di un quad che si è ribaltato forse per una manovra errata durante un parcheggio nei pressi di un rifugio ed è finito in un dirupo. Mondiali di calcio, Spagna-Austria in campo dalle 21 al SoFi Stadium di Los Angeles. Obiettivo: conquistare il pass per gli ottavi di finale. Chi si qualifica troverà la vincente tra Portogallo e Croazia che si sfidano nella notte italiana. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
5: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
0: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
6: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante Maxi Bon dell'estate. Goloso gelato con granella, morbidi biscotti.

0: buonasera Italia. Buon giovedì inutile. Dondola.
1: No,
0: lui ormai ha questo vizio che quando comincia la trasmissione, per regolare,
1: c'è un volume.
0: Certo.
1: Poi quando parliamo noi c'è un altro, quindi devo dondolare. Non ci arrivo col braccio.
0: Sembra, ce le presenti quelli di i mostri di noccolati che trovi nei film horror? Ecco, tu sembri quella roba lì. Sembri quelli che tipo The Grudge, The Ring.
1: Definisci di noccolati.
0: Quelli che si muovono.
1: Il Babadook era di noccolato.
0: Il Babadook era di noccolato. Oh,
2: knock, this is the Babadook.
0: Fermati prima che cominciamo, socio.
1: Che cosa hai fatto?
0: Quanto mi secca darti ragione.
1: Sì?
0: Ieri ho cominciato a vedere la serie che mi hai consigliato. Porca vacca, è bravo il mio socio.
1: C'è un plot twist ogni cambio di scena.
0: È bravo.
1: Fino a dove sei arrivato? Quante ne hai viste?
0: No, due ne ho viste. Due. Sì, sì.
1: Okay. È già morta sua moglie?
0: Vaffanculo.
1: E allora, non è vero.
0: Non muore. Spero, se no mi tocca investirti con la macchina.
1: Non lo so. Cognata?
0: Cosa?
1: La cognata se l'è già fatta?
0: Non si è finito di darmi spoiler o no? E che cazzo? Minchia, manco in Fast and Furious ci sono tanti spoiler, cioè veramente la miseria. Pronti per cominciare anche oggi salutando Dario Spada e Fabiola che ci hanno anticipato con Music and Cars.
3: Ciao!
0: Poi salutiamo la nostra Sarete redazione.
1: Sì.
0: La Claudietta al centralino.
3: Ciao.
1: No.
0: Scusami.
1: È di là che si guarda, era lì.
0: No. C'è stato il cambio della guardia come a Buckingham Palace.
1: E cosa faceva la zia?
0: Non fare finta di niente.
1: Cioè, quando sei lì. Non lo so.
0: Ok, allora.
1: È parato dal fan.
0: Signori, al centralino, sì. Il centralino.
1: No, c'è la zia.
0: E con noi, ovviamente, a guidarci. Anche oggi in questo ginepraio di sberle
1: ho perso la sua carta d'identità. Mattia, uè, Napoli, Angry.
0: Buonasera. Allora come
4: allora,
0: la va?
4: Io confermo che c'è la zia.
0: Grazie mille.
4: Mezza.
0: C'era la zia,
4: metà,
0: sta andando via, vedi?
4: Mezza zia.
1: Va via dallo studio, ma va a sedersi al centro.
4: Esatto.
0: Certo.
4: Sì, sì.
0: Bene,
4: come
0: sei pronto?
4: Una
0: favola.
4: Io sono. Posso fare Fargi?
0: Vai Fargi.
4: Io sono nato pronto.
0: Va bene. Deve essere l'aria che c'è in quello studio là.
1: Quando sì,
0: uno sta
1: malsana.
0: Di là. Quando uno sta di là si sente al potere.
1: È la famosa aria, quella che gioca a carte, fuma.
0: Sì.
1: L'aria viziata.
0: È quella aria lì. Pronti per cominciare allora subito le nostre coordinate per raccontarci. Ah, fermati. Scusami.
1: Che successo.
0: Una roba. Allora, io amo Mazzoli, lo sai, è un fratello, ok. Mazzoli, quando eravamo fuori dal ristorante a Ferrara, che ti ho detto che ho fatto lo sbiancamento anale, era una perculata. C'era
1: non è vero, Marco l'ha fatta.
0: C'era lì anche Ilenia che diceva anch'io l'ho fatto, così adesso ti chiamo dentro anche Ilenia perché, ok, e stavamo scherzando. Minchia, ci ha fatto una puntata oggi sul mio culo.
1: Mi sembra giusto, è giusto che
0: ma perché?
1: Con tutti i soldi che hai speso è giusto che la gente lo sappia.
0: Ma
1: che
0: non ho lo sbiancamento. Ma non so neanche a cosa serve lo sbiancamento anale.
4: Faccelo vedere, dai.
0: Zia,
4: dai,
0: cosa serve?
1: Faccelo vedere. Lo fa Mazzoli perché non fai
0: il culo?
1: Tu. Certo.
0: Ma non posso far vedere
3: escilo,
0: il culo.
3: Escilo.
0: Ma non
1: escilo.
0: Ma non posso far vedere il culo.
1: Grande, io sono amico della zia.
0: Ce n'è già uno che va a vedere il culo.
1: Andiamo a votare. Chi vuole che Paolino tiri fuori il culo? No. Alzi la mano.
0: Ma che gente.
1: 342 41 15 105. Scrivete Paolino esci il culo.
0: Aspetta.
1: Facciamola.
0: Adesso mando un messaggio a Barbara, la direttrice. Sì. Gli dico scusa, posso tirarlo fuori? Secondo me mi ha già bloccato. Chi
1: ma
0: è?
1: Non lo devi chiedere.
5: Ma Paolino ti fa lo sbiancamento anale?
0: No, non l'ho fatto lo sbiancamento anale. Mamma mia, veramente.
1: Niente.
0: Non si può neanche scherzare con Mazzoli.
1: Quando 20 anni fa abbiamo cominciato, la regola era perché raccontare palle quando la verità fa più ridere.
0: Ma non l'ho
1: fatto. Dillo, fai
0: ma
1: outing,
0: non
1: no?
0: L'ho fatto. Ma cazzo, ho detto che ho fatto il trapianto.
1: Di culo.
0: Ma sì, cioè, vabbè. Sì.
6: Soci, io adesso sono curioso perché.
1: Vedi.
0: Ma smettilo, non lo esco, smettilo. Guarda, escilo, esci il culo. Ma perché? Ma no,
1: fallo per i soci, no? Non

0: Ho paura, guarda.
1: Paolino, Paolino l'imbianchino.
2: Col bianchetto l'ha fatto.
0: Mi sono sbiancato il culo, giuro. Sì, certo. Guarda, esci questo culetto bianco e candido. Ma chi è?
3: E mostraci il culo, Paolino, mostraci il culo. Mostraci il culo.
0: Mazzoli è il mio incubo.
2: Paolino.
0: Cioè Mazzoli è il mio incubo.
2: Guarda, è una cosa normale fare lo sbiancamento. Ma vorrei sapere quanto l'hai pagato. Più o meno del trapianto di capelli.
0: Ah raga, ho fatto fatto il trapianto di capelli.
2: Sì, hai fatto il naso inutilmente che
0: mi sono
2: male.
0: Sbiancato i denti, quello sì, più di una volta.
2: C'era
0: okay.
2: Il 3x2.
0: Ma non c'era il 3, non l'ho fatto. Che problemi avrei
2: mi
0: a dirlo?
2: Ho sbiancato i denti, i capelli. Cioè, e anche dietro.
0: Ma non l'ho fatto, chi è?
4: Paolino, dimmi. Faccelo vedere. Faccelo vedere.
0: Cioè tu pensa.
4: Dai, un bacione ragazzi, filo da Trento.
0: Adesso vi faccio sentire in colpa tutti, guarda, eh.
2: C'è scritto Saretta che ha un paio di preventivi online gratuiti se vuoi.
0: Ma non l'ho fatto, chi è?
3: Soci, ma se si può scegliere, si può vedere quello di Lenia?
0: No, non si può. No.
2: Oh, ragazzi, prezzo medio 100 euro.
0: Ma non lo so.
2: Ce l'avrai 100 euro.
0: Ma non mi interessa. Spendo, entriamo in clima argomento. Così adesso vi faccio sentire tutti male. Oh. Tutti a parlare di culo oggi così. Benissimo, oggi è l'anniversario del brevetto della radio. Oh. Marconi inventò la radio il 2 luglio del 1897 e 129 anni dopo noi abbiamo aperto una trasmissione parlando di culo, che
2: di sbiancamento,
0: sarebbe
2: sbiancamento,
0: quanto sarebbe fiero Marconi, proprio lui che ha fatto questa roba, cioè veramente ma perché io mi domando. Comunque, allora, il tutto nasce a Villa Pontecchio, quello che oggi è l'attuale comune di Sasso Marconi, dove il primo esperimento praticamente, questo è geniale, Marconi ha trasmesso il segnale che azionava un campanello al di là della collina dove c'era il fratello.
2: E certo, perché se ha inventato quella roba lì non è che qualcuno risponde al telefono di là.
0: Lui ha mandato il segnale per il fratello, per dargli il segnale, per dirgli sì, è arrivato,
2: sì, è arrivato.
0: Sai cosa ha fatto? Ha cominciato a sparare con i colpi di fucile.
2: Vabbè. Cioè, funzionava solo in un verso, non è che poteva rispondere.
0: Bella cosa. E poi da lì comunque lui si è trasferito a Londra e a Londra ha brevettato i perfezionamenti nella trasmissione degli impulsi e dei segnali elettrici.
2: Quindi l'etere non esisteva ancora.
0: Da lì insomma la radio. Allora, da qui arriva l'argomento di oggi, visto che comunque noi siamo legati alla radio, siamo legati ovviamente al nostro lavoro da speaker, ok? Oggi vorremmo parlare dei vostri lavori. Ogni tanto ci piace farci un po' i cavoli vostri.
2: Ogni tanto, no?
0: Ogni sempre praticamente. Allora, oggi vorremmo chiedervi questa cosa. Descrivete il vostro lavoro nel modo più noioso possibile.
2: Wow!
0: Tipo,
2: che plot twist!
0: Parlo in un oggetto di forma fallica a un sacco di persone.
2: Non posso dire niente che mi tirano le orecchie.
0: Sì, assolutamente. In ambienti con luci che vanno e vengono, chiedo alla gente di alzare le mani.
2: È come se facessi le rapine, alzate le mani.
0: Assolutamente. Oppure fino a poco tempo fa commentavo degli uomini che si picchiano.
2: Evito che la gente vada a casa.
0: Sì. È vero.
2: Cioè, c'era l'usciere, io faccio quello che li tiene dentro.
0: Quindi oggi vi chiediamo di descrivere il vostro lavoro nel modo più noioso possibile. Partendo dal presupposto che non proprio a tutti piaccia il lavoro che fate.
2: E a pochi, secondo me.
0: Sì, pochi privilegiati.
2: Mi viene facile, dai.
0: Chi è che diceva fai il lavoro che ti piace e non lavorerai mai un giorno nella tua vita?
2: Gandalf.
0: L'ha detto Gandalf?
2: Sì, l'ha detto Gandalf.
0: Invece chi è che ha detto quella cagata tipo con l'euro lavoreremo un giorno in
2: meno? Gandalf.
0: Sempre Gandalf.
2: Cazzato, in quel momento lì si è tagliato i capelli.
0: Gandalf
2: un po'.
0: Che ha mangiato il Balrog.
2: Esatto, sì.
0: Quindi descrivete il vostro lavoro nel modo più noioso possibile. Faccio un esempio, faccio il corriere, consegno cose alla gente.
2: Sono campanelli.
0: Sì, mi faccio mordere dai cani. So, insomma, tutte quelle belle cose lì, dai, insomma, descrivete il vostro lavoro nel modo più noioso possibile. Matti! Allora, non sono abituato a non sentire uno che mi dice cosa vuoi dalla mia vita.
5: Se vuoi te lo dico.
0: Vabbè, dillo.
5: No, dai, è sotto
2: copyright.
5: Sì.
0: Allora, devi descrivere il tuo lavoro nel modo più noioso possibile.
2: Sì.
0: Ok?
5: Sì. Ce l'ho. È drammatica quasi.
0: Vai, vai.
5: Schiaccio bottoni per Paolino e Martin.
0: Ci sta.
2: Io maestra.
0: Dimmi, bambino.
2: A volte intervisto gente pazza e non posso rispondere. Ogni riferimento è puramente causale.
0: Io ho adorato invece.
2: Sì,
0: io
2: sì.
0: Amo assolutamente.
2: Lo so che tu sei.
0: Io amo
2: bello quello.
0: Ma smetti di dire cagate. Va bene, allora, bambini. Quindi la palla passa a tutti voi che state dall'altra parte della radio. Oggi vi diamo questa mission. Vi chiediamo di descrivere il vostro lavoro, qualsiasi esso sia. Se anche fate il pilota di caccia.
2: Sì, va bene, anche questo. Ci sarà qualcosa di noioso. Tipo quando sono a terra.
0: Trovate i punti noiosi.
2: Faccio il pilota di caccia e non riesco a sparare a quelli sotto.
0: Quello che vuole. Vabbè, questo non è noioso, sarebbe bello, dai.
2: No,
0: mettete i fiori nei vostri cannoni.
2: No, su, quando non fai i fiori non è bello.
0: Il tuo lato bellico.
2: Devi metterla dentro prima.
0: Cioè,
2: faccia i fiori.
0: Quindi allora descrivete il vostro lavoro nel modo più noioso possibile.
2: E ce lo scrivetecelo al 342 41 15 105, SMS, WhatsApp, WhatsApp vocali, Instagram, Telegram, tutto l'internet che c'è.
0: E oggi
2: anche sul libretto del lavoro, e mi raccomando, alla fine della descrizione mettete che lavoro vale.
0: Il lavoro,
3: Faccelo provare.
0: Non ho fatto nessuno sbiancamento. Cioè, veramente. Oh, Mazzoli, veramente. Io lo amo, è il mio incubo. Cioè, prima i capelli, poi i denti, adesso il culo.
2: Ti voglio bene, Marco. Grazie di affidarti a me per le notizie.
0: Anch'io ti voglio bene, Marco, fratello, però.
3: Faccelo provare.

0: 42 41 15 105. Stiamo parlando dei lavori, dei vostri lavori, ok? E vi abbiamo domandato di descrivere il vostro lavoro nel modo più noioso possibile. Cioè, se anche fate un lavoro emozionante, no? Dovete trovare il lato palloso, ma soprattutto descriverlo in modo palloso.
1: Marconi ha abbandonato il gruppo.
0: Faccio riscaldare e cucinare la gente. Però non ci dice che lavoro fa.
2: Ed rosticceria.
0: Probabile.
1: Consegno buste verdi alle persone. Giuseppe Dall'Ignano.
0: Bastardo! Oh, maledetto!
1: E chi te le manda?
0: Ti troverò! Ti vengo a prendere! Chi è?
3: Io chiudo dei buchi sulle case con dei pezzi di legno e vetro. Ciao Marco da Montecassiano.
1: Il finestraio.
0: Sì. Davide da Treviso. Io do il caldo e il freddo alla gente. Ripara i condizionatori, i termosifoni, ecco.
1: Batto scontrini alla gente che fa la spesa, ha sempre fretta, ti fanno aspettare un'eternità perché in cassa sono al telefono e devono pagare con l'app.
0: Cassiere, chi è?
4: Io per lavoro vendo cose che ti obbligano a lavorare.
0: E che cacchio?
1: Vendo cose che ti obbligano a lavorare.
0: A lavorare, la ferramenta, tipo, qualcosa del genere. E tipo, ti vendo i chiodi e tu devi andare a casa e piantarle.
1: Detto guido cose.
0: Guido?
5: No, vendo.
0: Sarà la ferramenta, una roba del genere.
1: Anche tamarindo.
0: Barbara, ci scrive Barbara. Io conto i soldi degli altri.
1: Wow, banca.
0: Banca.
1: Con me farebbe presto.
0: Fine.
1: Una raccomandata dice: un attimo, sono subito da lei.
0: Sono subito da lei. Chi è?
6: Disegno cose che adesso la gente pensa di far meglio con l'intelligenza artificiale. Froda Colturano, sono grafica.
0: Adesso i grafici sono tutti lì.
1: Ci fanno pagare un casino, tranne uno. Stai sfruttando.
0: Sì, grazie Mattia, bravo, bravissimo. Infatti, tu fai dei lavori incredibili.
5: Mi paga per una roba e poi mi fa fare tutto.
1: Caro mio, ma io ti avevo avvisato quando sei arrivato.
0: Vendo cessi e bidet. Pietro da Cantù. Vabbè, fai il cessaio. C'è come lavoro il cessaio?
1: Sì, certo. Si chiama così. Avevo uno zio. Niente, faccio girare un pezzo di terra nel tornio, Alessandro.
0: Pezzo di terra?
1: Sì.
0: Nel tornio?
1: Sì.
0: Che fa?
1: I vasi.
0: Ah beh certo, che, non è che pirla. Fa ghost lui praticamente. Va bene, allora ci dobbiamo fermare noi. Poi rientreggiamo tutti i vostri messaggi. Allora, oggi vi abbiamo domandato di descrivere il vostro lavoro nel modo più noioso possibile. 342
1: 41 15 105.
3: Metti la terra, togli la terra. Metti la terra, togli la terra. Carica la terra, porta via la terra.
1: Ah, ok. Allora trasporto terra.
7: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 settembre, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
8: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. Rasoio Philips One Blade, che rade, regola e rifinisce, tuo a soli 54,90€.
9: Expert, gli esperti sempre con voi.
8: Offerte valide dal 2 al 15 luglio.
10: Yuhu! C'è nessuno!
11: Yeah! Uno c'è! Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
12: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
2: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
1: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
6: Il 3 e il 4 luglio, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai un utilissimo zaino termico da 10 litri. Info su eurospin.com.
7: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
8: devi andare su deghi.it.
9: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
10: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
7: E poi devi cucinare per 16.
9: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
11: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
9: Devi provare. Devi fidarti.
7: Perché se non devi, non ci credi.
12: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico? Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro. In rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
13: Una nuova birra Forst 00.
14: Assaggiala.
15: Con aroma di agrumi e sentore di erbe.
14: Freschissima, agrumata, senza alcol né zuccheri aggiunti. Perfetta in ogni momento. Forst 00 Citrus and Herbs. Freschezza per natura.
16: Forst 00 Citrus and Herbs ti aspetta a 105 X Masters Summer. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia.
17: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio, TV OLED LG 55 pollici, tuo a 779 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
18: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
19: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero.
20: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione e il meno caro è in regalo, come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
21: Centocinque Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale, su Radio 105.

0: Sogni otro mundo.
1: Il nostro 105 selection della settimana, viajando por el mundo.
2: Voilà.
1: Con Carol G e Manu Chao. Allora, oggi.
2: Scusa, socio, c'è una breaking news. Grazie alla nostra redazione. Il costo da mettere in conto per lo sbiancamento anale è variabile. Indicativamente la spesa per il trattamento laser oscilla in un range compreso tra i 500 e i 1500 euro.
1: Ma se l'avessi
2: già fatto,
1: per esempio,
2: su Amazon è possibile acquistare un flacone da 50 ml senza idrochione e mercurio. Ma non dura per sempre.
1: Ma se l'avessi già fatto, ma
2: non dura per sempre.
1: Sì,
2: socio.
1: Ma non sono interessato all'articolo.
2: Te la metto,
1: grazie.
2: Io la crema, tranquillo.
1: No, ancora peggio la cosa adesso. Allora, 342 41 15 105, vi abbiamo domandato di descrivere il vostro lavoro nel modo più noioso possibile. Cioè, cercate di renderlo proprio noioso. Magari già fa uno. Non è che fa proprio un lavoro che è il carnevale di Rio,
2: beh,
1: no?
2: Muovo a destra e a sinistra, straccia, aspirapolvere e moci senza un domani.
1: Che fa?
2: Rosi di Terralba.
1: Donna delle pulizie, chi è?
3: Vado a prendere gente che non sa guidare.
1: Autista, probabilmente.
2: No, caro Attrezzi.
1: Caro Attrezzi. Io faccio le coccole alle piante e aspetto che cadano le noci. Andrea dal Noceto a Ferrara.
2: Ora adesso, forse sì. È già tardi.
1: Poi
2: bestemmio, Lorenzo meccanico da Salerno.
1: Chi è?
4: Io installo telecamere ad altissima definizione che servono a farvi vedere in altissima definizione come vi hanno ciulato dentro casa.
1: Ah, ok.
2: Però in altissima definizione.
1: Però, ma sai che goduria che vedi? Guarda i ladri come mi stanno rubando tutto! Grande!
2: Beppe da Bergamo, trasporto poveri.
1: Autista. Riccardo che dice: io vendo sassi schiacciati su dei metalli. Questo è bello.
5: Sassi schiacciato su metallo.
1: Vendo sassi schiacciati su metallo. Gioielliere.
2: E là.
1: Grande.
2: Dago 68, volante, asfalto, avanti e indietro.
1: Autista. Produco una cosa per farvi mangiare salumi stagionati bene. Massimo da Empoli.
2: Produrrà i maiali.
1: I maiali, probabilmente.
2: Produce la muffa, no?
1: Come si chiama quello che produce il maiale? Il porcilaro.
2: Il porcaro.
1: Il porcaro.
2: Sì,
1: che lavoro
2: a
1: fai?
2: A volte suona, già porcaro suonava, per esempio.
1: Chi è?
6: Io per lavoro passo tessuti sotto una macchina da cucire tutto il giorno.
1: Sei la sarta, fai la sarta.
2: Hai visto che freno a mano?
1: Mamma mia, due freni a mano, su sarta.
2: Niente di che, bestemmio mentre consegno, Enzo da Cassino.
1: Tolgo la corrente, passo il cavo, ridò la corrente. Tecnico di impianti, Massimo.
7: Io se sei sotto un ponte ti trovo la casa.
1: Sì, se sei sotto un ponte
2: ti trovo una casa.
1: Agente immobiliare, dai.
2: Trovamela. Realizzo paturnie delle persone. Matteo da Monza,
1: psicologo.
2: Architetto.
1: Attention, s'il vous plaît, rien ne va plus, les gens sont faits, non si firma.
2: 1, 2, 3.
1: Applico rettangoli di materiale ceramico di vari formati dopo averli cosparsi di colla su pareti e pavimenti.
2: Pietra in lista.
1: Posatore, sì, grande.
2: Giuseppe da Palermo, metto le spunte sul DDT.
1: Cos'è che fa?
2: Mette le spunte sul DDT.
1: Cazzo di lavoro è?
2: Documento di trasporto, magazziniere.
1: Ah, grande.
2: Vado
1: okay.
2: Consegnano, track.
1: Lo scrive Luca da Bruino. Io lavoro nella meccanica di precisione. Piccole tecnologie a supporto di grandi applicazioni. Sì, insomma, vendo fascette e tasselli. Leggermente cheat da Aldo, Giovanni e Giacomo.
2: Allora, io per lavoro ho scritto male.
1: Ma compra l'italiano su Amazon.
2: Ma metto
1: però,
2: assieme le scorregge dei bovini e poi le invio a un motore che produce corrente elettrica.
1: Cosa
2: Luca
1: fa?
2: Da Pado, bioenergia.
1: Ma che lavoro è?
2: È bioenergia.
1: Cioè, tu lui raccoglie le scorregge degli animali.
2: Sì, no, proprio le scorregge, bella.
1: Fratello.
2: Lo sterco.
1: Fratello.
2: Le deiezioni.
1: Fratello, vieni a casa mia, che te ne do quante ne vuoi.
2: Potresti buttarci tu dentro.
1: Allora, vi ricordiamo le nostre coordinate. Quindi, descrivete il vostro lavoro nel modo più noioso possibile. Cioè, dovete farlo risultare come qualcosa di pesante, stufoso.
2: Scrivete tolo ciolo al 342 41 15 105.
8: Ciao soci. Io per lavoro sbianco cose che naturalmente sarebbero scure. Ciao Paolino, ricordati il controllo di settimana prossima.
2: Tira giù il numero.
1: Ma che branco di pirla, veramente, guarda.

0: Sabrina Carpenter. Oggi al 342 41 15 105 stiamo parlando dei vostri lavori, ma ce li dovete descrivere nella maniera più noiosa possibile. Cioè devono venire fuori proprio pallosi e stufosi, ok? Quindi descrivete il vostro lavoro nel modo più noioso possibile.
1: Ciao da Pippo, e sono felice. Io infilo avanti e indietro la pala dentro il forno.
0: Pizzaiolo, dai. Io schizzo liquido addosso alle cose calienti. Sono un vigile del fuoco.
1: Ah, ok.
0: Carmelo da Vicenza, un abbraccio a tutti gli amici dei vigili del fuoco. I vigili del fuoco, chi è?
2: Ciao, io aggiusto cose che fanno andare le macchine veloci. Umberto, rigeneratore di turbine auto.
1: Quella!
0: Ah, grande!
1: Oh, bravo, tira giù il numero che devo rifare la turbina del
0: Ale, vai, a gratis, eh?
1: Io vendo felicità a chi non può mangiare.
0: Che fa?
1: Produco prodotti per intolleranti. Stella da San Giovanni.
0: Oh, bello. Adesso poi con un periodo che la gente è intollerante alla qualsiasi.
1: Ma io sono intollerante a un sacco di cose.
0: Ma io
1: non te l'ho raccontato.
0: Io a te.
1: Ieri sera in treno, mamma, se sono diventato intollerante.
0: Chi è?
3: Io accuscio le persone, Mirella da Luca.
1: Cos'è che le fa? Le
0: accuscio le persone. Sarà chirurgo. Chirurgo probabilmente.
1: A proposito,
0: ce n'era un altro che l'aveva scritto.
1: Sì, adesso te lo trovo immediatamente. Me lo sono segnato. Io riparo la gente. Alessandro da Brescia, chirurgo.
0: Chirurgo.
1: Sono 3 anni che aspetto di farmi operare. Mandami una mail. Poi. martin@105.net. Grazie Alessandro, poi ti chiamo.
0: Poi ci scrive Luigi da Cutro, che dice
1: da Cutro, io
0: drogo quasi a tutti.
1: Drogo
0: quasi a tutti, sì.
1: Io fa l'anestesista.
0: Il tabaccaio.
1: Ci
0: dobbiamo fermare allora. Quindi descrivete il vostro lavoro nel modo più noioso possibile.
1: 342 41 15 105.
4: Faccelo vedere.
1: Escilo.
4: Faccelo.
0: Va che ve lo esco,
5: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
6: Internet veloce!
5: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
7: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
8: Monger Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Say yellow to summer sales a Scalo Milano Outlet & More dal 4 luglio. Saldi fino al 70% sul prezzo outlet. 180 boutique fashion e design con prezzi esclusivi a soli 15 minuti dal centro di Milano. Scopri di più su scalomilano.it. Let's yellow.
10: Tutti vogliono gli ottimini, i biscotti tradizionali di pasta frolla semplici e gustosi per una colazione ricca di gusto ed energia. Ottimini di Bella, dolce passione mediterranea.
11: Emma arriva per la prima volta live negli ippodromi con 2 concerti imperdibili. Il 2 luglio all'ippodromo delle Capannelle di Roma e il 9 settembre all'ippodromo SNAI San Siro di Milano. Info e biglietti su ticketone.it.
12: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
13: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Radio 105. Proud to be different.

0: con Tuca Macarena su Radio 105, dove oggi al 342 41 15 105 stiamo parlando di lavori. Oggi è l'anniversario della radio di Marconi, che l'ha brevettata il 2 luglio del 1897.
1: È l'anniversario della radio, non solo quella di Marconi. Beh, di tutte le radio.
0: Lui l'ha fatta, lui è il papà radio.
1: Sì, ma è l'anniversario della radio, no, tipo 105. No, non della radio che avete in macchina.
0: Tutte le radio del mondo, ok. Sì. E noi oggi abbiamo cominciato parlando di culo. Perfetto, bellissimo.
1: Beh, ce l'avrà avuto il culo, cioè, Marconi, no?
0: Sì, sì.
1: Ci ha avuto culo a inventarla.
0: Da lì l'argomento di oggi. Descrivete il vostro lavoro nel modo più noioso possibile. Al 342 41 15 105.
2: Che è? Luca da Pavia, carico le tame, trasporto le tame, scarico le tame. Praticamente un lavoro di merda.
1: Ciao, io rendo socievoli le persone prima delle 9 del mattino e sono una distributrice ufficiale di energia liquida. Stefania, e faccio la
0: barista. Poi installo blocchi di ceramica dove la gente ci caga dentro. Enrico da Padova, un altro che fa il cessista. Lui,
1: ah, qualcuno ha detto che è un bagnino, non cessista. Ti hanno corretto. Tu hai detto che gli fai bagno, un cessista. No, è un bagnino.
0: Bagnino, beh, certo,
1: fai
0: giustamente.
1: Bagno, bagnino,
0: Giusto, giusto. Chi è?
3: E su e giù, e su e giù, e su e giù. Robert, sospensionista da Saronno.
0: Bravo.
1: Cos'è un sospensionista?
0: Sai che sono andato a cercarlo.
1: Il sospensorio o le sospensioni?
4: È quello che ti sospende.
1: Cioè tipo il preside.
0: Sì. E lui è bello, bella questa roba qua. Bella. Mamma mia, i brividi. Ci sarà Marconi, brividi, che sarà felicissimo di questa puntata. Proprio. Mica se, se la riascolta in podcast, Marconi.
4: È colpa tua.
0: Che cazzo vuoi da me? Da me? No. Sì, è partito tutto da Mazzoli. Allora. Lui, il re della radio, il programma più ascoltato d'Italia. È partito tutto da lui.
1: Socio, basta. Sì. Facciamo una cosa democratica. Sulla mano chi pensa che sia colpa di Paolino.
0: Ancora.
1: Mi spiace. Ma la maggioranza.
0: Basta con sta roba. Allora, descrivete il vostro lavoro nel modo più noioso possibile. Io espello la gente dai campi di gioco.
1: Lavora per la Juve.
0: Lavora per la Juve, sì. Angelo arbitro. Sì, uno che fa l'arbitro lavora per la Juve, assolutamente. Chi è?
5: Io come lavoro vendo delle cose che tengono a posto i gioielli di famiglia.
1: Mutande. Mutandaio,
0: sì. Mutandaro. Poi io vendo liquido infiammabile che costa un sacco di soldi al litro.
1: Benzinaio. A proposito, fratello, lo sai dove vanno i benzinai quando muoiono?
0: L'hai già detto, è anche sul il web, paradiesel.
1: Io sposto su poste lassativi e affini. Responsabile magazzino e farmacia.
0: Ah, ok. Io porto in giro le strade.
4: Bellissimo.
0: Trasporto asfalto. Luca da Padova, bellissimo.
1: Io sto in mezzo alle patate tutto il giorno. O è ginecologo o coltiva patate.
0: Coltiverà patate, sicuramente. Va bene. Allora, vi ricordiamo le nostre coordinate. Quindi, descrivete il vostro lavoro, ma lo dovete fare nel modo più noioso possibile. Poi magari ci dite anche qual è il lavoro che fate.
1: 342 41 15 105.
6: Maestra, io.
0: Dimmi,
6: io,
0: bambino.
6: Lavoro a bordo strada e mi occupo di pompe.
1: Wow.
6: Benzinaio.
1: Ah, porca miseria. Ma...

0: Io prendo il legname e faccio legname.
1: Cosa fa?
2: Fa il falegname. Il falegname, faccio legname.
3: Il falegname taglia la legna. Taglia la legna, falegname. Ed è un problema questo.
2: Allora, poi 342 41 15 105, descrivete il vostro lavoro nel modo più noioso possibile. Io ve la leggo così com'è.
3: Vai.
2: Perché secondo me sarebbe brutto tagliare qualche parte. Io aggiusto gli animali e ascolto i proprietari, manco fossi uno psichiatra, e capisco perché si guastano gli animali e anche i miei coglioni. Anonima, che è meglio.
3: Ti capisco, socia.
2: Ti capiamo,
3: ti capisco,
2: socia,
3: ti capisco. Io provo questa cosa da sempre.
2: Io quando porto Martin dal veterinario tutte le volte è così, guarda, gli spiego i problemi.
3: Allora, il mio lavoro consiste nel presidiare una porta che, a intervalli regolari ma prevedibili, viene aperta da persone intenzionate ad entrare. Il mio compito iniziale è osservare l'evento dall'apertura della porta e prendere atto del passaggio degli individui attraverso ad essa.
2: Che fa?
3: Il portiere al palazzetto dello sport di Verona.
2: Grande.
3: Fratello, fa il portinaio, non il portiere.
2: Il portiere
3: è quello che sta in porta.
2: Scusami, va bene. Vi ricordiamo le nostre coordinate, l'argomento tanto lo chiudiamo nel primo intervento della seconda ora, anzi, dell'ora numero 2. Descrivete il vostro lavoro nel modo più noioso possibile.
3: 342 41 15 105.
4: Ciao ragazzi, io insegno alla gente a tirare una pallina gialla oltre una rete e dentro a delle righe bianche.
3: Maestro di tennis.
4: Modena, maestro di tennis.
2: Maestro di tennis, grande.
5: Traffic. La situazione sulle principali strade e autostrade. Un incidente sulla A14 crea code tra Bologna Borgo Panigale e raccordo A1 Bologna Casalecchio. Per un altro incidente chiuso al traffico il bivio A1 A15 Parma La Spezia provenendo da Bologna verso La Spezia. Per traffico invece sempre sull'Autosole coda tra Reggio Emilia e Terre di Canossa Campegine in direzione Milano. Code a tratti tra Reggio Emilia e il bivio per la 22 Brennero Modena in direzione Napoli. Code a tratti per traffico anche sulla 4 tra Peschiera e Verona Est in direzione Padova. Per cantieri si segnalano code lungo la 7 tra Busalle e Genova Bolzaneto. Sulla 56 tangenziale di Napoli code per incidente tra Italia 90 e Fuorigrotta verso la diramazione Capodichino. Infine sulla statale 20 del Colle di Tende di Valle Roia è chiuso il tratto tra Limone e Fanghetto confine con la Francia. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
6: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
7: Ciao, sono Yuri Chechi. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
8: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
7: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
9: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
10: Ok, e quindi?
9: Voglio un SUV pieno di comfort, magari con due grandi display e un sistema che renda la guida più facile e sicura.
10: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Fai più di 18 km con un litro. Hai il sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
9: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione super hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it. MG. Find your more.
11: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. TV Samsung 50 pollici, Crystal Ultra HD a tasso zero in 10 rate da 35,90€.
12: Expert, gli esperti sempre con voi.
11: Offerte valide dal 2 al 15 luglio. Condizioni finanziarie in negozio.
13: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana, 250 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
14: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
15: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
14: Questo finché non passi a euro.
16: E allora tutto diventa più...
14: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
17: proteggi la tua idratazione. Corf Hydrabank 100 ore è la linea studiata per aiutare la pelle a trattenere l'acqua, lasciandola idratata fino a 100 ore e rendendola più fresca, tonica ed elastica. Hydrabank 100 ore, il lato fresco dell'idratazione. In farmacia. Corf, Advanced Skincare Solutions.
18: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
19: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta sempre.
20: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da €4,100, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da €4,100.
21: Da De Fonseca arriva la novità dell'estate. Infradito e ciabatte mare, comode come le pantofole di casa, colorate alla moda, così confortevoli che sembra di non averle. Scoprile sul sito internet e in tutti i negozi. De Fonseca, da sempre la tua scelta di comfort.

0: Natale in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte forte, sempre.
2: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero.
4: Dall'11 al 19 luglio a Senigallia, 105 X Masters.
5: Sport, musica e divertimento in riva al mare. Più di 30 attività sportive.
4: Workshop con i migliori coach, contest, show imperdibili.
5: E le dirette di Radio 105 con Linda Pani,
4: Moco, Paolino e Martin. E ogni sera concerti, DJ set e party fino a tardi. Giovedì 16, non perdere l'incredibile show firmato Zodi 105.
5: 105 X Masters, dall'11 al 19 luglio.
4: Solo
5: con Radio 105.

0: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
1: E alle nostre vacanze romane.
2: Anche se non siamo a Roma!
0: Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: A Radio 105 sono le 19 in punto.
4: Radio 105, TGCom 24, Breaking News.
5: Buonasera da Ester Oletto. Intervento di Giorgia Meloni al congresso della UIL a Padova. Il salario giusto, una vittoria di tutti i lavoratori. La Premier promette tolleranza zero contro caporali e organizzazioni criminali. I morti sono una sconfitta. Evitare che la ricchezza sia verticalizzata. In manovra assicura la Presidente del Consiglio, confermiamo la detassazione dei rinnovi contrattuali. Si aggrava il bilancio del massiccio raid russo su Kiev. 21 i morti accertati, una novantina i feriti, colpito anche un pronto soccorso, una vittima a Kherson. Il presidente ucraino Zelensky ha chiesto agli Stati Uniti la licenza per produrre Patriot e giura vendetta. Donald Trump torna ad attaccare gli alleati NATO. In un post su Truth denuncia la ridicola differenza di spesa. Gli Stati Uniti, lamenta il presidente, contribuiscono di gran lunga più di qualsiasi altro paese per la difesa collettiva. Estratto vivo dalle macerie dei terremoti che hanno colpito il Venezuela il 24 giugno. È il vigilante di 43 anni che era rimasto intrappolato nella cabina di sorveglianza del centro commerciale dove lavorava nello stato di La Guaira. 2.295 morti accertati, oltre 11.000 feriti, 50.000 dispersi. Un quad si ribalta e finisce in un dirupo del Monte Saccarello in provincia di Imperia. Morti tre turisti francesi di circa 70 anni. Secondo una prima ricostruzione, l'incidente durante una manovra di parcheggio nel piazzale di un rifugio. Mondiali di calcio dalle 21 al SoFi Stadium di Los Angeles. Spagna e Austria si contendono un posto per gli ottavi di finale. Chi passa il turno troverà la vincente di Portogallo-Croazia che si sfideranno nella notte italiana a Toronto. Queste le breaking news di TGCom 24.
6: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
7: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
6: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
8: Devi arredare il tuo giardino?
9: Devi andare su Deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
8: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
9: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
10: E non Deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
9: E Deghi dormire sonni tranquilli. Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
10: E non Deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
9: E Deghi dormire sonni tranquilli.

0: così l'ora numero 2 della carovana di 105.
1: Oh my soul, sulla mia anima.
0: Sulla mia
1: anima.
0: Di cosa
1: anima? Parla questa canzone di Bruno Mars?
0: Beh, parla dell'anima.
1: Parla della sua anima di Mu.
0: Sì, sì, parla della?
1: Della sua anima di Mu.
0: Di... Mamma mia, no, socio, no, no, no, veramente. Cioè,
1: è martedì!
0: Ancora le battute del tipo Bruno Mars è un cantante ripieno, cioè veramente. No, cioè davvero.
1: Però quando lo dicevi tu dovevano ridere tutti obbligatoriamente.
0: Ma perché l'ho detto 20 anni fa, cazzo? Cioè, è anche l'anniversario della radio, dai. Cioè,
1: non è anche l'anniversario del Mars.
0: Marconi non si sta ribaltando, allora, è uscito dalla tomba. Adesso
1: Marconi deve stare zitto.
0: Sì, mo
1: che aveva l'R moscia e con l'R moscia non puoi fare la radio.
0: Ma che cosa
1: a meno
0: dicendo?
1: Che tu non sia Luca.
0: Sì, certo. E perché altri con Harry Moshe che ha fatto la radio?
1: Dai, ma dimmi uno.
0: Giuseppe.
1: Non lo fa più.
0: Ho capito, ma
1: numero, non lo fa più.
0: Ma numero uno. Allora, dicevamo, chiediamo l'argomento che abbiamo fatto nella prima ora. Descrivete il vostro lavoro nel modo più noioso possibile al 342 41 15 105, dove dovete cercare di rendere veramente palloso il vostro lavoro, ok?
1: Rimozione meccanica e nello smaltimento programmato di residui e sedimenti accumulati in condotti di sistemi di scarico.
0: Che fa?
1: Costura cessi.
0: Ok.
1: Lorenzo da Torino.
0: Infilo bacchette di legno in bocca ai bambini. Dottore, quando gli fa zia,
1: certo. C'è un nome, la bassa lingua.
0: La bassa lingua, che sì. Lavoro fai? La bassa lingua.
1: La bassa lingua,
0: certo. Mica Marconi deve essere più fiero.
1: No, quel coso lì di legno si chiama bassa lingua.
0: Chi è?
2: Spegno i genitori e faccio divertire i bambini. Sono un tecnico nel settore dei giochi da sala giochi.
0: Grande, bello.
1: Non paro rigori ma apro portoni. Spillo dall'Irlanda.
0: Portiere.
1: Portinaio.
0: Portinaio. Taglio i capelli al mondo.
1: Al mondo. Ah, taglia l'erba.
0: Giardiniere da Cormano, ok?
1: Schiaccio bottoni, sposto foto, scritte e le pubblico.
0: Che fa grafico e
1: social media manager, Nat da Trieste.
0: Chi è?
3: Io sposto cose pesanti che puzzano e la gente spesso le usa per far da mangiare. Bevo e trasporto bombole.
0: Ah, ok, certo. Ok, ok.
1: Affetto animali morti, Claudia da Udine.
0: Salumiere.
1: Ah, salumiere.
0: Salumiere, ok. Secondo me vince Michele da Solaro.
1: Sì.
0: Vi descrivo il mio lavoro nella maniera più noiosa possibile. Io ho 2000 persone sotto di me.

0: lavoro al cimitero. Grande, grande.
1: Ivano da Falerone. Sì. Ho fatto l'Umarell come lavoro e anche adesso che sono in pensione.
0: Che fai?
1: Geometra.
0: Hai geometra, vero? Guarda i cantieri.
1: Non l'ha scritto, ma.
2: Io gioco con le persone, le convinco che si stanno per abbattere su di loro le peggiori sfighe del mondo.
0: Sei un assicuratore.
2: Quando vinco mi danno un premio.
0: Assicuratore, assicuratore. Bastardo.
1: Ma quando
0: maledetto.
1: Vinco mi danno un premio, sono avvocato.
0: No, assicuratore. Secondo me è assicuratore.
1: C'è tra un assicuratore, un avvocato e un venditore di auto usate.
0: Dimmelo tu.
1: Nessuno.
0: Poi io la scaldo alle casalinghe. Ui. Quando ce l'hanno fredda.
1: Wow.
0: La casa. Tecnico delle caldaie.
1: Trasformo Ale. Delle palle di pasta in dischi rotondi con sopra ingredienti a tuo piacimento.
0: Pizzaiolo, grande! Ti vogliamo bene, uno di noi.
1: Mamma che voglia di pizza che ho.
0: Mamma adesso. Mamma, se vuoi te ne do una.
1: Ordiniamo?
0: Te ne do una?
1: No, dammene uno.
0: Mi infaccio.
1: Dammi un
0: però.
1: Pizza, me lo porto a casa sul comodino.
0: Cucù. Trascrivo su fogli bianchi virtuali il pensiero caotico degli altri in modo comprensibile. Dove per ogni foglio stiamo ore e ore a capire dove mettere la virgola.
1: Non ho capito.
0: Non l'ho capito nemmeno io, ma mi piaceva leggerlo perché qualcuno di voi lo capirà.
1: Curo la mia salute che mi sono rovinato. La mia salute che mi sono rovinato lavorando. Pensionato.
0: Siamo arrivati alla fine, allora ragazzi, basta, chiudiamo qua l'argomento.
1: Basta, chiudiamo anche la trasmissione.
0: No, non possiamo chiudere qua.
1: È venerdì.
0: Allora, da parte che non è venerdì, è giovedì.
1: Per te.
0: Sì, è vero, tanto tu domani adesso farai sciopero, quindi figurati. Cioè, ma preparatevi perché tra poco ritorna l'appuntamento dove torniamo tutti i bambini. Ritorna diversi.
3: No, ma scusatemi, ma a Natale Paolino cosa canta? Bianco.
0: Non ho.
1: Questa me la faccio tatuare.
0: Non ho fatto nessuno sbiancamento.
1: Buon anno!
0: Punto, cioè.

0: C'ho anche voglia di tornare un po' bambino, sì, questa sera, che è un mese e mezzo che non lo facciamo più, eh. È un mese e mezzo che non lo facciamo più.
1: Tu tornare bambino, al massimo tornare neonato.
0: Tornare bambino, è bello tornare bambini.
1: Tu io non sono mai diventato grande.
0: Tu hai fatto il giro.
1: Da quanto mi piace fare il bambino, non sono mai diventato grande, un po' come Peter Pan.
0: Sì, tu lo sei magnato tu Peter Pan. Eppure campanellino.
1: Bambini mangiano ogni tre ore.
0: Allora, direi che è arrivato il momento, ragazzi. Preparatevi, preparate i cellulari. Ritorno all'appuntamento con Diversi.
2: Radio 105 e la Carovana presentano Diversi. Perché se la mucca fa mu, anche il merlo può fare me. Diversi. Quando anche l'ultimo neurone decide che è tempo di farla finita. Diversi. Perché a noi piace toccare fondo.
0: Ritorna Diversi, ovvero noi vi diamo un ambient da abitare e voi tramite messaggi vocali al 342 41 15 105
1: lo riempite di suoni diversi.
0: Dovreste, proud to be different. Dovreste renderlo credibile questo ambient. Facciamo l'esempio banale:
1: se è la foresta pluviale dovete fare tutti i rumori degli uccelli, degli animali, la pioggia, delle foglie, la pioggia,
0: temporale.
1: La pioggia, se c'è bel tempo.
0: Vabbè, cazzo, la si chiama la foresta pluviale, non la foresta col sole.
1: Non è che pluvia sempre.
0: Ho capito anche tu, cioè.
1: No, io dico, allora, l'ombrello.
0: Noi vi diamo l'ambient, voi mandate un vocale al 342 41 15 105 facendo un verso, diciamo così, che vada ad incastrarsi nell'ambient che vi abbiamo dato.
1: Esatto.
0: Ok? Molto semplice. Poi tra l'altro oggi vi diamo un ambient, ragazzi.
1: La prossima volta che lo facciamo voglio un nightclub.
0: Faremo un nightclub.
1: Un welcome.
0: Faremo... Allora, lo faremo più avanti. Oggi l'ambient è un altro, visto che ormai siamo in piena estate. Milano sembra diventato Io sono leggenda, non c'è in giro praticamente nessuno. Allora oggi 342 41 15 105 l'ambient da abitare, da rendere credibile in tutti i modi è la spiaggia. Potete fare tutto quello che c'è sulla, nella, vicino
1: Saverion, vieni qua che c'ho c'ho la frittata da mangiare.
0: Potete fare tutto, il mare, la zia che vi porta la parmigiana, il bagnino,
1: sì.
0: Io voglio qualcuno che mi fa l'ombrellone. Io voglio qualcuno che mi fa l'ombrellone.
1: Fai un esempio.
0: L'ombrellone?
1: Sì.
3: C'ho l'ombrellone.
1: Te lo pianto qui, amore.
0: No, quello è il bagnino.
1: Quello pianto l'ombrellone.
0: Vabbè, allora, quindi potete fare tutto quello che ci sta nella, sulla, spiaggia.
1: Esatto.
0: Vale
1: beh, quello che cammina e butta in terra la sigaretta e la spegne con i piedi nudi.
0: Allora, io ho due richieste. L'ombrellone,
1: sì.
0: E voglio qualcuno che mi faccia le ciabatte. Le ciabatte, quelle che ti danno il contraccolpo.
1: Le flip flop.
0: Bellissime, va bene.
1: Ho capito che vanno di moda adesso, ma le ciabatte da piscina con le calze, siete ridicoli.
0: E poi le ciabatte che tirano su 4 kg di sabbia
1: a
0: ogni passo.
1: Che cammino fa bra. Cioè, ci sembra il ripacimento.
0: Io vado a prendere la macchina e vi investo sotto. Guarda, veramente. Allora, l'ambient da abitare è la spiaggia. Questo perché? Perché poi tutti i vostri messaggini vocali che arriveranno verranno presi dal nostro Mattia Angri.
1: No, dal Fargi.
0: E verranno uniti praticamente in un'unica linea spazio-temporale
1: per creare questo ambient.
0: Ragazzi,
1: cioè, il jingle della radio, il motto è proud to be different, fieri di essere diversi. Questo è Diversi,
0: quindi fate tutti i versi, divertitevi, solo messaggini vocali per la spiaggia.
1: 342 41 15 105.
4: Paolino, esci il culo!
0: Ancora, ma basta!
1: Paolino. Ci sta in spiaggia questo?
0: Guarda che
1: questo in spiaggia ci sta!
0: Guarda che poi lo esco. Io non ho problemi a tirarlo
1: dai
0: fuori
1: che c'è
0: in diretta
1: la nuova
0: TV.
1: Sigla della Carovana.
0: Cioè, io non ho problemi a tirarlo fuori in diretta.
1: No, hai altri problemi.
0: Ma poi avrei altri problemi domani. Perché insomma c'è una direzione che non è che approva
5: lo fai vedere anche allora e si è a posto.
0: Beh, certo,
1: esatto, sì. Chiariamo la cosa.

0: sentito un ombrellone credibile. Devo ammetterlo, ragazzi.
1: Ma non li puoi ascoltare tu, arrivano dal Fargi.
0: Sì, ma io, a parte che il Fargi non c'è oggi, c'è Mattia.
1: Lo dici tu, è di là che deve lavorare. Sì. Cioè, quando c'è il Fargi che ha delle cose da fare, le fa Mattia.
0: Tu sei
1: quando
0: talmente...
1: Mattia è qua, il Fargi.
0: No, non è così. No, allora,
1: è vacanza, vuoi dire che è vacanza?
0: Questo è nonnismo. Quando il Fargi c'è, le fa Mattia. Quando Mattia c'è, le fa doppiamente Mattia.
1: Mi dispiace. Questo si chiama terza nonnismo. Terza generazione di para in famiglia, il nonnismo, io non so che cosa sia.
2: Sì, non è una gag questa, è tutto
0: è proprio così, vabbè. Allora, avete ancora tempo per mandare i messaggini vocali per entrare a far parte di diversi, dove dovete fare un verso, un rumore in modo tale da rendere credibile l'ambiente di oggi, ovvero la spiaggia. Quindi io l'unica richiesta che ho fatto è stato l'ombrellone, voglio qualcuno che mi faccia il rumore dell'ombrellone e le cos'è?
1: Quando soffia il vento sulle cose che scendono, no? Eh? Cioè l'ombrellone a un certo punto finisce e ha il pizzo.
0: Sì. Il pizzo.
1: È il pizzo, quella roba lì che non so come si chiama.
2: Mica frangia faccio... si chiama.
0: La frangia.
1: Vabbè, affanculo. Tu sì, e sì. La frangia che c'hai in testa.
2: Si chiama frangia.
0: Cioè
2: sì,
0: veramente io non
1: adesso
0: lo so.
1: Cerco se non si chiama frangia. Ti metto l'ombrellone, ti pianto l'ombrellone.
0: No.
2: Al limite si chiama Germania.
0: Te lo dico io che si chiama frangia perché sulle spiagge di Cangi stanno gli ombrelloni con la frangia. Mamma mia, Marconi oggi te lo dico.
1: E poi si lamenta.
2: In 10 secondi.
1: Si lamenta di me, poi.
0: In tre, pum pum. Cioè, neanche Sinner fa queste battute. Grazie, pubblico. Vabbè. Diciamoci la verità, il tempo per cucinare è sempre pochissimo e se i fornelli non siete proprio degli chef stellati, tranquilli, vi salva Riso Flora, impossibile sbagliare.
1: È super versatile e pronto in soli 10 minuti, ci potete fare una poke bowl estiva svuota frigo, dei pomodori ripieni al forno pazzeschi o un risotto cremoso e sempre al dente.
0: I chicchi restano sempre ben sgranati e soprattutto non scuoce mai.
1: Scoprite tutte le ricette su risoflora.it.
3: Jerry Calà per Seat, prima!
4: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro! Libidine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Libidine coi fiocchi!
5: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. Despar Premium, l'eccellenza del gusto. Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
7: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane, è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione. A 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
10: Say hello to Summer Sales! A Scalo Milano Outlet & More dal 4 luglio saldi fino al 70% sul prezzo outlet. 180 boutique fashion e design con prezzi esclusivi a soli 15 minuti dal centro di Milano. Scopri di più su scalomilano.it. Let's see!

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
2: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive in farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
3: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
4: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
5: Fai leva sui miei desideri, eh?
4: Veramente faccio leva sull'IVA.
5: Leva sull'IVA?
4: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
5: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
4: Ce li leva?
5: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
4: Leva l'IVA.
5: E i pensieri.
4: Solo a luglio, solo da
6: Iperceramica.
7: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
8: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
9: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
8: Oh, Contacta, adoro!
9: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
10: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
11: Dobbiamo parlare.
12: Lo sapevo.
11: Di questi continui alti e bassi.
12: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
11: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
13: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta a mercato libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
14: Radio 105. Proud to be different.

0: Comedy, benvenute.
1: Ciao cugino.
0: Ciao fratello. Ciao. No, volevamo.
2: Il nome col mio cugino, non è
0: ancora
2: fratello.
0: Costa, sì. Tu vorresti avere il conto corrente di Martin Garrix?
1: No, parlavo di Ed Sheeran.
0: Certo.
1: No, Martin Sheeran Klein.
0: Beh, anche il conto corrente di Ed Sheeran non sarà male.
1: Anche non i capelli di Ed Sheeran, so, belli rossi.
0: Non so chi dei due ne ha di più, non lo so. Ed Sheeran, tra l'altro. Non lo so, tu che sei uno tutto tatuato,
2: sì.
0: Tu li hai visti i tatuaggi di Ed Sheeran?
2: Ha più, quasi più tatuaggi di me.
0: Cioè lui è pieno di tatuaggi.
2: Le gambe non le ho ancora viste.
0: Lui ha questa roba che sembra un bravo ragazzo, tutto bello. Sì. Poi si spoglia, mica sembra una roba. C'ha questo tatuaggio. Allora, l'unica roba, c'ha un tatuaggio che è azzurro sul petto.
2: Sì, sì, che bellissimo.
0: Non... Ti piace quell'azzurro lì?
2: Sì, un bel po'.
0: Davvero?
2: Sì,
0: mamma mia, no?
2: Beh, io ho una trota quasi azzurra su.
0: Cos'è che
2: cioè,
0: c'hai?
2: Il polpaccio sinistro è quasi tutto azzurro.
0: Sì, lo so.
2: C'è una. Non l'ho trovata, la carpa koi.
0: Carpa koi, sì, sì.
2: Dentro il mare con un sacco di cose strane.
0: Un
2: fondo.
0: Sacco di cose strane. Io mi immagino te che vai dal tatuatore che gli dice: ciao, allora io vorrei la carpa koi nel mare.
2: Io l'ho tatuato
0: nel mare con un sacco di cose strane dentro.
2: Allora, intanto la carpa non vive nel mare.
0: Vabbè. E tu l'hai detto, che cazzo vuoi da me?
2: Eh beh, se mi ha fatto il mare, che cazzo devo dire?
0: Scusami, cazzo, ma tu vuoi
2: dormivo quando mi ha fatto l'atto, vedi tu.
0: Scusami. Vabbè, dai, allora, direi che è arrivato il momento di dedicarci alla cultura. Ogni tanto ci piace, insomma, acculturarci un pochino. Più che altro perché, secondo me, è anche uno di quei momenti che magari, se voi prendete queste perle che noi vi diamo, magari andate a cena con una donna, potete anche giocarvele per fare capire
2: parlare
0: che...
2: sia di cultura che di culturismo.
0: Sì, assolutamente.
2: Che è il viaggio che fa la supposta.
0: Dicevo, potete giocarvele in modo tale che magari sei la donna che dice: però non sei abbastanza intelligente. Paolino e Martin vi vengono in aiuto. Non solo noi, anche il nostro professore. Arriva il
3: Sapevatelo. Sei ignorante come un manico di scopa, ma non vuoi che nessuno lo sappia?
4: Hai un quoziente intellettivo di una vongola e quando esci a cena non sai mai cosa dire?
3: La Carovana di 105 presenta...
4: Sapevatelo!
3: Sapevatelo!
4: Sapevatelo!
5: Sapevatelo!
4: Ascolta, impara, apprendi e in pochi minuti risulterai brillante, intelligente, acuto, sagace...
3: Eppure perspicace! Sapevatelo!
0: Ciao professore! Buonasera!
6: Buonasera, buonasera ragazzi, eccomi qua, pronto per cominciare. Voi siete pronti?
0: Siamo pronti! Quaderno, matita, tutto!
6: Andiamo!
0: Andiamo, prof!
6: Lo sapevi che anche se ti dà del maiale, il tuo macellaio in realtà non vuole offenderti?
2: L'ho picchiato l'ultima volta!
6: Lo sapevi che una maglietta prima la metti, poi la levi?
0: Sì! Prof, qui tanta roba oggi.
6: Lo sapevi che di notte, quando calano le tenebre in un bosco, si accendono i lamponi?
0: Non si accendono nel bosco.
6: Lo sapevi che due gatti che odiano sono nemici?
0: Mamma mia, prof.
6: Lo sapevi che due che si picchiano su una nave si barcamenano?
0: E ride. Cazzo. Ma non fa ridere!
6: Lo sapevi che il santo protettore delle coppiette è San Frattamo?
0: San Frattamo!
6: Lo sapevi che se vuoi entrare in una vagina o suoni il campanello oppure pussi? Lo sapevi che se un parigino va dal parrucchiere si fa la Francia?
0: Minchia,
2: ragazzi. Questo lo sapevo.
6: Lo sapevi che in tanti hanno visto i tramonti, ma nessuno ha visto i tramari?
0: Chissà come vai, prof, vero?
6: Lo sapevi che anche se si chiama sala parto, i bambini che nascono non vanno da nessuna parte? Lo sapevi che un albero che piange tanto, in realtà sta facendo il melodrammatico?
0: Segno.
6: Lo sapevi che se giochi a poker non puoi vincere tanter?
0: Posso andare fuori, prof?

0: Guarda, diamo a Cesare quel che è di Cesare.
1: 23 coltellate.
0: No. Ha scritto Nat che dice: ma di chi è la voce del professore? Perché lo adoro io.
1: È del professore.
0: È il professore, quello della casa di carta. No, si chiama, lui si chiama Marco Corona.
1: Esatto, andate a cercarlo, Marco Corona, su Instagram. Mettete un like e scrivete: Paolino e Marti ti vogliono bene.
0: Tra l'altro,
1: grazie di lavorare gratis.
0: Tra l'altro, oltre a essere un numero uno, oltre ad avere una voce.
1: Lui fa lo speaker, ragazzi, è una delle voci da sempre di Radio San Marino.
0: Oltre ad avere una voce pazzesca, le è anche un bel fiu, è anche un bel ragazzo.
1: Anche i dischi della Madonna.
0: Quando lui è venuto qua in radio, tutte le nostre si giravano tutte.
1: Abbiamo dovuto passare lo straccio in corridoio, cioè, voglio dire. Potevo fare tranquillamente Aquaman.
0: Abbiamo dovuto dire: oh raga, tranquilli, il professore adesso va via. Abbiamo dovuto cacciarlo perché altrimenti a Milano è finita. Cioè proprio. Va bene.
1: Già allora, ce n'è poca.
0: Allora, direi che è arrivato il momento. Fanciulli, insomma, oggi l'appuntamento con diversi. Vi abbiamo chiesto di abitare la spiaggia, cioè di rendere credibile l'ambiente della spiaggia con versi, rumori vari, ovviamente. Siete stati bravi. Questo è quello che avete combinato in diversi.
2: Radio 105 e la Carovana presentano diversi.
0: Vai.
3: Cocco bello, cocco bello, vitamine, proteine, vitamine. Cocco di mamma.
0: No, cocco di mamma no.
4: Salvatore. Salvatore, vieni a casa, Salvatore, ma mangi la ranita, vieni qua, siete da qua.
5: Bagnina, bagnina, com'è l'acqua?
6: Bagnata.
0: Blub, cos'è? Blub. È quello sott'acqua.
7: Blub, sono il sasso che cade nell'acqua.
1: Ah, blub. Ok, certo. Blub,
7: blub.
1: Sembra molto il muschio.
7: Chiero da Bari.
0: Grande.
5: Villone.
8: Signora Palla.
0: Ah, la palla.
5: Ciabatte, sono la ciabatta.
1: Ci stanno preparando prima.
9: Non allontanare, vieni qua, esci dall'acqua che la pelle arrappata. Claudio, disgraziato.
5: Santo, fa caldo.
0: Vai,
10: Amilcare,
0: vai.
10: Di chi è il punto? Della boccia blu o della boccia rossa?
1: Bella.
0: Quelli che giocano.
11: Uè, bambino, io te lo buco quel pallone.
0: Giusto, giusto.
11: Là, dai.
0: E rompi palle in spiaggia.
12: Mamma, posso andare a fare il bagno?
11: No, Ciruzzo, non puoi andare che ti sei mangiato qualche chilo di parmigiana. Lascia guacciuri.
0: Giusto.
1: Ciabatte.
13: Schizzi la villa, ciabatte, tu schizzi la sabbia da tutte le parti, maledetto che te l'ha portato in spiaggia.
5: Ai, scotta!
0: È vero.
5: Di sabbia!
0: È vero, quelli a piedi nudi.
14: Sì. Dai, piantami qui.
0: L'ombrellone.
14: Adesso mi apro. Sono l'ombrellone.
0: Bravo, l'ombrellone.
15: Salvatore! Esci che ancora devi vincere nella copanata! Salvatore!
13: Scotta.
0: Cos'è?
13: Ti va bene qui, cara? No? L'ombra non me la fa, giralo, più là, no? Più là.
0: Giusto. È giusto, è sempre un ombrellone, vai. Quelli che giocano la racchetta in spiaggia, che palle.
1: Ma fa quel rumore lì, però. Il racchettone.
0: Che palle, veramente.
15: Passa, tira!
16: Oh ragazzi, ma ve lo buco sto pallone.
17: Ragazzi, per favore, questa è l'ora del silenzio.
0: È vero, l'ora del silenzio.
18: Gavino, escine dall'acqua, che sei tutto aggrinzito, Gavino.
0: Gavino.
19: È stato smarrito un bambino di nome Paolino. Il bambino indossava un costumino rosso a pois bianchi. Per chi lo trovasse, è pregato di recarsi ai bagni Gisella.
0: Grandi!
1: Una cosa che ci siamo dimenticati di dire: chiunque fosse stato in un bagno Rimini Riccione, quella voce lì è quella
0: di Marco Corona del professore. Bravi!
2: Diversi. Perché a noi piace toccare fondo.
0: Sai che mi è piaciuto di bestia quello che ha fatto l'ombrellone.

0: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
1: E alle nostre vacanze romane.
2: Anche se non siamo a Roma!
0: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Caldo, eh? Vieni da Expert. Siamo freschi e gasati. Scegli il tuo nuovo frigorifero. In abbinata, il gasatore d'acqua Smeg. E paghi a tasso zero.
4: Expert, gli esperti, sempre con voi.
3: Condizioni finanziarie in negozio. Abbinata valida dal 2 al 15 luglio su una selezione di frigoriferi.
5: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
3: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
6: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
7: Sì, certo.
8: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
9: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
10: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire?
11: Tassoni. Dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
12: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
13: I Minion sono tornati.
14: Il film su come conquistarono Hollywood.
15: Pignata, carbonara, lasagna.
14: E rischiarono di perdere il pianeta.
16: Hai scritto un film di mostri?
17: Io conosco il mostro perfetto per voi.
18: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
14: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
5: 105 Traffic.
19: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 Milano-Napoli si registrano code per un incidente tra Fine Complanare Piacenza e Fidenza in direzione Napoli. Coda di 2 km tra Reggio Emilia e il bivio per la 22 Brennero-Modena a causa di un altro incidente. Un incidente viene segnalato anche tra il bivio A1 Variante e Badia con coda di 1 km. Code a tratti tra il bivio A14 A1 Milano-Napoli e il bivio per la 13 Bologna-Padova. Sul tratto urbano della 24 è stato chiuso al traffico il bivio per la tangenziale est della capitale provenendo dal grande raccordo anulare verso via Salaria. Sulla statale 658 Melfi Potenza, traffico rallentato per lavori tra Sant'Angelo Possidente e Castella Gopesole in direzione Potenza. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
5: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
20: Radio 105.

0: musica.
1: Radio 105. Proud to be different.
2: Da De Fonseca arriva la novità dell'estate. Infradito e ciabatte mare, comode come le pantofole di casa, colorate alla moda, così confortevoli che sembra di non averle. Scoprile sul sito internet e in tutti i negozi. De Fonseca, da sempre la tua scelta di comfort.
3: De Fonseca.
4: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
5: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
6: La mamma vuole abbracciarti ancora.
7: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
8: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
9: No, sì!
10: Brava!
9: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
10: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
9: Un appuntamento galante?
10: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
11: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
12: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
13: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
14: Vieni da MD e scopri quanto puoi risparmiare.
15: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
16: Da MD trovi tutto il necessario per passare un'estate fantastica. Ad esempio, fino al 12 luglio, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un telomare dimensioni 70x170 cm in fantasie assortite con soli 2,50 euro in più. Perché da MD trovi tantissime offerte anche su prodotti per la casa e il tempo libero. Vieni a trovarci.
15: Ti aspettiamo.
14: MD, buona spesa Italia.
17: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
18: Jerry Calà per Seat, prima!
19: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
18: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
19: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
18: Sì, Jerry.
19: Doppia libidine!
18: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
19: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
18: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
19: Libidine coi fiocchi!
20: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
21: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
20: Brava Samira!
21: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
20: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
21: Riso Flora, non scuoce mai.
22: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto di Verti Assicurazioni, distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi l'assetto informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
23: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su siscom.eu.
2: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
3: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
2: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
3: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
2: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
3: Vi aspettiamo!

0: contrabbando. Matti, amore,
1: non mi toccare Cristiano.
0: Ma tu sei matto, numero uno nel pluriverso.
1: Tu lo sai che io non apprezzo fortemente la musica italiana.
0: Ma lui?
1: Lui ha scritto le migliori canzoni che abbiamo in Italia.
0: Tutto, Cristiano, ma numero uno.
1: Su quello non si discute. E poi non le ascolti.
0: Siamo arrivati alla conclusione, fanciulli. No. Grazie, ovviamente, come al solito, per averci regalato una super puntata.
2: Peccato.
0: Che cosa?
2: Non mi dispiace che è finita.
0: Cosa fare? Domani, guarda che domani è venerdì, devi venire a lavorare. Domani
1: per te è venerdì, non, per me è venerdì, era ieri. Non inventarti, quindi oggi sto lavorando il sabato, non, e metterò fuori il
0: non inventarti
1: più.
0: Scioperi. Tu metti fuori cosa che sia una partita IVA. Cosa? Sì.
1: Beh, partita IVA, scusa. Se io lavoro per te, faccio un'ora di lavoro, ti metto fuori 100 euro. Posso ne ho fare fatte due, te ne metto fuori due, certo.
3: Posso fare il profeta?
0: Sì, dimmi, dimmi.
3: Ci metto la mano sul fuoco che domani Martin viene.
0: Anche secondo me domani viene.
3: Sicuro
0: fa finta,
1: ho già mal di pancia.
0: Fa finta. Sì, ti saranno venute le tue cose, ti saranno
1: me le tieni tu?
0: Te le tengo io, tranquillo. Siamo arrivati alla fine. Grazie alla nostra zia al centralino e poi grazie anche alla nostra Saretta.
1: Sì.
0: E perché no? Ringraziamo anche quel bell'uomo che ci ha guidato in queste due ore.
1: Mattia, way, Napoli, angry!
3: Grazie a tutti, domani torna a Fargi, grazie!
0: Bella Fargi, amore, amore!
1: Io non li apro.
0: Sì, tu non
1: fammi salutare Fargi. Gli amici di Braccialetti Awa, proprio come Awa, Awa!
0: Fa vedere che braccialetti. Belli!
1: No, no, aspetta, è bellissimo. Però adesso li odio perché mi hanno fatto scegliere un colore e invece li voglio tutti.
0: Vi salutiamo con la massima del brillo parlante.
1: Cioè, mi hai fatto caso che se ti scrivo è perché voglio una risposta? Altrimenti scrivevo i corizi.
0: Ci risentiamo domani, sempre qui su Radio 105.
1: Sempre alle 18.
0: Perché alle 18 è. Lo-

0: La sostituisce.
1: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
0: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Qui a Radio 105 sono le 20.

0: 105 in casa, e come ormai da un po' di giorni a questa parte, io sto a Roma, Simo J sta a Milano, io sono Max Brigante, benvenuti a casa. Simo, come stai?
1: Buonasera, tutto a posto, grazie.
0: Sto molto bene senza di te, lo sai.
1: Ma cioè, sei sempre in compagnia, quindi va bene.
0: Sì, sto benissimo.
1: Sono bravi ragazzi lì a Roma.
0: Ma guarda, bravissimi, positivi, sorridenti. Guarda, frequentarti così, praticamente in modo digitale, no? Vedendoti solo un'oretta al giorno, penso che sia proprio la soluzione ideale per il nostro rapporto. Ogni coppia deve trovare un modo per andare avanti, no? C'è lo psicologo della coppia. Noi ce la stiamo facendo senza neanche pagare uno psicologo.
1: No.
0: Abbiamo trovato questa dimensione.
1: Ringraziamo
0: l'azienda. Bisogna stare lontani ma vicini.
1: Sì, perfetto.
0: Questa è la nostra soluzione. Immagino che molte coppie all'ascolto in questo momento stiano dicendo: cazzo, piacerebbe anche a me stare. Io a Roma, mia moglie a Milano, ci sentiamo un'oretta su Zoom. E ci facciamo così, compagnia in questo modo. Immagino che per molti potrebbe essere una soluzione. Come state, ragazzi? Spero bene, spero abbiate passato una bella giornata. Devo dire una cosa importante. Ieri abbiamo parlato di lavoro. Ti ricordi, no, Simo?
1: Mi ricordo.
0: Ieri abbiamo parlato
1: di bene anche.
0: Sì, settimana corta, settimana lunga, i 4 giorni, i 5 giorni, idee, nuove normative, suggestioni. E lo abbiamo fatto in modo anche molto leggero, insomma, come facciamo sempre qui a 105 in casa. Però poi ci sono puntate e me ne accorgo sempre dai DM. Cosa sono i DM? I messaggi che poi arrivano in direct su Instagram, no? Delle persone che ci seguono. E tante volte si fanno delle puntate che poi hanno una coda diversa. Ecco, ieri è stata una puntata dalla coda diversa, perché poi molti ascoltatori, molte ascoltatrici nei DM mi hanno scritto in realtà di grandi problematiche sul lavoro, di vere, vere problematiche sul lavoro, ricordandomi anche quanto in questo paese ci sia un serissimo problema di lavoro. E mi riferisco a lavoro non dichiarato, per esempio, a orari di lavoro assurdi, a mancanza di sicurezza. Tanto è stato fatto, però ecco, ieri veramente leggendo i messaggi mi sono proprio reso conto di quanto questo sia un problema ancora molto molto serio del nostro paese, e lo volevo dire semplicemente perché poi il mood col quale abbiamo affrontato la puntata ieri è stato super super easy, divertente. C'era gente, ricordo, che scriveva: ci vorrebbe uno stanzino dove andare a imprecare, no? E mi aveva fatto molto ridere. Però ci tenevo oggi ad aprire così per non banalizzare invece un argomento che è molto serio. Chiusa questa faccenda, oggi è una giornata molto seria, molto molto seria. È il 2 di luglio e fra poco vi spiego cos'è successo il 2 di luglio.
2: Benvenuto, questo è Mica.
0: Molto molto seria, è il 2 di luglio e fra poco vi spiego cos'è successo il 2 di luglio.
2: Benvenuto.

0: Importante, eh? Si chiama Alive, Georgia Smith con Wizkid. È importante perché Georgia Smith è veramente stupenda. L'avevamo conosciuta con Drake ormai un bel po' di anni fa, poi si è presa dei Brit Awards, insomma, poi è diventata la cantante che tutti conosciamo. E qualche ora fa, 2 ore fa credo, alle 18, è stata fatta un'anteprima di questo pezzo molto bello su BBC Radio 1. E quindi con grande orgoglio, insomma, noi arriviamo con la nostra anteprima subito dopo loro di un pezzo bellissimo che secondo me qui su 105 sentiremo e sentirete molto spesso.
1: Scusami, a proposito di musica, dato che ieri vi siete lamentati anche nei messaggi,
0: ma tu cosa sei? Quello della Jalapas che citofona?
1: Sì, esatto, con le cuffie in testa.
0: Capisco.
1: Vorrei mettere questo pezzo, dato che vi siete lamentati ieri del mio grandissimo Riccardo del Turco con Luglio, cioè...
0: Un anno è già passato, ma cosa c'entra?
1: Siamo al 2 luglio e...
0: Ma non c'entra niente.
1: Questo è motivante, più motivante.
0: Allora, ieri per celebrare luglio ha messo un pezzo che ci ha fatto addormentare. Ovviamente è stato un po' coperto da insulti e oggi mette questo che non c'entra niente con luglio.
1: Fa tutta la... Forse parlerà con... Parla di estate in generale.
0: Ma non dice mai luglio nella canzone.
1: Dice settembre però.
0: Appunto. Sbagliata. Allora facciamo così, usiamola per salutare Lorenzo e poi la togliamo. Volevi dare un po' di carica, insomma,
1: sì,
0: Simo.
1: Volevi
0: dare un po' di carica estiva. Allora ragazzi, dobbiamo parlare di una cosa importante. Oggi è il 2 luglio. Il 2 luglio per chi fa la radio è un giorno tanto importante, perché il 2 luglio del 1897 Guglielmo Marconi ottenne dal British Patent Office il brevetto numero 12039 per il suo sistema di telegrafia senza fili, considerato il primo brevetto pratico della radio. Quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che di fatto il 2 luglio è la data in cui la radio, ora volendo fare proprio i tecnici, la trasmissione radio senza fili di Marconi, riceve il riconoscimento brevettuale che ne segna quindi di fatto la nascita moderna. Quindi

0: La radio, questo mezzo meraviglioso che tutti noi amiamo, adoriamo, noi che la facciamo è un po' quasi una ragione di vita, però la radio non è di chi la fa, la radio è di chi la sente, e è legata alla radio, ognuno ha dei ricordi, delle relazioni proprio molto profonde e molto personali, e quindi volevamo celebrare questa giornata, che è veramente una giornata per noi, dovrebbe essere tipo una giornata di festa nazionale. Vorremmo celebrarla collezionando i vostri pensieri sulla radio. Partiamo come sempre da noi, e Simo, ti chiedo a te che cosa rappresenta per te la radio, quali sono stati i tuoi primi ricordi, che cosa ti ha fatto innamorare, non lo so se c'erano speaker che sentivi da bambino, cioè non lo so, però la radio è qualcosa di grande per ognuno.
1: Allora, assolutamente, è una cosa che poi appunto da una passione che è quella della musica ho poi scoperto il mondo radiofonico. Sicuramente non per fare l'aziendalista, ma la Discomania Mix era qualcosa che mi ha dato veramente grande gioia negli anni, e quindi mi ha avvicinato anche a scoprire il mondo, appunto quello dietro un microfono, dietro un mixer, cosa si celava, eccetera. E poi dalle piccole radio, dove ho fatto diciamo un po' di gavetta, arrivare a una realtà così grossa è stata una cosa assurda, quindi
0: un miracolo.
1: Sì, infatti, vabbè, adesso insomma, miracolo mi sembra
0: eccessivo. No, un miracolo. Però, e infatti insomma spesso qualcuno dice la parola,
1: è uscito un mio talento incredibile, però dice, adesso non sto qua a parlarne, è proprio il 2 di luglio.
0: Ogni tanto io sento questa parola miracolato, ma non capisco bene perché venga tirata fuori. Ma lo siamo un po' tutti, questa è la verità. E la radio è qualcosa di meraviglioso. Da piccolo, l'ho detto tante volte, giocavo a fare la radio. E proprio dicevo, gioco a fare la radio. Avevo una radio con due mangiacassette, perché così si diceva. E da una parte mettevo una cassetta e dall'altra giocavo a registrarci sopra con la voce. Quindi insomma, questo è per dirvi quanto è da sempre dentro di me. E poi, come tutti, quando ero ragazzino ho iniziato a lavorare nelle radio locali, e lì si impara tutto, perché nella radio locale c'è quello che poi c'è nei grandi network, c'è un microfono e ci sei tu con quello che hai voglia di dire alla gente che ti ascolta, per cui veramente siamo molto molto grati a questa passione che poi ci ha dato un lavoro, e siamo consapevoli che, anche come dicevo prima, per chi poi non ha fatto della radio il proprio lavoro, comunque ha una relazione speciale con la radio. E oggi vi chiediamo proprio di raccontarcela al 342 41 15 105.

0: Andiamo in pubblicità con Summer Funk di Francesco Gabbani. Prima volevo leggere così il primo messaggio, perché vi abbiamo chiesto che cos'è per voi la radio, perché ve lo chiediamo oggi, perché il 2 di luglio nel 1897 viene brevettata la radio da Guglielmo Marconi, per cui insomma è una ricorrenza oggi, e siamo pieni di messaggi molto belli, molto teneri, quasi poetici, e volevo leggere questo, perché poi la radio è questo. Anna scrive: per me la radio è stata la compagnia di mia mamma quando faceva le pulizie il sabato mattina. Ancora oggi, se sento una radio accesa in cucina, mi sembra di tornare bambina. È così, è così. Andiamo in pubblicità.
1: Svega tutti i giorni, 105 tutti i giorni. C'è 105 in casa.
2: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta di consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
3: Da De Fonseca arriva la novità dell'estate. Infradito e ciabatte mare, comode come le pantofole di casa, colorate alla moda, così confortevoli che sembra di non averle. Scoprile sul sito internet e in tutti i negozi. De Fonseca, da sempre la tua scelta di comfort.
4: De Fonseca.
5: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
2: La mamma vuole abbracciarti ancora.
0: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
4: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
5: Estate palco luci! E tu sei pronta? Con Dreamy Beauty il tuo styling è perfetto in pochi minuti. Hairstyle Pro 2, look da salone ogni giorno. Pocket Pro 2, styling professionale anche in viaggio. Mini Flow, compatto, leggero, sempre con te. Capelli luminosi, zero crespo, zero stress. Quest'estate il tuo stile è Dreamy. Ti aspettiamo al 105 Summer Festival. Scopri di più sul sito ufficiale Dreamy.
6: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto Diverti Assicurazioni, distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
7: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90 euro e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
8: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal, ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrosircal acquistata. Non aspettare. L'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
9: Jerry Calà per Seat, prima!
10: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
9: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
10: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
9: Sì, Jerry.
10: Doppia libidine!
9: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
10: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
9: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
10: Libidine coi fiocchi!
11: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app. Hey! 105.
12: Hey! Radio 105. Proud to be different.

0: Leggo in giro di grandissimi risultati per Olivia Rodrigo, che sta superando negli ascolti almeno anche tantissimi rapper che solitamente dal punto di vista di ascolti sulle piattaforme sono abbastanza imbattibili. Invece il pop di Olivia Rodrigo in questo momento sta facendo benissimo. L'abbiamo appena ascoltata con Drop Dead qui su 105 insieme a Max Brigante, insieme fino alle 21. Sono molto felice stasera perché si parla di radio, è un po' una festa per la radio, a parte che per noi è una festa che va avanti da tantissimi giorni, perché siamo nel 50° di Radio 105. C'è stata una festa bellissima a Ferrara. Io purtroppo non potevo esserci, ho dato il mio contributo, nel senso che ho registrato un video con Max Pezzali, che ringrazio, e sugli schermi del palco di Ferrara a un certo punto è andato il contributo nostro di 105 Mi Casa. Però ho rosicato, ho visto tutti i miei colleghi insomma lì a fare festa, ho visto tantissima gente ed è stato molto molto bello. Ed è proprio il nostro momento questo, no? È il 50° di Radio 105 che cerchiamo di festeggiare più o meno ogni giorno, ma in questo contesto di festa never ending party, insomma, oggi ci ricordiamo che è il 2 luglio ed è la giornata in cui in qualche modo viene brevettata la radio, per cui Guglielmo Marconi fissa nella storia questo 2 luglio come la nascita della radio. E poi ci sono state tutta una serie di altre nascite, i primi programmi di grande successo, i programmi che rimangono nella storia, ognuno ha il suo. Io ho chiesto a Simo di mettermi questo, che è un programma
1: dallo studio Z in via Siago in Roma. Trasmettiamo il convegno
0: ridere
1: dei 4,
0: anche solo la voce di
1: Arcore. Calma, calmiamoci. Qui piano piano questo studio viene invaso da estranei, perché a questo punto dobbiamo chiamarli estranei. Già c'è Max Minella raccomandato, qui adesso abbiamo anche il poeta Marius Marenco con la sua tragedia noiosissima.
2: Oggi appunto dicevo il convegno dei 4, partecipano Gianni Boncompagni, Marius Marenco, Max Minella e Renzo Arbore. Il tema del giorno sarà...
3: E Chinaglia?
1: Chinaglia. Il tipo che ama Chinaglia, no?
2: Insospettabilmente.
1: Non credo, poesia.
3: Chinaglia.
2: Va bene.
3: Chinaglia.
1: Che è la formazione.
3: L'attacco. Chinaglia.
1: Arbitro. Perché questa è la formazione di che?
3: Arbitro. Chinaglia.
0: Alto gradimento, questo è alto gradimento. E, dicevo, ognuno ha le sue trasmissioni. E io questa trasmissione non l'ho mai sentita in diretta, perché quando è nata la trasmissione io non ero nato. È nata nel 1970. Arbore, Boncompagni, Marenco, Braccardi. Finisce il primo giro di alto gradimento nel 76. Considerate che io sono nato nel 75, per cui zero, non ho visto nulla di quello che è stato questo programma in diretta. Andava dalle 12.30 alle 13.30, poi gli hanno cambiato nome, era diventato Radio Trionfo, poi era diventato Nono nella BBC, poi so che hanno fatto, credo agli inizi degli anni 80, o alla fine degli anni 70, una nuova piccola riedizione di alto gradimento. Però perché sono affezionato a questo programma? Perché quando mi sono appassionato di radio, in casa mia qualcuno che era più anziano di me, ovviamente, mi parlava di alto gradimento, e quindi questo mi ha portato al riascolto e alla scoperta soprattutto di un personaggio che era Renzo Arbore, che invece in quel periodo, quando io iniziavo ad approcciarmi alla radio, stava in televisione con dei programmi bellissimi. E questo modo di fare la radio suo, e anche un po' la televisione, questo modo un po' fuori dalle righe, no? Diverso, ecco, questo essere così diverso è chiaramente stato una fonte di ispirazione per un po' per tutti, io credo, quelli che poi hanno fatto la radio successivamente. Poi la radio è piena di programmi storici, e noi stiamo in una radio, sì, ma noi siamo anche fortunati, perché stiamo in una radio dove ci sono almeno due programmi storici che fanno parte della storia della radio, che sono Tutto Esaurito, con un nome che, se noi avessimo come si chiama la Walk of Fame,
3: esatto. Sì, sì.
0: Ecco, lui, Marco Galli, dovrebbe andare lì e mettere le sue mani o i piedi, a seconda di cosa viene messo. Insomma, però il suo nome sarà per sempre inciso nella storia della radio. E poi abbiamo lo zoo, e vale la stessa cosa per Marco Mazzoli. Quindi siamo veramente anche fortunati. E poi ci sono tantissimi altri programmi importanti, eh? Questa è proprio una radio di programmi. Però insomma, quei due lì sono chiaramente parte proprio della storia della radiofonia. Ma poi insomma, qua siamo fortunati. Adesso, mentre penso a loro, penso anche a Tony Ross, e penso a tutto quello che di storico questa radio porta avanti. E quindi ognuno ha i suoi programmi, però credo che un modo che è quello di Arbore sia stato veramente un modo per tanti per ispirarsi e poi fare insomma il proprio programma. Non so se ho tempo, Simo, di leggere qualche messaggio, perché ne erano arrivati di
3: leggine due veloci, che
0: di
3: poi
0: bellissimi,
3: la canzone.
0: Perché veramente è bello quello che dà la radio a tutti. Valentina, il bello della radio è che ti sorprende. Oh, è bella questa cosa, il bello della radio è che ti sorprende, perché oggi decidi tutto tu e la radio non decidi tu. E lei scrive: magari senti una canzone che non ascoltavi da 20 anni e all'improvviso riaffiora un pezzo della tua vita. È bella questa cosa, cioè la radio ti sorprende. Andrea, la radio è l'unico mezzo che può farti ridere mentre sei da solo in macchina. Sì, sì, questo è un grande classico. E se qualcuno ti guarda pensa che sei un po' matto. Sì, sì, questo lo noti quasi ogni giorno. Se guardi nelle macchine, tu capisci chi sta ascoltando la radio.
4: Ed è un po' di te.

0: E beh, insomma, non arriva a caso questo pezzo, no? Stasera qui a 105 Mi Casa si parla di radio, è il 2 di luglio, in qualche modo è la nascita della radio nel 1897 grazie a un brevetto che viene dato a Guglielmo Marconi, e si parla quindi di grandi programmi, di storia della radio, di grandi speaker, di che cos'è per voi la radio. Jovanotti è stato, forse non verrà ricordato come un grande speaker, perché chiaramente viene ricordato da tutti come un grandissimo cantante, però ha fatto la radio, è stata importante per lui e per me l'ha fatta anche molto bene. A parte che per me Lorenzo è uno che quando fa una cosa la fa molto bene. Io per esempio ho visto delle serate di lui come DJ in console a mettere i vinili ed è fantastico, bravissimo. La radio per me la faceva con un'energia clamorosa, era bravissimo. Ha fatto la TV molto bene perché presentava, e poi vabbè è diventato Jovanotti e forse ha trovato la cosa che in assoluto fa meglio, che è quella di farci emozionare con le sue canzoni. Sono tanti tra l'altro i cantanti che un giretto dalla radio se lo sono fatti, no? Ligabue è uno di questi, Vasco Rossi è uno di questi, e mi ricordo che noi una volta avevamo Vasco ospite a 105 Mi Casa e vabbè, insomma, intervista a Vasco, tra l'altro per me anche abbastanza complicata da un punto di vista emotivo, perché nasco come grande fan di Vasco, per cui ero super felice ed ero anche molto preparato, a differenza di tante altre volte, semplicemente perché conosco più o meno tutto di Vasco. E mi ricordo che avevamo fatto sentire un file audio a Vasco di lui a Punto Radio negli anni 70 e lui si era emozionato, infatti ci aveva chiesto dove avevamo recuperato il file audio, non lo sappiamo nemmeno noi, tant'è che volevamo recuperare lo stesso file dell'altra volta, non l'abbiamo trovato. Massimo ha trovato comunque un file audio di Vasco in radio, mettimelo.
1: Tu per esempio, eccolo. Quanti verbi sai coniugare a Sagittario?
2: Cavalcare,
1: sì.
2: Far divertire i bambini nel parco giochi,
1: sì.
2: E effettuare riunioni e convegni,
1: certo, nelle salette appositamente riservate.
0: E questa
2: poi
0: è lì.
2: Poi pranzare al ristorante,
1: of course.
2: Poi far due chiacchiere da soli,
1: sì, tavernetta.
0: Tavernetta.
2: Puoi giocare a tennis.
1: Certo, ora anche nei campi illuminati dove puoi praticare il tuo sport preferito anche in notturna.
0: era una pubblicità.
1: Eh sì. Banchetti e convegni, ristorante, tavernetta e campi da tennis.
0: Eh sì, era una pubblicità. Ma io mi ricordo quando io ho iniziato, che lavoravo appunto in una radio privata che si chiamava Radio Lupo Solitario, una radio nel Varesotto. Mi ricordo che noi speaker facevamo esattamente quello che faceva Vasco a Punto Radio, gli spot per i locali, le pasticcerie, i bar che compravano degli spazi pubblicitari all'interno della radio. Cioè, ho proprio ben presente cosa fosse quella cosa lì. Leggo qualche messaggio che è arrivato e che racconta che cos'è per voi la radio. Vado su quelli un po' più deep, un po' più poetici. Silvia, la radio mi ha fatto sentire meno sola quando sono andata a vivere da sola per la prima volta. Però questo è proprio la radio, eh? Cioè fare compagnia. È quello che noi sappiamo, per esempio noi che la facciamo abbiamo questa consapevolezza, cioè sappiamo di diventare una voce che fa compagnia anche a tante persone che stanno da sole. Mi sono innamorata di un ragazzo perché ascoltavo lo stesso programma tutte le mattine. Oggi siamo sposati, Francesca, 31 anni, sarebbe bello e interessante capire il programma. Marco, la radio è stata il mio primo navigatore prima di Google Maps. Quante code evitate grazie ai notiziari sul traffico, sì è vero. Che tra l'altro ancora oggi comunque hanno il loro perché, è vero che ci sono tutte le app che ti dicono cose super precise, però quando parte il notiziario sul traffico e tu sei per esempio in autostrada, te lo ascolti, è così. Questa è bella, la radio è l'unico social dove nessuno litiga nei commenti. Marta, ce n'era anche un altro che specificava il ruolo un po' di un media educato, non invadente, solo che non so dove. Eccolo qua, l'ho ritrovato, Ilaria. Secondo me la radio è il mezzo più educato che esista, ti tiene compagnia senza pretendere tutta la tua attenzione. Pensate questa cosa quanto sia diventata importante oggi, dove invece ci sono chiaramente tutti i social media che Hanno proprio un approccio molto diverso, no? Sembrano prendere il tuo tempo e un pochino anche rubartelo. Mettiamo una bella canzone, Mick con Beautiful Freaks.

grande pezzo, pezzone, Material Lovers, Siena Spyro su Radio 105 insieme a Max Brigante. Celebriamo la radio in questa giornata importante, si attribuisce appunto a Guglielmo Marconi la nascita della radio, che viene brevettata proprio nel 1897, il 2 di luglio. Mi piace questo messaggio, perché un po', insomma, mi piace immaginare che sia veramente così. La radio è quella voce che entra in macchina e sembra conoscere già il tuo umore, e siccome noi facciamo spesso questo, cioè entriamo nelle auto, e quindi mi piace immaginare che sia davvero così.

0: La sostituisce.
1: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
0: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 €. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
3: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
4: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire?
5: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
6: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
3: La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno.
4: Dal 4 luglio arrivano i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet.
5: Per raccontare MotoG ci serve azione. Gli smartphone Motorola sono pronti a seguirti ovunque. E colore, colore vivo come le tonalità Pantone che li rendono unici. Poi stile, grazie al design che aggiunge un tocco distintivo. E performance, con una camera da 200 megapixel per condividere la tua storia. Il finale? Lo scegli tu. Scopri il nuovo Motorola Moto G 87, ora nei migliori punti vendita.
6: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
7: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
8: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
9: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
10: Nuvola la trovi su siscom.eu.
11: NH Collection Hotels and Resorts la invita a scoprire hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio raffinato, esperienze straordinarie da Parigi a New York, da Helsinki alle Maldive, da Amsterdam a Buenos Aires. Approfitti di privilegi esclusivi prenotando su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
12: Mille, mille e ancora mille! Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
13: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
14: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone. Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia. Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
15: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
16: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
17: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
18: I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress, grandine, ghiaia, pietre e ogni tanto cedono. Niente paura, Class Drive ripara e sostituisce i vetri auto con la competenza di chi i vetri li produce. Chiama 800 01 0606 o vai su glassdrive.it. Class Drive è un marchio Saint-Gobain.
19: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Wow! Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
20: 105
21: 105
20: 105
21: Che storia.
20: Radio 105.
21: Che storia.

0: 1984, la divinità Prince con Let's Go Crazy, in questa puntata dove abbiamo parlato tanto di radio. Lui, devo dire che ha avuto delle fasi di carriera dove ce l'ha anche un po' avuta con le radio, perché diceva che le radio americane non lo passavano più, o comunque che c'erano dei giochi di potere che lo tenevano un po' fuori dal circuito dei grandi network. Ma Prince è stato così, è sempre stato uno che ha avuto tutta una serie di nemici anche nel mondo di internet, no? Se ricordate, lui è stato molto, molto contraddittorio anche. Però è il genio è quello. Ragazzi, grazie per essere stati con noi. Io sono stato molto felice di fare tutta la settimana qui in diretta da Roma. Settimana prossima torno invece a Milano per la gioia di Simo J.
1: Non vedo l'ora.
0: Sempre per la gioia di Simo J. Ricordo a tutti che domani noi non ci siamo perché esatto. La radio è a Baia Domizia e quindi noi lasciamo spazio e quindi torneremo invece lunedì. Attenzione però che nel weekend saremo qui con il Mamasita Radio Show, sabato e domenica, sempre dalle 20 alle 21. Vi mando un abbraccio gigante, vi auguro un buon fine settimana e ci risentiamo qui a 105 Mi Casa lunedì prossimo dalle 20 alle 21. Ciao!

0: 105 Mi Casa, dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 21 su Radio 105 e in TV sul canale 66 del digitale terrestre. Radio 105, proud to be different. Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
1: E alle nostre vacanze romane.
2: Anche se non siamo a Roma!
0: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Buonasera, questa è Radio 105 e sono adesso le 21 in punto.

0: Buonasera, inizia adesso il programma più bello di tutta Radio 105 e di tutta la fascia 21-23.
1: Siamo noi, il siamo Night noi. Express, i migliori, dalle 21 alle 23 siamo
0: il programma
1: migliori.
0: Più ascoltato di quest'ora di Radio 105, anche perché giustamente è l'unico e quindi non poteva essere altrimenti. Buonasera Lucilla Agosti.
1: Buonasera Alessansone, buonasera Mattia Angry Sound in regia.
2: Buonasera.
0: Poco regia. Ragazzi, la mia romanità in qualche modo si diffonde tra di voi.
1: Tu non lo dici mai, non parli mai troppo romanaccio.
0: No, in onda, a microfono. Microfoni aperti no, quando si spengono i microfoni poi sapete che insomma...
1: Vabbè, normale quello.
0: Perché poco fa Simba, il cane di Lucilla, che è qui con noi...
1: Sempre qui, Simba.
0: Spesso. Poverino, gli stavamo dicendo entra e lui era in fondo al corridoio...
1: Che ci guardava, fermo così.
0: E giù, con le orecchie giù, come se avesse fatto la marachella della vita.
1: È vero, anch'io lo vedevo con le orecchie giù e pensavo... L'ha fatta.
0: Ha fatto qualche casino. Vieni. Non veniva. A un certo punto mi sono avvicinato per vedere che cosa fosse successo e poverino, il guinzaglio si era incastrato sotto e quindi non riusciva a venire. Porello.
1: Vero Bubu, eri incastrato. È talmente stanco che neanche mi guarda, guardalo.
0: Allora ho detto, scemo di guerra, ti sei incastrato, poverino. E ci siamo chiusi sull'origine della...
1: della frase scemo di guerra.
0: Sì,
1: perché si dice così? Addirittura Mattia pensava che si dicesse soltanto a Napoli, le abbiamo detto uè, bello.
2: Ero convinto che fossimo padroni di questo.
0: No, e beh, amico mio, la guerra l'abbiamo fatta tutti. Tutta Italia.
1: Anche
0: è
1: a Milano, pensa.
0: Sì, anche a Roma. Si dirà anche dalle parti vostre scemo di guerra.
1: Allora, scemo siamo, di guerra.
0: L'origine più semplicistica, secondo noi, era quella per cui alcune persone in tempo di guerra si fingevano matte per evitare
1: per non andare in guerra. Ed è effettivamente così. Abbiamo fatto dei controlli.
0: Allora, al mio paese Monteporzio si dice che siano tutti matti, perché in tempo di guerra si fingevano matti per non andare in guerra
1: e poi lo sono diventati per davvero.
0: Sì, e poi ci sono diventati davvero, così si dice.
1: Ok.
0: L'origine in realtà era perché chi andava in guerra molto spesso tornava con delle turbe psichiche molto forti.
1: Certo, forse, guarda, posso dire, per me è più questa.
0: Assolutamente.
1: Cioè, quello che tornava scemo di guerra, che in realtà era poverino con sindrome post-traumatica da stress.
0: Assolutamente, poi nel linguaggio popolare diventava scemo di guerra.
1: Quando ancora non c'erano queste policy perbenistiche, si poteva dire scemo di guerra.
0: Gli anni 30 e 40, ma di che.
1: Oggi comunque, ti sgozzano, se
0: oggi,
1: lo dici.
0: Sì, oggi non si può proprio fare.
1: Esatto.
0: Ok.
1: Senti qua che pezzone, ragazzi. La stiamo ascoltando, fresca, nuova, questa di Peggy Goo.
0: Sì, è nuovissima. Allora, oggi è giovedì 2 di luglio, periodo di dischi nuovi, giorni di dischi nuovi.
1: Tutti estivi, giustamente. Si balla, ci si prepara le serate estive, la musica, gli aperitivi.
0: Tanti lo stanno già facendo. Va bene, la nuova di Peggy Goo qui a Radio 105 si intitola Wow.

0: Ci piace, ci fa ballare e ci farà ballare in quest'estate 2026, che secondo me è abbastanza ballerina, vedendo le nuove uscite che ci sono.
1: Sì, sì, dai, è una bella estate a livello musicale. Adesso non ricordo le altre, però questa ha dei suoni che mi piacciono.
0: Anche Yuzhel fa ballare.
1: Sì, sì, sì, sì,
0: dai,
1: è vero.
0: Dai, ce ne sono un
1: bella
0: pochettino.
1: Bella canzone, sì, sì, bella canzone.
0: Ma noi è la più bella per me in questo momento.
1: Ma noi abbiamo eletto le nostre. Allora, secondo noi la canzone che arriverà fino a settembre, ottobre, sicuramente sarà quella di Karol G con Manu Chao.
0: Assolutamente, bella, proprio
1: sì,
0: sicuro.
1: È un anche po' più tu... d'aperitivo, un po' più chill, però comunque...
0: Per essere in Italia, secondo noi, Tuca Macarena.
1: Tuca Macarena anche.
0: Resta.
1: Esattamente. E poi abbiamo anche individuato quella che è la frase dell'estate.
2: Una favola da favela.
0: Una favola da favela.
1: Questa, ragazzi, ci penserete tutte le volte che la sentirete. Ormai è così, è andata.
0: Sì, e quando uno dice, beh, dai, com'è stata? Beh, sai, sono stata bene, una situazione figa. Ma com'è? Ma spiegami com'era.
2: Era... Una favola da favela.
1: Ragazzi, anche quando mangi un buon gelato, poi alla fine potresti dire la stessa,
0: sì,
1: cosa. Vabbè, basta.
0: Dici,
1: sennò...
2: una favola da favela.
1: Beh.
0: Sai che cosa? Passa una bella ragazza in spiaggia. Non vuoi dirle?
2: Una favola da favela.
1: Che poi ognuno c'ha il suo modo di dire che una cosa è stupenda e meravigliosa. Tipo, sei con due amici a Roma sulle scalette di Piazza di Spagna, passa una ragazza bellissima, mazza che favola, ok? Dici una favola.
0: Invece no.
1: Ognuno c'ha il suo modo di dire le cose, in questo caso quest'estate sarà così.
2: Una favola da
0: E andiamo avanti.
1: Sì, sì, ci possiamo, sì, fare fino alle 23.
3: Questo programma è condotto da Lucilla Agosti, Alessandro Sansone e Gaia.
1: Esatto, esatto, come giusto.
0: Questo
1: che
0: programma
1: sia.
0: È...
1: Hai visto?
2: Una favola da favela.
1: Questo, ragazzi, sarà il nostro tormentone probabilmente fino a quando poi non ci daranno le ferie ad agosto.
0: Esatto, se non sappiamo che cosa dire possiamo fare un intervento tutto così.
1: Come se non l'avessimo già fatto stasera che ieri sera. Allora, stasera è giovedì 2 di luglio, ma siccome domani c'è il 105 Summer Festival, quindi il Night Express domani non c'è.
0: Anticipiamo cose.
1: Anticipiamo cose, quindi stasera torna l'appuntamento di Rock e Tamarria, quindi se avete modo di stare con noi fino a quello, ora sappiate che roccheggiamo e tamarriamo tutti insieme.
0: Quindi si balla.
1: Quindi si
0: balla.
1: Possiamo
0: chiedere anche un giovedì, ma non è un giovedì.
1: Potrebbe essere un giovedì, non giovedì, ma abbiamo un'altra cosa, nel senso
0: molto
1: che,
0: carina.
1: Sì, molto carina, particolare. Un ospite che ci viene a trovare intorno alle 22 con una storia davvero, davvero, davvero singolare.
0: Allora, vi diciamo soltanto che lui è il dottore di un famoso bambolotto che ha fatto,
1: sì,
0: la storia,
1: sì,
0: di una certa generazione che è ritornato molto in auge ultimamente.
1: Sì, assolutamente, una di quelle storie che quando le leggi pensi, ma questo è pazzo, ma chissà che c'ha nel cervello. E invece
0: no, vabbè,
1: questa storia va molto più nel profondo, va nell'infanzia, va a risolvere delle cose, cioè
0: va a scavare anche nei ricordi, nelle storie di ciascuno di noi, nel come, preservando dei giochi che appartengono alla nostra infanzia, noi in realtà stiamo curando un ricordo, un avvenimento importante della nostra vita.
1: Sì, è una cosa apparentemente molto leggera, quasi goliardica, quasi che ti viene da deriderla.
0: Ma invece no.
1: E invece no, e quindi noi l'abbiamo trovata interessante insieme a Valeria Stoppelli, che salutiamo, abbiamo deciso di
0: portare
1: in onda.
0: Ciao Vale, grazie.
1: Grazie, perché poi è lei che si occupa di, insomma, di tutte queste cose, no? Di portarci poi in onda gli ospiti. Che
0: sì, devo dire che con gli ospiti è molto bella la cosa, perché ognuno di noi ha le sue chicchette e magari gli interessi personali, che però vengono sempre accolti in maniera molto

0: accogliente.
1: Sì, sì, sì.
0: Vero?
1: Sì, sì. Quindi una bella puntata, ragazzi. Bella, ricca di un sacco di cose. Nella seconda ora, nella prima è tutto da improvvisare.
0: Ah no, dai, abbiamo anche dei discorsini lì nella prima, sì, che sì, per sì. me sono divertenti. Sì, sì. Vorrei subito dividere il nostro pubblico tra uomini e donne.
1: Sì.
0: Perché secondo me comunque crea una certa aspettativa.
1: Esattamente. Quindi rimanete con noi, tra poco ne parliamo. Era una

0: bello, bello, parole diverse ma stesso universo. Sorry, scusa, lo sento, i pinguini su 105, 21 e 13. Allora, perché abbiamo spartito tra uomini e donne? Tra poco ve lo raccontiamo il perché. Intanto, l'avete visto voi per caso il video di questi due russi che normalmente si arrampicano su edifici improbabili senza protezione? Netflix ci ha fatto anche un documentario.
1: Sì.
0: E ieri si sono arrampicati sull'Empire State Building, poi sono stati arrestati e tutto
1: quanto.
0: Lei
1: aveva delle scarpette rosse? Se non sbaglio,
0: non ci ho fatto caso. Non ci
1: a
0: ho fatto,
1: me
0: tipo
1: sembra
0: Dorothy.
1: Di aver visto così. Poi magari sbaglio, ragazzi.
0: A volto coperto sono
1: sì,
0: saliti.
1: Beh, certo.
0: Poi a un certo punto sì,
1: speravano di non essere beccati.
0: Infatti, capirai. Ti stai solo arrampicando sull'Empire State Building.
1: Sì, esatto.
2: Da dove scendi?
0: Sì, sì, sì. Boh, è una cosa un po'
1: sai
0: la quelle che
1: cose che ci vabbè, io copro il volto così non mi sgamano. Certo. Arrestati, portati
0: sì,
1: via. Nino,
0: sì,
1: Nino.
0: È come i bambini quando giocano a nascondino e si nascondono dietro un palo che è un terzo di loro, tanto li vedi lo stesso. Vabbè, comunque la cosa che mi ha colpito è che, vabbè, la storia forse la sapete, a un certo punto scendendo poco più in basso rispetto alla vetta, chiamiamola così, lui si inginocchia e le chiede di sposarlo. Ok? Questa è la storia. Mi colpisce sempre che quando ci sono queste
1: ma
0: storie...
1: Ma lei lo sapeva, dai, perché a me viene da dire, vuoi che non lo sapesse lei?
0: Lei però si è messa a piangere, le mani a volto, è così. Tutte le volte
1: vabbè,
0: che...
1: Vabbè, ovvio, se la fai, se fingi, fingi bene.
0: Tu dici, eh?
1: Cioè, questi decidono entrambi di andare sull'Empire State Building, okay?
0: Ok?
1: Vuoi che loro, cioè, che non sapessero di fare questa pantomima?
0: Tu dici che sono comunque dei performer, perché
1: ma
0: tanto
1: certo,
0: tutte le volte che fanno questa cosa... Vabbè.
1: Per me sì, poi chi dice che non sono romantica è un invidioso.
0: E gli invidiosi diranno che non è romantica. Però
1: esatto,
0: attenzione, tutte le volte che io vedo questi video dove c'è la proposta, ok, the proposal, quindi lui che si mette in ginocchio, tira fuori l'anello, apre la scatola dell'anello e glielo porge, posso dire che la donna ha sempre una reazione sbagliata.
1: Davvero? Tutte le volte?
0: Tutte le volte, perché
1: no,
0: lui...
1: No, dai, certe volte vedi delle belle reazioni.
0: Aspetta, deve succedere questo, messaggio che do a tutta la popolazione femminile.
1: Vai, se c'è un messaggio, ragazzi.
0: C'è un messaggio, non so se io la farò mai questa cosa, ma comunque, se lui è in ginocchio e ha l'anello aperto, tu puoi piangere, emozionarti, fare quello che vuoi, ma prima di saltargli addosso e rovinare la sua posizione principesca, perché poi è un principe che ti sta porgendo la fedeltà eterna, no? Metti sto cazzo d'anello, capito? Poi dopo lo abbracci, piagli, ti rotoli e tutto quanto.
1: Ah, tu dici che è sbagliata la tempistica.
0: Sì,
1: cioè,
0: sì,
1: in ginocchio, apro l'anello. Ma è lì, lì è l'emozione che sovrasta tutto.
0: È bellissimo che io sono in ginocchio di fronte a te, tu piangi, ti asciughi le lacrime.
1: Poi
0: mi guardi.
1: Poi lui dici che dovrebbe dire, fermi tutti un attimo, stoc, prendo l'anello, te lo metto al viso,
0: brava,
1: al dito. No?
0: Brava, te lo metto al clip.
1: Te lo metto al dito. Sì. E tu a quel punto, donna, con l'anello al dito, dici sì, lo voglio.
0: Quando lui si alza può succedere di tutto.
1: Di tutto. E invece tu vedi gente che si abbarbica con lui ancora piegato.
0: Si mette in ginocchio pure lei.
1: Ginocchio.
0: Ma no.
1: E niente, ragazzi, il nostro regista Sansone è insoddisfatto.
0: Sei d'accordo pure tu però.
1: Dai, la rifacciamo tutto da capo, dai, con ordine.
0: Però aspetta, siete d'accordo o no? Siete d'accordo o no?
1: Allora, Sans, posso dirti una cosa? Ma che tu ti veda questa cosa a tal punto da parlarne non va bene, perché vuol dire che tu non vedi che lì c'è il sovrastare del sentimento. Quando il sentimento sovrasta, le cose vanno un po' a rotoli, non sono perfette.
0: Appunto, visto che succede una volta nella vita che ti fanno una proposta, forse, se proprio, no tu, però in generale se qualcuno ti si piglia, succede una volta, quella volta falla essere, poi, perché poi si rovinano i video che stanno facendo gli altri, rimarrà questa cosa per cui diventa tutto brutto.
1: Quindi adesso ascoltatemi bene, se qualcuno ha intenzione di fare la proposta, donne, emozione, uomini, nel momento dell'emozione prendere l'anello dalla scatoletta, guardarla negli occhi, lei sarebbe la cosa migliore che dicesse sì.
0: Sì.
1: Lui le infila l'anello.
0: Esatto.
1: Limone.
0: Certo.
1: Questo.
0: Ci si alza
1: non
0: e ci si abbraccia.
1: Sbagliate, prego Matti,
2: hai
1: un dubbio?
2: Se la proposta la facesse la donna anziché l'uomo?
0: Uguale. Uguale.
2: Ah,
0: uguale. Ma magari, è così almeno vi farei vedere come si fa. No. Un tutorial serve, no? Che dici MGK? Ok.
3: Sounds good. Real good.

0: on time.
1: Avete presente quella voglia di staccare a fine giornata?
2: Beh, dopo aver corso tutto il giorno, sentiamo il bisogno di ritrovare le cose più vere, i piccoli momenti con gli amici, l'essere noi stessi, quella leggerezza magari davanti a un Aperol Spritz.
1: Ah, a proposito, non basta che sia arancione per essere l'originale. Chiedete sempre l'originale Aperol Spritz.
2: Con la sua ricetta originale dal 1919, ormai più di un aperitivo, è un rito, una tradizione tutta italiana.
1: Allora, se volete l'originale, chiedete Aperol Spritz.
3: Entro nello spazio, clima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
4: Isolisce elettriche, il piacere del clima ideale.
5: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.com.

0: pur abbassiamo i prezzi. Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
1: Fai leva sui miei desideri, eh?
0: Veramente faccio leva sull'IVA.
1: Leva sull'IVA?
0: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
1: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
0: Ce li leva?
1: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
0: Leva l'IVA.
1: E i pensieri.
0: Solo a luglio, solo da
2: Iperceramica.
3: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
4: Dobbiamo parlare.
5: Lo sapevo.
4: Di questi continui alti e bassi.
5: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
4: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
6: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
7: Tutti vogliono gli ottimini, i biscotti tradizionali di pasta frolla semplici e gustosi. Per una colazione ricca di gusto ed energia. Ottimini di Bella, dolce passione mediterranea.
8: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, Giuseppe prima.
9: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
10: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
11: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
12: Ok, e quindi?
11: Voglio un SUV pieno di comfort, magari con due grandi display e un sistema che renda la guida più facile e sicura.
12: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Fai più di 18 km con un litro. Hai il sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
11: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione Super Hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
13: MG. Find your more.
14: Moschino Beauty presenta due nuove irresistibili fragranze. Qual è il tuo mood di oggi? Scegli Toy to Gummy se cerchi un profumo sofisticato e avvolgente che stupisce con note audaci. Scegli Toy to Yummy per un'esplosione solare e vibrante, un concentrato di pura energia agrumata in movimento. I nuovi iconici orsetti Moschino Beauty sono arrivati. E tu da che parte stai? Scopri Moschino Gummy and Yummy nelle migliori profumerie e su moschinobeauty.com.
15: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
16: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
15: Colombo, navigando sull'app Family,
17: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
15: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, solo con l'app Eurospin Family, mozzarella di bufala campana DOP 250 grammi pascoli italiani a 2,09 euro.
18: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta sempre.
19: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.
20: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la lavatrice Hot Point Ariston con Better Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
21: Il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: E per noi questa è la canzone estiva. Karol G, Manu Chao, Bajando pure il mondo, la nostra 105 Selection.
1: Esattamente, amici. Ok, le 9:30 passate da un minuto. Spero che siate tutti bene. Sappiamo che comunque fa caldo, però comunque c'è voglia di uscire, di stare insieme. Ma attenzione,
0: Ale, aspetta. Io ho seguito il tuo protocollo, sappilo. Prima anello e poi tutto il resto, con sottofondo di Sergio, evidentemente il fidanzato, ora marito, che ancora diceva sì, ma niente di serio, ci puoi pensare. Lei è Silvia, una nostra ascoltatrice.
1: Silvia, brava.
0: Ha fatto tutto bene, Silvia. Se potessi mandarci il video, perché dobbiamo passare alla VAR. No?
1: Devo vedere se è andato esattamente così.
0: Sì.
1: Vabbè, lei deve rimanere lì, deve piangere, emozionarsi. Però
0: come
1: lui
0: si dice, Ale, al VAR o alla VAR?
1: Al VAR.
0: Al VAR.
1: Al VAR, perché è maschile.
0: Come Alvar Soler.
1: Esatto, esattamente. Okay. O Alvar Vitali.
0: Alvar Vitali.
1: Certo.
0: Va bene.
1: Ok, ok.
0: Allora, vi abbiamo fatto dividere poco fa donne e uomini.
1: Allora, innanzitutto, se volete 342 41 15 105, se ancora non conoscete il nostro numero, donne e uomini. Per quale motivo? C'è questa storia che arriva dalla Cina. Ieri abbiamo parlato di matrimoni. Torniamo un attimo sull'argomento, ma per un altro motivo. Questi sposi hanno fatto tutta la cerimonia, poi hanno fatto il ricevimento e tutto quanto, e c'era un ring. Un ring vero e proprio.
0: Sì, hanno proprio montato un ring. E giustamente tu ti dici, ma perché c'è un ring?
1: Infatti.
0: Non è che fossero in una palestra, erano in una normale situazione da banchetto di festa da matrimonio.
1: Assolutamente, assolutamente. A una certa, i due sposi, lui e lei, salgono sul ring e iniziano a menasse.
0: Sì, e dagli giubbotte, dagli calci lei e dagli pugni lui.
1: Si cerca
0: di capire chi vincerà questo ring.
1: Perché chi vincerà farà le pulizie a casa per tutta la vita. Ok. Indovinate
0: per tutta la vita, avete capito?
1: Sì,
0: ha vinto la donna.
1: Ha vinto la donna. Pensa un po', su un ring con...
0: Adriana!
1: Con i guantoni, tutta la sceneggiata e poi... Cioè...
0: E dai giù, ma come ha fatto a vincere lei? Ma poi figurati se...
2: Vogliamo vedere? Sfidami a fare le pulizie tutta la vita.
0: Madonna,
2: ti
0: ragazzi.
2: Faccio vedere come vinci.
1: A parte che con Lucilla si perde comunque. Perché è tutto un nervo.
0: Io sono, cosa sarei? Un peso mosca?
1: Sì, non lo può essere.
0: Dovrei
1: peso
0: essere
1: piuma.
0: Sotto i 50, i piuma, un piuma forse.
1: Forse un piuma.
0: Però... Adesso vado ad informarmi.
1: Ok. Comunque,
0: è andata così, ragazzi. Io non ci credo che farà sempre le pulizie lui.
1: Lei.
0: No, ha detto che ha vinto lei.
1: Chi vince fa le pulizie.
0: Ma figurati chi vince fa le pulizie. Dai.
1: No, infatti sarà così. Ha vinto lui, lei, quindi lui le pulizie.
0: Ma figurati se lui farà, terrà fede a questo. Era così, una cosa per scherzare.
1: Esatto.
0: Probabilmente durerà quanto? Un mesetto, manco lui.
1: Ma figurati.
0: Era un gioco così.
1: Ecco, noi volevamo sapere da voi se per caso siete in coppia, anche non sposati per forza, come avete deciso chi fa cosa a casa? Cioè, avete creato pure voi un box dove vi siete menati, un ring dove vi siete menati?
0: O magari spontaneamente per carattere, che sarebbe la cosa più figa per tutti, uno è più portato a fare determinate cose, l'altro le altre, e va bene così. Però ci piacerebbe sapere come è divisa proprio la gestione del quotidiano domestico a casa vostra. Quindi proprio il chi fa cosa, come l'avete deciso, se siete allineati, se va bene.
1: Esatto.
0: Ci potete anche dire lei, lui non fa niente, a me va bene così, faccio tutto io.
1: Certo. Come dire, per quanto riguarda le cose di cucina, nella mia vita sono stato nel 99% dei casi io.
0: Davvero? Sempre tu?
1: Cucinare, lavare, tutto quanto.
0: E mettere a posto? Ok.
1: Sì, cucinare, lavare, okay. Occuparsi proprio della cucina in generale. E non è che sono carnavacciuolo, eh.
0: No, però fai da mangiare e pulisci.
1: O se muore di fame,
0: però,
1: questo è.
0: Però, che stasera che ti sei portato? Ti porti sempre delle cose buone.
1: Stasera,
0: tu.
1: Oggi ho avuto la geniale idea di preparare dei peperoni.
0: Buoni, anche io.
1: Un'ora prima di andare a giocare. Quindi, peperoni.
0: Hai fatto padel?
1: Sì.
0: Hai vinto?
1: Sì.
0: Bravo.
1: Grazie.
0: Sei sempre con quel ragazzetto lì francese?
1: No, lui adesso è tornato in Francia. Adesso ho giocato con un ragazzo che mi piacerebbe portare qui, gliel'ho detto.
0: Ah, perché? Che
1: perché
0: fa? Di curioso.
1: È un campione. Sì. È un campione di skateboard.

0: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
1: E alle nostre vacanze romane.
2: Anche se non siamo a Roma!
0: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
4: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
3: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
5: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. TV Samsung 50 pollici, Crystal Ultra HD a tasso zero in 10 rate da €35,90.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Offerte valide dal 2 al 15 luglio. Condizioni finanziarie in negozio.
7: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
8: L'estate incontra il calcio più iconico di sempre. Porta in spiaggia la leggenda di Ollie e Benji con il telomare di Oliver Hutton, il mitico numero 10. Corri in edicola, solo con Corriere dello Sport Stadio e Tutto Sport.
9: Hey! 105.
10: Radio 105, proud.

0: Somber Potential su 105, un quarto d'ora alle 10 della sera. Poco fa vi abbiamo raccontato di come hanno deciso questa coppia di sposi di scegliere chi fa cosa dentro casa, su un ring facendo a box, e quindi adesso eccoci qua.
1: Allora, pare che abbia vinto lei, quindi lei non farà mai le pulizie domestiche, però ognuno di noi all'interno della propria organizzazione domestica ci sono dei settori che preferisce affrontare.
0: E che odia pure.
1: E altri che odia.
0: Tipo allora, stirare non stirerò mai più nella mia vita.
1: Partiamo tra di noi, vai.
0: Ecco, nella vita io ho deciso che non stirerò mai più. Piuttosto spendo quando mi serve, quella volta l'anno vado da una persona che lo fa.
1: Allora, a me non dispiace stirare, ma se mi mettessi anche a stirare non avrei davvero più tempo libero, per cui stendo molto bene.
0: Tre figli, te siete in quattro, quando
1: ma
0: va bene siete in quattro.
1: Ma poi cose inutili da stirare, e le t-shirt secondo me stese bene e piegate, poi impilate, in realtà quando te le metti addosso sono assolutamente in ordine. Però
0: quando torno a casa e mamma mi fa trovare i vestiti stirati è un altro vestire proprio.
1: Vabbè, perché sei un viziatello. No, è vero, le cose stirate è un altro mondo.
0: Io glielo dico, non stirare, lei però le stira.
1: Devo dire che su alcune cose da donna e da uomo la stirata è imprescindibile, cioè la camicia secondo me deve essere stirata. A me nell'uomo piace stirata e piegata, perché mi piace che ci siano le righe davanti, e quindi non stirate appesa. E poi ci sono certi vestiti da donna che io prima di indossare stiro.
0: Certo. Ok. Ho comprato quella vaporella, non funziona. L'ho comprata anni zero.
1: Ma lo so,
0: zero,
1: non va,
0: zero.
1: Non va.
0: Non toglie le pieghe nemmeno dai tovaglioli di carta.
1: No, no, lo so, è una cosa così. Però ci sono, dai, partiamo. A te non piace stirare, ma che cosa ti piace fare? Dicevi prima cucinare, quindi
0: cucino,
1: la cucina.
0: Sì, occuparmi della cucina lo faccio.
1: A te, Matti?
2: Anche per me, cucinare e lavare i piatti.
1: Ah, ok, quindi il riordino della cucina. A me non dispiace rifare i letti. Spicciare casa, quindi mocio mi piace.
0: Ok.
1: Mettere in ordine, quindi proprio rassettare.
0: E?
1: Odio apertura della posta e buttare via la spazzatura.
0: Ok, sulla spazzatura ci sono anch'io.
1: Okay.
0: Perfetto. Questi siamo noi, adesso ci conoscete un pochino di più.

0: La musica parte, le emozioni si accendono.
1: Con Mentadent White Now lasciate indietro i cliché. È il momento di mostrare le vostre emozioni vere senza filtri.
0: Accendete l'energia di Battiti Live con Mentadent White Now. Grazie alla sua tecnologia ottica non abrasiva sullo smalto, dona denti più bianchi subito.
1: Sentitevi liberi di lasciarvi andare con la sicurezza di brillare sotto ogni luce.
0: Mentadent White Now, show your white.
2: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. Notebook Acer con AMD Ryzen 7 a tasso zero in 10 rate da 59,90€.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Offerte valide dal 2 al 15 luglio. Condizioni finanziarie in negozio.

0: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro.
1: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco.
2: Devi trovare il prezzo migliore.
0: Devi semplicemente andare su deghi.it.
3: Devi scegliere, cliccare.
2: E devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
1: Devi provare.
2: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
5: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo, come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero.
2: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
3: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
4: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
5: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
4: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
5: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
4: È buonissima!
5: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
4: E per risotti cremosi?
5: Anche! Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
6: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
7: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico? Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
8: Tesoro! Vai tu da MD per la spesa? Bisogna comprare latte, pomodori, dentifricio e 2 settimane al mare per 4 persone.
9: Eh? MD è molto più del tuo supermercato preferito. È anche MD Viaggi, con tante offerte imperdibili su migliaia di destinazioni, pacchetti per i parchi di divertimento più famosi, viaggi di gruppo, vacanze personalizzate e mete esclusive in Italia e all'estero. Prenota subito su mdviaggi.it. Puoi pagare anche a rate.
8: MD, buon viaggio Italia!
10: 105
11: 105
10: 105
11: Che storia!
12: Radio 105.
13: Che storia!

0: Carglass sostituisce.
1: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
0: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: A Radio 105 sono le 10 in punto.
3: Radio 105. Proud to be different.

0: Lei è Anna, White Girl Wasted, 22.02, questa è la diretta di Radio 105, 105 Night Express. Ve l'abbiamo detto da prima, Alessandro ed io, e possiamo dare il benvenuto qui con noi questa sera a Sandro Nigro, ovvero il dottore dei Ciccio Bello.
1: Ciao Sandro, benvenuto.
2: Ciao ragazzi.
1: Benvenuto, benvenuto.
0: Ciao, buonasera. Eccoci.
2: Grazie per essere qui con voi, è un gran piacere, un grande onore, anche per il mio Ciccio Bello che non parla, lui piange soltanto.
0: Okay. È vero, piangere. Io vorrei, tu ti sei presentato con ovviamente il tuo angelo nero, Ciccio Bello.
2: Angelo Negro.
0: Angelo Negro. Negro, vero?
2: Negro, sì, perché allora la Sebino,
0: certo,
2: ai tempi non c'era ancora, non era bandita.
0: Certo, non era una parola,
1: non
0: diciamo.
1: Era ancora la N-word. Non era ancora,
2: no,
1: la N-word.
2: No, assolutamente, quindi Sebino lo battezzò come Angelo Negro. Okay. E per me resta sempre l'angelo nero.
0: L'angelo Negro, ma lui ha un nome? Cioè, tu hai dato al tuo angelo negro un nome?
2: Ma onestamente no,
0: no.
2: Non gliel'ho mai dato. Mm. Vabbè, ne avevo un altro perché mi fu regalato
0: quello
2: un fake.
0: Quello fake?
2: Sì, purtroppo sì, non arrivò mai lui. E si chiamava Andrea.
1: Ok.
2: Gli volevo bene, ma non lo amavo quanto lui.
0: Ma tu avevi deciso, scusami, il nome o te l'aveva, o tua mamma, tuo papà, questo è Andrea? No, tu l'avevi battezzato.
2: L'avevo battezzato Andrea, ma in realtà sulla scatola ricordo che c'era scritto Lagnerello Andrea. Cosa significasse la parola agnerello non lo so, ma mi rimase proprio impressa questa parola. Dissi, mamma mia, ma cosa vuol dire?
0: L'agnerello sarà stato un bambino che si lagnava.
1: Ma forse il cognome.
2: Può essere.
0: Per me è non era L apostrofa, era proprio,
2: no, l'agnerello.
0: È l'agnerello, il bambinello che piange.
2: Il bambinello che piange, può
0: è
2: essere.
0: Quello,
2: si chiama,
0: certo,
2: Andrea.
1: Allora, vogliamo contestualizzare un attimo,
0: sì,
1: per
0: scusa,
1: tutti
0: mi
1: quelli.
0: Siamo impazziti.
1: No, allora, perché allora, il nostro ospite questa sera, c'è una storia profonda dietro a tutto questo, ma chiaramente lo facciamo con sorriso perché fa sorridere, fa star bene, è un momento di felicità. Allora, Sandro da piccolo desidera un Ciccio Bello, non gli viene regalato, quindi
2: no.
1: In qualche modo poi la sua storia porta ad entrare in contatto con questo angelo negro che è il Ciccio Bello di colore.
2: Esatto, sì, il Ciccio Bello di colore. Io il primo incontro che ebbi con lui fu Natale 87. Abitavo in una casa di corte dove, sì, c'era una bambina a fianco a noi e così ero un bambino molto curioso e attento e entrai in casa di questa famiglia dove abitava questa bambina e mentre la madre era così presa alle stoviglie io mi recai in camera da letto perché sentivo confabulare la bambina che stesse combinando qualcosa e io, essendo molto curioso, volevo andare a capire cosa stesse facendo,
0: certo.
2: In realtà, quando entrai in camera da letto, lo sguardo poi non andò più sulla bambina per cercare di capire cosa stesse facendo, ma andò proprio su questa sedia di legno che ricordo molto bene, stile anni 80, molto papale. Mandarono gli occhi su questo bambolotto e dissi, oddio, ho detto, ma che cos'ha quel bambino? È malato, bene, stile anni 80, molto papale. Mandarono gli occhi su questo bambolotto e dissi, oddio, ho detto, ma che cos'ha quel bambino? È malato.

0: bello di colore, poi hai voluto rimetterlo a posto e da lì, trasformatoti in dottore del ciccio bello, hai ricevuto richieste su richieste di altre persone che volevano mandarti il loro ciccio bello per rimetterli in ordine.
1: Esatto, proprio così. Un paio d'anni fa, nemmeno, parlando con una mia amica davanti a un caffè e raccontando un po' dei Natali passati, mi disse: ma ti ricordi quanto erano belli i Natali di una volta, l'albero vintage, le luci intermittenti, cose che ormai oggi non ci sono più perché sono state sostituite dai LED. Disse: poi sai, ti ricordi cosa noi bambine diventavamo matte? E io dissi: boh, non ricordo. Ma come, c'è il ciccio bello? E lì mi si è...
0: Ti sei riaperta quella ferita.
1: Mi si è riaperta una ferita che comunque non l'avevo mai dimenticato, ma l'avevo archiviato. Ho detto: è vero, il ciccio bello. Lei mi disse: sì, il suo si chiamava Celestino, qualcosa del genere. Io dissi: ricordo bene, ma ti ricordi che c'era anche l'angelo negro? Lei mi disse: sì Sandro, c'era proprio l'angelo negro. Ho detto: ma quanto l'ho amato. Dissi io, vabbè, sembravamo proprio due bambini la vigilia di Natale, sì, che speravano, sì, di ricevere questi regali. E così la sera, andando a casa, proprio mi rimase poi in testa l'idea di quell'aneddoto, proprio che mi ha fatto tornare indietro negli anni grazie alla mia amica. E così, evidentemente...
0: Ma la prima volta che hai visto l'angelo negro e che poi ti regalarono anni dopo il lagnerello Andrea, tu che età avevi circa?
1: Beh, quando mi hanno regalato Andrea avrò avuto 7-8 anni.
0: 8 anni, ok.
2: Mentre adesso...
1: E l'angelo negro l'ho ricevuto a 43 anni.
2: Esatto, perché Sandro c'è scritto sul suo polso di dov'è e di Concures.
1: Di Concures,
0: Concures.
2: Siamo vicino a Monza e hai la mia stessa età, sei 82 come me?
1: 81.
2: 81, quindi 44 anni, quasi 45.
1: 45.
2: Ok. Sandro è diventato il dottore.
1: Dottore di ciccio bello.
2: Ok, tra poco vi spieghiamo più nel dettaglio.
0: Ma quante domande abbiamo? Io tante.
2: Tantissime. Cioè, ti terrei qua fino a settembre. Dai, mettiamo una canzone e poi continuiamo.

0: Freestyles Dance No More su 105, 22:10, anzi è 11 in questo momento. Al Night Express questa sera con me e con Lucilla è venuto a trovarci Sandro Nigro, che è il dottore del Ciccio Bello. Allora, una bella storia che parte da lontano, poi arriva a un paio d'anni fa, dove lui recupera questa cosa che aveva un profondo significato per lui nell'infanzia e casualmente lo risistema in modo tale che potesse di nuovo parlare, insomma avesse la sua voce per piangere, lo pubblichi casualmente sui social, sì. Diventa virale, un mercato incredibile, addirittura hai fatto una mostra qualche giorno fa.
1: 27-28 a Concorrezzo.
2: Sì, ringrazio infatti il Comune di Concorrezzo per avermi ospitato all'auditorium, è stato un gran successo, malgrado il caldo, alle 3:15, perché apriva alle 3, la mattina apriva alle 10, c'era già una coda assurda fuori, sembravamo dell'opposto, ho detto
1: vedi,
2: oddio.
1: Pazzesco.
0: Tu hai fatto una cosa per caso e c'è un mercato, sì. Ha avuto un successo, sì. Incredibile, perché a quanto pare questa piccola cosa che vivi tu con quel Ciccio Bello ce l'avevano tutti, cioè sì. Ce l'avevano in tanti.
2: Sì, sì, è andato proprio a smuovere le emozioni di tutti i bambini d'Italia, anche dell'estero, perché ultimamente ho spedito due Ciccio Belli, uno a New York e uno in Belgio. Pensavo non arrivassero, invece sono arrivati. Bambine che comunque da piccole vivevano in Italia, poi con la famiglia si sono trasferite all'estero, che l'hanno avuto, che l'hanno poi perso nel corso degli anni, e lo hanno rivoluto e gliel'ho rimandato io. Sono felice di saperli anche all'estero.
1: Senti Sandro, ma io penso che tu sia anche presente nel sentire storie che ti vengono raccontate, appunto come questa che ci dicevi, no? Di persone lontane che avevano voglia di avere e loro, ma probabilmente smuovono davvero dei ricordi profondi legati all'infanzia. Magari ci racconti un paio o una delle storie con cui sei venuto a contatto che ti ha toccato di più?
2: Ce ne sono veramente tante, sono veramente belle, alcune esileranti, alcune buffe. Tra le più forti c'è stata quella di una bambina che ha perso una sorellina in un incidente stradale e la mamma, siccome non so se non voleva, non poteva più avere altri figli, una mattina di Natale le ha trovato il Ciccio Bello e l'ha chiamato col nome di sua sorella.
1: Vedi, pazzesco.
2: Sì, sì.
1: E lei aveva ancora quel Ciccio Bello?
2: E lei ha ancora quel Ciccio Bello che oltretutto mi ha fatto sistemare perché non piangeva più, era in condizioni disperate, perché comunque dopo 50 anni si consuma la spugna che c'è interna, insomma si deteriora un po' tutto. E io gliel'ho riportato a nuovo, lei mi ha detto hai fatto rinascere mia sorella.
1: Madonna, pazzesca sta cosa,
0: incredibile,
1: toccantissimo.
0: Incredibile, perché
1: a livello simbolico, no?
0: Sì,
1: che cosa vuol dire?
0: Sì, sì, perché uno dice stiamo parlando di una persona che è come se desse una vita a un bambolotto. Attenzione.
2: No, no, assolutamente.
0: Non può non essere così, a quanto pare non è una cosa solo tua, è una cosa di tante persone.
2: Ho capito che Ciccio Bello ha proprio un'anima. Ha un'anima, sì sì. Poi per esempio tra le storie più esileranti c'è stato un ragazzo che mi ha contattato che a tutti i costi voleva adottare anche lui un Ciccio Bello, ma non aveva il coraggio di comunicarlo alla sua fidanzata e così ha utilizzato un escamotage per dire glielo regalo a lei, ma in realtà è per me. È stata veramente buffa questa cosa. In realtà la sua ragazza l'ha accettato, però alla fine se ne prende cura lui, perché poi se ne prendono cura come bambini.
1: Ma come bisogna prendersene cura? Nel senso, voglio capire come se ne deve prendere cura e poi voglio capire come intervieni tu sulle varie malattie del Ciccio Bello.
2: Beh, allora l'importante e tenerlo lontano da fonti di calore, comunque,
1: luce diretta,
2: perché comunque sono oggetti di ormai 50 anni fa. Dopo un accurato comunque restauro anche a livello di pulizia generale, è importante non è tanto lavarlo e pulirlo, ma proprio i tempi di attesa, i tempi tecnici che ci vogliono di ammollo affinché vadano via anche quegli odoracci di cantina, di soffitta.
0: Tipo questi tempi?
2: Io per restaurarne uno ci metto 15 giorni, vero amico in questo periodo è proprio il sole.
0: Ok.
2: Mettendolo al sole con i giusti prodotti, lui non... proprio va a eliminare questi odori sgradevoli che si porta comunque.
0: Pensavo che il sole lo rovinasse invece.
2: No,
0: pensa.
2: Assolutamente.
1: I giusti prodotti li hai non ti chiederò mai quali, tranquillo. non farei mai una bassezza di questo genere.
2: Non vuole, perché se lo dicessi sai cosa fa? Lui si mette a piangere immediatamente.
1: Facciamolo tra l'altro sentire.
2: Allora,
1: il mitico.
2: Eccolo qua. Quante bambine si ricorderanno in questo momento il pianto del Ciccio Bello?
1: Adesso peggiora.
2: Vedi, non vuole che dico come viene lavato.
1: No, mi interessa capire come hai messo a punto il tuo set perfetto, cioè provando e riprovando.
2: Certo, sì, provando e riprovando, anch'io ho fatto i miei errori, i miei primi cicciobelli un po' sono state da cavia, qualcuno l'ho anche rovinato, vabbè, ci sta. Però su quelli degli altri no, mi metto veramente molto impegno e cura, ne ho fatti adottare a migliaia in questi ultimi 2 anni, tutte le mamme sono contente, la mia soddisfazione è comunque aver smosso questo ricordo che per alcuni può sembrare qualcosa di poco.
1: No, assolutamente.
2: Ma invece Ciccio Bello è legge, è un'icona.
0: A quanto pare per tantissimi è come, sì, è come lo senti tu.
2: Sì, sì, sì, perché quindi, sul web è impazzito per Ciccio Bello.
0: E di fronte ai sentimenti nessuno esatto, può dire nulla. Allora, tu fai tante altre cose interessanti. Abbiamo ancora domande, quindi se ti va,
1: sì,
0: trattieniti ancora.
1: Resta ancora un po'
0: ancora
1: con
0: qualche
1: noi.
0: Minuto. Però adesso Ciccio Bello annuncia la prossima canzone. Vero? Togliamo il ciuccio. Vai. Ancora.
1: Ancora. C'è tempo, c'è tempo.

0: Voice.
1: Avete presente quando tutto gira per il verso giusto? Musica nelle cuffie, sole in faccia, gli amici intorno.
2: E per rendere la vostra giornata perfetta c'è Frisk Sours.
1: Allora che aspettate? Aprite quel barattolo coloratissimo e condividete una Frisk.
2: Sentirete l'esplosione dei gusti fragola o limone e incontrare una nota Sours unica, arricchita con vitamina C.
1: Zero zucchero, ma 100% vibrazioni positive.
2: Frisk Sours, prova il gusto esplosivo della frutta.
3: Puoi passare l'intera notte in bianco, o una settimana intera, avere il sangue blu, o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini. E se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 settembre, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
4: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
5: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone, è mezzanotte, dai!
6: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
5: Oh, Contacta, adoro!
6: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
7: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
8: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
9: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
10: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta sempre.
9: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.
11: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le gocciole Pavesi classiche 500 grammi sono scontate del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
12: NH Collection Hotels and Resorts. Hotel unici, in destinazioni eccezionali. Esperienze straordinarie in tutto il mondo. Prenoti su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
13: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Una nuova birra Forst 00.
2: Assaggiala.
3: Con aroma di agrumi e sentore di erbe.
2: Freschissima, agrumata, senza alcol né zuccheri aggiunti. Perfetta in ogni momento. Forst 00 Citrus and Herbs. Freschezza per natura.
4: Forst 00 Citrus and Herbs ti aspetta a 105 X Masters Summer, dall'11 al 19 luglio a Senigallia.
5: Deghi arredare casa?
6: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
7: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
8: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
7: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
6: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
8: E te lo porto io!
7: Deghi provare!
5: Deghi fidarti!
8: Perché se non deghi, non ci credi!
9: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
10: Ok, e quindi?
9: Voglio un SUV pieno di comfort, magari con due grandi display e un sistema che renda la guida più facile e sicura.
10: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Fai più di 18 km con un litro, hai il sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
11: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione super hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
9: MG. Find your more.
12: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
13: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
12: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
0: Radio 105 presenta 105 Night Express Live.
14: Continua l'appuntamento dal vivo con gli ospiti di Radio 105 in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
15: Mercoledì 8 luglio incontreremo Alessio Bernabei.
16: E siete tutti invitati a partecipare con noi alla serata.
15: Non mancate!
14: 105 Night Express Live, mercoledì 8 luglio con Alessio Bernabei.
0: Scopri come partecipare su 105.net.

0: Lei Baby K, Tuca Macarena 2229, qui con noi il nostro ospite di questa sera, Sandro Nicolo, il dottore dei Cicciobello. Ci piacerebbe, prima di salutarti, fare ancora qualche domanda, perché in realtà c'è tanto sentimento, Ale, dicevamo anche chiacchierando tra di noi, intorno all'immagine, no, del Cicciobello.
1: C'è molto sentimento, ci sono storie che ci hai anche raccontato. Lui, dottore, perché? Perché li ripara, perché è vero che è un oggetto, ma poi non è più un oggetto una volta che l'hai riparato, no?
2: Cioè,
1: Ok, era chiuso il microfono.
0: Ci dicevi poco fa, a microfoni spenti, di quando in questi giorni, durante la tua mostra a Concorezzo, hai visto delle donne, anche adulte, anche anziane, commuoversi tantissimo.
2: Sì, sì, esatto, è stata veramente un'esperienza molto molto toccante, soprattutto la bambina più giovane che è venuta a trovarmi aveva 88 anni e con grande cura lo teneva in braccio come se fosse veramente suo figlio, era ammagliata dallo sguardo di Cicciobello.
1: Ma in un attimo, è come ritrovare le foto di quando sei piccolo, e quelle foto a un certo punto si animano,
0: sì.
1: È un po' questo quello che succede dentro di loro, no?
2: Esatto, sì, alcune ad esempio c'è stato un paio di signore che mi hanno veramente colpito, non hanno avuto il coraggio di varcare proprio la soglia della mostra perché proprio le ha smosse dentro. Ha detto: Sandro, sai, mi sembra di rivedere mia madre, mio padre che me lo regala, certo. Che non ci sono più. Esco e poi torno.
1: Ok, forte. L'altra cosa che mi chiedevo e ci chiedevamo, insomma, secondo me anche tanti all'ascolto, è: visto che non è più in produzione, quindi non si può più acquistare, dove e come li trovi?
2: Cicciobello, devo dire che è molto dispettoso. Non è facile farsi trovare. Lui è un po' una caccia,
0: vedi?
2: Al tesoro.
0: È dall'84, vero, che fuori produzione?
2: È dall'84, quando Sebino poi passò ad altri il testimone, diciamo. Dicevo, è molto dispettoso nel farsi trovare. Una cosa importante che dico sempre a tutti: se veramente ami Cicciobello, devi farti tanti chilometri, ma soprattutto il sabato e la domenica, che è pieno di mercatini in tutta Italia, bisogna alzarsi alle 4. Io punto la sveglia alle 4, prendo la mia bella macchina, prendo il mio amico, perché c'è con me anche Rodolfo che mi aiuta in questa avventura. I nostri due bassotti, loro poi i bassotti fiutano molto perché sono cani da tana, e andiamo alla ricerca ai mercatini di Cicciobello.
1: Anche perché tu c'hai l'associazione Cuore di Pelo.
2: Esatto, l'associazione Cuore di Pelo Rescue Bassotti, che da maggio 2015 si occupa proprio di recuperare e tutelare i bassotti che vengono abbandonati, sequestrati, maltrattati. Noi li recuperiamo
0: e li, date
2: e li facciamo
0: riadottare.
2: Famiglia amorevole che poi li terranno, ecco, finché non si addormenteranno, perché utilizzare non ci saranno più non è bello.
1: Ecco, io ci tengo a dire solo una cosa: che questa cosa di cui abbiamo parlato stasera non è un business, cioè
0: no.
1: Tu lo stai facendo per passione, per amore di Cicciobello, ma in realtà anche di tutte le persone che si emozionano con.
2: Certo, sicuramente sto raccogliendo più materiale possibile per poter risalire a date certe sui vari pezzi. Io invito chiunque abbia lavorato anche per questa azienda o la conoscesse e avesse del materiale che
0: di
2: mi vuole
0: contattarti,
2: anche prestare, così per mettermi a conoscenza, perché è diventato per me veramente uno studio, di contattarmi su Facebook, il mio nome è Sandro Nigro, oppure al gruppo pubblico Cicciobello Sebino Ciccio Clinic.
0: Vabbè, mitico, grazie di cuore Sandro di essere passato da noi.
2: E vuole salutarvi anche lui, giusto farlo sentire.
1: È tutto meraviglioso.
2: Cicciobello tutta la vita.
1: Grazie.
0: Cicciobello tutta la vita. Grazie,
2: ciao,
0: Sandro.
2: Ragazzi.
0: Ciao.
3: Radio 105.

0: Alessio Bernabei, Labram Arena, qui su Radio 105. Lo facciamo o non lo facciamo?
1: Sì, facciamolo!
2: 105 Night Express presenta Rock. Da

0: Una favola da favela.
1: È una favola da favela. Ragazzi, a grande richiesta, ovviamente, visto che domani c'è una data del 105 Summer Festival, non potevamo saltare questa settimana in Rocket a Maria e quindi abbiamo deciso di skipparlo, come accade il giovedì. Ci piace musica rock che viene mesciappata, mischiata, remixata insieme a un pezzo tamarro.
2: Esatto, noi abbiamo queste idee diaboliche. Il buon Mattia Angry Sound fa
1: ci
2: il
1: segue.
2: Sound di questa cosa, quindi sovrappone, mescola, mixa, taglia, cuce, fa tutto quanto, perché secondo noi a un certo punto, passati tanti anni, il rock che divideva dai tamarri si unisce alla tamarria.
1: Esatto.
2: In una splendida cosa che è proprio questa, Rock e Tamarria. Quindi il primo brano di questi due, perché sono due, è di un artista che sono andato a vedere un concerto ed ero il più adulto di tutti.
1: Avril Lavigne.
2: Ed ero anche il più alto e a un certo punto mi hanno pure tirato una cicca di sigaretta sopra la testa.
1: Davvero? E fatta, ti sei bruciato?
2: Sì, mi sono bruciato e mi sono cosparso il capo di cenere.
1: Comunque possiamo dirlo che Skater Boy è stato uno dei pezzi in assoluto più cantati di quegli anni lì, primi 2000.
2: Esattamente, l'album era Let Go, ce ne stavano un sacco, compreso questa.

Attenzione ragazzi, 1997. La conosciamo anche per un'altra canzone più famosa in questo periodo, ma lei è Gala.

0: Avranno detto tutti: madonna, quant'è che non la sentivo?
1: Mamma mia, guarda qui, arrivano i messaggi. Siete belli, siete bravi. Grande Rocchetta Maria.
0: Questa cosa ci fa ridere perché un tempo ci divideva, adesso sì, ci unisce. Le icone rock e le icone tamarre alla
1: secondo
0: fine.
1: Secondo me posso dire Avril con Skater Boy e Gala è una delle migliori.
2: Rock

0: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
1: Saldi straordinari a Fidenza Village. Dal 4 luglio sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
2: L'estate incontra il calcio più iconico di sempre. Porta in spiaggia la leggenda di Ollie e Benji con il telomare di Oliver Hutton, il mitico numero 10. Corri in edicola, solo con Corriere dello Sport Stadio e Tutto Sport.
3: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
4: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con Magnesio e Potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
3: No!
4: Magnesio e Potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
5: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
6: Internet veloce!
5: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
7: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Radio 105.

0: Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione, a 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: I social ci permettono di condividere, informarci e sentire le persone lontane un po' più vicine. Ma se non riusciamo più a farne a meno, la realtà resta in formato verticale. Il mondo è troppo grande per stare in uno spazio così stretto. Se non riesci più a gestire il tuo tempo sui social, puoi chiedere aiuto. C'è molto di più oltre lo schermo. Mediaset per il futuro.
2: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, linea pasta di semola sapori e dintorni Conad, formati assortiti da 500 grammi a 99 centesimi al pezzo. Scopri di più su conad.it.
3: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
4: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
5: Say Yellow to Summer Sales. A Scalo Milano Outlet & More dal 4 luglio saldi fino al 70% sul prezzo outlet. 180 boutique fashion e design con prezzi esclusivi a soli 15 minuti dal centro di Milano. Scopri di più su scalomilano.it. Let's Yellow!
6: Ho comprato una perla nera.
7: E perché?
6: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
7: E perché?
6: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
8: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
9: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
10: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
11: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso.
12: Outmin del 25/3/2026.
13: Estate palco luci! E tu sei pronta? Con Dreamy Beauty il tuo styling è perfetto in pochi minuti. Airstyle Pro 2, look da salone ogni giorno. Pocket Pro 2, styling professionale anche in viaggio. Mini Flow, compatto, leggero, sempre con te. Capelli luminosi, zero crespo, zero stress. Quest'estate il tuo stile è Dreamy. Ti aspettiamo al 105 Summer Festival. Scopri di più sul sito ufficiale Dreamy.
14: Corri da Troni. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
15: Dall'11 al 19 luglio a Senigallia, 105 X-Masters.
16: Sport, musica e divertimento in riva al mare. Più di 30 attività sportive.
15: Workshop con i migliori coach, contest, show imperdibili.
16: E le dirette di Radio 105 con Linda Pani,
15: Moco, Paolino e Martin. E ogni sera, concerti, DJ set e party fino a tardi. Giovedì 16, non perdere l'incredibile show firmato Zodi 105.
16: 105 X-Masters, dall'11 al 19 luglio.
15: Solo
16: con Radio 105.
17: 105.
18: 105.
17: 105.
19: Che storia.
20: Radio 105.
21: Che storia.

0: impazzire. Billy Idol 1982, una delle mie prefe questa.
1: Beh ragazzi, l'hanno incursionato io, tutte canzoni belle, tutte
0: bravo.
1: Oh, è stata, ho detto
0: bella.
1: Mi è uscito un pochino di tamarro, c'ho ancora nel sangue rock e tamarria.
0: Non è tamaro, ma...
1: Beh, vogliamo fare una puntata sul a Roma? Su in quali situazioni si può utilizzare
0: Vabbè, così dai, tra amici, non è offensivo.
1: No, non è mai offensivo. Non è mai offensivo, può essere un richiamo. Cioè, dico però può essere che bello,
0: infatti,
1: che ti rivedi.
0: Vedi che bello.
1: Ok, gran bella puntata stasera, veramente veramente interessante, divertente.
0: Grazie a Sando Nigro che è venuto qui con noi a chiacchierare dei suoi Ciccio Bello. Grazie a te Ale, grazie a Matti.
1: Grazie a te Lucilla.
0: Domani sarai da solo.
1: Domani sono da solo perché c'è la puntata di Baia Domizia del 105 Summer Festival. Quindi ci ritroviamo con il Net Express lunedì sera a partire dalle 21.
0: Esatto, puntuali come sempre. Io vi voglio bene, fate bravi, ma non troppo. Ciao Billy.
2: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
3: Sono le 23 e inizia la replica dello zoo.
4: Attenzione,
5: attenzione,
4: attenzione.
3: Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo. Ciao.
6: Ciao. Ciao.
3: Domanda. Ma voi donne, dopo aver fatto l'amore, a cosa pensate?
6: Parla con voi.
3: 342 41 15 105. Il nostro Marco Mazzoli con la dottoressa Puccioni tratteranno questo argomento con molta delicatezza. Avranno come ospiti in studio anche due comici italiani. Li chiamano i simpatici, ma noi li conosciamo come Paolo Noise e Fabio Alisei.
6: Simpatici.
3: Saluto il prestigioso fonico Pippo Palmieri.
7: Salve.
3: Buongiorno Pippo.
7: Buongiorno.
3: Allora che si fa?
7: Si va.
3: Mettiamo la sigla?
7: Sì.
3: E allora fallo.
0: La chiocca.
8: I simpatici.
9: Aspetta. Aspetta che metto il logo.

0: guarda che quelli lì c'hanno quella roba là, DJ Bacchetta.
1: Amma.
2: E inizia la spasticanza.
3: Tutto track.

0: Lo Zoo di 105, sì. Il programma più ascoltato d'Italia.
1: Buongiorno Italia, buongiorno! Buongiorno, allora, ma è già giovedì? No, non ci credo, è già giovedì.
2: Sì.
1: No,
2: già finito luglio.
3: E tra l'altro,
1: io pensavo fosse martedì. No, giovedì no.
3: Thanks God is quasi Friday.
1: Mamma mia, senti, allora, io ho un problema. Vorrei denunciare anch'io la coppia di deficienti che hanno scalato l'antennone dell'Empire State Building. Cioè, allora, tu immagina mia moglie, cioè, già mia moglie mi rinfaccia ogni volta. No, no, perché ogni tanto magari, non so, capita qualche matrimonio VIP, no? Sì. Si è sposata quella con la remoscia, come si chiama?
3: La Ludovica Pagani.
1: Mamma mia, io lì muta avrei fatto, cioè quella remoscia.
3: Sono sposati un sacco in questo fino
1: sì,
3: scorso
1: sì,
3: fine settimana.
1: Sì, tutti questi matrimoni, milionari, robe.
4: Due VIP anche.
1: E mia moglie mi guarda ogni volta battendo le ditina sul tavolo, come per dire. Io mi ricordo di uno stronzo che aveva promesso in diretta televisiva un matrimonio stellare. E io ogni volta dico, amore, ci sto lavorando. Cioè,
4: no, vabbè, era solo una scusa per far piangere la gente che guardava l'isola e guadagnare un'altra settimana dentro. Cioè, era palese.
1: Bravissimo. Allora, adesso poi vede questi due qua che scalano addirittura l'Empire State Building, rischiando la vita per appendere uno striscione con questa frase d'amore incredibile e dichiararsi eterno amore. Tu immagina mia moglie quanto gli girano i coglioni.
4: Allora, le devi dire che il prossimo mese sono già divorziati.
3: Non è vero?
4: Ma perché speriamo, è andato tutto in questo giro.
1: Bravissimo.
5: Di più cosa puoi fare?
1: Allora, questi due coglioni, tra l'altro, sono saliti a 450 metri d'altezza su un pennacchio in cima all'Empire State Building, rischiando la vita, per appendere questo striscione con la scritta "Quando il potere dell'amore... Aspetta, dove cazzo è? Quando il potere dell'amore vince sull'amore... Cos'è che è? Aspetta. Quando il potere dell'amore vince sull'amore per il potere, il mondo conosce la pace. Una volta compiuta l'impresa, i due hanno iniziato la discesa e sono stati arrestati.
4: Litigando.
1: No. Beh, no, bellissimo gesto, per amor di Dio.
3: Non era neanche la prima volta.
5: Se avessero appeso l'America agli americani, avrei riso di più.
1: sì, una roba. Allora,
4: però se appendevano 1000 goldoni, era più bello, no?
1: Meglio.
5: O un finto Mussolini a testa in giù. Cioè, e le cose strane.
4: Sono quei gadget che compri su Temu.
1: Sì, cioè, sai che su Temu probabilmente c'è. Sì, c'è anche quello. Sì, vabbè, comunque, niente. Vabbè, ragazzi, allora facciamo così. Io adesso prometto di nuovo che entro tot, non sto a dire qua, entro tot farò anch'io il mio grande gesto. Non c'ho tempo.
4: Devi scalare un monolocale di 2,70 metri,
5: sì, a prendere sul soffitto la scritta "abbiamo fatto", dai. Sì.
1: No, perché ogni volta che parlo di mia moglie mi scrivono: "ah, ma tu l'avevi promesso e tu qui".
2: Vabbè,
1: tu
2: ma l'hai promesso, ma non hai mai detto la data, scusami.
3: Ho capito. Infatti.
1: No, avevo detto.
2: No, è stato un errore.
1: Grazie amico, grazie. Bonitico. È stato un errore. Bravo. Senti, poi, altra notizia, c'è chi torna dalle vacanze magari con una busta con dentro delle conchiglie, della sabbia, eccetera.
4: O della polvere bianca.
1: Questa tizia dice: "sono tornata da una vacanza in India con 38 parassiti nel cervello". La madonna.
5: 38 sono tanti.
1: Allora, poi c'è chi torna tipo dall'isola dei famosi, tipo Cecchi Paone, con qualcos'altro infilato altrove. Minchia, ma 38 parassiti nel cervello?
4: Ma diversi o 38 della stessa specie? Perché...
1: Allora, c'è scritto: sono malattie infettive, 38 parassiti annidati nel suo tessuto cerebrale, scatenando un cortocircuito neurologico e psichiatrico.
4: Allora, signora, li spenda due soldi per dormire. Cioè, anch'io ho dormito in stazione.
1: Scatenando un cortocircuito neurologico e psichiatrico.
4: Allora, signora, li spenda due soldi per dormire. Cioè, anch'io ho dormito in stazione in

0: Cavalcioni di fronte al rubinetto e mi lavo il culo e
1: no,
0: e
1: no, allora, io no. Lavare il culo è verso il rubinetto, se lavare la ciolla è verso
2: no,
1: il rubinetto.
2: No, se tu ti metti di fianco, lavi tutto.
1: No, lavi una coscia.
3: No, scusa, in realtà scusa, ci scusa. Si mette giustamente, come dice Marco, di fronte al... Però brava. Se ci entri, in realtà Zeno non c'entra.
0: Come non c'entra?
3: Perché ha le gambe lunghissime, quindi non può stare a
0: cavalcioni. Che cazzo c'ha tuo figlio?
3: No, non è il membro, sono le gambe, cioè a cavalcioni, se no batti.
0: No, allora c'era Massimo Boldi che diceva che lui si lava di retro. Nel senso che lui caga e poi si mette di retro, a lui piace il bidet, quello, sai che gli americani...
2: Ma anche lo specchietto retrovisore per vedere cosa
0: penso
2: sta facendo.
0: Penso di sì. Esatto, gli americani hanno questa libidine che anziché avere il rubinetto che spara l'acqua verso il basso,
2: sì,
0: hanno il rubinetto che spara l'acqua verso l'alto.
1: Che anche ha più senso,
0: sì,
1: in un certo senso.
0: Boh, insomma. Cioè, se sbagli...
1: Per l'anno sì, perché è come quando bevi alla fontanella, l'anno fa...
0: Scusa
1: così.
0: Fabio, tu quando caghi ti alzi poi e ti metti a cavalcioni... Di fronte, no? E ti lavi.
2: No.
0: Minchia culo.
2: No, no, io non lo uso perché nel bidet tengo le ceres in fresco.
1: Sì. Quindi non basta il frigo.
2: Di solito. No, il frigo ormai è pieno di Vex. No,
0: ma scusa,
2: di solito
0: tu
2: uso la doccia.
0: Tu, Paolo, fai la retro? Cioè, tu vai di retro e ti lavi da
1: se devo massaggiare l'ano, sto di ano. Se devo andare di pirlo, vado di pirlo.
3: Ma perché non lavi tutte e due quando lavi?
0: Fai tutte e due, sei già lì.
3: Quando lavi, non lavi entrambe le cose.
1: Infatti, mi alzo e mi rigiro.
3: Ah, wow.
0: Che palle. Cosa, Chica? Ho sentito un bau bau bau.
4: No, sì, perché in realtà è il movimento della mano quando ti lavi. Basta seguire quello.
2: Ah, voi usate le mani?
3: Ah, io non le uso le mani.
2: Io ho io faccio tutto col getto.
1: Scusa, non è quello che sta di fianco al batter, quello lo
3: no, quello è per il batter.
1: E io invece comunque, il batter lo lavo con le mani.
0: Si discuteva di sta roba qua, a un certo punto il maggiordomo indiano inizia a parlare, io guardo e faccio: "Ma che cazzo vuoi tu che ti sei lavato nel Gange fino a ieri?"
1: Buono.
0: E lui si è messo a ridere.
1: È andato a spuntarti tutti i piatti.
0: No, vabbè, frega un cazzo.
2: Andate a farsi il bidet con la tua colazione.
0: Ma io pensavo fosse una roba assolutamente normale. Cioè, mia madre mi ha insegnato: quando hai fatto i bisogni, visto che comunque le minzioni sono contemporanee, no? Magari due gocce di piscio le fai,
2: certo.
0: Io faccio tutto lì, cioè faccio davanti, dietro.
1: A meno che non hai un grande getto e ti pulisci direttamente con la pipì.
3: Ma no, comunque il problema devi insaponare.
0: Io sono assolutamente contrario agli asciugamani bianchi, soprattutto quelli del bidet, dovrebbero farli marroni. Perché
2: comunque... ma dopo un po' lo diventano, comunque no, con pazienza.
0: Cioè, se tu ci fai caso, anche se ti lavi benissimissimissimo, qualcosina rimane sempre.
1: Sì, Marco, perché devi smettere, Marco, devi smettere di mettere dentro tre dita, capito? Cioè...
0: Allora, io non sono mai riuscito. Non sono mai riuscito a lavarmi bene tutto senza lasciare comunque il baffo.
3: È
0: capito?
3: Non bene questo.
2: Non bene, perché devi comprare il bidet specchiato. Il bidet specchiato ti dà quel double check che ti serve per essere perfettamente lindo.
0: Può essere, non lo so.
2: Guarda che sarebbe geniale.
0: Ma io voglio sentire veramente, non è argomento del giorno.
1: Però sempre odio. Bello come argomento.
3: Funziona sì. Sempre. Sì, sì.
0: C'è dove? Al TG5 però mi piacerebbe vederlo.
1: RDS è così, tutto il palinsesto si sparerebbe, cazzo.
2: No, il problema è che ti rimane sempre il sapone.
1: No, allora, il sapone brucia però l'anno.
0: Ma no, allora scusa, adesso io non so voi, i bidet poi hanno dimensioni diverse, no? Però mi capita spesso che comunque il sederino mi rimane appoggiato allo schienale la parte curva, no?
1: Sì.
0: Il finale del bidet. E lì rimane anche.
1: Ma tu lo fai dentro il bagno dei bambini dell'autogrillo?
2: Cioè, tu ti pulisci il culo col metodo Montessori.
0: Ma no!
3: Ma dai, è vero che sei strofinata con la carta igienica prima, però, no?
0: Che casino, ma che lavoro, ragazzi.
1: Scusate, cioè, io sono un grande sostenitore della carta igienica umidificata.
0: No, tu sei il fazzolettino.
1: No,
0: tu sei il fazzolettino ovunque.
1: No, allora, la carta igienica umidificata di fine lavoro, perché non lo fai con la carta normale. No? Poi prendi quella umidificata però al mentolata, che c'è quel fresco l'ano che hai mangiato un ghiacciolo col
2: fresco l'ano
0: col culo,
1: e lì con quella umidificata che è un po' più rigida la fai a pannocchia sul dito e vai ad accarezzare tutte le papille gustative dell'ano.
2: Io ho trovato un metodo molto efficace per
1: fare i denti dell'ano e metti
0: poi con le papille gustative,
1: poi gli dai un giro al vaso dell'ano,
2: cioè le gengive dell'ano.
1: Sempre che non si accenda il motore dell'ano, pensate, là c'è la chiave dell'ano.
2: Certo, devi mettere il blocco a sterzo dell'ano.
1: Hai una grattata alla volta dell'ano.
0: Bel dito che simula che mi dà fastidio.
1: Lei non deve guardare il dito, deve pensare che sia...
2: Guardi la luna!
1: Lano, sia lano. Uno strumento, capisci? Perché poi l'ano cosa tende? Un po' a succhiare e comincia a fare...
0: Basta, basta.
2: Se lei ha dei prolassi, dottore.
1: Sì, ha quella prolassitudine che è...

0: queste robe qui a voi, a parte che voi donne non ci avete i peli sul culo, ragazzi, quello è un dramma, cioè quella roba lì.
1: Vabbè,
0: comunque...
1: ma noi l'abbiamo persi per sfregamento. Però c'è una soluzione per i peli del culo. Sai quei rotoli adesivi che servono a togliere i pelucchi dalle giacche? Ho scoperto che funzionano anche con i tarzanelli.
2: Cioè?
1: Passate veloce, fai fri.
2: Aspetta, ma rullando
1: rullando su giù e rullando a destra a sinistra.
2: No. Ah, rullando.
1: Sai, sono quei rotoli adesivi che fai crack.
0: Scusa, e poi cosa te ne fai? Poi lo lasci lì nell'armadio?
1: No, poi
0: tua figlia si toglie i peli con i tarzanelli.
1: Ah, cosa, sono una bestia? No, ritaglio la parte usata e l'attacco sul muro per vedere esatto, per vedere la progressione dei miei. Ma ho centinaia di foto io, eh. Dice sembrano UFO. No, guarda, non lo sono.
0: Ci colleghiamo con Heidi, è meglio. Oddio,
1: è meglio.
0: Meglio
1: forse no.
0: Non lo so,
2: se neanche
0: vedremo.
2: Per la posta, senti.

0: lassù sulle montagne, il verde, il tepore della brezza, il cielo terso, e poi si gira lo sguardo e si intravede una catapecchia fatiscente. Fuori cataste di legna sottratta a chissà quale casa a valle e cumuli di ferraglie e marciume vario. Urla e fortissimo odore di piscio e polvere da sparo. Indovinate un po' chi ci vive?
1: Ecco. Cazzo. Mamma mia, che dolore. Lo sapevo che quelle cazzo di fave mi avrebbero devastato l'intestino. Porcaccia la Cristo santo, mi sta uscendo dal culo un incidente stradale. Quando avrò finito di cagare dovrò abbattere la latrina e farne una nuova. Ah, che male. Mi sento veramente uno straccio. Forse per il caldo dentro questo posto pieno di merda. Forse per le esalazioni che credo che mi stiano lentamente soffocando. Ma credo che non sopravviverò a questa volta. Ormai sono un vecchio decrepito, pieno di acciacchi. La mia ora è giunta. Lo sapevo che sarei crepato in un posto pieno di merda, riverso nel mio piscio. Ci siamo. È la fine. Porco che male, crepo. Preparati, Satana. Sto arrivando a riempirti di pompini in cambio di coca.
2: Nonno, sei lì dentro. Sono passate 2 ore. Sei ancora a cacare fave? Qui fuori si sono radunati gli avvoltoi. Ma che cazzo stai cacando? Un cimitero indiano maledetto. Esci, dai, che devo pisciare anche io. E dentro lì c'è anche la carta per asciugarmi la patatina.
1: Vai via, nana di merda. Fammi crepare in pace. Sto morendo, cazzo. Anzi, adesso carico la 9 e mi sparo direttamente in gola. Non riesco più a soffrire così. Allontanati dalla porta, perché con tutto il gas che c'è qui dentro potrebbe saltare in aria tutto. Ma che cazzo succede? Cristo, che spettacolo. Questo ultimo latrato di culo ha finito le mie pene. Sono vivo. Sto finalmente bene. Sì, cazzo. Devo festeggiare con 2 destri immediatamente. Spostati dalla porta, stronza, che esco veloce e richiudo la porta. Così il prossimo si fa una bella gasata di merda squaccherella e mi spacco pure 2 risate.
3: Ma che cazzo, nonno! Mi tocca pisciare ancora per terra dietro casa. Le zanzare mi pungeranno nel buco del culo come sempre. Che palle!
1: E non ti lamentare. Anzi, vieni, che ci mettiamo dietro un angolo a vedere chi è il prossimo coglione che si fa una bella annusata di merda soffocante.
4: No.
5: Ma no, ma dove va con la sedina?
2: Oddio, che male la pancina. Meno male che la latrina è libera. E poi la porta è chiusa, quindi nessuno l'ha usata. Meno male. Per fortuna ho portato l'accendino, che paura del buio.
4: No.
2: Mamma, che puzza infernale. Vabbè, ma mi scappa troppo. Accendino. E via, un po' di luce.
4: Ma no.
3: Minchia, nonno, ma quanto cazzo di gas hai rilasciato?
0: Mamma, che botto. Si è vista una carrozzina in fiamme volare per decine di metri. Uno spettacolo che manco i fuochi d'artificio di Monte Carlo possono eguagliare. E poi guardiamo il lato positivo. Il nonno si è risparmiato una pallottola per una volta. Grande Clara, tu sì che pensi green. Al prossimo episodio, stronzi.
6: Ma no.

0: poverina.
1: C'è un pelo di accanimento nei
2: questo è un milione di modi per morire, cioè.
3: È bellissima sta cosa.
1: Che film quello.
3: Oddio, che bello. Clama,
2: mamma mia. Clama
3: che muore la cosa più bella.
2: Allora, finalmente ragazzi, lo dice la scienza. Dopo anni e anni che ci lamentiamo, la scienza ha finalmente pubblicato un documento che attesta che chi in autostrada, nonostante la corsia di destra sia libera, viaggi nella corsia di mezzo, è un idiota, un coglione.
1: Un coglione. Cioè,
2: lo dice la scienza.
1: Oh,
2: autostrada libera, corsia di destra completamente vuota. E lui è lì, fisso, in mezzo, immobile, come se le altre corsie non esistessero. Secondo diversi studi sulla psicologia della guida, chi tende ad occupare inutilmente la corsia centrale spesso lo fa per abitudine, insicurezza o per ridurre il numero di decisioni da prendere durante il viaggio.
1: Certo,
2: ma in realtà, facendo poi bene lo studio, dimostra che è un idiota, cioè proprio un coglione. Cioè sei proprio un coglione. Sai quelli che... Minchia, tu sei in autostrada, vuoi andare un po' più forte degli altri, ti metti sulla corsia di sorpasso, no?
1: Certo.
2: E quello sta lì, sai che poi ondeggia un po', no? Perché ha quell'andatura media che lo distrae anche, quindi si può permettere...
1: Ma tu puoi aggiungere un numero infinito di corsie di sorpasso e lui sarà sempre sull'ultima.
4: No, bravo. Sull'ultima cioè, magari,
1: allora,
4: in mezzo.
1: Allora, se tu... No, perché se tu vedi l'autostrada che hanno fatto adesso a quattro corsie, no? Quella per andare verso Venezia da Milano.
2: Sta sempre sulla seconda quella.
1: E comunque romperti i coglioni. Metti sette corsie e sempre sulla sesta che ti rompe i coglioni.
4: Ma ve lo dico, allora, nel nuovo codice della strada, se stai in quella corsia lì, puoi essere multatissimo. E poi, importante in teoria se passa una volante della polizia, in teoria le leggi sono così, poi è ovvio che bisogna metterle in pratica. Però quello che volevo dire è che è importante, visto che ci sono questi piombati nella corsia di mezzo, è importante sapere che c'è differenza tra il sorpasso e il superamento. Se tu sei nell'estrema corsia di destra e ti ritrovi un imbecille alla tua sinistra, non importa che tu faccia il sorpasso, quindi tu debba rallentare, superarlo, andare nell'estrema corsia di sinistra e poi rientrare. Quello è un sorpasso. Se invece te vai lineare sulla corsia di destra e lo superi, ovvero te lo lasci alle spalle, non stai facendo niente di irregolare.
3: Scusate, secondo me mi fate troppi problemi. C'è una corsia libera gialla proprio a destra.
4: No, quella non quella si può usare. No. Quella non
2: sempre
4: si può usare.
2: Invece, purtroppo in America puoi superare a destra.
4: Quindi anche qui.
2: No, non puoi a destra. Come
4: sì, è il superamento, è il sorpasso che non va bene. Cioè tu sei nella corsia centrale e passi su quella estrema di destra per superare quello nel mezzo e poi rientri, lì quello è vietato. Se te invece sei sull'estrema corsia di destra, stai andando e poi c'è quello piombato che sta nella corsia centrale e lo vuoi superare, non importa che vai sulla corsia di sorpasso,
3: ma se io
4: puoi
3: sono...
4: passarlo serenamente sul tuo lato.
3: Se io sono a 2.30 che sto zizzagando,
4: quello non va bene perché 2.30 hai già superato,
2: appunto,
4: e ha ragione Marco, sei un criminale.
3: Che cazzo.
2: No, in America puoi superare a destra e sinistra in autostrada, quindi tu sei veramente nel caos più totale, perché hai il coglione che sta, anche in America c'è il coglione che sta nel mezzo, e tu vedi ste macchine che zizzagano a destra e sinistra, ed è normale che accada un incidente ogni 4 minuti.
1: Però c'è da dire,
2: sei americano,
1: c'è da dire
2: americano.
1: Che negli Stati Uniti le strade sono larghe e spesso dritte, quindi la gente tende ad andare col cruise. Cioè di solito non sorpassi quasi mai perché la gente mette il cruise e va dritta tutta alla stessa velocità.
2: Allora funziona così: quando fai un lungo viaggio, no, e prendi l'autostrada ed è dritta, hai ragione tu, tipo diciamo Miami-Orlando che sono 4 ore, non c'è una curva a morire.
1: Certo.
2: Allora cosa succede? Che la gente mette il cruise control, uno, e quindi si distrae perché la macchina tira dritta, ma non è che sterza. Poi c'è chi ha la macchina che guida da sola, vabbè, ma quelli sono dei fighi pazzeschi.
4: Ogni riferimento a cose, persone, puramente casuale.
2: No, il problema qual è? Che se, diciamo il limite è 55, ok? Che sono quanto? 110?
1: No,
2: 90. Se tutti vanno a 100 miglia, tutti, la polizia non ti può rompere i coglioni e multa quello che sta rispettando il limite. Cioè, pensa alla malattia mentale.
1: Che è un vecchio all'ultimo anno di vita che sta cercando di arrivare all'ospedale.
2: Diciamo, Puccioni, che sei in un gruppo, no, di macchine che stanno andando tutte nella stessa direzione, ok?
4: Sì, ok.
2: Se quello davanti inizia ad accelerare, anziché mantenere la media di 55, prevista, o 65, poi è il limite, ma inizia ad andare a 90 e tutti lo seguono e vanno a 90... se tu sei nel gruppo dei 90, la polizia non ti dice un cazzo. Tu invece che vuoi fare il bravo cittadino, vai a 55 e ti pigli la multa.
4: Davvero?
2: Perché stai intralciando il traffico.
3: È un pericolo. Anche quelli che vanno troppo piano è un problema.
4: Anche in Italia comunque.
3: No, in Italia sto dicendo. Okay, in Italia spesso e volentieri ti trovi i cretini che dicono, sì, il limite è 50, non mi devi rompere i coglioni.
2: Sono quelli di Como, sono quelli di Como col cappello e hanno
3: 75 anni. Dietro vedi anche quelli coi caravan che lanciano le asce di guerra. Che dicono, accelera! Vai! C'è una roba devastante, capito? Oh, sì. E è pericoloso perché la gente poi tende a voler sorpassare perché si è rotto il cazzo io.
2: Basta, mi hai capito, hai rotto il cazzo.
3: E poi, sai che
2: c'è l'infameria telefonica!
3: E poi a un certo punto...
2: Pippo, taglialo! Taglialo il parolone!

0: brutti scassati! Fate uno scherzo a mia moglie! Ad agosto ha prenotato un campeggio in Toscana, ma si è dimenticata di versare la tassa di soggiorno di 33 euro.
1: Aia.
0: Da lì è partito uno scambio di email infinito con il sito del campeggio per questi cazzo di 33 euro, che è finito ieri con la prenotazione confermata. Ma secondo me mia moglie dovrebbe fare due chiacchiere con il proprietario del campeggio.
2: Sì.
0: Vi dico solo che odia le bestemmie.
3: Round one.
1: Hai fatto il porco porco.
4: Pronto?
5: Sì, buongiorno signora, la chiamo da Alpes, per il campeggio Alpes.
4: Ah, ok, buongiorno.
5: Buongiorno a lei. Senta signora, mi scusi, la chiamo perché mi si è creato un problema riguardo alla prenotazione per via della tassa di soggiorno, non è stata pagata.
4: E l'ho pagata poi.
5: L'ha pagata, ma non è arrivato nulla qua.
4: No, no, l'ho pagata perché mi hanno scritto che dovevo pagarla subito, qui 33,60 euro.
5: Sì.
4: E così ho fatto bonifico immediato, quindi mi è anche arrivata la mail che è tutto a posto.
5: Sì, ho è il sito che si occupa, però non siamo noi, io sono loco. E però fanno su dei casini, perché quando è arrivata il versamento, noi si è già data via la piazzola, si è già data via il posto. E adesso lei la chiamo perché dice ha fatto il versamento è arrivato, però il posto si è già dato via.
4: Ma che discorso è? Avevo già pagato 1300 euro, erano qui 30 euro, lì il problema.
5: Sì, no, capito.
4: Come fa a essere andato via al posto?
5: No, è andato via perché allora la tassa di soggiorno era prevista da pagare al lato della prenotazione, è cosa che lei non ha fatto.
4: Perché inizialmente non c'era, poi mi era arrivata una mail che dovevo pagare
5: una sega.
4: 33 euro e 60,
5: no, scusi, scusi.
4: E io li ho pagati.
5: No, mi scusi, non c'era una sega, cioè la tassa di soggiorno è scritto a caratteri dubitali direttamente sulla prenotazione. Non c'era una sega, cioè sempre perché c'è scritto anche sul sito, guardi, ce l'ho aperto adesso davanti, c'è scritto sopra. No, questo c'era. Lei non ha pagato, non ci ha riferito questa roba, e noi si è data via la piazzola.
1: Aia, aia, aia.
4: E quindi adesso cosa facciamo?
5: Ah, non lo so, ce la deve prendere qualche. Io la piazza non ce l'ho, al limite.
4: Io ho pagato intero, cioè io ho pagato tutta la mia quota.
5: Sono una sega io, signora, quindi, cioè, nel senso, le spiego il problema. Qua, il posto è piccolo, è piccino.
4: Sì, no, sto ascoltando, però mi sembra assurda questa storia. Io ho pagato tutto, adesso mi dice che non c'è più il posto.
5: Sembra assurdo a me, lei prenota e non paga la tassa di soggiorno, scusi signora, però porco. Nel senso, qua c'è una tassa di soggiorno a pari, non l'ha pagata e io dove al posto.
4: Sì, vabbè, non ci stiamo rendendo conto che io avevo pagato 1300 euro e mancavano solo 30. Non ha senso questa cosa, vero?
5: Ma
4: e comunque 30 poi sono anche stati pagati.
5: Sì, ma un senso per lei, ha senso per me che c'è un buco vuoto dentro il campeggio lo riempio, mi arriva e dice mi chiama e dice vada la prenotazione a L casi, io fermo il posto. E poi dice no, mi richiama e dice vada non ha pagato la cosa. Allora io non fermo il posto e rimetto il posto. E poi porco no. E mi chiamo un altro e mi mette il posto. Allora io rifermo. Poi chiamo lei per scrupolo, la chiamo, perché sennò io batto coglioni. Batto coglioni sui scogli, scusi. La chiamo per scrupolo. Però porco continuate a cambiare. E qua è un posto serio,
4: ne ho. Intanto lei non mi deve bestemmiare addosso.
5: Io non ho bestemmiato, porco. Io ho bestemmio. Chi ha bestemmiato?
4: Allora cosa devo fare?
5: Allora con me la vedo io e gli fa il culo adesso a questo porco mi crea sempre questi problemi. Non so, si può trovare un altro periodo. Lei doveva partire, doveva arrivare a 17,8?
4: Sì.
5: Non c'è posto. Non c'è posto. 17,8 non c'è posto. Si può fare la settimana successiva? Oppure la settimana precedente, una cosina ancora c'è, però c'ho un bungalow.
4: La settimana prima e quella di Ferragosto non costa anche di più.
5: È certo che costa anche di più, la settimana di Ferragosto. È certo. Volete venire a buona delle fate e volete pagare un cazzo. Non lo so, vediamo un po' lei.
4: Allora lei riesce a parlare con Arnold per capire cosa è successo, se riescono a darmi indietro i soldi e poi vediamo.
5: Aspetti signora, non ha capito. Sono cazzi suoi, perché cioè non è che posso fare il segretario suo che mi sbaglia a fare le cose col corco e mi lascia il buco e cose. Con altri ma se ci parla lei. Io le dico a lei, se vuole la settimana di Ferragosto c'è da pagare 450 euro in più. Se vuole la settimana dopo, quella che arriva il primo di settembre, si paga anche un pelino meno, 125 euro in meno. E se no, signora, si attacca il cazzo, non so che dirle io, cioè ho il campeggio pieno. Ma arriva la gente oggi sto al telefono a rompermi i coglioni, mi prendo l'azione sbagliata, 33 euro e mezza.
4: Adesso cerco di capire col smash cosa è successo e cosa posso fare.
5: Però lo vuole sto posto o no, signora porco, perché io devo fermare i posti, cioè la gente mi arriva con i camperi.
4: No, perché lei è troppo cattivo con me, mi sta continuando a bestemmiare addosso. Non è la maniera di così trattare la gente.
5: Ma scusi,
4: io ho pagato 1300 euro e lei mi sta continuamente a bestemmiare addosso.
5: Ma scusi, io ci capo di questo lavoro però, eh. Io ci capo, porco sono 3 mesi d'estate si lavora. Ani, è il porco. Ma si lavora 3 mesi d'estate, lei mi lascia il buco, io lo riempio il buco. E poi
4: ma secondo lei io ho pagato 1300 euro e non pagavo quei 33 euro?
5: E non lo so, signora, sono cazzi suoi, che cosa le devo dire? Cioè, morti di fame anche per 10 euro. Cioè, gente mi vende la Coca-Cola a 2 euro, no, 1 euro 80, porco, ma compra 2 euro. I gelati, devo cancellare il prezzo dei gelati perché i bimbini, ah no, costa troppo.
4: Ma lei chi è il titolare di questo campeggio?
5: Io sono il proprietario. Mariano Vellani.
4: Ma è la maniera di trattare le persone?
5: Ma porco chiamo, tratto la gente come fare a me. Il campeggio è mio, vedi un po'. Viene in Toscana e sta adatta, e porco.
4: Vabbè, adesso io cerco di capire con il cinese, in posto non lo voglio.
5: Allora, chef, cancelliamo questa prenotazione, così. Sennò si fa un altro casino, porco. E mi tocca. Io cancello la prenotazione AL146 e la sostituisco con ZOD105 che le ha fatto uno scherzo. Sono lo Zodi. Alice, sono Fabio Lisei dello Zodi 105, uno scherzo di tuo marito.
2: Simpaticone.
4: Scherzando?
5: Sì.
4: Ma che cazzo? Mi ammazzo quando lo vedo.
5: Mi sembra il minimo. Per tutta la settimana che state in Toscana non gliela devi dare mai.
4: No, vabbè. Minimo, cioè.
5: Minimo.
4: Dai, minimo avrò il ciclo.
5: Un bacio grande, Alice, stai bene?
4: Sto benissimo, sì, mi è stata un'agitazione.
5: Immagino. Ricorda sempre, quando c'è l'agitazione, un bel porco e cura tutto, ok?
4: Porco, veramente.
5: Un abbraccio grande, ciao Alice!
4: No. Ciao!
6: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi! Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così! Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
7: Io voglio. Questo è il nuovo personaggio.
8: Franco Sensation.
9: Era Franco Sensation.
7: È bene, porco è bellissimo.
9: Dai, porco. Non c'era in Franco Sensation. Quello è il Tonelli, che è il nonno di uno dei miei migliori amici.
7: Mi piace. Prova tu, Puccioni, che sei toscana. Vai.
10: Ma vai, non lo so fare bene come lui.
7: No, ma fai un bel porco, vai, lancia la pubblicità così, dai.
10: Porco. Chiudono.
9: Ma te un tu c'hai una bestemmia tutta tua, no? Non lo fare.
8: Ma stava per fare!
10: No, ma che sono grulla!
8: Ci sei anche pensato! Non ci pensava!
11: Cari ascoltatori, quest'anno Fabio ha deciso che passerà le vacanze in Messico. Ecco il suo tour. Giorno 1. No. Tijuana, situata al confine con gli Stati Uniti, è considerata una delle città più pericolose al mondo. La violenza è legata alle guerre tra i cartelli per il controllo dei traffici illeciti. Giorno 3, Ciudad Juárez, storicamente nota come una delle città più a rischio del pianeta. I numerosi omicidi e rapimenti sono causati principalmente dal narcotraffico. Giorno 5. Se ci arriva, sarà ad Acapulco, famosa località turistica. E oggi devastata da guerre tra bande criminali che hanno fatto impennare il tasso di omicidi. Buon divertimento.
7: Sei sicuro, Fa?
9: No, cioè, io ho trovato un posto carino in Yucatan che si chiama Varazes. Non c'è un cazzo.
8: Bello.
7: E c'è il proprietario del posto.
8: È porco.
7: Porco.
8: Porco da Acapulco. Silenzio, amici.
12: Ho comprato una perla nera.
13: E perché?
12: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
13: E perché?
12: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
14: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
15: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Una nuova birra Forst 00.
2: Assaggiala.
3: Con aroma di agrumi e sentore di erbe.
2: Freschissima, agrumata, senza alcol né zuccheri aggiunti. Perfetta in ogni momento. Forst 00 Citrus and Herbs. Freschezza per natura.
4: Forst 00 Citrus and Herbs ti aspetta a 105 X Masters Summer dall'11 al 19 luglio a Senigallia.
5: Hai voglia di staccare dalla routine quotidiana?
6: Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con un rifornimento da 25 litri ricevi subito in omaggio il materassino gonfiabile Kuwait. Le massime prestazioni per il tuo motore. Il massimo del relax per le tue vacanze. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait. Muoviti più liberamente.
7: Deghi arredare il tuo giardino?
8: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
7: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
8: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
9: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
8: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
7: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
8: Deghi provare.
7: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
10: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
11: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
12: Proteggi la tua idratazione. Corf Hydrabank 100 ore è la linea studiata per aiutare la pelle a trattenere l'acqua, lasciandola idratata fino a 100 ore e rendendola più fresca, tonica ed elastica. Hydrabank 100 ore, il lato fresco dell'idratazione. In farmacia. Corf, Advanced Skincare Solutions.
13: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
14: Attenzione, attenzione, attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo. Questo è lo Zoo di 105.
15: Nel nome del Padre, nel nome del Padre,
16: del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Si può fare musica in ogni momento, ma senza una tromba nessuno strumento. Ti faccio un esempio. Alziamo le mani, battiamo.

0: L'altro giorno leggevo su Billboard, no? Che parlavano di Madonna e dicevano è un po' un accanimento il suo.
1: Sì.
0: Ma scusami, c'ha 67 anni, è ancora in forma.
1: È
0: una bella donna.
2: Ma
0: non
2: sei una baracca.
0: Ma non è una baracca.
1: Ma dai, catapecchia.
0: Vabbè, ma se uno ha ancora da dare, e comunque in un mondo dove la musica fa cagare, dove Holly è il più figo del momento.
1: Oh, vabbè.
0: Cioè, scusa, Puccioni. Nel senso,
3: Puccioni,
0: se può cantare un pizzaiolo grasso con i baffi, cioè è giusto che canti. Madonna, comunque, ha fatto la storia della musica.
3: Sì, sai cos'è? Che deve smettere di fare la sexy, magari. Cioè,
0: vabbè, ma lei è quella roba lì, è sempre stato un po' un troione. Lo
3: sì,
0: sai,
3: però vorrei evitare l'effetto. Ti ricordi Cher quando fece quel video?
0: Aspetta. Vabbè, ma Cher è una baracca da sempre.
3: Cioè,
0: da quando
3: era una baracca anche a 50.
0: Sì, cioè, non è cambiato nulla. Cioè, è una baracca da sempre. Però, se uno ha ancora da dare a livello artistico,
2: certo,
0: poi,
2: è giusto.
0: Poi,
3: guarda Orietta Berti.
0: Uno è libero di andare a vederla nei concerti o comprare i suoi dischi. Se non ti piace, non te la caghi e via. E basta.
2: Infatti, vale anche per il pizzaiolo grasso.
3: Però, vedi, in questa canzone lei ha cercato una più nana di lei. La Puccioni si è ufficialmente arresa, ragazzi.
0: Guarda che stia scherzando Holly, lo sai. Cioè,
2: esatto.
0: Cioè io ho sentito giusto tre canzoni che mi ha fatto ascoltare la Puccioni.
2: Una ti piace.
0: Ti sto giudicando, ti sto giudicando da gelosone, ma da zoo. Si scherza.
2: Ok, bravo.
3: Anche con Alfa ce l'abbiamo proprio su.
0: No. Sei un Vasco Rossi che non ce la farà mai, ma va bene.
3: Non esagerare, Vasco Rossi. Dai.
2: No, però ce l'ha un po' di quella roba là, secondo me. Poi vediamo se resta. No.
0: Il gioco dello zoo da quando è nato è quello di massacrare chi
3: è in auge e farci odiare da tutto lo
0: Star System. Ma certo, ma tanto cosa cambia? Perdonami, cosa cambia?
3: Che dobbiamo pagare i concerti.
2: Beh, ma è giusto.
3: Ma sai io per fare amicizia di nuovo con Sfera quanto ci ho messo? Che era incazzato nero perché il giorno che si stava facendo i cazzi suoi dall'estetista. Lui, nostro fan. Nostro fan.
1: Cioè, va dall'estetista?
0: Beh, un po' culattone però.
3: Quel giorno...
1: Eccola. Sfera va dall'estetista.
3: Quel giorno... Che cazzo ne so? Che cazzo me ne frega a me?
0: Fallo finire. Dai, allora,
3: ed è partito a tuonare Marco nel periodo proprio in cui ce l'aveva a morte. Ma c'è rimasto male. Mi dice, ma io che cazzo gli ho fatto a sta gente? Gli voglio anche bene. E allora c'era rimasto male.
0: Ma è così, ragazzi. Allora, dal momento in cui lo zoo ti prende di mira, vuol dire che in qualche modo ti vuole bene.
2: E che sei arrivato.
0: Esatto. Cioè, se non conti un cazzo, noi non ti nominiamo.
3: Scusate.
0: Cioè, il gioco è quello,
3: ma
0: no? Scusa.
3: Guarda che
2: ma che problema c'hai?
3: Allora, tutti tranne te vanno dall'estetista.
0: Scusa, Fabio, ma la domanda da fare vera è: ma tu cosa ci facevi dall'estetista, Paolo? Scusa.
3: Ma io non ero dall'estetista.
2: Era lui che era dall'estetista e ascoltava la radio.
0: Ah,
1: ma
0: Sfera
1: va dall'estetista.
3: Ma credo di sì. Cioè, prende la cura del proprio corpo. Non
0: ma
3: so.
0: Guarda che tutti sti rapper, quelli che fanno tutti i cattivoni, robe, poi si depilano il cazzo, il culo, fanno lo sbiancamento anale.
3: Fanno palestra, si lucidano.
0: Che poi ho scoperto alla cena di Ferrara,
3: sì.
0: La meravigliosa cena che abbiamo fatto a Ferrara per la festa dei 50 anni con 6 mesi di ritardo.
3: Sì, la festa dei 50 anni.
0: La bellissima
3: anni
0: stanza d'albergo che hanno dato agli altri e noi invece hanno fatto tornare in autobus.
3: 4 ore di strada.
0: Ho scoperto che il 90% di 105 si è fatto lo sbiancamento anale.
3: Ma che cazzo dici?
0: Te lo giuro, Paolo.
3: No, allora, come sei entrato nell'argomento sbiancamento anale a tavola?
0: Vabbè, non lo so, no, eravamo fuori, fuori a fumare.
2: Che non era orale?
0: No. Allora, la cosa, come si chiama? Oddio mio, quella che fa il mattino.
3: Audrey Hepburn.
0: No, Ilenia.
3: Ilenia,
0: proprio con grande gioia, ha detto: Sì, io mi sono sbiancata l'ano. E Paolino fa: anch'io.
3: Ma Paolino che si sbianca l'ano per cosa?
0: Per
3: imitazione. Ah, per le serate, sai che ormai si fa di tutto per intrattenere.
0: Ma infatti, perché uno si sbianca l'ano? Non riesco.
3: Non l'ho capito, sì.
0: Capisco la donna, perché magari è antiestetico, perché ci sono delle donne che nascono già con
1: ani brutti
0: sì. Esatto,
3: l'ano magari scuro della donna è bello, però
0: no,
3: il buco
0: no,
3: è l'otre di Satana,
1: no. Però la tazzina d'espresso, proprio il fondo della tazzina di espresso è brutto,
3: troppo
0: sì, esatto,
1: cioè quando proprio vedi caffè borbone brutto.
0: Sì, troppo,
1: non per il caffè borbone,
3: ci scusiamo con borbone.
0: Però Paolino, perché Paolino ha dovuto sbiancarsi l'ano
3: e scurirsi i denti? Cioè quella cosa che
1: secondo me, perché quando ti trapiantano i capelli ti si scurisce l'ano.
2: Vogliamo dire qualche altra cosa?
1: Può darsi sia un effetto collaterale del trapianto.
3: Oddio,
1: no?
3: Che bello.
0: Ma comunque, ragazzi, io voglio aprire un fan club di Paolino sui social.
1: Ma è difficile riempirlo.
0: No, è una roba, è stupendo.
3: È
0: stupendo,
3: San
0: stupendo.
3: Paolino lui.
0: Sì, perché lui, allora, lui è il giornalista di Spider-Man. Ve lo ricordate, quello col sigaro in bocca?
2: Sì.
0: Maledetto Spider-Man.
2: È lui.
0: Ha sempre gli occhi socchiusi. Musium. E sembra, sai, quei pulcini appena nati. Sì. Sai che c'è ancora la testina.
1: Un aquilotto.
3: Sì, che poi è un bonaccione.
0: No, buono.
3: Subisce, poverino.
0: Bisognerebbe pestarlo a sangue, bisognerebbe picchiarlo.
1: Vabbè, però non puoi infierire.
3: È grosso, Paolino, mica.
0: No, è quello. Ecco, allora io sogno un ring dove c'è Jake La Furia che pesta a sangue Paolino.
3: Sì, sì.
0: Ma così, ma per
3: commentatore, però abbiamo Martin.
0: Ricordi, Martin!
3: Fagliendo! Era Paglietti!
1: Come sia diventato Paglietti da fare Getta lo stesso lui. No. Salutiamo Martin.
2: Era Frangenga.
0: No, scusa, spiegala però, perché gli ascoltatori.
3: No, non possiamo far sentire.
1: Non si può, non si può.
0: No,
2: ma loro
0: dai,
2: sentite,
0: bisogna.
2: Era una crasi, ve lo giuro, Frangenga.
3: E allora, se è una crasi, facciamolo sentire.
1: Poi la sentire.
0: Dai, facciamolo sentire.
4: È stato cancellato dalla chat.
3: No!
4: No! Non c'è più.
3: Chi è il verme bastardo? No. Possiamo farci una canzone per Spotify? Recuperami l'audio adesso.
1: Vabbè, insomma, loro quando iniziano la puntata salutano sempre Fargetta, che è regia. Sì. Paolino dice: ehi, regia, grande, super. E Martin dice il nome Fargetta. Fargetta. E dovrebbe dire Fargetta dopo la parola Walter. Quindi, in regia, Walter Pindetti.
2: Fargenga ha detto:
1: Fargenti.
2: Fargenga.
1: Basta. Non è uscita benissimo.
2: È una crasi.
0: No, è una crasi perché è una crisi. Siamo. Non è una crasi. No. È una crisi.
2: Sono certo.
3: Ti vogliamo bene, Marco.
0: Madonna, tu devi aprire un manicomio, Puccioni. No, mettila, c'è Gnagno, dai.
4: Andiamo.

0: Stagno 5. La leggenda continua. Non muore mai.
1: Proprio come Leone. Ouch.
2: E ciao a tutti, carissimi biscottini miei. Ovviamente sono io, il vostro Max, sempre a narrarvi la genesi dello zoo. L'anno è più o meno ai giorni nostri e siamo a Pavia. I ragazzi devono partire con il tour teatrale, ma serve qualcuno che metta il grano. Ma quando tutto era perduto, da un cumulo nebuloso di cromosomi, ecco apparire Paolo Ruffini, disposto a produrre il tour.
3: Allora, bimbi, io ormai non faccio altro che produrre spettacoli teatrali. Quindi sì, ve la do volentieri una mano, così ci si diverte a bestia.
4: Sono proprio felice che tu sia comparso per far andare avanti la trama, sti cazzi maremmati.
3: Partiamo dal copione. L'ho letto e non mi dispiace a bestia.
5: Beh, lì ringrazio il cazzo, l'ho scritto io.
3: E certo, Fabio, mi ricordo che te sei l'autore numero uno fin dai tempi di quando lavoravamo insieme a Montana Caffè.
4: Ok ragazzi, mi piacerebbe molto rimanere qui a sentirvi farvi i pompini a vicenda, ma siamo qui per fare brainstorming e poi io devo montare le scenette, catafalco fantacalcio.
3: Hai ragione Marco, in ogni caso secondo me dovresti raddrizzare il tiro e sistemare lo spettacolo.
4: Uff, ok, dai, rimettiamoci mano, passa l'acqua putridoida.
2: Così i ragazzi, come dei rimandati a settembre, si rimettono in moto per fare un mega brainstorming. Si mettono tutti intorno ad un tavolo, come se fossero dei veri creativi pubblicitari, e avanzano idee.
4: Allora ragazzi, per quanto il copione scritto da Fabio sia relativamente perfetto, bisogna raddrizzare il tiro e dobbiamo farlo tutti assieme, Oleandro e Baobab.
5: Beh, lì sì, ma comunque è solo una scusa per darvi l'illusione che il vostro parere abbia una rilevanza, quando invece non è così.
4: Esatto, e per allungare il brodo e fare una puntata in più. Quindi forza, qualcuno ha delle idee? Sandro Pazzo Mangiatopi?
6: Zio Faus, secondo me sarebbe bello se facessimo un DJ set coi pezzi degli anni 90, ne?
4: Wender, ma cosa c'entra col teatro, fichi fichi troiettine?
6: Ah, boh, però spacca la dance degli anni 90, ne?
4: Scusa, ma tu cosa sai di questo copione?
6: Boh, so che mi piacciono gli anni 90.
4: Ah, lascia stare. Qualcun altro ha qualche idea?
7: Perché non ci facciamo sponsorizzare da Antonello Panzerotti, sapore genuino dal 1984?
4: Ma c'è già Ruffini a fare la produzione, Pippo, sbrudellata del fanfarone.
7: Ah, allora potrebbe esserci il bisogno di deambulatori fumagalli per migliorare l'autonomia e sicurezza della tua camminata.
4: No, cazzo, niente marchette. Qualcuno non ha un'idea che sia intelligente? No, Letizia, non possiamo fare un film, o meglio, non ancora. Dai, tirate fuori qualche cosa di utile. Su, Lucilla, tu che sei laureatissima.
8: Il teatro nasce nell'antica Grecia come rito collettivo in onore del dio Dioniso. Nel tempo si è evoluto dalla tragedia al teatro di strada medievale fino alla nascita della regia moderna.
4: Ah, sei proprio laureatissima. Ma mi serve qualcosa di utile. Maggioni, tu? Ma che cazzo, capisco perché Ruffini è venuto da noi. Dai, altre idee?
9: Ciao Marco, sono Viale. Secondo me potresti fare tutto lo spettacolo con questa canzone, senti. Up and
4: down, down, down. Dai su, ma basta Viale, ci hai rotto il cazzo con sta minchia di up and down.
3: Acciderboli, ma qualcuno ha detto down?
4: Ragazzi, così non va bene però, no. Babbo stronzo col topazio.
5: Beh, lì c'è motivo, se penso sempre a tutto io.
2: I ragazzi non stanno prendendo un pesce nemmeno pasturando. No. Così, colto dalla disperazione, Marco decide di mettersi in contatto con un altro pianeta, in cerca del consiglio del vecchio saggio.
4: Marco chiama Leone, Marco chiama Leone, rispondi Leone, cazzo merda culo.
1: Out, mazzò, da quando me ne sono andato, ti sei circondato solo di disadattati. È per quel che è arrivato arruffato, ruffino, ruffologo.
4: Già. Beh, hai qualche idea forte per lo spettacolo, sushi, sashimi, melanoma?
1: Out, mazzò, se ti faccio un monogolo io, ci avrai un'affluenza che viene a tutti gli influenti.
4: Ok, ma per il resto, Buzz Lightyear frocio?
1: Cazzo me ne frega, basta che metti il mio monogolo e la gente viene, fanculo, out, a davadai.
4: Beh, sostanzialmente non è cambiato un cazzo. No. Ma un momento, ma Paolo? Paolo, tu hai idee, culo minchia sassari?
10: Ingasi.
4: Tutto qui?
10: Inga, no Marco, c'ho dell'altro.
4: Dai cazzo, dimmi se hai davvero delle idee, pappalardo ciuccia merde.
10: Ce l'ho, Inga, in America.
4: Cosa vorrebbe dire?
10: Inga, facciamo un balletto tutti insieme sulle note di in America, Inga. E poi ci facciamo lanciare la bamba dagli sputapallini, Inga.
4: Ehi, ho appena avuto un'idea geniale. Facciamo un balletto con In America.
10: Bella idea, Marco. È proprio un genio, cazzo. È tutta la vita che sogno di fare un balletto canterino.
4: Canterino? Un momento. Aspettate. Ma se invece... Ehi, ehi, ehi, fermi tutti. Sì, facciamo un musical, La La Land, porca troia.
2: Questa non ve l'aspettavate, eh?
11: No.
2: Preparatevi che questa storia, che è assolutamente vera, ha dell'incredibile. Non perdetevi i prossimi scoppiettanti episodi. Proud to be Gnagno.
12: È Gnagno 5 che è gran figata.
4: Paolo è identico, però, sì. Cioè proprio identico.
11: Sì, sì, sì,
4: eh.
11: Infatti, roba, gli ho detto, cerca di farmi più simpatico, così sono troppo reale.
13: Che falla un po' di parodia.
4: Dai, sperlacchia Paolo, vai.
14: Cari ascoltatori, si gioca. Prenotatevi lasciando il vostro numero di telefono al 342 4115 105. E come ormai saprete, solo i più veloci giocheranno con noi.

0: 1893, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi, ma mi ascolti?
3: Sì, certo.
4: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90€, solo da Old Wild West.
5: Emma arriva per la prima volta live negli ippodromi con due concerti imperdibili. Il 2 luglio all'Ippodromo delle Capannelle di Roma e il 9 settembre all'Ippodromo SNAI San Siro di Milano. Info e biglietti su ticketone.it.
6: Tutti vogliono gli ottimini, i biscotti tradizionali di pasta frolla semplici e gustosi. Per una colazione ricca di gusto ed energia. Ottimini di Bella, dolce passione mediterranea.
7: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Tronie, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Tronie, non ci sono paragoni.
2: Hai voglia di staccare dalla routine quotidiana? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con un rifornimento da 25 litri ricevi subito in omaggio il materassino gonfiabile Kuwait. Le massime prestazioni per il tuo motore. Il massimo del relax per le tue vacanze. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait. Muoviti più liberamente.

0: le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: I social ci permettono di condividere, informarci e sentire le persone lontane un po' più vicine. Ma se non riusciamo più a farne a meno, la realtà resta in formato verticale. Il mondo è troppo grande per stare in uno spazio così stretto. Se non riesci più a gestire il tuo tempo sui social, puoi chiedere aiuto. C'è molto di più oltre lo schermo. Mediaset per il futuro.
2: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la lonza di suino a fette al chilo è scontata del 40%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
4: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. 2 al prezzo di 1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
5: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
6: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai. E inizia per F.
7: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
6: Brava Samira!
7: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
6: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
7: Riso Flora, non scuoce mai.
8: No, sì!
9: Brava!
8: Beh sì, domani dovete darci la rivincita.
9: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
8: Un appuntamento galante?
9: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
10: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
11: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
13: Che storia!
14: Radio 105.
13: Che storia!

0: gioca Tocchicchio. Grande Tocchicchio, uno che schiaccia la fica soltanto con la punta del cazzo. Una fica sola, scusa Chicca, me l'ho dimenticato che era tuo marito, perdone. C'ha una cappella Tocchicchio gigantesca, roba
1: sì,
0: pazzesca.
1: È vero, gliel'ho ciucciata.
0: No, Andrea, Andrea, tosto. Tosto, Andrea, raccontaci un po', insomma, Andrea, un po' di tempo che non, non ci racconti le tue sessuali.
1: Allora, quest'estate sto organizzando un piccolo tour estivo in cui andrò a suonare con la mia band nelle maggiori posti malfamati e pidocchiosi d'Italia.
0: Ah, vai in vacanza con Alisei.
1: Perché suoni anche tu?
2: Ma credo che vada in Messico. Però.
1: Eh?
2: Credo che vada in Messico.
1: No, a Messico non ci posso più andare dopo come che mai? Mi hanno arrestato.
0: Ah, come è successo? Racconta, racconta.
1: Perché mi sono travestito da cane.
2: È insolito.
1: Mi sono travestito da cane per fare del sesso.
2: Con chi?
1: Con altri cani.
0: Ah.
1: E gli altri cani però hanno capito che non ero un cane e mi hanno sbranato.
0: Ah, bene.
1: Allora mi sono dato fuoco. Per fare l'elemosina, no? Per detto in fuoco mi dà l'elemosina. E niente, non mi hanno dato l'elemosina. Poi a un certo punto sono stato violentato da un clan.
2: Andare al consolato.
1: E non ci ho pensato subito. Cioè, non è stata una bella esperienza il mess.
0: Tosto. Senti, ma c'hai la fidanzata adesso? Sei accoppiato?
1: Sì, adesso sto con Dua Lipa.
3: Che senso?
0: Che senso?
3: È possibile.
0: È bello che quando incontro Andrea in radio mi sento sempre in
3: mi
0: sento
3: sporco. Non mi saluta mai.
0: Mi sento sporco, mi sento sporco.
3: Ma sei sporco?
4: Ma tu è un'invenzione, non è così, Andrea. Cioè.
0: No, infatti.
4: Come quando facciamo ballo, ti ricordi?
0: Il problema è che Andrea non è così. Il problema è che Ringo è così,
4: è così
0: veramente.
4: Anzi, lo alleggerisci tu.
0: Mamma mia.
3: Lo fai quasi bravo, cazzo.
0: Che bello che è, che persona. È straordinario, bellissimo. Balbuziente, cioè bellissimo, è tutto quello che non dovrebbe essere uno di
3: rock.
0: È rock. Quella è una radio che mi manca, mi manca la radio rock. Ci sto lavorando, mi piacerebbe una radio. Perciò la radio country.
3: Ma ti tocca mettere solo dischi di cadaveri.
0: No, vabbè, cosa vuol dire? Ma non è vero, guarda che la musica rock sta tornando, zio. Ehi.
3: Sì. Sta tornando tutto, con le band vecchie.
0: Ma è tutto un ciclo.
3: Ci sono ancora
0: fine.
3: I Metallica in giro.
0: Non si inventa un cazzo. Comunque un ascoltatore, Carapuccioni, mi ha segnalato.
5: Ti ho risposto
0: tuo,
5: se vuoi.
0: Il tuo pizzaiolo baffuto ha già deciso di prendersi una pausa.
5: Ma
0: perché,
5: che cos'è?
0: Sai,
5: gli ha telefonato a lui? Perché
0: è stanco,
5: in realtà
0: poverino.
5: Ha lanciato durante il concerto di Genova già le 7 date che farà l'estate prossima negli stadi. E stasera e domani è a Caserta, quindi non so di che pausa parli il tuo ascoltatore,
0: è stanco,
5: la tua fonte.
0: È stanco,
5: perché gliel'ha detto lui?
0: Certo.
5: Ma è stanco di chi? Ma cosa vuole il tuo, quello che ti ha scritto?
0: Ma perché devi difendere l'indifendibile?
5: Ma
0: non
5: perché
0: te
5: devi attaccare uno che non conosci?
0: Ma perché mi piace, io sono fatto così.
5: E io lo
0: vuoi,
5: difendo,
0: scusa.
5: Va bene? Dico le io non lo difendo, dico le cose come stanno, è diverso.
0: Vabbè. Senti, mi fai la cortesia? Vai a farti una vacanza in Indonesia, per favore.
5: No, penso proprio di no.
0: Vai. No. Allora, vai in Iran e poi in Indonesia.
5: No, non ci vado. A parte che io sono sposata e quindi mi posso baciare dove mi pare.
0: Indonesia, visto coppia che... frustata in piazza per essersi baciati su TikTok.
3: Non si può.
0: No, ma voi vi rendete conto che esistono ancora dei posti nel mondo...
5: Ti rendi conto?
0: Molto vicini, dove accadono delle robe terrificanti.
4: Vabbè, dov'è il posto che se esce dopo le 9 di sera con una ragazza la devi sposare per forza?
0: Calabria.
4: No,
3: Calabria
4: parte Cosenza, parte Cosenza.
3: Che stupido.
4: Sempre
3: che
4: da quelle parti. Una notizia che c'avevi lì, me la sono letta io.
5: Sì, no, perché infatti per questo motivo io ho trovato dei post, delle leggi strane sull'amore, no? Su come non si può fare certe cose che non sono.
0: Beh, ma senza andare troppo lontano, un posto tra l'altro molto rinomato, una meta per chi vuole evadere il fisco e iniziare una vita nuova pagando poche tasse. Cioè, a Dubai tu non puoi baciare la tua donna in mezzo alla strada.
5: Esatto,
0: cioè,
5: bravissimo.
0: Ti fanno il culo. Sono molto progressisti per certe robe, ma poi gli alcolici, per esempio, non li potresti.
5: Musulmani,
0: sì, che poi comunque li bevono lo stesso.
3: No, degli hotel puoi fare un po' il cazzo che ti pare.
0: Fare il cazzo che vogliono.
3: Cioè, allora, è come da tutte le parti del mondo è così. Ad esempio, in India, che sono induisti per la maggior parte, non tutti, però per la maggior parte, non si possono bere alcolici, ok? L'importante però è che non ti si veda. Quindi che cosa succede? Tu ti siedi al ristorante e loro ti portano una teiera con dentro la birra.
0: Ma pensate,
3: tu la versi dalla teiera e ti bevi la birra. E l'India è il secondo produttore mondiale di birra.
0: Sì,
3: e non la possono bere.
0: L'altro giorno, poi non abbiamo parlato perché poi sono cose spiacevoli, però in Iran ancora oggi una donna è stata frustata tipo 74 volte perché gli si intravedevano i capelli dal velo. Cioè siamo
3: però nello stesso tempo loro hanno la maggior parte, cioè hanno un numero immenso di donne laureate in ingegneria, le donne sono inserite quasi alla metà con gli uomini nell'amministrazione pubblica, e quindi ti dici... Ma la vera discriminazione sta in questa roba dei capelli o nel fatto che da noi le donne sono pagate
0: meno? Ma in generale non dovrebbe succedere niente in generale.
5: Però
0: a una donna.
5: Non è che l'America, cioè, sia migliore, nel senso
0: ma
5: che...
0: Ma insomma, io non ho mai visto una donna frustata perché gli si vedevano i capelli.
5: Assolutamente.
0: In generale
5: però
0: a una donna.
5: Però non è che l'America, cioè, sia migliore, nel senso
0: ma
5: che...
0: Ma insomma, io non ho mai visto una donna frustata perché gli si vedevano i capelli.
5: Assolutamente.

0: fanno sempre ridere.
1: No, fanno molto ridere, sì, tipo, non so, in Alaska non puoi scopare un cervo, mi sembra.
2: Sì, ma ragazzi, è lo stesso meccanismo del contratto di lavoro che abbiamo noi, no? Sì. Il nostro contratto dice chiaramente che noi non possiamo criticare la musica che passiamo in onda, dire le
1: parolacce in onda, sì.
2: Non possiamo avere un atteggiamento aggressivo e verso i colleghi.
0: Ah, sì?
2: Tutto quello che facciamo noi, no, quindi non lo
1: applicano. Allora, domani.
3: Però
1: domani.
3: aspetta, scusate, volevo dire una cosa, perché abbiamo parlato del Texas, no? O comunque degli Stati Uniti. Allora, il Texas, sei giorni fa, ha reso obbligatoria la lettura della Bibbia nelle scuole.
1: Io sono d'accordo.
3: Io no.
1: Cioè, io sono d'accordo.
3: Nel senso, dovrebbe essere libera religione e libero Stato. Perché devi leggere la Bibbia per forza?
1: Ma non lo so, visto come sta andando il mondo, secondo me qualcuno vuole un attimino cercare di raddrizzare.
3: Però perché lo raddrizzi con la Bibbia, quindi?
1: Però Bibbia, con cosa lo raddrizzi, scusa?
3: Ma con la Bibbia lo raddrizzi.
1: Ma non lo so.
3: Cioè, cosa c'è di dritto nella Bibbia?
1: Beh, è giusto che comunque è la religione
3: di
1: primaria
3: chi?
1: Negli Stati Uniti.
3: No,
1: perché
3: aspetta,
1: sulla banconota c'è scritto noi crediamo in Dio.
3: Sì, ma è uno Stato laico.
1: È uno Stato laico, sono d'accordo, però...
3: Perché devi...
1: ma come ti obbligano a leggere magari dei libri di storia? Perché è un libro di storia.
3: Aspetta, la storia è una cosa proclamata, la religione è una cosa di fede.
2: Ma non è il Vangelo, capito?
3: Come no? Cioè, il Vangelo è la seconda parte della Bibbia, cosa dici?
4: Ma è un romanzone, ragazzi, non è un libro vero.
3: È un libro di fiction.
2: Adesso non è esistata l'Arca di Noè. Adesso il tuo voi sape che cazzo ne sai tu.
1: Scusa,
2: noi non abbiamo i due leocorni perché sono morti affogati.
1: O non è il più grande bestseller della storia? Cioè,
4: ma se la leggi in quel modo lì, allora mi fai leggere anche la research di Proust, mi fai leggere
2: anche
1: Alan Proust, il pilota di Formula 1.
3: Allora, scusa, allora rendiamo obbligatoria Harry Potter.
1: Sì, sarei d'accordo.
2: Sarei d'accordo.
3: Ma forse è meglio Harry Potter della Bibbia. Che...
1: Beh, più o meno le storie sono simili. Sì. Sei sempre un mago di
2: mezzo.
1: No,
2: aspetta, ci sono meno magie in Harry Potter.
3: Cioè,
2: sono
3: per
2: meno cazzate. Di
3: meno cazzate ci sono in Harry Potter, voglio dire. Ha creato meno problemi.
4: No,
3: Harry
4: nel
3: Potter.
4: Senso ci si è creduto meno.
1: Poi, ragazzi, forse. Io lo dico ogni volta. Cioè, bisogna distinguere. L'America non è un paese unito. Ogni stato è come se fosse un paese a parte.
3: Sì,
1: cioè,
3: sì.
1: È veramente completamente diverso. Se tu vai in Texas, hanno una cultura completamente opposta a quella che c'è in Florida, per esempio. Poi adesso la Florida è molto contaminata perché arrivano da New York, scappano da Los Angeles, dove c'è la sinistra, ovviamente è merda e quindi scappano tutti qui.
3: Lo so, però sono le nazioni, gli stati che portano avanti l'economia del paese.
1: Ne abbiamo già parlato l'altro giorno. Hai visto che salto che ha fatto in avanti la Florida, ragazzi?
3: Sì,
1: la Florida
3: sì.
1: Fino a ieri era una pozza di merda e coi coccodrilli.
4: È morta una ragazza, ho letto oggi.
1: Godo.
4: Poverina, stava facendo il bagno con gli amici, un coccodrillo gli ha strappato tutte le braccia.
3: Tutte e due. Ne aveva?
4: Due.
2: 50 braccia.
4: Ma era lì. Proprio t'ho pensato, infatti.
1: Vabbè, ma ragazzi, vai a rompere i coglioni alla natura. La natura fa la natura.
4: Il bagnetto.
1: Coccodrillo fa il coccodrillo.
3: E coccodrillo come fa?
4: Non c'è nessuno che lo sa.
1: Quante cinture, scarpe e borse vediamo fatte di coccodrillo? E coccodrilli si incazzano.
2: Ma guardate i piedi dei coccodrilli, hanno le scarpe di uomo.
3: Sì, le braccia.
1: Sì, è vero. Adesso il coccodrillo c'ha la scarpa di uomo.
3: C'hanno la Lacoste con un calabrese sdraiato. Così si prende il sole.
2: La Calabroste.
3: No, la Lacoste smeralda con il saldo. Il saldo.
1: Comunque, allora il coccodrillo è piccolo. Tra virgolette,
3: sì.
1: l'alligatore è una bestia,
3: è più grosso,
4: infatti
3: sì.
4: Era un alligatore quello che ha mangiato quello.
1: Ma mica fanno paura. C'è una strada che tu puoi fare in mezzo alle Everglades che ti porta da Miami fino a Naples, che è la Napoli. Sì, è una Napoli un po' diversa, è veramente molto
3: ricca, Vesuv.
1: C'è da Vesuv. E puoi fare questa stradina alternativa in mezzo alla natura e sul ciglio della strada c'hai gli alligatori che sono lì fermi, immobili.
3: E ti lavano il vetro, tra l'altro, ci mettono tantissimo.
1: Fa effetto, fa paura, perché poi loro sono velocissimi, credo che vadano tipo a 20 all'ora anche, cioè sono veloci.
3: Dipende, quelli elettrici vanno più piano.
2: A me mi ha sorpassato una volta un alligatore.
3: Ti ha fatto i fari, vero?
2: Sì.
3: Anche a me, cazzo.
1: Sei un coglione.
4: Qual è la frase alligator?
3: See you later, alligator.
4: Okay.
1: See you later, alligator.
3: In a wild crocodile.
4: Yeah.
1: Ma pensa che ci sono dei posti dove lo puoi mangiare anche. Cioè,
2: sa di pollo alla fine.
3: Sì, sì, sì, è un rettile, quindi sa di uccello.
2: Cosa?
1: Che ne sai?
2: Ma gliel'hai succhiato?
3: No, di uccello nel senso del volatile.
2: Scusa, no.
1: Dove stiamo andando?
3: L'uccello sa di pesce.
1: Credo sia ora di giocare, sai. Andiamo.
3: Giochiamo.
1: Andiamo, sì.

0: Allora, bentornata Lucy.
1: Grazie.
0: Come stai?
1: Bene, grazie, ciao. Tutto a posto?
0: Manchi, amica, sai, mi
1: ti
0: manca
1: manco?
0: Vederti
1: ah.
0: Sì, nel mio studio a rompermi i coglioni
1: sì.
0: Con Maggioni mentre guardate i cartoni animati e le serie
1: non sono
0: TV.
1: Cartoni animati.
0: No, allora, loro due dovete sapere che lei e Maggioni stanno chiusi dentro lo studio 9, no?
1: Sì.
0: E durante la pausa pranzo si guardano tutte le puntate.
1: Una sola.
0: No, state guardando tutta la serie.
1: Ah, sì,
0: comunque.
1: Sì, però ogni pausa pranzo una puntata dura mezz'ora. So.
0: Di cosa? Di cosa?
1: Di Dawson Creek.
2: No, dai.
1: Sì, stiamo facendo il rewatch da bravi millennials. Questo, no. Sì.
0: E mi hanno promesso che il prossimo, quando finiscono la stagione, cioè tutte le stagioni, si guardano Beverly Hills.
1: Probabilmente sarai morto, Marco.
3: Io lo sto facendo, Beverly Hills.
2: Ragazzi, sì, ma in quattro, è in quattro terzi, cioè non è neanche in 16 noni Beverly.
0: Beh, allora, cosa vuol dire?
4: No, è Dylan che c'ha la testa alta.
2: Ah, è Dylan.
0: Poverino,
4: è sproporzionato.
1: Dawson Creek è
4: ma tu l'hai
1: capolavoro.
4: Vista la bara che ha T, perché aveva la testa...
2: È lunghissima la parte in alto.
0: Poverino.
2: Sai che di solito è trapezzolare.
0: Beh, ma anche Dawson Creek è morto, lui, Dawson,
1: sì,
0: è morto.
1: Sì, lui, sì.
0: E anche lui c'aveva una fronte spropositata.
2: Adesso in paradiso, sì. Le teste sono già in paradiso. Adesso sì. Arriva
1: anche il resto.
0: Poverini, dai.
4: Erano dell'isola di Pasqua.
0: Ma basta, non è vero. Senti, Lucy, ti presento Gabriel da Pavia. Ciao Gabriel, benvenuto.
5: Ciao.
4: Gabriel come Frassica?
5: Magari, Gabriel Garcia.
0: Senti, che fai in quel di Pavia, che tra l'altro è la nostra città natale?
1: Certo. Noi siamo a Pavia.
4: È la nostra Mecca.
5: Io lavoro a Rozzano in una concessionaria di moto.
0: Che moto vendi? Che moto vendi?
5: Ma un po' di tutto.
4: Cioè, quello che rubano, tu poi lo ricetti.
0: No,
4: cioè.
2: Senti, ma che origini hai? Che origini hai?
5: Cuba.
0: Sei cubano? Cuba? Oh, sì, bene!
2: Adesso aspetta, me lo devi provare. Ti dirò una tipica filastrocca cubana. Me la devi... Aleger, che è il bus del cool.
5: Non la so.
2: Allora,
4: non è cubano. Non allora.
0: Ma senti, ma sei nato a Cuba o sei solo di origini cubane?
5: Io sono nato qua, mia mamma è andata a Cuba, mio padre se l'ha chiamato e poi sono venuto.
2: Allora sei figlio di Cuba.
0: Ma senti, ma quindi tua mamma è nata a Cuba?
5: No, mia mamma è nata in Italia.
2: È andata a prendere i cazzi.
4: È andata a fare turismo sessuale.
0: Al contrario, scusami. Quindi tua mamma è andata a cercare il pitone cubano.
2: Sì,
0: hai capito?
2: E l'ha trovato, cazzo.
0: E
5: l'ha trovato.
0: Tuo padre invece è nato a Cuba?
5: Sì, mio papà è nato a Cuba.
0: Ed è scappato via, immagino.
5: Sì.
2: Non lo sa Marco, non lo mettere. Sento la tristezza che sta crescendo. Lasciamo stare, che è un terreno minato.
0: Siccome ci sono due fazioni, no? Una che racconta che è il posto più bello del mondo, che lo è a livello naturale, e qualcun altro invece che descrive Cuba come un disastro atomico, a prescindere da tutto quello che riguarda gli Stati Uniti, eccetera. E volevo sentire da un cubano, magari tuo padre ti ha raccontato la verità.
5: Allora. Lui viveva bene, no, lui viveva bene.
0: Perché era figlio di Fidel Castro. No.
5: la si arrangiano con quello che c'è.
0: Sì.
2: Sì, ma anche a Miami si arrangiano con quello che c'è.
0: Sì.
2: Diciamo, in generale si arrangiano sempre di tutto.
0: Vabbè, insomma, non sai un cazzo.
2: Va bene
0: chiaro,
2: così.
0: Gabriel.
5: No, esatto.
0: Non sai un cazzo, va bene, dai, perfetto. Senti, comunque noi potremo farti tornare, diciamo, alla tua vita merdosa, vendere moto, con al polso un orologio stupendo. Un orologio però devi rispondere alla stronzina che adesso ti fa un po' di domande.
1: Lucilla Stronzilla.
5: Prontissimo.
1: Caro attenzione. Gabriel, ti dirò una sfilza di cose, mi devi dire se sono cose che esistono, ma anche se sono cose inventate per vincere il fumagazzi, mi devi dare 6 risposte esatte. Iniziamo. Una manina della Lego fatta a dito medio.
5: Manca,
1: non esiste.
0: Non lo farebbero mai.
1: No, infatti. Le uova. Le uova all'occhio di bue si chiamano così perché il bue ha la pupilla arancione.
5: Manca,
1: ovviamente, ha la pupilla nera come noi altri. Questa domanda è a tema con la puntata. In Iran è legale cambiare sesso.
5: Non ho capito, eh? Legale o illegale?
1: Legale.
5: Manca.
1: Invece sì.
0: No.
1: E il paradosso è che l'omosessualità è perseguibile penalmente, mentre il cambio di sesso è molto fatto proprio perché appunto tanti omosessuali,
0: cioè, aspetta, ti fanno cambiare sesso e poi ti ammazzano perché non
1: no, perché se tu cambi sesso a quel punto per lo, cioè secondo la loro teoria tu puoi comunque seguire, cioè, la,
4: se sei transessuale non è colpa tua,
1: il tuo orientamento sessuale.
2: Bello, capito? Che il medico ha una bacchetta magica,
1: è assurdo. Sì, certo.
2: Sì, salabim, sei
1: esatto.
2: Donna.
1: Una coperta fatta interamente di peli pubici.
4: Ecco.
2: Casa mia.
5: Cielo.
1: No, no, no, caro.
0: No.
1: Occhio perché stai andando maluccio. Sei
0: no, due,
1: vabbè,
0: due.
1: Non così
0: due,
1: tanto,
0: due.
1: Scusami.
0: Due.
1: L'edificio più alto del mondo supera il chilometro di altezza.
5: Cielo.
1: No, no, il Burj Khalifa Dubai raggiunge gli 823 metri, che comunque è altino.
2: Sei stronza.
0: Dai, Gabriele, non far l'ignorante,
1: dai.
0: C'ho sto orologio pronto bello caldo per te, figa.
1: Purtroppo
0: dai.
1: Non ho domande sulle moto. La gimnofobia è la paura di restare nudi.
5: Manca.
1: Invece sì. Madonna. Dal greco gymnos, che vuol dire nudo. Occhio perché se ne sbagli un'altra
0: non
1: sei
0: sai
1: fuori.
0: Un cazzo,
1: no,
0: non sai un cazzo.
2: Ma sono difficili,
1: sono difficili.
0: Cubano, cubano, così.
1: Allora ti dico questa. Se scrivi 3.568.422.867 sulla calcolatrice e la giri al contrario, puoi leggere figlio di Troia.
5: Manca.
1: Esatto, manca ovviamente.
4: Ma lo sai comunque, eh?
1: Sì.
0: No.
1: Il Canada ha più laghi di tutto il resto del mondo messo insieme.
5: Cielo.
1: Cielo, ne ha 2 milioni.
0: Cielo, mi
1: il
0: piace 60... quel cielo.
1: Il 60% dei laghi del mondo, pensa che noia.
2: Ed è una merda.
1: Pensa che palle.
0: È bellissimo il Canada.
2: È una merda il Canada.
4: Ma ieri era il giorno del Canada, tra l'altro. Il Canada
2: dei... Meno male che non me l'hai detto.
1: Le giraffe... possono prendere l'AIDS.
5: Cielo.
1: Ma no, ti pare, dai, dai, Gabriele.
0: Oh, hai perso.
4: Hai perso. Oh,
2: cazzo, possiamo scopare le giraffe senza goldone.
1: Esatto.
0: Sì. No.
4: Che fango.
0: Andata male, mi spiace.
5: Mi toccherà farmelo regalare.
2: Ah, neanche comprartelo, pezzo
0: compratelo.
2: Di merda.
0: Aspetta, scusa Paolo,
5: no,
0: dovevo dire una roba importante
5: della tipa.
2: Però c'è un'occasione importante che sta cercando Marco, perché tra poco inizia un momento molto speciale per
0: allora
2: il
0: aspetta, aspetta che leggo. Ciao giovani, se oggi potete dire che inizia il fuori tutto al mare, sconti estivi fino al 70% sul sito fumagazzi.it a partire dal 4 luglio, ma intanto andate a vedere sul sito, così vi scegliete l'orologio che vi potrete comprare col 70%
1: bello
0: di sconto.
2: Ragazzi, mica si scherza un cazzo.
0: Hai capito, stronzo, che non hai vinto niente. Niente hai vinto, 70%
2: niente. Di sconto è già comprato.
0: Esatto. Ciao caro, buona giornata. Brum, brum, brum.
5: Volevo fare una marchetta.
0: Sì, fai la marchetta.
5: Alla concessionaria, si chiama Mundi Moto, ci troviamo a Rozzano in strada 7.
2: Mongo Moto? Come?
5: Mundi Moto.
2: Munghi? Mundi. Ah,
1: Mundi,
2: sono tanti, Mundi. Sono tanti Mundi. Cosa?
1: No. Mundi.
0: Mundi.
1: Come
0: Mundi.
1: Mondo.
2: Come Caput?
1: Sì, da. Esatto.
2: Okay.
0: Ciao Gabriel, buona giornata.
5: Ciao.
0: Mongo Moto è bello.
2: Tutte e tre ruote.
6: Il gioco dello zoo.
0: Quando mi sono trasferito dall'America all'Italia da piccolo, mi ero comprato la moto a tre ruote, no? E abitavo a Montevecchia.
4: Sì.
0: Il problema della moto a tre ruote, sai che c'ha le gommone, no?
2: Sì, ma tu e due dietro le avevi.
0: Due dietro, sì. Esatto, due dietro e una davanti, no? E a un certo punto volevo fare il figo, c'era la neve, vado in centro al paese, a Montevecchia, c'è 3 abitanti. Mi sono dimenticato che se metti giù il piede mentre stai andando, la ruota te lo risucchia e mi sono cappottato davanti a tutti praticamente.
2: E quello fu l'ingresso di Mazzoli a Montevecchia.
0: Quello fu il mio ingresso a Montevecchia, e da lì mi ricordano ancora per quello, capito?
4: Sì. Solo per quello, tra l'altro.
0: Uno scapputtamento proprio. Bellissimo, mamma mia, quanto mi sono divertito con quella merda di moto. Yamaha la faceva Honda, Yamaha.
2: Era quella che c'era Maradona, quella cicciosa.
0: Sì, sono quelle ciccione. E poi le hanno fatte a 4 ruote, che era più intelligente.
2: Spettacolo.
4: Poi l'hanno fatta a 5, non l'ha comprata nessuno. Non si capiva la
2: quinta. Era dietro la schiena.
0: Ma ragazzi, attenzione, a proposito di handicappazione, voi sapete che noi siamo fissati coi film, serie televisive, eccetera. E c'è questo attore che sta crescendo, non si capisce come. Un po' come alcuni personaggi all'interno della nostra azienda,
4: sì,
0: che non sanno fare un cazzo, ma continuano a far carriera. Mentre quelli che hanno talento rimangono sempre lì a macinare i numeri per per far campare tutto il resto, no? Ma a dicembre questa cosa finirà, purtroppo per loro. E vabbè, detto questo, c'ho il dente un po' avvelenato.
4: Si percepisce.
0: Ma pochino proprio, pochino. C'è un film che non riusciamo a completare. Nel senso che abbiamo messo il lancio, abbiamo messo la prima parte, ora abbiamo la seconda e potrebbe esserci anche una terza. Sì. Ragazzi, un'ora e 45 di registrazione.
4: Ci siamo lasciati andare.
0: Un po' sì, bisogna parlare con il regista, bisogna stringere.
7: Ma dai, con il regista, con lui devi parlare, non con me.
4: Capito, ma sono mica io che dirigo.
0: Ma allora, io sono Burrascone.
7: Anche lei è Burrascone, tutte le volte mi sottopone questa persona disabile.
0: Allora, le spiego, ho scoperto che suo bisnonno...
7: Mio?
0: Gli ha lasciato, no, del signor Super Comparsa.
7: Del signor Comparsa Super.
0: Esatto, gli ha lasciato un'eredità cospicua.
4: Sì. Sono ricco.
7: E abbiente lei.
0: No, lei non è ricco perché io sono intervenuto nel mezzo e mi sono preso tutta la sua...
7: Scusi,
0: però lo zio d'America che ha lasciato questa piccola eredità di 42 miliardi di dollari. Stia zitto, coglione. Mi ha detto: faccia almeno recitare l'handicappato.
7: Sta parlando con lei, sicuramente non con me.
4: Adesso sparisco in una nuvola di fumo come i ninja. Un attimo, silenzio. Sono sparito?
7: Si è cagato addosso, lo sa?
4: Sì,
7: se percepisci anche.
4: Scorregge pesano?
7: Oh, no, non credo.
4: Allora è una merda.
0: Bene.
7: Vada a pulirsi, per favore.
0: Ci colleghiamo con Delitto e Castigo, parte 2. Speriamo sia l'ultima. Prego, andiamo.
8: Quest'autunno Super Comparsa veste il logoro pastrano del più iconico personaggio della letteratura russa. In Delitto e Castigo.
7: Riusciamo a fare sta cazzo di battuta, nipote innocente, vada da Elena Ivanova.
9: Di nuovo?
7: Che gli è tu quel cazzo, scusi, mezz'ora m'ho perso.
9: Sono la nipote innocente, e sottolineo innocente, di Elena Ivanova.
4: Battone!
7: Via la battuta.
10: Ma sei anche una testimone, non posso lasciarti in vita, però sei innocente. Eppure sei una testimone innocente, però... Oddio, che faccio? L'ammazzo? Non l'ammazzo? L'ammazzo? Non l'ammazzo? Lo inculo?
7: No, questo non c'era, non vai avanti. Nipote, prego.
9: Non m'ammazzare o mi avrai sulla coscienza per almeno 8 anni.
10: Vabbè, tanto morto più morto meno, t'ammazzo, dai, t'ammazzo.
9: Ah, ah, ah.
10: Non sono neanche toccato. Questo sta godendo come un bastardo.
7: Necrofilo.
4: La lingua sulle palle, no.
7: Ma perché sta ciucciando i testicoli?
4: Leva la lingua del coglione.
7: Sta malendo. Sta leccando i testicoli.
4: Basta! So che non gli saliva sulle gambe, la madonna!
7: Via la battuta finale.
10: Oddio, cosa ho fatto? Ho ammazzato un innocente. Che senso di colpa. Che strazio. Psicologico.
7: Non è pissi.
10: C'è scritto psicologico.
7: È errore di battitura.
10: Come si fa a sbagliare una roba di
7: battitura? Ma che cazzo ne so, mica l'ho scritto io.
10: Che errore, che strazio, che schifo.
7: Raskolnikov, sempre più consumato dal senso di colpa, ha conosciuto anche carnalmente la prostituta Sonia, costretta a prostituirsi per mantenere contestualmente la propria famiglia indigente. In questa scena, Sonia, la prostituta, convince Raskolnikov a costituirsi e ad ammettere il proprio duplice delitto.
11: Quiet on the set.
12: Camera speed.
13: Sound production, take Occhio. One.
10: Sonia, tu che sei una mignotta, consigliami, anche se non ha prove, temo per il... Temo che il giudice istruttore perfido Filippini.
7: No, perfido Filippini. Ma che cazzo è? Ma di dov'è? Di Pesaro.
10: Porfiri.
7: No, è Porfiri Petrovic. Giudice istruttore.
10: Temo che il giudice istruttore abbia capito tutto e non so cosa fare. Spogliati, fammi un pompino.
7: No, sì, questo dopo, se vai.
10: Sono roso dal senso di colpa, ma temo la severa mano della giustizia. Che dilemma, che strazio, che tormento.
14: Raskolnikov, stai retta a me, confessa tutto, vuota il sacco, liberati dei tuoi tormenti.
10: Ma fatti i cazzi tuoi, dai.
7: Ma non è così, lei si deve percepire la sofferenza, l'intimo discidio.
10: La fai facile tu che sei una troia.
7: Mignotta, gli ho scritto mignotta.
10: La fai facile tu che sei mignotta, tanto a me che fucilano se confesso, ma... Ben che mi vada mi inculano le docce.
14: Ma quale fucile? Fucili! Io ho letto il libro. Se confessi ti danno solo 8 anni lavori forzati.
7: A me continua a sembrare di Ravenna.
10: Adesso quasi ci sei un attimo.
7: Sì, lo so, proprio percepisco questa voglia di crescione. Vabbè, andiamo avanti.
10: Solo 8 anni per un...
7: Un attimo, azione.
10: Solo 8 anni per un duplice omicidio? Ma com'è possibile?
14: Dimentichi che le vittime erano donne! E da che mondo è mondo il femminicidio è considerato un reato minore?
7: È diventato Camilla e Peppone, è diventata sta roba!
10: Ma allora che problema c'è? 8 anni passano in un baleno. Vado a confessare subito. Grazie, puttana.
7: Ma, Sonia.
10: Grazie Sonia, mi sento già più leggero.
14: Ecco, bravo, vai! Io ti seguirò in Siberia. Quando avrai scontato la pena ci sposeremo. Così poi magari ammazzi pure a me.
7: Intanto gli fa 2 cappelletti, vabbè.
10: Sì, in effetti ci stavo già facendo un pensierino. Brutta troia.
7: E qua no, è il finale felice, è un finale happiness, un happy ending. Troppo happy ending, che suona la trombetta, no?
10: Sì, in effetti ci stavo già facendo un pensierino.
7: Scusa, ha rovinato tutto. Con la bestemmia ha rovinato tutto. No, senza bestemmia. L'ho sentita io.
10: Sì, in effetti ci stavo già facendo un pensierino.
14: Mamma. Se sei felice tu lo sai, batti le mani. Hey.
7: Io non lo sono e tu lo sai, porca m***a.
10: Allora,
7: sono i
8: andato bene. Quest'autunno super comparsa veste il logoro pastrano del più iconico personaggio della letteratura russa in Delitto e Castigo.
11: Ok, that's a wrap.
0: Bravi.
10: Bravissimi.
0: Bravi ragazzi.
2: Il cialtronato. Bravi. Bravi.
0: Sei tu, Sei tu, Il cialtrone sei tu,
10: Raskolnikov.
2: Ragazzo.
0: Come ti chiami? Ras? Dai, vai.
2: Raskolnikov.
0: Raskolnikov.
10: Fratello di Prokofiev. Piotrilic.
2: Piotrilic. Non vale parlare al contrario.
10: No, Piotrilic vuol dire Paolo Federico.
2: No.
10: Sì.
2: Ah sì, al contrario.
10: No, Piotrilic fosse Pietro Paolo.
2: Poi c'è...
0: Basta, avete rotto i coglioni.
10: Dai, la lezione di russo, cazzo, è adesso.
0: Perché tu sei russo.
10: Certo.
0: Ma dai.
10: Un comunista.
8: Lo zoo è in giro per l'Italia e non questi saranno i luoghi. Giovedì 2 Pippo sarà a Masullas, Oristano, Sardegna. Venerdì 3 invece a Gaglianico, Biella. Fabio e Wender a Casatisma, Pavia. Paolo a Castione Andevenno, Sondrio. Sabato 4 luglio Pippo sarà alla festa della birra di Carate Brianza. Wender all'Aquila con Johnny e Maggioni. E Paolo e Fabio a Poirino, Torino. E infine domenica 5 Pippo, Fabio e Paolo saranno in Calabria a Montalto Ufugo, Cosenza.
10: Madonna.
8: A tal proposito, caro Marco, puoi dire al tuo amico miliardario se lunedì mattina li riporta a Milano col privato? Altrimenti gli toccherà prendere un Ryanair delle 6 del mattino.
0: Urca.
8: Poverini. Noi siamo
0: lo so. Credo sia a Londra, glielo chiedo.
10: Magari Londra-Cosenza è un attimo.
0: Un attimo, ragazzi, dai, 5 minuti di volo.
15: Sì, fallo venire a Cosenza che si diverte.
2: Sì. Bello, posso giusto per lui. Lui è il suo maggiordomo.
15: È bellissimo, cioè.
2: Sì, indiano, lui è proprio dici. Perfetto.
0: Non è che andate alla festa del raviolo? Cos'è
15: no,
0: che...
15: no, magari. Fugo, no. Festa Madonna. Bellissima.
0: Una volta lavoravano nei locali, discoteche, c'era Tony Humphries e roba, adesso
15: no,
0: festa del tortello.
15: Non ci sono più.
2: Ma guarda che ne hai capito un cazzo, questo tortello spacca tutto proprio.
0: Guarda, posso immaginare.
10: L'altra volta eravamo io, Beckham, Madonna, a Ufugo.
0: E Olli.
2: No,
0: Olli stanco. No, Olli stanco.
10: Olli non è abbastanza famoso per Ufugo.
15: Basta, ciao, silenzio!
8: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 settembre, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
16: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
17: Mitsubishi Electrica, il piacere del clima ideale.
18: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
17: Mitsubishi Electrica, il piacere del clima ideale.
19: Un conto è aprire un conto, un altro è aprire Credemlink. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo Amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
11: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.

0: le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
2: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
1: Questo finché non passi a euro.
3: E allora tutto diventa più...
1: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
4: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale in Citroën si adatta sempre.
5: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.
6: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Moschino Beauty presenta 2 nuove irresistibili fragranze. Qual è il tuo mood di oggi? Scegli Toy to Gummy se cerchi un profumo sofisticato e avvolgente che stupisce con note audaci. Scegli Toy to Yummy per un'esplosione solare e vibrante, un concentrato di pura energia agrumata, in movimento. I nuovi iconici orsetti Moschino Beauty sono arrivati. E tu, da che parte stai? Scopri Moschino Gummy and Yummy nelle migliori profumerie e su moschinobeauty.com.
8: Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione, a 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
9: No, sì! Brava!
10: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
11: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
10: Un appuntamento galante?
11: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
12: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
13: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
14: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
15: Deghi soltanto sollevare il tuo tablet.
16: Deghi aprire la pagina deghi.it.
17: Deghi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
14: Poi deghi solo cliccare.
17: E non deghi aspettare, sono in pronta consegna.
14: Deghi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
18: E deghi essere soddisfatto perché deghi è sempre pronto ad ascoltarti.
15: Deghi provare.
14: Deghi fidare.
15: Perché se non deghi, non ci credi.
19: Attenzione, attenzione, attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
20: Questo è lo Zoo di 105, il programma più ascoltato d'Italia. Questo è lo...

0: Ma io posso passare la vita a discutere con gli ascoltatori? Per... cioè, è una roba veramente.
1: Ma ho lasciali perdere.
0: Ma no, ma ho postato una story stamattina. Sì. Ho usato il coso della spazzatura con le ruote, no? Della Tesla, il Cybertruck. Sì, che non uscirà mai in Europa perché non si può immatricolare.
2: Non ha senso.
0: No, non è vero, ma a parte che non ha senso perché è troppo grossa.
1: Troppo grossa,
0: a Milano, non potrebbe circolare.
2: Ma ci sono. Immaginati a Genova.
0: Ma no, sì, è no, possibile.
3: Ci sono auto così grosse, tipo il Ram 1500 grosso come la Tesla.
0: No, fidati, questo è il doppio.
1: Ma poi
0: enorme.
1: È tutta, cioè, capito?
0: Sembra una roba che arriva da Marte, capito? Allora,
2: la centrale dell'orgasmo.
4: Ti spiego, non è un fatto di dimensioni, sono gli spigoli e la forma che è pericolosa per l'uomo.
0: Ma anche il peso, cioè tutta una serie di robe. Comunque l'ho postata dicendo effettivamente è brutta, ma è talmente brutta che fa il giro. E poi non è una questione di estetica, è veramente un oggetto straordinario a livello tecnologico, perché c'è tutto un pensiero dietro. Io amo le macchine a benzina, morirò con la puzza di benzina sulle mani, mi fa cagare la macchina elettrica in generale, ma perché non fa rumore, tutto quello. Però è un'esperienza che va provata.
2: Certo.
0: E siccome in Italia non esiste, quelli che mi scrivono "ma va la merda".
2: Domanda.
0: Dico, ma l'hai provata? Dimmi, no? Caro, dimmi.
3: Quanto
0: dimmi.
3: Costa il kilowatt lì in America? Che qua in
0: pochissimo.
3: Italia arrivi anche a un euro in autostrada.
0: No, allora tu calcola che la macchina ce l'abbiamo, la usiamo per la radio, ce l'abbiamo da 2 mesi. Avrò speso in totale per caricarla $120. Cioè niente, cioè okay. Zero. No, qua costa poco la corrente, molto poco.
1: Ma quanto...
4: sei andato fino a, immagino, a New York, no? Con 120 euro.
0: No, sono andato fino a Orlando.
4: Casa tua, no?
0: Orlando, no.
4: Casa tua che è dietro l'angolo.
0: Ma no.
4: Dietro.
0: No, fa 450 miglia di autonomia.
3: Cioè,
0: tanta roba.
3: Tante,
0: mille cavalli, oh. Tre motori, 1000 cavalli. Cioè, è un mostro. Poi, che sia brutta esteticamente, sono d'accordo, ma...
1: È strana.
0: Sì, è una roba futuristica. Però io dico, prima di giudicare una roba, la devi provare. Perché, allora, sul fatto estetico, ognuno, giustamente, ha i suoi gusti, può dire una merda, mi fa cagare. Però se la guidi e la provi è un'esperienza. Ma va, che froccio.
1: Cosa c'entra?
0: Perché froccio?
2: Perché non è una macchina da etero comunque.
0: Ma ragazzi io ho avuto tutte le macchine esistenti.
2: E finalmente hai fatto outing? Okay.
0: No, io le ho avute tutte. Io ho sempre avuto macchine sportive. Ho speso quello che non potevo permettermi. Tu stai zitto, Paolo, perché sei peggio
2: etero?
0: Di me.
2: Etero?
0: Etero cosa? Questa è un'esperienza da fare. Cioè, perché no? Scusami, cioè, comunque il fatto di poterla comprare senza parlare con un essere umano, fai tutto sull'app.
4: Ma Marco, se al Tesla bar c'è solo il bagno degli uomini, devi capire perché.
0: Cosa?
2: Cioè, se nessuno vuole metterci la faccia quando te la vende, ci sarà un motivo.
0: Ma no, ma è un'esperienza da fare, cioè, per amor di Dio.
4: Vabbè, dai, mi farò mettere un cazzo in mano, cosa devo fare? Vabbè, esperienza da fare, facciamo.
2: C'è a chi piace.
4: Allora, quando vengo ci baciamo e me la fai provare.
0: Allora, perdonami, io sono d'accordo con voi, tipo la Formula 1, secondo me, sta sbagliando.
4: Tutto.
0: Perché stanno facendo le macchine mezze elettriche, quello è uno sport che vive di rumore, di emozione, di puzzo, il motore, capito? Proprio la roba da maschio.
4: Sì, sì.
0: E su quello sono d'accordo. Mi fanno cagare le macchine elettriche in generale, perché non mi piacciono, anche esteticamente gran parte sono brutte. Questa però è un'esperienza. Oh, che cazzo vuoi?
4: È un mezzo particolare. Che ha
0: è un mezzo handicappato. Sono d'accordo.
2: No, allora, io ti posso dire, se dovessi fare una processione di Sant'Ignazio,
4: sì.
2: Io la metterei subito davanti, magari coperta da dei drappi,
4: ma
2: sopra le offerte votive.
4: Sì.
2: Però,
0: ma no,
2: cioè,
0: ma lascia
2: che non c'è applicazione.
4: Ma io me la vedo, bella tosta con Gloria Gaynor dentro la valetta, cioè.
0: Allora,
2: attacchi dietro una rata.
0: Sul discorso estetico ognuno giustamente ha i propri gusti e può esprimerlo, ma sul fatto che sia una roba incredibile da guidare è un altro, devi provarla.
4: Ma è giusto, allora, anche la guida autonoma che hanno fatto, perché devi mettere lo smalto, cioè comunque
1: ma no. L'ha provata anche Vasco Rossi comunque.
4: È sceso. Si è fatto un destro e ha detto che cazzo è sta merda.
0: No, ma la scena più bella e incredibile del mondo, sai che quando viene qua Bocelli, lui vive vicino a casa mia, e un giorno mi fa: ma hai preso lo Cybertruck? Dico sì. Ah, io da quando l'ho vista me ne sono innamorato.
4: Allora, secondo me Bocelli ci piglia tutti per il culo. Dai.
2: Sì, anche secondo
0: e io,
2: me.
0: Allora. Andrea, perdona. No, poi gliel'ho portata a casa, l'ha palpeggiata tutta, e detto, ah, è bellissima, è bellissima.
4: Vabbè, senti, ma sei ciucciato due dita prima di metterle nel foro dell'elettricità? O no, perché è un po' inquietante come cosa.
0: Sai che ha voluto provare la mia DeLorean a tutti i costi.
4: Senti, allora, poi c'è lì cipiglia per il culo. Sì. Parliamoci chiaro.
0: Non
4: arriva a cavallo a Sanremo, va in giro in macchina a Miami.
2: Aspetta, Ray Charles gli avevano fatto fare la pubblicità o di una Peugeot o di una Renault mentre sì, guidava in un lago
0: nel
2: salato.
0: Deserto. Sì, sì, sì. Nella... Era in Nevada, era. Se non sbaglio.
2: No, for- era Salt Lake City.
4: Ed è riuscito a investire nel registro.
0: Siamo andati io e te.
1: Contenta, era bella quella
2: no, credo che sia nello Utah Salt Lake City, uno di quei
0: Salt
2: posti
0: Lake City
2: caso.
0: È nello Utah, sì, sì, comunque sì. Nel deserto del Mojave.
2: Lago salato infame.
0: Mojave. Amico mio, ma ti ricordi quando io e te sgommavamo con il Chevrolet? Che, che bello!
2: Con due Chevrolet tra il Blazer, uno argento e uno oro. Sì, me l'aveva.
4: Quando era etero, Marco.
0: Perché quando era etero cosa? Io e il mio amico Fabio abbiamo vissuto delle robe che tu mai nella vita.
2: Hai mai guidato una Chevrolet tra il Blazer?
4: No, non ho mai fatto Brockback Mountain.
0: Ti sei mai fermato con il tuo amicone con le moto nel deserto e poi sei andato a Las Vegas?
4: No, no, mi sono fermato con due garelli a rapinare un benzinaio. Però sono cose...
3: Perché loro sono diversi,
2: siamo dei veri uomini noi, Fred.
0: Io e Fabio siamo veri uomini, altro che Tesla da culatore.
3: Hai capito, zio?
0: Dio man!
5: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre, sempre. Dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso. Saluta con la manona dal finestrino tutta la gente che ha perso il treno. Sii uomo.
0: Bravo.
5: Se qualcuno ti mostra la foto della sua nuova ragazza, chiedigli se te la manda per segarti. Sii uomo. Durante la pecorina, abbaia. Sii pastore maremmano e sii uomo. Quando ti chiama un call center, chiedigli di accendere la videochiamata per vedere la sua faccia di cazzo. Sii uomo.
2: Ce l'hanno il coraggio.
5: Nei cessi pubblici, appoggia la mano sulla spalla di quello che piscia di fianco a te. Sii uomo. Decidi tu quanto deve costare il tuo regalo di compleanno.
2: Ecco.
5: Pretendi sempre. Sii uomo.
0: Bravo.
5: Usa sempre le emoji sbagliate in ogni messaggio, tipo hai comprato il latte, melanzana, schizzo, tre coniglietti. Fotti il contesto. Sii uomo. Di al tuo vicino di posto, questa è la mia fermata, quando l'aereo atterra. Sii uomo. Vendicati in anticipo. Sii uomo.
2: Cioè, prima.
5: Quando ti versano da bere, non dire basta. Sposta il bicchiere. Sii uomo.
1: Ah, ok.
5: Se qualcuno ti chiede dov'è il cesso, rispondi perché? Non farti fregare. Sii uomo. Sveglia la gente urlando: stavi dormendo? Sii uomo.
0: Mia moglie.
5: Quando sei in bici, sorpassa gli altri ciclisti facendo il rumore di motoretta con la bocca. Sii uomo. Spegni sempre la luce quando esci da una stanza, anche se c'è... Aspetta. Spegni sempre la luce quando esci da una stanza, anche se c'è ancora della gente dentro. Sii uomo. Al primo appuntamento, prendi appunti mentre mormori a bassa voce. Ok, questa qua mangia come una scimmia del cazzo.
1: Ma no.
5: Sii uomo. Se non ti piace come te lo succhia, urla boo, tipo coro da stadio. Non tenerti tutto dentro. Sii uomo.
0: Allora, uno scrive che le macchine sportive a motore fanno vibrare il clitoride alla fregna sul sedile passeggero. È vero, sì, è vero.
4: Ma anche il cazzo di quello che guida.
0: Non c'è gara, capito? Accendi ancora un attimo, Pippo, ti prego.
4: Ecco, questa è una macchina.
0: Accendi.
4: Adesso fai sentire il rumore della Tesla un attimo.
0: Ma sono due robe diverse.
4: No,
0: ma
4: a me fa schifo. Una è un elettrodomestico, l'altra è una macchina.
0: Sono d'accordo con te, ma al 100%. Quelli che dicono, oh, sei incoerente. Ma vai a fanculo. Fammi una capriola nel buco del culo.
4: Bellissimo! Bello capriola nel buco del culo!
0: Ma io faccio il cazzo che voglio, sono pieno come un bastardo! Sono pieno, mi puoi solo succhiare il cazzo! Perché io mi sono sudato tutto, stronzo! Non ho perso tempo a scrivere gli SMS,
4: calvo!
0: Handicappato!
4: Sono tre!
0: Ciao! Vado a fatturare i miei milioni!
6: Puoi passare l'intera notte in bianco, o una settimana intera, avere il sangue blu, o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini, e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 settembre, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio, scopri di più su mini.it.
7: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
8: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Wow! Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
9: Hai voglia di staccare dalla routine quotidiana? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con un rifornimento da 25 litri ricevi subito in omaggio il materassino gonfiabile Kuwait. Le massime prestazioni per il tuo motore. Il massimo del relax per le tue vacanze. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait. Muoviti più liberamente.
10: NH Collection Hotels and Resorts la invita a scoprire hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio raffinato, esperienze straordinarie da Parigi a New York, da Helsinki alle Maldive, da Amsterdam a Buenos Aires. Approfitti di privilegi esclusivi prenotando su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
11: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
12: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
11: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
12: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
11: È buonissima.
12: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
11: E per risotti cremosi?
12: Anche. Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
13: Deghi arredare casa?
14: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
15: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
16: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
15: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
14: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
17: E te lo porto io!
15: Deghi provare!
13: Deghi fidarti!
17: Perché se non Deghi, non ci credi!
18: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta sempre.
19: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità a fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.
20: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
21: Entro nello spazio, prima già perfetto. Non lo percepisci ma senti che è corretto.
22: Isolisce elettrica, il piacere del clima ideale.
23: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.com.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
3: Iperceramica.
4: Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione. A 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

Radio 105. Proud to be different.

0: C'è 105 in casa e come ormai da un po' di giorni a questa parte, io sto a Roma, Simo J sta a Milano, io sono Max Brigante, benvenuti a casa. Simo, come stai?
1: Buonasera, tutto a posto, grazie.
0: Sto molto bene senza di te, lo sai.
1: Ma cioè, sei sempre in compagnia, quindi va
0: sì,
1: bene.
0: Sì, sto benissimo.
1: Sono bravi ragazzi lì a Roma.
0: Ma guarda, bravissimi, positivi, sorridenti. Guarda, frequentarti così, praticamente in modo digitale, no? Vedendoti solo un'oretta al giorno, penso che sia proprio la soluzione ideale per il nostro rapporto. Ogni coppia deve trovare un modo per andare avanti, no? C'è lo psicologo della coppia. Noi ce la stiamo facendo senza neanche pagare uno psicologo.
1: No.
0: Abbiamo trovato questa dimensione.
1: Ringraziamo
0: l'azienda. Bisogna stare lontani ma vicini.
1: Sì,
0: questa è la nostra soluzione. Immagino che molte coppie all'ascolto in questo momento stiano dicendo: cazzo, piacerebbe anche a me stare. Io a Roma, mia moglie a Milano, ci sentiamo un'oretta su Zoom. E ci facciamo così, compagnia in questo modo. Immagino che per molti potrebbe essere una soluzione. Come state, ragazzi? Spero bene, spero abbiate passato una bella giornata. Devo dire una cosa importante. Ieri abbiamo parlato di lavoro. Ti ricordi, no, Simo?
1: Mi ricordo.
0: Ieri abbiamo parlato
1: di bene anche.
0: Sì, settimana corta, settimana lunga, i 4 giorni, 5 giorni, idee, nuove normative, suggestioni. E lo abbiamo fatto in modo anche molto leggero, insomma, come facciamo sempre qui a 105 in casa. Però poi ci sono puntate e me ne accorgo sempre dai DM. Cosa sono i DM? I messaggi che poi arrivano in direct su Instagram, no? Delle persone che ci seguono. E tante volte si fanno delle puntate che poi hanno una coda diversa. Ecco, ieri è stata una puntata dalla coda diversa, perché poi molti ascoltatori, molte ascoltatrici nei DM mi hanno scritto in realtà di grandi problematiche sul lavoro, di vere problematiche sul lavoro, ricordandomi anche quanto in questo paese ci sia un serissimo problema di lavoro. E mi riferisco a lavoro non dichiarato, per esempio, a orari di lavoro assurdi, a mancanza di sicurezza. Tanto è stato fatto, però ecco, ieri veramente leggendo i messaggi mi sono proprio reso conto di quanto questo sia un problema ancora molto molto serio del nostro paese. E lo volevo dire semplicemente perché poi il mood col quale abbiamo affrontato la puntata ieri è stato super super easy, divertente. C'era gente, ricordo, che scriveva: ci vorrebbe uno stanzino dove andare a imprecare, no? E mi aveva fatto molto ridere. Però ci tenevo oggi ad aprire così per non banalizzare invece un argomento che è molto serio. Chiusa questa faccenda, oggi è una giornata molto seria, molto molto seria. È il 2 di luglio e fra poco vi spiego cos'è successo il 2 di luglio.
2: Benvenuto, questo è Mikasa.

0: Questo è un pezzo importante, si chiama Alive, Georgia Smith con Wizkid. È importante perché Georgia Smith è veramente stupenda. L'avevamo conosciuta con Drake ormai un bel po' di anni fa, poi si è presa dei Brit Awards, insomma, poi è diventata la cantante che tutti conosciamo. E qualche ora fa, 2 ore fa credo, alle 18, è stata fatta un'anteprima di questo pezzo molto bello su BBC Radio 1. E quindi con grande orgoglio, insomma, noi arriviamo con la nostra anteprima subito dopo loro di un pezzo bellissimo che secondo me qui su 105 sentiremo e sentirete molto spesso.
1: Scusami, a proposito di musica, dato che ieri vi siete lamentati anche
0: qui su 105 sentiremo e sentirete molto spesso.
1: Scusami, a proposito di musica,

0: che non c'entra niente con luglio. Che sono
1: qui da solo, fa tutta la forse parlerà parla di estate,
0: ma
1: in generale
0: ma non dice mai luglio nella canzone,
1: dice settembre però.
0: Appunto, sbagliata. Allora facciamo così, usiamola per salutare Lorenzo e poi la togliamo. Volevi dare un po' di carica, insomma,
1: sì,
0: volevi dare un po' di carica estiva. Allora
1: dici,
0: ragazzi, dobbiamo parlare di una cosa importante. Oggi è il 2 luglio. Il 2 luglio per chi fa la radio è un giorno tanto importante, perché il 2 luglio del 1897 Guglielmo Marconi ottenne dal British Patent Office il brevetto numero 12039 per il suo sistema di telegrafia senza fili, considerato il primo brevetto pratico della radio. Quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che di fatto il 2 luglio è la data in cui la radio, ora volendo fare proprio i tecnici, la trasmissione radio senza fili di Marconi, riceve il riconoscimento brevettuale che ne segna quindi di fatto la nascita moderna. Quindi la radio, questo mezzo meraviglioso che tutti noi amiamo, adoriamo, noi che la facciamo è un po' quasi una ragione di vita, però la radio non è di chi la fa, la radio è di chi la sente, e è legata alla radio, ognuno ha dei ricordi, delle relazioni proprio molto profonde e molto personali, e quindi volevamo celebrare questa giornata, che è veramente una giornata per noi, dovrebbe essere tipo una giornata di festa nazionale. Vorremmo celebrarla collezionando i vostri pensieri sulla radio. Partiamo come sempre da noi e Simo, ti chiedo a te che cosa rappresenta per te la radio, quali sono stati i tuoi primi ricordi, che cosa ti ha fatto innamorare, non lo so se c'erano speaker che sentivi da bambino, cioè non lo so, però la radio è qualcosa di grande per ognuno.
1: Allora, assolutamente, è una cosa che poi appunto da una passione che è quella della musica ho poi scoperto il mondo radiofonico. Sicuramente non per fare l'aziendalista, ma la Discomania Mix era qualcosa che mi ha dato veramente grande gioia negli anni, e quindi mi ha avvicinato anche a scoprire il mondo, appunto quello dietro un microfono, dietro un mixer, cosa si celava, eccetera. E poi dalle piccole radio dove ho fatto, diciamo, un po' di gavetta, arrivare a una realtà così grossa è stata una cosa assurda, quindi
0: un miracolo.
1: Sì, infatti, vabbè, adesso miracolo, insomma, mi sembra
0: no, un miracolo. Però, e infatti, insomma, spesso qualcuno
1: poi
0: parola
1: è uscito un mio talento incredibile, però
0: dice,
1: adesso non sto qua a parlare, è proprio il 2 di luglio.
0: Ogni tanto io sento questa parola miracolato, ma non capisco bene perché venga tirata fuori. Ma lo siamo un po' tutti, questa è la verità. E la radio è qualcosa di meraviglioso. Da piccolo, l'ho detto tante volte, giocavo a fare la radio. E proprio dicevo, gioco a fare la radio. Avevo una radio con due mangiacassette, perché così si diceva. E da una parte mettevo una cassetta e dall'altra giocavo a registrarci sopra con la voce. Quindi, insomma, questo è per dirvi quanto è da sempre dentro di me. E poi, come tutti, quando ero ragazzino ho iniziato a lavorare nelle radio locali, e lì si impara tutto, perché nella radio locale c'è quello che poi c'è nei grandi network, c'è un microfono e ci sei tu con quello che hai voglia di dire alla gente che ti ascolta, per cui veramente siamo molto molto grati a questa passione che poi ci ha dato un lavoro, e siamo consapevoli che, anche come dicevo prima, per chi poi non ha fatto della radio il proprio lavoro, comunque ha una relazione speciale con la radio, e oggi vi chiediamo proprio di raccontarcela al 342 41 15 105.

andiamo in pubblicità con Summer Funk di Francesco Gabbani. Prima volevo leggere così il primo messaggio, perché vi abbiamo chiesto che cos'è per voi la radio, perché ve lo chiediamo oggi, perché il 2 di luglio nel 1897 viene brevettata la radio da Guglielmo Marconi, per cui insomma è una ricorrenza oggi, e siamo pieni di messaggi molto belli, molto teneri, quasi poetici, e volevo leggere questo, perché poi la radio è questo. Anna scrive: per me la radio è stata la compagnia di mia mamma quando faceva le pulizie il sabato mattina. Ancora oggi, se sento una radio accesa in cucina, mi sembra di tornare bambina. È così, è così. Andiamo in pubblicità.

rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.

0: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
0: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
2: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
3: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Hey! 105.
7: Radio 105. Proud to be different.

0: Leggo in giro di grandissimi risultati per Olivia Rodrigo, che sta superando negli ascolti almeno anche tantissimi rapper che solitamente dal punto di vista di ascolti sulle piattaforme sono abbastanza imbattibili. Invece il pop di Olivia Rodrigo in questo momento sta facendo benissimo. L'abbiamo appena ascoltata con Drop Dead qui su 105 insieme a Max Brigante, insieme fino alle 21. Sono molto felice stasera perché si parla di radio, è un po' una festa per la radio, a parte che per noi è una festa che va avanti da tantissimi giorni, perché siamo nel 50° di Radio 105. C'è stata una festa bellissima a Ferrara, io purtroppo non potevo esserci, ho dato il mio contributo, nel senso che ho registrato un video con Max Pezzali, che ringrazio, e sugli schermi del palco di Ferrara a un certo punto è andato il contributo nostro di 105 Mi Casa. Però ho rosicato, ho visto tutti i miei colleghi insomma lì a fare festa, ho visto tantissima gente ed è stato molto molto bello, ed è proprio il nostro momento questo, no? È il 50° di Radio 105 che cerchiamo di festeggiare più o meno ogni giorno, ma in questo contesto di festa never ending party, insomma, oggi ci ricordiamo che è il 2 luglio ed è la giornata in cui in qualche modo viene brevettata la radio, per cui Guglielmo Marconi fissa nella storia questo 2 luglio come la nascita della radio. E poi ci sono state tutta una serie di altre nascite, i primi programmi di grande successo, i programmi che rimangono nella storia, ognuno ha il suo. Io ho chiesto a Simo di mettermi questo, che è un programma
1: dallo studio Z in via Siago in Roma. Trasmettiamo il convegno.
0: A me fa ridere anche solo la voce di Arcore.
2: Calma, calmiamoci. Qui piano piano questo studio viene invaso da estranei, perché a questo punto dobbiamo chiamarli estranei. Già c'è Max Minella raccomandato, qui adesso abbiamo anche il poeta Marius Marenco con la sua tragedia noiosissima.
1: Oggi appunto dicevo il convegno dei quattro, partecipano Gianni Boncompagni, Marius Marenco, Max Minella e Renzo Arbore. Il tema del giorno sarà...
3: E Chinaglia?
2: Chinaglia, il tipo che ama Chinaglia, no?
1: Insospettabilmente...
2: Non credo, lei
1: ama
2: poesia.
3: Chinaglia.
1: Va bene.
3: Chinaglia.
2: Che è la formazione.
3: L'attacco. Chinaglia.
2: Arbitro. Che è? Questa è la formazione di che?
3: Arbitro. Chinaglia.
0: Alto gradimento, questo è alto gradimento. Dicevo, ognuno ha le sue trasmissioni. E io questa trasmissione non l'ho mai sentita in diretta, perché quando è nata la trasmissione io non ero nato. È nata nel 1970. Arbore, Boncompagni, Marenco, Braccardi. Finisce il primo giro di alto gradimento nel 76. Considerate che io sono nato nel 75, per cui zero, non ho visto nulla di quello che è stato questo programma in diretta. Andava dalle 12.30 alle 13.30, poi gli hanno cambiato nome, era diventato Radio Trionfo, poi era diventato Nono nella BBC, poi so che hanno fatto, credo agli inizi degli anni 80, o alla fine degli anni 70, una nuova piccola riedizione di Alto Gradimento. Però perché sono affezionato a questo programma? Perché quando mi sono appassionato di radio, in casa mia qualcuno che era più anziano di me, ovviamente, mi parlava di Alto Gradimento, e quindi questo mi ha portato al riascolto e alla scoperta soprattutto di un personaggio che era Renzo Arbore, che invece in quel periodo, quando io iniziavo ad approcciarmi alla radio, stava in televisione con dei programmi bellissimi. E questo modo di fare la radio suo, e anche un po' la televisione, questo modo un po' fuori dalle righe, no? Diverso, ecco, questo essere così diverso è chiaramente stato una fonte di ispirazione per un po' per tutti, io credo, quelli che poi hanno fatto la radio successivamente. Poi la radio è piena di programmi storici, e noi stiamo in una radio, sì, ma noi siamo anche fortunati, perché stiamo in una radio dove ci sono almeno due programmi storici che fanno parte della storia della radio, che sono Tutto Esaurito, con un nome che, se noi avessimo come si chiama la Walk of Fame,
3: esatto.
0: Ecco, lui, Marco Galli, dovrebbe andare lì e mettere le sue mani o i piedi, a seconda di cosa viene messo. Insomma, però il suo nome sarà per sempre inciso nella storia della radio. E poi abbiamo lo zoo, e vale la stessa cosa per Marco Mazzoli. Quindi siamo veramente anche fortunati. E poi ci sono tantissimi altri programmi importanti, questa è proprio una radio di programmi. Però insomma, quei due lì sono chiaramente parte proprio della storia della radiofonia. Ma poi insomma, qua siamo fortunati. Adesso, mentre penso a loro, penso anche a Tony Ross, e penso a tutto quello che di storico questa radio porta avanti. E quindi ognuno ha i suoi programmi, però credo che un modo che è quello di Arbore sia stato veramente un modo per tanti per ispirarsi e poi fare insomma il proprio programma. Non so se ho tempo, Simo, di leggere qualche messaggio, perché ne erano arrivati di
4: leggine due veloci, che
0: di bellissimi,
4: la
0: perché veramente è bello quello che dà la radio a tutti. Valentina: il bello della radio è che ti sorprende. Oh, è bella questa cosa, il bello della radio è che ti sorprende, perché oggi decidi tutto tu e la radio non decidi tu. E lei scrive: magari senti una canzone che non ascoltavi da 20 anni e all'improvviso riaffiora un pezzo della tua vita. È bella questa cosa, cioè la radio ti sorprende. Andrea: la radio è l'unico mezzo che può farti ridere mentre sei da solo in macchina. Sì, questo è un grande classico, e se qualcuno ti guarda pensa che sei un po' matto. Sì, questo lo noti quasi ogni giorno, se guardi nelle macchine tu capisci chi sta ascoltando la radio.
5: Ed è un po' di tempo.

0: E beh, insomma, non arriva a caso questo pezzo, no? Stasera qui a 105 Mi Casa si parla di radio, è il 2 di luglio, in qualche modo è la nascita della radio nel 1897, grazie a un brevetto che viene dato a Guglielmo Marconi, e si parla quindi di grandi programmi, di storia della radio, di grandi speaker, di che cos'è per voi la radio. Jovanotti è stato, forse non verrà ricordato come un grande speaker, perché chiaramente viene ricordato da tutti come un grandissimo cantante, però ha fatto la radio, è stata importante per lui e per me l'ha fatta anche molto bene. A parte che per me Lorenzo è uno che quando fa una cosa la fa molto bene. Io per esempio ho visto delle serate di lui come DJ in console a mettere i vinili ed è fantastico, bravissimo. La radio per me la faceva con un'energia clamorosa, era bravissimo. Ha fatto la TV molto bene perché presentava, e poi vabbè, è diventato Jovanotti e forse ha trovato la cosa che in assoluto fa meglio, che è quella di farci emozionare con le sue canzoni. Sono tanti, tra l'altro, i cantanti che un giretto dalla radio se lo sono fatti, no? Ligabue è uno di questi, Vasco Rossi è uno di questi, e mi ricordo che noi una volta avevamo Vasco ospite a 105 Mi Casa, e vabbè, insomma, intervista a Vasco, tra l'altro per me anche abbastanza complicata da un punto di vista emotivo, perché nasco come grande fan di Vasco, per cui ero super felice ed ero anche molto preparato, a differenza di tante altre volte, semplicemente perché conosco più o meno tutto di Vasco, e mi ricordo che avevamo fatto sentire un file audio a Vasco di lui a Punto Radio negli anni 70, e lui si era emozionato, infatti ci aveva chiesto dove avevamo recuperato il file audio, non lo sappiamo nemmeno noi, tant'è che volevamo recuperare lo stesso file dell'altra volta, non l'abbiamo trovato. Massimo ha trovato comunque un file audio di Vasco in radio, mettimelo.
1: Tu per esempio, eccolo. Quanti verbi sai coniugare a Sagittario?
2: Cavalcare,
1: sì.
2: Far divertire i bambini nel parco giochi,
1: sì.
2: E effettuare riunioni e convegni,
1: certo, nelle salette appositamente riservate.
0: E questo
2: poi
0: è lui.
2: Poi pranzare al ristorante,
1: of course.
2: Poi far due chiacchiere da soli,
1: sì, tavernetta.
0: Tavernetta.
2: Puoi giocare a tennis.
1: Certo, ora anche nei campi illuminati dove puoi praticare il tuo sport preferito anche in notturna.
0: Era una pubblicità.
1: Eh sì. Banchetti e convegni, ristorante, tavernetta e campi da tennis.
0: Eh sì, era una pubblicità. Ma io mi ricordo quando io ho iniziato, che lavoravo appunto in una radio privata che si chiamava Radio Lupo Solitario, una radio nel Varesotto. Mi ricordo che noi speaker facevamo esattamente quello che faceva Vasco a Punto Radio: gli spot per i locali, le pasticcerie, i bar che compravano degli spazi pubblicitari all'interno della radio. Cioè, ho proprio ben presente cosa fosse quella cosa lì. Leggo qualche messaggio che è arrivato e che racconta che cos'è per voi la radio. Vado su quelli un po' più deep, un po' più poetici. Silvia: la radio mi ha fatto sentire meno sola quando sono andata a vivere da sola per la prima volta. Però questo è proprio la radio, cioè fare compagnia, è quello che noi sappiamo, per esempio noi che la facciamo abbiamo questa consapevolezza, cioè sappiamo di diventare una voce che fa compagnia anche a tante persone che stanno da sole. Mi sono innamorata di un ragazzo perché ascoltavo lo stesso programma tutte le mattine, oggi siamo sposati, Francesca, 31 anni, sarebbe bello e interessante capire il programma. Marco: la radio è stata il mio primo navigatore prima di Google Maps, quante code evitate grazie ai notiziari sul traffico. Sì, è vero, che tra l'altro ancora oggi comunque hanno il loro perché, è vero che ci sono tutte le app che ti dicono cose super precise, però quando parte il notiziario sul traffico e tu sei per esempio in autostrada, te lo ascolti, è così. Questa è bella, la radio è l'unico social dove nessuno litiga nei commenti. Marta: ce n'era anche un altro che specificava il ruolo un po' di un media educato, non invadente, solo che non so dove. Eccolo qua, l'ho ritrovato, Ilaria. Secondo me la radio è il mezzo più educato che esista, ti tiene compagnia senza pretendere tutta la tua attenzione. Pensate questa cosa quanto sia diventata importante oggi, dove invece ci sono chiaramente tutti i social media che Hanno proprio un approccio molto diverso, no? Sembrano prendere il tuo tempo e un pochino anche rubartelo. Mettiamo una bella canzone, Mick con Beautiful Freaks.

grande pezzo, pezzone, Material Lover, Sienna Spyro su Radio 105 insieme a Max Brigante. Celebriamo la radio in questa giornata importante, si attribuisce appunto a Guglielmo Marconi la nascita della radio, che viene brevettata proprio nel 1897, il 2 di luglio. Mi piace questo messaggio, perché un po', insomma, mi piace immaginare che sia veramente così. La radio è quella voce che entra in macchina e sembra conoscere già il tuo umore, e siccome noi facciamo spesso questo, cioè entriamo nelle auto, e quindi mi piace immaginare che sia davvero così.

Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.

0: gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: 105. Che storia.
0: Radio 105.
1: Che storia.

0: 1984, la divinità Prince con Let's Go Crazy, in questa puntata dove abbiamo parlato tanto di radio. Lui, devo dire che ha avuto delle fasi di carriera dove ce l'ha anche un po' avuta con le radio, perché diceva che le radio americane non lo passavano più, o comunque che c'erano dei giochi di potere che lo tenevano un po' fuori dal circuito dei grandi network. Ma Prince è stato così, è sempre stato uno che ha avuto tutta una serie di nemici anche nel mondo di internet, no? Se ricordate, lui è stato molto, molto contraddittorio anche. Però è il genio è quello. Ragazzi, grazie per essere stati con noi. Io sono stato molto felice di fare tutta la settimana qui in diretta da Roma. Settimana prossima torno invece a Milano per la gioia di Simo J.
1: Non vedo l'ora.
0: Sempre per la gioia di Simo J. Ricordo a tutti che domani noi non ci siamo perché esatto. La radio è a Baia Domizia e quindi noi lasciamo spazio e quindi torneremo invece lunedì. Attenzione però che nel weekend saremo qui con il Mamasita Radio Show sabato e domenica, sempre dalle 20 alle 21. Vi mando un abbraccio gigante, vi auguro un buon fine settimana e ci risentiamo qui a 105 Mi Casa lunedì prossimo dalle 20 alle 21. Ciao!

105 Mi Casa, dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 21 su Radio 105 e in TV sul canale 66 del digitale terrestre. Radio 105, proud to be different.

0: Facciamolo aperitivo.
1: Come una volta.
0: Tu porti da bere, io porto le donne. Va bene, buongiorno Roma.
2: Manola. Guarda, buongiorno, scusa, buongiorno. Ma stavo vedendo la bellezza, la lucentezza del pellame di Ross.
3: Almeno io non la sento.
1: Non la senti? Perché?
0: Aspetta. Vabbè, non importa.
2: Vabbè, tanto, guarda, non ho detto niente di interessante, tranquillo.
0: Poi il bello è beato te. A me senti?
3: Perfettamente, forte e chiaro.
0: Vedete,
3: che fatti, bello oggi. Oh, fatti Milano, Roma, Napoli sono le tre città più famose d'Italia.
0: Certo, ma noi dobbiamo fare un programma così, se non l'avessero già fatto in un'altra radio. E passano la vita a collegarsi. Vai Roma, vai Milano, vai Napoli. Allora, oggi giovedì, cosa succede? Lidia non ci può aiutare se non da casa, ma non può intervenire, quindi lo dico io. Più tardi avremo i morriconi e poi il resto delle due ore sono tutte per noi. Che fai?
2: Autogestione.
0: Che fai a Napoli, Rossi? Iniziamo da te, va.
3: Allora, intanto io segnalo una problematica tecnica, sento un eco fortissimo sulla mia voce, no, cioè sento la mia voce che ritorna.
0: Allora voglio dirtelo, sei tu così.
3: Adoro la mia voce.
2: Sì, sono le voci che senti solitamente nella testa in questo momento. Sì. Sì.
0: Allora vi dico un'altra cosa, anche Comolo se n'è andato. Quindi, cioè ormai sono da solo. Sono
2: vuole seguire questa diretta?
0: Sono da solo in studio, almeno inquadratemi, vi prego, perché ecco, cioè, sono da solo in studio. Se io giro, vado in giro, sono da solo, sembra, capito, quello che
3: facciamo così. Tra poco vi racconto quello che faccio a Napoli, andate voi perché sento quest'eco
0: va bene. Tra l'altro dobbiamo organizzare un giorno in cui intervistiamo Ross per il suo libro, perché non è possibile che tutti lo intervistano, non lo intervistiamo noi per il suo libro.
2: Io ho un sacco di domande da fare.
0: Io vorrei che le domande le facessero anche gli ascoltatori, oltre
2: a
0: noi.
2: Perché sarebbe carino.
0: Perché secondo me c'è domande più perché continui a scrivere e perché metti tutte le battute di Tony.
2: Ti fermerai al quarto, non ne farei più altri.
0: Se ti compriamo questo, la smetti. Cioè, queste classiche domande che fanno gli ascoltatori.
2: Scusa, ho un vuoto. Com'è che si intitola il tuo libro?
0: Come si intitola? Così parlo bene? No, com'è? Così doveva andare.
2: Sì, esatto.
0: Non fare domande perché lui è nella caverna. Com'è il tempo a Roma?
2: Una chiavica, una roba terribile, brutto, tempesta, di sabbia, di terra, pioggia, temporale. Ma una roba brutta.
0: Tempesta di terra vuol dire che c'è la sabbia che arriva dal deserto, quella cosa lì?
2: Probabilmente sì, perché la mia macchina è completamente
0: rossa.
2: Marrone, sì, marrone. Terra proprio,
0: pensa,
2: terra.
0: Arriva fino a noi, quindi pensa come queste nuvole, niente. Basta, non abbiamo, anche la base se n'è andata.
2: Base abbiamo.
0: È un programma così.
1: Sono